0: GR1.
1: Buonanotte da Erika Crispo. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Q8 ha deciso di adottare un price cap sul prezzo di benzina e gasolio. Eni mette un tetto anche alle bollette, ma gli altri gestori replicano rivendicando prezzi più bassi. Spero che anche altri attori diano una mano all'appello della Premier Meloni.
2: Dopo i carburanti, tentativo di frenata per i prezzi delle bollette. C'è chi da tempo offre contratti bloccati decennali a 2A Energia, chi vanta ad aprile scorso sconti del 50% rispetto al prezzo di mercato, in questo caso l'Enel, e chi come Eni rilancia una campagna sconti per 2 anni per nuovi e vecchi clienti Plenitude. Tutti intendono rispondere alla crisi energetica. La corsa è per il contratto migliore, che in questo momento premia il mercato libero, mentre i più colpiti sono i cosiddetti vulnerabili. ARERA ha appena aggiornato il prezzo della componente energia per i prossimi 3 mesi per la maggior tutela, con un aumento del 37,3% rispetto al trimestre precedente, cosa che ha messo in allarme le associazioni dei consumatori, che stimano per questi una spesa complessiva annuale tra luce e gas di circa 2.500 euro. Paola Bonanni, GR1.
1: Il caso Regeni e la condanna dei 3007 egiziani a 10 anni per sequestro di persona. Giorgia Meloni ribadisce la ricerca di verità e giustizia, ma sottolinea che chiudere i rapporti con il Cairo non aiuterebbe. Intanto non si placano le polemiche e lo scontro politico sulle dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani.
3: Gli attacchi al vice premier sono intempestivi, bisogna prima leggere la sentenza. L'Italia farà tutto il possibile perché queste persone vengano estradate. Parla il presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa del ministro azzurro Tajani, sommerso dall'indignazione delle opposizioni per aver detto sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. È solo la fotografia della sentenza, replica le polemiche il vice premier. Vogliamo giustizia, ma è la diplomazia, non il clamore, che ottengono risultati come per Patrick Zaki.
4: Ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
3: Dopodiché Tajani si dice pronto a riferire in Parlamento, come chiedono a gran voce le opposizioni in aula al Senato. Il capogruppo 5 Stelle Pirondini.
5: Il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire e soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia, la chiede l'Italia.
3: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. È evidente la responsabilità del governo di Al-Sisi, afferma la Dem Elie Schlein. Verdi Sinistra poi chiede le dimissioni del ministro degli esteri Noemi Giunta, GR1.
1: Alta tensione tra Mosca e la NATO. La Russia scrive all'Alleanza Atlantica per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, minacciando di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. L'Europa conduce una guerra contro di noi, l'accusa del ministro degli esteri russo Lavrov. La guerra Stati Uniti-Iran è ancora a stallo nei colloqui, lo fanno sapere i mediatori del Qatar, secondo quanto rivela il sito Axios. I colloqui di questi giorni non hanno portato a progressi significativi e c'è il rischio di una ripresa delle ostilità. Torniamo in Italia con il caso Garlasco. Non ho mai analizzato le tracce di DNA trovate sulla bicicletta, così il genetista ex RIS Giorgio Portera. Esami che sarebbero stati a favore dell'innocenza di Stasi, che non sono mai finiti nel fascicolo della prima inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, secondo quanto ricostruito dalla procura di Pavia. Ora è da appurare se la mancanza sia stata un atto volontario o frutto di imperizia. Il giallo della Ricina. Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne avvelenate a Pietra Catella, Campobasso, è stato nuovamente sentito dagli investigatori e i suoi studi sono stati perquisiti.
6: In poche ore Gianni Di Vita si è recato in questura a Campobasso per 3 volte. Gli agenti hanno perquisito i suoi 2 uffici a Pietra Catella e Campobasso. In quest'ultimo ufficio Di Vita lavorava con la moglie ed è qui che avrebbero sequestrato la borsa della donna rimasta nello studio del marito dopo la sua morte. Era tra gli oggetti che gli investigatori cercavano, importanti per le informazioni che aiuteranno a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. L'ex sindaco di Pietracatella, che non è indagato, ha consegnato 2 computer e una chiavetta agli investigatori. Uscito dalla questura, però, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
7: Non ho nulla da dichiarare, qui nessuna.
6: La procura di Larino intanto indaga per duplice omicidio premeditato, al momento però senza indagati. Elena Paba, GR1.
1: La strage di

Ustica, oggi l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari nella quale la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine dopo che la Francia ha annunciato che collaborerà sul caso. Il DC9 dell'Itavia precipitò in mare il 27 giugno 1980 provocando la morte di 81 persone tra cui 11 bambini. Calcio, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta, l'ex campione del mondo ha firmato un contratto fino alla fine della stagione in corso con un'opzione a favore del club per altri 2 anni. Noi ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.

0: 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il blocco del prezzo Eni anche sulle bollette, meno 30% per 2 anni, ed è subito sfida con Enel e A2A. Sul caro carburanti anche Kuwait mette un tetto ai prezzi, e sull'energia arriva l'appello della Premier Giorgia Meloni: chi può dia una mano contro i rincari. La Premier è a Praga ed è tornata anche sul caso Regeni: chiudere con l'Egitto allontana l'obiettivo.
3: Per ora Bruxelles sceglie di non commentare la decisione di alcune compagnie petrolifere di fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio, ma valuta, come annunciato dal commissario europeo per l'energia Jorgensen, misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Intanto anche Kuwait, dopo Eni e IP, ha deciso di fissare un prezzo

0: price cap su benzina e diesel. Il taglio, si legge in una nota del gruppo, verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Intanto Eni ha fatto sapere che da dopodomani 1 ottobre, per i nuovi clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitud, ma anche per i già clienti che cambieranno piano, offrirà il 30% di sconto sulle bollette di luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto totale di 200 euro all'anno. Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin fa sapere inoltre che dal 6 di ottobre verrà comunque prorogato il taglio delle accise sul gasolio. Soddisfatta Confindustria, per il presidente degli industriali Orsini il prezzo fisso aiuta. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ma intanto le tensioni internazionali e lo shock energetico hanno conseguenze sui titoli pubblici. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Balzo dei rendimenti dei buoni decennali a 4,6%. Sotto pressione anche la Francia, con lo spread sul Bund a 119 punti. Giorgetti richiama la cautela sul debito e rivendica la prudenza sui conti degli ultimi 4 anni. E tensione tra Russia e la NATO. Mosca scrive all'Alleanza Atlantica e si dice pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per difendere Kaliningrad. Nessuna nostra attività è un rischio per l'enclave, risponde la NATO. Siamo un'alleanza difensiva. E poco fa i media riportano di esplosioni sentite nella capitale Kiev.
2: Mosca avverte l'Alleanza Atlantica, si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale a sua disposizione per difendere l'exclave russa sul Baltico, Kaliningrad. In una lettera inviata alla NATO attraverso l'ambasciata russa in Belgio, Mosca accusa l'Alleanza di esercitazioni che simulerebbero l'isolamento di Kaliningrad, aumentando il rischio di uno scontro armato diretto. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Condanna la minaccia dell'uso della forza e ogni retorica nucleare irresponsabile e chiede a Mosca di porre fine alla guerra in Ucraina. Abbiamo i mezzi per difendere ogni centimetro del territorio alleato, afferma. Intanto l'Estonia accusa i servizi segreti russi per l'incendio doloso che ad agosto ha colpito a Tallinn un'azienda specializzata in sistemi militari, accuse infondate secondo Mosca. E da Bruxelles l'ammiraglio Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO, avverte: l'obiettivo della Russia è sgretolare l'alleanza, dividerla e fiaccare il sostegno all'Ucraina attraverso azioni ibride, propaganda e disinformazione. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Altro fronte, la guerra Stati Uniti-Iran è ancora stallo nei colloqui, lo fanno sapere i mediatori del Qatar secondo quanto rivela il sito Axios. I colloqui di questi giorni non hanno dunque portato a progressi significativi e c'è il rischio di una ripresa delle ostilità. E rimaniamo negli Stati Uniti, i colossi della AI alla Casa Bianca. È stato firmato un accordo moralmente vincolante sulla sicurezza. Intanto Trump cambia ufficialmente il nome in super intelligenza. Il Marocco, scelta storica, l'avvocata Fatima Zahr El Mansouri incaricata di formare il governo, è la prima donna premier del paese. E veniamo alla cronaca, svolta nel giallo della Ricina Pietracatella, perquisiti case, studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate. L'uomo non è indagato, gli investigatori hanno acquisito documenti e materiale digitale. Il caso Garlasco, non ho mai analizzato le tracce di DNA trovate sulla bicicletta, così il genetista ex RIS Giorgio Portera, esami che sarebbero stati a favore dell'innocenza di Stasi, che non sono mai finiti nel fascicolo della prima inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, secondo quanto ricostruito dalla procura di Pavia. Ora è da appurare se la mancanza sia stato un atto volontario o frutto di imperizia. Alessandro Di Battista rivela di avere un tumore al cervello, l'ex deputato 5 Stelle che si è sentito male a Cuba per un edema cerebrale ed è stato operato. Ringrazia Giorgia Meloni e il governo per il comportamento tenuto durante la malattia, definisce indegna la polemica sul suo rientro in Italia. Sulla possibile candidatura frena, ora la priorità è curarmi. E parliamo di musica, perché parliamo di Giusy Ferreri, che debutta nel mondo dell'editoria con un libro, Le voci interrotte, la prima indagine di Minerva, la nostra intervista.
3: Io che con te non c'entravo niente, Un'estate ricca, dai live al singolo Vuoto Cosmico. Ora per Giusy Ferreri anche l'esordio da scrittrice con il suo libro noir Le voci interrotte.
4: Parlo di queste voci interrotte che sono le protagoniste assolute, pilotate dalle indagini della dea Minerva, che è il personaggio principale. È un racconto anche molto grottesco.

0: Esco, fatto appositamente perché volevo anche ironizzare su tanti aspetti e luoghi comuni attinenti anche alla musica, perché appunto i personaggi andranno tutti in questo studio di registrazione immerso nel Parco di Pan del Pavese.
1: Altra protagonista, Pavia.
0: Ci sono diverse statue di Minerva, anche quella di Pavia è imponente. Me la sono sempre ricordata da quando ero bambina, fuori dal caos metropolitano.
1: Gli scrittori di riferimento?
0: Edgar Allan Poe è tra i primi che ho letto, quando avevo 15 anni mi affascinava questo mondo macabro. Oscar Wilde, traggo ispirazione anche da Shakespeare, ho la stessa dea Minerva che per esempio la cito nel brano Il mio stile noir dei Bloom.
1: Marcella Sullo, GR1. Che lo fai per me?
2: E chiudiamo con lo sport. Terremoto in Premier League per la commissione indipendente Manchester City, colpevole di gravi violazioni finanziarie, rischia sanzioni storiche, il club invece annuncia ricorso. Mentre in Italia Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta, l'ex campione del mondo ha firmato un contratto fino alla fine della stagione in corso. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 4, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, caro carburanti. Dopo NIP, anche Q8 ha deciso di adottare un price cap sul prezzo di benzina e gasolio. Eni ha rilanciato anche sulle bollette. Da ottobre sconto del 30% su luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Enel replica: la nostra offerta è già più conveniente. ARERA annuncia intanto che la tariffa della luce nel quarto trimestre dell'anno aumenterà del 37,3% per circa 3 milioni di clienti vulnerabili che rientrano nel servizio maggior tutela e si tradurrà in oltre 200 euro in più all'anno. E da Bruxelles arriva l'allarme per un inverno difficile sul fronte dei prezzi dell'energia, rincari delle bollette su cui Meloni torna a rivolgersi alle aziende. Chi può, dice, dia una mano a famiglie e imprese. Da Praga l'inviata.
3: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, vedo che si allarga anche alle bollette. Spero che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano.
4: Il governo ha fatto un appello, ricorda Giorgia Meloni, soddisfatta, dice, per la decisione di Eni sulle bollette. Prima di incontrare Andrei Babish, la premier discute del dossier al telefono con il saudita Bin Salman. E l'energia domina i 40 minuti di colloquio tête à tête con il primo ministro ceco. Roma e Praga condividono le proposte da portare insieme a Bruxelles, ricorda Giorgia Meloni, sia sul sistema

0: europeo di tassazione del carbonio che sulla gestione dei flussi migratori. Una sfida, precisa la Premier, che nessun paese può affrontare scaricando le conseguenze sul vicino. Lo scenario internazionale porta alla discussione anche sui rapporti con Donald Trump. Le relazioni fra Roma e Washington non sono messe in discussione dall'attualità, ribadisce Giorgia Meloni, che su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto dopo la sentenza sul caso Regeni conferma:
1: noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, poi il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
0: Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: Nella notte nuovi raid russi su Kiev, almeno un morto e 3 feriti. Intanto è alta tensione tra Mosca e la NATO. La Russia scrive all'Alleanza Atlantica per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, minacciando di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. L'Europa conduce una guerra contro di noi, l'accusa del ministro degli esteri russo Lavrov. La guerra Stati Uniti-Iran è ancora a stallo nei colloqui, lo fanno sapere i mediatori del Qatar, secondo quanto rivela il sito Axios. I colloqui di questi giorni non hanno portato a progressi significativi e c'è il rischio di una ripresa delle ostilità. Nomina storica in Marocco, Fatima Zahra El Mansouri sarà la prossima premier del paese nordafricano.
3: L'annuncio è arrivato dal Palazzo Reale a una settimana dalle elezioni legislative, un'attesa insolitamente lunga per il Marocco, ma infine l'incarico di guidare il governo è stato conferito a Fatima Zahra El Mansouri, 50 anni, avvocata, già ministra e attuale sindaca di Marrakech. Nelle sue prime parole da premier designata, l'assicurazione che si metterà subito al lavoro. Il primo compito, quello di trovare una maggioranza parlamentare. Il suo partito dell'autenticità e della modernità, di centrodestra, vincitore delle elezioni, controlla solo 97 seggi su 395 alla Camera. Le trattative non si annunciano facili, ma è la stessa prima ministra a riconoscere che il paese chiede risposte. Soprattutto lo fanno i giovani, protagonisti di forti proteste nel passato recente e disillusi dalla politica, come molti concittadini. Meno del 40% ha partecipato all'ultima tornata elettorale. A Mansouri, leader dal profilo nuovo ma dalla lunga militanza politica e proveniente da una famiglia dell'elite marocchina, il difficile compito di far cambiare loro idea. Davide Maggiore, GR1.
2: In Italia, caso Garlasco, scontro sulle analisi del 2007. I risultati, secondo la procura, sarebbero stati nascosti dal RIS. La difesa di Stasi studia l'istanza di revisione, mentre quella di Andrea Sempio si prepara alla richiesta di rinvio a giudizio.
4: Studi legali al lavoro anche se su fronti diversi. La difesa di Alberto Stasi guarda la richiesta di revisione del processo puntando sulla propria consulenza, ripresa dalla procura di Pavia, secondo cui i RIS di Parma, che nel 2007 analizzarono tutti i reperti, avrebbero omesso che 2 test da loro effettuati smentivano che sui pedali della bici di Stasi ci fosse il DNA della fidanzata. Questo fu uno dei 7 indizi decisivi che portarono alla condanna del bocconiano. La sua avvocata Giada Bocellari:
5: io sono veramente indigna. Quel dato porta a privare della libertà personale Alberto Stasi.
4: Ora le accuse della procura sono tutte contro Andrea Sempio.
6: Mio figlio con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entra assolutamente niente.
4: La madre, Daniela Ferrari, lo difende nonostante gli elementi in mano alla procura. Tra questi, l'orma di una scarpa sulla scena del crimine e l'ormai nota impronta 33 per chi indaga l'avrebbe lasciata l'assassino.
6: A noi non interessano perché mio figlio è innocente. Non ci interessa niente. L'unica cosa che noi siamo sicuri è che mio figlio è totalmente estraneo.
4: Claudio Vigolo, GR1.
2: La strage di Ustica, oggi l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, nella quale la procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine dopo che la Francia ha annunciato che collaborerà al caso. Il DC9 dell'Itavia precipitò in mare il 27 giugno 1980, provocando, lo ricordiamo, la morte di 81 persone, tra cui 11 bambini. Calcio: Alberto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta. L'ex campione del mondo ha firmato un contratto fino alla fine della stagione in corso, con un'opzione a favore del club per altri 2 anni. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

Radio 1, un mondo da sentire. Rai Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Q8 ha deciso di adottare un price cap sul prezzo di benzina e gasolio. Eni mette un tetto anche alle bollette, ma gli altri gestori replicano rivendicando prezzi più bassi. Spero che anche altri attori diano una mano. L'appello della Premier Meloni.
3: Dopo i carburanti, tentativo di frenata per i prezzi delle bollette. C'è chi da tempo offre contratti bloccati decennali a 2A Energia, chi vanta ad aprile scorso sconti del 50% rispetto al prezzo di mercato, in questo caso l'Enel, e chi come Eni rilancia una campagna sconti per 2 anni per nuovi e vecchi clienti Plenitude. Tutti intendono rispondere alla crisi energetica. La corsa è per il contratto migliore che in questo momento premia il mercato libero, mentre i più colpiti sono i cosiddetti vulnerabili. ARERA ha appena aggiornato il prezzo della componente energia per i prossimi 3 mesi per la maggior tutela, con un aumento del 37,3% rispetto al trimestre precedente, cosa che ha messo in allarme le associazioni dei consumatori, che stimano per questi una spesa complessiva annuale tra luce e gas di circa 2.500 euro. Paola Bonanni, GR1.
2: Il caso Regeni e la condanna dei 3007 egiziani a 10 anni per sequestro di persona. Meloni ribadisce l'importanza di continuare la ricerca di verità e giustizia, ma sottolinea che chiudere i rapporti con il Cairo non aiuterebbe. Intanto non si placano le polemiche e lo scontro politico sulle dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani.
4: Gli attacchi al vice premier sono intempestivi, bisogna prima leggere la sentenza. L'Italia farà tutto il possibile perché queste persone vengano estradate. Parla il presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa del ministro azzurro Tajani, sommerso dall'indignazione delle opposizioni per aver detto sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. È solo la fotografia della sentenza. Replica le polemiche il vice premier. Vogliamo giustizia, ma è la diplomazia, non il clamore, che ottengono risultati, come per Patrick Zaki.
5: Ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
4: Dopodiché Tajani si dice pronto a riferire in Parlamento, come chiedono a gran voce

0: Le opposizioni in aula al Senato. Il capogruppo 5 Stelle Pirondini.
1: Il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire e soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia, la chiede l'Italia.
0: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. È evidente la responsabilità del governo di Al-Sisi, afferma la Dem Elly Schlein. Verdi Sinistra poi chiede le dimissioni del ministro degli esteri Noemi Giunta, GR1.
2: Nella notte nuovi raid russi sulla regione di Kiev, un bambino è rimasto ucciso, almeno 3 i feriti. Intanto è alta tensione tra Mosca e la NATO. La Russia scrive l'Alleanza Atlantica per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, minacciando di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. L'Europa conduce una guerra contro di noi, l'accusa del ministro degli esteri russo Lavrov. La guerra Stati Uniti-Iran è ancora a stallo nei colloqui, lo fanno sapere i mediatori del Qatar, secondo quanto rivela il sito Axios. I colloqui di questi giorni non hanno portato a progressi significativi e c'è il rischio di una ripresa delle ostilità. Il caso Garlasco, scontro sulle analisi del 2007. I risultati, secondo la procura di Pavia, sarebbero stati nascosti dal RIS, da appurare se sia stato un atto volontario o frutto di imperizia. Non ho mai analizzato le tracce di DNA trovate sulla bicicletta, ha precisato il genetista ex RIS Giorgio Portera. Intanto i legali di Stasi studiano l'istanza di revisione. Il giallo della Ricina, Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne avvelenate a Pietracatella a Campobasso, è stato nuovamente sentito dagli investigatori e i suoi studi sono stati perquisiti.
3: In poche ore Gianni Di Vita si è recato in questura a Campobasso per 3 volte. Gli agenti hanno perquisito i suoi 2 uffici a Pietracatella e Campobasso. In quest'ultimo ufficio Di Vita lavorava con la moglie ed è qui che avrebbero sequestrato la borsa della donna rimasta nello studio del marito dopo la sua morte. Era tra gli oggetti che gli investigatori cercavano, importanti per le informazioni che aiuteranno a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. L'ex sindaco di Pietracatella, che non è indagato, ha consegnato 2 computer e una chiavetta agli investigatori. Uscito dalla questura, però, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. La procura di Larino intanto indaga per duplice omicidio premeditato, al momento però senza indagati. Elena Paba, GR1.
2: La strage di Ustica del 1980, in cui morirono 81 persone, oggi l'udienza nella quale la procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine dopo che la Francia ha annunciato che collaborerà sul caso. Calcio: Alberto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta. L'ex campione del mondo ha firmato un contratto fino alla fine della stagione in corso, con un'opzione a favore del club per altri 2 anni. È tutto, ora c'è Disco Sveglia.
4: Le notizie del giorno.
5: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
6: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
4: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
7: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
4: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Sì, sì, buongiorno, bentornati, ci siamo tutti anche questa volta. Ciao!
1: Mamma mia! Stamattina! Quando state? Ma avete lasciato solo tutta l'estate! Ma senti chi è tornato! Ma senti chi è arrivato! È il conduttore Ciociaro! Ben arrivato!
2: Sintonizzati su Rai Radio 1. Disco Veglia!
3: E buongiorno, buongiorno! Oh, l'ultimo giorno di settembre,
4: Sì, sì, sì, sì.
3: Buongiorno. Come sta, Foderno? Sta bene?
4: Sì, io volevo così. Provare ad accennare un antico adagio che però sta sempre bene.
3: L'antico adagio.
4: Quindi 30 giorni a settembre.
3: Sì,
4: con

0: aprile, giugno, novembre.
1: Ma cosa sta dicendo? 30 giorni. Sì.
0: A settembre, aprile, giugno, novembre. Di 28 ce n'è uno.
1: Sì, era veramente 30 giorni novembre con aprile, giugno e settembre.
0: Ah, vabbè, però insomma.
1: Sempre 30.
0: Che siamo a settembre.
1: Certo. Ecco, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. Bene, bene. Voleva dire questo adagio, l'ha detto pure male, come sempre.
0: No, ecco, sono partito con l'ho attualizzato.
1: Va bene.
2: Buongiorno, ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
1: Questa è Disco Sveglia, cari amici, su Rai Radio 1, come sempre dalle 5.05 alle 5.30, sì, con voi Gian Maurizio Ferrer, quell'altro, e tutti i nostri ascoltatori che al 335-699-2949 ci inviano i loro messaggi inutili, bene?
0: Ecco, io trovo sempre che ci sia un po' così del buon umore esagerato.
1: Troppo, sì, sì, ingiustificato,
0: meno,
1: buon umore.
0: Anche meno.
1: Però oggi il disco Buon Umore lo dedichiamo a un grande personaggio della musica italiana.
0: Io mi dissocio perché tu mi hai sempre un po', come dire,
1: no, è giusto,
0: in giro per le canzoni scelte.
1: No, questa,
0: qui
1: questa
0: mi,
1: è le...
0: mi hai superato.
1: Esatto.
0: Mi hai superato.
1: Noi dobbiamo comunque fare sempre un'opera di bene.
0: Io, nonostante i miei benefit, non avrei usato tanto.
1: Lo so, infatti l'ho fatto io che non appartengo fisicamente a questa azienda, mentre lei fa parte della, possiamo dire, della tappezzeria.
0: E ne godo anche così dei benefici.
1: Certo, esatto, lei ne gode dei benefici. E allora, Renato Zero Fiacchini, sì, nasce a Roma, figlio della signora Pica, che faceva l'infermiera, e di Domenico, che faceva poliziotto, sì, e sì, di origini marchigiane, ok?
0: Certo, guarda, è una biografia questa,
1: bellissima,
0: sulla settimana di Mistica.
1: È tutta vera, pensi, ecco, tutta vera, tutta,
0: cioè,
1: vera.
0: Uno legge, io se fossi, ecco, nella mia
1: cosa?
0: Biografia, padre carabiniere,
1: sì, sì,
0: di origine calabrese.
1: Beh, è vero, ma, però,
0: ma
1: suo padre era di origine
0: calabrese. Ma anche chi se ne frega.
1: No, capito? No, è importante, perché si capisce esattamente lei da dove viene, capito?
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: si capisce quanto suo padre non era felice della sua... No, della sua carriera, quindi possiamo dire, no? Che si vergognava profondamente. Quindi ascoltiamoci questa canzone, che invece è un inno proprio, alla nostra azienda, e quindi viva la RAI!

0: poi non ho mai capito se questa Viva la Rai era ironica, cioè era una critica che si faceva alla Rai, oppure era semplicemente...
1: Ma secondo me no, un po' captazio.
0: Era un po' captazio.
1: Io ricordo anche il disco, mi pare fosse Via Tagliamento, no?
0: Può darsi.
1: Era quello rosso.
0: Può darsi.
1: Ecco, perché era ancora i ricordi legati alle copertine.
0: Esatto, ecco. Bene, sì. Copertine di Tirano Zero erano bellissime.
1: Mentre adesso l'unica copertina che uso io è dopo...
0: È quella quadritti.
1: Al Crepuscolo.
0: Certo, ecco. È quella scozzese che usa. Beh, tutto ciò è bellissimo. Allora, dopo questo momento di autocelebrazione della RAI con Renato Zero, qui facciamo ovviamente gli auguri.
1: E anche la RAI.
0: Sì, anche la RAI. Lui però è del 1950, quindi insomma...
1: La RAI è un po' precedente.
0: È un po' prima, un po' prima. E è il momento di ascoltare invece un brano scelto da un nostro ascoltatore.
1: Ecco qua, Disco Sveglia.
0: Disco Sveglia.
2: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
2: Disco Sveglia.
4: Buongiorno Disco Sveglia, questa mattina vorrei ascoltare una bellissima canzone di Loredana Bertè, sei bellissima. Grazie a tutti, buona giornata.

0: Bella e bella, eh. Questa, i nostri ascoltatori si confermano sempre di ottimi gusti. E allora, e adesso, caro il mio Gian Maurizio Foderaro, il nostro disco sveglia si dedica ai santi delle ricorrenze, quindi l'almanacco, l'almanecolo e l'almanecolo! E allora
1: questa è la cosa che ci è riuscita meglio, da anni ormai questo sappiamo
0: ormai
1: fare.
0: Possiamo fare le serate non solo con questa battuta,
1: ci chiedono questo,
0: questo.
1: Ci danno 10 euro e poi,
0: andare, certo, ecco. Allora oggi si festeggiano i santi Eusebia, l'altro giorno abbiamo fatto Eusebia, se lo ricorda?
1: Eusebia, certo,
0: certo. E poi c'è anche Ismidone.
1: Ismidone che sembra un prodotto contro le zanzare. Uno accende un Ismidone.
0: È un santo invece, pensi.
1: Poi c'è la Beata Felicia.
0: Ha saltato San Bruttano, però. Ma cosa aveva fatto San Bruttano?
1: Quando io l'ho detto.
0: Ha mangiato pesante.
1: I peperoni. Va bene, ok. Con le patate, non te le. E le cipolle, i tropeoni.
0: Allora c'è anche Sant'Urso oggi. Urso, e soprattutto San Vittore. Salutiamo tutti quelli che sono a San Vittore in questo momento che ci ascolta.

0: lontano da lì.
1: E anche quelli che stanno a San Vittorio c'è vento forte.
0: E vento forte, ecco, tra Caglianello e San Vittorio.
1: C'è sempre va bene. Vento forte.
0: E allora, poi gli auguri li facciamo anche a una bellissima donna, sì, che sì, nasce a Città di Castello.
1: Più che bella è Belluccia.
0: È Belluccia, è Monica. Quindi è molto, sì, bellissimo. E poi ha un altro artista che so che è suo amico, è nato a Firenze, Giorgetto Panariello. Sì, sì, auguri, sì, attore comico e conduttore TV. A Renato Zero gli abbiamo già fatti. E poi un grandissimo scrittore e sceneggiatore americano che è Truman Capote.
1: Oh,
0: Truman,
1: sì, sì,
0: Capote, che ha una frase.
1: Certo, certo, anche perché lui ha ispirato
0: cosa?
1: Anche diverse automobili, no?
0: Sì,
1: per l'estate, quelle con la capote.
0: Certo, proprio quelle, sì, proprio lei è un deficiente. Vada, sì, legga la frase
1: di capote?
0: Di capote.
1: Ma senza ancora capote.
0: No, allora, scaponare. Vai, prego.
1: Tu non metti una volpe a sorvegliare i polli solo perché ha un sacco di esperienza in fatto di pollai.
0: E questa è giusta, è vera, sacrosanta questa qui. E allora, tra gli auguri di oggi, dobbiamo fare uno a un artista che festeggia il compleanno, lo sapete che fa parte ovviamente della schiera degli artisti improbabili che partecipano al microfono di latta, questo che dovete votare.
1: L'hai selezionato tu, eh?
0: Sì, l'ho selezionato io. E quindi, lei è Marian Elisabeth Maya Ganzio Gulstrand,
1: detta
0: Maya Gulstrand, che nasce a Nordstrand Forsamlingen in Svezia, quindi è una cantante svedese. Oggi festeggia il suo compleanno, è nata nel 1980, ascoltiamola.
1: 30 secondi.
0: Poco, poco.

0: brava lei però, cantante svedese, sai, gli svedesi hanno una grande tradizione di musica, no? Ci hanno regalato tantissimo, dagli ABBA ai Roxette, opere musicali, questa un po' meno. Poi potete considerarla tra le canzoni da votare. Cosa sta cercando? Dobbiamo ascoltare una canzone di quelle nostre, però, come della nostra
1: no?
0: playlist.
1: Come no? Come una scelta, lo diciamo.
0: Da Andrea Cacciagrano,
1: salutiamo.
0: Salutiamo Andrea Cacciagrano, prego.

0: siamo tornati per il momento conclusivo di questa puntata. Domani però ne
1: è primo ottobre, domani.
0: Domani è primo ottobre. Domani, ecco, e siamo ancora qua?
1: Come no?
0: Che giorno è domani?
1: Domani primo ottobre.
0: Certo, siamo qua. Quindi vi aspettiamo domani, eh. A domani. Ciao.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il blocco del prezzo Eni anche sulle bollette, meno 30% per 2 anni, ed è subito sfida con Enel e A2A. Intanto anche Q8 mette un tetto ai prezzi dal distributore. Sull'energia l'appello di Giorgia Meloni: chi può dia una mano contro i rincari.
3: Per ora Bruxelles sceglie di non commentare la decisione di alcune compagnie petrolifere di fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio, ma valuta, come annunciato dal commissario europeo per l'energia Jorgensen, misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Intanto anche Kuwait, dopo Eni e IP, ha deciso di fissare un price cap su benzina e diesel. Il taglio, si legge in una nota del gruppo, verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Intanto Eni ha fatto sapere che da dopodomani 1 ottobre per i nuovi clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude, ma anche per i già clienti che cambieranno piano, offrirà il 30% di sconto sulle bollette di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto totale di 200 euro all'anno. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere inoltre che dal 6 di ottobre verrà comunque prorogato il taglio delle accise sul gasolio. Soddisfatta Confindustria, per il presidente degli industriali Orsini il prezzo fisso aiuta. Gelsomina Testa, GR1.
2: E le tensioni internazionali e lo shock energetico hanno conseguenze sui titoli pubblici. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Balzo dei rendimenti dei buoni decennali al 4,6%. Il ministro Giorgetti richiama la cautela sul debito e rivendica la prudenza sui conti degli ultimi 4 anni. E nella notte nuovi raid russi sulla regione di Kiev, un bambino è rimasto ucciso, 3 i feriti. Intanto è alta la tensione tra Mosca e la NATO. Da Bruxelles la corrispondente.
4: Mosca avverte l'Alleanza Atlantica, si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale a sua disposizione per difendere l'exclave russa sul Baltico, Kaliningrad. In una lettera inviata alla NATO attraverso l'ambasciata russa in Belgio, Mosca accusa l'Alleanza di esercitazioni che simulerebbero l'isolamento di Kaliningrad, aumentando il rischio di uno scontro armato diretto. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Condanna la minaccia dell'uso della forza e ogni retorica nucleare irresponsabile e chiede a Mosca di porre fine alla guerra in Ucraina. Abbiamo i mezzi per difendere ogni centimetro del territorio alleato, afferma. Intanto l'Estonia accusa i servizi segreti russi per l'incendio doloso che ad agosto ha colpito a Tallinn un'azienda specializzata in sistemi militari, accuse infondate secondo Mosca. E da Bruxelles l'ammiraglio Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO, avverte: l'obiettivo della Russia è sgretolare l'alleanza, dividerla e fiaccare il sostegno all'Ucraina attraverso azioni ibride, propaganda.

0: propaganda e disinformazione. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Altro fronte, ancora stallano i colloqui tra Stati Uniti e Iran, lo fanno sapere i mediatori del Qatar, secondo quanto rivela il sito Axios. I colloqui di questi giorni non hanno portato a progressi significativi e c'è il rischio di una ripresa delle ostilità. E il presidente Donald Trump ha siglato alla Casa Bianca un accordo strategico firmato insieme ai principali colossi tecnologici per accelerare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il documento impone alle aziende rigidi controlli interni per monitorarne la sicurezza e l'impatto. Intanto il presidente americano cambia ufficialmente il nome della AI in super intelligenza. Marocco, scelta storica, l'avvocato Fatima Zahra El Mansouri, incaricata di formare il governo per la prima volta dall'indipendenza, una donna è chiamata a guidare l'esecutivo marocchino. Con questa nomina il Marocco diventa il secondo paese arabo dopo la Tunisia ad affidare il governo ad una donna. E la cronaca svolta nel giallo della ricina Pietracatella, perquisiti casa e studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate. L'uomo per il momento non è indagato, gli investigatori hanno acquisito documenti e materiale digitale. Il caso Garlasco, scontro sulle analisi del 2007, i risultati secondo la procura di Pavia sarebbero stati nascosti dal RIS, da appurare se sia stato un atto volontario o frutto di imperizia. Non ho mai analizzato le tracce di un DNA trovate sulla bicicletta, ha precisato il genetista ex RIS Giorgio Portera. Intanto i legali di Stati studiano l'istanza di revisione. E chiudiamo con il calcio. Terremoto in Premier League per la commissione indipendente. Manchester City colpevoli di gravi violazioni finanziarie rischia ora sanzioni storiche. Il club annuncia ricorse. Dalla Premier League alla Serie A, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta, e l'ex campione del mondo ha firmato un contratto fino alla fine della stagione in corso. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 6, ora linea alla programmazione di Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Cantatore.
4: Bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
5: Sono Mina, la ragazza che presento.
6: Alla quale ha visto Berruti!
7: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
8: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
9: Successo. Storie e voci dal Novecento.

E allora ci siamo e ci resteremo, come diceva Vittorio Emanuele II, però che poi non è vero, non ha detto mai ci siamo e ci resteremo, dice finalmente su, ma era stanco di un viaggio fatto da Torino verso Roma e scende a Roma in questa maniera. Giovanni De Palma sta lì con i suoi anni giovani d'oro, ci fa piacere rincontrarlo e devo dire la verità, cerco sempre di dire la verità, ma sapere che entrare una mattina presto a Saxa Rubra e trovare le guardie giurate, abbiamo sentito, è una cosa piacevole, maestro Bernardini, questo è anche merito suo, come merito di Patrizia Cavalieri, che chiude i copioni come pochi, come merito di Roberta Genuini che tiene

è tutto sulle sue spalle, possenti, eccetera, eccetera, anche se lei è uno scricciolo. E Claudio Urbani, che è il nostro inviato di guerra, inviato di pace. Allora, siamo ancora al 30 settembre, cominciamo con la luna che è calante, il sole che sorgerà alle 5.35, voglia camminare, alle 7.02 e tramonta un po' prima delle 7, delle 19, alle 18.54. Proverbio del giorno, posizionato garbatamente qui da Patrizia Cavalieri: quando la frasca è rossa, la vendemmia è mossa. Tanti auguri Roberta, non Genovini, si agita subito, Lella Costa, Gabriella Costa, 30 settembre, poi Giorgio Panariello, è nato il 30 settembre pure lui, Monica Bellucci, che è un'amica di Bernardini, di Luca Bernardini, Monica Bellucci, lo sappiamo tutti. Insomma, tanti auguri a tutti coloro i quali sono nati il 30 di settembre, quindi oggi nel segno della bilancia, e al TAN, questo grande, anche perché parleremo poi di persone che sanno tenere la matita in mano. Vogliamo cominciare per dire un altro compleanno illustre? Dai!

0: Già, lui chi è? Lui chi è? Renato Zero. Renato Zero che compie oggi gli anni, e mi sembra ieri quando da soprintendente di Roma abbiamo dato a Renato Zero la possibilità di fare il suo compleanno, i suoi 60 anni nel 2010 a Villa Borghese. Fu un successo meraviglioso il suo, ma soprattutto lasciarono Villa Borghese meglio di come gliel'avevamo consegnata. Questo va detto a futura memoria. Lui chi è? È Renato Zero. Renato Zero che fa gli anni, 1978. Nel 78 un anno difficile, lo abbiamo parlato tante volte, allo stesso tempo però lui porta questa trasgressione, porta questa contraddizione. Mi piace ricordare una cosa di Renato, nel suo inizio, poi Urbani ci ha anche fatto un regalo con un'intervista a una persona che ha frequentato Renato Zero molto da vicino. Lui inizia praticamente con i collettini e i collettoni di Rita Pavone. Erano dei gruppi di donne, di ragazze e di ragazzi che ballavano intorno a Rita Pavone negli show di Antonello Falqui. Siamo negli anni 60, dalla metà degli anni 60 in poi, 68-69, e non era veramente nessuno. Però la caparbietà, la indifferenza, la voglia di arrivare portano evidentemente a un risultato. Vogliamo sentire Renato Zero che parla di se stesso? Sentiamo, dai.
1: Ho iniziato a osservare molto quello che mi circondava prima di iniziare poi a fotografare, a trascrivere, ad analizzare, perché capire quello che il mio pubblico manifesta è quello che io metto in musica e cerco di riportare a loro stessi per fargli capire come sono protagonisti della loro vita.

0: 30, anni di creatività, anni di crisi, no? Anni di cambiamento. Qui parla delle sue origini, una voce tratta da I Lunatici, Radio 2, dobbiamo ricordare anche la fonte, e contemporaneamente i collettini e i collettoni. Lui nasce nel Piper, quindi di Combornigia, e con una signorina che si chiamava Patrizia Vistarini, in arte Mita Medici, assieme a Loredana Bertè, assieme a Mia Martini. Era un gruppo di ragazzi in parte trasgressivi che facevano tutto quanto insieme, e tutto quanto insieme secondo quella che era la logica di quegli anni 60, che sono i prodromi degli anni 70. Questo bisogno di vivere, questo bisogno di amare, questo bisogno di essere tolleranti nei confronti del prossimo, che sono la cifra di Renato Fiacchini, detto Renato Zero. Sentiamo ancora la sua voce.
1: Oggi che mi sembra, non so voi, ma io ho talmente bisogno di vivere, di amare, di incontrare, di riaffacciarmi alla finestra e di chiamare la signora Clara della casa di fronte, di andare a fare la spesa al mercato, di incontrare le vecchie facce antiche del fruttivendolo, della donna che vende il pesce, eccetera. Cioè questa Italia mi sta sfuggendo un pochino dalle mani, e questo mi dispiace non come artista, ma soprattutto come persona.

0: Non so voi, mi è presa pure a me una piccola punta di commozione, perché sentire Renato, sentire appunto questa voglia di amare, questa voglia di vivere la vita, di calarsi nella realtà, della realtà della sua città, che poi è anche la città, la capitale d'Italia, e questi migliori anni della nostra vita, che è una delle canzoni più belle fatta da Maurizio Fabrizio e da Morra, che riprende questo film del 46, The Best Years of Our Lives, che è i migliori anni della nostra vita, è quello, è forse la canzone che più lo rappresenta, perché c'è una voglia di andare avanti, ma anche il passato che non può essere ignorato. Vogliamo sentire Claudio Urbani, che è andata a svegliare passate le quasi le 6:15 del mattino, dai.
1: Mita Medici, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Cantante, attrice, con lei facciamo un salto all'indietro. 1968, quando un gruppo di giovani chiamati i ragazzi del Piper ballano, cantano, si divertono. Tra loro Mita Medici, Renato Zero, Nicoletta Strambelli, non ancora Patti Pravo, Loredana Bertè.
2: Eravamo tutti semplicemente dei ragazzi meravigliosi in un momento anche abbastanza particolare della nostra storia, ma della storia anche d'Italia proprio, cioè di grandi fermenti, di grandi cambiamenti, di grandi sogni. Significava una voglia di esprimersi diversa da come tutto era stato un po' ingessato fino allora, perché insomma i ragazzi, i giovani, come si dice, quasi non esistevano diciamo come senso comune, mentre invece in quel momento abbiamo un po' preso coscienza del fatto che noi eravamo delle persone piene di sogni, di voglia di fare.
1: Renato Zero è stato davvero un sasso nello stagno nel panorama musicale italiano. Il travestimento, la trasgressione per scuotere le coscienze, affrontando temi scomodi come l'omosessualità, la religione, l'aborto.
2: Lui veramente lo ha fatto da subito con grande coraggio, perché allora non era così semplice, diciamo, andare in giro un po' in quel modo tanto fantasioso, però aveva sicuramente una grande determinazione su quello che avrebbe voluto fare da grande, ecco, questo senz'altro, perché aveva proprio questo desiderio di esprimersi e di raccontare storie, tante storie che poi riguardano tutti. Questo è il suo grande pregio.
1: Oggi Renato Zero compie 76 anni. Gli auguri di Mita Medici.
2: Allora, intanto di continuare appunto nella tua creatività, nell'espressione, di raccontare quello che ci riguarda tutti, di rimanere sempre grandi amici, insomma di avere cura i nostri percorsi, se anche diversi, però poi nati dallo stesso luogo, dallo stesso momento, sempre un grande affetto. Non solo da tutti, ovviamente, come si dice, i fan, comunque persone che ti seguono, ma molto dagli amici di sempre.
1: Mita Medici, grazie.
2: Grazie a voi.

0: a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie.
1: Dannati amici con i quali facciamo questa trasmissione, quindi Patrizia Cavalieri, Luca Bernardini, Roberta Genuini, Claudio Urbani, che te possino, te, sentire Vita Medici così, i giovani, perché appunto poi se parlavamo di noi a questo punto, no? Adesso Bernardini che nel 48 Charles Trenet tira fuori questa canzone che si chiama La Mer. Grand 30 settembre del 48 esce il primo numero di Tex Willer e quindi ricordiamo Bonelli, ricordiamo Boselli che ha ripreso in mano il fumetto e ricordiamo, e sentite questa riduzione radiofonica che Claudio Urbani ha trovato, che hanno due vocine così, uno è Roberto Pedicini e l'altro è Pannofino. Pannofino fa Tex Willer e lo sceriffo lo fa Pedicini. Sentiamo, dai.
0: La mer.
2: Willer e Cubs.
3: Salve sceriffo, siete proprio la persona che cerchiamo.
2: Salute a voi. È successo qualcosa di grosso per scomodare due rangers del vostro calibro?
3: Potete dirlo. Abbiamo una storia piuttosto interessante da raccontarvi. Ma prima di tutto ci servirebbe un becchino che si prenda cura del poveretto che c'è sul carro steso sotto una coperta.
2: Cosa gli è successo?
3: Perché non provate a dargli un'occhiata?
2: Se proprio ci tenete.
1: Non mi dire che non avete visto il fumetto, perché l'abbiamo visto tutti, con Bonelli che Gallepine poi era il disegnatore che si ispira al racconto dell'epica americana. In realtà l'ispirazione era Gary Cooper e qui invece Boselli, che non è Bonelli perché Bonelli se n'è andato nel 2011 se non ricordo male, Boselli che è il fumettista e il curatore editoriale di Tex Willer. John Vignola l'ha intervistato e noi lo riascoltiamo oggi, dai.
4: Beh, inevitabilmente anche il Tex Gianluigi Bonelli si era evoluto nei 40 anni e più in cui lui l'ha scritto, cioè dal 48 fino alla fine degli anni 70, da quello scavezzacollo fuori legge che era, è diventato un ranger per un pezzo, e lo sappiamo. A volte mi capita di pensare che la storia diventa più appassionante se un personaggio secondario è abbastanza interessante e rischia di morire, per cui Tex è costretto in un certo senso o a salvarlo o a assistere alla sua tragica di partita, che la cosa più importante è tenere il timone sul personaggio, che è sempre lui, quindi non è cambiato in questi 70 anni.
5: Per volere del Visconte, su parere del barone, ha formato la sezione dei pompieri di Vigiù. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. Ed è

0: mascherato e ha gridato il pitturrà. Viva qua, viva là, viva su e viva giù, viva i pompieri di giù.
1: Che quando passano i cuori infiammano.
0: Viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri di giù.
1: Era il 48 quando in radio si ascoltava questa canzone, che è così, insomma, fa piacere, con Clara Iaione, vero maestro Bernardini, che cantava. E a questo punto abbiamo recuperato tante storie dal passato e mi voglio ritagliare qualche secondo per raccontare qualche storia con parole mie.

30 settembre, finisce settembre, il mese delle contraddizioni. Non è più estate, ma non è ancora inverno. Settembre andiamo, è tempo di migrare. Queste sono parole non mie ma di Gabriele D'Annunzio, che raccontava così la transumanza con le greggi che si muovono verso il mare, sui tratturi, quando l'autunno bussa alla porta e porta via l'estate. Settembre è un protagonista assoluto anche nei versi della musica leggera, forse è il mese più ricordato, ricordavamo con Cavalieri e Bernardini, non solo nei titoli ma nei passaggi segreti letterari di tanti testi delle canzoni. Settembre è passeggiare sulla riva del mare, magari all'alba, quando tutto è più discreto, più netto, più chiaro. È ancora estate, sì, ma lo è fino a un certo punto, perché manca l'afa, manca la foschia, manca quel caldo assillante. Il cielo del mattino sulla spiaggia è limpido, richiama aprile ma se ne discosta, perché aprile deriva dal freddo e in parte lo recupera, settembre no. Settembre stempera il caldo, restituisce al mare il colore, il suo vero colore. Settembre è la spiaggia, senza frenesie, senza creme, costumi da bagno, senza l'affollamento di epidermidi da scottare, quasi fossero bistecche. Settembre anticipa il letargo dell'inverno, ma colora l'aria in un modo tale da ricordare la primavera e i suoi risvegli. Un temporale nella notte ti costringe a coprirti, ma il giorno dopo è di nuovo sole, l'ultimo sole, ricordo di una tarda estate.

0: caro Giovanni De Palma, con i tuoi 80 anni, no, cioè, 4 anni dicono in francese, no? 4 volte 20, ecco appunto, 4 volte 20. E allora andiamo a chiudere, maestro Bernardini.
1: One more kiss, kiss.
0: Il 30 settembre del 1993 muore Novella Parigini. Pittrice di grande successo, coinvolta nella kermesse della dolce vita, trasgressiva come Renato Zero, amava dipingere le donne con questi occhi da gatto, con questi zigomi alti. Oggi i zigomi si rifanno, quindi gli occhi si pure, quindi fa parte. Ma è scappata, in diretta scappano queste cose, non ci voglio far dirle. Vogliamo ricordare Novella Parigini, vogliamo ascoltare la sua voce presa dal 58, 30 agosto 58, un altro 30 ma agosto, da Chuck, ovviamente la rubrica che ha visto anche Lello Bersani. Questa è la voce di Novella Parigini, una protagonista della Italia e della dolce vita degli anni, fine degli anni 50, inizio anni 60. Sentiamo.
2: Ascoltatori di Chuck, buonasera. I miei appunti recano. Dunque, è arrivata Mame Van Doren. Poverina, appena arrivata si è ammalata di fegato, forse dalla paura di non essere l'attrazione numero uno del festival. La grassissima Elsa Maxwell, niente di meno, si è fidanzata con un bei Steghi, fra tutte e due 900 anni.
0: Beh, insomma, vagamente pettegola, ha inaugurato uno stile, anche questa. Elsa Maxwell la conosceva, era la grande cronista della dolce vita, che mise in mezzo la Callas, fece conoscere la Callas a Aristotele, Socrate e Onassis. Quanto possiamo dire di queste cose, quanto dobbiamo dire? Ma c'è qui non Elsa Maxwell, ma Patrizia Cavalieri, che dà la voce a una frase di Novella Parigini, grande pittrice, grande pettegola, tegolona della dolce vita romana e non solo. Dai.
3: Io vivo sempre felice, non ho nostalgia del passato, il passato è passato. Adesso vivo felice con i miei gatti, mia figlia, la mia arte, che voglio più dalla vita.
0: Col maestro Bernardini, che ha sottolineato la voce di Patrizia Cavalieri e le parole di Novella Parigini. Successo @rai.it, stavo dimenticando di dire le email, e sono arrivate veramente già tantissime mail all'indirizzo e ci fa veramente tanto tanto piacere. Successo @rai.it, e noi ci sentiamo domani.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait Italia fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il taglio partirà domani 1 ottobre e durerà un mese. E si apre anche il fronte bollette. Eni annuncia una nuova misura a sostegno delle famiglie italiane lanciando uno sconto del 30% su luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. Ma anche Enel e A2A ricordano le loro offerte a prezzo fisso. E da Praga la premier Giorgia Meloni commenta positivamente queste iniziative. Sentiamola.
2: Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà, e quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante. Ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
1: Per la politica è però anche polemica per le parole del ministro degli esteri Tajani su un'eventuale richiesta di estradizione all'Egitto degli agenti condannati per il caso Regeni. Valuteremo le carte, sono colpevoli 3 persone, non l'Egitto con cui i rapporti non cambiano, ha detto il ministro, precisando poi: mi sono limitato a fotografare la sentenza. Per le opposizioni le parole del ministro sono gravi, il governo faccia rispettare la sentenza, afferma la Damage Line, mentre i 5 Stelle chiedono che il ministro riferisca in Parlamento. La cronaca con la morte per avvelenamento da ricina nei giorni di Natale di madre e figlia a Pietracatella, Campobasso. Ieri perquisiti i 2 studi del marito e padre delle 2 vittime, Gianni Di Vita, ascoltato 3 volte in questura. Tra il materiale sequestrato, la borsa di Antonella Di Elsi nello studio in cui lavorava con il marito. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, al momento senza indagati. E siamo al caso Garlasco, scontro tra le analisi della nuova inchiesta e quelle condotte nel 2007. Al centro dell'attenzione l'operato del RIS, sempio intanto verso il rinvio a giudizio, e i legali di Stasi studiano l'istanza di revisione del processo.
3: Chiuse le 9 indagini della procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco, che vedono come unico indagato Andrea Sempio, l'attenzione mediatica si concentra sulle indagini fatte nel 2007, nell'immediatezza del delitto, in particolare sulle tracce biologiche trovate sui pedali della bicicletta di Stasi attribuita a Chiara Poggi. Per la procura di Pavia, il RIS di Parma, che analizzò tutti i reperti guidato allora dal generale Luciano Garofano, avrebbe omesso di rendere noti e inserire nel fascicolo 2 test su quella traccia che avevano dato esito negativo. La presenza del DNA della vittima sui pedali era uno dei 7 indizi decisivi indicati dalla Cassazione che portarono alla condanna di Stasi a 16 anni di carcere. Il generale Garofano difende l'operato del RIS e respinge con forza le accuse di aver occultato prove. Le analisi erano note, aggiunge il genetista consulente della famiglia Poggi, che ribadisce

0: sui pedali della bici c'era il DNA di Chiara. Gli avvocati di Alberto Stasi hanno espresso indignazione per gli errori e le omissioni che avrebbero potuto scagionare Stasi, condannato a 16 anni. La difesa si prepara a chiedere la revisione del processo. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
1: Gli esteri, in Ucraina ancora una notte di bombe e missili russi, colpita in particolare Kiev, segnalati incendi e blackout. Tra gli obiettivi un condominio nella regione della capitale, estratti dalle macerie il corpo di un bambino e 3 sopravvissuti. E intanto nuove tensioni tra Russia e NATO nella regione baltica. Al centro del contrasto Kaliningrad, lingua di terra russa tra Polonia e Lituania.
2: Al centro delle tensioni c'è Kaliningrad, lingua di terra russa tra Polonia e Lituania, che, accusa il Cremlino, l'Alleanza Atlantica vorrebbe isolare dal suo territorio. Siamo pronti a difendere Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, afferma la Russia in una lettera. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva, nessuna nostra attività è un rischio per Kaliningrad. Ma Mosca continua ad alzare i toni. Il ministro degli esteri Lavrov dichiara che l'Europa sta portando avanti una guerra contro di loro e l'Estonia comunica che è stato un sabotaggio russo l'incendio appiccato ad agosto in un'azienda di robotica di Tallinn. Il Cremlino nega. Sul piano diplomatico però qualcosa si muove. Il presidente Trump, secondo la testata The Atlantic, punterebbe un accordo con Mosca per il rilascio di detenuti politici in cambio di un allentamento delle sanzioni americane. E a Washington l'inviato russo Dmitriev ha incontrato funzionari statunitensi per parlare di pace. Livia Liberatore, GR1.
1: Siamo allo sport, calcio nazionale. L'Italia si prepara all'incontro di venerdì a Parigi contro la Francia. Terzo impegno per gli azzurri in Nations League dopo il KO casalingo con il Belgio e la vittoria per 4-1 in Turchia. In Inghilterra, grossi guai per il Manchester City, ritenuto colpevole di decine di gravi irregolarità finanziarie. Il club, che si dice estraneo e pronto a fare ricorso, rischia pesantissime sanzioni. Infine basket, l'Olimpia Milano si aggiudica involata il derby italiano di Eurolega, battendo al Forum di Assago la Virtus Bologna 87-85. Per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7.
3: Doc,
4: cosa è successo qui?
3: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
4: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
3: Andrei più di un collega.
5: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
3: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
6: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione. Da giovedì 1 ottobre 21:30. Rai 1.
7: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
8: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
9: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
7: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
8: Il pomeriggio di Radio 1.
9: Da lunedì al venerdì, dalle 15:30.
7: Con Raffaele Roselli,
8: Simona Arrigoni
9: e Claudio De Tommaso.
10: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Il caro carburanti, il caro bollette e le contromosse dell'Italia, il caso Regeni, il caso Garlasco, la scomparsa di un grande fotogiornalista, Umberto Pizzi. Questi i principali temi che compaiono sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo oggi dall'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, sottotetto più ampio. Questo è il titolo di apertura. Dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete, ma l'Unione Europea avverte: l'inverno sarà molto duro per i costi di gas ed elettricità. La preoccupazione per i prezzi che pesano sulle famiglie, arrivano i primi sconti sui contratti della luce. A centro pagina l'ultima tragedia del Mediterraneo, migranti, 2 morti e 6 dispersi, metà bimbi. E poi il caso Regeni divide ancora: l'avvocata, Egitto condannato, polemiche sul commento di Tajani che precisa: cerchiamo i responsabili. Questa è la prima pagina di Avvenire. Andiamo al Messaggero. Garlasco, tutti in non ricordo dei RIS. La nuova inchiesta Stasi, ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio. In alto abbiamo Pizzi, il fotoreporter che sussurrava alle star la sua storia tra cronaca e dolce vita. A centro pagina, caso Regeni, Meloni vicina alla famiglia, ma rompere col Cairo non aiuta la verità. Andiamo al Giornale. Effetto

Giorgetto Meloni, bollette dimezzate. L'Europa lancia l'allarme energia alle contromosse dell'Italia. Dopo la benzina, la moral suasion del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe. Attesi risparmi medi per 200 euro l'anno. La Premier affronta l'allerta Rincari. Da noi un appello a dare una mano a famiglie e imprese, molto soddisfatta da chi ha fatto uno sforzo. A centro pagina la politica, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musca aiutare il ritorno di Grillo e poi le nuove carte, quel sangue nascosto che inchioda sempre. Abbiamo la cronaca, vediamo la verità. La verità apre così: gara di sconti sulle bollette, benefici sul mercato libero, ma i vulnerabili soffrono. Eni taglia le tariffe del 30% e blocca il prezzo per 2 anni. Enel risponde: abbiamo già un'offerta che prevede per la famiglia media un risparmio di 200 euro l'anno rispetto a quanto si paga all'ingrosso. Poi abbiamo un commento del direttore Maurizio Belpietro: falso a Garlasco, il garofano appassito e gli orfani del colpevole a ogni costo. A centropagina vanno Marchi e la figlia premiate al Campidoglio per il loro apporto alla cultura, scrive Gabriele Gambini in un servizio pubblicato a pagina 11. Questa la verità. Andiamo al Libero, che apre così: Alè, giù pure le bollette. Dopo la benzina Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e ASA. A2A, e la sinistra vuole prendersi le nostre case. Noi con Giulio, ma non si può mollare l'Egitto, è il titolo di un editoriale firmato da Alessandro Sallusti. A centropagina abbiamo la cronaca: Stasi è diventato un caso letterario. E poi la politica, dopo il voto in Calabria, primo stop nei sondaggi, quanto vale davvero Vannacci? È un servizio di Pietro Senaldi. Passiamo al Domani. Le mani sull'Eni e la rete asiatica, Meloni entra in versione Mr. Wolf. Dopo il price cap sui carburanti, l'azienda di Descalzi propone offerte scontate sulle bollette elettriche. È la moral suasion della Premier che con le sue relazioni e quelle di Leonardo ha convinto IP e Cuveit. Lega e Forza Italia temono incidenti sulla legge elettorale, caso Reggiani Tajani imbarazza tutti, scrive il Domani. Abbiamo un commento di Gianfranco Pasquino: l'astensione all'80%, si può parlare di democrazia? Punto interrogativo a proposito delle suppletive a Reggio Calabria. E poi in basso, intelligenza artificiale, allarme rosso, vertice da Trump, umani a rischio, e OpenAI ritira l'ultimo modello, così scrive il Domani. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista. La giusta casa, questo è il titolo d'apertura. Il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna. Il governo Sanchez vara 2 decreti, ma la campada non si fida e non smobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città. Una lotta che può fare da apripista in Europa. A centropagina, caporali e schiavi nei cantieri TAV, inchiesta della Procura di Napoli, corruzione ai vertici, sfruttamento nei subappalti. Vediamo il Fatto Quotidiano. Rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio. Nuova priorità a destra, la castrazione chimica, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina. Andiamo al Resto del Carlino, quotidiano nazionale. Energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi. Eni taglia anche le bollette, Enel e A2A rilanciano e Kuwait si allinea sul tetto per i carburanti. Il differenziale fra BTP e Bund torna a quota 100, allarme UE per i costi del gas in inverno. In alto, Reggeni, la cautela di Meloni, sbagliato chiudere all'Egitto. E poi abbiamo dagli esteri: minaccia la NATO, Mosca evoca il nucleare, pronti a tutto per Kaliningrad. E ancora centropagina: strage di Ustica, c'è stata una guerra tra alleati. Questa è la prima pagina del Resto del Carlino. Vediamo la Stampa. Luce, gas, bollette giù, Eni meno 30%. L'Enel risponde: noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso. Corsa ai ribassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio. Meloni, colto l'appello del governo. Energia, la guerra costa oltre 100 miliardi, l'ipotesi UE di rilasciare scorte di petrolio. A centropagina, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri alla cronaca. I riscontri tecnici dei PM, va chiarito se ci fosse un pericolo. Vediamo la Repubblica apre con il caso Reggeni, scontro sull'Egitto. Tajani, sentenza limitata, cercare gli assassini.

0: opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessy Guerra. Ci sono due commenti, uno di Massimo Adinolfi, Giulio, lo strano italiano, e l'altro di Giuliano Foschini, silenzio del governo con la famiglia. A centro pagina gli esteri, la guerra in Ucraina, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. E poi in basso la cronaca, le intercettazioni dei Sempio su Stasi, Arance in carcere, e poi la storia, il ritorno di Dibba, ho un tumore, Cuba mi ha salvato. E poi ancora cronaca, il personaggio addio a Pizzi, la fauna cafona nei suoi scatti. Vediamo il Sole 24 Ore, apertura dedicata agli esteri, Cisgiordania, i coloni assaltano e bruciano case nel villaggio di Jalud. E poi il titolone, questo, volano i rendimenti, spread a 100, e a centro pagina in Italia del 30% il costo in bolletta di elettricità e gas. Andiamo al Corriere della Sera, il titolone, Regeni, scontro sull'Egitto, i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca, la Premier, noi con la famiglia per la verità. In alto, bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. Andiamo quindi subito a pagina 2 del Corriere della Sera, in primo piano ovviamente il caso Regeni. Regeni, la polemica sull'Egitto, questo è il titolo, Meloni no alla chiusura dei canali, l'opposizione attacca Tajani, la Premier vicina alla famiglia, cerchiamo la verità, i legali pronti al ricorso. C'è la descrizione del personaggio, il generale Sabir, l'unico assolto, e le testimonianze degli oppositori. Andiamo quindi a pagina 3 del Corriere della Sera, lo sfogo del vice premier, mi prendo gli insulti ma serve equilibrio, c'è il destino di altri italiani. Allora, proprio su questo argomento sentiamo le parole di Tajani, di Braga, del PD e della presidente Meloni.
1: No, c'è la separazione dei poteri, una sentenza di primo grado, c'è stata una condanna peraltro prevista, quindi non è che cambiano i rapporti con l'Egitto. È una sentenza, sono state condannate 3 persone, è stato deciso siano colpevoli, vedremo poi quello che succederà in secondo e in terzo grado, però la condanna c'è stata, sappiamo che c'è stato un omicidio, quindi non è l'Egitto in quanto tale che è colpevole, sono 3 persone che sono colpevoli.
2: La sentenza segna un passo importante da parte della giustizia e dà merito anche alla perseveranza della famiglia, ma anche di una grande mobilitazione della società civile, oltre che del lavoro importante e prezioso della magistratura. Dispiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio.
3: La sentenza non è ancora passata in giudicato e quindi tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.

0: Era la voce di Olivia Dean e noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 3 di Repubblica. L'imbarazzo di Meloni, rischioso chiudere i canali con il Cairo, scrivono in questo retroscena Tommaso Ciriaco e Giuliano Foschini. La Presidente del Consiglio parla a Praga dopo l'incontro con il Premier Babis. Anche noi cerchiamo la verità, la linea della Farnesina, per non irritare il regime e continuare a trattare sulla connazionale. Così scrive Repubblica, pagina 3. Vediamo l'Avvenire. Caso Regeni, Tajani precisa, ma è scontro. La Premier, non utile rompere con l'Egitto. Gli avvocati dei tre agenti dei servizi egiziani giudicati colpevoli di sequestro di persona hanno annunciato che ricorreranno in appello. Il nodo della procura speciale e il rischio della prescrizione. Così l'Avvenire. Andiamo alla Stampa, pagina 6. Regeni, Tajani nella bufera, PD e 5 Stelle, difende l'Egitto, venga a riferire in aula. La replica del ministro degli esteri, meglio la diplomazia del clamore. L'ombra della prescrizione sul processo, l'appello non prima di 2 anni. Ancora sugli stessi argomenti, più o meno, è la Stampa, pagina 7, da Emanuela Orlandi al giudice Borsellino, le vicende avvolte nel mistero. È una lunga analisi di Francesco Grignetti, depistaggi e casi irrisolti, un paese in cerca di verità, scrive Francesco Grignetti. Andiamo subito a pagina 8 della Stampa, l'altro tema di cronaca centrale sulle prime pagine dei quotidiani di oggi è la vicenda di Garlasco. Garlasco, l'ex vice scarica Garofano, faceva tutto solo per finire in TV. Gli interrogatori dei RIS sulle controanalisi che scagionavano Stasi, mai trasmesse alla procura. Il capitano dei carabinieri che eseguì i test, uno sciocco eccesso di zelo, li potevamo cancellare. Così scrive la Stampa a pagina 8. Ancora la Stampa a pagina 9, sempre su Garlasco. La madre di Sempio sull'ex RIS, lui e Tizzoni temono un'altra verità. Nelle intercettazioni le divergenze tra famiglia e consulente sull'impronta 33, poi la rottura. Proprio su questo sentiamo le parole dell'avvocata di Stasi e della mamma di Sempio.
1: Il dato oggettivo è che queste controanalisi non sono nel fascicolo. Perché non sono nel fascicolo? Cioè, io sono veramente indignata. Ho detto, io non ho nulla da dire, se non che spero e auspico che si assumano chi ha sbagliato, chi ha fatto quello che ha fatto, le proprie responsabilità.
2: L'unica cosa che vi posso dire è che mio figlio con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entra assolutamente niente. Aspetta come aspettiamo tutti noi. E comunque a noi non interessano perché mio figlio è innocente. Non ci interessa niente. L'unica cosa che noi siamo sicuri è che mio figlio è totalmente estraneo. Basta, solo quello.
0: Andiamo a pagina 8 di Repubblica, sempre sul caso Garlasco. Test sul DNA nulli, il capitano IPM lo dissi a Garofano, punto interrogativo. Presumo di sì. Così scrive il Corriere della Sera. A pagina 8, andiamo a pagina 9, le intercettazioni, esempio sull'ex RIS, se fece bene l'indagine sull'impronta 33, perché ora ha paura, punto interrogativo. Le tensioni dietro la rottura con il consulente. Sempre sul caso Garlasco, Repubblica.

0: Lo scaricabarile dei RIS sulle anomalie nel DNA, un errore del software. I carabinieri che fecero i rilievi sono stati sentiti dai PM di Pavia, il generale Garofano, ero informato ma non ho alcun ricordo. Ora voltiamo pagina, l'altro argomento forte, il caro bollette, le contromosse dell'Italia, vediamo cosa scrive il giornale, siamo a pagina 2, il taglia bollette, sconti su luce, gas e carburanti, big con il governo, salva prezzi. Dopo benzina e diesel, la Moral Suasion porta Eni, Enel e A2A a rilanciare le offerte. Risparmi per 200 euro. Sentiamo su questo ancora le parole del Presidente del Consiglio.
1: Sull'energia, chiaramente mi corre l'obbligo di segnalare che tutto quello che il governo italiano fa è un appello agli attori economici principali in Italia per dare una mano. Quello che posso dirle è che sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano e fare del loro meglio è compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà.
0: L'avvenire a pagina 5, l'effetto traino c'è, anche Kuwait taglia i listini, l'Unione Europea avverte, sarà un inverno impegnativo. Andiamo al Messaggero, a pagina 4, le misure per i consumatori contro il caro energia, gli sconti sulle bollette, le mosse di Enel ed Eni, il cane a sei zampe abbassa del 30% i prezzi di gas e luce, ma l'offerta arriva dopo quella del gruppo elettrico lanciata ad aprile e che prevede il taglio del prezzo all'ingrosso del 50%. Ancora il Messaggero, siamo a pagina 5, carburanti si muove l'Europa, sconto accise verso la proroga. Allarme sui prezzi di Bruxelles, sarà un inverno difficile, l'Unione Europea pronta a concedere più flessibilità e rinvio della stretta sul gas. In Italia da domani gli sconti per benzina e diesel anche sulla rete Q8. Andiamo al Corriere della Sera, pagina 5, luce, bollette tutelate su del 37%, le offerte delle aziende elettriche, l'aumento per 3 milioni di vulnerabili, Meloni, grazie agli operatori che fanno uno sforzo. Andiamo alla pagina successiva, siamo a pagina 6, il governo, la Premier e l'appello sull'energia, spero che altri attori diano una mano. A Praga il piano con Babis per indurre l'Unione Europea a correggere le distorsioni del sistema ETS. In basso l'allarme, Bruxelles prevede un inverno difficile, i prezzi saranno alti, in Europa finora spesi 100 miliardi in più. Sempre a proposito di politica, siamo a pagina 18 del Corriere della Sera, un lungo servizio dell'inviato Claudio Bozza, Porto Rotondo, con Falonieri, Letta e Dell'Utri, gli amici storici e la famiglia a tavola nel nome di Silvio, a Villa Certosa per i 90 anni dalla nascita, ma senza Marina e Pier Silvio. Sullo stesso argomento il giornale a pagina 7, ha servito l'Italia con il sole in tasca, il ricordo di Silvio tra famiglia e Forza Italia, i 90 anni, a Villa Certosa figli, nipoti e gli amici di sempre, Napoli ne celebra il valore politico, il convegno di Bruxelles. Ancora la politica siamo a pagina 23 di Repubblica. Parliamo di Lega, Congresso Lampo, la tentazione di Salvini, via il nome dal simbolo. L'appuntamento il 24 e 25 ottobre, l'assist di Meloni, più soldati per strade sicure e rinvio sul candidato sindaco di Milano. In basso abbiamo anche qui il ricordo di Silvio Berlusconi, dalla Certosa a Napoli, torte, cartonati e canti per i 90 di Berlusconi. Le celebrazioni volute dal figlio Luigi nella residenza in Sardegna, a Marina e Pier Silvio, ci sono l'ex Veronica e Fascina. Ancora la politica, il congresso di Salvini senza avversari è il titolo di pagina 19 del Corriere della Sera, a Milano il 24 e 25 ottobre, Romeo, mi licenziano, i giudici sono i militanti, legge elettorale oggi alla Camera. E proprio di legge elettorale parla il Fatto Quotidiano a pagina 2, Melonellum, Chigi precetta tutti, vedette di Fratelli d'Italia sui franchi tiratori. Noi ora ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Meteo Radio.

0: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Verde. Viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:30 minuti 9 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A4, la Milano-Brescia, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla A7, la Milano-Genova, tra la A10, la Genova Ventimiglia e la A12 in direzione nord verso Milano. Si sono formate delle code per il ripristino stradale a seguito di un incidente. Situazione analoga sulla A12, la Genova-Roma, tra la A7 Genova Est in direzione sud verso Livorno, dove ci sono 2 chilometri di coda sempre per il ripristino stradale a seguito di un incidente. In autosole tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna si sono formati 4 chilometri di coda per un veicolo fermo. Abbiamo poi altre notizie dalla 13, la Bologna-Padova, per lavori è chiuso in entrata lo svincolo di Occhiobello in entrata verso Bologna. La riapertura è prevista il 18 ottobre alle 6. Ed è quindi tutto per questa edizione. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Rieccoci qua alle 6:31 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo adesso dal Corriere della Sera, Regeni scontro sull'Egitto, questo è il titolone, i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca la Premier, noi con la famiglia per la verità. In alto, bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Q8. Vediamo Repubblica, apertura dedicata a Regeni, scontro sull'Egitto. Tajani, sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi Guerra. Due commenti, uno di Massimo Adinolfi, Giulio, lo strano italiano, questo è il titolo, l'altro di Giuliano Foschini, silenzio del governo con la famiglia. A centro pagina abbiamo gli esteri, la guerra in Ucraina. Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. In basso la cronaca, le intercettazioni dei Sempio su Stasi, arance in carcere, poi abbiamo la storia, il ritorno di Dibba, ho un tumore, Cuba mi ha salvato, e poi il personaggio, addio a Pizzi, la fauna cafona nei suoi scatti. Vediamo la stampa, luce, gas, bollette giù, Eni meno 30%, l'Enel risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso, corsa ai ribassi, anche Q8 fissa un tetto per benzina e gasolio, Meloni colto l'appello del governo, energia, la guerra costa oltre 100 miliardi, l'ipotesi dell'Unione Europea di rilasciare scorte di petrolio. A centro pagina la cronaca, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, i riscontri tecnici dei PM va chiarito se ci fosse un pericolo. Andiamo al Fatto Quotidiano, rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio, nuova priorità a destra, la castrazione chimica, così scrive il Fatto Quotidiano. Andiamo al Manifesto, la giusta casa, il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna, il governo Sanchez vara 2 decreti, ma la campada non si fida e non smobilita, anzi si allarga da Madrid ad altre città, una lotta che può fare da apripista in Europa. A centropagina, caporali e schiavi nei cantieri Ritav, inchiesta della Procura di Napoli, corruzione ai vertici e sfruttamento nei subappalti. Vediamo Libero. Ale, giù pure le bollette. Questo è il titolo d'apertura. Dopo la benzina, Eni raddoppia. Meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel.

e A2A. E la sinistra vuole prendersi le nostre case. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, il titolo è questo: Noi con Giulio, ma non si può mollare l'Egitto. A centropagina la cronaca: Stasi è diventato un caso letterario. E poi la politica, dopo il voto in Calabria, primo stop nei sondaggi, quanto vale davvero Vannacci? Passiamo alla Verità, gara di sconti sulle bollette. Eni taglia le tariffe del 30% e blocca il prezzo per 2 anni. Enel risponde: abbiamo già un'offerta che prevede per la famiglia media un risparmio di 200 euro l'anno rispetto a quanto si paga all'ingrosso. Benefici sul mercato libero, ma i vulnerabili soffrono. Abbiamo un commento di Maurizio Belpietro: falso a Garlasco, il garofano appassito e gli orfani del colpevole ad ogni costo. A centropagina, Vanna Marchi e la figlia premiate al Campidoglio per il loro apporto alla cultura. Andiamo al giornale. Effetto Meloni, bollette dimezzate. L'Europa lancia l'allarme energia alle contromosse dell'Italia. Dopo la benzina, la moral suasion del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe. Attesi risparmi medi per 200 euro l'anno. La Premier affronta l'allerta rincari da noi. Un appello a dare una mano a famiglie e imprese, molto soddisfatta da chi ha fatto uno sforzo. A centropagina abbiamo la politica da una parte, le manovre verso il voto, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Masca aiutare il ritorno di Grillo, e poi la cronaca, le nuove carte, quel sangue nascosto che inchioda Sempio. Andiamo al Messaggero. Garlasco, tutti in non ricordo dei RIS, la nuova inchiesta Stasi ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio. In alto abbiamo la scomparsa di Pizzi, il fotoreporter che sussurrava alle star, la sua storia tra cronaca e dolce vita. E a centropagina, caso Regeni, Meloni vicina alla famiglia, ma rompere col Cairo non aiuta la verità. Infine l'Avvenire, ricordiamo che fra poco avremo con noi per commentare le notizie del giorno il direttore di Avvenire, Marco Girardo. Il titolo d'apertura è questo: sottotetto più ampio. Dopo Eni e IP, anche Q8 annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete, ma l'Unione Europea avverte: l'inverno sarà molto duro per i costi di gas ed elettricità. La preoccupazione per i prezzi che pesano sulle famiglie, arrivano i primi sconti sui contratti della luce. A centropagina, l'ultima tragedia del Mediterraneo, 2 morti e 6 dispersi, metà bimbi, parliamo di migranti. E poi la cronaca, il caso Regeni divide ancora, l'avvocata Egitto condannato, polemiche sul commento di Tajani che precisa: cerchiamo i responsabili. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era la voce di Bennato, un giorno credi, e noi diamo il buongiorno al direttore di Avvenire, Marco Girardo. Ciao direttore, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora, se sei d'accordo, io partirei dal caso ovviamente del giorno, il caso Regeni. Divide ancora, scrivi tu, riporta il titolo sulla prima pagina del tuo giornale, il caso Regeni divide ancora. Perché divide ancora?
1: Perché è stata effettivamente una condanna importante, ma non completa, lo ricordiamo ancora, no? Una condanna per il sequestro del giovane italiano, ma non per l'omicidio, quindi ha riguardato 3007, una quarta figura è stata assolta, ma soprattutto divide per le parole del ministro della difesa, che poi è precisato del resto, ma diciamo in qualche modo scagionando nella prima battuta, forse male riuscita, le responsabilità del paese, cioè dell'Egitto, rispetto alla copertura e al fatto che sono state condannate in contumacia. Non è mai stato collaborativo l'Egitto, il governo egiziano, rispetto a un giusto processo per Regeni. Poi c'è dovuta intervenuta anche la Premier, insomma, precisando che non sarebbe utile rompere completamente con il paese, con l'Egitto, con il governo egiziano. Tuttavia questo ha creato un po' di divisione anche nelle opposizioni.
0: Siamo all'altro tema centrale, centralissimo, è l'apertura del tuo giornale, sottotetto più ampio, parliamo delle preoccupazioni per i prezzi che pesano sulle famiglie. Sarà davvero duro questo inverno per gas ed elettricità?
1: Beh, lo vediamo insomma anche dai numeri che sono stati riportati in questi giorni dall'Ufficio di Statistica Italiano, cioè quelli relativi ai prezzi alla produzione dell'impresa, quelli che sono i prezzi base che poi formeranno i dati invece dell'inflazione vera e propria. Se guardiamo al dato mensile di questi prezzi alla produzione, che riguardano anche i beni energetici, c'è un aumento del 2,4%, ma se guardiamo su base annua, nello scorso mese l'aumento è stato di oltre il 10%, e quello riguardante proprio i prodotti petroliferi raffinati, quindi benzina e diesel, è stato del 67%, quindi un aumento poderoso che diventerà inflazione. E quindi questo preannuncia il fatto che effettivamente ci sarà un inverno molto complicato, soprattutto sul fronte di bollette e gas, che registreranno, stanno già registrando degli aumenti ben più consistenti di quelli che consideriamo anche per la benzina. Ripeto, è un problema non solo italiano, è un problema europeo, tutti stanno cercando di mettere un riparo, insomma anche in Francia è stato fatto il tetto dei prezzi, anzi la prima, la Total, a mettere il tetto sul prezzo di benzina e gasolio, quindi adesso il tentativo sarà di estendere questa misura anche, Eni lo sta già facendo con le sue offerte della Renito, della divisione che si occupa delle bollette di luce e gas, di trasmetterle, anzi soprattutto del gas, di trasmetterle anche sui prezzi per le bollette stesse.
0: Portaci all'estero, Marco Girardo. Allora, prima ti chiedo di portarci ad est per capire che cosa sta avvenendo, poi andremo in Marocco. Allora, partiamo subito da est. Siamo a pagina 6 di Repubblica. La minaccia di Putin alla NATO per difendere Kaliningrad, pronti a usare anche l'atomica, scrive Repubblica. La lettera formale del Cremlino all'alleanza. Possiamo colpire le vostre capitali. L'avvertimento dopo le esercitazioni Unione Europea-USA intorno all'exclave è disperato. Che tipo di minaccia è questa, secondo te?
1: Non è una minaccia nuova, perché nel corso di questi purtroppo lunghi anni di guerra, di conflitto in Ucraina, la Russia ha minacciato più volte l'utilizzo del

0: l'arsenale nucleare, l'ha fatto il ministro degli esteri Lavrov, l'ha fatto il presidente, l'ha fatto lo stesso Putin, l'ha fatto Medvedev, cioè in più occasioni, in più circostanze. Chiaramente è una minaccia che fa paura, questa volta è stata formalizzata addirittura attraverso una lettera alla NATO. Segnala una situazione di ulteriore escalation e di tensione. Io però vorrei sottolineare che in questo stesso momento in cui arriva questa lettera, che sembra far presagire nessuna possibilità, no, di una de-escalation tra Russia e Ucraina, e con il coinvolgimento dell'Unione Europea, è in corso una missione, oggi è l'ultimo giorno del cardinale Zuppi, inviato del Papa di Leone XIV in Russia per la seconda volta, dopo è stato nel mese di luglio in Ucraina a Kiev. A Mosca ha incontrato anche il braccio destro, insomma, di Putin, oltre a incontrare la responsabile dei prigionieri, in particolare anche della situazione dei bambini che sono stati sottratti all'Ucraina e portati in Russia, in questo terribile scambio che durante la guerra è avvenuto più volte nel corso del, soprattutto dei primi mesi, ma anche successivamente, e quindi un tentativo di tenere comunque aperto un canale, in questo momento a compierlo è la Chiesa stessa.
1: Andiamo a pagina 13, come detto, della stampa. Andiamo in Marocco. Rivoluzione in Marocco, la prima premier donna stravolge anche il cerimoniale. Fatima Ezzara El Mansouri, avvocata, 50 anni, guida la modernizzazione. È una notizia interessante questa.
0: Beh, sicuramente, ricordiamo che il Marocco fu uno tra i primi paesi anche a vivere la stagione famosa delle primavere arabe, che poi insomma non ebbe seguito, non ebbe successo, anzi fu l'inizio di una situazione che iniziò ad essere complicata soprattutto per quel che riguardò l'Egitto da un lato, ma anche la Libia con la sua divisione sostanziale e il fallimento dello Stato unitario dall'altro. Tuttavia questa è una buona notizia, perché è stato il re del Marocco Mohammed VI a nominare premier Fatima Zahra Mansouri, dandole l'incarico insomma di formare il governo, ed effettivamente sarà la prima donna a ricoprire il ruolo di primo ministro nella storia del paese. È una cinquantenne, un'avvocata di professione e figlia di un pascià, no? È stata la prima donna a governare tra l'altro una metropoli marocchina, diventando per due volte sindaco della sua città, la famosa Marrakech, molto conosciuta. E tra l'altro la nomina arriva alla fine dalle file del partito Autenticità e Modernità, che è un partito liberale che è stato però il vincitore delle elezioni del 23 settembre, caratterizzate anche lì, mi viene da pensare, da un'affluenza alle urne che è stata bassissima, penso ancora al 22% delle supplettive in Calabria, lì il dato complessivo è stato il 38%.
1: L'ultimo minuto davvero, hai letto questa inchiesta pubblicata a pagina 10 di Repubblica, Polizia e Carabinieri in crisi di vocazioni, la divisa non attrae, domanda impicchiata anche del 70%, il mestiere non affascina, usiamo sondaggi e social per ritrovare i giovani, che strano.
0: Penso sia anche un tema legato alla questione dei salari, che forse dal punto di vista economico degli stipendi la questione più drammatica e urgente in questo momento nel paese, perché molto spesso per un giovane che intraprende questo tipo di carriera e di servizio allo Stato, vorrebbe raggiungere, perché questo è anche un servizio insomma in forma piena allo Stato, si deve trasferire in altre città, e se è vero che nella prima fase della carriera rimane in qualche modo in caserma spesso, no? Tra i carabinieri, la polizia, avendo anche vitto e alloggio, poi successivamente formando una famiglia ha il problema di non avere uno stipendio sufficiente.
1: Ti ringrazio molto, grazie davvero al direttore di Avvenire Marco Girardo per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Ada Marra, in regia Mauro Convertito, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo. Fra poco, pochissimo, avremo Postscriptum del nostro Alessandro Campi, che ci porterà a parlare, a cercare di capire qualcosa in più delle stragi dimenticate, partendo proprio dalla strage di Vergarolla. A domani.
2: Postscriptum.
3: Benvenuti a Postscriptum, quando la cronaca diventa storia, come mi piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega, tutte le mattine su Radio 1. Quando si parla della storia

0: storia dell'Italia repubblicana ci si riferisce spesso ormai ad una sorta di canone politico storiografico che vuole la storia d'Italia come una sorta di buco nero, un susseguirsi di bombe, attentati, delitti eccellenti, stragi, depistaggi, l'azione dei servizi segreti deviati, il terrorismo, la mafia, una sorta di storia noir della Repubblica che si è imposta a livello di racconto collettivo. A me francamente non piace molto, anche perché nasconde molto della nostra storia italiana, che ovviamente non è stata solo questo, è stata anche una storia di progressi, di conquiste civili, di avanzamenti economici. Naturalmente non bisogna però nascondersi che questi fattori negativi siano stati presenti, abbiano inciso moltissimo. Alcune di queste vicende si sono incistate profondamente nella nostra memoria collettiva, creando appunto una sorta di catena che va dalla strage di Portella della Ginestra nel 1° maggio 1947 a Piazza Fontana, poi l'Italicus, la strage di Bologna, Ustica, insomma vicende veramente dolorose. Non parliamo poi delle stragi di mafia, gli assassini eccellenti, Falcone, Borsellino. Purtroppo la storia d'Italia è stata anche questo, anche se, ripeto, non solo questo, fortunatamente. All'interno di questa catena però manca un pezzo, forse il pezzo iniziale, ed è questo il tema che volevo oggi provare a sviluppare e a raccontare. E mi riferisco ad un episodio efferato, conosciuto come la strage di Vergarolla, avvenuta il 18 agosto 1946, che diversamente ad altri episodi si è poco radicata nella memoria collettiva, un episodio largamente dimenticato. Siamo in Istria, la città di Pola, la Repubblica Italiana aveva appena 2 mesi e mezzo di vita. E appunto il 18 agosto 1946 che cosa accade? Che in una bella mattinata di sole, si era nel pieno dell'estate, sulla spiaggia di Vergarolla, molto affollata, molti giovani, molte famiglie, era in corso una manifestazione sportiva, c'è un terribile scoppio, una devastante esplosione che produce una quantità di morti spaventosamente grande, ufficialmente 65, ma è probabile che siano stati più di 100, centinaia di feriti. Sulla spiaggia era accatastato del materiale bellico che si pensava fosse stato disinnescato. In realtà l'esplosione dimostrò che così non era, anche se poi il convincimento di molti ancora oggi è che quella sia stata una esplosione voluta, un attentato, una strage ricercata. Come spesso accade in queste vicende drammatiche, ci sono poi anche delle pagine luminose ed esemplari. Ancora oggi qualcuno ricorda per esempio il nome di Geppino Micheletti, era un medico, quel giorno si trovava nell'ospedale di Pola, cominciò ad operare i feriti, a dare soccorso alle persone che arrivavano. Ahimè, tra le vittime c'erano anche i suoi 2 figli, Carlo e Renzo, oltre ad alcuni altri familiari. Nonostante questo, nonostante questa tragedia personale, continuò a lavorare in maniera indefessa per aiutare i superstiti. A proposito di superstiti, sentite le parole di Claudio Bronzin, uno degli ultimi testimoni di quel terribile episodio, peraltro nipote di Geppino Micheletti.
1: Io ero a Vergarolla, tutta la famiglia Bronzin, tutta fuori con lo zio e altri cugini che erano a Stoia, in un altro stabilimento balneare, e io su quelle, tutti hanno chiamato mine, ma erano degli esplosivi messi dentro dei contenitori che servivano come barriera antisommergibile. Io ci ho giocato su quei, l'11 agosto ci ho giocato, ci stavo sopra Cavalcioni, a 2 o 3 che erano liberi dal mucchio li facevo rotolare, perché nessuno di noi pensava fossero delle mine, fossero degli esplosivi più che altro.
0: Quell'esplosione, quell'attentato, quella strage avvenne in un contesto molto particolare. C'era stata l'occupazione di Trieste nel 1945, sarebbe seguita poi la spartizione della città in 2 zone di influenza, una sotto amministrazione militare anglo-americana e l'altra Istria e Fiume sotto amministrazione militare jugoslava. Nel marzo del 1946 c'erano state le famose parole di Churchill che denunciò appunto la cosiddetta cortina di ferro, il calare di questa divisione nel cuore dell'Europa, tra est e ovest. Il 2 giugno il 46 Giuliani, Fiumani e Zaratini non avevano potuto sostanzialmente partecipare alle votazioni che avevano coinvolto il resto d'Italia, e per quanto riguarda Pola in particolare, era una città formalmente italiana che però si trovava sotto amministrazione militare anglo-americana ed era sostanzialmente un territorio conteso. Come sapete, tutto poi si risolse col trattato di pace tra Jugoslavia e Italia nel 1947, quando quella parte venne definitivamente ceduta appunto alla Federazione Jugoslava. Il fatto che non si sia parlato per molti decenni della strage di Vergarolla probabilmente dipende esattamente da questo, da questioni di ragion di Stato. Non si voleva ricordare una strage che probabilmente era imputabile ai servizi militari jugoslavi, che aveva fondamentalmente un obiettivo anti-italiano. Però le cose poi sono cambiate. Sentite per esempio le parole di Cristicchi, l'artista che più di altri in Italia ha testimoniato la vicenda degli esuli Giuliano Dalmati, e segnatamente le sue parole su Vergarolla.
2: È il 18 di agosto del 46, a Pola in Istria, sulla spiaggia di Vergarola. Tutto è pronto. Oggi ci sono le gare di nuoto e di vela della polisportiva Pietas Iulia, un evento atteso da tutta la città, un evento sportivo. Mi racconta una testimone. Con la mia famiglia facciamo il bagno tutti insieme, poi pranziamo all'ombra della pineta che è in alto rispetto alla spiaggia. Dopo pranzo mi accorgo che l'acqua è finita. Vado io e mi avvio verso la fontanella che sta dall'altra parte della pineta. Timo alle 14:10, un grido, scampè, scampè, che sciopa tutto. Scappiamo, che sta scoppiando tutto.
0: Naturalmente il tema non è rivendicare ex post o fare inutili polemiche politico-storiografiche. Il problema è avere una memoria nazionale completa. Sulla strage di Vergarolla probabilmente non si arriverà mai ad una verità definitiva, come peraltro è successo nel caso di altre stragi di altri episodi. Ci sono state anche in questo caso indagini molto approfondite, però non si è mai trovato un colpevole. Naturalmente non si può in sede storiografica trasformare il sospetto in certezza, però appunto si può chiedere quello che in fondo si è per fortuna realizzato negli ultimi anni: ricordare piuttosto che dimenticare, ricordare senza spirito di vendetta, tantomeno spirito di revanche. Sono stati fatti finalmente dei convegni su questa vicenda, anche le istituzioni pubbliche hanno operato dei ricordi ufficiali della vicenda di Vergarolla, e un pezzo drammatico della storia nazionale che era giusto riportare alla vostra e nostra attenzione. E questo era il post-scriptum di oggi, una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde, frammenti del passato per capire meglio il presente e il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
2: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
1: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
2: Cecilia Mosetti
1: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
8: Sì?
7: Giura che non lo dirai.
9: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
10: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
11: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
12: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
13: Smettila di prendermi a calcio.
12: Fermati, Bourne.
11: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
15: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Caro carburanti, price cap anche da Q8, bollette, Eni annuncia uno sconto del 30%, Enel e A2A ricordano, le nostre offerte sono già più basse. Appello della Premier Meloni, tutti gli attori coinvolti diano una mano. Garlasco, riflettori puntati sul RIS, sulle prove che secondo la procura di Pavia sarebbero state nascoste, Stasi sempre più vicino alla revisione del processo. Ancora una notte di fuoco per l'Ucraina, missili e bombe soprattutto su Kiev, incendi e blackout, muore un bambino. Calcio nazionale, venerdì sera Francia-Italia, terza sfida in Nations League, City caos, il Manchester sul banco degli imputati, truffa da 1 miliardo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro Energia, dopo il tetto massimo al prezzo dei carburanti, con Q8 Italia che si aggiunge a Eni e IP, arriva anche da Eni uno sconto sulle bollette di luce e gas di fronte agli aumenti annunciati che colpiranno anche i vulnerabili. E si apre una polemica con altri gestori che rivendicano prezzi più bassi.
3: Da una parte si innesca la competizione tra gestori per gli sconti sui contratti dell'energia. Dall'altra, ARERA annuncia dal 1 ottobre per circa 3 milioni di clienti vulnerabili in maggior tutela un aumento della bolletta del 37,3% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto ai costi di acquisto dell'energia elettrica più elevati di quelli stimati a giugno e anche in prospettiva per il prossimo trimestre, a causa dell'instabilità geopolitica internazionale. Conti alla mano, tra luce e gas su base annua la bolletta energetica per questi clienti sfiora i 2.500 euro. Enel già da aprile ha attivato l'offerta a prezzo fisso Digital Luce della durata di 2 anni, più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo del mercato all'ingrosso, fa sapere il gestore, in risposta all'iniziativa di Eni Plenitude, che per nuovi e vecchi clienti offre uno sconto del 30% per luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni che si allunga 10 anni per A2A. Paola Bonanni, GR1.
2: Le contromisure ai rincari, tra i temi della conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni dopo la visita a Praga. La nostra inviata.
4: L'auspicio è che tutti gli attori coinvolti diano una mano. Il governo continua a lavorare in questa direzione, assicura Giorgia Meloni, soddisfatta, aggiunge che il nostro appello sia stato ascoltato.
5: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, vedo che si allarga anche alle bollette. Spero che insomma gli attori sceglieranno di dare una mano.
4: La Premier discute del dossier energia al telefono con il saudita Bin Salman e poi nei 40 minuti di colloquio tête à tête con il primo ministro ceco. Roma e Praga condividono le proposte da portare insieme a Bruxelles, ricorda Giorgia Meloni, citando il sistema europeo di tassazione del carbonio e la gestione dei flussi migratori, una sfida precisa che nessun paese può affrontare pesando sul vicino. Lo scenario internazionale porta alla discussione anche sui rapporti con Donald Trump, le relazioni fra Roma e Washington non sono messe in discussione dall'attualità, ribadisce la Presidente del Consiglio, che su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto dopo la sentenza Regeni avverte: chiudere i canali diplomatici non aiuterebbe per il nostro obiettivo, la ricerca della verità. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: Torniamo al caro energia e agli interventi di sostegno che continuano ad animare il confronto politico.
6: Da tutto il centrodestra la soddisfazione per la decisione di alcuni gestori di mettere un tetto ai prezzi. Per Forza Italia è un successo dovuto, anche dicono, alla nostra scelta di dialogare con le compagnie. Parla di processo virtuoso Fratelli d'Italia, che conferma il buon lavoro del governo. Ottimo il price cap anche per la Lega. Riccardo Marchetti.
7: Il tetto ai prezzi alla pompa, introdotto da Eni, IP e Kuwait su richiesta del governo, è una risposta concreta ai rincari. Ora, in legge di bilancio, tocca alle grandi banche.
6: Sono tutti interventi tardivi per l'opposizione, nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei, rimarca il PD. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, la riduzione del prezzo è solo uno sconticino a tempo. Ora bisogna tassare gli extra profitti, intervenire in maniera strutturale per rispondere all'emergenza del paese, la ricetta di AWS. Nicola Fratoianni.
8: Siamo alla serie degli spot. La verità è che manca una strategia anche su questa vicenda più specifica. Le scelte di Eni e PD dimostrano una cosa, quello che noi avevamo sempre detto: era possibile intervenire sugli extra profitti.
6: Alessandro Allegra, GR1.
2: Nello scontro politico anche le parole del ministro degli esteri Tajani sulla sentenza Regeni e sui rapporti con l'Egitto.
0: intempestivi gli attacchi al vice premier, bisogna prima leggere la sentenza. L'Italia farà tutto il possibile perché queste persone vengano estradate. Parla il presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa del ministro Azzurro Tajani, sommerso dall'indignazione delle opposizioni per aver detto sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. È solo la fotografia della sentenza, replica le polemiche il vice premier. Vogliamo giustizia, ma è la diplomazia, non il clamore, che ottengono risultati come per Patrick Zaki.
9: Ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
0: Dopodiché Tajani si dice pronto a riferire in Parlamento, come chiedono a gran voce le opposizioni in aula al Senato. Il capogruppo 5 Stelle Pirondini.
10: Il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire e soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia, la chiede l'Italia.
0: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. È evidente la responsabilità del governo di Al-Sisi, afferma la Dem Ellie Schlein. Verdi Sinistra poi chiede le dimissioni del ministro degli esteri Noemi Giunta, GR1.
2: E sulla condanna a 10 anni per 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, ma non l'omicidio di Giulio Regeni, i difensori sono pronti a ricorrere in appello, previo passaggio davanti alla Corte Costituzionale per sciogliere il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare le sentenze. Il rischio è l'allungamento dei tempi processuali. Sulle intenzioni dell'accusa, al nostro giornale parla il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. Sentiamo.
11: La prima cosa è che bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà. Non c'è dubbio che i 3 condannati, sia pure non condannati per l'omicidio, sono persone appartenenti all'organizzazione statale egiziana, motivo per cui esce sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio.
2: Caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio si prepara alla richiesta di rinvio a giudizio, mentre quella di Alberto Stasi studia l'istanza di revisione. Ed è scontro sulle analisi del 2007. I risultati, secondo la procura, sarebbero stati nascosti dal RIS.
12: All'indomani della chiusura delle nuove indagini sull'omicidio di Garlasco, più che sull'unico indagato, Andrea Sempio, l'attenzione si concentra sulla novità che smonterebbe uno degli indizi che portarono alla condanna del fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. E così nella bufera finisce l'operato del RIS dei Carabinieri, che nel 2007 non avrebbe rivelato 2 test negativi sulla presenza di DNA della vittima sui pedali della bicicletta dell'ex bocconiano. La sua legale, Giada Bocellari.
13: Io sono veramente indignata. Un consulente del pubblico ministero ha il dovere di trasmettere tutto.
12: Il generale Garofano, allora la guida del reparto, respinge con forza l'ipotesi di aver occultato delle prove. La difesa di Stasi si prepara dunque a chiedere la revisione del processo. Sostanzialmente invariati invece gli elementi raccolti contro Andrea Sempio. Per gli inquirenti, l'impronta 33, quella della mano sul muro che conduce alla cantina, contiene tracce di sangue e resta attribuibile a Sempio. E l'orma della scarpa numero 42 sulla scena del delitto, per la procura, è compatibile con la misura del piede dell'indagato. Claudio Vigolo, GR1.
2: Le nuove tensioni tra Russia e NATO riguardano Kaliningrad, exclave di Mosca sul Baltico. Il Cremlino minaccia l'uso di tutto il suo arsenale per difenderla. L'Alleanza Atlantica cerca di abbassare i toni e chiede di allentare la tensione sull'Ucraina, ancora sotto le bombe.
14: Ha affrontato un'altra notte di fuoco russo l'Ucraina, ormai bersagliata da missili balistici e droni 24 ore su 24. Tra i morti a Kiev anche un bambino, mentre le operazioni di soccorso proseguono. È l'ennesimo attacco di un'offensiva martellante che va avanti da giorni. La capitale devastata dagli incendi e in blackout. Intanto tra Mosca e la NATO la tensione sale ancora. Le esercitazioni militari nella zona intorno a Kaliningrad, l'exclave russa tra Polonia e Lituania, nel cui porto è

0: collocata la flotta baltica di Mosca fanno infuriare il Cremlino. Useremo tutto il nostro arsenale per difenderla, compresa l'arma nucleare, scrivono i russi ai vertici dell'Alleanza Atlantica. Siamo un'alleanza difensiva, la risposta della NATO, che esorta i russi ad allentare la pressione sull'Ucraina. Tra minacce e tensioni non si abbandona la via diplomatica. Ieri a Washington l'incontro tra l'inviato russo Dmitriev e i funzionari americani. Secondo media internazionali, Trump mirerebbe a un accordo per il rilascio di detenuti politici e in cambio sarebbe pronto ad alleggerire le sanzioni. Claudia Stamerra, GR1.
1: Dagli Stati Uniti anche la notizia di un importante incontro alla Casa Bianca tra i leader delle aziende di intelligenza artificiale e Trump. Firmato un accordo strategico, il documento impone alle aziende rigidi controlli interni per monitorare la sicurezza. Ci saranno forme di autoregolamentazione, ma nessun paletto nello sviluppo, ha affermato il presidente. Il giallo di Pietracatella in Molise con la morte per avvelenamento di madre e figlia a Natale scorso, perquisiti gli uffici del marito e padre delle due vittime.
2: Un'azione mirata per prelevare materiale all'interno dei due uffici di Gianni Di Vita, Pietracatella e Campobasso. Due perquisizioni in cui gli inquirenti hanno sequestrato anche la borsa di Antonella De Jelsi, moglie dell'ex sindaco di Pietracatella. Era tra gli oggetti che gli investigatori cercavano e che aiuterà a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Gianni Di Vita in poche ore si è recato 3 volte in questura. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, al momento però senza indagati. L'ex sindaco e commercialista di Pietracatella ha consegnato 2 computer e una chiavetta USB agli investigatori. Uscito dalla questura però non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
3: Non ho nulla da dichiarare qui, nessuna dichiarazione.
2: Elena Paba, GR1.
1: Clima. Il caldo estremo registrato nel 2026, combinato all'inquinamento atmosferico causato dall'uomo, ha esposto fino a oggi il 40% della popolazione mondiale a livelli di ozono pericolosi per la salute. Il dato medio sale a oltre il 60% in Asia, la più colpita, seguita da Europa e Nord America. Lo rileva il servizio satellitare Copernicus, che sottolinea: si tratta di fenomeni globali che richiedono azioni urgenti di politica internazionale. Siamo allo sport. Calcio. In Inghilterra il Manchester City trema per uno scandalo finanziario. Nations League. L'Italia di Mancini si prepara alla grande sfida contro Zidane.
4: Partiamo dalla nazionale, -2 a Francia-Italia, venerdì sera a Parigi-Saint-Denis, terzo impegno per gli azzurri in Nations League dopo il KO casalingo contro il Belgio e lo spettacolare poker sotto la pioggia in Turchia. Out Raspadori, infortunato, ha lasciato Coverciano. Roberto Mancini contro l'armata di Zidane punta su Pio Esposito, Caiode, Fagioli e Scalvini, con i rientranti Calafiori e Barella. Terremoto al Manchester City, sotto shock la Premier League con l'ex squadra di Pep Guardiola, la ritenuta colpevole di gravissime irregolarità finanziarie. Si parla di una truffa da oltre 1 miliardo. Infine il basket. L'Olimpia Milano si aggiudica in volata il derby italiano in Eurolega, battendo al Forum di Assago la Virtus Bologna 87-85. Emilio Mancuso, GR1.
1: James Franco è autore e protagonista di Desert Films, opera teatrale all'Ambra Iovinelli di Roma fino a domenica, poi a Firenze e Milano. La nostra intervista all'attore e regista statunitense. You know
5: me 'cause you're an actor. Desert Films è una pièce teatrale che esplora il desiderio e il prezzo della fama, tema molto caro a James Franco. Come lui ci racconta, la storia prende spunto dal personaggio interpretato da Robert Blake nel film Strade Perdute di David Lynch. Una figura misteriosa affronta un giovane attore rapito e legato. Ne scaturisce una discussione accesa sulle trappole della celebrità. Franco:
6: The play is a bit of a...
5: Sì, la commedia è ispirata all'attore Robert Blake, il caso di omicidio che coinvolgeva la donna che aveva sposato. Non è un'opera teatrale su quello che è successo e su chi ha fatto cosa, è molto più sull'esplorazione di Hollywood, talmente seducente da diventare una droga. E grande protagonista è il pubblico, che viene inquadrato, diventa un interlocutore. Sì, usiamo la telecamera in modi diversi, il pubblico gioca un po' una parte, si tratta del nostro rapporto con il cinema, quindi sembra appropriato includere tutti nello schermo, un po' come viviamo ora.
6: Kind of how we live now.
5: Marcella Sullo, GR1.
1: Addio a Umberto Pizzi, fotografo della Dolce Vita e delle Notti Romane.

0: Nel suo obiettivo divi, politici e potenti, ma anche la guerra e la cronaca.
1: Ha raccontato l'Italia come fosse un antropologo a partire dagli anni 70, Umberto Pizzi, fotografo, erede e reinventore della cultura del paparazzo, scomparso a Roma a 89 anni. Era nato a Zagarolo nel 1937 e aveva lavorato per la FAO e come fotoreporter di guerra in Iraq, Iran, Turchia, Siria, Giordania, ma poi si è concentrato per 60 anni sui volti, i poteri e le contraddizioni del nostro paese, soprattutto quelli della capitale, della cui vita è stato un testimone visivo indiscreto e acuto, dai divi hollywoodiani di passaggio fino ai palazzi della Prima e della Seconda Repubblica. Non c'è stato frammento di potere o di mondanità che sia sfuggito al suo obiettivo, ne ha raccontato gli eccessi, trasformando il pentegolezzo visivo in un documento storico d'epoca. I suoi ritratti hanno una grande forza etica, non personaggi, ma persone che vivevano in un mondo in cui si poteva ancora sorridere e non fuggire allo scatto del fotografo, prima che tutto, come lui stesso ha documentato, diventasse cafonal per il GR R1, Claudio Vedovati.
0: Le 7:15 minuti, ora GR regionali, poi Radio Anch'io. In apertura, la strage di Ustica, dopo 46 anni una possibile svolta nelle indagini, con l'apertura totale alle richieste dell'Italia sui documenti relativi alla strage del 27 giugno 1980 in cui persero la vita 81 persone. Dalle 8:30 poi si parlerà di emergenza abitativa. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8.
2: Sono le quattro stagioni di Vivaldi.
3: Perché la pizza quattro stagioni, no?
2: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
3: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
2: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
3: E allora?
2: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
3: E che promettiamo?
2: Che andremo d'accordo!
3: Impossibile!
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
11: La condanna a 10 anni di 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro di Giulio Regeni a Fiumicello viene vissuta come una svolta nella ricerca della verità per il giovane ricercatore friulano. Intanto non si placa la polemica attorno alle parole del ministro degli esteri.
12: Un motociclista 65enne di Budoia, Carlo Carlone, ha perso la vita in un incidente in Slovenia su un tratto della strada panoramica lungo l'Isonzo.
11: Tutto regolare nella compravendita dell'Udinese di Mandragora. Il tribunale di Udine ha assolto il presidente dell'Udinese Soldati, il vice Campoccia.
12: Gli OS sono professionisti preziosi e ricercati sul mercato del lavoro, che però li paga troppo poco, e le residenze per anziani si trovano sguarnite. Solo nella RSA aderenti a Federsanità si stima che ne manchino 200.

0: 100 panettoni friulani con l'etichetta errata diventano un caso giudiziario di cui si occupa la Corte Costituzionale.
1: L'ambasciatore di Ucraina presso la Santa Sede, Andriy Jurash, sarà oggi a Pordenone, dove parlerà delle possibilità per arrivare alla pace nella sua terra. L'ambasciatore sarà ospite della 20ª edizione di Ascoltare, Leggere e Crescere.
0: 30 anni fa, il 30 settembre del 1996, nasceva il Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie. Esattamente 30 anni dopo prende il via a Resia il ciclo di serata organizzato per celebrare l'istituzione che ha modificato anche il modo di vivere delle popolazioni locali.
1: Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura protagonisti a Pordenone di Vino Dentro insieme agli archi dell'orchestra dell'Accademia Musicale Naonis, diretti dal maestro Walter Sivilotti.
0: Buongiorno da Lara Zani e Nada Ciocchi. Innanzitutto il meteo di questo 30 settembre. Il cielo è sereno su pianura e costa, da variabile a coperto. Sull'arco montano le temperature registrate poco fa: Trieste 19 gradi, mare quasi calmo, con temperatura di 23 gradi e mezzo, Udine 13 gradi e mezzo, Gorizia e Pordenone 12 gradi, Tolmezzo 13 gradi e mezzo, Forni di Sopra 12 gradi e mezzo, Tarvisio 11, Sappada 10 gradi e mezzo, Piancavallo 8 gradi, sull'Ussari e sullo Zoncolan 8 gradi e mezzo, a Grado 17 gradi e 5 decima, Lignano 16 gradi e mezzo, temperatura del mare in entrambe le località 22 gradi.
1: E vediamo le previsioni dell'ARPA regionale. Oggi il tempo sarà stabile con cielo in prevalenza sereno. Al mattino sulla costa soffierà Borino, che poi girerà a brezza sulla costa occidentale, mentre tenderà a permanere a Trieste sul Carso. In quota il clima sarà mite e secco con zero termico a quasi 4.000 metri di altitudine.
0: E partiamo dunque con il caso Regeni. La comunità di Fiumicello, che ha visto crescere Giulio, considera la condanna per sequestro emessa in primo grado dalla Corte d'Assise di Roma nei confronti dei tre agenti dei servizi segreti egiziani una svolta nella ricerca di verità e giustizia per Giulio Regeni. Non si placa però la polemica politica delle opposizioni per le parole del ministro Tajani, per il quale sono state condannate tre persone non legittime e siamo appena al primo grado di giudizio. Per il presidente della regione Fedriga questo non è il momento delle polemiche, ma piuttosto l'occasione di esprimere soddisfazione per un primo passo e di auspicare che si possa andare avanti per scoprire la verità completa. Intanto la famiglia Regeni chiede che l'Italia rompa con l'Egitto il servizio.
2: Nel caso dell'uccisione di Giulio Regeni ci sarà sempre un prima e un dopo il 28 settembre 2026, data in cui, a distanza di 10 anni, la Corte di Assise di Roma ha condannato 3 dei 4 007 egiziani per il sequestro del giovane ricercatore. La sua comunità e il suo popolo giallo, che non ha mai smesso di tenere alta l'attenzione sul caso, è soddisfatta dell'obiettivo raggiunto, come lo è anche il sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, paese in cui Giulio è cresciuto, Alessandro Giust.
3: 10 anni fa nessuno probabilmente avrebbe ipotizzato, io le voci che sentivo erano: non si saprà mai chi è stato, non si avrà mai un processo, non si avrà mai una condanna. Quindi da quel punto di vista io penso che ci sia una grande soddisfazione da parte di chi è stato vicino a questa causa.
2: Anche le persone che l'hanno conosciuto e apprezzato non nascondono il loro entusiasmo.
4: Mi fa piacere, insomma, che siano stati trovati colpevoli.
5: Sono contenta che la giustizia abbia fatto il suo corso.
2: Ma la sentenza alimenta la polemica di chi avrebbe voluto gli imputati condannati anche per l'uccisione del giovane.
6: Abbiamo capito chi sono quelli che l'hanno sequestrato, però vorremmo sapere anche gli assassini.
7: Bisogna cercare chi ha ucciso Giulio Regeni e metterlo in carcere a vita.
2: Vale lo stesso per la politica, che si divide sulla decisione della Corte. A rispondere, tra gli altri, è pure il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, secondo cui, invece di accogliere tutti con soddisfazione questo primo passo e di auspicare che si possa andare avanti per scoprire la verità completa, ci si concentra sulle solite sterili contrapposizioni che caratterizzano troppo spesso la politica italiana. Fiumicello Villa Vicentina, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Un motociclista italiano di Budoia di 65 anni è rimasto vittima di un incidente avvenuto attorno alle 12.30 di ieri in Slovenia, sulla strada principale lungo l'Isonzo, fra Canale Tolmino ad Olbar, dove il traffico è regolato da un semaforo a causa di un cantiere stradale. Il motociclista proveniva da Tolmino e viaggiava in direzione di Nova Gorizia. Secondo la ricostruzione della polizia di Nova Gorizia, il motociclista è andato a sbattere contro la fila di veicoli che si trovavano fermi al semaforo. Più precisamente

Precisamente ha tamponato un altro motociclista italiano ed è caduto dalla moto scivolando sulla corsia opposta, dove è stato urtato da un motociclista austriaco che proveniva dalla direzione opposta. Nonostante le manovre di rianimazione effettuate dai soccorritori del centro sanitario di Nova Gorica, ne è stato dichiarato il decesso sul posto ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause esatte della morte.

0: Campoccia. Per entrambi la formula è perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Assolta anche l'Udinese Calcio, in questo caso perché il fatto non sussiste. Al centro del procedimento c'erano le operazioni sul centrocampista Rolando Mandragora, acquistato dalla Juventus, dall'Udinese nel 2018. Il giocatore era poi tornato a Torino 2 anni più tardi. Proprio la contabilizzazione di quelle operazioni aveva fatto scattare gli accertamenti della procura, che aveva chiesto 2 anni di reclusione per Soldati e Campoccia e una sanzione di 500.000 euro per la società, richieste respinte dal giudice che ha escluso la responsabilità penale degli imputati e del club.
1: È iniziato alle 7 di questa mattina il presidio organizzato dai lavoratori di Electrolux all'esterno dello stabilimento di Porcia per rallentare le merci in entrata e in uscita. L'obiettivo dello sciopero, dicono le RSU, è quello di arrivare con forza immutata al tavolo in programma lunedì 5 ottobre al Mimit.
0: L'altro stato di crisi, l'avvertenza Startec, nel tendone del presidio allestito da venerdì davanti allo stabilimento triestino, 50 lavoratori e sindacati hanno incontrato ieri pomeriggio i parlamentari regionali. I sindacati hanno ribadito la necessità di un'azione corale in merito alla richiesta di avviare il percorso di amministrazione straordinaria. I sindacati hanno sottolineato che oltre alle dichiarazioni fatte dal CEO Mrdovic al tavolo nazionale qualche giorno fa, non è arrivata alcuna comunicazione che Mrdovic abbia trasmesso effettivamente gli atti al Ministero o li abbia anticipati al Tribunale come si era impegnato a fare.
1: A mancare non sono più soltanto gli infermieri. Nelle residenze per anziani stanno diventando introvabili anche gli operatori sociosanitari, una carenza esplosa nell'ultimo anno.
2: È diventata la nuova emergenza per molte case di riposo della regione, la carenza di operatori sociosanitari, figure indispensabili per l'assistenza quotidiana degli anziani, ormai introvabili, tanto che in diverse strutture i posti vacanti restano scoperti, da Cividale a Udine, a San Giorgio di Nogaro, Pordenone e Trieste. Le segnalazioni sono le stesse, l'ASP di Cividale ne cerca 2 a tempo determinato, la direttrice Nicoletta Tofani.
3: Abbiamo contattato 3 agenzie interinali del settore, e le risorse non ci sono. Quello che stiamo scontando è un gap salariale che di fatto non riesce a sostenere quelli che sono i rincari del costo della vita.
2: 3.400 e 1.600 euro lo stipendio medio di un OS. Dalla Quiete di Udine la direttrice generale Emanuela Capotosto conferma la fatica a reperirne, come dalla ASP di San Giorgio di Nogaro la direttrice Tamiko Nonino.
4: Solo nelle 33 strutture pubbliche iscritte a Federsanità possiamo stimare un fabbisogno di operatori di circa 200 unità e sono a conoscenza di strutture nelle quali si è arrivati a cercare sino a 20 operatori. Il fenomeno è così preoccupante che sarebbe impossibile mantenere l'attuale livello qualitativo nelle nostre strutture senza la deroga concessa dalla Regione nel caso in cui non vengano reperiti sul mercato degli operatori con titolo, che prevede appunto la possibilità di impiegare nell'assistenza operatori con 2 anni di esperienze o con il corso di competenze minime.
2: E a rischio per i gestori la qualità del servizio non va meglio nella dozzina di strutture del privato accreditato Uneba alle prese con una carenza di circa il 10%. Il presidente Uneba Friuli Venezia Giulia, Matteo Sabini.
5: La carenza degli OS oramai è diventato un problema strutturale e viene da chiedersi come riusciremo ad assistere nei prossimi anni gli ospiti con la qualità necessaria.
2: Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia.
0: Il Comune di Trieste ha annunciato 158 nuove assunzioni di personale scolastico a tempo determinato fino a giugno per dare respiro a nidi, scuole dell'infanzia e ricreatori. Un intervento che prosegue il lavoro iniziato quest'estate, quando erano state effettuate 76 assunzioni a tempo pieno per ricre estate, ha spiegato l'assessore Maurizio De Blasio. Negli asili nido inoltre sono stati assunti 60 educatori, nelle scuole dell'infanzia sono state inserite 73 insegnanti, delle quali 51 dedicate al sostegno. A questi numeri si aggiunge anche la contrattualizzazione di 25 maestri per la sostituzione di assenze nei ricreatori. Nella lista di attesa per gli asili nido rimangono quest'anno però ancora 500 bambini.
1: E parliamo ora di 418 panettoni sequestrati a un pasticcere friulano che sono diventati un caso giudiziario. Sono stati infatti confiscati per un'irregolarità nell'etichettatura. Il Tribunale di Udine ha sollevato la questione davanti alla Corte Costituzionale. Nel mirino la

0: La norma che impone la confisca automatica anche quando la violazione può essere corretta.
1: Una contestazione sull'etichettatura di alcuni panettoni è arrivata davanti alla Corte Costituzionale. È il caso del giovane pasticcere Kevin Dagaro, 25 anni di Tolmezzo, che lo scorso Natale aveva aperto un punto vendita temporaneo in un centro commerciale di Martignacco. Il 15 dicembre dello scorso anno i carabinieri del NAS di Udine avevano sequestrato 418 panettoni contestando la mancata indicazione in etichetta dell'assenza di uvette canditi. Dagaro, difeso dagli avvocati Katia Ries e Thomas Trevisol, aveva pagato la sanzione ridotta di 3.500 euro proprio per regolarizzare l'etichettatura e rientrare in possesso dei prodotti. Il 29 dicembre però il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale per la Tutela della Qualità dei Prodotti aveva disposto la confisca dei 418 panettoni applicando la norma che prevede la confisca sempre. I prodotti, essendo deperibili, sono stati poi donati al Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia. Il punto centrale di questa vicenda è proprio l'automatismo della confisca. Secondo il Tribunale, l'irregolarità riguardava solo l'etichettatura, i prodotti erano genuini, commestibili e sicuri e la difformità poteva essere corretta con una nuova etichetta. Il valore dei panettoni era inoltre nettamente superiore alla sanzione di 3.500 euro, un elemento che secondo il Tribunale pone un problema di proporzionalità anche rispetto alla tutela della proprietà del prodotto. Con un'ordinanza il giudice Elisa Barro ha dichiarato rilevante, non manifestatamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della norma che impone la confisca sempre anche per irregolarità formali dell'etichettatura che possono essere corrette. Il procedimento è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte Costituzionale che dovrà ora pronunciarsi. La decisione spetta alla Corte, spiega l'avvocato Aris, ma l'ordinanza ha colto le nostre perplessità rispetto alle conseguenze così gravose come la distruzione di prodotti artigianali genuini per violazioni formali eliminabili con una nuova etichetta. Trieste, Anna Vittariani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Due ladri hanno tentato di entrare in un appartamento di notte nel centro di Udine per svaligiarlo, ma hanno fatto troppo rumore svegliando il proprietario.
3: Macchinari per la duplicazione delle chiavi, alcune copie delle stesse, attrezzi da scasso e una smerigliatrice. Un piccolo laboratorio in casa per preparare i furti nelle abitazioni della città. Lo hanno scoperto i carabinieri di Udine in collaborazione con i colleghi della stazione di Campo Formido la scorsa notte, dopo l'arresto di due cittadini georgiani che stavano tentando un furto in un'abitazione in centro a Udine. I ladri, 34 e 36 anni, sono stati traditi dal rumore che ha messo in allarme intorno a l'una di notte il padrone di casa. Una sua tempestiva telefonata al comando provinciale ha permesso ai carabinieri di intervenire nel giro di pochi minuti e di fermare i due, trovati in possesso di 2.000 euro e di alcuni attrezzi da scasso. L'ulteriore perquisizione della loro abitazione ha portato poi alla scoperta del piccolo laboratorio con tutto il necessario messo sotto sequestro e a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'organizzazione dei colpi. Arrestati e portati in caserma con l'accusa di tentato furto in concorso, i due sono stati processati per direttissima in mattinata. Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il Risacco ha ridotto la dispersione idrica di rete con risultati che superano gli obiettivi sottoscritti dal progetto PNRR per la gestione dell'acqua. Il risultato più evidente riguarda proprio la riduzione della dispersione di rete del 13%, oltre il doppio del previsto in fase di bando. L'indicatore di dispersione idrica, secondo gli standard di ARERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, lungo tutta la rete è sceso quindi al 29%. La distrettualizzazione telecontrollata della rete di competenza è stata completata al 100%. Il traguardo raggiunto nell'ambito di un programma da quasi 48 milioni di euro che ha coinvolto nel 2022 tutti e sette i gestori del servizio idrico integrato del Friuli Venezia Giulia rafforza la capacità del territorio goriziano di monitorare e governare la propria infrastruttura idrica, ponendo le basi per una gestione sempre più efficiente della risorsa acqua nei prossimi anni, sostengono i vertici di Risacqua.
2: Parliamo ancora di ambiente perché al porto San Rocco di Muggia è stata varata Eco Trieste, la maggiore unità nautica a propulsione ibrida battente bandiera italiana per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi nelle rade e nei porti. L'unità è dell'Itelium CFVG, consente l'abbattimento delle emissioni di CO2 fino al 90% grazie all'uso di biocarburante, mentre durante le manovre le emissioni sono a zero. Progettata con dimensioni superiori agli standard nazionali, con 24

0: metri di lunghezza, 8 metri di larghezza e 58 tonnellate di stazza, presenta un volume ben 3 volte superiore alla media delle unità analoghe. Eco Trieste entrerà a breve in servizio nei porti di Trieste e Monfalcone nell'ambito della concessione rifiuti navi rilasciata dall'autorità di sistema portuale.
1: 30 anni fa, il 30 settembre del 1996, nasceva il Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie. Esattamente 30 anni dopo, nella stessa data, prende il via a Resia il ciclo di serate organizzato per celebrare questo importante anniversario. Il primo dei 6 appuntamenti sarà un'occasione per ripercorrere alcuni dei momenti più significativi dei primi 30 anni di vita del parco, ma soprattutto per incontrare le comunità che ne hanno accompagnato la storia. Saranno presentati video, progetti, testimonianze e alcune delle tappe che hanno caratterizzato il percorso del parco dal 1996 a oggi. Un'attenzione particolare sarà dedicata alle attività e alle iniziative che hanno interessato il territorio di Resia. Alle 18 nella sala consiliare del comune di Resia. Alla presidente dell'ente parco, Anna Micelli, abbiamo chiesto come era stata accolta 30 anni fa l'istituzione del parco, se come un'opportunità o piuttosto un vincolo.
2: Un vincolo in realtà, c'era molta paura all'inizio che questa nuova istituzione rappresentasse esatto più barriera che opportunità, poi il tempo è stato galantuomo e la progettualità è stata capita meglio anche attraverso le iniziative e i progetti che sono stati sviluppati su tutti i 6 comuni che ne fanno parte.
3: Oggi com'è il rapporto che si è costruito fra il parco e la comunità?
2: È un parco aperto, ricettivo, che sostiene le iniziative, ha un occhio importantissimo di riguardo verso i giovani. L'esperienza dei Junior Rangers è un'esperienza riconosciuta non a livello solo regionale ma anche nazionale, internazionale, dove i ragazzi dei nostri comuni sono protagonisti di percorsi che poi negli anni hanno dato dei frutti importanti, perché i ragazzi che hanno iniziato diversi anni fa oggi sono guide del parco, per esempio amministratori dei consigli comunali, giovani dei comuni che fanno parte del parco, professionisti che hanno potuto sperimentare le potenzialità di un'area protetta anche in professioni, che quindi non sono solo guida naturalistica ma anche per esempio dottori in scienze forestali, quindi e operatori delle stazioni forestali, quindi è un parco che sta facendo un cammino con le comunità.
3: Ci sono delle minacce, delle difficoltà con cui deve fare i conti?
2: Purtroppo è un percorso che cammina a pari passo con le difficoltà delle aree montane. Paradossalmente il numero delle attività economiche aperte 30 anni fa non sono quelle di oggi e allo stesso modo il numero delle persone residenti nell'area parco non sono quelle di 30 anni fa, per cui è una sfida importante che si è concretizzata anche con il riconoscimento di titoli importanti. L'impegno di tutti, degli amministratori del parco oggi, è fare in modo che l'uomo continui ad esserci e che continui ad abitare le aree protette della nostra regione.
0: La cura del verde anche in ambito urbano può rappresentare una cura per l'animo umano, una tradizione che a Trieste si è imposta già con la rivoluzione di Basaglia e che si mantiene. L'associazione triestina Oltre quella sedia, che dal 2004 lavora per l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità intellettiva, è impegnata anche nella cura del verde cittadino. L'amministrazione comunale vuole ringraziare con un segno di riconoscimento che il sindaco di piazza consegnerà al presidente di Oltre quella sedia, Marco Tortul, alle 11.30 nel salotto azzurro.
1: La riqualificazione urbana riesce a mantenere vivi i centri cittadini e il commercio di prossimità. Gli effetti sono stati studiati dall'Università di Udine.
4: In Italia, tra il 2012 e il 2025, sono scomparsi 156.000 punti vendita, circa un negozio su 4. Udine, invece, mostra una sostanziale tenuta. A dirlo sono i dati del protocollo d'intesa tra istituzioni e mondo economico per lo sviluppo e la riqualificazione urbana, con particolare attenzione alla rigenerazione degli spazi commerciali e alla valorizzazione del centro cittadino di Udine. Fabio Passon, presidente Confcommercio Udine.
5: I dati che ne emergono sono dati tutto sommato in linea e anche migliori rispetto allo scenario nazionale, ma questo non ci deve far gioire di un dato positivo, anzi continueremo a lavorare affinché delle azioni che vengono fatte con il comune siano concertate al fine di far crescere le attività economiche nel nostro tessuto del centro storico e di tutta la città.
4: Tra il 2021 e il 2025, commercio, ristorazione e artigianato

0: Giarato sono passati da 1442 a 1452 attività, ma il dato nasconde una trasformazione. I negozi, al dettaglio, sono scesi da 739 a 713, mentre ristorazione e alloggio sono saliti da 514 a 532, manifatture e artigianato da 189 a 207. In centro si concentra oggi oltre la metà dei negozi della città, 713 su 1423. Alessandro Venanzi, assessore attività produttive Comune di Udine.
1: Abbiamo una città che negli ultimi 4 anni e mezzo ha tenuto i suoi numeri, ha tenuto la sua capacità attrattiva. Abbiamo una città che per esempio nel centro storico mantiene una eterogeneità di offerta, ma mantiene anche gli investimenti, e soprattutto una città che cresce numericamente come tessuto imprenditoriale, quindi una città che ha saputo rinnovarsi.
0: Udine dunque non è estranea alla trasformazione del commercio italiano: meno negozi tradizionali, più ristorazione, servizi e artigianato. Il centro però, almeno nei numeri, per ora tiene, non si svuota, ma cambia pelle. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La montagna friulana attrae non soltanto turisti dall'estero, ma anche lavoratori stranieri al Jobs Days, dove sono a disposizione 180 posti per la stagione invernale, diversi candidati anche stranieri ai colloqui ieri a Tolmezzo, e oggi si replica a Piancavallo.
3: Sono 180 i posti disponibili per la stagione 2026-2027 offerti attraverso i Job Days dedicati al turismo montano, un'iniziativa promossa dalla Regione insieme alle Confcommercio di Udine e Pordenone.
4: Confcommercio, vicinissima alle aziende, propone insieme alla Regione un recruiting day molto importante, perché uno dei temi principali, se non il principale, è proprio recuperare manodopera. Un aspetto importante che ho notato è che ci sono anche delle persone che arrivano dall'estero in cerca di crearsi una vita su questo territorio, in Carnia, in Friuli.
3: Al Teatro Candoni di Tolmezzo tantissimi candidati presenti, curriculum alla mano per incontrare direttamente le aziende.
5: Per le edizioni passate, e ci auspichiamo anche per questa, abbiamo avuto degli ottimi riscontri, abbiamo avuto tanti candidati che hanno trovato un posto di lavoro.
3: L'accoglienza è il settore che raccoglie più candidature, seguito da pulizie, sala e bar. Ma si cercano anche cuochi, addetti alle vendite, alla manutenzione e al wellness.
6: La figura che è più ricercata è il cameriere di sala, quindi una persona che comunque serva i tavoli e comunque si occupi di quello che è il servizio di ristorazione.
7: Maria Pia Pezzali, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: L'Ucraina e il Sudan al centro della 20ª edizione di Ascoltare, Leggere e Crescere. All'ex convento di San Francesco a Pordenone, Andriy Jurash, ambasciatore di Ucraina presso la Santa Sede, Don Volodymyr Misterman, presbitero del distretto pastorale di Milano per l'esarcato apostolico di cattolici ucraini di rito bizantino, Tara Santoshevsky, direttore del Servizio Informazioni Religiose dell'Ucraina, rifletteranno su quando la pace tra i popoli e gli uomini in guerra è possibile, a partire dalle loro esperienze e testimonianze, alle 17. La serata proseguirà con l'incontro alle 20.45 nel Duomo di Pordenone con il Vescovo Bentiu in Sud Sudan, Monsignor Cristian Carlassare, in dialogo con Alex Zappalà, direttore del Centro Missionario Diocesano di Pordenone.
2: Lo storico Eric Gubetti sarà oggi a Trieste al Circolo della Stampa, dove parlerà di terrorismo e resistenza, ricordando che i partigiani erano considerati dai regimi nazifascisti terroristi e che oggigiorno vengono definiti atti terroristici gli attacchi contro lo status quo. Gubetti analizza la parte ideologica e propagandistica che spesso si cela dietro alla parola terrorismo. Lo farà dialogando con Pierpaolo Brovedani, presidente della sezione ANPI CGL di Trieste. Verrà anche presentato il libro di Gubetti, Il nostro terrorismo, alle 17.30.
9: Oggi la prevenzione riguarda tutti, non solo gli anziani, come verrebbe da pensare.
2: Sarà presentata oggi la tappa di Udine di Nonno Ascoltami, la prevenzione in piazza, che quest'anno torna in città con una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute uditiva. A Valentina Faricelli, presidente di Udito Italia, abbiamo chiesto chi deve fare prevenzione e quali sono i primi segnali che dovrebbero spingere a effettuare un controllo dell'udito.
9: Tutti, non solo gli anziani, come verrebbe da pensare, ma tutte le età, perché purtroppo abbiamo abitudini sbagliate di ascolto per quanto riguarda

0: riguarda i giovani. Viviamo in città molto rumorose e quindi l'inquinamento acustico, e siamo un paese con una popolazione anziana molto numerosa e quindi il normale invecchiamento che porta all'ipoacusia. Quindi vediamo come trasversalmente tutti devono fare prevenzione, tutti devono occuparsi del proprio udito. I campanelli d'allarme sono tanti, non seguire le conversazioni, avere bisogno di farsi ripetere le cose e soprattutto avere difficoltà ad ascoltare in ambienti rumorosi. I giovani non devono trascurare il ronzio che possono sentire quando ascoltano musica ad alto volume per troppo tempo. Quindi diciamo questi sono i segnali più importanti.
1: Che cosa significa concretamente portare la prevenzione in piazza come fate voi?
0: Proprio questo, fare informazione e sensibilizzazione su un problema come il disturbo uditivo, molto diffuso, estremamente invalidante eppure sottovalutato, anche per una ragione culturale legata alla vergogna e allo stigma. Quindi noi abbiamo trasformato il momento del controllo uditivo della prevenzione in una grande festa. Nei mesi di settembre ed ottobre numerose piazze italiane si trasformano in veri e propri ospedali di strada, con gli odorini, medici, ORL che scendono in piazza. I cittadini quindi incontrano il personale sanitario in un'atmosfera rilassata, diversa certamente da quella dell'ospedale, e si fa tanta informazione e tanta sensibilizzazione.
2: A Servola riapre alle 16 in via di Servola 114, scusate, adiacente al circolo Arci Casa del Popolo, il centro di ascolto e punto informazione proposto dal circolo Arci Falisca, Associazione Culturale Tino Modotti, Ivan Gerbez, SP CGL. Dopo la pausa estiva il punto d'ascolto riaprirà con cadenza bisettimanale il lunedì mattina e il mercoledì pomeriggio. Appunto, dopo gli incoraggianti risultati delle prime 8 settimane di apertura tra maggio e inizio luglio, le organizzazioni e le associazioni promotrici offrono un servizio che vuole essere utile a tutta la popolazione del rione nel campo della salute, dei diritti, dell'ambiente e dell'energia. Il centro d'ascolto, scrivono, è anche un punto di informazione per affrontare insieme e solidaristicamente le problematiche della vita quotidiana sempre più complessa.
3: Friuli, 50 anni dal terremoto, è il tema che animerà la prolusione del nuovo anno accademico UTE di Pordenone, affidata al giornalista Giuseppe Ragogna. Appuntamento alle 15.30 nell'auditorium di Casa Zanussi, dove ufficialmente si aprirà il 45esimo anno accademico.
2: Sarà una serata dedicata all'incontro tra linguaggi e tradizioni musicali, quella che vedrà sul palco gli artisti di fama internazionale Paolo Freso e Daniele Di Bonaventura, protagonisti di Vino Dentro, insieme all'archi dell'orchestra dell'Accademia Musicale Naonis, diretti dal maestro Walter Sivilotti. Vino Dentro propone un percorso musicale che intreccia jazz, tango, richiami alla tradizione sarda, musica sacra e operistica, valorizzando l'incontro tra esperienze e linguaggi differenti, alle 20.30 all'Auditorium Concordia di Pordenone.
3: Il Festival a Prodi prosegue il secondo atto della sua 10ª edizione con Quel giorno a Princeton, spettacolo scritto da Lorenzo Acquaviva, direttore del Festival, che prende le mosse da un incontro realmente avvenuto, quello tra Luigi Pirandello e Albert Einstein. Non sappiamo cosa si siano realmente detti durante quell'incontro, ed è proprio a partire da questo spazio lasciato aperto dalla storia che Lorenzo Acquaviva costruisce il testo teatrale, immaginando un possibile dialogo tra i due protagonisti. Oggi e domani alle 20.30 in prima assoluta al Teatro Miela di Trieste.
4: Rassegna stampa.
2: Regeni, scontro su Tajani e l'apertura del piccolo di Trieste, di quello di Gorizia, che riporta anche la reazione del senatore Manconi. Noi subalterni, dice, Roma esiga almeno un risarcimento, e Fedriga basta con le polemiche, mentre la famiglia chiede che l'Italia rompa con l'Egitto. La foto al centro della prima pagina del piccolo è per la facciata dei Palazzo Gopcevic, che si affaccia sul canale di Ponte Rosso. Parte il restauro della facciata che ridarà dai colori originale palazzo costruito dalla casata di commercianti montenegrini per 1.300.000 euro. Nelle pagine dei Balcani leggiamo della condanna del Tribunale dell'Aia per crimini di guerra dell'ex premier del Kosovo Hashim Thaçi, che ha portato la folla a manifestare contro la decisione.

0: Del Tribunale internazionale. Nella pagina della cronaca leggiamo anche dell'audace semiaffondato nel luglio 2024, nuova perizia tecnica chiesta dalla procura. Contro i vandalismi nella riserva della Val Rosandra, il comune di Sant'Urligo boccia il divieto di balneazione, ma il sindaco chiede la presenza costante di forze dell'ordine e del corpo forestale.
1: Caso Regeni e polemica è anche il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine. Le parole del ministro degli esteri Tajani: condannate 3 persone, non il Cairo, e siamo appena al primo grado di giudizio. La famiglia di Giulio: l'Italia rompa con l'Egitto. A Udine un premio per le famiglie che sanno fare impresa, e sempre nel capoluogo stop a fumo, alcol e calcio in 5 parchi. Ancora cronaca con il processo ai vertici dell'Udinese per l'affare con la Juve, plusvalenze su Mandragora, tutti assolti. A Fiumicello infine trovato morto con la suoneria del telefonino. Sotto ancora l'Udinese, questa volta con una tegola sportiva, Zaniolo fa crack in nazionale e rischia uno stop di un mese. Nell'apertura delle pagine locali, meno negozi al dettaglio e più servizi, così cambia il volto del centro storico. Presentati i dati del monitoraggio effettuato sull'andamento del commercio, Viale Ungheria, Via Aquileia e Via Vittorio Veneto, le zone più in sofferenza. Nell'edizione di Pordenone si parla del niqab vietato nelle scuole, il sindaco Basso, scelta necessaria. Nella fotonotizia centrale la siccità prosciuga le sorgenti al Gorgazzo, pesci salvati e aspirazione dei ristagni. In cronaca, incidente in moto, ristoratore muore a 65 anni. A San Vito al Tagliamento, investimenti per 61 milioni al Ponte Rosso. Si parla poi della diga del Vajont, divisi sul ricorso anticentralina dell'associazione. Nelle pagine di cronaca cittadina parlano i titolari delle attività in piazzetta Bertossi: non ne possiamo più. Da mesi gruppi di ragazzi bivaccano, i commercianti chiedono una presenza più stabile delle forze dell'ordine.
0: Il Piccolo di Gorizia mette in prima pagina il settembre d'oro delle spiagge in Friuli Venezia Giulia, grazie al meteo favorevole, ha portato il 25% di incassi in più alla GIT di Grado. Nelle pagine interne la notizia sulla preintesa del comparto unico a giorno, indicativamente entro il 10 ottobre, la nuova pronuncia della Corte dei Conti sul contratto che riguarda 13.000 dipendenti pubblici in regione. Il Comune di Gorizia vuole fare causa alla Livarno, odori molesti e disagi permangono, fallite tutte le mediazioni. E poi da venerdì a domenica con Crossroads, l'iniziativa di NEM e Carigo e altri attori, la sede della Fondazione Carigo e Gorizia diventa Caffè Letterario dell'Ottocento, dove saranno ospitati diversi incontri della rassegna dedicata ai confini. Il Piccolo di Gorizia propone un'analisi anche sulle case Ater. Nell'Isontino rimangono sfitte 4.700 abitazioni. Se tutte le abitazioni fossero disponibili, sarebbero evase tutte le domande.
1: Carburanti: il Friuli guida i ribassi, titola invece il Gazzettino di Udine. In 2 giorni la regione registra il calo più marcato in Italia, meno 6,6 centesimi al litro per il diesel e meno 5,8 per la benzina. Ma i rincari mettono sempre più in difficoltà le aziende agricole. Ancora a proposito di aziende agricole, nella fotonotizia centrale il raccolto sempre più anticipato per effetto del clima, vendemmie e caldo record per l'uva alla crema solare. In cronaca, crediti fiscali fittizi per 100 milioni, blitz della finanza. Per l'economia si parla di Electrolux, test segreti di produzione, operai esclusi. Mentre a Udine il centro resiste, più attività ma meno negozi al dettaglio. Di piede la sentenza sul caso plusvalenze, Mandragora tutti assolti. E poi ancora l'Udinese, emergenza Zaniolo e Gay, restano ai box. Nell'edizione di Pordenone l'apertura è dedicata a un fatto di cronaca: aggredita dai Maranza, fuori i soldi. Una 70enne è stata accerchiata all'uscita del supermercato. Decisiva una testimone, ha inseguito i bulli e chiamato il 112. Ancora cronaca con un incidente in moto, ristoratore 65enne muore in Slovenia. E poi il processo, patteggia 2 anni per il mortale sul ponte del Meduna. Si parla poi del caro carburante, continua la grande corsa al pieno, fila in Pontebbana e di Electrolux, test segreti di produzione, operai esclusi. Di piede punture dimagranti e boom di richieste, ma serve cautela. E infine un intervento sul niqab firmato dal sindaco Alessandro Basso: prima il rispetto a scuola, ci si guarda in faccia.
0: Una notizia prima di chiudere: sulla A23 Udine Tarvisio, per consentire i lavori di manutenzione sui giunti di dilatazione del viadotto Pontebba Sud, dalle 21 di questa sera alle 6 di domani

0: sarà chiusa la stazione di Pontebba in entrata verso Udine, le deviazioni segnalate sul posto.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 Vueo Fevelin D, Luca Picco, ex primo cittadino di Flaibano, è partito a piedi dal Friuli per arrivare fino davanti ai cancelli della Ferrari a Maranello. Alle 11.20 la prima puntata della stagione di A Volo Radente si collegherà con Pantianicco e la Festa della Mela.
0: E questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Lara Zani e Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Samuel Montalto e Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è oggi caratterizzato da cielo in prevalenza sereno, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria. In autostrada, sulla A23 Alpe Adria, segnaliamo lavori tra Pontebba e Carnia, mentre ci sono anche lavori notturni. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Gemona, con uscita obbligatoria quindi a Carnia, per proseguire sulla statale 13 Pontebbana, la provinciale 49 Osovana e rientrare nella 23 a Gemona. E nella stessa notte sarà chiuso anche lo svincolo di entrata di Pontebba per chi viaggia in direzione sud per lavori al viadotto Pontebba, con ingresso in A23 lo svincolo di Carnia. Segnaliamo poi sulla RA13, collegamento tra la 4 e Trieste, lavori in direzione Trieste con un restringimento tra Fernetti e Trebiciano. In RA14 invece c'è un restringimento all'altezza dello svincolo di entrata di Fernetti per chi viaggia in direzione Trieste. E poi ancora in RA13 ricordiamo la galleria Carso è chiusa in direzione Venezia, con uscita obbligatoria quindi a Basovizza, per rientrare in RA13 all'altezza di Padriciano. Anche sul tratto A Sistiana Rabuiese abbiamo un cantiere con uno scambio di carreggiata, in questo caso è all'altezza della galleria Montedoro, chiusa la direzione per Trieste Venezia, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per Rabuiese e la Slovenia. E tra gli altri cantieri segnaliamo sulla tangenziale ovest di Udine un restringimento solo durante le ore del giorno in carreggiata sud in tratti saltuari, e poi sulla stessa Pontebbana nel comune di Pontebba abbiamo due transiti a senso unico alternato, uno con chiusura dello svincolo di entrata lato Tarvisio in direzione Pontebba centro verso Udine con deviazioni indicate localmente, e l'altro poco più avanti all'altezza del viadotto in località Rio degli Uccelli. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Selva Candida in direzione dell'Aurelia. Infine a Napoli sulla tangenziale un incidente è segnalato tra Pozzuoli e la barriera di Napoli Ovest in direzione di Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la

0: GR1.
1: Carburanti, tetto dei prezzi anche da Q8, Eni annuncia tagli alle bollette del 30%, Enel e A2A, le nostre offerte sono già più basse. La soddisfazione di Giorgia Meloni, l'appello del governo è stato ascoltato, la linea della Premier sul caso Regeni, determinati a cercare la verità, chiudere i canali con il Cairo, allontana l'obiettivo. Confronto politico sul caro energia, polemiche sulle parole di Tajani dopo la sentenza sull'omicidio del ricercatore friulano, sulla condanna a 3 dei 4007 egiziani, intervista del GR1 al procuratore capo Lovoi. Garlasco, ris nella bufera, giallo dei test sul DNA. Secondo la procura di Pavia sarebbero stati nascosti. La difesa di Stasi punta alla revisione del processo. Missili balistici e droni russi per Kiev, ancora una notte di allarmi e esplosioni, incendi e blackout. Due i morti, bombardamenti senza tregua su tutto il paese. Putin avverte la NATO, difenderemo Kaliningrad a ogni costo. Il Celestino V di Michele Placido, al Pri Italia, anteprima del film prossimamente su Rai 1. L'attore ai nostri microfoni, una grande prova per me. I Pink Floyd, oltre la leggenda, Roger Waters fonda una cover band, sarà in tour da febbraio con i successi dell'epoca d'oro del gruppo. La nazionale, -2 al match contro la Francia, out Raspadori, infortunato, Mancini punta su Pio Esposito, Caiode, Fagioli e Scalvini. Premier League sotto shock, il Manchester City sul banco degli imputati, truffa da 1 miliardo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro energia, i prezzi alti fanno temere a Bruxelles un inverno difficile. Intanto in Italia si allarga il novero delle imprese che hanno adottato un tetto per benzina e gasolio.
2: Anche Kuwait, come Eni e IP, vuole contribuire a contenere il costo dei carburanti in una fase caratterizzata da prezzi particolarmente elevati. Ma a differenza del cane a 6 zampe che ha fissato il limite per la benzina a 1,99 euro al litro e per il gasolio a 2,19, l'azienda ha precisato che il price cap sarà introdotto dal 1 ottobre per 30 giorni con un approccio modulare. Per gli automobilisti significa che non sarà uguale in tutti i distributori della rete. Ora i costi sono calmierati potenzialmente su circa il 50% delle stazioni di servizio nazionali. Dopo la mossa di Kuwait, anche le reti di distribuzione più piccole e i singoli benzinai iniziano ad aderire agli sconti. Sul price cap, intanto, la Commissione europea avverte che l'antitrust monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. E sempre da Bruxelles sale la tensione per i rincari energetici. Si parla di un inverno impegnativo e si valutano anche misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Gelsomina Testa, GR1.
1: Arriva anche da Eni uno sconto sulle bollette di luce e gas di fronte agli aumenti annunciati che colpiranno anche i vulnerabili. E si apre una polemica con altri gestori che rivendicano prezzi più bassi.
3: La stagione degli sconti intrapresa sui carburanti coinvolge ora anche le bollette, a rilanciarli ancora l'Eni. In questo caso 100 euro l'anno in meno sia per luce che per gas per nuovi e vecchi clienti Plenitude a partire da ottobre. L'iniziativa ha scatenato a stretto giro la reazione di gestori come Enel e A2A che rivendicano offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso o di durata decennale. È la risposta alla crisi energetica. La corsa è per il contratto migliore, che in questo momento premia il mercato libero, mentre i più colpiti sono i cosiddetti vulnerabili. ARERA ha appena aggiornato il prezzo della componente energia per i prossimi 3 mesi per la maggior tutela, con un aumento del 37,3% rispetto al trimestre precedente, cosa che ha messo in allarme le associazioni dei consumatori, che stimano una spesa complessiva annuale tra luce e gas di circa 2.500 euro. Paola Bonanni, GR1.
1: Le contromisure ai rincari tra i temi della conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni in chiusura della visita a Praga. La nostra inviata.
4: Spero che altri seguano l'iniziativa di Eni. Giorgia Meloni non nasconde la soddisfazione. Noi abbiamo fatto un appello, precisa che è stato ascoltato.
5: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Vedo che si

0: allarga anche alle bollette, e spero che insomma gli attori sceglieranno di dare una mano.
1: Andrei Babiš l'ha accolta un'ora prima con un mazzo di rose rosse e bianche, la invita a tornare fra due anni, ironizza parlando delle prossime elezioni. I due leader confermano grande vicinanza su energia nucleare, revisione del metodo europeo ETS di tassazione del carbonio, gestione dei flussi migratori, una sfida, precisa Giorgia Meloni, che nessun paese può affrontare scaricando il problema sul vicino. Lo scenario internazionale porta alla discussione anche sui rapporti con Donald Trump.
0: La solidità dei rapporti che ci sono tra Italia e Stati Uniti non è una solidità che può essere messa in discussione dall'attualità.
1: E su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto, dopo la sentenza Regeni, la Premier avverte.
0: Noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi.
1: Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: E nel confronto politico, oltre alla sentenza Regeni, ai rapporti con l'Egitto, ne parleremo tra poco, gli interventi per combattere il caro energia.
3: I prezzi calmierati di alcuni gestori confermano il buon lavoro del governo. Da Fratelli d'Italia la soddisfazione per un processo virtuoso innescato dalle scelte di Giorgia Meloni. Raffaele Speranzon.
4: Ha posto un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
3: Una risposta concreta ai rincari, ora però intervenire in manovra sulle grandi banche. Il pensiero della Lega, Forza Italia esulta per un tetto ai prezzi, frutto, dicono, della nostra politica. Sono sconti temporanei e tardivi, così il PD accusa il governo di non avere nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese. In un post sui social Giuseppe Conte attacca: solo decretini inutili, ora tassare gli extra profitti delle compagnie per redistribuire le risorse a famiglie e imprese. Italia Viva parla di interventi tardivi, ora affermano aiutare il paese. Matteo Renzi.
5: Innanzitutto la 14ª ai professori, agli insegnanti, alle forze dell'ordine, ma anche rivoluzionare il sistema degli anticipi delle partite IVA.
3: Alessandra Allegra, GR1.
2: È polemica per le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Le opposizioni accusano il governo protegge Al-Sisi. A difendere Tajani il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che suggerisce di aspettare le motivazioni. E interviene di nuovo il vice premier.
6: Mi sono limitato a fotografare la sentenza, che è limitata perché non ci dice chi sono gli assassini di Regeni, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani, che assicura: vogliamo che si faccia a piena luce, non abbiamo mai mollato e non copriamo nulla, abbiamo sempre insistito, spiega, perché le autorità egiziane collaborassero, e con lo stesso impegno abbiamo fatto uscire dall'Egitto Patrick Zaki e lavoriamo per portare a casa Nessy Guerra e sua figlia.
7: Quindi bisogna andare avanti, io non ho mai ceduto su questo, abbiamo sempre parlato, ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
6: Ma le opposizioni insistono, da Tajani dichiarazioni negazioniste offensive, riferisca in aula, spieghi quali iniziative intende assumere e quali passi abbia compiuto nei confronti delle autorità egiziane, chiedono i 5 Stelle, a invocare le dimissioni del ministro AWS e dalla segretaria del PD Elly Schlein l'affondo. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere, nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. Chiara Braga.
8: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo.
6: Filippo Misano, GR1.
2: E sulla condanna a 10 anni per 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, ma non l'omicidio, di Giulio Regeni, i difensori sono pronti a ricorrere in appello, previo passaggio davanti alla Corte Costituzionale, per sciogliere il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare le sentenze. Il rischio è l'allungamento dei tempi processuali. Al nostro giornale parla il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. Sentiamo.
9: Dopo questa sentenza, indubbiamente da un lato storica, dall'altro che non dice, non risponde al quesito principale, chi ha ucciso Giulio Regeni, che cosa farà la Procura di Roma?
10: La prima cosa è che bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà. Non c'è dubbio che i 3 condannati, sia pure non condannati per l'omicidio, sono persone appartenenti all'organizzazione statale egiziana, motivo per cui esce sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio che vedeva proprio nell'apparato statale egiziano il motore di quello che è successo al povero Giulio Regeni e anche di tutte le attività scarsamente collaborative che ci sono state dopo. Provvisionale risarcimento successivo che dovrà essere stabilito in giudizio civile.

0: un argomento che tocca essere esaminato dall'Avvocatura dello Stato e dai difensori delle altre parti civili, soprattutto da famiglie reggeni.
1: Elena Baiocco, GR1.
2: La cronaca, il caso Garlasco, scontro sui risultati delle analisi del 2007 che secondo la procura sarebbero stati nascosti dal RIS. Gli avvocati di Alberto Stasi studiano l'istanza di revisione, mentre quelli di Andrea Sempio si preparano alla richiesta di rinvio a giudizio.
3: Dopo la chiusura delle indagini si cerca di fare il punto. Non ci sono prove ulteriori contro Andrea Sempio, dice la sua difesa. E in effetti la procura di Pavia ribadisce quella che ritiene la solidità di elementi già noti, come l'impronta 33 sul muro delle scale della cantina di Casa Poggi e l'orma di scarpa sulla scena del delitto. La novità emersa riguarda infatti Alberto Stasi. Come scoperto da una consulenza della sua difesa acquisita dagli inquirenti, non ci sarebbe stato DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta del fidanzato. A stabilirlo due controanalisi del RIS dei Carabinieri che però non vennero inserite nel fascicolo dell'inchiesta del 2007. Sulla non trasmissione di questi dati indagherà la procura di Pavia. Indignato per l'accusa, l'allora comandante del RIS, Luciano Garofano.
4: Noi saremmo dei disonesti ed è gravissimo.
3: Alberto Stasi spera dunque nella revisione del processo, iter giuridico delicato, che la sua difesa intraprenderà quando si sentirà sufficientemente solida. L'avvocata Giada Bocellari.
5: Puntiamo a dimostrare non il ragionevole dubbio sulla colpevolezza di Alberto Stasi, ma la sua innocenza.
3: Claudio Vigolo, GR1.
2: Altra inchiesta, quella su madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Natale in Molise. Gli investigatori hanno setacciato gli studi del marito e padre delle due vittime.
6: Due le perquisizioni negli uffici di Gianni Di Vita a Pietracatella e Campobasso. Qui è durata oltre un'ora. Tra il materiale sequestrato, la borsa di Antonella De Jelsi, che in quell'ufficio lavorava con il marito. Gli inquirenti cercano di acquisire informazioni utili a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Gianni Di Vita, che non è indagato, ha consegnato due computer e una chiavetta USB agli investigatori, materiale che apparteneva alla moglie. Uscito dalla questura, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
7: Non ho nulla da dichiarare qui, nessuna dichiarazione.
6: L'ex sindaco di Pietracatella in poche ore si è recato per tre volte in questura. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con la ricina nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato, al momento però senza indagati. Elena Paba, GR1.
2: La strage di Ustica è il giorno dell'udienza nella quale la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine sul D19 dell'Itavia precipitato il 27 giugno 1980. 81 le vittime, tra cui 11 bambini. Attesi nuovi documenti dopo la svolta impressa dalla Francia, che ha deciso di collaborare.
8: Sono già tante le delusioni nel tempo che io sarei cauto.
9: Giovanni Salvi, magistrato che tra il 90 e il 2002 indagò sulla strage di Ustica, è l'apertura della Francia.
8: Essendo un paese che affaccia sul Tirreno, certamente aveva un interesse e la possibilità di un controllo. Se poi sul posto vi erano anche delle navi militari francesi, questo comporterebbe che sicuramente avrebbero anche dati informativi molto importanti.
9: Oggi la procura, vista la mossa di Parigi, ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine. Un volo come tanti, la voce del comandante tranquilla. Poco dopo, il D19 Itavia viene inghiottito in una notte di battaglia aerea sui cieli del Mediterraneo. Diversi caccia della NATO in volo nel mirino MiG libici. Scenario accreditato da diverse sentenze. 46 anni dopo, Ustica torna in primo piano con lo sguardo su Parigi, che fa sapere: abbiamo sempre collaborato, continueremo a farlo. A Roma ora dunque si attendono le carte. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Alessandro Di Battista rivela di avere un tumore al cervello. L'ex deputato 5 Stelle, che si è sentito male a Cuba per un edema cerebrale ed è stato operato, ringrazia Giorgia Meloni e il governo per il comportamento tenuto durante la malattia e definisce indegna la polemica sul suo rientro in Italia. E sulla possibile candidatura frena. Ora la priorità, dice, è curarmi. La vicenda dell'ex Ilva. Torna oggi in Corte d'Appello a Milano il decreto giudiziario che impone all'azienda di fermare l'area a caldo entro il 26 ottobre perché inquina ed è dannosa per la salute. Le società in amministrazione straordinaria, Ilva e Acciaierie d'Italia, hanno presentato una nuova richiesta di sospensiva in attesa che il 20 ottobre sulla vicenda si pronuncino le sezioni unite della Corte di Cassazione. Rai Radio 1, le nuove tensioni tra

0: Russia e NATO riguardano Kaliningrad, exclave di Mosca sul Baltico. Il Cremlino minaccia l'uso di tutto il suo arsenale per difenderla. L'Alleanza Atlantica cerca di abbassare i toni, chiede di allentare la tensione sull'Ucraina, ancora sotto le bombe.
1: Kiev trascorre l'ennesima notte tra allarmi antiaerei ed esplosioni, bersagliata da una pioggia di missili balistici e droni russi a reazione, veloci e letali. Due i morti, tra loro un bambino, la capitale devastata da incendi e blackout. L'Ucraina bombardata a tappeto e senza tregua dalle forze di Mosca da giorni e per tutto il giorno. Gli ordigni colpiscono edifici privati e pubblici, aziende, magazzini, centri dati. E Mosca tuona contro la NATO. Il Cremlino è infuriato per le esercitazioni militari nella zona intorno a Kaliningrad, l'exclave russa tra Polonia e Lituania. In una lettera inviata all'Alleanza Atlantica si dichiara pronto a mobilitare tutto l'arsenale di cui dispone, inclusa l'arma atomica. Siamo un'alleanza difensiva, mette in evidenza la NATO nella sua risposta ed esorta i russi ad allentare la pressione sull'Ucraina. Tra le minacce resta la ricerca di un sentiero diplomatico. Ieri l'inviato russo Dmitriev a Washington ha incontrato funzionari americani. Avrebbero definito il dialogo costruttivo. E secondo media internazionali, Trump ha un piano per il rilascio di detenuti politici in cambio di un alleggerimento delle sanzioni. Claudia Stamerra, GR1.
0: E sempre dagli Stati Uniti, il sito Axios parla di uno stallo nei negoziati con l'Iran. Conflitto questo che, lo sentivamo, ha pesanti ricadute sull'economia internazionale, in particolare sul settore energetico. Ai nostri microfoni il ministro della difesa pakistano, Muhammad Asif, uno dei principali mediatori in questi mesi, dice che però le parti vogliono trovare una soluzione.
2: Nelle ore in cui si aspetta una risposta di Washington alla nuova proposta di Teheran per riaprire lo stretto di Hormuz, il ministro della difesa pakistano dice che c'è la speranza di una ripresa delle trattative, perché tutti vogliono la pace, tranne Israele, che condiziona quindi gli Stati Uniti. Il ministro Asif, protagonista della maratona negoziale degli ultimi mesi, ci riceve in abiti informali durante la sua visita a Roma. Lo stretto di Hormuz prima della guerra non era un problema, ora è la prima questione da risolvere. Quando un conflitto scoppia, difficile tenerlo sotto controllo, dice, arrivando a spiegare la genesi dell'accordo di mutua difesa firmato con Turchia e Arabia Saudita alla Mecca. I precedenti meccanismi di sicurezza per i paesi del Golfo sono falliti miseramente perché l'ombrello di sicurezza offerto dagli Stati Uniti non si è attivato. Si è sentita la necessità di dotarsi di un accordo di sicurezza interno. Alla domanda se il Pakistan abbia partecipato ad attacchi aerei contro gli in Yemen per difendere Riyadh, il ministro preferisce rispondere senza entrare nei dettagli. Tutti i nemici dell'Arabia Saudita sono nostri nemici, tutti i mezzi a nostra disposizione saranno usati per difendere Riyadh. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Intelligenza artificiale. Trump ha siglato un'intesa con le big tech mentre arrivano nuovi allarmi. OpenAI rinuncia al lancio di un ultimo modello dopo che i ricercatori hanno segnalato pericoli per la sicurezza. Nelle stesse ore la concorrente Anthropic, nel prospetto di quotazione in borsa, parla di rischi esistenziali per l'umanità. Ma torniamo all'incontro di ieri a Washington con i colossi informatici. Il corrispondente.
3: Accordo della Casa Bianca sulla superintelligenza. Si chiama così il documento siglato da Trump e dai leader delle principali aziende dell'intelligenza artificiale. È la robusta autoregolamentazione per il settore di cui parla il presidente con i giornalisti subito fuori dalla Casa Bianca, circondato dai titani dell'high tech, da Elon Musk di XAI a Jensen Huang di Nvidia, da Dario Amodei di Anthropic a Zuckerberg di Meta. Sono tutti reduci da un pranzo di lavoro voluto da Trump per discutere di intelligenza artificiale, in un momento in cui crescono gli allarmi su alcuni rischi di questa tecnologia da parte degli stessi addetti ai lavori e anche le preoccupazioni di una fetta dell'opinione pubblica. Da qui innanzitutto l'impegno dei colossi del settore a inaugurare meccanismi di revisione interni ed esterni alle aziende per i modelli di frontiera dell'AI. Poi l'annuncio che le stesse aziende si faranno carico di aiutare finanziariamente, per esempio, le comunità che ospiteranno i contestati data center. Non frenerò mai la crescita di una tecnologia che sarà più grande della rivoluzione industriale, avverte il presidente, mettendo in guardia anche dal rischio di perdere la competizione con la Cina. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Per la prima volta nella storia il Marocco ha una donna a capo del governo. È Fatima Ezzadra El Mansouri, ex ministra e sindaca di Marrakech. È stata nominata dal re dopo la vittoria del suo partito nelle elezioni parlamentari della scorsa settimana. Emergenza climatica, l'ultimo allarme riguarda l'ozono, arriva dal servizio

0: satellitare Copernicus. Quest'anno la combinazione di caldo estremo e inquinamento atmosferico, si sottolinea, ha esposto finora il 40% della popolazione mondiale a livelli pericolosi per la salute. L'appello: si tratta di fenomeni globali che richiedono azioni urgenti di politica internazionale. Uno squalo, diventato suo malgrado una vera e propria attrazione turistica, accade in Corea del Sud, ma gli esperti avvertono: troppo stress non gli fa bene.
1: Lo hanno nominato ambasciatore onorario per la promozione. È diventato una vera star dei social, lo squalo di 3,5 metri che da 2 settimane è intrappolato in un canale artificiale di Busan, in Corea del Sud. Oltre 600.000 le persone che sono andate a vederlo finora in città lo chiamano Bukang-i, dal nome del porto nord di Busan. Il primo avvistamento dello squalo risale al 18 settembre. Sarebbe entrato nel canale inseguendo alcuni pesci. Laura Pintore, esperta di fauna marina del WWF.
2: È un animale in difficoltà, è uno squalo bramato. Ogni giorno che passa in più in un ambiente che non è il suo è un rischio, infatti mangia poco e il rumore delle barche e della folla può aumentare il livello di stress. Secondo l'istituto che lo sta studiando è ancora stabile.
1: Esperti e guardia costiera stanno cercando in tutti i modi di riportarlo in mare aperto. A rimanerne dispiaciuti sarebbero di certo i suoi innumerevoli follower. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Arriverà prossimamente su Rai 1 Celestino V, l'eremita che diventò papa. Diretto da Edoardo Re, interpretato da Michele Placido, il film è stato presentato in anteprima ieri al Pre-Italia. L'intervista della nostra inviata all'attore protagonista.
3: È stata una grande prova per me e Celestino ancora di più adesso mi ha dato un senso alla mia vita artistica.
4: Pensava sarebbe stato troppo faticoso a 80 anni vestire i panni di Pietro da Morrone, l'eremita che nel 1294 diventò Papa Celestino V, ma sul set abruzzese si è creata un'atmosfera speciale per Michele Placido.
3: In alta montagna, sotto la pioggia, però l'unione fa la forza, è una cosa molto abruzzese questa qua, e mi hanno aiutato, penso, a superare almeno sul piano fisico, poi spero che il pubblico apprezzerà.
5: Perdono a chiunque.
6: Ha appena svenduto la chiesa.
4: Un film sull'attualità del Papa, della perdonanza e del gran rifiuto.
3: Ma umano soprattutto, rivoluzionario contro gli strapoteri dei potenti di oggi. Basta con le guerre e tutto il resto.
7: Voi dovete firmare.
5: Siete il Papa.
4: L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
7: Non è compito mio.
0: Una leggenda della musica, un gruppo che vanta decine e decine di tribute band in ogni parte del mondo, ma il tour che comincia a febbraio si annuncia speciale. Legacy, Pink Floyd Show, è un progetto di Roger Waters, eminenza grigia della band negli anni 70, e abbraccia proprio l'epoca d'oro: The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall.
8: My son Harry and I have a new project in school.
0: Roger Waters lo annuncia insieme al figlio Harry sul palco Solo il Rampollo, con 10 musicisti e uno spettacolo che evoca gli indimenticabili show totali dei Pink Floyd, tra luci, suoni, scenografie giganti, e che girerà gli Stati Uniti fino a settembre. Per ora nessuna notizia su un approdo in Europa e nessun commento da David Gilmour, signore delle chitarre e delle melodie. Tra i 2 anni di liti e battaglie giudiziarie, dopo il fruttuoso odio artistico e caratteriale, il lato oscuro e magico dei Pink Floyd. Sono le 8:23, tra poco torna a Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
9: Sabina, buongiorno a te. Come sapete, in Spagna sono in corso da giorni proteste enormi per la questione casa, dopo le minacce di sfratto poi rientrate nei confronti di un'anziana madrilegna. Ieri il governo Sanchez ha approvato 2 decreti, stop agli sfratti e tetto agli affitti, ma in Italia la situazione qual è? Ci si può permettere un affitto? Ne parliamo tra poco.
0: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Cacca, voi regia Alessandro Pazienza e Tommaso Margiotta, al microfono Sabrina Baldetti. Buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
10: Quando lavoro ho 1000 cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
13: Il futuro.

0: apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
1: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
0: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
1: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.

0: anche da Emilio Mancuso. Apertura con la nazionale meno 2 a Francia e Italia venerdì sera a Parigi, Saint-Denis, terza sfida degli azzurri in Nations League. L'inviato:
1: Jack Raspadori è uscito dal gruppo, purtroppo per infortunio ha lasciato Coverciano, era stato sostituito in Turchia, non sarebbe stato disponibile per le prossime due partite. È un'assenza che pesa, la sua posizione fluttuante sulle due fasce da trequartista è stata determinante. Pio c'è però, con i muscoli delle braccia esibiti da Superman dell'attacco, l'esposito dell'Inter, quello più giovane, dai numeri notevoli, 6 gol in 11 partite, più della rete del 4-1 alla Turchia, la sua presenza da totem in mezzo, lottare, difendere il pallone, propiziare gli inserimenti, titolare con il Belgio e a Bursa, irrinunciabile anche per la Francia. Rientreranno Calafiori a sinistra, Barella a centrocampo, Caiode è stato impressionante per corsa e intelligenza, Mancini potrebbe confermare lui e il suo entusiasmo.
2: Non vediamo l'ora di giocare contro una delle squadre più forti al mondo e penso sarà una grande partita.
1: Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
0: E le altre sfide di Nations League: continua la marcia della Spagna, campione del mondo, 4-1 alla Croazia, doppietta del solito Lamine Yamal, 40 partite senza KO per le Furie Rosse. A Praga l'Inghilterra passa 2-0 sulla Repubblica Ceca con il solito straordinario Harry Kane. Parliamo ora del caos in Premier League con il processo al Manchester City.
3: Adesso il City è davvero nei guai. La commissione indipendente che ha giudicato il club per le 115 accuse di irregolarità finanziarie lo ha ritenuto colpevole. Contratti fittizi con sponsor, giocatori e allenatori, con la proprietà del club che ne copriva una parte. Conti taroccati per l'equivalente di oltre 1 miliardo di euro nell'arco di 9 anni, dal 2009 al 2018. Violazioni sistematiche delle regole di fair play finanziario di UEFA e Premier League. Accuse che lasciano uno sfondo pieno di interrogativi e di incertezze sul futuro della società che nel frattempo si dichiara innocente e delusa dal giudizio, pronta a presentare appello che verrà discusso subito venerdì e a intraprendere azioni legali. Il Manchester City rischia una sanzione sportiva molto pesante per le 114 violazioni che le vengono contestate, dalla maxi penalizzazione fino all'esclusione dalla Premier League. Sui titoli vinti invece non ci sono reali margini di manovra. La revoca retroattiva dei campionati non è indicata espressamente tra le possibili sanzioni, ragion per cui i trofei già conquistati sul campo dovrebbero essere salvi. Ma quando si scriverà la parola fine su questa vicenda? La Premier spera al termine della stagione, una stagione che per i tifosi dei Citizens sarà angosciante, con la clessidra a scandire il lento scorrere del tempo in attesa di sapere se ci sarà ancora un futuro. Massimo Barchesi, GR1.
0: Il tennis, un calvario senza fine, la stagione di Lorenzo Musetti. Il Carrarino ha comunicato poco fa sui social che non giocherà all'ATP 500 di Tokyo, una piccola frattura all'anulare della mano destra rimediata durante un allenamento lo ha messo fuori gioco anche in Giappone. Il 2026, un calvario per Lorenzo il Magnifico, che ha cominciato l'anno al numero 5 e adesso è il numero 25 delle classifiche. Infine il basket. L'Olimpia Milano si aggiudica in volata il derby italiano di Eurolega battendo al Forum di Assago la Virtus Bologna 87-85. Era questa l'ultima notizia da Emilio Mancuso. Grazie per l'ascolto, a risentirci.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no.
11: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, lo Hacker Break 3 a solo 1,49 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Non lo ho logrado difendermi casa.
2: Non sono riuscito a difendere la mia casa, ma ho combattuto perché altri imparassero a lottare per la propria. La mia casa è stata la mia vita e ora devo lasciarla alle spalle, ma questo non significa che non continui a lottare. Quello che voglio è che il problema che abbiamo tutti con i fondi speculativi immobiliari venga eliminato una volta per tutte.
3: Che non vuelva a haber otro caso como el de Mari Carmen en nuestro país.
2: Non vogliamo più casi come quello di Mari Carmen. Il governo propone di prorogare fino al 2030 la validità del cosiddetto scudo sociale, con l'obiettivo di rafforzare la tutela delle persone vulnerabili di fronte alla perdita dell'abitazione. Vogliamo offrire quella stabilità per poter vivere in affitto in modo tranquillo, con interventi su sfratti, speculazione, affitti stagionali, appartamenti turistici, fiscalità e accesso alla proprietà, dalle misure rivolte in modo specifico a rafforzare la stabilità dei contratti di affitto fino al 2028. Mettiamo un argine alla speculazione, frenando gli acquisti speculativi di alloggi, identificando le aziende che effettuano questo tipo di operazioni per impedire che continuino a speculare su un bene essenziale. Individueremo queste aziende e impediremo loro di continuare a commerciare in beni essenziali. Fermeremo gli acquisti da parte dei fondi avvoltoio.
3: Por parte de los fondos buitres.
4: 8:32, con che voce abbiamo iniziato questa seconda parte di Radio Anch'io? Con quella di Mari Carmen Abascal, che questa signora di 87 anni è diventata un emblema della lotta per la casa, sfrattata dopo 70 anni nella sua casa madrilegna, nella sua casa, in affitto, nella casa dove viveva da 70 anni, da un fondo speculativo. Ora non so se la definizione sia corretta, ma insomma ha suscitato proteste di piazza comparabili a quelle degli Indignados di 15 anni fa, che hanno determinato molto nella politica spagnola. Pensate a quello che è successo a Barcellona con la sindaca Colau, e poi la ministra Isabel Rodríguez, ministra per la casa e l'agenda urbana, che annunciava i provvedimenti che il governo Sánchez ha approvato ieri. Non a caso vi leggo il titolo di Repubblica: Madrid ha vinto Mari Carmen, stop sfratti e misure per la casa. Bisogna vedere se terranno in aula, se poi il Parlamento spagnolo confermerà i due decreti. Qualche mese fa ci ha approvato il governo, ma in Parlamento sono caduti. Cito altri due titoli dei quotidiani di oggi: l'apertura del Manifesto, La giusta casa, a tutta pagina, con una fotografia della Puerta del Sol di Madrid e della protesta degli spagnoli, e da Libero: AVS vuole rubarci la casa, espropriare quelle sfitte. Noi partiremo dalla Spagna, anzi dalla Spagna partiamo con una voce, quella di una collega che ci racconta quello che è successo. Poi vi leggerò alcuni dei moltissimi messaggi che riguardano il nostro paese, perché la domanda che ci siamo posti e vorremmo porci in questa seconda parte di Radio Anch'io è più o meno la seguente: ci si può permettere un affitto nel nostro paese, nelle grandi città? Quanto si spende rispetto a quello che si guadagna per l'affitto? I giovani non escono di casa perché tutto costa troppo, ci sono poche case popolari, poca edilizia sociale. Partiamo però dalla Spagna. Questo è quello che ci ha mandato stamattina un'amica, una collega di Vox Populi, Laura Fabregas. Ecco la sua ricostruzione.
5: Ciao, buongiorno da Madrid. Sì, il caso di Mari Carmen è stato vissuto in Spagna come la goccia che ha fatto traboccare il vaso del problema della casa. Un problema, infatti, che nei principali sondaggi è in cima alla classifica delle preoccupazioni degli spagnoli. Da un lato c'è il dibattito, la riflessione etica su che tipo di società vogliamo. Nessuna comunità unita, civile, può avalare moralmente che una donna anziana lasci la propria casa, anche se in passato ha preso decisioni sbagliate. Ma dall'altro canto, lato, non possiamo separare il caso del contesto politico preelettorale e dello scontro che c'è tra la destra e la sinistra, tra il PSOE e il PP. Il caso è emerso nella comunità di Madrid, dove governa la destra del PP e dove non si applica la legge statale sulla casa, che pone un tetto agli affitti, eccetera. Alla fine, a causa della pressione sociale, il sindaco ha trovato una soluzione affinché Mari Carmen possa tornare a casa sua. Ma allo stesso tempo anche devo dire che, per esempio, in Catalogna, che è la comunità dove ora governa la sinistra, i socialisti, la legge sulla casa è in vigore da più tempo ed è anche con la regione in testa la classifica degli sfratti, secondo i dati ufficiali del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. E che Pedro Sánchez, prima di essere presidente, aveva detto che gli sfratti sarebbero finiti con lui, e governa da 8 anni.

0: non sono stati risolti. Nel complesso si tratta di un problema multifattoriale che io credo che sta essendo un po' strumentalizzato tanto a livello mediatico e politico in vista delle elezioni. Per esempio, questo martedì è vero che il governo ha approvato due decreti legge che passeranno per il Parlamento in via straordinaria, e però che si può trovare anche con il problema che non trova una maggioranza, perché può avere i veti incrociati dei nazionalisti e della sinistra radicali di Podemos, anche con i manifestanti che dallo scorso sabato hanno occupato la piazza del Puerta del Sole di Madrid, che si chiamano i Nuovi Indignados e che chiedono al governo di essere più ambizioso. O si risolve il problema, dicono, o il governo cade.
1: 8:36, 335-699-2949, che scrivono i nostri ascoltatori, ve ne leggo un po' di messaggi. Giovanni da Roma: l'iniziativa spagnola di decreto contro gli acquisti di alloggi da parte di fondi speculativi è ottima, speriamo che passi e che ispiri qualcuno in Italia. Buongiorno a lei, Vincenzo da Salerno: oggi ci sono poche case che si possono affittare visto che i prezzi sono assurdi, lo vediamo anche qui noi a Salerno. Sergio D'Ancona: i giovani non escono di casa, i grandi anche, perché abbiamo stipendi vergognosamente bassi rispetto ai prezzi esorbitanti, vabbè, venuti con l'euro, questo diciamo è un tema un po' vecchio. In realtà il problema è che gli affitti sono cresciuti moltissimo, il prezzo, mentre i salari sono cresciuti molto meno. Fabrizio dall'Aquila: come mai negli altri paesi la gente scende in piazza avvelenata e da noi c'è una totale apatia? Non, altro messaggio, Paolo, anzi, ma lo sanno anche i sassi che un affitto, soprattutto in città, è proibitivo. Servono politiche sociali che distribuiscano la ricchezza in maniera più equa. Se i ricchi sono sempre più ricchi, scrive Marco da Firenze, e la media borghesia è ormai prossima alla soglia della povertà, significa che il libero mercato, in mano alle grandi lobby finanziarie, usa i cittadini come bancomat. In un paese cattolico, altro messaggio di Giordano da Pescia: cioè, è molto rischioso affittare a chiunque, troppe giustificazioni, dalla pietà alla carità, non mi sembrano francamente dei disvalori, aggiungo io timidamente, ai minori, alla pazienza verso chi non ha casa. Dal primo mese in troppi non rispettano la scadenza, certi di avere possibilità e tempo per evitare gli sfratti. Dopo 9 mesi non riscossi e l'intervento di un legale, ho trovato i mobili della mia casa distrutti. Riguardo a rivolgermi alle autorità, tra tempi e costi non c'è convenienza. Mi ero segnato un messaggio delle 8 fino agli anni 70. È Umberto da Marghera: enti, comuni, gruppi industriali e privati costruivano case, poi si è fermato tutto. Equo canone e leggi proteggono solo gli inquilini. Hanno bloccato tutto. Mi ero segnato un 7:52, vediamo se lo ritrovo e ve lo leggo, e poi vado da Giorgio Spaziani Testa. Allora, eccolo qua: il blocco degli sfratti riduce la disponibilità di alloggi in affitto. D'altronde quello che è successo a Mari Carmen a Madrid è inumano. Sarebbe possibile applicare il blocco degli sfratti solo agli appartamenti detenuti da società private o da chi possiede più di 4-10 appartamenti? La casa non dovrebbe essere un bene speculativo, scrive Enzo da Gerola in provincia di Napoli. Non riesco davvero a far arginare la quantità sacrosanta di messaggi che arrivano, perché il tema è centrale. Giorgio Spaziani Testa, lo sapete, è il presidente di Confedilizia. La domanda secca che gli faccio è: i due decreti spagnoli, i provvedimenti spagnoli, sono a suo avviso auspicabili per il nostro paese, presidente?
2: Tutt'altro, io credo che sia necessario fare l'esatto opposto rispetto a quello che ha annunciato ieri il governo spagnolo, perché per risolvere i problemi dell'accesso alla casa la soluzione non è mettere vincoli, bloccare gli sfratti, addirittura si annuncia lì un contratto di locazione, di affitto a tempo indeterminato. Di fatto queste sono cose che salvano qualche inquilino attuale, certamente, ma danneggiano tutti gli inquilini futuri, perché minano gravemente la fiducia nei proprietari. E ricordiamoci che in Italia gli affitti li fanno i piccoli proprietari, famiglie.
1: Cioè, noi non abbiamo grandi fondi, presidente.
2: Ma no, ma sono tutte, diciamolo così, praticamente tutte case di persone, famiglie normalissime che hanno dato in affitto il frutto del loro risparmio, del loro lavoro. Se si fanno queste cose, accade quello che è accaduto per esempio in Italia con l'equo canone, apparentemente legge illuminata per favorire gli inquilini, di fatto legge che ha provocato tanto nero, tante case via dal mercato e quindi danni agli inquilini. Io credo che bisogna fare il contrario, bisogna allargare l'offerta abitativa attraverso, da un lato, sgravi fiscali e maggiori garanzie sugli sfratti, proprio controintuitivo, sono controintuitivo ai proprietari privati, ma poi aumentare l'offerta di case popolari.

0: ce n'erano 60.000 vuote, ma è pensabile che ce ne fossero 60.000 vuote non utilizzate.
1: Per solo fortuna. Che Presidente mi permetta un paio di obiezioni, i tempi. Prego. Anche del piano casa, poi ne parleremo con la commissaria straordinaria nominata dal governo Elisabetta Pellegrini, sono lunghi, ci vuole un sacco di tempo a costruire case popolari. Nel frattempo, lei lo sa meglio di me, se un giovane qui a Roma cerca una stanza, soprattutto fuori sede a San Lorenzo, prende un quartiere per tutti, la trova a 900 euro, significa che i giovani in Italia non possono permettersi una stanza e quindi escono di casa a 30 anni, le sembra normale, le sembra accettabile?
0: Non è normale, non è accettabile nulla se lo si guarda da questo punto di vista. Bisogna vedere cosa è accaduto nel tempo. Se si sono fatte politiche non adeguate, i tempi delle case popolari, 60.000, ripeto, erano vuote, bisogna solo fare i lavori per rimetterle in attività e saranno pronte in un anno. Gli affitti, se si fanno delle misure che non favoriscono la liberazione dell'immobile al momento della fine del contratto o della morosità, quando l'inquilino non paga, è chiaro che l'offerta si riduce. Si riduce perché le persone non hanno fiducia. Il provvedimento che è stato varato dal governo e che prevede
1: il piano casa.
0: Oltre al piano casa, la velocizzazione degli sfratti, stavo dicendo, sono controintuitivo, è l'esatto opposto di quello che ha fatto il governo spagnolo. Qualche ascoltatore dirà: ma che cosa dice? Velocizziamo gli sfratti invece di bloccarli. Serve proprio ad aumentare l'offerta abitativa, a dare fiducia ai proprietari, a mettere più case in affitto, perché ce ne sono anche tante vuote per mancanza di fiducia, e quindi di conseguenza ad allargare il mercato.
1: Presidente,
0: è anche
1: comprensibilmente lei difende i proprietari, però si metta nei panni.
0: Io difendo il buon senso.
1: Si metta nei panni degli inquilini. Lei dice sfrattiamo, no? E quelli finiscono per strada. Il proprietario.
0: No, io non dico sfrattiamo,
1: mi perdoni la violenza,
0: scusi,
1: dell'espressione, però i proprietari parassitariamente,
0: scusi,
1: magari hanno ereditato 5 case,
0: non
1: lavorano, fanno i signori e mettono per strada gli inquilini.
0: Ma scusi, ma questo è un atteggiamento veramente, insomma, non me l'aspettavo su Radio 1. Allora, io non dico sfrattiamo, dico diamo, ripeto così magari è più chiaro, ma gli ascoltatori credo abbiano capito, diamo maggiore fiducia ai proprietari dicendo loro che al momento in cui un contratto si conclude o in cui inizia una morosità, la legge fa il suo corso, perché sono sentenze dei giudici quelle che per esempio ha bloccato il premier spagnolo ieri, e questo porta le persone a mettere più facilmente sul mercato i propri immobili e anche ad abbassare i canoni. Io non ho detto sfrattiamo, non mi metta, diciamo, in bocca cose che non si devono dire, che non ho detto. E comunque la risposta alle esigenze di chi è in difficoltà non la deve dare il proprietario privato, credo che su questo siamo d'accordo,
1: la
0: deve dare lo Stato, la Regione, il Comune, che in molti casi non hanno fatto il loro dovere. Se ci sono tante case popolari vuote, se ci sono tante case dei comuni vuote, credo che non ci sia stata risposta da parte del pubblico.
1: Giorgio Spaziani Testa è sempre molto franco e diretto, il presidente di Confedilizia. Leggo due messaggi, ne ascoltiamo altri tre, andiamo alla professoressa Granata. Io anch'io avevo 4 appartamenti, ci scrive Loredana da Milano, appartamentini affittati a 300 e uno a Milano a 700, dopo 5-6 anni non hanno più pagato, ho impiegato anni a liberarli e poi li ho venduti, erano affittati a stranieri, ci ho perso più di 20.000 euro e li ho trovati molto rovinati. Poi un paio di insulti al sottoscritto che non voglio recepire, altro messaggio: ma un proprietario, qualsiasi esso sia, non ha facoltà di sfrattare l'inquilino. Sono d'accordo con Frazziani Testa e con quello che sta dicendo. Messaggi di ascoltatori.
2: Ciao Gabriele da Bologna. Esperienza personale, io vivo in coppia con la mia compagna, siamo entrambi, diciamo, qualificati, abbiamo entrambi studiato, l'ingegnere meccanico, l'ingegnere del software, 2 stipendi relativamente dignitosi per i tempi di oggi, anche se le difficoltà persistono. Viviamo in un bilocale, non possiamo permetterci di più. Siamo entrambi di circa 30 anni e qui si parla di giovani che devono mettere su famiglia, di crisi demografica. Io chiedo a qualcuno come si possa fare in una condizione di questo tipo. È un paese che si sta dimenticando dei giovani, delle competenze, si sta dimenticando di chi lavora dalla mattina alla sera.
3: Buongiorno, Elena da Pavia. Pavia, città prettamente universitaria. Affitti cari per gli studenti è possibile, ma gli stessi non rinunciano ad aperitivi e viaggi. Ai miei tempi, i miei compagni di università, compresa la sottoscritta, si andava a lavorare per aiutare la famiglia.

0: a pagare l'affitto se serviva. Punto numero due, affitti cari, ma nessuno pensa a quello che deve spendere il proprietario per mettere a norma un appartamento.
1: Dottor Gianchini, buongiorno, sono Piero, chiamo dalla provincia di Milano. Ecco, io non vorrei che in Italia si ripresentasse la stessa cosa che sta succedendo in Spagna. Io, se sono proprietario di un immobile, ho fatto sacrifici per comprarlo, e l'ho comprato per avere una rendita. Penso di fare un qualche cosa per la società, visto che ci sono poche case in affitto. Poi la questione dell'affitto alto o basso dipende dal mercato, ma non è che vogliamo tornare a che io proprietario non sono proprietario di niente.
2: Diversi ascoltatori che dicono ha ragione Spaziani Testa, bisogna facilitare gli sfratti. Leggo però il messaggio di Alessandro da Roma: il problema sono le seconde, terze e quarte case affittate con cedolare secca. Per contro chi lavora è tassato al 43%, un padre divorziato con un ottimo stipendio se va in affitto semplicemente non ce la fa ad arrivare a fine mese. Una delle massime esperte delle questioni cittadine, urbane del nostro paese è Elena Granata, che insegna al Politecnico di Milano. La città è di tutti, mi pare sia il titolo di un suo saggio, professoressa, corretto?
3: Corretto, ben trovati. Buongiorno.
2: Qual è il problema italiano, se c'è un problema italiano?
3: Io vorrei fare un passo indietro. Che cos'è una casa? Che cos'è un'abitazione? Oggi da urbanista faccio fatica a capirlo, perché quando parliamo di affitti brevi, mi domando, e lo domando a voi, cosa c'è di breve in un affitto di un appartamento, ad esempio, che 365 giorni all'anno vede un turnover, ad esempio, di turisti. Allora, la questione oggi viene prima. Ci sono case che hanno la funzione, svolgono la funzione di luogo di abitare, progetto di vita, è quello dove ciascuno di noi ha vissuto la propria vita, e poi ci sono delle attività economiche. Se un'abitazione assolve soltanto una funzione economica, diventa un'impresa. Allora, dov'è la linea di demarcazione che distingue una casa da un'impresa economica? Oggi il mercato confonde le idee intorno a questa questione. Allora, io sono molto benevola verso quella possibilità di fare una piccola rendita, la classica integrazione del reddito magari con la seconda casa. Però nel momento in cui diventa sistematica la rendita che noi facciamo sulla maggior parte degli affitti, che assolvono quindi una funzione economica, sono un surrogato del lavoro in un'Italia che non ha più lavoro, la questione è: dove sono le case? Quali sono le case? Cosa ci resta anche di accatastato col nome di casa? Perché tutti noi sappiamo che noi possiamo lasciare accatastata una casa che è diventata un hotel. Oggi è possibile, ad esempio a Milano, possiamo lasciare accatastata come casa un appartamento che però tutto l'anno svolge una funzione economica.
2: Però professoressa, diceva Spaziani Testa che in Italia ci sono sostanzialmente solo piccoli proprietari, i fondi che fanno quella cosa che dice lei, da noi non ci sono, come Spagna. Dice,
3: questo non è assolutamente vero, ha ragione quando dice che ancora l'84% delle unità che sono sul mercato degli affitti brevi è in capo a persone che hanno 1/2 unità abitative. Quindi è vero che siamo un popolo di piccoli proprietari che fa profitto attraverso queste rendite. Però i fondi immobiliari stanno aumentando il valore e il volume e stanno crescendo accorpando molto del patrimonio. Tra l'altro con un'operazione che ancora non stiamo vedendo, trasformando interi palazzi in hotel senza che ci sia la qualifica di hotel. Allora, o mettiamo mano a un mercato molto ambiguo in cui è vero che ci sono i piccoli, e paradossalmente ha ragione chi dice la legge europea potrebbe penalizzare molti piccoli e non i fondi immobiliari, ma i fondi immobiliari sono ben arrivati nelle nostre città, li vediamo a Milano, li vediamo a Venezia, li vediamo a Firenze, li vediamo a Roma. Chi non li
2: scusi,
3: vede
2: professoressa,
3: oggi,
2: siccome ci sta ascoltando e riinterviene tra poco la commissaria Pellegrini, nominata dal governo, visto che ci vorrà un po' di tempo a liberare e a costruire nuove case popolari, insomma edilizia sociale, edilizia calmierata, nel frattempo che facciamo?
3: Ma no, un sistema di regole. L'Europa ci sta offrendo, e quindi ben venga una legge che chiede alle amministrazioni, agli stati di regolarsi. Noi abbiamo tantissimi casi, il caso spagnolo, il caso inglese, il caso francese, in cui ci sono dei tetti. dei tetti agli affitti brevi,

0: talvolta di numero di giorni in cui si può mettere sul mercato la propria casa o di localizzazione in alcuni contesti. Ci sono quartieri in cui l'overtourism è tale da indurre a tornare un po' indietro, pensiamo alle Canarie. Quindi in questo momento l'Europa ha una pluralità di soluzioni sul campo da cui capire qual è la più adatta a noi, ma qualcosa va fatto, perché se attendiamo i tempi delle nuove costruzioni il problema sarà irrisolvibile. Allora l'Europa ci dà lo strumento, ci chiede di attivarci, è importante essere
1: molto ci ha dato
0: molto
1: una direttiva
0: lucidi.
1: Però noi dobbiamo ratificare, no? O sbaglio?
0: E questo è da portare a casa, ratificare e adattare i nostri contesti che non sono quelli di
1: perché,
0: altri
1: scusi,
0: paesi
1: se,
0: europei.
1: Mi corregga, la direttiva europea prevederebbe che nelle zone in cui, delle città in cui io pago di affitto più del 50% del mio guadagno mettono un tetto, giusto?
0: Assolutamente, questo è fondamentale, perché se no si rischia una totale espulsione degli abitanti delle città. Milano sta succedendo con questo doppio processo di Airbnbizzazione ma anche di trasformazione dei palazzi in hotel. Il combinato disposto di questi due incroci di dinamiche allontana la popolazione residente, che sono i turisti, che sono gli insegnanti, che sono i tranvieri, dal contesto cittadino. È una cosa che è avvenuta negli ultimi 3-4 anni. Allora è chiaro che oggi dobbiamo darci delle regole comuni, e questo secondo me va fatto anche dialogando con i proprietari, perché tutti siamo penalizzati da un sistema che diventa iniquo, dall'impossibilità per i nostri figli e gli studenti di stare nelle città.
1: Guardi, professoressa, la fermo. Elena Granata insegna al Politecnico di Milano, è stata molto chiara. Valanghe di messaggi contro le rendite, a favore della liberalizzazione degli sfratti. Insomma, Elisabetta Pellegrini, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, commissario straordinario per gli interventi sul nuovo piano casa a Roma, Milano, Napoli, Genova e Bologna. Commissaria, benvenuta, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Che dice alla luce di quello che ha ascoltato?
2: Allora, io ho ascoltato le ultime parti, molto interessanti, e devo dire che gli obiettivi che sono appena stati enunciati, raccontati, sono proprio quelli che sono anche quelli del piano casa, che, come probabilmente avrete già letto, si sviluppa in vari filoni. Primo filone, che non seguo io, che segue il commissario Squitieri, è relativo alle case ERP e punta a mettere subito sul mercato, e quindi a far fruire a tutti coloro che ne hanno diritto, parte di quegli appartamenti con finanziamento pubblico, quindi che lo Stato elargisce alle regioni, parte degli appartamenti ERP. Poi c'è un secondo filone per gli appartamenti ERS, e poi invece il filone che seguo io è quello degli investimenti privati, cioè una società privata che presenta un programma di investimento in tutta Italia per fare unità abitative superiore al 1 miliardo di euro, viene dichiarata di interesse strategico. Ovviamente andranno a prendere i luoghi dove c'è maggiore pressione.
1: Costruiscono case calmierate, giusto?
2: Allora, su questo intervento ci saranno delle agevolazioni che io concederò in termini di tempi, deroghe, volumetriche, eccetera. Perché? Perché loro si terranno solo il 30% di edilizia libera, mentre il 70% deve essere convenzionato e vincolato per 30 anni con convenzione col comune di appartenenza, per agevolare quella fascia, diciamo, di cittadini cosiddetta grigia, cioè che non può avere accesso ad ERP,
1: popolare,
2: ma che ha comunque delle difficoltà, perché i prezzi ormai delle case, sia in locazione che in acquisto, sono purtroppo andate alle stelle.
1: Il dubbio che mi viene è che i tempi rischiano di essere lunghi per quella fascia, diciamo, di persone che non hanno diritto all'accesso alle case popolari, ma che non ce la fanno con i loro stipendi a affittare una casa.
2: Beh, allora, l'istituto del commissario è proprio per abbreviare al massimo i tempi, e noi stiamo considerando vari interventi anche per un problema di consumo di suolo, soprattutto in riqualificazione urbanistica o edilizia, e che questo naturalmente può accorciare, soprattutto se è riqualificazione edilizia, molto i tempi. Quindi pensiamo nel 27 di poter avere già le prime unità abitative da poter assegnare.
1: Certo, commissario, molti ascoltatori, alcuni ascoltatori, la maggior parte, dicono, se la prendono con me per le cose che ho detto a Spaziani Testa, ma molti dicono: guardatevi.

0: Guardate le grandi città europee, dove nel centro storico il 40% delle case sono di proprietà del comune, che le affitta a equo canone con un tetto. Noi siamo molto deboli da questo punto di vista, non trova?
1: Certo, però quella è una situazione che si è creata, diciamo, negli anni, con una politica diversa rispetto a quello che ha avuto l'Italia. Oggi pensare che il pubblico possa avere il 40% di unità abitative all'interno di un centro storico vorrebbe dire avere risorse tali, anche solo, voglio dire, per l'assurda ipotesi di espropriare, che non avremo mai. Quindi invece questa è una soluzione che è stata ideata affinché proprio il patrimonio privato possa venire in soccorso in una sorta di nuovo partenariato pubblico-privato per le esigenze,
0: per far fronte alla situazione che è estremamente complicata.
1: Sì.
0: Elisabetta Pellegrini, la richiameremo, perché il tema, lo vedo dalla quantità di messaggi degli ascoltatori, è enorme. Commissaria straordinaria per gli interventi relativi al nuovo piano casa, leggo l'ultimo messaggio di Mario, sconfortante: poi succede con mio collega separato con due figli, dichiara 900 euro al mese, ma con il nero arriva a 3.000 e dà un assegno di mantenimento a moglie e figli minimo, e avrà una casa popolare a 300 euro al mese. Evasione, elusione, non ne parla più nessuno, ma quella è l'Italia, con le sue patologie e le sue eterne criminalità, non so nemmeno come definirle. Fernando Conti e Giovanna Insardi stamane in console, Mauro Convertito che allarga le braccia in regia, e poi la redazione di Radio Anch'io, composta da Federica Forni, Adamarra, Maria Ressa Santo e Elena Zabeo, che vi ringrazia molto. Vi dà la linea al GR1 delle 9, poi ovviamente c'è Viviana Verbaro. Noi torniamo domattina in diretta dall'Aquila, Pri Italia. Daremo voce a moltissimi documentari radiofonici stupendi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
4: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
5: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
3: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
4: Il pomeriggio di Radio 1.
5: Da lunedì al venerdì dalle 15.30.
3: Con Raffaele Roselli,
4: Simona Arrigoni
5: e Claudio De Tommaso.
6: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
7: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
8: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
9: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
10: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
11: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Ottobre inizia da Romix, 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Caro carburanti, dopo Eni, anche QA Italia fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il taglio partirà domani 1 ottobre e durerà un mese. Si apre anche il fronte bollette. Eni annuncia una nuova misura a sostegno delle famiglie italiane, lanciando uno sconto del 30% su luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni. Ma anche Enel e A2A ricordano le

0: loro offerte a prezzo fisso e da Praga la Premier Meloni commenta positivamente queste iniziative. Sentiamo.
1: Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà, e quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante, ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
0: Polemica per le parole del ministro degli esteri Tajani su un'eventuale richiesta di estradizione dall'Egitto degli agenti condannati per il caso Regeni. Valuteremo le carte, sono colpevoli 3 persone, non l'Egitto, con cui i rapporti non cambiano, ha detto il ministro, precisando: mi sono limitato a fotografare la sentenza. Per le opposizioni le parole del ministro sono gravi, il governo faccia rispettare la sentenza, afferma la Dem Schlein, mentre i 5 Stelle chiedono che Tajani riferisca in Parlamento. Ora ci colleghiamo con Milano per le aperture dei mercati finanziari, diamo la linea a Chiara Rancati.
2: È finora una giornata interlocutoria sui mercati azionari che aspettano il dato sull'inflazione americana nel primo pomeriggio, sperando in indicazioni un po' più chiare su quali potrebbero essere le scelte sui tassi della Federal Reserve. E quindi un avvio cauto per le piazze europee. Milano in questo momento più 0,09%, in lieve rialzo anche Londra e Francoforte, mentre resta poco sotto la parità Parigi. In ordine sparso anche le borse asiatiche, ha chiuso in rialzo di oltre il 2% quella di Tokyo, nonostante dati deludenti su produzione industriale e vendita al taglio in Giappone. Salgono di pochi decimi di punto Hong Kong e le borse della Cina continentale, mentre si ferma in rosso Seoul. Gli occhi sono ancora puntati ovviamente sul prezzo del petrolio, che si conferma in calo, in questo momento è poco sopra i $103 al barile, è tornato sostanzialmente ai livelli di una settimana fa dopo qualche scossone nei giorni scorsi. Sono in calo anche i rendimenti sui titoli di Stato e lo spread tra BTP e Bund tedesco, che in apertura di seduta torna sotto la soglia dei 100 punti base. Linea a voi.
0: C'è un allarme aereo, riguarda il volo di linea Dubai Fly in viaggio dalla città emiratina Tel Aviv. Il velivolo ha segnalato un'emergenza trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Sceso ad una quota sospetta, è deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. 2 caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo ci sono 174 passeggeri. Guerra in Ucraina, ancora una notte di attacchi russi su Kiev con missili balistici e droni. 2 morti, tra di loro un bambino, colpiti anche edifici pubblici e privati, infrastrutture elettriche, centri dati. Intanto nuove tensioni tra Mosca e la NATO, ira del Cremlino per le esercitazioni intorno all'exclave russa di Kaliningrad. La Russia minaccia di utilizzare anche l'arma atomica a difesa dell'exclave. Nella risposta la NATO ribadisce il proprio fine difensivo ed esorta i russi ad alleggerire la pressione in Ucraina. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha ricevuto dai mediatori del Qatar la risposta americana al piano in 7 giorni proposto da Teheran per il ritorno al negoziato, lo afferma l'agenzia Reuters, aggiungendo che la risposta americana sarà discussa oggi a Teheran. Ci sarebbe disaccordo sulla tempistica ma non sui contenuti. Secondo il sito Axios, i negoziati sono in stallo e cresce il rischio di una ripresa della guerra dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Ad Ivrea, al via oggi il processo per la strage di Brandizzo, provincia di Torino, nella quale 3 anni fa morirono 5 operai travolti da un treno mentre eseguivano lavori di manutenzione sui binari. 24 gli indagati, tra cui 3 società, devono rispondere a vario titolo delle accuse di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario, oltre alle contestazioni legate alle norme sulla sicurezza sul lavoro. E siamo allo sport. Tennis, un calvario senza fine la stagione di Lorenzo Musetti, che questa mattina ha comunicato sui social che non giocherà all'ATP 500 di Tokyo. Una piccola frattura all'annulare della mano destra, rimediata durante un allenamento, lo ha infatti messo fuori gioco. Un 2026 da dimenticare per Musetti, che aveva cominciato come numero 5, ritrovandosi ora al 25esimo posto nel ranking ATP. La musica, sarà Daniele Silvestri a chiudere l'edizione 2026 dei Suoni delle Dolomiti, il festival che da oltre 30 anni porta i grandi artisti a dialogare con i paesaggi montani del Trentino, patrimonio mondiale UNESCO.
3: Salirò, salirò fra le rose di questo giardino.
0: Appuntamento sabato alle 12 in alta quota, in un angolo incantato della Val di Fassa sopra Canasei. Le verdi distese di Pian de Jadoes accoglieranno il musicista romano e le sue canzoni, tra impegno e ironia, riferimento della musica d'autore italiana.
3: Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano.
0: Rai Radio 1, il prossimo GR come sempre alle 10. Ora c'è il progetto Benessere, buon ascolto.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
5: Progetto Benessere per una vita più sana.
6: Rai Radio 1, 9:07, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it, e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi, ma anche tutte le altre, sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte ci occuperemo di come il nostro cervello reagisce all'ascolto di un brano musicale con l'aiuto della neuropsicologia e delle neuroscienze. Nella seconda parte parleremo invece di un'impresa straordinaria, un'avventura che trasuda pazienza, determinazione e tanto tanto coraggio, alla luce anche di due malattie autoimmuni che avrebbero potuto condizionare un'impresa, ma ne parleremo più tardi. Nella terza parte ci collegheremo con un medico di un ambulatorio popolare di Roma per farci raccontare come funziona, quali sono le richieste più frequenti della popolazione locale, insomma una bella esposizione. Prima la musica, come sempre, e poi cominciamo appunto con musica e cervello.

0: del Radio 1 Progetto Benessere. La musica è una delle forme d'arte più belle e antiche nella storia dell'umanità. Ma cosa accade quando dall'ascolto di un brano nasce un'emozione? Quante volte ci è capitato che delle note musicali ci facessero sentire all'improvviso commossi oppure euforici? Anche voi potete raccontarci le vostre esperienze. Quale brano, per esempio, a distanza di anni vi fa ancora volare? Il numero lo sapete: 342 864 8832. Per indagare il legame profondo che unisce musica, mente e cervello, abbiamo con noi Elvira Brattico, che è professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università di Bari e presso la Aarhus University in Danimarca, ed è autrice di Psicologia della Musica con Andrea Ravignani, Alessio Suran, La Terza Editore. Professoressa, penso di aver detto tutto. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci racconti, ci faccia entrare un po' in questi meandri del cervello. Che cosa succede quando la nostra testa, il nostro cervello, si relaziona con un suono ritmico e armonico?
1: Grazie della domanda. Allora, la prima cosa che occorre dire è che il cervello non riceve passivamente i suoni, in quanto mentre ascoltiamo il cervello ricorda continuamente, in modo inconsapevole e automatico, ciò che abbiamo ascoltato in tutta la nostra vita, a partire in realtà persino prima della nascita, quando eravamo ancora nel ventre materno, in quanto proprio nell'ultima parte della gravidanza cominciamo ad ascoltare i suoni. Insomma, il nostro sistema uditivo è già formato, quindi nelle ultime 4 settimane alla fine della gestazione, e questo apprendimento percettivo uditivo continua per tutta la nostra vita. Quindi il cervello riesce proprio ad immagazzinare tutti i suoni che abbiamo ascoltato e ha questa acculturazione rispetto alla cultura appunto musicale di appartenenza, che ci aiuta a proprio comprendere i suoni.
0: Professoressa, ma quali parti del cervello, le chiedo scusa per l'interruzione, per andare un po' anche poi ai nostri ascoltatori, quali parti del cervello vengono stimolate esattamente?
1: Allora, esattamente, prima di tutto la corteccia uditiva, che si trova proprio sopra, diciamo, le nostre orecchie in sì, direzione, e poi nell'arco dei primi 200 millisecondi dall'inizio di un suono, a cascata poi avvengono tutta una serie di processi neuronali che coinvolgono le cortecce prefrontali, quello che è l'area di Broca, il corrispettivo a destra, ma anche nell'emisfero sinistro del cervello, proprio per comprendere quella che è la sintassi musicale, quindi come i suoni si relazionano fra loro, e poi anche tutte le aree relative proprio alla memoria, quindi l'ippocampo. Poi anche abbiamo lo striato ventrale è coinvolto, perché fa parte del circuito della ricompensa. Quindi nel momento in cui ascoltiamo suoni estremamente piacevoli e vogliamo riascoltare di continuo la nostra canzone preferita, lo striato ventrale, il nucleo accumbens in particolare, ma poi anche tutta la rete dopaminergica, insomma mesocortico-limbica, vengono appunto coinvolte.
0: Allora,
1: quindi insomma è tutto il cervello che si attiva, ecco.
0: Io vorrei diventare un po' pratica, poi ho tante domande che stanno arrivando, vedo la nostra chat di WhatsApp vivacizzarsi secondo dopo secondo, con quindi messaggi e curiosità da parte degli ascoltatori, e io vorrei diventare un po' pratica iniziando ad ascoltare un primo brano musicale che poi commentiamo assieme. Ascoltiamo Astor Piazzolla con Adios Nonino.

quindi un brano che unisce la tradizione del tango argentino a elementi di musica colta, classica, jazz, dando

0: vita al tango nuovo è nato per dare l'addio, dire addio al papà da parte di Piazzolla, ed è un brano che lei ha utilizzato in numerosi studi. Perché? Cosa dice?
1: Allora, è un brano che ci piace tantissimo perché è un perfetto stimolatore di tutto il cervello e anche del cervelletto.
0: Sì.
1: E, abbiamo utilizzato in studi in cui abbiamo permesso agli ascoltatori di proprio farsi immergere, insomma, nella musica, cosa diversa rispetto a precedenti studi in cui venivano spezzettati i brani musicali o addirittura venivano fatti ascoltare solo suoni isolati. Invece appunto noi abbiamo messo i partecipanti nella risonanza magnetica funzionale e abbiamo proprio permesso loro di ascoltare, di farsi trasportare appunto da queste onde sonore meravigliose, e andando ad analizzare il brano con metodi computazionali siamo riusciti ad estrarre le varie caratteristiche correlate al ritmo, alla tonalità e al timbro, e abbiamo riscontrato che numerose parti del cervello vengono attivate e vengono connesse durante l'ascolto, e le aree, insomma, che ho anche menzionato prima, ma non solo, dimostrando proprio come la musica sia in grado di coinvolgerci a partire proprio dalle aree cerebrali e dalle reti dinamiche che appunto vengono connesse, comunicano fra di loro di continuo durante l'ascolto.
0: Professoressa Brattico, ascoltiamo insieme un WhatsApp audio da parte di un nostro ascoltatore.
2: Buongiorno dottoressa, sono Enrico da Roma. A me la canzone che mi suscita dentro di me delle forti emozioni e che mi emoziono ogni volta che l'ascolto è sicuramente La donna cannone di Francesco De Gregori.
0: Eccoci, professoressa.
1: Benissimo, sì, mi fa un piacere sentire che anche un brano di musica pop, quindi, e tra l'altro, insomma, nelle mie ricerche ho cercato di andare oltre il genere della musica classica strumentale, che è stato quello sempre che è stato oggetto degli studi di neuroscienze della musica, proprio perché la musica pop è quella che, insomma, ascoltiamo di più al mondo in assoluto, ed è quella che proprio ci coinvolge maggiormente, insomma, grazie anche alla rilevanza del testo. Quindi nel momento in cui ascoltiamo un brano meraviglioso come La donna cannone, il nostro cervello reagisce non solo appunto agli accordi musicali, ai ritmi, a quello che succede proprio a livello di note, ma anche al testo stesso. E in alcuni studi che abbiamo condotto in Finlandia abbiamo riscontrato che il sistema limbico del cervello si attiva maggiormente in risposta a musiche tristi quando vi è il testo. Viceversa si attiva per musiche allegre quando non c'è il testo.
0: Allora andiamo ad ascoltare, professoressa, perché abbiamo tanti input, ci restano 5 minuti. La invito ad essere un pochino più sintetica, così possiamo toccare vari generi. Ascoltiamo Bach in Preludio in Do minore.

0: quindi un capolavoro di rigore matematico, di simmetria, di moto perpetuo. Come attiva questa regolarità il cervello?
1: Ecco, qui abbiamo anche studi di magnetoencefalogramma in cui abbiamo utilizzato questo capolavoro di Bach e abbiamo riscontrato una vera e propria gerarchia temporale di attivazione che parte dalla corteccia uditiva, che elabora gli elementi acustici e le relazioni a livello locale tra i suoni, e con il procedere della sequenza sonora abbiamo visto anche l'attivazione dell'ippocampo, della corteccia cingolata anteriore e poi delle regioni orbitofrontali, proprio per integrare i suoni e collegarli poi agli schemi che abbiamo appunto nel nostro cervello rispetto alla cultura musicale di appartenenza.
0: Torniamo ai nostri ascoltatori, professoressa, perché sono

0: Tanti tanti. Sandra per esempio dice: ho una grande memoria visiva e a 70 anni ricordo ancora le canzoni della mia infanzia e quando le riascolto rivivo i luoghi di allora. Qui c'è, si mescola qualche altro elemento, esatto, c'è anche la memoria visiva che si attiva con la musica. Prego professoressa.
1: Sì, esatto, e ha individuato proprio con questo commento la nostra ascoltatrice proprio un meccanismo di induzione delle emozioni musicali, che è quello della memoria episodica, che insieme alla immaginazione visiva ci permette proprio di rivivere appunto delle situazioni che abbiamo vissuto quando abbiamo ascoltato un determinato brano, proprio grazie all'ippocampo che ci permette di appunto depositare le memorie nel contesto in cui le abbiamo formate.
0: Altro messaggio: vale, perché è così diverso ascoltare musica suonata a 432 Hz anziché a 440 Hz? Io alzo proprio le mani, qui faccio un passo indietro, prego.
1: Bene, no, questo è un dibattito che esiste nella comunità scientifica e non solo, perché c'è anche una forma di quasi misticismo rispetto a queste frequenze, perché sappiamo che la frequenza di 440 Hz è quella del temperamento appunto del nostro sistema musicale attuale ben temperato, mentre quella precedente era quella che veniva utilizzata prima, insomma, prima del periodo barocco. E appunto c'è un'idea, insomma, che appunto corre molto anche su internet e che attribuisce un valore maggiore, insomma, a livello di emotivo, sì, di questa frequenza più bassa. Però devo dire la verità, a livello scientifico non abbiamo
0: dei riscontri.
1: Prova.
0: Ascoltiamo un altro WhatsApp audio, mi dicono dalla regia. No, sto sbagliando, si stanno arrabbiando con me dall'altro lato del vetro. Allora andiamo avanti con i messaggi scritti. Buongiorno, sono un appassionato di apparecchiature per riprodurre il suono ad alta fedeltà. Quanto può influire l'ascolto più o meno accurato sul benessere che produce? Lo scrive Gioacchino da Palermo.
1: Oh, benissimo, anche questa è una domanda estremamente interessante, perché effettivamente diciamo l'ascolto ad alta fedeltà, pure se a livello proprio uditivo, percettivo, è sotto la soglia, insomma, della percezione, cioè il fatto che noi ascoltiamo in modo analogico rispetto a un ascolto discreto digitale, non è quasi percettibile, insomma, è subliminale. Eppure, nonostante ciò, si può derivare appunto un maggior gradimento, e questo grazie all'expertise proprio uditiva che si sviluppa grazie appunto all'ascolto ripetuto, e che noi vediamo nei musicisti, appunto in esperti audio come il nostro ascoltatore. Quindi grazie all'expertise le nostre aree appunto uditive nel cervello, la corteccia uditiva, si sviluppa a livello proprio di volume, quindi c'è una plasticità che avviene anche a livello adulto, quindi di maggior crescita di sinapsi, una sinapsogenesi che permette di discriminare anche queste differenze sonore che sono subliminali, che quindi sono sotto il livello di soglia, insomma, percettiva, e che quindi può permettere a un esperto audio come il nostro ascoltatore di derivare maggior godimento dalla riproduzione ad alta fedeltà piuttosto che da una, insomma.
0: Ascoltiamo un altro
1: digitale
0: WhatsApp audio, questa volta c'è davvero.
2: Buongiorno dottoressa, bentornata. Volevo chiedere all'esperta che in studio come mai, visto che io suono alcuni strumenti, ma solo per diletto, perché ogni volta che suono canzoni a me care, molte volte non riesco proprio per l'emozione a finirle?
0: Professoressa.
1: Che meraviglia, perché, ma dimostra proprio la potenza della musica nel commuovere, insomma, sicuramente abbiamo, insomma, una attivazione del circuito della ricompensa, quindi il neurotrasmettitore della dopamina, che insomma porta l'ascoltatore ad avere una forte piacere, ma è un piacere anche che poi comporta dei cambiamenti nel

0: sistema nervoso autonomo, per cui subentra anche poi l'aspetto di commozione, di tale trasporto che l'ascoltatore deve interrompere, insomma, perché è proprio overwhelmed, direbbero gli inglesi, quindi è sopraffatto dalle emozioni. Ma
1: facciamo ascoltare un altro accenno dei Manhattan Transfer.

0: audio video, che cosa ci dà questa musica nella complessità di questo discorso che abbiamo fatto a veramente pochissimi secondi? Sì, la sua sensazione, ci dica lei che sta provando.
1: La sensazione è il groove, questo desiderio, questa spinta a muoverci, e questa piacevolezza nel volerci muovere, sì, che è quasi appunto spontanea, insomma, non volevo cominciare a ballare, ma l'ho fatto, ed è collegata proprio alla relazione tra ordine, tra ritmo, ma anche sorpresa, insomma, queste sincopi che noi vogliamo appunto ordinare anticipandole con il nostro movimento.
0: E allora io ringrazio Elvira Brattico per la sua disponibilità, mi scuso con i tanti ascoltatori a cui non siamo riusciti a dare una risposta diretta, speriamo che quelle generiche siano state sufficienti a colmare le loro curiosità. Ci fermiamo per la prima parte, abbiamo le previsioni del tempo, poi ancora Progetto Benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroli ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollisteam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: L'ultima traccia.
7: Io sono Lucrezia Scardini.
8: E io sono Anna Vagli.
7: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
8: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
7: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
8: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
9: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
10: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 30 settembre. Oggi tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini lombardi, qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna, venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi, da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27-28 sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Ancora Radio 1 Progetto Benessere. Ora ci occupiamo di un'impresa eroica che si intreccia alla malattia e soprattutto alla forte determinazione. Ha sostituito, pensate, 11 paia di scarpe.

0: e affrontato bufere di neve, incrociato un orso, tutto questo gestendo due malattie croniche che lo hanno bloccato senza comunque impedirgli di portare a termine il trekking più lungo del mondo. Vi raccontiamo infatti la storia di Luca, 8.000 chilometri in 470 giorni senza mai tornare a casa. Vi presentiamo fra poco Luca Terenziani, che è ex corridore agonista, oggi camminatore per passione, che soffre di due malattie autoimmuni, colite ulcerosa e spondiloartrite. Siamo in attesa di collegarci con il nostro ospite. Nel frattempo è con noi la dottoressa Arianna Dalbuono, che è gastroenterologa del Centro per le Malattie Infiammatorie e Croniche Intestinali dell'Humanitas di Milano. Benvenuta, dottoressa.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ma grazie a lei di essere con noi e di aiutarci a raccontare la storia di Terenziani. Senta, intanto dicevamo il fatto che lui ha queste due malattie autoimmuni, di cui una è la colite ulcerosa. Ci vuole iniziare a dire che cos'è e cosa la provoca, cosa causa la colite ulcerosa?
1: Certo, la colite ulcerosa o rettocolite ulcerosa è una malattia infiammatoria cronica dell'intestino.
0: Sì.
1: In particolare colpisce il colon e il retto, quindi l'ultima parte proprio del nostro apparato digerente. È una malattia su base infiammatoria immunitaria, simile alle malattie autoimmuni.
0: Sì.
1: Ed è caratterizzata da periodi di malattia molto attiva, in cui ovviamente la persona può avere sintomi molto violenti che si chiamano riacutizzazioni, e poi quando invece la malattia, diciamo, è silente, ci sono dei periodi di benessere cosiddetti di remissione. Realmente non sappiamo perché venga questa malattia, non esiste una singola causa. La teoria scientifica più comprovata è che derivi dall'incontro di una predisposizione individuale, quindi di come è fatto il nostro sistema immunitario con le interazioni dell'ambiente, con i batteri che vivono nel nostro intestino.
0: Sì.
1: E questo porta appunto a sviluppare la malattia. È importante dire che non è contagiosa.
0: Uh-huh.
1: E che non è semplicemente causata né dallo stress né dall'alimentazione.
0: E allora sentiamo un paziente che non è esattamente il paziente tipo, mi pare di capire dalla storia che ho letto. Luca Terenziani, benvenuto, ben arrivato, siamo riusciti a collegarti.
2: Sì, buongiorno a tutte, saluto anche la dottoressa.
1: Ciao Luca, mi fa piacere sentirti.
0: Eccoci. E allora Luca, raccontaci un po' la tua storia. Abbiamo già un po' presentato le caratteristiche più curiose. Dici un po' di te.
2: Praticamente io sono partito, praticamente sono un ragazzo che ho fatto 14 anni di agonismo e corsa in montagna, poi 12 anni fa mi hanno scoperto la colite ulcerosa.
0: Sì.
2: Poi il 18 maggio 2025 sono partito per il sentiero più lungo del mondo, che si chiama Sentiero Italia Chiari. Sono partito dal Friuli Venezia Giulia, ho fatto tutto l'arco alpino anche al Monte Rosa, e il 20 ottobre sono arrivato in Toscana dopo 2900 km, 151.000 metri di dislivello, con un edema alla schiena vicino al coccige e osso sacro, e da lì dei medici, l'ortopedico dell'Inter Andrea Bisciotti mi ha fatto scendere a Pontremoli.
0: Sì.
2: Con vari accertamenti e tutta una storia clinica, che gli ho detto: guarda, io ho la colite ulcerosa, però si era stabilizzata.
0: Sì, invece si è riattivata.
2: Si è riattivata e ha causato l'altra malattia autoimmune.
0: Eccoci. E volevo domandare, ma immagino sia una curiosità che tante persone che ci stanno ascoltando da casa hanno così come me, ma non ti è venuto in mente di fermarti invece? Cosa ti ha spinto ad andare avanti?
2: Ma praticamente io mi sono fermato dopo aver fatto tutte le Alpi, tutto l'arco alpino.
0: È caduta la linea, se non sbaglio. Luca Terenziani? No, allora forse di nuovo sull'arco alpino. Professoressa, dottoressa Dalbuono, torniamo sulla patologia che stavamo cercando di descrivere, andiamo sulla sintomatologia in maniera più netta, più decisa.
1: Allora, i sintomi della colite ulcerosa sono i più frequenti, sono la diarrea e la presenza di sangue nelle feci. Un altro sintomo molto fastidioso e molto frequente è l'urgenza di dover andare in bagno e in alcuni casi ovviamente anche il dolore addominale.
0: Sì.
1: Quando l'infiammazione è importante possono comparire anche stanchezza, anemia, perdita di peso o febbre. È chiaro che sono sintomi che condizionano molto la qualità di vita,
0: certo,
1: e la vita quotidiana, specialmente l'urgenza, quindi questa sensazione di dover trovare rapidamente un bagno spesso comporta per la persona di dover interrompere le proprie attività lavorative o personali in modo improvviso e impellente, quindi con un impatto sulla vita sociale, lavorativa e personale davvero importante.
0: E infatti era uno dei motivi per cui stavo domandando a Luca Terenziani, di fronte a questa situazione, a questa sintomatologia, se ha avuto la tentazione di dire vabbè, rinuncio, torno indietro, ho fatto quello che potevo. Cosa ti ha spinto ad andare avanti?
2: No, non ho mai pensato a ritornare indietro, perché ho sempre ascoltato i medici, i professionisti, e quindi sono stato fermo 3 mesi a Pontremoli, ma dopo 1 mese e mezzo ho ripreso a camminare gradualmente, ho fatto addirittura 3 cammini lunghi da allenamento in Toscana, e nel frattempo sono andato su all'Humanitas di Milano per far visite e per avere i farmaci biologici. Io ho ascoltato sempre la dottoressa, anche Andrea Bisciotti, che è l'ortopedico dell'Inter, mi ha detto l'unica soluzione sono i farmaci biologici,
0: sì,
2: per farti tenere a bada tutte e due le malattie autoimmuni che hai. Non ti garantiamo che finirai questa impresa, però se no non c'è altra soluzione. Quindi ascoltando loro sapevo che l'avrei finita.
0: Dottoressa, quindi l'attività fisica ha avuto alla fine anche un valore positivo nella gestione della malattia? È sempre consigliata, consigliabile quando si soffre di colite ulcerosa?
1: Sì, il messaggio importante è che avere una colite ulcerosa o un'artrite non significa dover rinunciare all'attività fisica.
0: Sì.
1: Chiaramente quando la malattia è sotto controllo, un'attività regolare adatta alla persona è assolutamente consigliata. Il movimento aiuta tanti aspetti, la forza,
0: sì,
1: muscolare, la salute delle ossa e delle articolazioni, ha effetti positivi sul benessere generale, sul sonno, sulla qualità di vita. Naturalmente bisogna adattarlo un pochino alla fase della malattia, quindi durante una riacutizzazione molto severa, molto importante, può essere necessario ridurre, ma solo temporaneamente, l'intensità della propria attività fisica.
0: Quindi anche l'approccio alla malattia ci sta dicendo che ha la sua grandissima importanza, se capisco bene. Volevo tornare da Terenziani per chiedere, Luca, gli ostacoli maggiori a livello fisico più difficili da gestire quali sono stati durante il tuo cammino, durante il trekking più lungo del mondo?
2: Beh, prima che arrivassi a Pontremoli ho fatto 3-4 giorni, mi faceva male la schiena, il fondo schiena, e non sapevo cos'era. E poi, visto che si era riattivata la colite, andavo in bagno tanto spesso, dissenteria, e quello è stato però niente di impossibile, e quindi sono riuscito a gestire tutto.
0: L'hai fatto da solo questo viaggio? C'era qualcuno che ti aiutava nella gestione della malattia?
2: Praticamente da solo, in tenda, e anche con tanto peso sulle spalle. Poi durante la gestione della malattia avevo sì, i medici, ero sempre in contatto con l'Humanitas, mandavo email perché loro dovevano spedirmi dei farmaci biologici una volta, 2 volte al mese, e dovevo gestire anche la logistica. Poi ero sempre in contatto anche con il centro di Pontremoli, con l'ortopedico, e dicevo sempre come stavo e stava tutto andando bene, che il farmaco stava funzionando almeno sulla spondiloartrite.
0: È veramente, ascoltando le parole di Luca Terenziani, capiamo quanto lo stato d'animo può influire per vivere la malattia in un certo modo. È chiaro che ognuno poi reagisce a modo suo, e questo è assolutamente legittimo, ogni tipo di reazione. Sì,
2: davanti alle difficoltà, io ho sempre detto, non bisogna mai mollare e credere nei propri emozioni e poi secondo me anche tutta una questione anche mentale, cioè certo, nel pensare alle malattie.
0: Eh beh, naturalmente sì, bisogna naturalmente vedere di che tipo di patologie si soffre. Dottoressa, ci dice quali sono le cure e se ci sono delle novità in campo terapeutico?
1: Sì, allora le cure dipendono dalla gravità della forma della malattia da cui è affetta la persona. Ci sono delle forme più lievi che si curano con degli antinfiammatori che agiscono proprio sul colon. Riacutizzazioni molto severe hanno spesso bisogno dell'utilizzo del cortisone, nelle varie forme, orale o endovenosa, se il paziente deve essere ricoverato. La grossa rivoluzione negli ultimi 20 anni è stato l'avvento delle terapie biologiche, quindi di farmaci che hanno un target più preciso, certo, all'interno dell'infiammazione, che cercano di spegnere in modo selettivo proprio solo l'infiammazione intestinale senza spegnere tutto il sistema immunitario.
0: Quindi stiamo andando verso una cura che è più personalizzata?
1: Sì, possiamo dire così, sono dei farmaci che hanno l'ambizione di essere via via più precisi e devo dire che la ricerca sta facendo dei grandi passi avanti, abbiamo praticamente ogni anno delle nuove molecole in arrivo.
0: E dottoressa, ma se parliamo di colite ulcerosa, possiamo parlare di prevenzione oppure no?
1: Questa è la domanda del secolo, è una domanda che tanti scienziati stanno cercando di dare una risposta, realmente non lo sappiamo. Probabilmente ci sono appunto dei fattori ambientali di esposizione comuni alle altre malattie autoimmuni nei primi anni di vita e nel corso della gioventù, che possono essere identificati e potenzialmente ridotti o eliminati. Iniziano a esserci dei dati sui cibi ultraprocessati,
0: sì,
1: però sono dati molto molto iniziali, quindi la vera risposta arriverà dalle ricerche dei prossimi anni.
0: La ricerca continua ad essere un faro in tanti settori, soprattutto quando e se parliamo di salute. Luca, prima di salutarci, che cosa ti ha lasciato questo viaggio? Ne senti già la mancanza?
2: Beh, praticamente prima non mi sentivo l'Italia, parte dal Friuli Venezia Giulia, fa tutto l'arco alpino e tutta la dossiera degli Appennini fino in Sardegna. Io ho fatto anche delle varianti, 7.000 km, 300.000 metri di dislivello. Sì, mi manca, perché la mia routine era svegliarmi la mattina, smontare la tenda, fare colazione e tutto quello. Adesso a casa sto organizzando le serate in privato, chiari, e quello che mi ha lasciato, mi ha riempito il cuore pieno di gioia, perché ho conosciuto tantissimi italiani nei piccoli borghi che mi hanno dato una mano. C'è ancora molta autenticità in questo bellissimo paese, e veramente, come ho sempre detto, ora ho il portafoglio più vuoto, ma questo trekking mi ha riempito il cuore veramente tanto, perché ho conosciuto persone meravigliose in giro.
0: Persone meravigliose, ma anche posti meravigliosi. Ce n'è uno che ti è piaciuto particolarmente?
2: Ma domande difficili, perché l'Italia
0: certo,
2: è tutta bella da nord al sud. E l'arco alpino, le Alpi, è il top di gamma. Ma
0: il top di gamma.
2: Gli Appennini non sono da meno. E comunque la Val d'Aosta è meravigliosa, però riguardavo i video ieri, perché sto montando un video documentario,
0: sì,
2: e dicevo anche al mio video maker, sono sempre domande difficili, qual è il posto più bello o più brutto. Per me l'Italia è tutta bella dove
0: l'Italia
2: sono
0: è tutta
2: io.
0: Bella. Torniamo alla dottoressa Arianna Dalbuono prima di salutarci, perché ho trascurato un po' gli ascoltatori. Le giro un messaggio, lo scrive Maurizio, dice: vorrei sapere come si diagnostica la colite ulcerosa.
1: Certo, naturalmente partiamo da un sospetto che il paziente possa avere questa malattia, che deriva dai sintomi che abbiamo detto,
0: sì,
1: prima, quindi soprattutto la presenza di sangue nelle feci e da alcuni esami del sangue e delle feci stesse, ad esempio la calprotectina fecale, che è un indice infiammatorio che possiamo appunto documentare nelle feci. Dopodiché la conferma diagnostica è per forza con la colonscopia e anche con le biopsie durante la colonscopia. Questo perché permette di documentare l'infiammazione del colon e grazie appunto alla listologia di avere la certezza che sia l'infiammazione di tipo autoimmune, immunomediato della colite ulcerosa e non di un'altra colite.
0: Molto chiaro. Luca, prossime avventure?

0: per le prossime avventure ancora non so. Adesso secondo me la prossima avventura è fare un tour per l'Italia, portare in giro il mio racconto con un video documentario, fare le serate cagne, le piccole sezioni, che ringrazio quelle che mi hanno dato una mano e mi hanno accolto, e ringrazio anche il CAI nazionale, Mario Vaccarella e Antonio Montani.
1: Bene, grazie. Grazie a Luca Terenziani, grazie ad Arianna Dalbuono. Andiamo in musica e poi vi faremo conoscere una nuova realtà a fra pochissimo. Grazie a voi.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. Vi voglio ricordare il nostro numero per i vostri messaggi anche WhatsApp audio: 342 864 8832. Noi continuiamo insieme a parlare di salute, in particolare di salute di prossimità. Dovete sapere che a Roma, nel quartiere Quarticciolo, da un paio d'anni è attivo l'ambulatorio popolare Roma Est, un progetto autonomo e indipendente gestito da medici, psicologi e volontari che hanno deciso di portare la cura esattamente dove serve, azzerando quelle che possono essere le barriere economiche, quelle burocratiche. Ci faremo raccontare meglio dal nostro ospite. È in collegamento con noi Francesco De Michele, che è medico psichiatra attivista presso proprio l'ambulatorio popolare Roma Est e che è noto anche come ambulatorio popolare del Quarticciolo. Benvenuto dottor De Michele.
1: Buongiorno, grazie mille a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, una bella esperienza, quando ci sono esperienze positive ci piace raccontarle, portarle a conoscenza di chi ci ascolta. Raccontiamo un po' chi siete e poi andiamo a capire quali sono le malattie e i problemi di salute che vedete curate più spesso in questo ambulatorio.
1: Allora, chi siamo? Siamo un gruppo di medici, mediche, psicologi, ma anche persone con altri tipi di qualifiche non sanitarie, che attraverso percorsi un po' vari e molto lunghi, insomma, che sarebbe molto complicato riassumere adesso, si sono ritrovate non 2 anni fa, ma in realtà l'esperienza nasce con il Covid. La prima parte attiva di questo ambulatorio fu lo sportello d'ascolto psicologico telefonico.

0: ai tempi della quarantena, quando non si poteva uscire
1: quindi
0: di casa,
1: questa è la genesi,
0: il primo servizio. E poi sì, in realtà nel 2022 è nato l'ambulatorio, e quindi niente, è nato da un gruppo di medici e medico volontari. Poi nel corso del tempo si sono aggiunte tante persone che, incuriosite come magari lo siete voi oggi, si sono avvicinate, hanno in qualche modo cercato di collaborare con noi.
1: Allora, in questo ambulatorio quali sono i problemi di salute, le malattie che vedete e curate più spesso?
0: Ma allora, diciamo che i problemi che vediamo in realtà sono quelli che in qualche modo caratterizzano tutta quanta la popolazione generale.
1: Sì.
0: Potremmo dire che sono un po' acuiti da un paio di condizioni. Il primo è ovviamente la condizione di povertà a livello sociale, a livello economico, a livello affettivo, che caratterizza le periferie più complicate delle nostre grandi città. E quindi ovviamente questo porta al fatto che si acuiscono certi tipi di problemi legati magari a una mancanza di cultura alimentare, a delle condizioni di vita disagiate. Ma poi, se mi consente in qualche modo una battuta, la patologia che vediamo più di frequente è la patologia del Servizio Sanitario Nazionale, nel senso, noi esistiamo perché evidentemente il Servizio Sanitario non riesce a rispondere alle richieste della popolazione,
1: che però sta facendo anche tanti sforzi per adeguarsi e mettersi il più possibile a servizio. Io devo dire, sono sempre in difesa del nostro Servizio Sanitario Nazionale, perché
0: anche
1: credo
0: noi siamo in
1: che
0: difesa,
1: sia
0: anche noi
1: una garanzia per tutti, per il rispetto della nostra Costituzione, per il diritto,
0: certo,
1: alla salute.
0: Ma infatti la cosa fondamentale che facciamo noi, no? Le persone spesso credono che noi in qualche modo proviamo a sostituirci al Sistema Sanitario Nazionale, in realtà non è così.
1: Assolutamente.
0: La cosa fondamentale che noi facciamo è l'orientamento sociosanitario.
1: Certo.
0: Non abbiamo nessuna esigenza di essere noi quelli che rispondono ai problemi della popolazione, né di fare gli eroi. Per cui, quando è possibile, cerchiamo sempre di inviare al Servizio Sanitario, facendo anche appunto un lavoro di diffusione,
1: di orientamento,
0: eccetera. A volte questo purtroppo non è possibile.
1: Senta, voi vi occupate anche di salute mentale, c'è uno sportello, se non sbaglio, Psicolac. Allora, sì, i disturbi psicologici stanno aumentando in maniera esponenziale. Lei me lo conferma dal suo osservatorio. Quali sono i più frequenti con cui voi vi relazionate? Qual è l'esigenza che vi viene chiesta?
0: Il fatto che siano in aumento, diciamo, è sotto gli occhi di tutti.
1: Sì.
0: Poi ovviamente vanno sempre prese con le molle queste percezioni individuali che noi abbiamo, no? Perché poi è sempre quanto le persone chiedono aiuto, quanto in realtà stiano aumentando veramente. Comunque è, insomma, un'opinione abbastanza comune che dal Covid in poi quantomeno si stiano modificando i disturbi mentali. Per quanto riguarda noi, diciamo che noi abbiamo la possibilità lì di fare uno sportello di ascolto psicologico, nel quale facciamo piccoli percorsi di psicoterapia,
1: sì,
0: psicoeducazione.
1: Anche per i ragazzi, dottore?
0: Anche per i ragazzi, ma sopra i 18 anni in questo momento. Poi ci sono tanti altri servizi al quarticciolo, c'è il doposcuola, c'è la palestra popolare, sono tutta una serie di servizi che in qualche modo garantiscono in qualche modo un'attenzione ai ragazzi più giovani. Diciamo che, visto che noi facciamo questo tipo di servizio, c'è una scrematura riguardo ai disturbi più gravi. Quindi quello che noi vediamo in qualche modo sono disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, disturbi da dipendenze, ma diciamo che la cosa principale è che noi vediamo soprattutto disturbi di tipo reattivo, cioè non legati a dinamiche relazionali particolari, quanto proprio a una condizione di vita, no? A una fragilità di vita, per cui questo tipo di fragilità, questo tipo di svantaggio porta ovviamente allo sviluppo di condizioni di stress, di sofferenza mentale.
1: Allora, una domanda devo fargliela da parte di un ascoltatore che scrive da Genova, chiede se da altri quartieri si può arrivare. È proprio una curiosità, perché lui non potrà
0: assolutamente arrivare. Noi abbiamo, diciamo che nel corso degli anni abbiamo avuto parecchia attenzione anche a livello mediatico, e poi ci sono tantissime attività che vengono svolte nel quartiere, grazie soprattutto all'attività del polo civico di Quarticciolo Ribelle.
1: Bene.
0: Per cui abbiamo tantissime persone che vengono da altri quadranti.
1: Allora, ringraziamo Francesco De Michele, l'esperienza che ci ha raccontato. Ci fermiamo, De Michele, per lasciare la linea al TG1. Torniamo domani come Progetto Benessere. Saremo in diretta dal Forum Euromediterraneo dell'Acqua presso la Nuvola dell'Euro. Non perdete la puntata, perché il rapporto con l'acqua è fondamentale per vivere bene. Vi ricordiamo, per riascoltare le nostre trasmissioni, l'app Rai Play Sound.

Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Valeria Fatone e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi c'è stato Gennaro Strazzullo. Vi lasciamo al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. Caso Regeni, dopo la condanna a 10 anni per 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro ma non per l'omicidio del ricercatore friulano, i difensori sono pronti a ricorrere in appello. Resta però il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare le sentenze e questo potrebbe comportare l'allungamento dei tempi processuali. Al nostro giornale parla il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi.
2: Dopo questa sentenza, indubbiamente da un lato storica, dall'altro che non risponde al quesito principale: chi ha ucciso Giulio Regeni, che cosa farà la Procura di Roma?
3: La prima cosa è che bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà. Non c'è dubbio che i 3 condannati, sia pure non condannati per l'omicidio, sono persone appartenenti all'organizzazione statale egiziana, motivo per cui esce sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio che vedeva proprio nell'apparato statale egiziano il motore di quello che è successo al povero Giulio Regeni e anche di tutte le attività scarsamente collaborative che ci sono state dopo.
2: Elena.

0: Baiocco, GR1.
1: Conferenza stampa di fine missione ieri a Praga per Giorgia Meloni, che ha risposto su tutti i temi in agenda, dai rapporti transatlantici all'energia. La premier ha ringraziato la Kuwait per avere accolto, dopo Eni e IP, l'appello del governo a calmierare il prezzo dei carburanti. Ed è intervenuta anche sulle possibili ripercussioni sui rapporti con l'Egitto dopo la sentenza Regeni. Sentiamo la premier.
2: Noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi.
1: E proprio sul caso Regeni continuano a far discutere le parole del ministro degli esteri Tajani, che aveva parlato di rapporti immutati con l'Egitto. Mi sono limitato a fotografare la sentenza, ha detto il titolare della Farnesina. Le opposizioni definiscono gravi le dichiarazioni di Tajani e chiedono che riferisca in aula. Ha perso un'altra occasione per tacere, il governo faccia rispettare la sentenza, afferma la Dem Elie Schlein. Parole indecenti per AWS e più Europa rincara quello di Tajani. E negazionismo. La strage di Ustica è il giorno dell'udienza nella quale la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine sul DC9 dell'Itavia, precipitato il 27 giugno del 1980 con 81 persone a bordo, tra cui 11 bambini, tutti morti. La svolta dopo la disponibilità della Francia a fornire informazioni, e ora si attendono le carte. Sentiamo Alessandro Gamberini, legale delle famiglie delle vittime.
3: Che cosa arrivi dalla Francia non è dato saperlo. La documentazione che ci hanno preannunciato dovrebbe chiarire, svelare una serie di cose che non sono mai state svelate. Ci daranno spiegazioni di questo, daranno spiegazioni dell'accaduto. Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar di quello che è accaduto. È ovvio che sono lieto che si sia mosso qualcosa, e questo qualcosa può essere anche decisivo.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, ancora una notte di attacchi russi con missili balistici e droni, 2 morti a Kiev, tra loro un bambino, bersagliati edifici privati ma anche un centro di comunicazioni, infrastrutture del sistema energetico e il porto di Izmail nella regione di Odessa, a dichiararlo il Ministero della Difesa russo. Intanto nuove tensioni tra Mosca e la NATO, ad innescare l'ira del Cremlino le esercitazioni intorno all'esclave russa di Kaliningrad, con la minaccia di utilizzare anche l'arma atomica difesa dell'exclave stessa. La NATO ha ribadito il proprio fine difensivo ed esortato i russi ad alleggerire la pressione in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno condannato la violenza criminale nella Cisgiordania occupata, dove oltre 100 coloni israeliani hanno attaccato un villaggio palestinese, dando alle fiamme diverse case e macchine e lanciando pietre contro i soldati dell'esercito schierati in difesa di una famiglia palestinese che cercava di rientrare a casa. 3 giovani coloni di 15, 17 e 18 anni sono stati arrestati. E il clima ora, il caldo estremo registrato quest'anno, unito all'inquinamento atmosferico causato dall'uomo, ha esposto il 40% della popolazione mondiale a livelli di ozono pericolosi per la salute. Il dato medio sale a oltre il 60% in Asia, la più colpita, seguita da Europa e Nord America. Lo rileva il servizio satellitare Copernicus, che sottolinea si tratta di fenomeni globali che richiedono azioni urgenti di politica internazionale. La musica a pochi giorni dall'uscita, l'album Buzz Persuades, convince e vince. È al primo posto nella classifica degli Stati Uniti. Semplicemente Miley. Per l'occasione l'artista ha mollato il cognome Cyrus, un vezzo ma anche un privilegio che non tutti possono permettersi. L'ex bambina prodigio torna in vetta dopo 10 anni con un disco sull'amor proprio, nonché su quello per il promesso sposo Max Morando, che ha avuto un ruolo fondamentale anche in questa produzione. Let's go. E alle 10:05 la linea va a ping pong. Buon ascolto e buona giornata.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 30 settembre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. Buongiorno Presidente Romeo.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E poi c'è con noi il Presidente dei Deputati del Movimento 5 Stelle, Riccardo Ricciardi. Buongiorno Presidente Ricciardi.
3: Buongiorno.
1: Eccoci, allora Ricciardi, comincerei proprio con lei. Ha visto, si è innescato

0: un effetto domino dopo l'appello lanciato dal governo affinché gli operatori del settore energetico e del settore petrolifero agissero sulle tariffe. C'è stato dapprima Eni che ha posto una sorta di tetto al prezzo per un mese, ma con l'impegno a estenderlo fino alla fine dell'anno, e poi in questo effetto domino Eni è stato seguito anche da IP, da Kuwait, e ora anche sulle bollette della luce sia Enel che A2A fanno nuove proposte, nuove offerte per ridurre, per calmierare i prezzi. Insomma, almeno su questo, secondo lei il governo, l'appello lanciato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha raggiunto l'obiettivo?
1: No, assolutamente no. Ci dimostra questa cosa che quindi si può fare, di non fare cartello negli operatori che erogano benzina e abbassare il prezzo. Perché per anni si è sempre sentito che il prezzo dipende da un sacco di cose, invece evidentemente il mercato, perché il mercato lo si cita sempre a sproposito, di offrire lo stesso prodotto a un minor prezzo, se non si facesse cartello si può fare. Quella cosa, la cosa surreale di Eni è che non si dice mai che Eni è nostra e l'abbiamo e la stiamo continuando a svendere a grandi fondi internazionali che entrano, e quando si parla quindi di sovranità energetica, probabilmente pensare che Eni dovrebbe essere una leva dello Stato e non dovrebbe essere una concessione che fa Eni allo Stato in questi casi, dovrebbe essere un argomento politico di cui parlare, perché altrimenti sono solo...
0: Ora do la parola anche a Massimiliano Romeo, facciamo concludere Ricciardi, prego Ricciardi.
1: Perché altrimenti sono solo misure temporanee, come in questo caso si parla di operazioni da poche decine di milioni a fronte di miliardi di profitti che ha fatto Eni in questi anni.
0: Ecco, allora Massimiliano Romeo, prego a lei la parola.
2: Ma io penso che bisognerebbe in qualche modo, no, apprezzare questo tentativo e questo lavoro che il governo ha cercato di fare, ha cercato di portare avanti per fare in modo che Eni e poi adesso altri, comunque, diciamo così, soggetti, no, energetici importanti nel nostro paese, che si possa in qualche modo cercare di calmierare i prezzi, mettere un tetto, cercare di venire incontro alle esigenze del paese, sapendo comunque che stiamo comunque toccando un argomento molto delicato, difficile, di cui è facile dire sì, si poteva fare, non si poteva fare. Il governo si è impegnato, è andato in questa direzione e qualche risultato lo sta ottenendo, quindi dovrebbe essere
0: apprezzabile.
2: Senta, ma
0: la crisi dello stretto di Hormuz va avanti da qualche mese, Romeo, non potevate farlo prima?
2: Ma io penso che probabilmente si saranno studiate, no, tutte le varie opzioni per come, e magari ci sono state interlocuzioni che durano da diverso tempo. Io non penso che fosse una cosa così semplice che bastasse fare schiocchiare le dita per dire sostanzialmente lo facciamo perché si può fare. Probabilmente prima si sono fatti tutta una serie di passaggi per fare tutte le verifiche necessarie per capire effettivamente se sul mercato si potesse intervenire, perché comunque stiamo intervenendo sul mercato, non è che noi possiamo decidere noi di fare queste azioni, quindi probabilmente c'è stato un lavorio lungo dietro le quinte che ha portato finalmente ad avere una soluzione. Nel frattempo comunque il governo era intervenuto, non dimentichiamocelo, scontando ovviamente, tagliando le accise all'inizio su benzina e gasolio, poi solo sul gasolio, quindi probabilmente nel frattempo in cui si cercava di tagliare le accise si lavorava poi per trovare una soluzione a posteriori, quindi mi sembra che comunque dovrebbe essere apprezzato questo tentativo. Invece c'è sempre un motivo e un pretesto per dire che quello che il governo fa non va bene.
0: Senta, in ambito energetico, Romeo, ieri il Presidente del Consiglio è stata a Praga, Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro ceco, e ha lanciato un piano di cooperazione di 4 anni, cooperazione anche energetica, perché peraltro la Repubblica ceca investe nello sviluppo dei piccoli reattori modulari, quindi il nucleare che voi come governo avete rilanciato. Il Ministro Pichetto Fratin ha detto già dal 2033, ovviamente parliamo appunto dei piccoli reattori modulari, quindi su questo ci sarà una cooperazione rafforzata fra Italia e Repubblica Ceca. Anche questo fa parte, Romeo, della strategia del governo per
2: una strategia del governo energetica, che cerca ovviamente di fare in modo che la dipendenza, cioè che l'Italia, come dire, in qualche modo cerchi sempre di più, innanzitutto di diversificare le fonti di approvvigionamento. Questo è stato fatto anche in passato, quando insomma la Meloni ha fatto diversi viaggi in alcune zone proprio per cercare di fare in modo che comunque le fonti energetiche non dipendessero solo ed esclusivamente da un unico paese, ma che comunque si potesse, l'approvvigionamento arrivasse anche da altri paesi, questo per una maggiore sicurezza. E naturalmente il fatto di aver fatto questa scelta con l'approvazione della legge

0: delega sul ritorno al nucleare va nella direzione di un qualcosa che sì, ci vorranno 8-10 anni, queste sono le stime, per vedere questi primi mini reattori, quindi non stiamo parlando delle vecchie centrali, e quindi tutti gli accordi di cooperazione che possono sviluppare al più presto questo tipo di tecnologia, che ci possano dare un domani, ovviamente, rendere l'Italia indipendente da un punto di vista energetico rispetto all'estero e tutti gli altri paesi, indubbiamente questo è un altro fattore positivo, perché non è che la politica la si fa solo. Si fa anche in previsione di quello che naturalmente è il futuro, e avendo una visione, che è quello che è sempre un po' mancato alla politica.
1: Presidente Ricciardi, voi invece siete contro il nucleare?
2: Ma guardi, noi possiamo parlare di tutte le tecnologie che vogliamo, ma se il manico della politica energetica è in mano ai fondi stranieri, ma noi di che sovranità stiamo parlando? Ma noi dobbiamo chiedere il permesso a un consiglio d'amministrazione dove il pubblico è al 30% per fare delle cose? Quindi stanno buttando fumo negli occhi con questa roba, perché se uno Stato non riesce ad essere sovrano nella sua politica energetica, come non lo è l'Italia, perché il prezzo del gas si fa Amsterdam in una borsa economico-finanziaria, dove vogliamo trivellare, vogliamo il nucleare, ma se tutta questa roba è in mano poi a chi decide, a fondi privati, lo Stato sarà sempre delegato ad altri, la nostra sovranità non esiste, e il governo Meloni ha continuato e continua a svendere quote di sovranità che non ci permettono di fare una politica energetica seria, e questo è il punto non è nucleare, trivelle, eolico, fotovoltaico, il punto è chi decide poi.
1: Senta, Presidente Ricciardi, voglio parlare con lei anche di un'altra notizia che oggi è sulle prime pagine dei giornali, la sentenza di primo grado nel caso Giulio Regeni e la condanna che ha toccato tre ufficiali dell'intelligence egiziana, tre ufficiali ovviamente assenti che non sono in Italia. Le parole del Presidente Tajani, che ha detto una sentenza di primo grado, non è stato condannato l'Egitto in quanto tale, vedremo cosa accadrà in secondo e in terzo grado. Va precisato che tre ufficiali, il generale, quello più alto in grado, è stato assolto, sono stati comunque condannati per sequestro, quindi non per il capo di imputazione relativo all'omicidio di Giulio Regeni. Voi delle opposizioni avete protestato per le parole del vice premier Tajani.
2: Ma come si fa di fronte a una sentenza che ufficializza dopo 10 anni che l'Egitto con degli apparati è coinvolto nel sequestro, che un ministro dica una roba del genere a proposito di sovranità, a proposito di dignità nazionale? Ma di fronte a una sentenza che mette nero su bianco questa cosa, si deve intervenire con delle parole. Ma d'altronde sappiamo un ministro che in una settimana, parlando della magistratura, ha detto colpirne uno per educarne 100, giudica le donne da una gonna lunga, da una gonna corta, quando scoppia la guerra dice mi raccomando rimanete dentro le finestre perché altrimenti i droni arrivano. Non ci si poteva aspettare niente di meglio, ma io trovo vergognoso che un ministro degli esteri di fronte a tutto questo aspetti la sentenza di secondo e di terzo grado e dica ma l'Egitto non è coinvolto. Ma se fosse accaduto al contrario, ma se uomini dei nostri servizi fossero stati coinvolti nel sequestro con una sentenza di un cittadino straniero, ma il paese è straniero, ma sarebbe qui a dire altro che rovesciare il tavolo. Noi invece abbiamo un ministro che dice no, attendiamo, come quando è scoppiata la guerra Iran-Israele, dire chiamo Iran, chiamo l'Israele, gli dico di smetterla di buttarsi le bombe. Ma questo è Tajani, e cosa pretendiamo?
1: Presidente Romeo, sono uscite male queste parole al vice premier Tajani? Ieri in realtà è intervenuto anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha detto di comprenderne il senso, perché si tratta appunto di una sentenza di primo grado e bisognerà leggere le motivazioni.
0: Sì, beh, io penso che ovviamente in questi casi occorra sempre la prudenza, una sentenza di primo grado, quindi indubbiamente, giustamente, io penso che il senso fosse questo. Poi dopo si può ricamare sul fatto che uno abbia usato un termine piuttosto che un altro. Chiaro che tutti vogliamo arrivare alla verità, sappiamo che quando abbiamo a che fare con un paese comunque straniero, in ogni caso, in qualche modo bisogna sempre usare la diplomazia anche nelle parole, e soprattutto tutto.
1: Ricordiamo, Presidente Romeo, un paese straniero dove ci sono anche tanti connazionali, anche qualche vicenda delicata che riguarda qualche italiano che si trova in Egitto.
0: Esatto.

0: Esatto, cioè nel senso è chiaro che tutto deve essere fatto con diplomazia, con cautela, con granus alis. E a noi ci piacerebbe sapere che cosa avrebbe fatto Ricciardi se fosse stato lui il vice premier ministro degli esteri, quali sarebbero state le azioni che voi avreste fatto, cosa avreste fatto, come vi sareste comportati in questo caso, tenendo conto che comunque, come si diceva, è a che fare con delle relazioni internazionali. È chiaro che tutti vogliamo la verità per Giulio Regeni, dall'altra parte dobbiamo fare anche conto, perché fare l'opposizione è facile per tutti, quando si governa e bisogna usare il cervello, la testa, il buon senso, bisogna anche tenere conto che ci sono anche tanti altri fattori. Ecco, visto che al governo ci siete stati anche voi, non è stato, come dire, un'esperienza poi.
1: Però ecco, il campo largo, il Giorgio Meloni ha parlato di campo larghissimo, si organizza, vi organizzate Ricciardi per andare a governare l'Italia, voi avete presentato con Nova il vostro programma, però non c'è ancora il programma, diciamo, della coalizione, non si capisce neanche se e quando farete le primarie. Lei ci può aggiornare a che punto siete in questa analisi interna al centrosinistra?
2: Sì, mi permetta di dire che il presidente della Camera Fico, quando interruppe le relazioni con l'Egitto e fece quello che si doveva fare, quindi questi sono dati che dimostrano che non sono solo parole. Che non sono solo parole. Il presidente Fico l'ha fatto. Uno, sul campo largo. Guardi, noi abbiamo un programma.
1: Sta diventando una telenovela, Ricciardi.
2: Guardi,
1: riusciamo
2: io non
1: a capire qual è il vostro cronoprogramma.
2: Non mi nascondo dietro questa cosa, io penso sia urgentissima, anche perché se la prossima settimana o già da domani il governo Meloni dovesse subire uno scherzo in aula dalla sua maggioranza sulla legge elettorale, la situazione precipiterebbe, e sono assolutamente consapevole che dobbiamo fare questa cosa. Noi lo abbiamo fatta, l'abbiamo annunciata a marzo, che a settembre avremmo avuto un programma da mettere a disposizione della coalizione. Sapendo che appunto dovevamo essere pronti prima della legge di bilancio quantomeno, e questo lo abbiamo fatto. Io mi auguro che tutti i partiti di questa coalizione siano pronti per... noi abbiamo un metodo, che sono le primarie, un programma ben definito e un candidato chiaro, che è il presidente Conte. Quindi non la deve rivolgere a me questa domanda, insomma.
1: Senta, ma sareste anche pronti eventualmente alle politiche a correre da soli se non si raggiungesse una un accordo definito con gli altri partiti del centrosinistra? O è scenario che lei avversa?
2: No, non è che avverso, è che credo non sia nella natura delle cose. Noi bisogna costruire un'alternativa. Col PD AVS noi governiamo in tantissime realtà, regioni, comuni, è stato fatto un percorso all'opposizione secondo me molto importante, e credo che abbiamo la responsabilità di offrire un'alternativa a questo governo disastroso. Non credo sia uno scenario, però certo è che la coalizione si fa per governare, non si fa per vincere, perché altrimenti vinci e dopo un anno sei punto a capo. Quindi noi dobbiamo governare 5 anni con un programma chiaro e definito.
1: Senta Massimiliano Romeo, invece voi della Lega, insomma, andrete a congresso a Milano il 24-25 ottobre, lei rischia o teme di essere licenziato?
0: Ma io non temo nulla, e ho solamente, diciamo così, l'idea di portare avanti quelli che sono alcuni temi che per noi sono fondamentali, perché siamo sì un partito nazionale, ma siamo un partito che ha ovviamente nel proprio programma, nel proprio DNA, l'aspetto autonomista, federalista, e quindi bisogna riportare al centro dell'agenda politica determinate questioni interne, e sarà ovviamente a livello di Lega, sarà ovviamente la, diciamo così, la battaglia, no? Che noi porteremo avanti, che è una battaglia per le idee, non certo una sfida personale, e quindi il congresso probabilmente sarà un'occasione per poter in qualche modo rilanciare questa centralità di idee che per noi è fondamentale: fisco, burocrazia, piccole e medie imprese, la questione c'è una questione meridionale, sì, perché adesso lo sappiamo, ma c'è anche una questione settentrionale.
1: Senta, quindi, però, insomma, tutte queste, diciamo, differenze, questi mal di pancia espressi su giornali, manifestati pubblicamente, secondo lei stanno aiutando o penalizzando il partito, che nei sondaggi, insomma, lo vediamo, galleggia fra il 4 e il 5%?
0: Ma i sondaggi purtroppo ci danno, come dire, no, un po' in discesa da diverso tempo, dalle elezioni politiche.

0: politiche del 2022 la Lega aveva l'8,8%, oggi siamo al 5,5-5,2, insomma, a seconda dei vari istituti di sondaggio. Piepoli ci ha dato addirittura sotto il 5. Ripeto, io non penso che sia il dibattito che stia penalizzando il movimento, ma il dibattito può servire a far crescere il movimento, a rilanciarlo e, ripeto, a trovare una nuova sintesi che tenga conto che siamo un partito nazionale, sì, ma che ha delle istanze autonomiste e federaliste.
1: Senta, ma lei si candida come come segretario alternativo? Lei si candida alla segreteria federale del partito?
0: L'ho
1: detto, fatto un congresso con un unico candidato, Matteo Salvini.
0: No, guardi, io non so, ci sarà sempre spazio, essendo un congresso aperto, perché qualcuno si possa candidare. Io non ho mai fatto una questione di sfida personale, come le ho detto, preferisco le idee e antepongo le idee rispetto a quelle che sono le questioni personali.
1: Presidente Ricciardi, invece, che succede nel Movimento 5 Stelle? Perché insomma c'è un nuovo attivismo del fondatore Beppe Grillo, che, io racconta il Corriere, si è intrattenuto in un incontro con l'uomo di Elon Musk in Italia. Andrea Stroppa starebbe pensando a come utilizzare nuovi strumenti di alta tecnologia per un partito futuristico. Insomma, si intravede un nuovo attivismo di Beppe Grillo.
2: Però non del Movimento 5 Stelle, quindi queste cose che accadono, che sono cose che accadono.
1: Qualcosa il Movimento 5 Stelle gli deve, no, Beppe Grillo?
2: No, attenzione, lei ha detto cosa succede all'interno del Movimento 5 Stelle. All'interno del Movimento 5 Stelle, quello che ho detto prima col programma, col presidente, e poi all'esterno del Movimento 5 Stelle, io francamente non ne ho idea come siano queste. Come siano questi movimenti. Sul fatto che noi si deve a Beppe Grillo tutto quello che sappiamo, questo lo abbiamo sempre detto e non lo negheremo mai, e c'è sempre eterna gratitudine per quello che ha fatto Beppe Grillo. A oggi siamo nel 2026, quello che fa Beppe Grillo non riguarda il Movimento 5 Stelle.
1: Senta, Massimiliano Romeo, a proposito di fondatori, ha visto l'insulto che ha lanciato contro Umberto Bossi, un consigliere comunale del PD a Reggio Emilia, che ha detto: per fortuna l'ideatore di questa cosa, cioè della Lega, pochi mesi fa il nostro signore lo ha chiamato.
0: Sì, beh, sono quei, diciamo così, quegli episodi assolutamente intollerabili che dimostrano, come dire, no, purtroppo, che oggi c'è tanta gente che fa politica per caso, insomma, anche perché penso che quando si rappresentano le istituzioni il rispetto sia la cosa più giusta da portare avanti per insegnare a tutti quanti, e bisogna essere un esempio in questo. Queste sono persone che sono finite lì probabilmente così per caso.
1: Riccardo Ricciardi, mandiamo insieme a lei un in bocca al lupo ad Alessandro Di Battista, che ieri dalla 7 ha raccontato insomma i problemi di salute che lo hanno colto a Cuba, ha spiegato che di aver iniziato la sua battaglia contro un tumore. Noi facciamo un mega in bocca al lupo qui da Ping Pong a Alessandro Di Battista. A lei, Ricciardi.
2: Sì, certo, un bocca al lupo, un abbraccio, e guardi, credo che anche in questa occasione Alessandro abbia dimostrato una enorme lucidità quando ha parlato della retorica del guerriero che affronta le malattie. È verissima, questa cosa esiste, cioè, e spesso quasi si colpevolizza chi non ce la fa perché magari non lotta abbastanza. Quindi credo che abbia dato anche un messaggio sul fatto che non c'è una lotta che chi si trova in questa situazione deve o non deve affrontare, e credo che sia veramente un messaggio umano molto giusto, che va a centrare il punto che tante persone che si trovano in difficoltà soffrono.
1: Ha anche raccontato Alessandro Di Battista che appunto non si candiderà alle politiche proprio perché vuole concentrarsi sulle cure. Allora, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Massimiliano Romeo della Lega, ringrazio Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle, redazione Roberta Genuini, alla parte tecnica Fernando Conti, regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.

Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Come porti i capelli, bella bionda?
4: Tu li porti alla bella marinara.
5: Io li porto come l'onda.
4: Come l'onda in mezzo al mar.
6: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
5: Avvistamenti.
4: Veleggiate.
5: Ancoraggi.
4: Radio di bordo.
5: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Con Germana Brizzolari
5: e Raffaele Roselli.
2: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
7: Doc,
8: cos'è successo qui?
7: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
8: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
7: Andrei più di un collega.
9: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
7: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
2: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione. Da giovedì 1 ottobre 21:30. Rai 1.
10: Verde. Viaggiare informati.
11: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro. Rai Mobilità, in primo piano la 13, la Bologna-Padova, dove ci sono 6 km di coda per traffico congestionato, un incidente ora risolto tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Le altre notizie ci portano sulla 4, la Milano-Brescia, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Sesto San Giovanni Viale Zara e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Sulla tangenziale ovest di Milano sono 2 km di coda per un incidente avvenuto tra la 7 e la Vigevanese Vecchia in direzione della 8. Sulla 10 Genova Ventimiglia rallentamenti con code a tratti per la presenza di cantieri tra Spotorno e Orcofeglino verso Ventimiglia e tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova. Sulla 14 Adriatica si sta procedendo a ripristino stradale a seguito di un incidente tra Porto Sant'Elpidio e Macerata in direzione di Ancona. Code a tratti per traffico intenso sulla 11 tra Montecatini e l'Autosole in direzione di Firenze. Torniamo sull'Adriatica per segnalare rallentamenti per lavori tra la 13 e Bologna Borgo Panigale in direzione dell'Autosole e 2 km di coda per un incidente tra Macerata e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara. Code per lavori anche tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Infine, sempre dalla 14, 1 km di coda per la presenza dei cantieri tra Ortone e Lanciano in direzione di Bari. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
10: In collaborazione con il CIS. Indipendentemente.
12: Buongiorno da Emanuela Ronzitti, sono le 10:30 minuti e 6 secondi, mercoledì 30 settembre, nuovo appuntamento settimanale con Indipendentemente, la trasmissione di Radio 1 che si occupa di dipendenze. Ma prima di partire vi ricordo, come sempre, se volete scriverci o raccontare la vostra esperienza, proporci anche qualche tema, il nostro indirizzo email è indipendentemente@rai.it oppure potete contattarmi sui social. E allora, iniziamo con la nostra copertina curata da Cecilia Mosetti e scopriamo insieme quale sarà l'argomento di oggi.
13: Lei ha mai sentito parlare della legge 140? È favorevole?
14: Io sono favorevole, basta che queste persone comunque vengano seguite in maniera costante.
15: Io sono favorevole e ho anche un caso in famiglia e ci tengo a dire che nel nostro caso nessuno è stato abbandonato ma è stato comunque aiutato.
12: Dentro il carcere?
15: Dentro il carcere.
16: Dovrebbe tirare fuori dal carcere circa 10.000 persone, però con il budget messo a disposizione diciamo che i conti non tornano. Comunque si tratta di una legge più restrittiva rispetto a quella esistente, che è l'affidamento in prova ai servizi sociali.
17: Io sono favorevole a patto che ci sia un effettivo controllo poi del percorso riabilitativo.
18: Potrebbe essere positiva, bisognerà vedere sempre, penso, poi alla fine i risultati.
17: No, non sono d'accordo perché penso che il percorso può essere fatto dentro il carcere.
19: Io parto sempre dal presupposto che il carcere debba essere rieducativo, per cui se un progetto cerca di inserirli in un contesto diverso da quello che può essere la chiusura del carcere, che ben venga.
12: E come avete intuito, parliamo di dipendenza e carceri. Con l'introduzione della nuova legge 140 del 2026 promossa dal governo e recentemente approvata dal Parlamento, si offre la possibilità ai detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti con una condanna non superiore agli 8 anni di scontare una pena in detenzione domiciliare presso strutture speciali.

0: realizzate per la cura e la riabilitazione. Si tratta di un provvedimento serio di recupero e reinserimento che va di pari passo con il tema del sovraffollamento delle carceri italiane. Oggi si stima che si viaggi oltre la soglia critica del 140% della capienza regolamentare, con un'altissima percentuale di detenuti affetti da dipendenze patologiche. Ma capiamo meglio qual è, insomma, la drammatica realtà che si vive dietro le sbarre quando si è tossicodipendenti o alcoldipendenti. Sentiamo la nostra testimonianza di oggi. Scheda.
1: Sono Yusuf, 37 anni, usavo delle droghe fuori, sono entrato anche in carcere, continuavo a usare, e ora sono in comunità, sto molto meglio.
0: E oggi Yusuf è con noi, benvenuto. Sei arrivato in Italia dalla Tunisia per trovare una vita migliore. Una volta qui, che cosa hai fatto per migliorarla?
1: Sono arrivato in Italia e sono iniziato a imparare quel che mi ho imparato, a fare pani, panettiere, muratura, lavorato un po', ho imparato delle cose, sì. Poi ci sono stati anche momenti che non lavoravo, che momenti difficili ho passato sicuramente.
0: Ecco, l'incontro con le droghe quando è avvenuto?
1: Ho iniziato a frequentare la droga da quando sono venuto praticamente, però non sono andato così come gli ultimi anni che sono qua, ho avuto dei problemi e ho iniziato a drogarmi di più.
0: E quali sostanze hai usato?
1: Usavo della cocaina, alcol e cocaina, i miei problemi.
0: E poi però la situazione ti è sfuggita di mano?
1: Ho iniziato a spacciare, poi ho iniziato a furti, anche rubare, anche, sai, in quel mondo lì facevo di tutto. Non ho fatto delle cose gravi, però comunque ho fatto dei reati, furti e cose simili.
0: Ecco, i reati li hai commessi sotto l'effetto di sostanze, immagino. Eri più disinibito?
1: Esattamente, era la sostanza che facevo mi spingeva a fare questi reati, litigavo, giravo per la notte, tutta la notte, rubavo a volte. Poi quando ho trovato chi mi aiuta, ho spacciato anche.
0: Poi sei finito in carcere. Com'è stata la tua prima notte?
1: È troppo difficile. Sono trovato tra quattro mura, sono con altri problemi.
0: Hai continuato a drogarti in carcere?
1: Lì ho fatto in modo che anche lì ho continuato a drogarmi per un bel po', sì, anche in carcere ho continuato. Praticamente un mondo piccolo lì, c'è di tutto, potevo trovare di tutto quello che mi serve.
0: Quindi trovavi facilmente le sostanze in carcere?
1: Sì, sì, volevo trovarmi, facciamo da soli l'alcol, c'è la cocaina che entra, c'è di tutto, c'è, come fosse fuori, non c'è differenza.
0: Ecco, ma che cosa è accaduto ad un certo punto?
1: Mentre stavo usando anche dentro il carcere, è entrato anche mio fratello, lo stesso motivo, si è drogato fuori, si è fatto dei reati, è entrato e durato da me lì in carcere 22 giorni, è mancato anche lui.
0: Ecco, quindi tu
1: hai mancato lì in carcere e da lì ho iniziato a cambiare, perché ho una trauma per me, una cosa forte, e ho iniziato a cambiare.
0: Quindi tu hai preso coscienza di cosa stava cosa stavi facendo per quella terribile perdita?
1: Sì, perché lì è stato un shock per me, sono trovato, non mi interessa più dei, non, pensato, ho avuto il tempo di riflettermi, ho avuto un dolore forte, lo vivevo un po' più leggero ora, però lì ho iniziato a, come un schiaffo mi è svegliato e da lì ho iniziato a cambiare, a allontanarmi. Ho fatto un percorso di 6 mesi lì pre-comunità, per uscire in comunità, ho resistito un po' e ora penso che sono sulla strada giusta, perché mi hanno dato una mano e io mi sono trovato ora al posto giusto.
0: Tu ora sei in comunità, come sta andando?
1: Da 5 mesi, il 7 aprile sono entrato e dall'inizio ho trovato difficoltà e poi sono entrato nel meccanismo e ho capito che ci sono degli strumenti qua per tirare fuori i miei dolori, le mie cose,

0: cosa ho passato nella mia vita e sto lavorando su di me e penso che sono contento che mi sono trovato operatori, tutti sono disponibili ad ascoltarmi, a starmi vicino e anche a imparare di certi gruppi, di tante cose da imparare qua, è una cosa bella veramente. Io in carcere vivevo tutto quello, una cosa molto difficile da solo affrontare. Sono resistito un anno dopo il lutto che ho avuto di mio fratello e quasi quasi vado fuori di testa.
1: Sai che oggi c'è una legge che consente ai detenuti con una pena sotto gli 8 anni di poter chiedere di essere curati, aiutati da subito in comunità. Che cosa ne pensi?
0: Questa l'ha spiegato l'avvocato 2 settimane fa, penso. È veramente una cosa, penso, molto giusta, perché io, la mia esperienza che ho vissuto in carcere, ho vissuto delle gente che hanno morto davanti a me, che hanno bisogno di cura, hanno bisogno di veramente una comunità terapeutica che le stanno vicino, perché è giusto, per me è molto giusto di affrontare con una comunità qualcuno che lo fa aprire gli occhi su queste cose, perché è inutile fare il carcere, per me è inutile. Uno che usa droghe entra in carcere, come hai messo un video pausa e appena esci dal carcere continua la stessa cosa. Io dispiace di quelle che ho avuto vicino, sono mancati anche, perché non ce la fanno più a resistere, a vivere, perché è normale quando ti svegli dopo per un po', ma e non qualunque può avere le sostanze dentro, è comunque difficile dentro carcere, non hanno potuto resistere. E la comunità, secondo me, ti prendono piano piano e sanno come ti prendono per affrontare queste cose qua.
1: Grazie, grazie Josef per la tua testimonianza e in bocca al lupo per tutto. E questo è stato il duro percorso di Josef, ma se lo avesse forse intrapreso prima sarebbe già fuori dalle dipendenze? E ne parliamo oggi con Luciano Squillaci, presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, che anche quest'anno ci è tornato a trovare indipendentemente. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, Presidente, legge 140 del 2026, viene descritta questa legge come un cambio di paradigma. Ecco, qual è il vostro giudizio a caldo come comunità terapeutiche?
2: Il nostro è un giudizio certamente positivo. Il percorso, che devo dire è stato un percorso fortemente partecipato sia fuori che dentro il Parlamento, e che insomma in qualche modo ci ha visto coinvolti anche nella definizione degli elementi principali di questa norma, è un percorso che diciamo va in linea con quello che noi abbiamo sempre pensato. Cioè, lo ha detto anche Josef prima nella sua intervista, un giorno in più in carcere, lui dice, è inutile. Io credo che sia dannoso. Avete sentito come sia molto facile procedere con le dipendenze anche in carcere, trovare qualunque tipo di sostanza. Noi abbiamo il 33% circa dei detenuti che avrebbe bisogno di un percorso di cura e di riabilitazione. La cosa che però è, credo, centrale in tutto questo ragionamento è che bisogna uscire assolutamente dall'equivoco che purtroppo probabilmente sì, in determinati ambienti si è fatto, e cioè che questa legge sia una legge che nasce per svuotare le carceri. Non è assolutamente così, cioè non è una legge che garantisce ai detenuti il diritto di avere una misura alternativa, quello è tutto un altro discorso, ma è una legge che garantisce a delle persone che hanno problemi di dipendenza e quindi problemi di carattere sanitario il diritto alla cura. E messa in questa maniera direi che diciamo è un aspetto totalmente differente.
1: Certo, e in qualche modo si aiuta anche insomma al reinserimento, di conseguenza insomma si svuotano le carceri, ma questo è collegato a un discorso di reinserimento, giusto?
2: Esatto, questa è una conseguenza che comunque è una conseguenza certamente positiva. Ricordiamoci che i dati ci dicono in maniera molto chiara che i percorsi riabilitativi e terapeutici delle persone tossicodipendenti in carcere riducono in maniera sensibile la recidiva, quindi la possibilità di tornare a delinquere sostanzialmente, quindi comunque è un fatto positivo. Però l'elemento centrale è che questa legge, in maniera devo dire anche coraggiosa, rimette al centro davvero la persona e il suo diritto alla cura. Un esempio tra gli altri.

0: questa legge introduce la possibilità, per esempio, di svolgere il programma terapeutico in una struttura accreditata riabilitativa, quindi una struttura sanitaria. Le nostre comunità terapeutiche sono strutture accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, oppure anche sempre in una struttura accreditata e con programmi terapeutici validati all'interno di un servizio semi-residenziale. Questo è un aspetto molto molto importante, non tanto per il fatto che per la prima volta c'è la possibilità comunque di avere anche un programma di carattere semi-residenziale e quindi svolgere il proprio programma terapeutico in un diurno e passare la notte poi in un luogo idoneo che può essere la propria abitazione come un housing sociale, ma perché mette al centro la necessità di cura della persona. Non tutte le persone sono uguali, non per tutte le persone il programma terapeutico è uguale, ci sono dei processi individualizzati e quindi l'idea che ci sia la possibilità di scegliere tra un programma residenziale e uno semiresidenziale in base alle esigenze sanitarie della persona credo che sia un passaggio, un cambio di paradigma importante.
1: Comunque è un percorso strutturato. Senta, la fermo un secondo perché le faccio ascoltare l'intervista di Maria Cristina Cusumano del giornale Radio ad Alfredo Mantovano, sottosegretario con delega alle politiche contro la droga e le altre dipendenze, proprio in occasione di un incontro con tutte le comunità terapeutiche per definire le linee guida della legge, che saranno poi le basi, no, dei decreti attuativi necessari affinché questa legge prenda il decollo. Ascoltiamola insieme e poi la commentiamo.
2: Sottosegretario Mantovano, perché è importante la legge 140 del 2026?
3: È importante perché colma una lacuna. Finora l'unica possibilità era dell'affidamento in prova in alternativa al carcere, ma con limiti di pena molto più bassi. Così i limiti di pena sono elevati e vi è tra l'affidamento in prova e il carcere l'ipotesi intermedia della detenzione domiciliare in comunità, comunque in una struttura residenziale.
2: Quanti detenuti usciranno dal carcere in quali tempi?
3: È difficile fare una previsione. Noi abbiamo immaginato per il 2026, ma mancano poche settimane, una platea di 500 e vorremmo tanto che questo numero si raggiungesse. Confidiamo nel fatto che negli anni successivi ci sia una platea più ampia e siamo impegnati a predisporre una copertura finanziaria perché le comunità possano avere l'adeguato sostegno in questa direzione, ma dare i numeri significa fare delle previsioni non fondate.
2: Qual è la percentuale di successo per il reinserimento in società delle persone con dipendenza grazie a questa legge?
3: Ma noi ci auguriamo che sia ampia, ma come ha ricordato il Capo dello Stato quando ha ricevuto le comunità il 26 giugno scorso, quando anche tutto questo sforzo e quindi le nuove norme fossero utili a realizzare il recupero di una sola persona, lo sforzo non sarebbe stato vano.
1: Presidente Squillace, ecco, insomma, a che punto siamo per mettere in campo questa legge affinché, insomma, diventi efficace?
0: Allora, perché diventi efficace manca un ulteriore passaggio che è l'istituzione di una commissione nazionale,
1: sì,
0: che è un altro elemento di novità interessante, una commissione nazionale che dovrebbe dettare le linee guida in maniera tale da evitare frammentazioni sul territorio. Domani questo regolamento andrà in conferenza Stato-Regioni, domani 1 ottobre, e quindi diciamo nei prossimi giorni dovrebbe essere istituita questa commissione. A quel punto in una quindicina di giorni la commissione dovrà elaborare le linee guida necessarie e si partirà a pieno regime. Ovviamente sappiamo che ci potrebbero essere dei problemi applicativi, alcuni li ha sottolineati l'onorevole Mantovano, però sappiamo altrettanto bene che con lo sforzo di tutti, dalla magistratura alle comunità terapeutiche, passando per i servizi pubblici, crediamo fortemente che questa norma possa diventare veramente una nuova,
1: una rivoluzione, insomma, da un punto di vista proprio di approccio, no? Certo.
0: Esattamente.
1: Grazie,
0: esattamente.
1: Grazie Presidente, grazie a Luciano Squillace, Presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, per essere stato con noi. Adesso spazio alla musica.

0: di nuovo insieme con Indipendentemente, torniamo a parlare della legge 140 e lo facciamo insieme a Claudio Leonardi, presidente della Società Italiana Patologie da Dipendenza. Benvenuto a Indipendentemente, presidente.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, dottor Leonardi, le faccio ascoltare cosa ne pensa un altro esponente, una persona che del campo, del settore, ne sa qualcosa. Vincenzo Bove, psicopedagogista, sull'introduzione appunto di questa legge, la legge 140-2026, è stato intervistato da Cecilia Mosetti e poi lo commentiamo insieme.
2: Lei si è occupato in passato di carcere e tossicodipendenza, portando all'interno della struttura carceraria delle proposte educative di reinserimento sociale. Ce le racconta?
1: Nella mia esperienza ho trasformato l'esecuzione della pena in un percorso strutturato di recupero e nel carcere a custodia attenuata di Eboli, insieme alla direttrice, abbiamo portato una serie di iniziative, tra questi uno spettacolo teatrale che poi è andato in giro sul territorio della provincia di Salerno, ma quella era un'iniziativa tra noi del CERT e la direzione carceraria.
2: E sulla base di questa sua esperienza, come valuta la legge 140?
3: È una legge molto interessante, la guardo dalla parte della persona e dalla mia esperienza professionale nel campo delle dipendenze. Se una persona tossicodipendente entra in un percorso di recupero invece di rimanere semplicemente dentro una struttura con una logica carceraria, questa è un'opportunità che va presa, ma una misura alternativa funziona soltanto se dietro c'è un percorso serio.
0: Bene, allora Vincenzo Bove ha sentito l'ennesima voce, insomma, che sembra raccontare una grande opportunità che può offrire questa legge. Lei si occupa da moltissimi anni, insomma, del sistema delle tossicodipendenze, vivendo da vicino, insomma, la complessa realtà della cura in ambito penitenziario. Qual è lo stato di salute attuale del binomio carcere-dipendenza in Italia, secondo lei?
1: Beh, allora, sicuramente la situazione negli ultimi 15-20 anni è migliorata per il semplice fatto che si sono andati sempre più potenziando gli organici all'interno delle carceri, dei colleghi che si interessavano esclusivamente delle problematiche collegate alla dipendenza. È evidente che nel tempo questo gruppo, diciamo così, di colleghi è andato sempre più riducendosi, ma è una crisi che riguarda la sanità italiana in generale e che colpisce ovviamente

0: anche le organizzazioni all'interno delle carceri. Il problema è che essere in carcere, come diceva precedentemente il ragazzo che è stato da voi intervistato, significa diciamo così, combattere tutti i giorni con persone che quotidianamente, certo, utilizzano sostanze stupefacenti, e quindi la cura diciamo così si intreccia con la continuazione del consumo, e quindi purtroppo lascia il tempo che trova, nel senso che gli interventi, ecco perché.
1: E poi il tema, insomma, carcere, chiave, è che nelle carceri entrano sostanze, questo è un altro aspetto che va sottolineato, no? Cioè è accessibile,
0: ma sì,
1: la,
0: ma
1: sostanza
0: adesso arrivano anche attraverso droni, per cui cioè, non è un problema, cioè,
1: quindi esatto, insomma possibilità di cura molto limitata, quasi insomma azzerata, direi, no?
0: Purtroppo sì, nel senso, perché ripeto, accanto alle nostre cure vengono le nostre cure, mi passi il termine, vengono integrate con le cure che arrivano dall'esterno, ovvero con delle sostanze stupefacenti che ovviamente cura non possono essere considerate.
1: No, certo.
0: ecco perché a maggior ragione l'uscita dal carcere e l'ingresso invece in ambienti protetti permette appunto invece di mettere in atto una serie di...
1: Che non vuol dire mandarli, diciamo, in giro, ma vuol dire fare un percorso serio. Quindi insomma vorrei che venisse sottolineato questo, no? Questo aspetto qui. Insomma, si sta in una comunità seriamente, se poi questa comunità, le regole di questa comunità non vengono rispettate, che cosa accade?
0: Ritornano in carcere.
1: Ecco, quindi diciamo, non so, perché...
0: Ritornano in carcere.
1: Quindi c'è un'utilità forte di questa legge. Insomma,
0: ma sì, soprattutto per quelli che sono, diciamo così, percorsi residenziali. Sul semiresidenziale ci si deve, credo, secondo me, un attimo confrontarci meglio anche con le organizzazioni appunto comunitarie, perché poi dopo la semiresidenzialità prevede che la persona rientri appunto in carcere o a casa, a seconda del tipo di commutazione della pena che ha avuto, e allora lì il controllo e la protezione rispetto a quelli che, soprattutto nei primi tempi, rispetto a quelli che possono essere le sirene che ancora possono girare intorno a queste persone, non c'è, e quindi ecco perché bisogna prediligere dei programmi residenziali dove invece noi siamo in grado di poter intervenire tutti i giorni, 24 ore al giorno, su queste persone.
1: Ecco, l'aspetto ovviamente si intreccia anche con la sicurezza pubblica, no? Perché purtroppo spesso chi delinque è sotto effetto di sostanze. Insomma, curare la dipendenza, secondo lei, è l'unico modo reale per azzerare o quantomeno ridurre la recidiva e recuperare la persona?
0: Ma su questo non ci sono dubbi, lo è da sempre, da quando si utilizzano le sostanze stupefacenti. I servizi pubblici sono sicuramente il primo, i SERD sono sicuramente il primo avamposto per accogliere e agganciare queste persone che hanno problemi con le sostanze, e quindi aiutarli soprattutto dal punto di vista farmacologico oltre che psicoterapeutico. Personalmente, dopo 40 anni di attività, mi rendo conto, e ormai lo faccio da tantissimi anni, che il percorso comunque si deve completare all'interno di un ambiente comunitario, perché il recupero psicopedagogico soprattutto di queste persone può avvenire soltanto attraverso un'acquisizione di uno stile di vita, di regole di vita che si possono, diciamo così, garantire che possono essere riproposte e quindi si sviluppate in queste persone soltanto all'interno di un ambiente comunitario. Chi fa il passaggio dal servizio pubblico alla comunità terapeutica ha un'altissima percentuale di possibilità di uscire definitivamente dal problema, e soprattutto di resistere poi a quelle che sono le eventuali, diciamo, possibilità di ricaduta fuori, diciamo, dall'ambiente comunitario.
1: Ecco, il governo stima che questa norma possa potenzialmente interessare migliaia di detenuti a fronte ovviamente di un finanziamento solido, no? Abbiamo parlato di tutti aspetti positivi, ma ci sono comunque delle insidie operative alle quali, insomma, dobbiamo fare attenzione?
0: No, per il semplice fatto che tutto l'impianto, diciamo così, legislativo è stato preparato attraverso anche, diciamo così, l'intervento di noi esperti che facciamo parte appunto della commissione del Dipartimento Politica contro la droga e le dipendenze, e quindi abbiamo dato ai politici l'opportunità di scrivere una legge che tenesse conto appunto di tutti gli aspetti che si potevano determinare. Non ultimo quello che ha detto Squillaci, quello della definizione di una commissione che praticamente ha già lavorato in questo senso, quindi dovrà mettere, diciamo così, ufficializzare tutta una serie di indicazioni, quindi di linee guida per applicare correttamente questa legge, che uniformerà gli interventi su tutto il territorio nazionale e quindi permetterà di, diciamo così, di mandare all'interno delle comunità terapeutiche solo quelle persone

0: persone che possono realmente, diciamo così, avvantaggiarsi di questo problema e di integrare quindi l'attività, diciamo così, che si fa all'interno dei servizi pubblici e delle comunità attraverso questo specifico intervento. I 10.000 ipotetici persone che possono uscire dal carcere e finire dentro la comunità non saranno 10.000, saranno sicuramente di meno, perché poi, ripeto, non ci deve essere soltanto la possibilità e l'opportunità dal punto di vista legislativo, ma anche la reale condizione, certo, di dipendenza, che è fondamentale per entrare, diciamo così, in questo circuito extra carcere.
1: Abbiamo un minuto a disposizione. Rispetto al passato, questa norma quanto avanti è?
0: 10.000 anni luce, perché ripeto, nasce finalmente dall'integrazione tra quella che è la necessità e i bisogni delle persone, valutate tecnicamente e scientificamente dagli addetti ai lavori e trasformate in legge dai politici, che hanno quindi raccolto tutte queste informazioni e hanno quindi potuto legiferare nella maniera migliore. È sicuramente un grande passo avanti, è un completamento di un percorso politico e giudiziario che prima non c'era.
1: Ecco, quindi insomma manca solamente mettere a punto le ultime cose, no? Per avere poi un'attuazione definitiva.
0: Assolutamente.
1: Bene,
0: assolutamente,
1: grazie. Grazie a Claudio Leonardi, presidente della Società Italiana Patologia da Dipendenza, per essere stato con noi. E siamo in chiusura, io sono Emanuela Ronzitti, grazie per essere stati in nostra compagnia. Un saluto va alla nostra regia diretta da Roberta Di Casimirro, Cecilia Mosetti in redazione, per la parte tecnica Gennaro Strazzullo. E ora vi lascio con le notizie del GR1. Indipendentemente torna mercoledì prossimo, sempre alle 10:30, sempre su Radio 1. Vi aspetto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Allarme è rientrato per un volo della compagnia Fly Dubai diretto a Tel Aviv che aveva lanciato un segnale di allerta per dirottamento.
3: Sembra quasi la sceneggiatura di un film che mette insieme in modo assurdo le due principali crisi internazionali. Da una parte i protagonisti, un pilota di origine russa ed un copilota ucraino. Dall'altra l'area che sorvolano, il Medio Oriente. Sono nella stessa cabina, quella del volo Fly Dubai, partito dalla città emiratina e diretta a Tel Aviv. I due iniziano a litigare, uno ferisce l'altro con un coltellino. Viene lanciato l'allarme di dirottamento quando il velivolo si trova sulla Giordania. L'aereo perde quota, inverte la rotta e si dirige nello spazio aereo dell'Arabia Saudita. Israele viene informato dell'allarme, si alzano in volo due jet di Tel Aviv, scatta l'allarme, più volte le autorità dello Stato ebraico cercano di entrare in contatto con la cabina di pilotaggio, ma nessuno risponde. Alla fine l'aereo atterra in Arabia. Tutti salvi, 180 passeggeri a bordo, ed è attraverso le loro testimonianze che si chiarisce l'accaduto. Raccontano di scene di panico a bordo, di urla arrivate dalla cabina di pilotaggio di uno dei due che ha del sangue sul corpo. Pensano di non farcela. Alla fine però tutto finisce bene. Salvatore Sabatino, GR1.
2: Gli Stati Uniti hanno condannato la violenza criminale nella Cisgiordania occupata, dove oltre 100 coloni israeliani hanno attaccato un villaggio palestinese dando alle fiamme diverse case e macchine e lanciando pietre contro i soldati dell'esercito schierati in difesa di una famiglia palestinese che cercava di rientrare a casa. Tre giovani coloni di 15, 17 e 18 anni sono stati arrestati. Anche il presidente israeliano Herzog ha condannato l'aggressione, il premier Netanyahu ha minimizzato, è solo un piccolo gruppo di facinorosi. A Ceuta le forze armate spagnole userebbero la violenza, crudeltà e umiliazioni contro migranti per spingerli ad andarsene.

0: a volte così pesanti da potersi definire tortura. Lo denuncia Amnesty International dopo aver parlato con una sessantina di migranti e richiedenti asilo nella città autonoma spagnola circondata dal Marocco. I militari, aggiunge l'Organizzazione per i diritti umani, ostacolerebbero inoltre la distribuzione di aiuti umanitari. Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti. Il dato contenuto nel primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa nell'Unione Europea, che verrà presentato oggi, raggiunti i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione. La cifra potrebbe raggiungere i 547 miliardi entro il 2029. La cronaca: a Cutro, in provincia di Crotone, una donna di 60 anni è stata arrestata insieme al figlio 28enne per l'omicidio del marito Salvatore Giglio, avvenuto nel settembre di 2 anni fa. La donna aveva denunciato la scomparsa del marito solo 7 giorni dopo. I due sono accusati anche di occultamento di cadavere. Il corpo dell'uomo, forse gettato in un fiume, non è mai stato ritrovato. Droni e cargo in montagna per portare cibo nei rifugi ad alta quota, un'iniziativa che terminerà il 13 ottobre sulle Alpi, mentre un'altra simile partirà nel 2027 in Lombardia.
1: Volano anche in montagna per raggiungere le baite fino a 3.000 metri di altitudine in Alto Adige per portare cibo, bevande e non solo. Stiamo parlando dei droni cargo, 189 i voli effettuati durante l'estate, 8 rifugi alpini coinvolti, oltre 8,5 tonnellate di beni di prima necessità e materiali vari trasportati. Una scelta sostenibile e utile anche per riportare i rifiuti a valle. L'iniziativa terminerà il 13 ottobre. Filomena Ortler, la proprietaria di un rifugio che si trova a Solda, all'Ordine, a circa 3.000 metri di altezza, ci spiega i vantaggi.
2: È andata bene per roba fresca, per il pane, verdure, uova.
1: Gli altri lati positivi ce li spiega Alberto Pirovano, vicepresidente generale del Club Alpino Italiano.
3: Piccole forniture, costi più bassi, l'assoluta riduzione del rumore.
1: C'è anche un'altra iniziativa simile.
3: La Regione Lombardia ha finanziato un intervento presso un rifugio che è affidato a una sezione del CAI, in cui all'inizio del 2027 sarà un drone di proprietà
1: Flaminia Gullo, GR1.
0: Una leggenda della musica, un gruppo che vanta decine e decine di tribute band, ma il tour che comincia a febbraio negli Stati Uniti si annuncia speciale. Legacy, a Pink Floyd Show, è un progetto di Roger Waters, mente e voce della band, e abbraccia proprio l'epoca d'oro, da The Dark Side of the Moon a The Wall. Sul palco il figlio Harry con 10 musicisti, è uno spettacolo che evoca gli indimenticabili show totali. Nessun commento per ora da David Gilmour, signore delle chitarre e delle melodie. Tra i due, anni di liti e battaglie giudiziarie, dopo il fruttuoso odio artistico e caratteriale, il lato oscuro e magico dei Pink Floyd. Le 11:05, ci fermiamo qui, la linea va a Radio 1 Musica, buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E alle 11:05:48 secondi, il buongiorno da Antonia Pillosio, dallo studio numero 3 della RAI per il Friuli Venezia Giulia. Ringrazio al mixer Tommaso Vinoni e in regia Edoardo Veglia. I nostri programmi iniziano come di consueto alle 11:10 con i programmi in friulano Ueo Fevelin di, un'avventura da raccontare per una storia balzata agli onori della cronaca. Luca Picco, ex primo cittadino di Flaibano, è infatti partito a piedi dal Friuli e ha percorso i 335 chilometri in 17 giorni per arrivare fino davanti ai cancelli della Ferrari a Maranello. Un vero e proprio viaggio del cuore dal Friuli all'Emilia Romagna. Ospite Luca Picco. Poi alle 11:20 a Volo Radente. E la prima puntata di stagione parlerà di Collegamenti, il festival che incrocia i saperi. Nato per comprendere le connessioni che legano saperi e per riflettere su come utilizzare le nuove conoscenze, l'evento animerà la città di Udine con oltre 70 iniziative rivolte a tutte le età. Poi, per il consueto collegamento, saremo a Pantianicco, dove si celebra la mela con la 55esima mostra regionale, per sapere anche come va la

0: produzione di questo importante prodotto friulano. E alle 14:20 punto, scusate, e poi parleremo della alpina triestina, sempre in Avolo Radente, Bianca Di Beaco. Era considerata una delle più forti alpiniste del mondo, ha aperto numerose vie ed è stata la prima donna a superare il sesto grado da capocordata in Dolomiti. Chiuderemo la puntata di Avolo Radente tra il reale e l'irreale con un'arte che stuzzica corde ancestrali del nostro modo di percepire il mondo, la magia. A Lignano Sabbiadoro vive un prestigiatore che da anni porta il mistero. E alle 12:30 è la volta del GR regionale e passo la parola alla collega del GR regionale, Lara Zani, per i titoli e le anticipazioni.
1: Questa mattina al Tribunale di Udine nuova udienza nel processo per l'omicidio di Alessandro Veniera Gemona, che vede imputate la madre dell'uomo Lorena Fornasire e la compagna Meilin Castro Monsalvo. Entrambe sono presenti in aula, sentiti i testimoni della procura. A Porcia è iniziato alle 7 di questa mattina il presidio organizzato dai lavoratori di Electrolux all'esterno dello stabilimento per rallentare le merci in entrata e in uscita, in vista del tavolo del 5 ottobre al Mimit. Di nuovo a Udine è presentato il piano parcheggi dell'ospedale, mentre all'esame del Consiglio regionale c'è oggi il disegno di legge 90 in materia di riforma del governo del territorio. Infine, da Buongiorno Regione, 5 professioniste con competenze diverse e un obiettivo comune: parlare di parità, stereotipi, linguaggio e prevenzione della violenza di genere.
0: Grazie a Lara Zani. I nostri programmi continueranno alle 13:55 con Traguardi. E prende il via la seconda edizione del programma e ospite sarà il presidente del CONI FVG Andrea Marcon. Progetti, risorse e principi fondanti saranno al centro dei temi trattati. Alle 14:20 punto di domanda. Quando partire per un anno all'estero? Come si fa a scegliere la destinazione e a prepararsi a un'esperienza così importante? In questa puntata si parlerà dei programmi di scambio di Intercultura, un'opportunità rivolta ai ragazzi tra i 15 e i 17 anni per trascorrere un periodo all'estero. Insieme ai giovani volontari ascolteremo anche i racconti dei ragazzi e ci collegheremo con loro, con chi sta vivendo questa esperienza. Alle 15:15 tornerà UEO Fevelin D con il Festival delle Arti in Lingua Minoritaria Suns Europe, che dal 2 al 10 ottobre sarà in diverse località del Friuli. La serata finale del concorso musicale sarà il 10 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Parleranno il vicepresidente Carlo Puppo dell'ente organizzatore Cooperativa Informazione Friulana e il direttore artistico Alessio Vellissig. E con questo è tutto, l'augurio di una buona giornata con i nostri programmi da Antonia Pillosio e linea a UEO Fevelin D.
2: UEO Fevelin D. Un programma di attualità, costume, culture e società.
3: Una vera e propria avventura di contà per una storia saltata e fur di risinta anche sui giornali. Il Furlan Luca Picco, già sindaco di Flaiban, alle di fat partì dal Friuli a Pi dopo circa 17 di 735 km, alle arrivate fin davanti alle fabbriche da Ferrari a Maranello in Timpalino Val dal suo prime giornate storiche di lavoro. Par Picco si è trattato di un'ennesima insieme realizzata che così si giontarà con muoli tanti satri sue esperienze di vite fatis e alle tanti persone sconosciutis. Mandi a ducchia de bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto da sede Rai di Udine e tutto per Furlan, che potesse ascoltare in radio e anche su internet alle direzioni www.sedefvg.rai.it. Poi dopo i podcast si chiatting sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Giacomo Plozner, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi anche Luca Picco, Caleco Nuovo e di Binore. Mandi Picco, buondì.
4: Buondì a tutti gli ascoltatori.
3: Beh, insomma, un'impresa no di poco, un'impresa che era sì un'impresa personale, ma che dopo agli estate anche una maniera forse per mettersi in giù un po' di più anche.
4: Senz'altro, infatti

0: Avevo proprio una ricerca, parlo di conoscere il mio me stesso a 64 anni e quindi hai così deciso di fare questo tipo di esperienze che non avevi mai fatto, perché non sono un camminatore di che insomma no, appassionato, e hai capito che l'ant a pit il mece ruviel a siere ben planche usate all'acqua ritmo dei pis e no con che dal monte che è al corator a schiappò, ecco.
1: Comunque 335 km sapete noi è di tutti i dis non vi dite circa di se sia disco avevo in letto sul giornale, ma mi pare al di mancul forse
0: no, tre dis di camminate, dopodiché io ho inserito quattro giornate che la che fa dalla sosta interi di giornate interi, perché che i suoi lati in questo là che avevi voi di là, perché che mi portava in lì riguardo e anche attualità che abbiamo portato in quinta persone o là in questo che desideravi tornare.
1: Ma ho visto anche le foto, alle fine ti ho schiattato anche tante int che tu conoscevi o che ti hanno fatto feste, ma indubbiamente sono stati tre disdisse effettivi, disdisse di esperienze anche tra io stay, bed and breakfast, 500 km di allenamento di march per preparare queste robe, alle fine ci ti hai restato dentro come esperienza finale?
0: Ma è tanto difficile fare una sintesi, però una roba di sicuro che ogni passo che facevi avevi la possibilità di ringraziare mentalmente qualcuno che tutta la mia vita no, mi ha dato una mano, tante persone. Diciamo che i 11 anni fa alla Ferrari sono stati un pretesto di grazie anche a tutti che hanno permesso che io lì volontariamente qualche volta, ma che sono stato sul percorso della mia vita e anche che in questo momento un po' tutti giorni insieme a me di queste robe mi hanno permesso di farle perché hanno capito la mia esigenza, cioè una restituzione di me stesso veramente necessaria per me, quindi mi è restato questo grande patrimonio secondo me di consapevolezza di me stesso.
1: Tu dovevi 24 anni con che tu sei entrato a Voreta Ferrari?
0: Sì, avevo 24 anni, eri giovane, venivi di un'esperienza completamente diversa che era che dal poliziotto, io ero un poliziotto e quasi te convinto, nel senso che mi sarei chiattato bene, sarei sempre restato lì, ma quando uno ha la passione delle macchine, si viene che su tocco di parte, viene che il monte, non hai avuto tante esitazioni, anche se non sapevi chi l'aveva fatto, mi sono buttato dentro. E io ho fortuna perché ti ha dato persone fantastiche sulla mia strada.
1: Tra l'altro tu hai avuto anche in maniera di sposati a Maranello, di vivi a Maranello, dopo tu sei tornato in Friuli e tu sei stata anche prima vice sindaco e dopo sindaco di Flybang. Se ti hai lasciato dentro le Ferrari, perché le Ferrari è un mito per tutto il mondo e in tanti è anche l'insieme di lavorare lì, ma tu sei arrivato a realizzarlo.
0: Ma io appunto sono un di quei che di frutti disegnavi le macchine se, su duce che chiattavi, che si sentavi sui orsi della strada a scrivere i nomi delle macchine che passavano, ieri malati di macchine. Quindi il passaggio alla Ferrari mi ha portato a toccare prima di tutto c'è chi sumiavi, ma la roba incredibile è che io ho lavorato al reparto esperienze che al reparto la canascemi le nuove macchine. E quindi fatti sperimentatore, entrate e facevi prove su strade, quindi io le macchine ieri sentato tardi per ore, cioè all'era come il sium che diventa realtà. La Ferrari però mi ha lasciato anche tant'altri, perché io ho imparato, c'è che vuol dire lavorare con le persone, io ho imparato il valore che ha che il calmonte le gomme e che disegna le macchine, pari mentre, perché lì tutti lavoravi con un obiettivo e quando tu lo raggiungevi da prime robe all'era di Ciri di migliorarlo, però in un clima di collaborazione là che tutti gli spigui creati dalla cioè, in tutte le realtà la spicciosa invidia le carriere fin quando che si stabilì a venire lì madre dal fatto che tu hai il chiaro, tu hai la scritta che era scritta per aia sull'entrata dalla fabbrica.

0: capisci che non tu eri per te, ma tu eri sì. perché là.
1: Ecco, cerca Pico, 40 anni dopo le Ferrari, che gli sempre state disegnano immagini di velocità e di competizione per eccellenze, ho vinto anche sul giornale, allora è diventato interessante, arriva a fare un viaggio fatto in maniera più lente possibile, quindi tutto il contrario di ciò che dopo tu hai fatto per tanti anni, sì. insomma, ecco.
0: Sì, ecco, è una roba che è voluta anche sotto nelle ama, che la torni la disarai per tutta la mia vita, lei che io arrivante e hai avuto un'accoglienza innanzitutto delle persone che sapevi che mi aspettavi, perché al di là della Ferrari anche tante persone che avevi conosciuto
1: e avevi saputo, insomma, ecco,
0: avevi saputo, ma dicono che erano una quindicina no, di cui, però lì dopo la notizia si è spermisata e venivo fuori un gruppo un po' più inoltrito, ma la roba che mi ha veramente colpito è la maniera in cui la Ferrari mi ha accolto, che chi è una roba che mi ha veramente colpito, perché la Ferrari come è in realtà di 7200 dipendenze, e se i sapis duccio c'è caeno, come te chi la conti io, sì. e che attassi col direttore del personale, che è lì aspettati, che io non è che non avevo riconosciuto, insieme a altri due dirigenti, ti attassi a fare in traduccio che erano lì, no? Non me per fare la fotografia dentro.
1: Che fa plaisir, insomma, ecco. Lui
0: sì,
1: che plaisir.
0: Cioè, fa capire che hanno capito il senso, no, che loro hanno capito che non erano robe me, hanno fatto in traduccio che erano con me,
1: cioè,
0: anche
1: sì.
0: che non avevano lavorato alla Ferrari.
1: No, quindi, beh, gentile.
0: Ecco, che è una roba bellissima.
1: Forse sarà cambiato il team, visto che come fanno le macchine elettriche, ma insomma, comunque, per un che l'ha lavorata in motore.
0: Sì, sì.
1: Ecco, prossimi sfidi, prima di salutarsi, Isalantimo Al che allora, bolle in pentola, come si dice?
0: Allora, come che si dice, no? Per talian, ma potremmo dire per fulan la petita ben mangiante, io hai capito che roba chi amiche coventate, il dì in cui che venirà fuori un'altra motivazione, di sicuro mi interessa di nuovo che scarpe sverde, scambiamo fazza che camminate lì, perché che hai valse veramente la pena, quindi di sicuro farai altro, non
1: e allora,
0: mal,
1: e allora sarei chi magari a tornare a contarlo. Grazie per essere stato con noi a Luca Picco e complimenti per queste belle imprese, buone giornate.
0: Grazie a voi dall'ospitalità.
1: Grazie anche a Dario Nardini per il mixer audio, torniamo a sentirci domani.

0: a volo radente. Panoramiche zoomate sull'attualità della regione.
1: E alle 11:21, buongiorno da Antonia Pillosio in diretta dallo studio numero 3 della sede di Trieste della RAI per il Friuli Venezia Giulia.
2: E un buongiorno anche da parte mia, Giacomo Plotzner in diretta dagli studi di Udine. Buongiorno Antonia e bentrovata.
1: Bentrovato anche a te Giacomo e bentrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Dopo la pausa estiva ecco che a volo radente è ricominciato e per tutti i prossimi mercoledì mattina ci potete trovare sulle frequenze regionali di RAI Radio 1.
2: E allora ringraziamo anche chi ogni giorno ci permette di andare in onda e oggi qui con noi a Udine al mixer audio, grazie Marco Rasi.
1: E invece in regia a Trieste Edoardo Veglia e alla parte tecnica Tommaso Vinoni. E salutiamo anche il nostro inviato Marco Fornasin che anche quest'anno ci farà conoscere tutto quello che la regione offre direttamente dai vari luoghi.
2: Esatto Antonia, ma adesso addentriamoci ufficialmente all'interno della puntata e cominciamo presentando il Festival Collegamenti, il festival che incrocia i saperi, nato per comprendere le connessioni che legano saperi e per riflettere su come utilizzare le nuove conoscenze, l'evento animerà la città di Udine con oltre 70 iniziative rivolte a tutte le età per approfondire le sfide degli equilibri, tema della presente edizione.
1: Nel corso del nostro collegamento in esterna con Marco Fornasin saremo a Pantianicco, dove si celebra la mela con la mostra regionale, per sapere che annata è stata per la produzione nella nostra regione. Poi parleremo dell'alpinista triestina degli anni 50, Bianca Di Beaco, prima donna con Silvia Metzlin ad essere ammessa nel CAI, Club Alpino Accademico Italiano. Era considerata una delle più forti alpiniste del mondo. E l'occasione è data dalla riedizione del libro Io non sono un alpinista, edizioni CAI. Approfondiremo con Gianni Magistris e Melania Lunazzi.
2: Chiuderemo la puntata tra reale e irreale, con un'arte che stuzzica corde ancestrali del nostro modo di percepire il mondo, la magia. A Lignano Sabbiadoro vive infatti un prestigiatore che da anni porta il mistero e la meraviglia nei teatri di tutto il mondo e oggi scopriremo quanta energia tecnica e umanità sprigiona il suo mondo.
1: Benissimo, allora entriamo nel vivo con Collegamenti. È nato nel 2023, ma è decisamente cresciuto come festival, facendo di Udine uno spazio, come dicevamo, dove saperi, discipline e arti diverse hanno trovato il loro modo di dialogare e di creare appunto collegamenti. A Udine, ma non solo a Udine, perché quest'anno sono varie le località del Friuli che saranno coinvolte in questo cartellone di eventi che ha già preso il via e che il 2 andrà tra il 2 e il 4 ottobre.
2: E quest'oggi ne parliamo con i nostri ospiti collegati al telefono. Diamo quindi il buongiorno e il benvenuto alla curatrice scientifica Barbara Gallavotti. Buongiorno.
3: Buongiorno, bentrovati.
2: Bentrovata a lei, al magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine, Angelo Montanari. Un saluto anche a lei.
4: Buongiorno anche a voi, grazie dell'invito.
2: E Paolo Corvo, docente di Sociologia Generale all'Università di Scienze Gastronomiche, con cui approfondiremo il tema che lo vede protagonista. Buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno anche a voi e a tutte.
2: Benissimo, ecco, ben trovati anche tutti i nostri radioascoltatori, ci fa piacere cominciare con voi questa nuova edizione di A Volo Radente, però do subito la parola a Gallavotti. Il festival è ormai arrivato alla quarta edizione, è noto al nostro pubblico, però forse è il caso di capire un po' meglio il senso di questo festival che, come è stato definito, incrocia i saperi, Gallavotti.
3: Beh sì, diciamo che il senso a mio avviso cresce di anno in anno, perché di anno in anno sembra che stiamo vivendo dei tempi in rapidissimo cambiamento. Ci sono delle nuove tecnologie, dei nuovi ordini, dei nuovi problemi da affrontare. Contemporaneamente abbiamo sempre più difficoltà a trovare le informazioni che ci servono per prendere delle decisioni su come vogliamo il nostro futuro, perché i media tradizionali sono un po' in crisi, anche perché sempre di più ci informiamo per esempio sui social, dove non si capisce mai bene, insomma, se chi ci sta dando informazione ce la sta dando corretta, se è un'informazione generata dall'intelligenza artificiale, cos'è. Quindi io credo che oggi più che mai ci sia bisogno di tornare a incontrarsi di persona, tornare a confrontarsi, tornare a capire chi si ha davanti e dialogare. È per questo che iniziative come collegamenti, a mio avviso, in questo momento hanno più senso che mai.
2: Certo.
1: Ecco, Rettore Angelo Montanari, abbiamo sentito una volontà di divulgazione scientifica e culturale che corrisponde a una delle mission dell'università e che dimostra soprattutto quanto siete sensibili appunto nei confronti del mondo presente.
4: Io dico che non potrebbe essere diversamente, perché i cambiamenti molto rapidi, le trasformazioni del mondo presente hanno un impatto sulla vita del nostro Ateneo, sul modo in cui insegniamo, sul modo in cui i ragazzi e le ragazze studiano, anche sul modo in cui facciamo ricerca, quindi è una naturale disposizione. Cito alcuni dei temi del festival, il tema della pace, c'è una inquietudine, uno smarrimento palpabile tra i nostri ragazzi, ma non solo, e quindi credo che una riflessione su questi temi lo faremo a Gorizia già domani con il Presidente della Pontificia Accademia di Teologia sia quanto mai importante. C'è il tema dell'AI che è già stato menzionato, impatta la didattica, come studiamo, come scriviamo, addirittura si scriverà ancora in futuro, come valutiamo la preparazione degli studenti, ma anche come facciamo ricerca, anche la ricerca è destinata a essere radicalmente modificata da questo strumento. Poi ci sono temi come il benessere psicologico degli studenti, abbiamo dei dati molto, molto preoccupanti per certi versi, la relazione di cura, l'umanizzazione delle cure, il problema dell'invecchiamento, sono temi che si intrecciano con le nostre ricerche, con la nostra didattica, con la vita universitaria, e su questi temi noi crediamo di avere qualcosa da dire in un dialogo molto stretto.

0: Certo, diciamo, abbiamo fatto due cose quest'anno. Abbiamo in primavera fatto un lancio nazionale del festival, abbiamo fatto una conferenza stampa a Roma nella sede della regione che ha coinvolto anche diversi giornalisti di agenzie e di testate nazionali e direi che ha avuto un buonissimo riscontro. E poi abbiamo deciso di radicarlo sempre di più nel territorio del Friuli, allargando il raggio d'azione quindi da Udine alle altre sedi dove l'ateneo è presente, quindi Gorizia, Pordenone e Gemona, e lo abbiamo fatto in qualche modo rispettando e valorizzando la specificità di ciascuna sede, per cui a Gorizia affrontiamo il tema della pace, quindi delle relazioni internazionali, città di confine; a Gemona tratteremo i temi dello sport, della salute, del rapporto tra queste due dimensioni, e a Pordenone affronteremo non solo, ma anche il tema dell'economia in una città appunto che da sempre si caratterizza per la presenza significativa industriale e il rapporto tra industria e cultura. Quindi ci allarghiamo rispondendo un po' alla missione di questo ateneo e anche alla sua distribuzione territoriale.
1: Ecco, Barbara Galavotti, ricordiamo 72 appuntamenti, 90 ospiti da tutto il mondo in 20 luoghi diversi, tutti mossi dalla volontà di indagare intorno al tema degli equilibri. Come avete pensato appunto a questa parola?
2: Beh, perché se ci pensiamo, molti dei problemi che affrontiamo sono dovuti al fatto che abbiamo in qualche modo perso un equilibrio. Abbiamo perso un equilibrio tra noi e la tecnologia, abbiamo perso un equilibrio di vita con gli altri popoli, appunto il rettore accennava al tema della pace e della guerra. Abbiamo bisogno di ritrovare un equilibrio dentro la società, anche ovviamente l'equilibrio climatico, ce ne siamo accorti dopo questa estate rovente, ma poi anche dentro di noi le frontiere della medicina ci dicono che la salute, la lunga vita e soprattutto un tema di equilibrio fra i vari sistemi che compongono il corpo. E quindi ci sembrava l'argomento ideale anche per far convergere discipline diverse, perché poi dobbiamo anche trovare un equilibrio tra il nostro lato scientifico e il nostro lato umanistico per confrontarci con tutte le innovazioni che stanno arrivando. Abbiamo bisogno assoluto di tenerci stretta la storia, la filosofia, la letteratura, che infatti saranno presenti nel festival.
3: Ecco, e l'equilibrio poi che volete, che proporrete di indagare intorno a questi temi che ci ha appena presentato, viene trattato in modi diversi, nel senso che non ci sono solo le conferenze classiche, ma ci saranno degli spettacoli, delle esposizioni, laboratori per tutte le età e musica.
2: Sì, beh, questa è un po' una cifra di collegamenti che quest'anno è una delle cose che se possibile si è approfondita ancora di più, perché appunto abbiamo spettacoli di musica come citava lei, ma abbiamo anche dei laboratori di scrittura creativa. Uno è tenuto per bambini da Elisabetta Dami, che è la creatrice di Geronimo Stilton, che è un personaggio molto amato dai piccoli, mentre Lucia Tancredi, che è un'altra nota scrittrice, terrà un laboratorio di scrittura per adulti. E poi ci sono i laboratori scientifici, perché noi costruiamo, ci facciamo un'idea di cosa succede nel mondo della ricerca e di che punto sono le conoscenze parlando, ma anche molto facendo, quindi mettendo le mani in pasta. E quindi è molto importante che ci siano anche dei laboratori. Le visite sono un modo per vedere con altri occhi dei luoghi che magari conosciamo. È importante che nella nostra acquisizione delle informazioni che ci servono per essere cittadini attivi e costruire insieme il futuro che vogliamo, utilizziamo tutti gli strumenti che sono a disposizione nella nostra cassetta degli attrezzi, che vanno certo, appunto dalla parola alle mani.
1: Ecco, rettore Angelo Montanari, stiamo ascoltando e vediamo che dai temi è una vera e propria vetrina per l'Ateneo di Udine, questo festival. Cosa verrà allestito all'interno dell'ex chiesa di San Francesco a Udine?
0: Ma abbiamo già introdotto la dottoressa Galavotti, lì sarà il luogo soprattutto dei laboratori. Sono laboratori curati dai colleghi e dalle colleghe dell'Ateneo e per noi sono un modo per mostrare tangibilmente, concretamente, con le mani, si diceva, quanto viene fatto in Ateneo in aree disciplinari molto diverse. Alcune sono state già citate, ma se andate a scorrere il programma veramente si spazia, non so, dal cervello, studio del cervello, all'arte,

0: a come scrivere utilizzando l'AI generativa, la matematica delle scelte, quindi come la matematica impatta poi in molte scelte anche, diciamo, della vita quotidiana, la fisica del quotidiano, il benessere, mindfulness, ma non soltanto mindfulness, l'impatto delle AI sulla salute, il tema della resilienza, dove avremo un esperto internazionale di livello assoluto e dove avremo anche dei laboratori. Quindi c'è una varietà estremamente forte, diversi sono anche i target, perché in alcuni casi ci rivolgeremo al mondo degli adulti, in alcuni casi al mondo dell'infanzia, ed ogni laboratorio, insomma, sarà calibrato esattamente su un target specifico. Ed è anche bello evidenziare come un po' tutta la comunità universitaria è coinvolta, perché ci sono dei laboratori curati dai nostri ricercatori, ma c'è anche ci sono dei laboratori curati dal personale che si occupa di biblioteche, ci sono dei laboratori che sono stati proposti da associazioni del territorio e anche alcuni abbiamo appena menzionati nell'ambito della letteratura, anche da alcuni dei nostri ospiti. Per cui veramente sarà un'offerta, diciamo, per tutti gli interessi e per tutte le persone, cioè, ci auguriamo che venga raccolta. Avremo anche una presenza di Medici Senza Frontiere, di cui siamo molto contenti, all'interno dello spazio di San Francesco.
1: All'interno di questo spazio, benissimo. Abbiamo raccontato un pochino il programma, addentrarci all'interno è un po' complesso, diciamo così, perché è molto ricco, sono molti gli ospiti. Colgo l'occasione però di fare questo piccolo approfondimento con Paolo Corvo, che è collegato al telefono e che domenica, nella giornata di domenica, quindi il 4 di ottobre, dalle 14.30, in dialogo con Angelo Floramo e Nicoletta Pellegrini, ci parlerà di un tema legato all'alimentazione. Quindi anche in questo caso, quali sono gli equilibri che dobbiamo trovare in una tavola che non invecchia, titolo dell'incontro, Paolo Corvo. Di cosa ci parlerete?
2: Ma intanto mi fa molto piacere essere presente a questo convegno e collegamenti, e quindi ringrazio chi mi ha invitato. Diciamo che la dimensione della tavola è estremamente importante, e l'equilibrio che bisogna trovare è con il tempo e con lo spazio, cioè noi dobbiamo ridare tempo al momento conviviale, e soprattutto in un contesto di convivialità e di socializzazione. Siamo in un mondo molto individualizzato, uno dei pochi momenti di incontro può essere proprio quello del pasto, e recuperando anche il significato della filiera, cioè avendo ben presente da dove viene questo prodotto, la sua storia, le sue tradizioni. Credo che da questo punto di vista davvero ci sia una dimensione culturale molto, molto importante e molto significativa.
3: Ecco, ci può dare qualche dettaglio in più, diciamo, del suo appuntamento?
2: Con piacere, senz'altro. Un altro degli aspetti che vorrei sottolineare, che evidenzierò domenica pomeriggio, è legato all'importanza del cibo come linguaggio universale. Noi oggi ci troviamo di fronte a contesti in cui sembra necessario conoscere necessariamente le altre lingue, ma ci sono alcune realtà, alcuni contesti come il cibo, come anche altre dimensioni, la musica, l'arte e
1: lo sport,
2: che sono sicuramente degli elementi molto importanti e che permettono davvero la conoscenza tra le persone, anche senza conoscere la lingua, perché il cibo è un veicolo culturale straordinario. Come dicevo prima, è un linguaggio universale che ci permette di conoscere tante realtà, tante culture, quindi è anche un messaggio di speranza in un mondo che invece sembra andare in una direzione diversa.
1: Sì, racchiude un po' un compendio anche legato alla sfera del benessere. Mangiare bene, farlo in una tavola dove si socializza, comporta anche un benessere più generale a 360 gradi, quindi volendo può essere il punto di tangenza, ecco, che mette insieme anche tutte le varie sfere che compongono il festival.
2: Sicuramente, io credo che il cibo, insieme all'attività fisica, di vita e una qualità di vita sana, e possa portare davvero al benessere delle persone, no? Che è così ricercato, ma che spesso è magari oggettivato troppo rispetto a quella che può essere la dimensione individuale. Invece il benessere è possibile solo condiviso con gli altri, in relazione. Mm-hmm. Il momento del pasto è veramente un elemento fondamentale in questo senso. Credo che davvero questa realtà quindi ci permette di comprendere altre dinamiche

0: e sociali, non solo quelle specifiche della nutrizione e dell'alimentazione.
1: Sì, Galavot, è quello che ci diceva lei, quando l'informazione passa attraverso i social, forse è il caso di lasciarli da parte e comunicare, conoscere, dialogare vis-à-vis, dove c'è più autenticità, oltre che chiaramente la possibilità di verificare, validare le fonti.
2: Sì, assolutamente, peraltro a tavola è un luogo dove probabilmente prima dell'invenzione dell'agricoltura, da quando eravamo cacciatori e raccoglitori, ci siamo messi in collegamento e abbiamo iniziato quella pratica di scambiarci informazioni che poi ci ha permesso ogni volta di fare un passino in più e quindi di passare dalla vita del cacciatore e raccoglitore alla vita che conduciamo oggi, che credo che pochi vorrebbero scambiare in realtà con quella del passato. E un esempio, no? Noi siamo diventati quello che siamo perché siamo in grado di incontrarci. Non abbiamo mai avuto nessun essere vivente con cui potevamo fare una cosa del genere. Adesso abbiamo l'illusione di poterlo fare con una macchina, però evidentemente non è la stessa cosa, ce ne dobbiamo ricordare, e quindi spero che molti verranno da noi e per condividere con noi gli incontri, i laboratori, le mostre e tutto quello che abbiamo pensato che sarebbe bello fare insieme.
1: Sì, assolutamente. Ricordiamo il sito festivalcollegamenti.it. Chiederei al rettore una battuta finale prima di salutarvi, proprio di salutarci, proprio per ricordare anche quanto e che portata abbia per l'Ateneo un evento di questo tipo, che abbiamo visto intersecare vari ambiti, metterli proprio in collegamento.
3: Penso di poter dire che il festival per noi è un modo per rendere le nostre città sempre più città universitarie. Noi non vogliamo che l'università sia percepita come un corpo estraneo dentro le città, noi vogliamo che le università e le città si conoscano sempre meglio, si riconoscano, che vi sia uno scambio continuo in grado di arricchire entrambi, rendendo il nostro territorio sempre più ricco e attrattivo. Il collegamento sta crescendo, vogliamo continuare a farlo senza presunzione, crediamo che possa ambire ad avere anche uno spazio riconosciuto oltre i confini della nostra regione. Quindi anch'io mi associo all'invito, venite a incontrarci, abbiamo il piacere di farlo, di condividere con voi, di confrontarci con voi, insomma mi auguro che questi giorni siano veramente vissuti come una bellissima opportunità.
1: Un'opportunità di fare rete e di partecipare attivamente da parte di tutti. Grazie allora ai nostri ospiti, rettore Angelo Montanari, alla curatrice Barbara Gallavotti e a Paolo Corvo. Noi proseguiamo, ma prima facciamo un breve ascolto.

0: Fornesin. Ciao Marco.
1: Buongiorno Antonia, buongiorno Giacomo e un caro saluto a tutte le persone all'ascolto, anzi un carissimo, oggi un carissimo saluto perché sono proprio contento che sia ripartito a volo radente, che quindi siano ripartite anche le mie peregrinazioni in giro per la regione, viaggi che oggi mi hanno condotto a Pantianicco e posso quindi immaginare che una buona parte dei nostri ascoltatori abbia già intuito cosa mi ha portato qui alla Casa del Sidro. Ovviamente sono qui per parlare di loro, delle mele con la buccia tutta lucida e croccante, vere, semplici, spontanee, rilassanti, naturalmente forti, vive, indipendenti, come venivano descritte da Lucio Battisti nella sua Perché non sei una mela, che abbiamo appena ascoltato. Dopo questa lunghissima introduzione non serve ricordarlo, ma lo faccio lo stesso, che Pantianicco, il paese dal Miluc, come si legge nel cartello d'ingresso al paese, è la casa, anche quest'anno, della Mostra Regionale della Mela, in corso proprio in questi weekend, lo scorso e il prossimo, e mostra che è arrivata alla sua 55esima edizione. Dopo questa lunghissima introduzione, è il momento di far parlare i miei ospiti di oggi, che sono Silvano Dri, vicepresidente della Proloco di Pantianicco. Buongiorno.
2: Buongiorno radioascoltatori.
1: E Luca, benvenuto, tecnico del servizio fitosanitario dell'ERSA. Buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, Silvano Dri, partiamo da lei. Questa intervista sarà sicuramente l'occasione per presentare anche gli appuntamenti di questo secondo weekend di festa, ma vorrei approfittare di questo tempo anche per curiosare un po' nel dietro le quinte. Abbiamo il tempo di farlo oggi, sono qui appunto a Pantianicco, dove c'è un po' la calma tra il primo weekend e il secondo weekend. Dicevo, un dietro le quinte di un appuntamento del genere, perché preparando l'intervista lei mi ha detto: per noi quando arriva la mostra il lavoro è praticamente finito. Qual è allora il lavoro che viene fatto prima della mostra e quando è che inizia questo lavoro?
2: Esatto, per noi fare la mostra alla Regione della Mela è la fine di un percorso che incomincia già dal mese di maggio con la raccolta dei trasformati, mi riferisco a succhi, sidri e aceti, per poi essere analizzati e degustati, per poi proseguire con la raccolta dei mieli, che anche quelli verranno poi analizzati e verranno assaggiati, per poi continuare il mese di luglio e agosto a visitare le aziende produttrici di mele. Quest'anno ne abbiamo visitate 55 con una commissione di tecnici esperti del settore. L'azienda viene analizzata in tutti i suoi punti di forza e in tutte le sue innovazioni e quindi viene compilata una scheda che dà proprio una valutazione per decretare poi, si è svolto sabato scorso, il convegno per decretare l'azienda migliore. Non basta, oltre alla valutazione delle aziende, le aziende ci danno le loro cassette con i loro bei prodotti, le loro varietà di mele che producono, che poi vengono qui esposte durante il periodo della Mostra Regionale della Mela, per poi essere anche qui giudicate da una commissione di esperti, e anche qui viene giudicata, valutata e premiata per qualità varietale. Tutto questo si è svolto sabato scorso durante il convegno e siamo arrivati ormai a un'edizione, alla 55esima edizione, con un folto numero di partecipanti. Mi riferisco proprio alle aziende che hanno partecipato con i loro delegati o con i loro familiari, quindi un folto numero ha seguito questo convegno tecnico che segue poi la premiazione vera e propria.
1: So che la mostra si chiama Mostra Regionale della Mela, quindi chiaramente l'attenzione principale è dedicata alle mele, alle aziende del nostro territorio. C'è comunque un'apertura anche fuori regione, anche oltre confine. Da dove si viene, da dove si partecipa a questo appuntamento? Perché so che ad esempio quest'anno c'è una famiglia, c'è un'azienda che ha voluto essere presente qui a Pantianicco facendosi un bel viaggetto, ecco.
2: Allora, la nostra Mostra Regionale della Mela ha un carattere, per quanto riguarda le mele, ha un carattere regionale. Per quanto riguarda i mieli e i trasformati ha un carattere, diciamo, nazionale e addirittura extra nazionale, perché partecipano anche delegazioni della Carinzia e della Slovenia. Per quanto riguarda i trasformati, mi riferisco a succhi, sidri e aceti,

0: ha partecipato un'azienda dalla Calabria. Sono venuti giù tutta la famiglia e addirittura hanno vinto un bronzo per i loro prodotti e questa cosa ci ha fatto molto piacere. Partecipare è facile perché è libero e non ci sono nessun costo. Basta inviare i propri campioni e noi li analizzeremo e daremo proprio alla fine un risultato. La cosa bella è anche che tutti questi prodotti vengono analizzati, quindi uno sa il proprio prodotto, come è fatto, come è composto, e c'è questo confronto con tutti gli altri che non può fare solo che piacere, ecco.
1: Ecco, se ci fosse qualche ascoltatore per caso che potesse essere interessato a partecipare l'anno prossimo o comunque ad avere qualche informazione, dove lo possiamo indirizzare?
0: Allora, noi abbiamo i nostri siti che sono www.prolocopantianico.it oppure Proloco Pantianico, dove potete seguirci su Facebook. Tutti questi concorsi vengono messi online, e uno si può informare e trova tutte le informazioni sui nostri siti. Quindi per il prossimo anno però bisogna partire molto presto, quindi come dico, settembre la Mostra Regionale della Mela è la fine di un percorso che inizia molto ma molto prima, quindi tenetevi informati. Possono partecipare chiunque.
1: Perfetto, ora passiamo a Luca Benvenuto, dicevamo tecnico del servizio fitosanitario dell'ERSA e parliamo un po' delle protagoniste di questa mostra regionale della mela, che sono evidentemente le mele. Siamo un po' nel periodo delle mele, non a caso si fa adesso questa mostra. Che annata è stata, che annata è per la melicoltura in regione?
2: Allora, quando parliamo di melicoltura nella nostra regione, parliamo della coltura frutticola principale, con circa 1200 ettari che vengono coltivati sia in provincia di Udine che di Pordenone, prevalentemente nell'area di pianura. Siamo nel bel mezzo della raccolta, una raccolta che è cominciata però con inizio agosto, il clou verso Ferragosto, con la varietà Gala. Ecco, parto proprio dalla varietà Gala per cercare di spiegare che il percorso nasce da molti mesi prima, in quanto la stagione vegetativa per quanto riguarda le mele comincia già da fine febbraio, inizio marzo, e quest'anno effettivamente le condizioni climatiche sono state molto particolari. L'abbiamo percepito anche noi stessi, è un'ennesima annata in cui abbiamo raggiunto temperature di molto al di sopra dei valori medi. E questo in qualche maniera influenza anche le coltivazioni agrarie. Per quanto riguarda il melo, effettivamente l'assenza di precipitazioni nel periodo primaverile fino all'inizio estivo è stata in qualche maniera anche una condizione che ha in qualche maniera favorito la gestione dei meletti per il controllo dei principali antagonisti, che sono funghi e insetti. Quindi, a livello gestionale, quest'anno può essere ricordata come un'annata tutto sommato buona. Anche a livello di previsioni e di raccolta, le stime vedevano produzioni in aumento e purtroppo il caldo che si è prolungato nel tempo e soprattutto proprio in quella fase, mi riferisco alla varietà Gala, ritorno su questa varietà, in cui per poter avere una bella colorazione uniforme, rossa, della buccia, che viene poi riconosciuta come parametro molto importante a livello commerciale, temperature elevate anche la notte, quindi con un'assenza di escursione termica tra il giorno e la notte. Ecco, questo non ha favorito la colorazione della buccia, soprattutto per i cloni della varietà Gala di non recente selezione. E questo caldo ha anche diminuito la finestra temporale di raccolta, per cui le mele dovevano essere raccolte abbastanza velocemente rispetto a quelle che potevano essere le attese, e in qualche caso c'è stato proprio un danneggiamento di alcune, in alcuni casi, con mele che si sono lessate, ustionate con degli ustioni proprio sulla buccia. Poi si è proseguito con la raccolta della varietà Golden e della varietà Granny Smith. Si comincerà nel mese di ottobre, adesso anche con la varietà Fuji, per arrivare poi a fine ottobre, inizio novembre, con la varietà Pink Lady, che è la varietà più tardiva coltivata nella nostra regione.
1: Allora, ogni

0: Volta ormai che si parla di ma di qualsiasi argomento si finisce un po' a parlare di cambiamento climatico. Abbiamo anticipato quelle che sono un po' le tematiche, le sfide, ma in che modo cambia proprio il rapporto con questi frutti? Cosa bisogna fare, cosa devono fare le aziende per affrontare il cambiamento climatico, che abbiamo sentito per le mele non è sembrato neanche un problema così enorme quest'anno, perché ha piovuto di meno ed è stato, volendo un bene, se c'è la possibilità di irrigare, ma appunto cosa bisogna fare? Quali sono le sfide che devono affrontare le aziende?
1: Marco ha detto proprio bene, se c'è la possibilità di irrigare, ed effettivamente buona parte degli impianti della nostra regione sono dotati degli impianti di irrigazione. Fondamentale quest'anno poter fornire l'acqua nel corso della stagione. Non ci fosse stata questa disponibilità, non avremmo potuto quindi riuscire a superare indenni questa situazione che ci vede per l'ennesimo anno in una situazione in cui temperature in aumento, piogge che effettivamente sono sì presenti ma con una frequenza completamente diversa rispetto a quella a cui eravamo soliti ed eravamo abituati nella nostra regione, una delle regioni che viene riconosciuta essere come la più piovosa d'Italia. Possiamo dire che in media 100 mm al mese cadono, abbiamo avuto però alcuni mesi dove abbiamo riscontrato 25-30 mm e sono state poi due momenti importanti, le piogge di 20 agosto e del 9 e 10 di settembre, che hanno un po' anche cambiato le carte in tavola. E mi spiego meglio, piogge ad esempio quelle di settembre dove sono caduti più di 100 mm, mi riferisco poi anche nella zona di Latisana, come ricorderete, dove effettivamente ci sono stati disagi anche proprio a livello di cittadinanza. E cosa si può dire? Che queste piogge, con presenza poi anche di temperature elevate, ha fatto sì che ci fosse l'insorgenza di alcune malattie fungine che sino a fine luglio, inizio agosto, non si osservavano sintomi importanti in campo. Faccio riferimento proprio ad alcune patologie che vengono attenzionate negli ultimi anni e riguardano un gruppo specifico di funghi, non entro nel merito proprio di nomi scientifici, però ci sono alcune malattie, la glomerella, che causa delle macchie fogliari con caduta precoce delle foglie dell'apparato radicale dell'apparato fogliare delle piante, e non quando ci avviciniamo all'autunno ma già in estate, ma allo stesso tempo possono causare dei marciumi anche alle mele, e a seguito proprio di queste precipitazioni nell'arco di 5-6 giorni i sintomi sono aumentati. Ecco, c'è uno studio in atto anche con altre regioni in cui il melo evocato e viene coltivato, mi riferisco quindi al Trentino, all'Alto Adige, al Veneto, Emilia Romagna, e dove queste sintomatologie sono state rilevate anche negli anni scorsi, e sembrerebbe che proprio questi cambiamenti climatici abbiano in qualche maniera favorito lo sviluppo di questi funghi anche in queste latitudini.
0: Perfetto, io tornerei in chiusura rapidissimamente, perché il tempo qua è volato, a fare un rapido recap degli appuntamenti, soprattutto quelli culturali che copriranno questo secondo weekend della Festa della Mela di Pantianico, della Mostra Regionale della Mela di Pantianico, che anticipano il weekend perché comincia domani sera. Cosa succede, Silvano Dri? Quali sono rapidissimamente questi appuntamenti?
2: Ecco, già da domani sera, giovedì, abbiamo un folto programma di appuntamenti. Avremo la serata dell'apicoltore con il convegno tecnico e seguirà la serata culturale, quest'anno dedicata al terremoto e volontariato. E a tal proposito parleremo degli scout, che nel 76 quasi 10.000 scout vennero in Friuli per dare una mano agli alpini e alla popolazione che si era adoperata a far sì che ci fosse una ricrescita. Quindi parleremo proprio di questo specifico argomento. Seguirà poi a sabato il concorso a base di dolci, avremo il torneo di morra, avremo poi domenica il terzo incontro, avremo un raduno di auto sportive denominato Carburamela, e nel pomeriggio abbiamo la gara ciclistica, il 26esimo trofeo Franco Cragno. Quindi c'è di tutto per tutti.

0: venite a Pantianico, ci trovate qui nel periodo di giovedì, venerdì, sabato e domenica per una conclusione con i fuochi d'artificio, non veri,
1: Perfetto, grazie a Silvano Dri, ricordo www.prolocopantianico.it e le pagine della Proloco Pantianico. So che c'è anche un sito web dell'ERSA per restare aggiornati riguardo al mondo delle mele, qual è?
2: Ecco, il sito è www.ersa.fvg.it. Le osservazioni che noi facciamo nei meletti durante la stagione vegetativa le mettiamo a disposizione su specifiche note tecniche chiamati bollettini di produzione integrata, che sono reperibili sul nostro sito ma anche su specifico canale Telegram. Questo può essere un utile strumento e per i tecnici presenti nel nostro territorio ma anche per i frutticoltori, per avere un confronto tecnico nella gestione dei propri impianti.
1: Perfetto, grazie ai miei ospiti Luca Benvenuto e Silvano Dri, un po' di musica e poi la linea può tornare allo studio.

0: E ora voltiamo pagina e parliamo di una donna, una delle più grandi alpiniste italiane del Novecento, una triestina degli anni 50, Bianca Di Beaco, scomparsa solo recentemente. E ne parliamo con Melania Lunazzi, storica dell'arte, giornalista specializzata nei racconti di cultura di montagna. Benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: E con Gianni Magistris, giornalista e storico alpinista che ha curato importanti volumi sulla storia dell'alpinismo, amico e diciamo una sorta di fratello maggiore per Bianca. Benvenuto anche a te, Gianni.
2: Grazie, grazie. Ci sono.
0: L'occasione di questo nostro incontro ci è data dalla ripubblicazione da parte del CAI del libro Non sono un alpinista, l'autobiografia di questa straordinaria donna, Bianca Di Beaco. Ecco, Melania Lunazzi, cominciamo con te. Perché hai curato la prefazione del libro? Perché è stato scelto questo titolo?
1: La prefazione del libro mi è stata affidata dal Club Alpino Italiano. E la scelta del titolo va ricondotta, diciamo, credo a Gianni De Magistris, che è stato il primo fautore della raccolta di questi scritti di Bianca. E non sono un alpinista è una frase emblematica di Bianca, è una frase che racchiude tutto il suo pensiero, condensa in un sintagma tutta la sua vita di donna e di alpinista che in qualche modo non è riuscita a stare dentro le griglie già predisposte dalla società e dalla società alpinistica in particolare, diciamo, il rifiuto di un'etichetta, per quanto invece Bianca, come hai ben detto tu, sia stata un'alpinista fortissima, una delle prime a salire da capocordata livelli di scalata fino al sesto grado e abbia senz'altro, insomma, le qualità per essere riconosciuta tale.
0: Ecco, Gianni Magistris, tu hai appunto raccolto in questo libro gli scritti autobiografici di questa alpinista triestina e che ti sono stati affidati una giornata con grande fiducia e stima. Ecco, scritti pieni di passione e di poesia da parte di Bianca.
2: Sì, sono scritti che ti prendono. Cioè io naturalmente li conoscevo già prima che lei mi facesse questo enorme regalo dei suoi scritti, che mi ha dato tutta la sua produzione letteraria, chiamiamola così, che è andata solo sui bollettini delle sezioni del CAI locali e non solo, e anche alcuni sul Piccolo di Trieste. Quando li ho letti, ho cominciato a leggerli,

0: Già conoscevo Bianca naturalmente, mi sono detto ma tutto questo patrimonio devo fare qualcosa, mi sono messo a digitalizzarli dal tempo di un lavoro di un anno circa, ma ha fatto, e poi ho detto Bianca mi devi far fare un libro, lei era abbastanza scostante, non voleva, ma cosa devi farmi del libro, non serve a nessuno, cioè, no, qui c'è una grande cultura non solo alpinistica ma anche umana. E quindi ho fatto il libro, poi sono stato là parecchie volte anche per vedere se c'erano delle correzioni, delle aggiunte o quello che c'era da fare, finché il libro io l'ho pubblicato. L'unica cosa che posso dire adesso è che purtroppo, io dico purtroppo, però ci sono anche ragioni che non sono solo mie, ma di questa collana del Sky, che non deve superare un certo numero di pagine, e non ci sono tutti gli iscritti che Bianca mi ha dato. Io ho pubblicato per conto mio tutto il libro e l'ho regalato agli amici, anche a Melania naturalmente, che dove ci sono proprio tutti i suoi racconti, insomma.
1: Benissimo. Melania, senti, tu citi una frase di Bianca. A me, nomade da sempre, senza una patria rassicurante, la montagna ne offre una. Ecco, questo è uno, diciamo, dei sentimenti, delle filosofie sue di vita.
2: Sì, ci tenevo a citare questa frase anche perché tu hai parlato di scritti autobiografici, in realtà trasuda vita da questi scritti di Bianca, senza che ci fosse probabilmente, diciamo, un intento autobiografico. Il discorso legato, cioè, questa frase del nomadismo mi era piaciuta molto, anche perché rispecchia in qualche modo una parte della vita di Bianca che probabilmente noi non conosciamo, così come è stato molto difficile, ecco, approcciarsi alla prefazione di questo libro. Era come entrare in un negozio di cristalli e facendo la mossa sbagliata rischiare di rompere tutto. Bianca, sono rimasti in pochi coloro che l'hanno conosciuta. Uno di questi è Gianni Magistris, che l'ha conosciuta da giovane e poi l'ha reincontrata dopo tanti anni. Un'altra persona che ha conosciuto Bianca è Silvia Mezzetti, una grande alpinista che è ancora in vita, e che quando l'ho sentita per ricavare degli elementi proprio fattuali anche da una persona che l'aveva incontrata, mi ha dato una risposta di grande rispetto e di grande delicatezza, dicendomi: io non posso rivelarti certe cose di Bianca, non so cosa ti aspetti da me, ma è la sua vita, è la sua vita privata e ho rispetto di lei. Quindi diciamo che si è tenuta ai fatti. Allora, per non allontanarmi dalla tua domanda, nomade perché? Perché Bianca, da quel poco che ho potuto ricavare, Bianca era di origini istriane e con la famiglia si era trasferita da questo piccolo paese dell'Istria, Vertemeglio, a Trieste. Non sappiamo esattamente ancora in che anni e non sappiamo per quali motivi, per cui c'è anche questo alla base del Bianca pensiero, tra virgolette, cioè questa bambina che viene trapiantata in un altro luogo e che probabilmente ha un background diverso, no? Non so se l'ho già detto che era di origine contadina la sua famiglia, e lei dissemina nei suoi scritti tanti indizi di questo passaggio di vita, e nella montagna trova probabilmente anche molto casualmente una forza di attrazione incredibile che la conduce a cercare una vita di verità, dice lei, una vita luminosa in un mondo di ombre che è quello della realtà quotidiana. Diciamo, perché forse sto dicendo troppe cose.
1: Una ricerca di bellezza e di verità sui monti. Gianni, che generazione è stata quella degli alpinisti dell'epoca degli anni 60 di Bianca?
0: Ma un'epoca che io l'ho vissuta, ci sono un po' di anni non tanti anni di differenza tra me e lei, però era un alpinismo molto diverso da quello di oggi, cioè praticamente era finita l'epopea dell'alpinismo eroico ed era diventato l'approccio alla montagna per noi un po' sognatori, uno svago, un modo di passare il tempo in un modo diverso dalla routine che c'era.

0: in quegli anni, insomma, quegli anni, parliamo che siamo pochi anni, una decina di anni dopo gli eventi bellici che tutti conosciamo, e quindi la montagna era proprio diventata, per chi si appassionava, un'attrazione fatale, come si dice. E quindi per Vela Piuna non era un qualcosa di, anche se poi più avanti, già in quegli anni si sentiva nel mondo alpinistico, specialmente dell'alpinismo di elite, una sorta di rivalità personale di uni con gli altri. Infatti io dicevo, nei club di elite è meglio non entrarci, perché lì quando parlano hanno i coltelli sotto il tavolo, nel senso che invece per quelli un po' romantici comunque come noi, era lo sfogo, ecco. Quindi Bianca per me è stato un punto di riferimento, insieme il mio mito, che poi sono diventati molto amici con un grande alpinista dal nome di Walter Fonazzi, insomma.
1: Certo.
0: Diciamo che i miei ispiratori, se così li possiamo chiamare, sono questi due personaggi, oltre che di fama. Cioè, Walter, lui si è poi gettato anche ha cominciato la sua attività dopo la fine, certo, dell'alpinismo nell'avventura, nel fotoreportage.
1: Ecco, torniamo un attimo a Bianca. Sì. Melania, a te che cosa ha insegnato conoscere questa realtà dell'alpinismo di Bianca, del suo mondo?
2: Allora, intanto, se mi permetti, volevo agganciarmi a qualcosa, a quello che aveva detto Gianni sulla centralità dell'alpinismo e sul fatto che nel 1964 a Bianca, a Silvia Metzeltin, viene rifiutata la candidatura al Club Alpino Accademico. Io lo chiamo il gran rifiuto che hanno ricevuto. Quindi loro, pur possedendo il curriculum di salite sufficiente ad entrare, insomma, nel Club Alpino Accademico, nella creme, insomma, dell'alpinismo dei tempi, a loro venne rifiutato questo ingresso in quanto donne, perché non era non erano ammesse le donne. Allora questo dice tanto, no, dal punto di vista culturale. E tra le cose che dicevo prima, Bianca dissemina nei suoi scritti, perché è strano questo, è come fare un po' pollicino, no, per individuare un filo nelle sue parole, ed è difficile darne una definizione. Allora tu mi chiedi quello che mi colpisce il fatto del suo essere donna. Lei dice, tra le altre cose, ero una donna, ero da sola, e del suo continuo a tentare di sopravvivere a questo, che si articola in due fasi essenzialmente: la fase giovanile, in cui lei è molto vive questo mondo incantato e va verso questo mondo incantato sentendosi una alla pari degli altri, no? Cioè non c'erano per lei, credo, differenze sul fatto di essere donna o uomo in montagna. Invece poi il trovarsi di fronte ad una porta chiusa, a tante delusioni e alle ristrettezze anche del mondo alpinistico, che, diciamocelo, ancora oggi è fatto dagli uomini. È un mondo di uomini, il mondo della montagna, no? Anche se le donne adesso hanno trovato una parte di affermazione. E mi colpisce il fatto che questa donna, la storia di questa donna, rischiasse anche di scomparire se non ci fosse stato, per fortuna, un uomo come Gianni. Gestisco la sensibilità all'altezza di avere il coraggio di riproporla. E ripeto, approcciarsi a lei è approcciarsi a una sensibilità delicata, incredibile, al rispetto, all'insegnamento del rispetto per gli altri, all'insegnamento del rispetto per l'ambiente, perché Bianca è stata una delle prime firmatarie di Mountain Wilderness, all'amore per gli animali, alla contrarietà verso lo sfruttamento degli animali, alla ricerca appunto di un mondo di verità, come dice lei, perché la montagna offre questo.
1: Chiaro. Allora, questo e molto altro della vita di Bianca di Beacco troverete nella pubblicazione Non sono un alpinista di CAI Edizioni. Io ringrazio tantissimo Melania Lunazzi e Gianni Magistris per essere stati con noi.
2: Grazie a te per questa possibilità.
0: Grazie a te.
1: E ora un po' di

0: amici, 14:14, torniamo in diretta con Avolo Radente per la parte conclusiva. Giacomo, finiamo con un tema tra il reale e l'irreale. Di cosa si tratta?
1: Esatto, dici bene Antonia. A Lignano abita un prestigiatore che da anni porta il mistero e la meraviglia nei teatri di tutto il mondo. Oggi con lui scopriremo l'energia, la tecnica e l'umanità che sono necessarie per lavorare nel suo mondo. Salutiamo e diamo il benvenuto a Jack Nobile, dottore in psicologia, prestigiatore professionista e anche content creator. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Grazie a te per essere dei nostri questa mattina. Mi permetto di fare solo una breve premessa, perché nel corso dell'estate ho tenuto una rubrica che si chiama La costruzione dell'essere umano del futuro, dove ogni puntata, partendo da una parte diversa del nostro corpo, raccontavamo di noi, del nostro modo di vivere, il presente e il futuro, alla ricerca in qualche modo del senso del nostro esistere, tenendo dovutamente conto anche di tutti i condizionamenti che possono trasformarci, come ad esempio l'intelligenza artificiale. Questa è dunque una puntata extra che abbiamo pensato per interrogarci intorno a quella parte del nostro corpo che possiamo pensare come quello strato invisibile, a quella superficie diafana che ci circonda e che chiamiamo con il termine di aura. Chi meglio allora di te, Jack, per parlarne? Aiutaci a dare la definizione di aura.
2: Questa è una bella domanda, ci ho riflettuto anche perché quando abbiamo preparato un po' gli argomenti così e l'idea di aura, io me la sono immaginata in questo modo, perché in prestigiazione, nello studio della magia, specialmente quella che si faceva anche una volta, viene definito come che le caratteristiche di un buon prestigiatore partono dai piedi, che sono diciamo la stabilità, il controllo, okay? Le mani, la tecnica, la vista, che è quello che monitora poi l'effetto, che ti riesce a anche catturare l'attenzione degli spettatori, la parte del cuore, la parte emotiva, il cervello, che è il ragionamento che ti permette di creare dei trucchi, degli effetti sempre migliori per diciamo pensare a quello che pensano gli altri in modo da ingannarli, e poi mettono come ultimo punto l'aura. L'aura è come se fosse una sorta di, lo descrivono come una sorta di contorno energetico dettato dall'esperienza, che ti fa permettere di innalzare il tuo livello di coscienza in qualche modo, che è quello che poi ti permette di ingannare effettivamente. Cioè, grazie all'aura la persona riesce a fidarsi di più del prestigiatore e lasciare che questo prestigiatore governi un po' di più il suo mondo. E governando di più il tuo mondo, il prestigiatore ti porta a essere ingannato. Questo è il discorso, sì. Se vogliamo.
1: Assolutamente, diciamo che hai un po' anticipato la seconda domanda che ti avevi fatto, sì. Perché questa è l'aura, come agisce, come opera, quindi ce l'hai anticipato, insomma la pennellata c'è già stata offerta, però allora ti chiedo, l'aura appartiene a tutti noi, cambia magari solo il suo grado di intensità, di consapevolezza che uno può avere di essa?
2: Questa è un'altra bella domanda. Io credo che sia dettata veramente da un'esperienza personale direttamente collegata a ciò che è la vita, perché io ho conosciuto diversi prestigiatori nel corso della mia vita e non tutti avevano, come la definiamo qua, quest'aura, però quelli che ce l'avevano erano le persone più umane che io abbia incontrato, persone che inevitabilmente avevano attraversato dei momenti, dei dolori eccetera, e che ne erano usciti veramente veramente più forti, e questo era, come ti dicevo, un contorno luminoso che ti faceva in qualche modo fidare di loro. Fidare di loro è la parola giusta, però con la fiducia in magia è fondamentale questa parola, perché se io mi affido a quella persona, allora il mio senso critico smette di funzionare, quindi smette anche di cercare il trucco, smette di cercare una spiegazione razionale, e quindi sì, l'inganno veniva meglio. Io sono stato ingannato da delle persone, da dei prestigiatori che avevano quest'aura, ecco, mettiamola così.
1: L'umanità è quindi quell'aspetto anche, sì, che hai evidenziato, che è interessante, perché uno può immaginare la tecnica, l'impegno, l'allenamento, però appunto bisogna anche avere quell'umanità che fa sì che ci sia quella fiducia che ci dicevi e che faccia in modo che si vada al di là di un aspetto logico, razionale, del capire il trucco, ce l'hai proprio appena raccontato. E ti vorrei chiedere a questo punto come Laura si è, se possiamo ovviamente parlare in questi termini, come Laura si è raccontata nel corso del tempo. C'è stato un momento in cui era maggiore, c'erano più prestigiatori, più persone con un'aura alta, un'aura inferiore, e oggi come siamo? In questo presente, in questo futuro, anche dove sembra che ci sia sempre meno umanità e più che altro anche meno possibilità per instaurare fiducia l'uno con l'altro.
2: Interessante questo discorso. Allora, per Laura, noi non intendiamo un nome femminile Laura, ma intendiamo proprio L'apostrofo Aura, che okay? Magari qualcuno si è attaccato adesso e dice, ma cosa stiamo parlando? Chi è Laura? No, è proprio questo contorno che dicevamo, no? Quasi intangibile, quasi veramente fatto di energia, un contorno energetico che una persona ha. Ecco, questa cosa, questa caratteristica, che è fondamentale in qualunque arte, in magia, quella che faccio io ovviamente, devo dire che è una caratteristica veramente fondamentale. Come è cambiata nel tempo? Allora, io ho sentito parlare una volta un certo Quantamaritz, un prestigiatore morto recentemente, uno degli ultimi rimasti, se vogliamo, forse l'ultimo rimasto di una vecchia scuola che aveva studiato in un certo modo che ha cambiato la magia per sempre, il gioco di prestigio perlomeno per sempre, cioè c'è un prima e un dopo Quantamaritz, e lui diceva: una volta c'erano meno prestigiatori, ma il livello era molto più alto, mentre oggi ce ne sono tantissimi, ma il livello è molto più basso. Ecco, credo che sia correlato con questo discorso dell'aura. Il discorso qual è? È che una volta probabilmente, ma adesso c'è, ecco, mettiamola questa, adesso c'è tantissimo materiale, e per dedicarsi veramente a un qualcosa bisogna avere una passione disinteressata, ed è quello che secondo me genera anche questa caratteristica, perché se io veramente ci riverso dentro un'intenzione molto forte, con un'intenzione molto forte il mio interesse all'interno di quest'arte, inevitabilmente la faccio mia, facendola mia riesco a costruirci attorno e dentro qualcosa. E credo che sì, una volta, perlomeno una volta, i maestri avevano fatto tutti questo grande percorso. Adesso magari le cose sono un po' più frivole, un po' più anche facili, di facile scoperta, e permettono di entrarci meno, ok? Come se la sfiorassi la cosa e non ci entro veramente dentro, mentre una caratteristica per poi generare questa stabilità che parte dai piedi eccetera e poi successivamente crea questo contorno magico, arriva dalla reale esperienza,
1: assolutamente,
2: di aver incontrato errori eccetera,
1: e quella definisci cordatura.
2: È cambiato sicuramente nel tempo. Infatti, se dovessi nominarti dei maestri di magia, me ne vengono in mente molto pochi.
1: Certo. E la cordatura proprio è una parola che mi piace rimarcare, che parla di quell'ancoraggio al mondo, di quei piedi, di quella capacità di riempire proprio le passioni, no? Quelle passioni disinteressate che ci dicevi. E tra l'altro si parla di magia, il tuo mestiere, la tua professione, però io credo che si possa estendere a noi in quanto umani tutto questo discorso, perché quando parliamo di umanità e di queste caratteristiche è sicuramente diverso, però anche nei meccanismi relazionali penso che possa entrare in gioco, abbia una valenza uguale l'aura, proprio quando entro in contatto con una

0: persona. E mi aggancio a questo per dire che non so se sia per natura, per struttura originaria o vitale, poniamola come meglio crediamo, ma forse l'essere umano ha bisogno dell'irreale, dell'irrazionale, di tutte queste cose che vanno per l'appunto al di là della sfera del tangibile, passami il termine, quindi del reale, del razionale, perché non può essere tutto misurabile e la nostra vita non è tutta coscienza e misura.
1: Mi piace assolutamente. No, tornando un passetto indietro su quello che hai detto, l'accordatura, secondo me sì, l'aura si genera, diciamo, quando c'è un essere umano accordato. Che cosa vuol dire un essere umano accordato? Questo è ovviamente un dilemma notevole, potrebbe voler dire accordato tra mente, spirito e corpo, potrebbe essere accordato tra le intenzioni, la natura delle intenzioni e anche il bene che ha dentro, perché io immagino che ci sono anche delle persone che hanno un'aura e che magari la utilizzano per cose, diciamo, non positive. Ecco, non lo so, deve esserci secondo me un'accordatura, ovviamente io non ho la risposta di cosa sia, però sicuramente, come dicevi tu, il mondo ha bisogno di stupirsi di bene, di bellezza, e questo è quello che in parte, anzi in buona parte, fa la magia. E più una persona ha, diciamo, esperienza, più riesce a farti entrare in questo mondo, cioè a farti completamente spegnere il senso critico. C'era una frase che diceva, no? La magia è come l'arcobaleno, no? Noi sappiamo che è frutto di una condizione particolare di luce, acqua, e si formano, appunto, si forma il fascio dei colori. Ecco, noi lo sappiamo, ma l'esperienza dell'arcobaleno è comunque magica di per sé, e te la godi. La magia è la stessa cosa, noi sappiamo che ci sono trucchi, metodi, inganni e tutto, ma l'esperienza della magia è qualcosa di allucinante, qualcosa di incredibile. E secondo me più una persona è accordata con se stessa e ha chiara la sua intenzione, più te la fa vivere bene. E io mi auguro che, insomma, nel futuro ci sia sempre più magia.
0: Sempre più magia. Scusami Antonio, un ultimo passaggio, perché un'altra metafora interessante, quella del ponte, Jack Noble, se vuoi anche questa no, raccontarcela.
1: Certo, bella quella me l'hai ricordata adesso, ce l'eravamo sentiti tempo fa. E la metafora della magia del ponte è stupenda. Un maestro di magia diceva, la magia, il trucco di magia e il ruolo del mago è prendere per mano lo spettatore, fargli attraversare un ponte, e nel momento in cui si è dall'altra parte, lo spettatore si gira e non c'è più il ponte. Ecco, questa è la metafora, no? È come che ci fosse qualcosa di reale, quindi dov'è la realtà? Perché uno è convinto di attraversare questo ponte, lo ha attraversato, l'esperienza è reale, ma si gira e non c'è più il ponte. E questo, più reale è il ponte in base a quanto bravo è un prestigiatore.
0: Certo, chiarissimo. E quindi noi ci auguriamo che anche l'essere umano del futuro abbia ancora voglia di stupirsi, che siamo tutti un po' più maghi nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, coltiviamo quest'arte. Grazie Jack Noble, un saluto.
1: No, un saluto, grazie.
0: Antonia, eccoci qua.
2: Eccoci, allora siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di Avolo Radente. Noi ringraziamo tutta la squadra di Udine Trieste che lavora con noi al programma.
0: Ricordiamo che ci potete trovare su RaiPlay Sound, se vi foste persi la puntata o abbiate anche solo voglia di riascoltarci. Grazie Antonia, di nuovo.
2: Grazie a Giacomo e a Marco, restate con noi e dopo un po' di musica, linea al GR regionale.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Davanti ai cancelli dell'Electrolux di Porcia, presidio dei lavoratori e delle lavoratrici che rallentano l'entrata e l'uscita merci e tengono alta l'attenzione sul prossimo tavolo ministeriale di lunedì, quando Electrolux dovrà scoprire le carte. La diminuzione di volumi prospettata significherebbe la chiusura della produzione in pochi anni, temono i sindacati.
2: La madre e la compagna di Alessandro Venieri, il 35enne ucciso e smembrato nella sua casa di Gemona, entrambe imputate nel processo per il delitto del 35enne, erano presenti all'udienza.
1: 5 giorni fa, mentre attraversava il fiume Kolpa tra la Croazia e la Slovenia, ha visto annegare il proprio fratello e un cugino e altri 3 compagni di sventura sulla rotta balcanica. Ora il giovane pakistano si trova a Trieste.
2: In Consiglio regionale è iniziata la discussione della riforma del governo del territorio. Si tratta di un disegno di legge che mira a ridisegnare gli strumenti urbanistici per contenere il consumo del suolo e coniugare lo sviluppo economico.
1: Il Consorzio per lo sviluppo economico del Friuli ha previsto investimenti per 63 milioni di euro nel prossimo triennio per finanziare importanti interventi di logistica con raccordi ferroviari e per la valorizzazione di Porto Margaret.
2: Il Centro Congressi delle Generali mira ad aumentare la propria superficie nel Porto Vecchio anche sul magazzino 27, un intervento da 7 milioni e 450 mila euro con un contributo richiesto al Comune di Trieste di 3 milioni e 700 mila euro.
1: Episodi e fasi della storia italiana riletti alla luce di una definizione di terrorismo oggettiva e libera dalla propaganda. Lo storico Eric Gobetti presenta a Trieste il suo libro. Buongiorno da Lara Zani e Nada Cioc. Partiamo in questo giornale radio dai temi del lavoro, produzione ferma e le merci che non escono né entrano dallo stabilimento di Electrolux a Porcia. I dipendenti della multinazionale dell'elettrodomestico, che vuole trasferire parte della produzione in Thailandia, sono da questa mattina alle 7 in presidio davanti ai cancelli.
3: Siamo alla stretta finale.
4: In presidio, fuori dai cancelli della fabbrica, dalle 7 della mattina, con attività di rallentamento delle merci in entrata e in uscita, i scioperi scaglionati per tutta la giornata. L'ennesima mobilitazione all'Electrolux di Porcia, l'obiettivo di rafforzare il tavolo ministeriale del 5 ottobre, che si spera possa essere decisivo. Pietro Mancino, RSU Electrolux.
5: Sarà un tavolo determinante per capire se la trattativa ha la possibilità di procedere in senso positivo, auspichiamo noi, oppure se si debba andare a uno scontro con Electrolux.
4: Il ministro Urso appronta una proposta di transizione.
5: Non sappiamo se l'ha già presentata ad Electrolux, quindi il 5 scopriremo che cosa ha in testa il governo e che cosa ha in testa Electrolux, perché quello che abbiamo in testa noi invece lo sappiamo benissimo, il pieno mantenimento di tutti gli stabilimenti produttivi con una prospettiva ragionevole e certa.
4: Fuori dai cancelli anche gli impiegati su cui pesa la scure dei tagli.
6: Più o meno già un centinaio sono già andati via, di cui l'azienda non ha neanche fatto nessun cenno, questo perché più o meno hanno rientrato un centinaio di computer e comunque dopo col passaparola sappiamo già di alcune persone che vanno via.
4: Roberto Zami, segretario Wilm.
7: Le nostre produzioni a dire di Electrolux dovrebbero essere spostate in Thailandia. Allora, incominciare a proteggere i nostri mercati e le nostre aziende anche con dei dazi, che non è una cosa bella, ma è l'unico strumento.

0: che abbiamo a disposizione per cercare di tutelarci in modo adeguato.
1: Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Anche i lavoratori dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone si preparano ad aderire allo sciopero nazionale proclamato in seguito all'infortunio sul lavoro che ieri nel sito produttivo di Ancona è costato la vita a un 55enne impiegato in una ditta in appalto, mentre un altro lavoratore 29enne è ricoverato in gravi condizioni. I due uomini sarebbero stati investiti da una fiammata durante un'operazione di saldatura. FIOM CGIL, FIOM CISL e UILM hanno già proclamato 8 ore di sciopero nello stabilimento di Ancona, mentre un'ulteriore iniziativa riguarderà gli altri stabilimenti.
3: Davanti alla Corte d'Assise di Udine, riunitasi per il caso dell'omicidio di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi a Gemona nel luglio del 2025, si sono presentate in aula entrambe le imputate, la madre Lorena e la compagna di Alessandro Venier, Maylin Castro Monsalvo.
4: Entra nel vivo con le prime testimonianze, quelle dei carabinieri intervenuti nella villetta di Gemona di Via dei Lotti, dove è stato ritrovato in un bidone il corpo fatto a pezzi di Alessandro Venier, il processo che vede imputate la madre, Lorena Venier, 62 anni, e la loro compagna, Maylin Castro Monsalvo, 31 anni. Entrambe presenti in aula, in corte d'assise, sono accusate di omicidio volontario in concorso, pluriaggravato, vilipendio e occultamento di cadavere. Dalle testimonianze dei militari dell'arma, alcuni dei quali conoscevano bene sia la famiglia sia Alessandro, emerge il quadro di una situazione familiare a rischio. Già a febbraio, dopo un atto autolesionistico di Maylin, i carabinieri avevano redatto una segnalazione scrivendo al tribunale di minorenni, la figlia dei due era nata da poco, all'azienda sanitaria, ai servizi sociali e al sindaco. Sapevamo di situazioni di possibili maltrattamenti, indica uno dei testimoni. A gennaio Alessandro Venier era stato arrestato dopo una perquisizione. Vendeva armi da guerra pescate dal fondo di un lago su eBay. Finito ai domiciliari, fino a fine maggio aveva obbligo di firma. 2 mesi dopo, il 25 luglio, sarebbe stato ucciso e fatto a pezzi. Delitto scoperto il 31. La notte precedente i carabinieri erano intervenuti nella villetta. Maylin aveva riferito di difficoltà di convivenza con Lorena, mentre Lorena, che la nuora, era seguita dal CSM. Alla fine Castro Monsalvo dice che preferisce rimanere a casa. La prima chiamata al 112 la mattina del 31 luglio è di una donna che chiede aiuto piangendo e singhiozzando. I carabinieri ritornano in via dei Lotti, apre Lorena Venier con in braccio la nipotina, ringrazia ma dice che non c'è più bisogno del loro intervento. Un appuntato decide di attivare una registrazione con il cellulare, parlando con le due donne, ma è stata esclusa dal processo in quanto ritenuta lesiva delle garanzie difensive. Ascoltate anche i resti Parma che hanno svolto i sopralluoghi e i prelievi sull'abitazione, sul bidone pieno di calce e in sala autoptica. A inizio udienza, la Corte d'Assise, presieduta da Enzo Truncellito, giudice latere e Giovanna Zingirian, ha nominato come perito il professor Ferracuti, professore ordinario di psicopatologia forense alla Sapienza di Roma, per effettuare su entrambe le imputate una perizia psichiatrica aggiuntiva rispetto a quella del PM, disposta a inizio dibattimento. Gli avvocati hanno nominato ciascuno i propri periti, medici e psichiatri. L'esito della perizia è atteso entro fine dicembre. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: 5 giorni fa la rotta balcanica ha riscosso l'ennesima tassa sulle vite umane, successo sul fiume Kolpa, sul confine tra la Croazia e la Slovenia. Durante l'attraversamento del fiume, 5 migranti pakistani sono annegati. Il fratello di uno dei morti è riuscito ad attraversare il fiume e raggiungere Trieste.
5: C'è qualcuno che ha visto la scena?
6: Quella che è venuta insieme con loro ha detto quando è andato giù in acqua è la polizia che guardi.
7: 5 morti in un fiume lungo la rotta che porta verso Trieste il 25 settembre quando un gruppo di migranti braccati dalla polizia croata tenta di attraversare il Kolpa, il fiume che segna parte del confine tra Croazia e Slovenia. Vicino a Severin Nakupi qualcosa va storto, 5 persone annegano. Non è una storia di numeri ma di volti, persone e un futuro che si erano immaginato diverso. Farman aveva il fratello e il cugino in quel gruppo. Farman è arrivato a Trieste per avere più informazioni su quanto è accaduto. Grazie a lui, dei 5 ragazzi annegati, ora abbiamo 2 nomi.
6: Uno c'è il mio fratello e anche uno cugino. Ho provato tanto per chiamare il mio fratello, però loro non mi rispondono niente. Dopo ho aspettato un giorno, per altro giorno sono andato a Brescia.
8: Questo fratello di Farman, questo è il cugino.
6: Era cugino questo, sì, tutti e due. Questo è il mio fratello, si chiama Sayed Karim. E dopo quello è il mio cugino, si chiama Fahad.
9: Quanti anni aveva?
6: 27. E il mio fratello 26 anni. Quello ragazzo mi ha detto, anche l'altro, quello che è venuto insieme con loro, ha detto quando è andato giù in acqua, è la polizia che guardi, posso fare aiutare loro, ma però loro non vogliono aiuto niente. E gli altri

0: Perché io non conosco niente, per quello non ho fatto niente. Vediamo che loro.
1: Non si sa i nomi degli altri.
0: No, non lo so niente, perché loro non c'è documenti niente, per quello anche polizia non lo sa per quelli.
2: Mentre parliamo in Piazza Libertà, dove i volontari di Linea d'Ombra assistono le persone che hanno attraversato la rotta balcanica, ci avvicina uno dei sopravvissuti. Era con i ragazzi che sono poi annegati. Sì, la polizia ha visto tutto, poi è intervenuta solo quando i corpi sono riemersi, ma erano già morti.
1: Il giorno alle 3, c'era la luce. Quindi la polizia vi vedeva bene.
2: Fahad, Said e gli altri erano partiti tutti assieme da Istanbul, cominciando a piedi la rotta balcanica. Farmanza che i corpi di suo fratello e suo cugino sono a Rijeka, in Croazia. Visto che ha i documenti italiani, le autorità croate gli hanno proposto di portare i corpi in Italia, ma lui vorrebbe portarli dalla famiglia, in Pakistan. In piazza, con nazionali e non solo, si sono messi assieme. Ognuno prova a contribuire al rimpatrio delle salme.
3: Questo soldi perché noi hai messo 50, 10, loro non possono aspettare 7, 10 giorni, loro piangere.
2: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: In Consiglio regionale da poco è iniziata la discussione della riforma del governo del territorio. Si tratta di un disegno di legge che mira a riattualizzare gli strumenti di urbanistica, privilegiando il recupero del patrimonio esistente e contenere il consumo di suolo, coniugando però allo sviluppo economico il servizio.
5: Una legge da cambiare dopo quasi 50 anni, su questo maggioranza e opposizione sono d'accordo. La riforma del governo del territorio, secondo l'assessore regionale Amirante, vedrà rafforzata l'autonomia dei comuni del Friuli Venezia Giulia. Ora le amministrazioni locali avranno la possibilità di intervenire sul territorio di area vasta di cui fanno parte, in modo ancora più incisivo, sottolinea Amirante. Ma il nuovo piano urbanistico regionale, secondo Moretti, capogruppo PD in Consiglio regionale, è una riforma centralista che concentra nella regione la pianificazione di area vasta, lasciando ai comuni un ruolo subordinato ed esecutivo. Non è d'accordo Treleani, Fratelli d'Italia, che elogia la riforma.
6: Sono cose non vere perché sono previsti questi STL, questi strumenti di copianificazione che metteranno allo stesso tavolo la regione con le necessità locali dei singoli comuni, ma che a quel punto non possono arrivare fino al confine amministrativo di quel comune, ma devono avere un soggetto che ovviamente inquadra quell'opera in un contesto molto più grande.
5: Pellegrino, Alleanza Verdi Sinistra, è favorevole all'impianto generale della legge, ma non convince la questione di alcune deroghe affidate al privato. Il dubbio più grande però è la questione della programmazione della pianificazione di area vasta.
7: Quello che noi vogliamo è che alle province siano demandate delle deleghe importanti, tra cui la pianificazione di area vasta. Quindi tanti comuni che sono limitrofi possono pianificare assieme e sono coordinati dalla provincia.
5: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: L'Assemblea Consortile del Consorzio per lo Sviluppo Economico del Friuli ha approvato all'unanimità il Piano Industriale 2027-2029. Il Presidente Marco Bruseschi e il Direttore Roberto Tomé hanno illustrato ai soci del COSEF gli investimenti programmati per il prossimo triennio, pari a oltre 63 milioni di euro, e gli obiettivi strategici. Il COSEF è il più rilevante consorzio industriale della regione. Si compone di 7 zone che si estendono per oltre 22 milioni di metri quadrati, nelle quali aree sono insediate oltre 500 imprese con più di 13.100 addetti. Tra gli interventi più significativi previsti per il prossimo triennio spiccano il completamento dei lavori del centro direzionale a servizio della ZIU, un nuovo scalo ferroviario locale con viabilità di servizio sempre nella ZIU. Nella ZIAC i due interventi principali riguardano lavori di infrastrutturazione dell'area dell'ex Eurofer e il risanamento di Via Fermi, oltre che il ripristino e la valorizzazione di Porto Margaret. Passando alla ZIAF invece vi sarà il potenziamento dello scalo e raccordo ferroviario e l'efficientamento dell'impianto di depurazione. Nelle altre aree industriali saranno realizzati interventi di manutenzione, nuovi parcheggi attrezzati e opere di potenziamento della viabilità.
4: Il centro congressi di Generali nel Porto Vecchio di Trieste mira all'appiamento attraverso il recupero del magazzino 27 bis, la struttura che in 4 anni ha ospitato 358 eventi e ha chiuso il 2025 con un utile netto di 460.000 euro. Con l'intervento di recupero avrebbe a disposizione ulteriori 1.600 metri quadri di superficie per la propria attività.
9: 10.000 metri quadrati, 6 aule e 2 hall, presentati questa mattina i bilanci del centro congressi alla terza commissione consiliare in trasferta al magazzino 27 del Trieste Convention Center. Un'occasione per esporre la proposta di integrazione tramite un passaggio in vetro all'adiacente magazzino 27 bis, edificio storico di 1.640 metri quadri. Un ampliamento del 17% degli spazi attuali, con un

0: investimento di 7,45 milioni di euro da dividere tra il Comune di Trieste e gli investitori privati, a cui si aggiunge l'estensione fino al 2050 della concessione degli spazi. Roberto Morelli, presidente di Trieste Convention Center.
1: Diventerà un pezzo aggiunto del centro congressi se il progetto sarà approvato, verrà fuso, integrato con l'attuale magazzino 27, dando più sale ai congressi e alle attività fieristiche.
0: E che tempi ci saranno?
1: Noi speriamo di poter avviare l'attività nel 2029, poi i tempi delle opere sono sempre complessi, però stiamo lavorando seriamente.
0: Nel corso dell'audizione il presidente Morelli ha illustrato i risultati raggiunti dal 2022 al 2025. Il centro congressi ha avuto un incremento benefico per l'economia della città, una grande opportunità per alberghi, ristoranti, trasporti e per le imprese che lavorano nel settore dell'organizzazione degli eventi. Una grande scommessa per il Comune di Trieste e per gli investitori privati, in un'area che si sta aprendo al futuro.
1: Il Porto Vecchio è interamente vincolato, lo è anche il magazzino 27 bis, il recupero sarà conservativo e molto rispettoso dell'aspetto originario che prevedeva addirittura un magazzino unico, quello che diventerà di nuovo.
0: La commissione di oggi ha rappresentato un'opportunità di confronto tra l'amministrazione comunale e una realtà privata che ha consolidato il proprio ruolo nel sistema fieristico nazionale. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Diamo uno sguardo al tempo, cielo da sereno a variabile su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 23 gradi e mezzo e mare quasi calmo con temperatura di 23 gradi e mezzo. A Pordenone 23 gradi e mezzo, a Udine 23, a Gorizia 21, a Tolmezzo 18 gradi, a Tarvisio 15 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 15, a Piancavallo 14 e mezzo, a Sappada 13 gradi. Sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 9 gradi e mezzo, a Grado 21 gradi, a Lignano 20 gradi e mezzo e temperatura del mare di 21 gradi e mezzo in entrambe le località.
3: L'ARPA per domani prevede ancora tempo stabile con cielo sereno al mattino, poco nuvoloso dal pomeriggio per il passaggio di velature al mattino. Sulla costa soffierà Borino che girerà in brezza sulla costa occidentale e tenderà a permanere a Trieste sul Carso in quota. Il tempo sarà mite e secco con zero termico a quasi 4.000 metri.
2: Domani tempo stabile.
3: Ancora cronaca, nel giro di una settimana si è introdotto per due volte in un supermercato di Aviano sottraendo bottiglie di liquori per un valore di 250 euro e poi le ha nascoste in uno zaino. Nel secondo episodio però si è reso conto di essere stato scoperto e si è allontanato frettolosamente a piedi abbandonando l'auto poco lontano. È scattata così la denuncia da parte del titolare del punto vendita che ha consentito ai carabinieri di Aviano di identificare rapidamente l'uomo anche grazie alle telecamere di videosorveglianza. Si tratta di un cittadino est europeo residente in provincia di Udine, già noto alle forze dell'ordine. La perquisizione della sua auto ha permesso di rinvenire altri alcolici per un valore di 450 euro, verosimilmente provento di altri colpi e diversi arnesi atti allo scasso. Con ogni probabilità la merce era destinata al mercato clandestino. Per l'uomo è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica per le ipotesi di reato di furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. L'autorità giudiziaria ha convalidato i sequestri della refurtiva e del veicolo.
2: L'Università di Udine ospita il 13° workshop annuale della Banca Mondiale dedicato alla contabilità e alla rendicontazione nel settore pubblico.
4: L'intelligenza artificiale entra nei conti pubblici e cambia il modo in cui le amministrazioni raccolgono, elaborano e comunicano i propri dati. È uno dei temi al centro del confronto internazionale in corso a Udine, dove l'Università ospita il 13° workshop annuale della Banca Mondiale dedicato alla contabilità e alla rendicontazione nel settore pubblico. Tre giornate di lavori con 32 relatori e una ventina di delegazioni governative. Si discute di come le nuove tecnologie possano rendere più efficienti e trasparenti i sistemi di contabilità pubblica, ma anche di come misurare e comunicare le informazioni legate alla sostenibilità. Tra i temi affrontati è anche la contabilizzazione del patrimonio culturale. Una sessione speciale è dedicata infatti a come beni storici e artistici possano essere correttamente registrati, valutati e rappresentati nei bilanci delle amministrazioni pubbliche. Paolo Fedele è membro del comitato scientifico Pulitzer di Università di Udine.
5: Possiamo dire che questo non è il futuro, ma è il presente. Quindi vi sono paesi che sono anche molto avanti nella sperimentazione di processi nuovi nelle pratiche di contabilità pubblica.

0: pubblica, nelle pratiche di rendicontazione delle pubbliche amministrazioni, e sicuramente l'intelligenza artificiale avrà un impatto molto forte sul modo in cui la contabilità pubblica e i processi di rendicontazione funzionano.
1: Da Udine dunque un confronto che guarda alle trasformazioni del settore pubblico, dall'intelligenza artificiale alla trasparenza dei conti, fino alla valorizzazione di un patrimonio culturale che rappresenta una parte importante della ricchezza dei paesi. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Lo storico Enrico Gobetti sarà oggi a Trieste al Circolo della Stampa, dove parlerà di terrorismo e resistenza. Ricordando che i partigiani erano considerati dai regimi nazifascisti terroristi e che oggigiorno vengono definiti atti terroristici gli attacchi contro lo status quo, Gobetti analizza la parte ideologica e propagandistica che spesso si cela dietro la parola terrorismo. Lo farà dialogando con Pierpaolo Brovedani, presidente della sezione ANPI CGIL di Trieste. Verrà presentato il libro di Gobetti, Il nostro terrorismo. Alle 17.30. Gobetti ci ha illustrato la sua definizione di terrorismo.
3: Io parlo di atti violenti che provocano terrore in una collettività, in una comunità, con uno scopo sostanzialmente politico, che può essere rivoluzionario, ma può essere anche reazionario, non necessariamente ha un intento appunto di cambiare la società, ma può essere quello di conservare la società in un certo modo, e cerco in qualche modo di sottrarre questo termine da un uso politico che ne viene fatto, cercando di dare appunto una definizione oggettiva e applicarla alla storia.
2: E questa definizione oggettiva applicata alla storia ci porta a rileggere in modo diverso alcune fasi?
3: Sì, in definitiva, se noi adottiamo questa definizione, ci rendiamo conto che questa definizione si può applicare appunto non soltanto a piccoli gruppi armati come siamo soliti fare, ma anche a grandi enti, anche statali, che compiono atti di vero e proprio terrorismo nei confronti dei loro popoli talvolta, ma più spesso nei confronti di popoli occupati, soggetti a occupazione.
2: E quindi nella nostra storia italiana?
3: Ci sono episodi che siamo abituati a considerare atti di terrorismo, come per esempio il regicidio di Umberto I a Monza nel 1900, che sono di fatto atti di violenza politica, senza dubbio, ma difficilmente si può immaginare che abbiano provocato terrore in un'intera comunità nazionale. Mentre altri episodi della storia nazionale che noi consideriamo magari atti di violenza ma non abbiamo mai definito come terrorismo possono sicuramente rientrare in questa definizione. Penso ad esempio alla presa del potere del partito fascista nei primi anni 20 con le violenze contro alcune comunità politiche, non nazionali ma comunità politiche molto estese che comprendevano milioni di persone, o alle violenze compiute dall'esercito italiano nei confronti dei paesi occupati in Etiopia, in Libia e in altri territori.
4: Appunto, l'uso dei termini e del linguaggio può influire anche sul nostro modo di pensare, lo sanno bene cinque professioniste con competenze diverse che hanno scelto i social per parlare di stereotipi nel linguaggio e di prevenzione della violenza di genere.
5: Nome: Elisa,
6: Martina,
7: Beatrice,
8: Federica,
9: Marta.
10: Dall'avvocatura alla pedagogia, dalla comunicazione alle strategie digitali, cinque professioniste diverse al servizio della parità di genere, contro la violenza, e per farlo sfruttano la leggerezza dei social con video brevi e guide pratiche. Insieme hanno fondato l'associazione Don't Call Me Signorina e lavorano in tutto il Friuli Venezia Giulia, soprattutto con scuole, enti ed aziende. Ora però nelle scuole c'è un passaggio in più previsto dalla legge Valditara. Federica Licata, avvocata del Foro di Trieste.
11: Richiede per tutte le attività extrascolastiche che riguardano appunto i temi dell'affettività e della sessualità un consenso in formato scritto e preventivo da parte dei genitori o dagli stessi studenti se maggiorenni. E quindi sicuramente rischia di rallentare degli interventi di cui la scuola ha disperatamente bisogno. E ripetiamo che soprattutto si tratta di attività che non dovrebbero essere considerate extracurricolari, ma far parte proprio dell'offerta formativa scolastica ordinaria.
10: E mentre si discute di come affrontare questi temi nelle scuole, all'Università di Trieste non sarà più proposto il corso sulla violenza di genere, tenuto per anni dalla professoressa Patrizia Romito, perché Roberta Nunin, prorettrice dell'Università di Trieste con delega al personale, alle relazioni sindacali e alle

0: pari opportunità.
1: A volte appunto dipende dalla disponibilità dei docenti, ci possono essere dei pensionamenti, questi sono corsi tendenzialmente che sono corsi aggiuntivi rispetto a quello che è il programma ordinario di studi, però va anche detto che l'Ateneo di Trieste è da sempre attentissimo a questi temi, quindi esistono diverse altre iniziative che certamente possono andare a riempire, no? Vuoti che si creino magari temporaneamente.
0: Ad esempio c'è un percorso formativo open badge, cioè aperto a tutti, sui diritti discriminatori. E anche il corso di diritto della sicurezza sul lavoro è aperto a tutti gli studenti universitari e affronta, fra gli altri, il tema delle molestie e del reinserimento lavorativo delle vittime di violenza di genere. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La scuola di teatro Star Trieste Lab, realizzata in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia per formare giovani attori, ha una tradizione ormai consolidata. 30 giovani si sono candidati all'ammissione.
3: Un testo di poesia, uno di prosa e poi una canzone. È quello che ogni candidato ha dovuto preparare per affrontare l'audizione per la scuola di teatro Stars Lab, realizzata a Trieste in collaborazione con i Rossetti. Un percorso di un anno rivolto ai ragazzi dai 13 ai 18 anni. Si va in cerca di nuovi talenti o anche solo di persone interessate a conoscere il teatro dall'interno. Si studia recitazione, dizione e canto. Il direttore della scuola, Luciano Pasini.
4: Si impara a capire un testo e dopo la distribuzione a capire l'intensità del proprio personaggio e a capire come renderlo vivo.
3: Tanti sono usciti da questa scuola e dopo aver fatto accademie dedicate stanno seguendo la loro vocazione artistica.
4: Cito nomi a caso: Davide Rossi, che fa l'attore, Ileana Pipitoni, che canta in Australia, Caterina Zoppolato, che canta in Austria.
3: Un'opportunità, insomma, e circa 30 ragazzi si sono presentati alla prova. Per alcuni i tempi di preparazione sono stati molto stretti.
5: Ho visto il post ieri su Instagram, quindi per fortuna avevo già delle cose pronte e quindi mi sono riletta tutto, mi sono rifatta le canzoni e quindi in un pomeriggio ieri, sinceramente.
6: Mi è sempre piaciuto cantare, ho detto mi sembra un'ottima opportunità per magari iniziare qualcosa di nuovo, una nuova esperienza. E quindi, dato che sono una persona anche estroversa, quindi molto espressiva, ho detto che non sarà un problema, cioè mi verrà naturale recitare.
3: Ti senti più forte nel canto, nella prosa, nella poesia?
5: Recitazione, monologo, perché faccio già da tanto tempo, 5 anni.
3: Ti piacerebbe lavorare in questo settore?
5: Sì.
3: Chi passa la selezione lo scopre subito. Le lezioni cominciano lunedì 5 ottobre. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: E con questo chiudiamo questa edizione del giornale radio, che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Da tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, parte il tiro in rete! Siamo avanti noi!
2: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, venerdì 2 ottobre alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: GR1.
1: Incubo sul volo Dubai-Tel Aviv, colluttazione tra piloti, forse uno voleva farlo cadere, atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita, ipotesi terrorismo. Carburanti, benzina e gasolio in calo per il tetto del prezzo fissato da Eni, IP e Kuwait, si unisce anche una rete indipendente fiammata dell'inflazione a settembre. Il conflitto in Ucraina, Mosca colpisce case e infrastrutture, un bambino tra le vittime, il Cremlino evoca il nucleare per l'exclave di Kaliningrad. La strage di Ustica, la Procura di Roma chiede la revoca della richiesta di archiviazione, la decisione dopo l'apertura della Francia, il GIP si riserva. A Milano le celebrazioni per i 120 anni della CGIL, applausi per il presidente Mattarella presente alla Scala. Le passerelle accendono Parigi dopo New York e Milano, la Fashion Week si sposta nella Ville Lumière, dal minimalismo all'oro delle più famose case di moda. Musica, Laura Pausini lancia Mientes, il nuovo singolo in spagnolo per celebrare il Latin Grammy 2026, un brano sull'inganno e l'amor proprio. Sport, calcio, la nazionale prepara la sfida di lunedì alla Francia di Zidane, il dilemma del CT Mancini, insistere o no sui giovani protagonisti della vittoria in Turchia. Buongiorno da Alice Andreoli. In primo piano quanto accaduto sul volo decollato stamane da Dubai per Tel Aviv. A bordo una colluttazione tra i due piloti, accoltellato il comandante, poi l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Israele, che ha mandato i caccia, parla di sventato attentato terroristico. Il corrispondente.
2: L'incubo del dirottamento si è di nuovo materializzato poco dopo le 8.30 del mattino, ora israeliana, le 7.30 in Italia, quando un volo decollato da Dubai è entrato nello spazio aereo giordano, a bordo 174 passeggeri, tra i quali un centinaio di israeliani. L'aereo della Fly Dubai, che doveva atterrare a Tel Aviv, ha prima trasmesso il codice internazionale di emergenza 7700 e poi ha inviato anche il codice 7500, che indica un dirottamento. Quindi è sceso ad una quota sospetta e ha deviato verso l'Arabia Saudita. In Israele è scattato lo stato di massima allerta. Caccia dell'aeronautica militare si sono levati in volo per intercettare l'aereo. Alcuni passeggeri raccontano che il copilota, di nazionalità dell'Oman, ha accoltellato il pilota emiratino e il sospetto è quello che il copilota volesse far schiantare l'aereo. A fermare l'aggressore sono stati alcuni passeggeri israeliani e un pilota di emergenza che ha preso il controllo del velivolo, portandolo in salvo in Arabia Saudita, a Tabuk. Il copilota viene ora interrogato dalle autorità saudite alla presenza di autorità israeliane. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: L'incidente ha fatto alzare il livello di allerta nello Stato ebraico e nel mondo. Al personale di sicurezza negli aeroporti all'estero è stato ordinato di aumentare l'attenzione e sono in fase di attuazione misure speciali. E poco fa la notizia di un altro volo Dubai-Tel Aviv che ha invertito la rotta. La corsa al contenimento dei prezzi energetici, al tetto sui carburanti si affianca la sfida delle offerte su luce e gas, mentre il petrolio torna a scendere sui mercati internazionali.
3: I prezzi restano elevati, è vero, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di contenimento. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale italiana si attesta a 2,11 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,31 euro. Da domani anche Kuwait applicherà un tetto massimo ai prezzi, aderendo all'invito del governo e seguendo l'esempio già avviato da Eni e IP. Alla strategia del calmierazione si unisce anche la rete indipendente Costantina, che soprattutto nel nord Italia ha circa 150 impianti. La concorrenza si sposta anche sul fronte bollette. Eni lancia una nuova offerta con sconti fino al 30% su gas e luce, prezzi bloccati per 2 anni. Enel e A2A rilanciano le proprie proposte a prezzo fisso. Per aiutare famiglie e imprese a orientarsi tra le diverse offerte, Arera invita i consumatori a confrontare le tariffe attraverso il portale dedicato. Intanto il petrolio continua a muoversi in modo altalenante. Nell'ultima settimana il Brent ha perso circa il 2%. Lorenzo Opice, GR1.
1: Energia e lavoro, i dossier sul tavolo della Premier Meloni, che ha inviato un messaggio all'assemblea di Conflavoro in corso a Roma.
0: Le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale di questa nazione, il motore di quell'Italia che ogni giorno si rimbocca le maniche e si impegna per produrre ricchezza e creare lavoro. Parole del messaggio inviato dalla Presidente del Consiglio all'Assemblea Nazionale di Conflavoro. Giorgia Meloni riassume le misure del governo a vantaggio delle PMI, estensione del concordato preventivo biennale, riforma dello statuto del contribuente, il robusto, dice, taglio delle tasse, il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori e la riforma dell'IRPEF. Abbiamo fatto, conclude la Premier, perché intendiamo costruire un sistema fiscale che non soffoca la società, ma che aiuta quella società a prosperare. Lo Stato deve essere un alleato e non un nemico di chi lavora e produce. In primo piano resta anche il dossier energia. Ieri da Praga il ringraziamento di Giorgia Meloni alle compagnie petrolifere che hanno scelto di abbassare i prezzi e l'appello affinché un numero sempre maggiore di distributori segua l'esempio. Noemi Giunta, GR1.
1: E sui prezzi calmierati dei beni energetici e sugli ultimi dati dell'inflazione, di cui parleremo meglio più avanti, si incentra il confronto politico.
4: Il centrodestra sottolinea il buon lavoro del governo fatto per calmierare i prezzi dei carburanti, un processo virtuoso favorito dal dialogo con le compagnie. Da Fratelli d'Italia, Simona Petrucci.
5: È solo grazie all'autorevolezza di Giorgia Meloni si è stato accolto l'appello a contenere i prezzi. La stagione dell'irrilevanza dei presidenti del Consiglio di sinistra è finita.
4: Con l'inflazione al 4,2%, gli sconti a tempo non bastano, serve una vera politica energetica, commenta il Dem Misiani. Dal Movimento 5 Stelle, Mario Turco.
6: Il governo non ha mosso un dito, non ha messo un tetto al prezzo dei carburanti, non ha tassato gli extraprofitti per dare un contributo ai cittadini. Tutte misure che il Movimento 5 Stelle aveva proposto da tempo. A pagare il conto sono sempre i cittadini.
4: Intanto prosegue l'iter della riforma della legge elettorale, attesa in aula alla Camera nel pomeriggio. Dal partito della Premier, Galeazzo Bignami avverte: se il provvedimento non passa, si va a casa. La fiducia è stata messa per questo motivo e precisa: se la legge si ferma sulle pregiudiziali, le conseguenze saranno le stesse. Centrosinistra, che insiste sulla incostituzionalità della riforma. Per i Dem, se nessuna coalizione raggiungesse il 42%, torneremmo di fatto al proporzionale puro e il caos più totale. Alessandro Allegra, GR1.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha lasciato poco fa tra gli applausi il Teatro alla Scala di Milano, dove ha presenziato alle celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL. Prima il Capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Il dolore non si estingue, non si attenua, da parte mia una vicinanza vera e personale, ha detto Mattarella, ai familiari delle 118 vittime dell'incidente allo Scalo Milano. Era presente anche Pasquale Padovano, l'unico sopravvissuto. Continua a salire la tensione tra Russia e NATO dopo le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica nel Baltico. Intanto Mosca lancia numerosi attacchi contro le infrastrutture ucraine.
7: Cresce il numero delle vittime a Kiev e dintorni. Con l'inizio della nuova stagione fredda, gli attacchi hanno ripreso a colpire le infrastrutture energetiche. Quasi 5 anni di guerra ormai. L'esercito ucraino prova a far fronte alla carenza di militari, reclutando stranieri. La novità, riferisce il quotidiano britannico Guardian, l'addestramento di cittadini cinesi disposti a combattere contro la Russia. Progetto riservato per tutelare le famiglie dei soldati. I candidati arriverebbero tramite social media e passaparola. Mosca, intanto, apre formalmente anche un altro fronte. Una lettera del Cremlino contro la NATO dopo le esercitazioni vicino all'exclave russa di Kharkiv.

0: Kaliningrad, la scheggia di territorio tra Polonia e Lituania. Pronti a usare anche l'atomica per proteggerla, evoca la Russia. Possiamo colpire le vostre capitali, ma è gelida la risposta da Bruxelles. La Russia continua la sua sconsiderata campagna di azioni ostili, il commento ufficiale del segretario generale della NATO Mark Rutte, ma Mosca sta fallendo nel campo di battaglia e nel minare la nostra unità. Carla Frogheri, GR1.
1: L'Iran ha ricevuto dagli Stati Uniti una proposta in merito alla risoluzione del conflitto, lo ha dichiarato sui social la portavoce del governo di Teheran. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, tuttavia il sito Axios avverte che dopo le elezioni americane di medio termine potrebbero riprendere gli attacchi statunitensi. E Washington annuncia l'inizio di un nuovo capitolo per l'Iraq, ritiro delle truppe dal paese e fine dell'ultima missione internazionale.
2: Abbiamo completato il ritiro di militari e mezzi dall'Iraq, annuncia il portavoce del Pentagono Parnell. Dopo 12 anni si conclude Inherent Resolve, la missione a guida americana contro lo Stato Islamico a cui hanno partecipato nazioni da tutto il mondo, tra cui l'Italia. Secondo Washington, l'ISIS oggi nel paese non è più una minaccia militare organizzata. Per gli americani il momento segna la fine di un'era che affonda le sue radici nella prima guerra del Golfo, agli albori degli anni 90 con l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq. Iraq di Saddam Hussein, passando per Iraqi Freedom, operazione del 2003 legata alla guerra al terrore del presidente Bush, finita con l'eliminazione di Saddam e l'occupazione del paese, per arrivare alla missione che si è appena conclusa. Ora la sicurezza dell'Iraq dovrà essere gestita dalle forze di Baghdad con il sostegno degli Stati Uniti, che fanno appello anche ai Peshmerga curdi affinché lo Stato Islamico non si ricostituisca. Se per il primo ministro al-Zaidi domani sarà il primo giorno della sovranità irachena, nel paese aleggiano i timori che il ritiro americano possa favorire il rafforzamento di Teheran e delle milizie sciite sue alleate, oltre al risveglio di cellule dormienti dell'ISIS. Claudia Stamerra, GR1.
1: Rai Radio 1, le 13:11 minuti, parliamo della strage di Ustica. La Procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione della nuova indagine sulla tragedia del 19 Itavia precipitato in mare nel giugno 1980, provocando la morte delle 81 persone a bordo, tra le quali 11 bambini. La svolta, dopo la disponibilità della Francia a fornire informazioni, si apre un nuovo filone d'inchiesta, sottolinea il procuratore di Roma Francesco Lovoi. La decisione ora aspetta il giudice per le indagini preliminari.
3: In aula c'è il procuratore di Roma, Lovoi. Davanti al giudice ritira la sua richiesta di archiviazione della nuova indagine presentata nei mesi scorsi. La svolta dopo l'apertura della Francia, uno degli attori di questa tragica storia, a fornire dati e informazioni. Lovoi spiega che Parigi annuncia l'intenzione di trasmettere tutta la documentazione sulla strage del 19 dal 1981 al 94. Si apre un nuovo filone con nuove prospettive, dice Lovoi, che spiega Parigi pronta a collaborare anche in futuro. Soddisfatto Alessandro Gamberini, legale delle famiglie delle vittime.
4: La documentazione dovrebbe chiarire, svelare una serie di cose che non sono mai state svelate. Sono lieto che si sia mosso qualcosa e questo qualcosa può essere anche decisivo.
3: E dunque si riparte, ma con un nuovo passo. Dopo 46 lunghissimi anni è uno scenario delineato da diverse sentenze. Il 19 dell'Itavia precipitato, verosimilmente abbattuto, il 27 giugno 80 in una sera di battaglia aerea sui cieli del Mediterraneo. In volo diversi caccia della NATO, nel mirino uno o più MiG libici e il velivolo civile che si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Giornata tragica per le vittime del lavoro. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio in una frazione di Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. È precipitato da un'altezza di circa 8 metri, mentre un tunisino di 55 anni è deceduto per le ustioni riportate e un altro di 29 anni di origine bengalese è in gravissime condizioni a causa del grave incidente avvenuto ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona. I sindacati del capoluogo marchigiano hanno indetto uno sciopero di 8 ore. Non ce l'ha fatta anche l'operaio di 56 anni precipitato ieri da un'impalcatura ad Altavilla Vicentina. Caso Garlasco. Dalla chiusura delle indagini emergono altre intercettazioni dei genitori del nuovo indagato Andrea Sempio, mentre le rivelazioni sull'operato del RIS incoraggiano la richiesta di revisione del processo alla quale lavora la difesa di Alberto Stasi.

0: Parlano di te in TV, dicono che hanno trovato del DNA. La madre di Andrea Sempio non sapeva di essere intercettata mentre lo aggiornava sugli sviluppi dell'inchiesta. I microfoni la captano anche quando sembra mettere a punto con il nuovo indagato i dettagli del suo alibi. Se poi lo incasiniamo andremo a portargli le arance in galera, confida al marito. Ma davanti ai microfoni Daniela Ferrari non mostra dubbi sull'innocenza del 38enne.
1: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi.
0: Per l'avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, un suo rinvio a giudizio sarebbe illogico e incostituzionale, senza prima una revisione del processo per Alberto Stasi. E proprio l'atto di chiusura indagini è la leva che la difesa dell'unico condannato userà per avanzare la richiesta. Per i consulenti della Procura di Pavia, il primo test dei RIS che indicava la presenza del DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi venne smentito da due controanalisi effettuate il giorno dopo, che però non finirono mai agli atti. Interrogato, l'allora comandante del RIS, Luciano Garofano, ha detto di non ricordarne il motivo. Il test confutato è uno dei 7 punti su cui la Cassazione ha confermato la condanna, ricorda l'avvocata di Stasi, Giada Boccellari.
2: Puntiamo a dimostrare la sua innocenza.
0: Simone Zazzera, GR1.
3: Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di madre e figlia. Emergono nuovi dettagli dalle audizioni di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a cui sono stati perquisiti studio e casa.
4: Lui resta la figura centrale di un mistero. Da 9 mesi si è trincerato dietro il silenzio. Ieri è stato sentito 3 volte. Gianni Di Vita è il marito di Antonella Di Jelsi e padre di Sara, la figlia minore, morte qualche giorno dopo Natale dello scorso anno a causa di una dose potente di ricina. Non è indagato, il fascicolo è ancora contro ignoti. Nelle prossime ore verrà sentito un testimone fino ad oggi mai convocato dai PM. Ieri il sequestro di alcuni PC del commercialista. Nello studio dove svolgeva la sua attività di consulente del lavoro anche la moglie. Si attendono da Berlino altri dettagli dall'analisi dei reperti, 131 in totale, portati via dall'abitazione di Pietra Catella in cui viveva la famiglia, cibo ed oggetti. Si cerca ancora il punto di contatto tra le due donne ed il veleno. Si rianalizzano le dichiarazioni rilasciate in date diverse da Gianni Di Vita, le sue presunte contraddizioni sulla cena del 23 dicembre. In un'occasione ha dichiarato di aver mangiato della giardiniera fatta in casa, in una seconda ha detto di non ricordare assolutamente cosa la moglie avesse portato in tavola quella sera. In paese tutti lo difendono. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Torniamo, come premesso, sui temi energetici, perché i rincari sono all'origine dell'impennata, oltre le previsioni, lo avete sentito, dei prezzi al consumo registrata dall'Istat a settembre, più 4,2%.
5: I dati naturalmente ancora non scontano il tetto al prezzo dei carburanti e così la causa dell'impennata dell'inflazione a settembre va cercata nei beni energetici, benzina e diesel, ma anche tariffe di luce e gas, il cui costo è salito in media di oltre il 22%, conseguenza il balzo segnalato oggi dall'Istat dell'indice generale dei prezzi al consumo su base annua, superiore anche a quanto si stimava, più 4,2% contro il 3,8% previsto e il 3,3% registrato ad agosto. Su base mensile l'incremento è stato dello 0,7% contro una stima preliminare dello 0,3%. Per i beni alimentari, la cura della casa e della persona, il cosiddetto carrello della spesa, l'aumento tendenziale risulta dell'1,7%. L'inflazione media dell'intero 2026 acquisita a settembre sale al 3,1%. Secondo il Codacons, un'inflazione superiore al 4% comporta per una famiglia di 3 persone un aumento di spesa annua di circa 1.400 euro. Fabio Comini, GR1.
3: È cominciato e andrà avanti fino alle 17 lo sciopero nazionale dei controllori di volo dell'ENAV e TecnoSky, proclamato dalla UIL. Tra le motivazioni, il mancato rinnovo del contratto integrativo aziendale, le carenze di personale, le criticità nell'organizzazione dei turni, oltre a problematiche specifiche in diverse sedi operative. A causa della protesta, ITA Airways ha annunciato la cancellazione del 29% dei voli sul sito ENAC, l'elenco delle tratte garantite. Dopo New York e Milano, Parigi accende le passerelle con la settimana della moda. Ieri l'apertura ha svelato le due diverse anime dell'evento, il minimalismo quasi zen di Dior e l'oro sfacciato di Saint Laurent. Tra gli appuntamenti più attesi, Balenciaga e Chanel, fino al gran finale di Louis Vuitton il 6 ottobre.
6: Dopo gli opposti, attorno ai quali sfiderà l'intera settimana della moda parigina, partita ieri con le passerelle di Dior e Saint Laurent. Per il marchio storico di Avenue Montaigne, diretto da Jonathan Anderson, la parola chiave per la prossima primavera estate è leggerezza. Gonne che si muovono nel vento come fiori capovolti, capi destrutturati, un blazer che diventa ombra di se stesso, un'idea insomma di lusso sottratto, quasi silenzioso, pensato per essere vestito nella vita reale. Al polo opposto, Saint Laurent ha puntato invece sull'eccesso, sfilata sotto la Tour Eiffel, tre lampadari dorati così come gli outfit delle modelle, dalla testa ai piedi. Una collezione manifesto che celebra i 10 anni di Anthony Vaccarello alla guida della Maison. Qui l'abito conta meno dello spettacolo. Due modi diversi di rispondere alla stessa domanda che la moda si pone da qualche stagione. Cos'è oggi una sfilata, guardaroba o messa in scena? Oggi in passerella ci saranno Balmain e Tom Ford. Domani il debutto stagionale di Balenciaga guidata dall'italiano Pierpaolo Piccioli e il ritorno di Schiaparelli. Lunedì sarà la volta di Chanel fino al gran finale, martedì affidato a Louis Vuitton. Paola Guarnieri, GR1.
3: La musica in attesa dei Latin Grammy, nuovo singolo in spagnolo per Laura Pausini, la cover di un gruppo messicano del 2009. Al centro il tema dell'inganno, ma anche una dichiarazione d'amore per noi stessi quando abbiamo sofferto.
7: La storia di un tradimento, ma anche, secondo Laura Pausini, un esempio di resilienza di fronte all'inganno. Con Mientes, in origine un successo del gruppo messicano Camila, la cantante omaggia ancora una volta la musica in spagnolo.
8: Voy, de nuevo recordando lo que soy.
7: Tra la Pausini e il mondo latinoamericano l'amore è ormai reciproco da tempo e Mientes è in primo luogo un modo per festeggiare la nomination ai Latin Grammy dell'album di cover Yo Canto Dos. Musica leggera ma non senza messaggi. Nella narrazione di Mientes, ad esempio, Laura apprezza soprattutto la rinascita personale e ripartire da se stessi.
8: No eres la persona che pensé, che creí.
7: Intanto da domani il tour mondiale toccherà l'Italia con 2 date a Mantova e dal 4 ottobre 3 appuntamenti a Milano. Francesco Riccardi, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Max Gambino e Tommaso Margiotta. Ad Alice Andreoli una buona giornata, la linea va ora allo sport.
9: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: GR1 Sport.
12: 13:22 in studio, Nico Forletta. Dopo il pessimo debutto casalingo contro il Belgio e il pronto riscatto in casa della Turchia, la nuova nazionale targata Mancini bis prepara il terzo dei 4 impegni di Nations League. Dopo domani a Parigi si ritroverà di fronte un'altra nazionale a guida rinnovata. Arbitrerà lo spagnolo Manzano. Sulla panchina della Francia siede ora uno che ha fatto la storia del calcio in campo e che anche da allenatore qualche soddisfazione già se l'è tolta.
13: Ce sera un altro match, ce sera un match compliqué, difficile. Gli italiani hanno vinto ce soir, donc voilà, bien préparé le match, mais on pense aussi a vendredi.
14: Suadente, affascinante, in una parola Zizou, troppi giorni alle nostre latitudini per seguire la scia dei facili pronostici che vogliono la sua Francia strafavorita per la sfida con gli azzurri, reduci dalla bella prova di Bursa. Del resto, il talento della rosa su cui può contare Zidane è di poco inferiore, se non pari, a quello di quando lui stesso indossava la maglia dei Bleu. D'accordo, Mbappé non ci sarà, ma al suo posto ha ben figurato anche nella trasferta vittoriosa in Belgio lo stesso Lapuil, e comunque 2 partite, altrettante vittorie, ma entrambe con il minimo scarto. E questo, nonostante il devastante potenziale offensivo a disposizione, particolare su cui dovrà lavorare Zidane, oltre che sfruttare il suo esondante carisma per placare le riottosità di uno spogliatoio piuttosto refrattario alle regole e fin troppo umorale, tanto da mancare la finale del Mondiale degli Stati Uniti contro ogni pronostico. Intanto a Coverciano Roberto Mancini prepara la sfida di Saint-Denis, forte delle risposte ottenute in Turchia. Alcuni dei big saranno di nuovo in campo, complicato sarà mettere da parte giovani addirittura esordienti che lunedì sera hanno annientato la nazionale.

0: di Vincenzo Montella, Francesco Repice, GR1.
1: I giovani, serbatoio mai così in riserva nell'ultra centenaria storia del calcio italiano. A proposito, la prima partita dell'Italia fu proprio contro la Francia 116 anni fa all'Arena Civica di Milano. Domani l'Under 21 di Baldini va a fare visita all'Armenia. Radio Cronaca dalle 18:25 su Radio 1 Sport. È la penultima partita del girone A di qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria, poi lunedì l'ultima a Pescara contro la Polonia per la leadership che garantirebbe l'accesso diretto senza spareggi. Ascoltiamo Baldini parlare di giovani e del momento critico del nostro calcio, non solo giocato.
2: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica, ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse. Parliamo solamente di queste cose, noi non ci è mai venuto in mente cosa possa accadere, il commissariamento, noi andiamo per la nostra strada.
1: E la prossima settimana la giunta del CONI dovrà pronunciarsi sul caso tesseramento mancante per il presidente della Federcalcio Malagò prima della sua elezione, all'origine dell'ipotesi di commissariamento della federazione stessa. Chiudiamo col tennis. A Tokyo Arnaldi poco fa ha battuto 2-7-1 il giapponese Sakamoto, agli ottavi affronterà il vincente tra Alcaraz e Mikkelsen. Per questa edizione è tutto, a risentirci.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 1 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigini, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, orientali o variabili, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: in rete. Benvenuti a tutti e tutte, come state? Innanzitutto tutto bene? Rientrati dalle vacanze? Io sono Tania Marmai, alla parte tecnica c'è Caterina Cabrelli. Sono qua per creare questo ponte tra radio e internet con questo nuovo programma radiofonico che ritroverete ogni mercoledì alle 13.29 per la durata di 25 minuti circa. Un programma che sarà speciale perché cercherà di intercettare le realtà, i fenomeni, i trend che succedono in rete, però prima di tutto ciò, prima di introdurvi, di spiegarvi meglio di cosa parleremo durante questi tre mesi, è doveroso porre un alert. Sentiamolo.
1: Attenzione, il programma fa uso di ironia e di linguaggi propri del web. Se qualcosa non è chiaro, scrivere con gentilezza alla curatrice. Non saranno prese in considerazione email con insulti, mentre verranno lette in trasmissione quelle più interessanti. Tutte le informazioni nella pagina @chiocciolainrete su replisound.it.
0: Ecco, questo è doveroso mettere le mani avanti, però per qualsiasi cosa siamo qua, ci potete contattare. Allora, di cosa parlerà Et? Sarà un programma che vorrà in qualche modo appunto immergersi, come abbiamo fatto fin l'altro giorno con lo snorkeling in mare, no? Noi ci immergeremo invece nelle onde del web e di internet, quindi influencer, fenomeni, trend e quant'altro, anche appunto segnalato da voi, legato e immerso nella cultura della rete. Noi cercheremo di pescarlo e di capire meglio cosa succede dietro ai nostri schermi, come ne veniamo anche influenzati e se quanto questa influenza va a colpire anche gli altri media. Certo, siamo in radio, non sarà sempre scontato rendere a parole ciò che funziona principalmente come immagine o video, e un esempio sono i tanti balletti tipici della piattaforma come TikTok. Ci impegneremo per far spiegare ai nostri ospiti al meglio le loro attività online, anche perché, e ora vi svelo anche il perché di l'idea di questo programma, cioè quest'estate che io so che non bisognerebbe passare tanto tempo sulle piattaforme, anzi sicuro parleremo anche di questa problematica e dei trucchi per bloccare il famoso scroll infinito, no? Questo scorrere tra i vari post che non si ferma mai. Ma dicevo, l'idea mi è balzata in mente durante l'estate, quando, diciamo, bloccata in casa per il gran caldo, quando non riuscivo a dormire sempre a causa del caldo e mi perdevo, ammetto, mi sono persa un po' su internet. Ho iniziato a guardare i vari video, le varie proposte, meme e quant'altro, e ho iniziato a notare pian piano, leggendo anche tra i commenti o spulciando un po' di più in certi profili, ho iniziato a notare quanti corregionali, anche molto giovani, siano presenti online. C'è chi pubblica storie, chi crea contenuti, chi scrive, dà informazioni e così via, sia sui social, ma in realtà non solo, quindi continuate a seguire @chiocciolainrete per scoprire un po' cosa succede nella nostra regione traslata nel mondo online. Ed è proprio per questo che vi voglio anche svelare il motivo del titolo @, la chiocciola, che poi ho scoperto che in altri paesi usano altri animali, cioè non è ovunque la chiocciola. In altri paesi usano la scimmia, ma anche il gatto. C'è una pagina del blog, di un'altra pagina che è diventata molto famosa negli ultimi anni grazie ai social, anzi grazie a un'azione che poi è diventata transmediale, che si occupa proprio di divulgazione scientifica. Bene, ho trovato un articolo che spiega bene appunto tutta la storia di questa chiocciolina, che è molto più vecchia di quello che si pensa, perché pensate, c'è uno scritto, una foto del medievale dove un amen è scritto con questa A con il cerchio attorno, quindi è un'iconografia direi che è molto più vecchia di internet. E questa pagina è diventata appunto, all'inizio era così divulgazione, un progetto editoriale di divulgazione scientifica, pian piano è cresciuta diventando, adesso è molto più conosciuta, Geopop, appunto è diventato anche un editoriale, crea progetti anche a scuola, si occupa di divulgazione scientifica. E qual è il loro vantaggio dato proprio dalla rete? Quindi rimaniamo sempre nei linguaggi e nei modi di agire.

agire appunto permessi da una tecnologia che è così veloce appunto come internet, e quello che è la loro forza, dicevo, è quello di preparare i contenuti ad hoc in base agli avvenimenti nel mondo reale, in base anche alla richiesta del pubblico. La chiocciola quindi è uno degli elementi comuni, trasversali alle varie piattaforme, quindi è un elemento veramente che caratterizza da sempre gli applicativi che avvengono ancora prima del web. Il web è una parte solo di questo grande universo, e appunto quindi è trasversale alle varie piattaforme che sono nate con intenti diversi e in anni diversi. Una delle ultime nate sicuramente è TikTok, e allora ci ascoltiamo uno dei brani più usati in Italia per la creazione dei video su TikTok. Questa è Lush Life di Zara Larsson.

E torniamo in studio, stavamo parlando delle diverse piattaforme accomunate da questo simbolo @chiocciola ed è anche per questo motivo che chiamerò i miei ospiti chiocciole o chioccioline in quanto abitanti di questi universi ibridati con la realtà, anche se tutto reale, cioè non è che quello che succede su internet non, quelle emozioni non le proviamo, però sto già sfociando nella filosofia, se ditemi se volete approfondirò anche questo aspetto. Vorrei invece farvi un elenco per darvi conto anche della quantità, ma anche qualche dato di età di queste piattaforme, di anzianità, perché abbiamo YouTube, sicuramente lo conoscete tutti, un social che si nasconde dietro una piattaforma di streaming, perché è anche quello. YouTube è del 2005, ma in Italia è arrivato nel 2007 e quindi è tra i più vecchi, assieme ovviamente anche a Facebook, The Old One, del 2004, ma in Italia dal 2008, quindi si incrociano un po'. E poi avvalanga Instagram, LinkedIn, social travestito da piattaforma di lavoro, BeReal, TikTok, che ormai però sì, è il più recente, abbiamo detto, ma ha già 8-9 anni. E poi per la sola scrittura abbiamo anche Twitter, che si è trasformato in X, Threads. In piattaforme di streaming abbiamo detto YouTube, ma anche Twitch, Discord. App di dating, Tinder, Bumble, Hinge, Badoo, e se ve lo state domandando, sì, hanno delle differenze tra loro, anche per questa potremmo dedicare una puntata ad hoc. E vi stupisco però anche con altre piattaforme.

informe, perché anche Vinted o Subito.it, che avendo la chat permettono uno scambio, e anche da lì nasce umorismo tipico degli utenti, insomma, di certi ambienti di internet. E tanto poi abbiamo noi preso anche da blog che forse non si usano più, non so, anzi non so se si usa ancora, però era molto in voga una volta Tumblr, che ho sempre avuto un po' di problemi a pronunciarlo, e poi un blog invece che va ancora tantissimo e tantissimi vanno a cercare informazioni nelle discussioni è Reddit, che è appunto fondamentale anche questo per comprendere un po' l'eterogeneità degli utenti e argomenti che circolano sulla rete. Poi vabbè, le chiocciole sono anche nella messaggistica come WhatsApp e ovviamente anche Telegram, che sempre più si trasformano, e direi che questo vale per tutti, si trasformano sempre di più e sempre ibridano qualche aspetto anche di un'altra piattaforma. E forse dovrei inserire anche Spotify, dato che adesso ha le chat, ha i commenti, ha il video. Guardate, scrivetemi anche voi le piattaforme che usate, quelle più conosciute e anche quelle, ci sono anche tanti blog o piattaforme molto specializzate in certi, in certe tematiche, quindi magari uno se non è appassionato non conosce giustamente. Trovate la mia email nella descrizione del programma e sono curiosa davvero di sapere il vostro rapporto con le piattaforme.

E torniamo in studio perché abbiamo appunto qui vicino a me la prima chiocciola di stagione che pubblica regolarmente su Instagram e ha scelto tra l'altro un format preciso dei social. Un format forse un po' datato, ma lei lo ha saputo rendere suo e anzi rinnovarlo. Le chiederemo magari meglio, poi sconosceremo meglio la sua storia, però oggi parleremo anche delle challenge. Cosa sono le challenges? Challenge al singolare, sfida in italiano, appunto in chiave social. Una sfida funziona in due modi.

0: da una parte crea una competizione, chiaramente solitamente tu competi con un altro a cui lanci una sfida, e questo ovviamente crea una certa catena tra gli utenti, catene come quelle appunto della messaggistica, quelle che si mandavano per augurare una buona fortuna in amore o 10 anni di, in più di vita ogni volta che mandavi un messaggio in più e quant'altro. Erano molto fantasiose, devo dire. E per esempio, non so se vi ricordate della Ice Bucket Challenge, no? Che era questa sfida di lanciare un secchio di acqua gelata addosso a un altro, a chi accettava la sfida, e poi si sfidava a fare lo stesso un altro utente. E però non era solo in sé questa sfida così estiva, ma era anche il fatto di sensibilizzare su un certo tema.
1: Raccolgo la sfida e lancio il mio Ice Bucket Challenge. Tutti insieme contro la SLA. Lancio la mia sfida a Totò di Natale dell'Udinese.
0: Tra l'altro, Ice Bucket Challenge è stata una delle campagne di marketing virale più famose di successo e ha già ben 12 anni di vita, perché era del 2014. E dalla regia mi suggeriscono anche un'altra challenge, la Mannequins Challenge, che era un fenomeno per la quale un gruppo di persone all'improvviso si immobilizza in pose plastiche mentre la telecamera continua il movimento e le riprende. Ecco, voi che sfide avete mai partecipato? Scriveteci. Io personalmente ricordo di aver provato qualche sfida, ma non sono mai stata una che una pubblicona, mi viene da dire, non so se esiste questo termine, però insomma non ho mai pubblicato tanto, ma qualcuna per gioco con delle mie amiche le ho fatto. Mi ricordo che c'era una anche che bisognava mangiare un sacco di marshmallow, insomma, anzi inserire più marshmallow in bocca senza masticarli. E queste challenge, dicevo, si sono trasformate un po' nel tempo, e forse adesso è diventata più una sfida verso se stessi, quindi una sfida dove tu usi la piattaforma per in qualche modo rendere conto, no, lo storico del fatto che hai provveduto a fare quella sfida o svolgere quel compito che ti sei prefissato nel tempo. E la creatura straordinaria, poi capirete perché dico così, la prima chiocciola sta facendo proprio questo lavoro con la sua piattaforma, e posso usare anche il pronome giusto, lei è Letizia Milokanovic. Solitamente, negli ultimi ben 273 giorni si è presentata al mondo di Instagram con questa frase.
2: Giorno 273 in cui faccio ogni giorno un push-up in più per 365 giorni. Sono Letizia Milokanovic e oggi mi trovo nello studio della RAI in Friuli Venezia Giulia. E sono con Tania.
0: Ciao Letizia,
2: ciao,
0: grazie.
2: Ciao a tutti.
0: Grazie di essere venuta. Ecco, adesso capite perché è una creatura straordinaria. Chi è che va a fare così tanti push-up ogni giorno?
2: Ogni giorno, anche quando sto male, esattamente.
0: Ma e poi pubblichi, quindi devi, sì, render conto alle persone, ormai le persone si aspettano di vedere il tuo video.
2: Certo, credono in me soprattutto, e questa è una cosa veramente bellissima. Ho tanto tanto supporto da parte dei social.
0: Beh, questa è una sfida che prevede un supporto, cioè non so come fai senza, hai una tua fandom base.
2: Esatto, esattamente. E come dicevi anche te, diciamo che si è un po' evoluta la challenge. Io sinceramente ho iniziato questa sfida proprio per una sfida con me stessa, per mettermi alla prova, e quindi non è più per dimostrare o per creare delle catene, no, come dicevi te, con le sfide per far fare agli altri. Io sto facendo in primis questa cosa per me stessa, e in più un altro motivo è proprio per spronare le persone a fare sport. E ti giuro, ci sono un sacco di persone che sia di persona ma anche in DM su Instagram mi hanno scritto che grazie alla mia solarità, grazie alla challenge che sto facendo, li ho spronati a o fare i push-up o iniziare a fare sport. E questa cosa veramente mi riempie il cuore.
0: Sì, è bellissimo. Letizia, ti devo chiedere subito di spiegare però questo termine, perché noi cercheremo appunto di essere, come ho detto, un ponte tra radio e internet. DM, i messaggi in DM.
2: Giusto.
0: Spieghiamo al pubblico cosa significa.
2: Sono semplicemente dei messaggi che una persona può inviare su Instagram come se fosse magari WhatsApp, però non avendo il numero di una persona, tramite il profilo di questa persona su Instagram uno può contattarla e scrivere.
0: Ecco, perfetto, grazie, così entriamo nello spirito

0: appunto di Et. Qual è il tuo nome su Instagram per chi non ti conoscesse, in modo che si può guardare la grande appunto fatica e challenge che stai facendo?
1: È molto semplice, è il mio nome e cognome con un trattino basso in mezzo, quindi Letizia trattino basso Milokanovic, M-I-L-O-K Anovic, quindi sì, cognome un po' particolare, difficile.
0: Perché
1: ma
0: ormai lo dici così veloce, sì, che forse uno si perde, però un cognome tipico delle nostre zone.
1: Sì,
0: quindi
1: è un cognome croato, ho i genitori croati, ma io sono nata qua a Trieste e alla fine purtroppo non so il croato, non me l'hanno insegnato, è veramente un grande peccato.
0: Vabbè, puoi sempre rimediare. Senti, l'ultima domanda e poi anzi invitiamo gli ascoltatori a raggiungerci, perché Letizia è qua così a presentarsi, a fare una piccola intro, ma in realtà la conosceremo di più e scopriremo di più di tutto il suo percorso durante la prossima puntata. La prossima puntata sarà durante la settimana della Barcolana, quindi veniteci a trovare nel villaggio della Barcolana e così potete conoscere, potrete conoscere anche Letizia e perché no, dici?
1: Magari fare qualche push-up assieme a me.
0: Che non sarebbe male per provare anche noi e renderci conto della grande fatica anche.
1: Esatto.
0: Però anche soddisfazione, ti vedo molto sorridente.
1: Assolutamente, c'è tanta tanta fatica dietro, però alla fine farlo giorno per giorno e proprio conoscere, grazie anche a questa sfida, un sacco di persone, ti dà tanta soddisfazione nonostante la fatica.
0: Ecco, ti chiedo solo, male ai polsi ce n'è?
1: Sì. Sì, sì, sì, vado ogni tot tempo dalla fisioterapista e comunque faccio tanti esercizi anche per riprendermi un po' muscolarmente, però la cosa folle è che continuo anche ad andare in palestra oltre a questa sfida, perché è una mia grande passione.
0: Ok, quindi sei proprio fissata.
1: Quindi sì, diciamo che DOMS, che sono dolori muscolari, ce ne sono, sì.
0: Ecco, perfetto che hai spiegato, perché questo termine non lo sapevo nemmeno io. Allora Letizia, con che canzone potremmo salutarci e invitare tutti alla prossima puntata per fare i push-up? Farò anch'io, proverò a fare anch'io qualche push-up.
1: Grandissimo.
0: Dai.
1: Magari con We Will Rock You.
0: Dai, allora We Will Rock You. Grazie mille Letizia Milokanovic.
1: Grazie a voi.
0: Noi ci ritroviamo il prossimo mercoledì 13:29, villaggio Barcolana, sempre qui in diretta con Tania Marmai a @@inrete.

0: Bentornati, ben ritrovati. Ebbene sì, ricomincia Traguardi, l'appuntamento settimanale con lo sport del Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia abbiamo interrotto la nostra programmazione per la pausa estiva, ma io so già che voi appassionati di sport avete continuato a seguire gli eventi della nostra compagine regionale, ma non solo, so che lo sport voi lo praticate in prima persona e noi siamo i vostri portavoce. Ogni settimana conosciamo nuove discipline, conosciamo nuove realtà, andiamo a parlare con i protagonisti dello sport sul nostro territorio e oggi per inaugurare la nuova edizione, così come avevamo fatto con la precedente, io ho il piacere di condividere il microfono con il presidente del CONI del Friuli Venezia Giulia, Andrea Marcon. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati.
0: Grazie, grazie a lei per essere nuovamente con noi, perché effettivamente avevamo inaugurato questo appuntamento con la sua presenza, con quelli che sono stati i risultati soddisfacenti dell'anno precedente, con le promesse per l'anno in corso. E allora cogliamo l'occasione per fare un po' il punto della situazione. Dopo l'estate, il presidente del CONI del Friuli Venezia Giulia cosa ci racconta? Innanzitutto, i primi mesi dell'anno sono stati soddisfacenti e hanno realizzato le aspettative o c'è da migliorare?
1: Ma migliorare noi pensiamo che ci sia sempre, questo è un dato di fatto, che abbiano rispettato le aspettative e credo che siamo andati anche oltre, perché abbiamo ottenuto una serie di risultati a livello sportivo che mettono la regione in una posizione che è quasi incredibile, specie rapportata, come dico sempre, alla popolazione e alla grandezza del territorio. Siamo presenti in tutti i massimi campionati degli sport di squadra, dall'Udinese, pallacanestro, pallavolo, pallanuoto, pallamano, insomma abbiamo ottenuto risultati incredibili. Segnalo, così visto che parliamo di sport di squadra, sono le promozioni in Serie A1 della pallavolo femminile con Talmassons, della pallavolo maschile con Prato di Pordenone. E sicuramente quindi sull'aspetto sportivo è stata una stagione bellissima, come tantissimi eventi di altissimo livello organizzati molto bene sul nostro territorio, che hanno portato molta attenzione a livello mondiale su quello che è il Friuli Venezia Giulia. Partito a pieno regime il progetto relativo alle scuole, quindi l'invio degli insegnanti di scienze motorie già dalla scuola dell'infanzia, un unicum in tutta la nazione. Insomma, un anno impegnativo, divertente e che ancora non si è concluso, perché insomma nel frattempo abbiamo avuto anche qualche novità da portare a termine entro dicembre. Insomma.
0: Ma quindi, allora diciamola subito questa novità, non teniamo i nostri ascoltatori con il fiato sospeso.
1: Ci hanno assegnato l'organizzazione del trofeo CONI invernale, dopo la bellissima esperienza di settembre dell'anno scorso con quello estivo a Lignano. Avremo 1000 ragazze che arrivano da tutta Italia per il trofeo CONI sulle nostre montagne, quindi con il coinvolgimento di Sappada, Fornavolti, Clout e Pontebba, quindi un'altra grande dimostrazione di fiducia che c'è nei confronti del nostro territorio, delle capacità organizzative delle nostre società e anche insomma del grande supporto che ci dà sempre la regione in queste iniziative.
0: Diciamo che è veramente una grande soddisfazione, per quanto sia stata una chiamata last minute. Raccontiamo per chi non conoscesse questa realtà, il trofeo CONI Winter in questo caso appunto è una sorta di mini olimpiade dello sport giovanile italiano e internazionale, che radunerà oltre un migliaio di atleti under 14 d'elite nelle discipline invernali della FISI e della FISG, testando la macchina appunto logistica dei poli sciistici regionali in vista appunto delle varie grandi competizioni. Noi siamo ancora entusiasti di quella che è stata la stagione sciistica e degli sport invernali in regione per l'anno 25-26, grandissimo successo sia di sportivi che di pubblico. Sono i momenti in cui il nostro territorio si fa conoscere andando oltre quello che è l'appuntamento sportivo. E a questo punto io le chiedo, salta all'occhio sulle divise, sulle tenute dei nostri sportivi il marchio Io Sono FVG, segno che, le chiedo conferma, gli atleti al giorno d'oggi sono in grado di farsi dei veri ambasciatori del

0: nostro territorio, al di là del valore sportivo, ma anche proprio per far conoscere la nostra regione in Italia e all'estero?
1: Beh, io credo che lo sport sia l'unico settore che non crea rivalità, fra virgolette, nel senso che comunque lo sport è una cosa a cui guardano tutti, che porta sempre dei valori positivi. La regione ha fatto una scelta precisa di utilizzare lo sport anche per sviluppare la parte turistica, per far conoscere il nostro territorio. Faccio sempre una battuta: fino a 30 anni fa, se le persone in giro per l'Italia non avevano un papà o un nonno che avevano fatto il servizio militare in Friuli Venezia Giulia, non sapevano neanche dove eravamo, insomma eravamo i vicini di Venezia. Grazie all'attività sportiva invece adesso è posta in evidenza, è sulle maglie di tutte le squadre principali che abbiamo in quelle discipline che dicevo prima, non solo sulla maglia dell'Udinese ma anche del Trieste Basket, dell'APU, di Cividale per la pallacanestro, insomma tutte le discipline sportive. Tanti atleti nostri portano con grandissimo orgoglio il marchio Sono Friuli Venezia Giulia. Noi stessi abbiamo un accordo diretto con la regione sia per la comunicazione che per l'espansione del marchio Sono Friuli Venezia Giulia tramite le nostre attività, e io credo che veramente quando vedo, parlavamo di sci prima, l'area della Mea esporre il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia sulla propria divisa, lo fa veramente con l'orgoglio di appartenere a un popolo sicuramente con delle particolarità meravigliose,
0: con dei valori che sopravvivono in questa società in continua evoluzione. E allora il nostro territorio appunto sarà il terreno ideale per grandi sfide, la prossima ormai veramente vicinissima tappa in mare, si parla ovviamente della Barcolana, ma poi avremo modo di ospitare anche la scherma con la Coppa del Mondo della scherma Under 20, per non parlare di rugby, dove avremo lo scontro tra la nazionale italiana e quella delle isole Fiji, e anche ospiterà la nazionale italiana femminile. Insomma, tanti tanti avvenimenti, degli appuntamenti di punta che porteranno, come dicevamo, la nostra regione sotto i riflettori. Un'ultima battuta per poi lasciarla andare: nel momento in cui si tratta di organizzare, di coinvolgere, necessariamente avremo bisogno di affrontare l'aspetto economico. E allora, se la crescita sportiva necessita di stanziamenti, quali sono le ultime notizie?
1: Anche se sembrerà quasi incredibile, insomma, i dati rispetto al 2025 di investimento a parte la regione nello sport nel 2026 sono ancora maggiori. Siamo di gran lunga la regione dove si investe di più nell'attività sportiva, nello sport, nelle varie forme. È chiaro che la situazione è contingente a livello economico, crea delle aspettative ancora più alte, delle esigenze ancora più alte da parte del nostro tessuto sportivo, però è anche vero che siamo ampiamente riconoscenti a una regione che veramente ci supporta in tantissime iniziative, tantissimi ambiti, dall'impiantistica all'attività proprio delle associazioni. Sono in uscita ulteriori bandi proprio in questi giorni, e insomma, la regione dà una mano a organizzare gli eventi, a sostenere le spese delle trasferte per il talento sportivo e lo sport femminile, l'alto livello, insomma non, ce ne veramente tanti. Credo che sia abbastanza sicuro che i 160 milioni di euro investiti nel 2025 saranno superati quest'anno, con una prerogativa che io credo che le nostre associazioni, le nostre società sportive si meritino di essere così riconosciute nel lavoro che fanno, perché lo fanno con grandissima serietà e sempre a disposizione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, è che effettivamente ci sia un grande ritorno sotto l'aspetto anche proprio economico, perché comunque viene prodotto un'economia che diventa circolare. Insomma, ha già ricordato le diverse iniziative che sono in arrivo. Noi chiuderemo il prossimo anno, il mese di luglio, prima della pausa estiva, poi ne riparleremo con la prima trasmissione di settembre del prossimo anno, con i giochi europei giovanili, ma nel mezzo ci saranno due mesi prima anche i campionati italiani universitari, che porteranno tantissimi atleti nella nostra regione di alto livello. Veramente è impossibile mettersi qua a pensare di dire quali manifestazioni abbiamo da qua a luglio, perché ci vogliono tre trasmissioni e un bel elenco davanti.
0: E allora, ce n'è tante. E allora questo significa che ci dovremo necessariamente riaggiornare nel corso dei mesi. Le sue parole sono state confortanti e di sostegno per tutti coloro che hanno intenzione di portare avanti degli impegni seri e costruttivi nello sport. Ringrazio

0: siamo chi investe appunto nello sport del Friuli Venezia Giulia. Un grazie al presidente del CONI della nostra regione, Andrea Marcon, per aver inaugurato questa nuova stagione di Traguardi. Grazie mille e un buon lavoro. E voltando pagina, con me ho una persona per cui nutro un'ammirazione veramente notevole. È una ragazza, una signora, un atleta che ha toccato le vette più alte dei risultati sportivi. Con me c'è Mara Navarria, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per averlo accettato. Ricordiamo, Mara Navarria è una delle leggende della scherma italiana, campionessa olimpica, campionessa mondiale, specializzata nella spada, ha vinto il titolo di campionessa del mondo individuale, ma anche poi 4 titoli nazionali assoluti, l'oro a squadre agli europei e arriviamo all'oro olimpico. E noi, davanti a tutto questo scintillare d'oro, la prima domanda che facciamo è: come vive lo sport oggi, Mara Navarria?
1: Ma allora, davanti a tanto oro c'è sempre tanta sconfitta dietro. Uno ci deve mettere il cuore, il talento, l'allenamento, la fatica. Non è che si inizia una carriera sportiva vincendo. Da quasi un anno ho preso la spada al chiodo, io adesso ho iniziato ad allenare, ad insegnare, a fare match analisi, e al tempo stesso però io ho continuato a studiare durante la mia carriera sportiva, che è stata abbastanza lunga, e questo mi ha permesso oggi, o meglio l'anno scorso, di entrare in giunta CONI come rappresentante degli atleti, e devo dire che sono entusiasta di questo ruolo. Lo sport regionale, diciamo anche la regione, comunque supporta il CONI supporta i ragazzi e le associazioni sportive. Non pensavo in realtà così tanto.
0: Abbiamo infatti chiuso la chiacchierata con il presidente del CONI regionale, Andrea Marcon, prima appunto di aver la nostra ospite, e con lui abbiamo effettivamente scoperto, ma era una conferma, che l'attività sportiva in regione è viva, vitale e coinvolgente, e il CONI e la regione stessa supportano le attività sportive. Questo è sicuramente un dato importante e ne approfitto per presentare un progetto bellissimo dedicato per lo più agli studenti del secondo e del terzo anno delle scuole secondarie del secondo grado qui in regione, una settimana dedicata all'etica, all'educazione, allo sport, e prevede diverse giornate in tutti i capoluoghi veramente della nostra regione, da Trieste a Pordenone, da Udine a Gorizia, la prossima settimana dal 5 all'8 ottobre. Di che si tratta?
1: Questo è un evento che è stato una settimana di educazione allo sport, prevalentemente rivolto ai ragazzi, ma in realtà mandando una mail anche a progetti regionali FVG, chiocciolaconi.it si può iscrivere, perché il primo evento è lunedì prossimo a Trieste, e abbiamo cercato di dare un focus su quello che è di promuovere il valore educativo e sociale dello sport. Si sta scoprendo sempre di più, è vero, sì, c'è lo sport performance, c'è lo sport educativo, ma c'è anche la riflessione verso i ragazzi, diciamo, che hanno una fascia d'età abbastanza adolescenziale. Quindi io e Maria Grazia Perrucci, che ci siamo occupate di costruire, diciamo, questa settimana, questi eventi, abbiamo cercato di dare anche un significato. Ogni capoluogo avrà una parola, e ci sono sempre dei ragazzi, degli atleti che accompagnano, insieme a Matteo Piano, che è un ex pallavolista, e a Marcella Bonus, che è la psicologa dello sport, che accompagneranno poi il dibattito con i ragazzi che saranno presenti a teatro. Le parole sono limite, sogno, rumore e ascolto. Abbiamo cercato di dare delle tematiche generali, dove parleremo di accettare o superare il proprio limite, o parleremo di vittorie e di sconfitte, ma anche quello che è la realtà verso i social, di quello che è la potenzialità dell'autocontrollo, delle emozioni, ma anche del lavoro mentale. Sicuramente anche gli atleti che saranno presenti, non so, ci sono i tuffatori, Elisa Cosetti e Andrea Barnaba, Josef Marvucci, c'è Enrica Piccoli, che è la capitana del nuoto sincronizzato. A Gorizia ci sono Ilaria Galbugiara, che è un'atleta nazionale sorde, pallavolo, e Veronica

0: Toniolo. Cerchiamo di dare un valore diverso a quello che è lo sport. Ci sarà anche una prima parte di ogni evento, una parte di performance,
1: sì,
0: che è gestita da Paolo Patui, intervallata da musica e letture.
1: Bello.
0: Anche di lasciare dei testi o dei riferimenti a dei film, alla musica, diciamo di dare una visione diversa dello sport e che cosa dallo sport poi può nascere. E a me piace anche questa cosa, perché pensare, sì, c'è l'atleta che fa performance, ma intorno a ogni atleta c'è un mondo. E quindi
1: chiaro,
0: questo è il mondo che vorremmo far scoprire ai ragazzi o alle persone che parteciperanno.
1: Molto molto coinvolgente, molto ben pensato, si affrontano temi pratici ma anche dei risvolti psicologici che sicuramente in età adolescenziale, esatto, in età adolescenziale diventano quasi preponderanti. Lo sport spesso è una valvola di sfogo, ma può diventare anche causa di stress nel momento in cui uno vive per gli obiettivi e magari deve convivere con la frustrazione di non poterli raggiungere. E lei prima ha detto qualcosa di estremamente rilevante, il tema della sconfitta. Spesso i ragazzi, ma anche i genitori dei ragazzi sportivi, vivono malissimo la delusione della sconfitta. Lei che ha toccato veramente, come dicevamo prima, l'apice, anche
0: il fondo.
1: Ecco, allora io questo volevo chiederle: come vive una campionessa olimpica, ma in generale uno sportivo professionista, come vive la sconfitta?
0: Ma allora, innanzitutto c'è la costruzione di un'identità personale, secondo me, prima di tutto, quindi anche bisogna essere liberi di scegliere lo sport, liberi di scegliere a volte il ruolo nella squadra o accettare il ruolo che viene dato, che a volte non è semplice, sia da ragazzi, da ragazzini, ma anche poi da adulti. Da grandi ovviamente ci si allena alla sconfitta, o meglio, dalla sconfitta bisogna trovare il dettaglio, curare il dettaglio e migliorarsi, quindi anche qua superare il proprio limite, ascoltare dove c'è stato bisogno di necessità nella competizione in cui non si è andati bene, o di saper gestire le emozioni. Per me da ragazzina questo è stato un passaggio che, cioè, quando ho svoltato nella gestione e nella forse anche nella consapevolezza di che cosa facevo, ma anche di come mi gestivo. Ovviamente poi si è accompagnati dai genitori.
1: Certo.
0: Da un tecnico, da un preparatore fisico, adesso c'è anche il nutrizionista, c'è l'allenatore mentale, ci sono tante figure che possono supportare, però la sconfitta fa parte dello sport, quindi se uno è uno sportivo sa che cos'è la sconfitta, bisogna trovare la giusta chiave. Da ogni sconfitta si può imparare davvero tanto, e quindi da quell'errore può veramente nascere poi una competizione sicuramente migliore, e poi bisogna gestirla. La gestione non è semplice, neanche da grandi, sono sincera, perché perdere, come è successo a Tokyo, l'accesso in finale primo secondo, e poi abbiamo vinto la finalina del bronzo, certo, una medaglia, ma vedersi sfuggire sono sconfitte che pesano mesi,
1: certo,
0: quindi influiscono anche sulla vita privata.
1: È un pro o un contro? Portarsi, tra virgolette, a casa il lavoro può essere vantaggioso o meno?
0: Adesso dirò una parola che può sembrare scomoda, ma però lo sport insegna, e la parola è regole. Se ci sono delle regole ben precise, se ci sono dei paletti, soprattutto noi, io con mio marito, cioè è prima diventato mio marito e poi mio preparatore fisico.
1: Certo, ok.
0: Abbiamo iniziato a mettere dei paletti, cioè nel senso programmazione, poi io ero già lavorata in scienza motoria triennale, che avevo iniziato già a Gemona, dove ci siamo conosciuti. Avevamo messo noi mettevamo un orario a casa, il pomeriggio, la sera, e quello era il momento della preparazione del microciclo, macrociclo di allenamenti. Bisogna mettere delle regole, o quando si lavorava non si parlava di cose di casa, di genitori, di fratelli, di vacanze, di cose del genere. Quindi mettere delle regole.
1: Bene.
0: La stessa cosa io sto cercando di farla con mio figlio, che mi chiede ogni tanto: ama la partita, ama questo. E tu, guarda, adesso non si parla di questo, ci parliamo dopo, non durante il pranzo.
1: Bene.
0: Dedichiamo un momento specifico. Fare anche questa parola, un'altra cosa che sembra scomoda per alcuni, è fare focus. Quindi dedico 10 minuti, ma quei 10 minuti sono totalizzanti verso l'argomento. non è una cosa che magari io

0: Mentre preparo la cena parliamo delle cose, no? Bisogna guardarsi in faccia, mettere giù i concetti, anche delle parole. A me è servito tanto dedicare del tempo specifico, sia di tempo libero con mio marito, dove la scherma non esisteva, che magari andavamo fuori a pranzo, magari io sgarravo con l'alimentazione o con qualcosa del genere, sì, perché poi
1: è vero. Torna
0: tutto nella
1: certo.
0: O magari vedevo un film e vedevo anche la seconda parte, finiva alle 2 di notte e poi magari avevo allenamento il giorno dopo, però se anche lì con moderazione, però bisogna che ci siano delle regole. Mm-hmm. Questo secondo me da genitore poi lo trovo veramente fondamentale. Mio figlio sa cosa facciamo, quando lo facciamo e a quel tempo dedicato.
1: Questi sono consigli preziosissimi. Sì. Noi stiamo parlando di sport e sì. All'ascolto ci possono essere gli sportivi, quelli che in prima persona si allenano in vista di un miglioramento, se non altro personale, e in seconda battuta sicuramente sportivo, ma ci possono ascoltare appunto gli allenatori, i genitori. Ho detto la parola genitori tante volte, me ne rendo conto, ma vedo che hanno un ruolo importante, in particolare proprio per la fascia d'età a cui è rivolto l'evento della prossima settimana. I ragazzi hanno bisogno proprio di questo, di ciò che ci stava preziosamente suggerendo Mara Navarria. C'è un momento per tutto, c'è il momento per focalizzare l'attenzione su un tema e poi non parlarne più nell'arco della giornata, se no poi diventa un incubo. Ma a questo punto io le chiedo innanzitutto, suo figlio che sentimento ha nei confronti della scherma, della spada, del fioretto, di questo mondo?
0: Ma mio figlio è nato con una mamma che era un atleta all'epoca, lui è nato subito dopo l'Oleo in piedi di Londra.
1: Lui era in pancia.
0: Era in pancia a Londra, infatti tanto dice scherzando con i suoi amici, io ho già fatto le Olimpiadi, sono già stata in Olimpiade.
1: Geniale.
0: E poi se l'è respirata con Parigi, perché è stato l'unico che è salito sulla pedana della finale.
1: Oh, fantastico.
0: Sì, insieme a noi squadra, insieme a noi team. E poi con un papà che è un preparatore fisico e insegna motoria alle scuole primarie. Mm-hmm. Quindi lo sport un po', lui mi diceva sempre che quando era bambino, se ce la fai tu ce la posso fare anch'io. Adesso che è adolescente, che è in terza media, la cosa un po' è cambiata. Sicuramente ha provato a fare scherma, ma non era il suo sport. Io l'ho lasciato libero di scegliere, ha fatto i suoi esperimenti, i suoi cambiamenti e adesso pratica uno sport individuale che è l'equitazione, fa salto in alto ed è portiere a calcio, quindi uno sport di squadra. In realtà totalmente diversa, anche qui per lui è divertente, quindi finché rimane un gioco è perfetto, ma per me è rimasto un gioco fino da grande, perché altrimenti prende un peso è troppo grande da sostenere, quindi anche qua divertirsi è la soluzione a tante cose.
1: Bello. Io veramente rimango affascinata dalla serenità e dalla profondità delle sue osservazioni, per cui oggi è stata una puntata particolare, abbiamo appunto inaugurato il nuovo ciclo di questo appuntamento settimanale con lo sport. La prossima settimana saremo in Piazza Unità d'Italia a Trieste, perché c'è la settimana dedicata alla Barcolana, avremo modo sicuramente di entrare nello specifico delle varie discipline sportive. Oggi abbiamo fatto una premessa, tutto ciò che è necessario per raggiungere buoni obiettivi in serenità, e lei è stata la testimonial migliore che potessimo avere. Allora grazie mille per essere stata con noi.
0: Bocca al lupo per la Barcolana, che è un evento bellissimo, mamma mia.
1: Se passa di qua a noi fa sicuramente piacere e vi aspettiamo appunto la prossima settimana in Piazza Unità d'Italia. Per quanto riguarda invece Traguardi, l'appuntamento è ogni martedì alle 13:55, ma ci trovate in podcast su Rai Play Sound. Un grazie di cuore a Mara Navarria.
0: Grazie, buona giornata. Ciao a tutti.
1: Buono sport a tutti.

0: strada devo prendere?
1: Dipende da dove vuoi andare. Punto di domanda. Dubbi, domande e curiosità per capire il mondo di oggi.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, torniamo qui in diretta dagli studi RAI Friuli Venezia Giulia con Punto di Domanda, i microfoni come sempre Sara Segantin
3: e Riccardo Ciconetti, buon pomeriggio e ringraziamo subito anche la parte tecnica Bruno Montevecchi e in regia Tania Marmai. Iniziamo Sara questa nuova stagione di Punti di Domanda, una nuova stagione che ci porterà di nuovo ad affrontare tematiche, dubbi legati all'attualità che coinvolgono in qualche modo i giovani della nostra regione, il mondo della scuola, dell'università, insomma cercheremo di addentrarci e di cercare qualche risposta.
2: Di insegnare un po' ad arrampicarsi sugli specchi, visto che inizia questa nuova stagione, il primo giorno di scuola anche per noi, tu sempre preparatissimo.
3: Tu hai fatto i compiti delle vacanze?
2: Oggi parliamo
3: o
2: di
3: le fatti il giorno prima
2: di geoingegneria,
3: come si fa?
2: No, il giorno dopo, a scuola si fanno il giorno dopo tendenzialmente, male. L'intelligenza artificiale.
3: Però
2: no.
3: C'è un po' questa sensazione da ritornare sui banchi, si rinizia la scuola, si rinizia questa stagione, però sappi che appunto settembre viene visto come mese dove ricomincia la scuola e quindi in qualche modo magari qualcuno è contento di ritornare nell'ambiente, trovare gli amici, qualcuno meno.
2: Dici.
3: Però noi
2: hai trovato qualcuno? Vabbè, dai, tutti contenti, noi siamo contentissimi.
3: È giusto dire così.
2: Bisogna un po' di politically correct.
3: Ma sai che c'è qualche paese che inizia anche molto prima di noi?
2: Prima di noi?
3: Eh sì, noi in realtà siamo messi abbastanza bene in questa classifica, dipende dal punto di vista.
2: Ma sai che parlavano di accorciare tantissimo le vacanze estive, poi discutevano che fa troppo caldo, quindi in realtà non si sa se questo è l'ultimo anno in cui iniziamo.
3: Chi lo sa, però per ora siamo abbastanza in fondo a questa classifica di chi inizia prima, perché in Finlandia pensa iniziano già a inizio agosto, 6-13 agosto, tornano tra i banchi di scuola.
2: Ferragosto, secondo giorno di scuola.
3: Eh sì, assolutamente, anche in Germania, dal 10 agosto al 14 settembre, quindi prima di noi, e anche in Danimarca si inizia già dal 10 agosto. Quindi
2: e c'è mica nessuno che inizia dopo di noi?
3: C'è un paese che inizia dopo di noi, in realtà più di uno, però c'è l'ultimo della classifica, lo svegliamo alla fine della puntata, dai, non possiamo dire tutto adesso.
2: No, perché sennò la gente va via, dobbiamo tenere.
3: Esatto, teniamo
2: niente spoiler.
3: La curiosità.
2: Ma lo sai, te la dico io una curiosità, visto che sono tornata da poco, lo sai che in Sud America è tutto ribaltato?
3: Ah sì?
2: Si torna a scuola attorno a gennaio-febbraio, perché ovviamente l'estate è al contrario, e quindi tu vai là e pensi di essere nelle vacanze estive, sono tutti a scuola e viceversa. È una gran confusione.
3: Beh, questo devo dire che poi tra l'altro in tema con quello di cui parleremo oggi, ma lo scopriamo tra poco. C'è da dire anche una cosa doverosa, importante, la scuola insomma non è neanche una cosa da dare come scontata, perché ci sono alcuni paesi in cui non lo è per niente.
2: Facciamo qualche nome, sicuramente l'Afghanistan, dove le ragazze e le bambine non possono andare a scuola, soltanto le prime classi, sempre in scuole coraniche, rigidamente indirizzate, ma anche le insegnanti donne e le operatrici sanitarie entro il 2030 rischiano di non poter più continuare con la loro occupazione, continuano a persistere le restrizioni all'istruzione di ragazze e bambine all'occupazione femminile.
3: E a Gaza invece è stato annunciato dal Ministero dell'Istruzione Superiore il ritorno tra i banchi di scuola il 19 settembre. Peccato che il 97% degli edifici scolastici è stato danneggiato o distrutto.
2: E torniamo in Europa. In Ucraina un bambino su quattro non potrà accedere nel 2026 all'istruzione in presenza, o perché la scuola è troppo vicina al fronte o perché non c'è all'interno un rifugio antiaereo. Tutto questo per dire che, scherzi a parte, rispetto a quello che dicevamo prima, la scuola è un grandissimo privilegio, sicuramente con le sue lacune e del lavoro da fare, ma qualcosa che forse dovremmo dare meno per scontata anche qui nel nostro paese.
3: E parlando di scuola, parlando anche di che cosa si può fare, di che modo anche si può vivere la scuola e l'esperienza scolastica, si parla anche di viaggiare, di provare ad andare a fare delle esperienze all'estero. E allora oggi noi partiamo da una domanda: ho 15, 16, 17 anni e voglio partire per un'esperienza all'estero, lo posso fare? Come lo posso fare?
2: Beh, abbiamo qui proprio degli ospiti della Associazione Intercultura, grazie a cui ogni anno 1800 giovani ragazzi e ragazze tra i 15 e i 17 anni partono per un periodo all'estero con una storia di più di 70 anni. Nasce nel 1915, infatti, in Francia, più di 80.

0: 41.500 programmi di scambio nella sua vita, e qui abbiamo come ospiti.
1: Abbiamo la presidente del centro locale di Trieste, Caterina Palmolungo. Ciao Caterina.
2: Buongiorno a tutti.
1: Lara Bandiera, responsabile dei programmi all'estero, sempre per il centro di Trieste. Ciao Lara.
3: Ciao.
1: E Mattia Francia, sempre un volontario di Intercultura, che dopo aver fatto anche lui un'esperienza con Intercultura, adesso assisterà uno dei ragazzi che invece arriverà proprio in Italia. Ciao Mattia.
4: Buongiorno.
1: Iniziamo, Caterina, presentando. Allora, Intercultura, abbiamo detto, tanti scambi ogni anno, tanti ragazzi che partono, però ci spieghi un po' che cosa fa, in che modo organizza questi scambi scolastici?
2: Certo, come avete detto prima, Intercultura è un'associazione che è nata oltre 70 anni fa da ambulanzieri che durante la Seconda Guerra Mondiale prestavano soccorso a tutti i soldati di tutte le fazioni senza guardare la nazionalità o se amici, nemici, e alla fine del conflitto mondiale hanno deciso di trovare un modo per poter mettere in pratica questi,
0: le basi della pace,
2: esatto, attraverso gli scambi interculturali, appunto. Che Intercultura è formata da volontari principalmente operano in tutto il territorio italiano, ma non solo, anche all'estero. E quello che facciamo è proprio proporre scambi interculturali per studenti delle superiori, dal terzo anno delle superiori per i periodi un po' più lunghi, terzo, quarto anno, anche un po' prima per i periodi più brevi, tipo il programma estivo.
0: Ho una curiosità, Caterina, perché di solito l'anno all'estero, il famoso anno all'estero, si fa in quarta superiore. Tu però sei partita un po' prima, o sbaglio? C'è un motivo e c'è davvero questa possibilità? Io non lo sapevo.
2: Io sono partita un po' prima perché, non lo so, probabilmente mia mamma direbbe che ho sempre voluto andare via e partire per andare a scoprire il
0: partire
2: mondo.
0: Partire per tornare, si dice.
2: Sì, è vero. Però devo dire che Intercultura ti apre le porte effettivamente per un futuro effettivo all'estero. Cioè, partire per un anno ti dà la possibilità poi di essere... di avere un'apertura mentale per poi affrontare altre sfide all'estero. Io ho fatto anche l'Erasmus.
1: Tu sei andata in terza, giusto?
2: Io sono partita in terza, sì.
1: E tra l'altro parlavi anche di possibilità di esperienze durante l'estate, quindi che tipologia di scambi offre?
2: E durante il periodo estivo ci sono scambi di un mese, di solito in paesi... tipo l'Irlanda, nel nostro territorio c'è proprio una borsa di studio che viene erogata da A2A proprio per i cittadini di determinati paesi o cittadine del Friuli Venezia Giulia, e quindi che è uno scambio, sia può essere in famiglia sia in qualche college, dove si va principalmente per imparare la lingua.
0: È qualcosa che è sempre più recepito anche dal nostro sistema scolastico. Infatti, secondo l'Osservatorio Nazionale della Fondazione Intercultura, il 55% delle scuole ha avuto almeno uno studente partito in mobilità individuale, un dato che è stabile appunto dal 2024, ma c'è anche un'Intercultura che accoglie. Cosa fa verso gli studenti e le studentesse che arrivano invece sul nostro territorio?
2: Certo, ogni anno abbiamo studenti che vengono accolti come gli studenti italiani all'estero in famiglie proprio del territorio e vengono inseriti nelle scuole per noi che siamo il centro locale di Trieste o di Trieste, Monfalcone o appunto Gorizia, e vivono la vita di uno studente medio italiano, quindi vanno a scuola, frequentano, quest'anno abbiamo già tre ragazzi, abbiamo uno che arriverà questo weekend, che sono ospitati proprio nel territorio, un po' a Gorizia, un po' a Trieste.
1: Ma tra l'altro uno potrebbe pensare di un anno all'estero, una bella esperienza, però poi magari ritorno per il quinto anno qui in Italia e rimango indietro, o magari c'è qualche problema con la mia scuola di partenza. Come si gestiscono queste cose, questi aspetti?
2: Allora, innanzitutto il nostro centro locale ha un referente di base per la scuola che si interfaccia continuamente con gli studenti e le scuole italiane, quindi c'è un rapporto continuo, e prima della partenza viene redatto un contratto formativo, si chiama, nel quale

appunto i professori indicano le materie o comunque i punti più salienti per il quinto anno, proprio per la maturità, che gli studenti dovranno recuperare l'anno successivo. Di solito non è ovviamente tutto il programma, ma dei punti importanti per svolgere al meglio l'esame di maturità, che comunque tutti gli studenti

0: poco, quindi 10 novembre, ci parli un po' di che cosa si tratta, come si fanno queste selezioni, quali sono le prove da affrontare, su cosa si basano.
1: Certo, allora fino al 10 novembre appunto c'è l'opportunità di iscriversi al percorso e verranno affrontate diverse tappe per appunto selezionare i ragazzi al meglio per garantire l'esperienza più bella possibile. E il primo step è sicuramente fare la prova di idoneità che è organizzata da degli esperti per verificare appunto la preparazione del ragazzo. È molto semplice, non è un test di matematica, è più una questione
0: di attitudine.
1: Esatto, attitudinale. Successivamente ci sarà un weekend, una giornata di formazione dove noi volontari faremo delle attività di gruppo e dei colloqui individuali con ogni candidato. Mm-hmm. Sono colloqui conoscitivi per conoscere meglio appunto il candidato. E successivamente ci sarà anche un colloquio in famiglia, sempre condotto da noi volontari, dove parleremo anche con i genitori e gli altri membri per rispondere a tutti i dubbi, le preoccupazioni e per aiutarli nella compilazione anche del fascicolo.
0: Quali sono i dubbi maggiori che emergono?
1: Innanzitutto le destinazioni.
2: Quante preferenze si possono mettere?
1: Si possono mettere, per chi richiede una borsa di studio, dalle almeno tre destinazioni fino a un massimo di 10. E questo è il dubbio principale di tutti.
2: Beh, insomma, anche perché le destinazioni sono tante, poi capiamo anche dove siete andati voi, così lanciamo anche qualche idea.
0: Sono tante, ma le preferenze, Riccardo, sempre dalla Fondazione Intercultura, 73% paesi anglofoni in Europa e Nord America, 70%.
2: Vedi,
0: quindi
2: persistono queste
0: dopo destinazioni. Dopo chiediamo perché.
2: Ma si parlava anche di borse di studio, Caterina, quindi c'è la possibilità, perché comunque fare questi anni all'estero vuol dire anche, insomma, sostenere un certo costo, ci sono però borse di studio?
3: Sì, esattamente. Allora, con Intercultura si può partecipare con diversi percorsi, diciamo. Il primo fra tutti è appunto la quota di partecipazione per persone che hanno un ISEE superiore ai 40.000 euro, mentre chi ha un ISEE tra zero, speriamo nessuno, e 40.000 euro ha la possibilità di partire con una borsa di studio di Intercultura che va a coprire dal 25% della quota di partecipazione fino proprio a tutta la quota di partecipazione. Dopodiché c'è la possibilità per i figli di impiegati della pubblica amministrazione di partire con la borsa di studio Itaca, quindi quella di IMSS, e con borse di studio da partner esterni. Diciamo che noi le spieghiamo tutte perché Intercultura dà la possibilità di partecipare attraverso più percorsi, ovvero scegliere la borsa di studio da partner esterni. Ad esempio, io avevo partecipato a una borsa di studio della banca e allo stesso tempo partecipare con la borsa di studio Intercultura, quindi non si entra nella graduatoria della borsa di studio a partner esterni, si passa direttamente alla graduatoria di Intercultura e in questo modo si ha una doppia possibilità di partenza.
2: Quindi possibilità diverse, insomma, per poter partire. Allora continuiamo a parlare di questo, a scoprire anche le vostre esperienze. Prima però abbiamo detto delle preferenze, di decidere dove andare. Vediamo se la prossima canzone ci aiuta a scoprire se andare a nord, a sud, a ovest o a est.

0: Buongiorno a tutte e a tutti, torniamo qui in diretta con Punto di Domanda, Nord Sud Ovest Est degli 883. Noi parliamo di viaggi di studio, di istruzione e di formazione. Abbiamo qui con noi ospiti di Intercultura e adesso torniamo con Mattia Francia, che collabora appunto con Intercultura come assistente ad uno dei ragazzi attualmente ospitati, di cui ci racconterà, ma che è stato un anno in Svezia.
1: Un anno in Svezia, però dove di preciso? Dove sei andato, Mattia?
2: Allora, io sono stato a Gotland, che è un'isola nel Mar Baltico.
1: E perché hai scelto il freddo nord per il tuo anno all'estero?
2: Allora, innanzitutto, come hai detto te, il freddo è stata una delle componenti.
1: Quindi sei un amante del freddo.
2: Ma non l'unica, sì.
0: E noi esatto. Gli diamo il benvenuto nei nostri studi senza aria condizionata a 37 gradi.
2: No, oltre a quello sono stato sempre appassionato della cultura nordica in generale, della storia e delle lingue anche, mi hanno sempre affascinato, ecco.
1: E poi, quindi avevi un'idea anche prima di andarci e dopo che ci sei andato questa idea è mutata, hai trovato conferme, com'è stato anche approcciarti al loro metodo di insegnamento?
2: Allora, il mio apprezzamento per la loro cultura e la lingua non solo è rimasto, ma anzi si è amplificato e ecco, una delle cose che più ho apprezzato è stata la scuola là. E io l'ho fatto l'anno all'estero, il quarto anno. E
1: che differenze c'erano con l'Italia?
2: Beh, allora, la differenza più grande secondo me è proprio la concezione di scuola anche come spazio pubblico e di socializzazione che si ha tra i vari studenti. Infatti durante l'orario scolastico, magari tra una lezione e l'altra, la scuola, proprio l'edificio scolastico, mette a disposizione dei vari spazi in cui le persone si possono incontrare, possono passare il tempo, bere un caffè magari.
0: E le lezioni, Mattia, invece come funzionano? Sono come le nostre qui in Italia? Libri, quaderni, materie?
2: Più o meno. Diciamo che è molto grande anche la parte digitale. La scuola offre a tutti gli studenti, almeno la mia scuola offriva a tutti gli studenti un computer e molte lezioni si svolgevano con appunto l'ausilio degli strumenti digitali, però anche i quaderni e i libri sono presenti.
1: E in che lingua erano le lezioni?
2: Le lezioni sempre state in svedese.
1: In svedese. E tu sei partito conoscendo già lo svedese?
2: No.
1: Benissimo, quindi

0: Però... Quanto tempo hai capito che cosa ti diceva il professore o la professoressa?
1: Ma allora, intanto i primi giorni, i primi mesi, si usava comunque un po' di inglese per capire, magari con i compagni, nel senso che facevano un po' da tramite.
0: Sì.
1: Però quando ho iniziato a capire lo svedese è stato intorno ai 3 mesi.
2: Ci dici come, ciao, come stai in svedese?
1: Hey, grade.
0: Ok, allora non so, dobbiamo confermare, perché potrebbe averci detto qualsiasi cosa, ma questo è anche uno dei motivi, insomma, una bellissima cosa, che in un anno lì ora hai la padronanza di una lingua che magari prima sarebbe stato più difficile ovviamente apprendere in altro modo. Abbiamo detto, c'è chi parte, però c'è anche chi arriva qui in Italia, e ovviamente ci sono anche le famiglie che quindi ospitano qui in Italia i ragazzi che arrivano. Chi ha fatto questa esperienza è stata Claudia Coccolin, che abbiamo in collegamento. Buon pomeriggio, Claudia.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Claudia, hai ospitato qualche tempo fa una ragazza che arrivava da che paese?
3: Dal Messico.
0: Dal Messico, che ha passato appunto il suo anno qui in Italia. Come è nata l'idea di ospitare una ragazza attraverso Intercultura, e poi che cosa ti ha spinto anche a fare questa scelta? Che aspettative avevi?
3: Allora, l'idea è nata perché io ho 2 figlie, di cui una lo stesso anno in cui io ho ospitato Alexandra dal Messico ha deciso di partire per un anno per il Brasile, e quindi la scelta è stata seguendo le attività di Intercultura, che comunque supporta non solo i ragazzi che partono per l'estero, ma anche le famiglie dei cosiddetti invianti, ovvero che sì, decidono di affidare i loro figli a Intercultura, e contemporaneamente poi c'è la parte, come avete detto giustamente adesso, di accoglienza qui. E quindi a uno degli eventi a cui abbiamo partecipato come famiglie invianti c'erano i cartelloni dei ragazzi che cercavano casa per il loro anno.
0: Avevi una camera libera,
3: qui,
0: insomma.
3: Qui in Friuli, non solo in realtà, cioè più che la camera libera è stato il concetto di offrire a una persona che viene da un altro paese la stessa esperienza, la stessa opportunità più che altro che nostra figlia avrebbe trovato dall'altra parte
0: certo
3: del mondo.
2: Claudia, parlavi spagnolo?
3: Assolutamente no. E tra l'altro forse questo è uno dei miti da sfatare, che magari non si ospita per imparare la lingua di chi arriva, ma anzi in realtà la nostra responsabilità è quella di spronare, come probabilmente sarà stato per il ragazzo che ha parlato prima, che è stato in Svezia, di spronare i ragazzi che arrivano a inserirsi il più possibile nella cultura del paese, e quindi ovviamente la prima cosa è quella di apprendere la lingua. Quindi noi con Alexandra avevamo un po' fatto un patto, nel senso che abbiamo utilizzato un po' di inglese perché lo conosciamo in famiglia, un pochino forse di spagnolo perché noi comunque ci arrangiamo come italiani, ma ci siamo dati una scadenza, nel senso che dopo le prime settimane abbiamo detto sbaglia pure, mescola pure le varie lingue, ma sforzati di parlare in italiano, cosa che poi l'avrebbe aiutata anche per l'inserimento a scuola.
2: Claudia, io ho una curiosità sul primo incontro. I primi incontri fanno sempre la differenza. Ti ricordi com'è stato quando è arrivata Alexandra? Qual è stata la tua impressione? E appunto come hai capito anche che questa esperienza sarebbe poi diventata importante per entrambe?
3: Ma diciamo il primo incontro è stato proprio in aeroporto, lei è arrivata in realtà con 2 mega valigie, mentre quando abbiamo portato Alice alla partenza per il Brasile le hanno pesato fino all'ultimo grammo, nel senso che avevano una restrizione sul bagaglio, quindi ho capito che, come dire, era in qualche modo una persona anche legata al posto da cui arrivava, alle sue cose, e diciamo che spesso anche i ragazzi che arrivano dai paesi così lontani sono comunque persone da famiglie di ceto abbastanza elevato, no? Quindi così questo è stato un po' il primo impatto,
0: sì.
3: Ma in realtà l'esperienza poi importante è stata conoscersi progressivamente.
0: Anche perché anche tu hai dovuto conoscere, insomma, lei, la cultura, insomma, le sue abitudini, quindi da questo punto
3: esatto
0: di vista quali sono state anche le cose più belle di questa vostra convivenza e magari anche le sfide che avete superato?
3: La cosa di

0: grande valore che secondo me poi uno si porta dietro individualmente, ma che abbiamo anche condiviso anche all'interno di Intercultura, è il fatto di come dire, avere la mente e il cuore anche aperti, nel senso che tante volte si ragiona molto per stereotipi, e quindi pensando a una persona che arriva dal Messico è solarità, vivacità, mentre a noi è arrivata una ragazza che aveva un sorriso estremamente solare, ma al contempo un carattere, un modo di affrontare le cose piuttosto riservato, no? Quindi questo è stato un po', come dire, una sorpresa, un po' una sfida, perché chiaramente bisogna entrare in relazione. Quindi sicuramente il fatto di dover comunque superare le prime fasi assieme, perché chi ospita, come dire, si prende un po', no, la responsabilità di accompagnare, ad esempio anche l'inserimento a scuola, che da quello che so, anche da quello che abbiamo condiviso insomma nel corso del tempo poi con altre famiglie, la scuola italiana per chi arriva dall'estero, un po' da qualunque parte del mondo, anche dell'Europa, è difficile, nel senso che è esigente, è, sì, forse alcune scuole non sono neanche così aperte, così abituate ad accogliere studenti dall'estero, quindi questa è stata un po' una prima sfida che appunto combinava il discorso lingua con il discorso relazioni.
1: Chiaro.
0: Poi la fortuna è stata che ha trovato in particolare una compagna, però insomma un gruppetto all'interno della propria classe con cui ha legato molto e che quindi le ha permesso di vivere da studentessa.
2: Anche un rapporto di amicizia, appunto, quindi permetterle,
0: esatto,
2: anche di integrarsi,
0: esatto,
2: nella
0: assolutamente,
2: classe.
0: Assolutamente sì.
1: E queste, insomma, anche queste sfide, però anche per questo la famiglia poi che ospita è importante anche per l'anno e per far ambientare al meglio i ragazzi e le ragazze che arrivano. Allora grazie mille Claudia Coccolin per averci portato la tua testimonianza, la tua esperienza, grazie mille.
2: Grazie Claudia.
0: Grazie a voi.
1: E parlavamo appunto di ospitare, quindi c'è la possibilità anche di candidarsi come famiglia ospitante?
3: Sì, sul sito di Intercultura Italia, sotto appunto la nostra regione, quindi Friuli Venezia Giulia, troverete tutti i nomi sia dei responsabili, mio appunto presidente, il numero di Lara e poi il numero di Erika, che è la responsabile ospitalità e a cui potete mandare un messaggio, chiamarla per qualsiasi domanda, dubbio. E quindi siamo sempre disponibili alla,
2: ottimo,
3: ricerca.
2: Ottimo. E di mete anche particolari parleremo a brevissimo in studio, sempre con i nostri e le nostre ospiti, ma intanto Viaggio intorno al sole con Tommaso Paradiso.

Sempre in diretta qui a Punto di Domanda, stiamo parlando di intercultura, della possibilità di scambi all'estero, opportunità per gli studenti per conoscere

0: conoscere, ambientarsi e andare a trascorrere un anno in un altro paese, nella scuola di un altro paese. E ci colleghiamo con chi sta facendo questa esperienza proprio in questo momento. Abbiamo in collegamento dalla Germania Veronica Basciura. Ciao Veronica. Ci senti,
1: ciao,
0: Veronica?
1: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, eccoci qua. Allora, tu ci parli da Gottinga. Allora, intanto hai scelto la Germania per il tuo scambio, come mai? Come mai hai deciso di andare lì?
1: Ho scelto di andare in Germania per imparare meglio il tedesco, visto che lo studio a scuola ormai da 3 anni, e poi per fare una nuova esperienza, per imparare la lingua in un modo più divertente.
2: È andata così? Com'è stato l'apprendimento, l'impatto con la famiglia di arrivo, con la scuola?
1: Sì, è andata proprio come immaginavo. In un mese la lingua ormai riesco a parlarla, capisco praticamente tutto, con la famiglia mi trovo molto bene. A scuola inizialmente era un po' difficile, anche perché tutti si conoscono da tanto, io non conoscevo nessuno, però con il tempo la lingua mi è arrivata da sola, nel senso l'ho imparata senza studiarla, e quindi ho cominciato anche a socializzare con i compagni di classe e a fare nuove amicizie.
0: Ma Veronica, poco fa parlavamo con Mattia, che è stato in Svezia, un po' delle differenze del metodo di insegnamento, dell'ambiente scuola anche in Svezia rispetto all'Italia. Lì a Gottinga che cosa stai riscontrando? Gottinga, che tra l'altro, per chi non la conoscesse, tipo il sottoscritto, onestamente non la conoscevo.
2: No, neanch'io.
0: Più o meno al centro della Germania, diciamo. Quindi quali differenze hai riscontrato,
1: sì,
0: Veronica?
1: La più grande differenza è che qui fanno tutto con i tablet. Io a Trieste uso sempre i libri, i quaderni, e qui invece fanno tutto con i tablet. I libri non ce li hanno, i materiali glieli mandano direttamente sul momento, quando gli serve qualcosa di nuovo. Anche gli appunti li prendono tutti sui tablet, e durante le verifiche anche usano i vocabolari digitali.
2: Davvero? Beh, Riccardo, se noi facessimo uno scambio con la radio televisione tedesca avremmo un problema, perché voi non vedete qui la quantità di carte che abbiamo sparse sui tavoli.
0: Che abbiamo qui davanti. Però, Veronica, essere lì adesso, tu sei lì da poco, però vuol dire anche far parte di una rete di ragazzi e ragazze che sono in scambio in questo momento, giusto? Ci sono diversi appuntamenti durante l'anno per conoscersi.
1: Sì, giusto. Noi siamo qui, in realtà qui non c'è intercultura, qui c'è un'altra organizzazione, e però anche con loro facciamo degli incontri con ragazzi di tutto il mondo che sono qui in Germania per l'anno all'estero, e ci incontriamo, parliamo dei dubbi che avevamo prima di partire, dei problemi che stiamo riscontrando, e secondo me la parte è quasi più bella, perché impariamo, cioè io ho imparato tantissime cose conoscendo quei ragazzi, e facciamo anche amicizie, si fa amicizia subito e sono amicizie durature.
2: Veronica, un consiglio rapidissimo a chi si sta iscrivendo in questi giorni?
1: Un consiglio rapidissimo? Di farlo con decisione, cioè nel senso, se qualcuno vuole iscriversi deve essere convinto di quello che fa, farlo per bene e essere davvero contento di partire in un futuro.
0: Grazie mille, allora in bocca al lupo per questo tuo anno a Gottinga. Ciao Veronica.
1: Grazie
0: Veronica Basciura. Abbiamo detto appunto che anche chi è qui in studio ha fatto uno scambio durante la scuola secondaria. Allora la bandiera ha scelto l'Honduras. Allora ci racconti un po' anche tu, insomma, un po' brevemente l'ambiente che hai trovato lì, e anche una destinazione forse un po' esotica, no? Diversa da quelle più sentite.
2: Io voglio sapere anche dove esattamente in Honduras.
3: Bene, io ero a Comayagua, che è nel centro dell'Honduras. E sì, appunto, una destinazione esotica, e bene, l'ambiente è il classico ambiente da Latino America. Ovviamente bisogna andare un po' oltre allo stereotipo che i latini sono tutti festaioli, ballano e si divertono, c'è molto di più e molto, molto più profondo rispetto a questo stereotipo. E
0: durante l'anno c'è stata anche la possibilità quindi di conoscere un po' la cultura locale, visitare anche qualche luogo?
3: Certo, anche con appunto i volontari dell'Honduras ci hanno offerto comunque la possibilità di visitare anche i luoghi principali, o comunque quelli più turistici, ma anche con la famiglia e con la scuola. Mi hanno dato tutte le risorse per conoscere a grandi linee la cultura.
2: Che non è

0: solo appunto sulle lezioni, ma anche in tutto il vivere. Penso che su questo Intercultura punti tantissimo. E torno da te, Caterina Palmolungo, perché anche tu hai scelto una meta del Sud America, nello specifico l'Argentina.
1: Esatto, diciamo che io ho fatto le scelte molto un po' a caso, devo dire, perché la mia prima destinazione era l'Islanda, per cui...
0: Stessa cosa,
1: sì.
2: Ho scelto... Eri un po' indecisa.
0: Beh, dai, sì, scegli proprio verso sud dell'Argentina, un po' ci siamo.
1: Diciamo di sì. Devo dire che l'esperienza è pienamente formativa, non è sempre facilissima. Ci sono comunque delle difficoltà che possono sorgere, per questo ci sono i volontari locali e ci siamo anche noi, però nel momento in cui si trova una famiglia che è pronta a sostenere, a fare da famiglia, è veramente la cosa più bella che può capitare.
2: Ma se uno appunto si trova male nella famiglia che lo ospita per ragioni diverse, insomma, c'è la possibilità di cambiare?
1: Sì, a me è capitato, cioè diciamo che noi la chiamiamo sempre un po' un matrimonio combinato, nel senso che dalla carta possiamo essere compatibili, però poi nel momento in cui ci si trova lì magari sorge qualche incomprensione anche dovuta alla lingua, e quindi bisogna, diciamo, i volontari locali si muovono per cercare di sostituire, diciamo, non sostituire, però di far cambiare la famiglia.
2: Ma io sono curioso, Sara, scusami, perché stiamo facendo questa indagine delle scuole negli altri paesi. In due parole, in Argentina la scuola com'era? Tanto diversa dall'Italia?
1: Sì, nel senso che io ho fatto una scuola pubblica, mediamente gli studenti vanno nelle scuole private, e quindi per me è stata un'esperienza. Io ho fatto il Petrarca a Trieste, il linguistico, e quando sono andata in Argentina facevo una scuola di economia, quindi completamente diverso. E sì, cioè è molto più tranquillo, molto più... diciamo colloquiale, possiamo dire
0: umano per certi aspetti, anche
1: sì.
0: Forse Lara, bandiera, confermi, l'Honduras funziona uguale o?
3: Sì, abbastanza simile. Io ero in una scuola privata bilingue, quindi facevo lezioni sia in spagnolo che in inglese, e è molto più incentrata sul lavoro di gruppo o gli aspetti più pratici rispetto all'Italia.
0: Io ho una proposta: mettiamo insieme il bello di tutte le scuole del mondo, buttiamo via il brutto e facciamo la scuola migliore di sempre.
2: La scuola ideale,
0: Riccardo.
2: Guarda, che bella idea. Sarà così facile realizzarlo, ma insomma,
0: domani,
2: ce la possiamo fare. Allora, iscrizioni aperte fino al 10 novembre, sul sito di Intercultura trovate tutti i riferimenti per iscrivervi. Ringraziamo i nostri ospiti, Caterina Palmolungo, Lara Bandiera e Mattia Francia, grazie mille.
0: Grazie mille. Noi abbiamo una domanda a cui rispondere, Riccardo.
2: Giusto,
0: la
2: giusto.
0: Scuola che inizia per ultima, velocissimi, che qua ci
2: vediamo
0: cacciano
2: se
0: dallo
2: avete
0: studio.
2: Indovinato da casa, la scuola che inizia per ultima è quella di Malta. Il 28 settembre si torna tra i banchi di scuola, pensate un po'. Allora,
0: buona scuola anche a loro,
2: buona
0: perché hanno
2: anche
0: appena
2: loro,
0: cominciato.
2: Hanno iniziato, lo tocca anche
0: noi
2: a loro.
0: Ci vediamo la settimana prossima da Piazza Unità in occasione della Barcolana, con tante nuove domande, pochissime risposte alle solite. Sempre ai microfoni Sara Segantin,
2: Riccardo Cicconetti, grazie a Bruno Montevecchi alla parte tecnica e Tania Marmai in regia. Ci sentiamo il prossimo mercoledì.
0: Buon ascolto.

0: del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio dalla testata giornalistica regionale, al microfono Antonio Cagliazza. L'omicidio di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi a Gemona nel luglio del 2025, al centro dell'udienza davanti alla Corte d'Assise di Udine, in cui i carabinieri hanno raccontato il contesto familiare che ha portato all'omicidio. In aula erano presenti entrambe le imputate, la madre Lorena e la compagna di Alessandro Venier, Maylin Castro Monsalvo.
2: Entra nel vivo con le prime testimonianze, quelle dei carabinieri intervenuti nella villetta di Gemona di Via dei Lotti, dove è stato ritrovato in un bidone il corpo fatto a pezzi di Alessandro Venier, il processo che vede imputate la madre, Lorena Venier, 62 anni, e la loro compagna, Maylin Castro Monsalvo, 31 anni. Entrambe presenti in aula, in corte d'assise, sono accusate di omicidio volontario in concorso, pluriaggravato, vilipendio e occultamento di cadavere. Dalle testimonianze dei militari dell'arma, alcuni dei quali conoscevano bene sia la famiglia sia Alessandro, emerge il quadro di una situazione familiare a rischio. Già a febbraio, dopo un atto autolesionistico di Maylin, i carabinieri avevano redatto una segnalazione scrivendo al tribunale dei minorenni, la figlia dei due era nata da poco, all'azienda sanitaria, ai servizi sociali e al sindaco. A gennaio Alessandro Venier era stato arrestato dopo una perquisizione. Vendeva armi da guerra pescate dal fondo di un lago su eBay. Finito ai domiciliari, fino a fine maggio aveva obbligo di firma. Due mesi dopo, il 25 luglio, sarebbe stato ucciso e fatto a pezzi. Delitto scoperto il 31. La notte precedente i carabinieri erano intervenuti nella villetta. Maylin aveva riferito di difficoltà di convivenza con Lorena, mentre Lorena, che la nuora, era seguita dal CSM. La prima chiamata al 112 la mattina del 31 luglio è di una donna che chiede aiuto piangendo e singhiozzando. I carabinieri ritornano in via dei Lotti, apre Lorena Venier con in braccio la nipotina, ringrazia ma dice che non c'è più bisogno del loro intervento. Ascoltati anche i RIS di Parma che hanno svolto i sopralluoghi e i prelievi sull'abitazione, sul bidone pieno di calce e in sala autoptica. A inizio udienza, la Corte d'Assise, presieduta da Enzo Truncellito, giudice latere e Giovanna Zingirian, ha nominato come perito il professor Ferracuti, professore ordinario di psicopatologia forense alla Sapienza di Roma, per effettuare su entrambe le imputate una perizia psichiatrica. Gli avvocati hanno nominato ciascuno i propri periti, medici psichiatri. L'esito della perizia è atteso entro fine dicembre. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Venerdì scorso 5 migranti sono morti annegati nel tentativo di attraversare il fiume Kolpa al confine fra la Slovenia e la Croazia lungo la rotta balcanica. Parte del gruppo che è riuscito a raggiungere l'altra riva è a Trieste e ascoltiamo il racconto di Farman, che ha perso il fratello e il cugino.
3: C'è qualcuno che ha visto la scena?
4: Quella che è venuta insieme con loro ha detto quando è andato giù in acqua è la polizia che guardi.
5: 5 morti in un fiume lungo la rotta che porta verso Trieste il 25 settembre, quando un gruppo di migranti, braccati dalla polizia croata, tenta di attraversare il Kolpa, il fiume che segna parte del confine tra Croazia e Slovenia. Vicino a Severin Nakupi qualcosa va storto, 5 persone annegano. Non è una storia di numeri, ma di volti, persone e un futuro che si erano immaginato diverso. Farman aveva il fratello e il cugino in quel gruppo. Farman è arrivato a Trieste per avere più informazioni su quanto è accaduto. Grazie a lui, dei 5 ragazzi annegati, ora abbiamo 2 nomi.
4: Uno c'è il mio fratello e anche uno cugino. Ho provato tanto per chiamare il mio fratello, però loro non mi rispondono niente. Dopo ho aspettato un giorno, per altro giorno sono andato a Curezia.
6: Questo fratello di Parman, questo è il cugino.
4: Era cugino questo, sì, tutti e due. Questo è il mio fratello, si chiama Sayed Karim. E dopo quello è il mio cugino, si chiama Fahad.
7: Quanti anni aveva?
4: 27. E il mio fratello 26 anni. Quello ragazzo mi ha detto, anche l'altro, quella che è venuta insieme con loro, ha detto quando è andato giù in acqua è la polizia che guardi, posso fare aiutare loro, ma però loro non vuole aiuto niente. E gli altri 3, perché io non conosco niente, per quello non ho fatto niente. Vediamo. Quindi che loro...
3: Non si sa i nomi degli altri 3?
4: No, non lo so niente, perché loro non c'è documenti niente, per quello anche la polizia non lo sa per quelli.
5: Mentre parliamo in Piazza Libertà, dove i volontari di Linea d'Ombra assistono le persone che hanno attraversato la rotta balcanica, ci avvicina uno dei sopravvissuti. Era con i ragazzi che sono poi annegati. Sì, la polizia ha visto tutto, poi è intervenuta solo quando i corpi sono riemersi, ma erano già morti.
3: Il giorno alle 3, quindi c'era la luce. Quindi la polizia vi vedeva bene.
5: Fahad, Said e gli altri erano partiti tutti assieme da Istanbul, cominciando a piedi la rotta balcanica. Farman sa che i corpi di suo fratello e suo cugino sono a Rijeka, in Croazia. Visto che ha i documenti italiani, le autorità croate

0: gli hanno proposto di portare i corpi in Italia, ma lui vorrebbe portarli dalla famiglia, in Pakistan. In piazza, con Nazionale e non solo, si sono messi assieme. Ognuno prova a contribuire al rimpatrio delle salme.
1: Questo soldi perché noi hai messo 50, 10, loro non possono aspettare 7, 10 giorni, loro piangere.
0: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: L'economia, scioperi a scaglioni e blocco delle merci allo stabilimento Electrolux di Porcia. I dipendenti della multinazionale dell'elettrodomestico sono in presidio a turno davanti ai cancelli dalle 7 di mattina in vista del tavolo ministeriale del prossimo 5 ottobre.
3: Siamo alla stretta finale.
4: In presidio, fuori dai cancelli della fabbrica dalle 7 della mattina con attività di rallentamento delle merci in entrata e in uscita, i scioperi scaglionati per tutta la giornata. L'ennesima mobilitazione all'Electrolux di Porcia, l'obiettivo di rafforzare il tavolo ministeriale del 5 ottobre che si spera possa essere decisivo. Pietro Mancino, RSU Electrolux.
5: Sarà un tavolo determinante per capire se la trattativa ha la possibilità di procedere in senso positivo, auspichiamo noi, oppure se si debba andare a uno scontro con Electrolux.
4: Il ministro Urso appronta una proposta di transizione.
5: Non sappiamo se l'ha già presentata ad Electrolux, quindi il 5 scopriremo che cosa ha in testa il governo e che cosa ha in testa Electrolux, perché quello che abbiamo in testa noi invece lo sappiamo benissimo, il pieno mantenimento di tutti gli stabilimenti produttivi con una prospettiva ragionevole e certa.
4: Fuori dai cancelli anche gli impiegati su cui pesa la scure dei tagli.
6: Più o meno già un centinaio sono già andati via, di cui l'azienda non ha neanche fatto nessun cenno, questo perché più o meno hanno rientrato un centinaio di computer e comunque dopo col passaparola sappiamo già di alcune persone che vanno via.
4: Roberto Zami, segretario UILM.
7: Le nostre produzioni a dire di Electrolux dovrebbero essere spostate in Thailandia. Allora, incominciare a proteggere i nostri mercati e le nostre aziende anche con dei dazi, che non è una cosa bella, ma è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per cercare di tutelarci in modo adeguato.
4: Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il problema dei parcheggi all'ospedale di Udine è in via di risoluzione. Entro il 2030 sarà aperta una nuova struttura multipiano da 600 posti. Oggi la presentazione del cronoprogramma dei lavori.
8: Ma sono 10 minuti, se no, non di più.
9: Piano piano se la facciamo, dai.
10: Un quarto d'ora.
11: 10 minuti, un quarto d'ora sicuro.
12: Sarà stata la tarda mattinata, ma tutto sommato oggi per visitatori e pazienti dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è andata bene. L'attesa per poter parcheggiare non è stata lunghissima, ma il problema esiste soprattutto nelle ore di punta. I posti auto interni all'ospedale non bastano e la coda per trovare uno spazio libero si allunga fin sulla strada, creando non pochi disagi al traffico. Le cose però dovrebbero migliorare entro il 2030 grazie all'aumento dei posti auto previsto dal nuovo piano parcheggi della struttura ospedaliera, presentato oggi dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e dall'assessore regionale alla salute Riccardi. Dagli attuali 2031 posti disponibili per visitatori e dipendenti si passerà a 2198 entro il 2029, per poi arrivare a 2648 nel 2030, soprattutto grazie alla realizzazione di un parcheggio multipiano, previsto un costo di 11 milioni e mezzo di euro, da 450 posti. Denis Caporale, direttore generale azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.
13: Questa operazione è nata da una norma che è stata appunto studiata e analizzata assieme alla Regione. Ci darà la possibilità di entrare in una società a prestazione pubblica per la gestione dei parcheggi.
12: Una crescita coerente, alla fine saranno quasi 1000 in più i posti auto rispetto al 2019, con lo sviluppo del comprensorio ospedaliero che non intaccherà la sosta pubblica esterna, né tantomeno il verde, e che soprattutto verrà incontro alle esigenze di visitatori, pazienti e anche dipendenti.
14: Signora fortunata col parcheggio oggi.
15: È abbastanza, sì, non è sempre così.
12: Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E vediamo com'è la situazione meteorologica. Il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Ecco le temperature alle 14. A Trieste 23 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi. Pordenone e Udine 25, Gorizia 24, Tolmezzo 20 gradi e 5, Tarvisio 18, Forni di Sopra 16 e mezzo, Piancavallo 14 e mezzo, Sappada 14, Monte Lussari 11 gradi e 5, Zoncolan 10, a Lignano 24 gradi e 5, a Grado 24, la temperatura del mare è di 22 gradi nelle due località. Previsioni: stasera tempo stabile con cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile per nubi in montagna. Uno sguardo a domani: al mattino cielo sereno poco nuvoloso, dal pomeriggio variabile. Sulla costa domani soffierà Borino che in serata potrà intensificare

0: spaccarsi e diventare Bora Moderata. In Consiglio regionale è iniziata la discussione di un disegno di legge che vuole attualizzare il piano urbanistico, privilegiando, secondo la maggioranza, il recupero del patrimonio esistente. Per l'opposizione invece è critica sul metodo della pianificazione di aree vaste.
1: Una legge da cambiare dopo quasi 50 anni, su questo maggioranza e opposizione sono d'accordo. La riforma del governo del territorio, secondo l'assessore regionale Amirante, vedrà rafforzata l'autonomia dei comuni del Friuli Venezia Giulia. Ora le amministrazioni locali avranno la possibilità di intervenire sul territorio di area vasta di cui fanno parte, in modo ancora più incisivo, sottolinea Amirante. Ma il nuovo piano urbanistico regionale, secondo Moretti, capogruppo PD in Consiglio regionale, è una riforma centralista che concentra nella regione la pianificazione di area vasta, lasciando ai comuni un ruolo subordinato ed esecutivo. Non è d'accordo Treleani, Fratelli d'Italia, che elogia la riforma.
2: Sono cose non vere, perché sono previsti questi STL, questi strumenti di copianificazione che metteranno allo stesso tavolo la regione con le necessità locali dei singoli comuni, ma che a quel punto non possono arrivare fino al confine amministrativo di quel comune, ma devono avere un soggetto che ovviamente inquadra quell'opera in un contesto molto più grande.
1: Pellegrino, Alleanza Verdi Sinistra, è favorevole all'impianto generale della legge, ma non convince la questione di alcune deroghe affidate al privato. Il dubbio più grande, però, è la questione della programmazione della pianificazione di area vasta.
3: Quello che noi vogliamo è che alle province siano demandate delle deroghe importanti, tra cui la pianificazione di area vasta. Quindi tanti comuni che sono limitrofi possono pianificare assieme e sono coordinati dalla provincia.
1: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Più di 100 milioni di euro di indotto per la città di Trieste, oltre 326.000 presenze in 4 anni. Questi i numeri del Centro Congressi del Porto Vecchio, che rilancia e punta al raddoppio con l'impiego anche di un magazzino adiacente.
4: 10.000 metri quadrati, 6 aule e 2 hall, presentati questa mattina i bilanci del Centro Congressi alla terza commissione consiliare in trasferta al magazzino 27 del Trieste Convention Center. Un'occasione per esporre la proposta di integrazione tramite un passaggio in vetro all'adiacente magazzino 27 bis, edificio storico di 1640 metri quadri, un ampliamento del 17% degli spazi attuali, con un investimento di 7,45 milioni di euro da dividere tra il Comune di Trieste e gli investitori privati, a cui si aggiunge l'estensione fino al 2050 della concessione degli spazi. Roberto Morelli, presidente di Trieste Convention Center.
5: Diventerà un pezzo aggiunto del Centro Congressi se il progetto sarà approvato, verrà fuso, integrato con l'attuale magazzino 27, dando più sale ai congressi e alle attività fieristiche.
6: E che tempi ci saranno?
5: Noi speriamo di poter avviare l'attività nel 2029, poi i tempi delle opere sono sempre complessi, però stiamo lavorando seriamente.
4: Nel corso dell'audizione il presidente Morelli ha illustrato i risultati raggiunti dal 2022 al 2025. Il Centro Congressi ha avuto un incremento benefico per l'economia della città, una grande opportunità per alberghi, ristoranti, trasporti e per le imprese che lavorano nel settore dell'organizzazione degli eventi. Una grande scommessa per il Comune di Trieste e per gli investitori privati, in un'area che si sta aprendo al futuro.
5: Il Porto Vecchio è interamente vincolato, lo è anche il magazzino 27 bis, il recupero sarà conservativo e molto rispettoso dell'aspetto originario che prevedeva addirittura un magazzino unico, quello che diventerà di nuovo.
4: La commissione di oggi ha rappresentato un'opportunità di confronto tra l'amministrazione comunale e una realtà privata che ha consolidato il proprio ruolo nel sistema fieristico nazionale. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Valgono 63 milioni di euro gli investimenti in opere di urbanizzazione e infrastrutturazione programmati dal 2027 al 2029 dal Consorzio per lo Sviluppo Economico del Friuli, che si compone di 7 zone con un'estensione di oltre 22 milioni di metri quadri, oltre 500 imprese con più di 13.100 addetti. L'Assemblea Consortile di COSEF ha approvato all'unanimità il piano industriale 27-29. L'assistenza tecnica è stata curata da Giuliano Pecorari e da Marco Ferrito, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, da Antonio Cagliazza l'augurio di un buon pomeriggio e a risentirci.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture

0: e società. Al torna il festival das Arts in lingue minoritarie suns Europe chi di pochissim dai 2 ai 10 di ottobre in diverse località dal Friul, numerosi appuntamenti tra concerti, presentazioni di libri, letture sceniche e la gran finale col concorso musicale suns Europe. E di che proiette che non è nome un festival, un lavoro seguito e conosciuto a Feveling in questa nuova puntata di Way of Feveling di un programma L'ultima rilenga che potete ascoltare anche su sedefvg.rai.it e via podcast su Rai Play Sound. Un buon dopomisdì a tutti, Alessio Screm al microfono e in linea per fevelà di questa nuova edizione di Suns Europe avin il vicepresidente cooperativa Informazione Furlan e referente di Suns Europe il giornalista Carli Pup. Mandi Carli.
1: Mandi Alessio e un saluto a tutti gli ascoltatori se a tutti ascoltatori di Rai.
0: Benon, grazie a te e don di lui, il musicista, direttore artisti di Suns Europe, che è fin dall'anno passato, Alessio Velicic. Mandi Alessio.
2: Mandi Alessio, mandi a tutti, seduti, mandi Carli anche.
0: Ecco, Bielcla Masci Alessio, Alessio. Allora, attacchi con la spremessa istituzionale, dicin così, dan la parola proprio a Carli Pup, che hai domandi. Insomma, ai vansui carnevai per Suns Europe, un progetto di continuità nasciuto al 2009, un balcone che è diventato una grande terrace per la arts e gli artisti in lingue minoritarie. Danos un commento.
1: Sì, è vero, van sui carnavai, anche se magari rispetta altri scolos che si vengono a Toro, anche mo una certa gioventù intorno, però disin che le gioventù hanno solo tutto un splash di mettile sul palco e tacchessatris attività che vengono partati sinenando al festival. Tu dicevi ben, appunto, Suns alle nassut da che l'anche tu ricordavi come denante, dopodiché alle diventate, no? Un tipo di grandut e alle anche acquisite che non, no? Di Suns Europe dal 2015 e al manten che è le so missione, le so finalità, che è che di da visibilità e produzioni artistiche in lingue minorizzate d'Europa e quindi disin così fasint vigni un po' l'Europa chi in Friul, però a stesso tempo al CIR di promuovi anche le produzioni artistiche di Chiasenestre che in Eghe Furlane o comunque che teslengis minorizzadis che si chiate in tal nestri territori e fai o cognossi disin così anche tal rest d'Europa tu un scambi profittevul là che si fa cognossi groups e artisti e comunità Jungs con chi atris.
0: Ecco, ben detto, come a Caldis, anche il sito internet che invidi alla visita, un'Europa cassetti veramente Europa, no? E dopo le anche il giuc linguistica si è fatta e si continua a fare, pensi anche giustamente tra il discorso di lingue minoritarie e lingue minorizzate, Scarli.
1: Che di armi minorizzati sparse, parce che se un alpens che i catalans che fevelin per catalan e sono 11 milions disin che o tachin aveda i numers che sono importantus, no? Poi di diversi lengis che sono lengis di stat, lengis ufficials e quindi fevela di minoritari magari assieme a un tic reduttif par, par lengis come questis e invece no volin ricordare che questis sono lengis compagni di dutis che satris, ecco. Che hanno le capacità per da bon di produsi art, di produsi culture, di fa vivi le loro società, come dutis che satris, dome che magari non hanno dutis le possibilità da un punto di vista normativo, legislativo, di riconoscimento, che hanno magari invece le slengis di stata.
0: Ecco, grazie Carli. Alessio Velici, prendi contatto che al sarà che stan Suns Europe, soprattutto di bande dai programmi musicali, anche tu tanto che musicista, ma anche organizzatore di concerti, iniziativa sculturale, ti domando intanto, ci muchese là l'anno passato, per te che è stato un lick-off, no? Una inaugurazione, una prima esperienza, tanto che direttore artistico di Suns Europe, ci muci c'è tu chiatato?
2: Grazie de domande Alessio, è stata un'esperienza per davvero emo-

0: appassionante, arrivanti insomma di una tradizione, di una maniera di lavorare, di pensare al festival storico, basato sulle squadre di lavoro, sul direttore artistico prima di me che era, insomma, inserirsi in una situazione del genere non è sempre facile, però è di dire che mi sono accettato veramente con una squadra di lavoro straordinaria, veramente non potevi domandare di più le prime edizioni, sperando di fare anche migliore conquista che sta arrivando con me.
1: Ecco, io mi ricordo la finale dell'anno passato al Teatron di Udin, a Squendic, anche il livello proprio tecnico artistico era un lavoro professionale, no? Tu, tu sei abituata a lavorare in quei contesti e quindi io credo che tu vedi, no, ti ha piacere anche a gestire tutta questa roba con una squadra, un lavoro che funziona.
0: Assolutamente, è importante pensarsi che cercherà, anzi a livello musicale, di lingues minorizzate, di comunità, non è un recinto, è un catalizzatore, secondo me, e anche o croce conti il resto da squadre di Suns, perché è un ambito là che la profondità, la ricerca, anche il senso di tignicchiaf e cur davanti a questo mondo, sempre insomma qui omologato al pensiero e anche al sentire, no? Secondo me gli slings minorizzati, sei frusi, i giovani, ma anche che insomma che tengono duro di tenis, e hanno una scusa più interessante di tanti rubis che si sentono come attore anche per
1: vero, no?
0: Festival poi standard. Ecco,
1: ecco, l'hai notato anche io, a parte la ricerca da slings, no? Che già dentro di loro hanno una musicalità.
0: E la ricerca strumentale, diciamo che tutti dicevi l'anno passato, è stata straordinaria, vengono veramente una professionalità, anche una varietà, mi sembra di, no? Sì. Passando dal cercare, potrebbe essere veduto come un metal anche estremo a folk, poi magari tradizionale, però non tante ricerche elettroniche, e anche vocalmente qualità altissime, come che pare anche che stanno forse in una maniera manco l'esplosive, mi senti di I think vien selezionato robis che sono veramente raffinati, se che hanno un bel fil rouge anche musicalmente. Mi si interessa di che la presenza femminile è veramente forte anche che stanno con insomma il progetto anche che viene dai paesi catalans e la rappresentanza furlana e la rappresentanza gallese,
1: ecco,
0: insomma,
1: dopo magari femminile. Dopo venendo a curiosare un tic, però facendo proprio un'ascolta al femminile con la vincitore di Suns Europa dall'anno passato, il toc Nina di Lina.

0: Questa è Lia Sampai, la vincitore di Suns Europe dall'anno passato, no? Stiamo chiacchierando di Suns Europe 2026, dai 2 ai 10 di ottobre. Abbiamo il piacere di venire in linea Carli Pup, vicepresidente cooperativa Informazione Furlana, e il direttore artistico di Suns Europe, Alessio Vellicic. Allora, vi tante robe da dire, ma dinga da un cook proprio al calendario e i domandi a Carli Pup, dai appuntamenti collaterali che i prettamente musicali.
1: Sì, dicono che quest'anno rispetto ad esempio l'anno passato, che le parti clamile così collaterali, che non uliesi però una terminologia certo, riduttiva,
0: assolutamente
1: no? E ieri un'evore siore da punto di vista dagli appuntamenti che avevi fatto sul territorio, quest'anno è invece più minimale, che non significa però che non si rimanga l'importante, perché Ovin Martars ai 6 di ottobre alì de Biblioteche Comunale di Codroip le presentazioni in anteprime dal Newf Libri di Gianfranco Pellegrini che nos propone una serie di contis metudis d'ogne da quest libri che si chiama Tiare Sidiade e che insomma ci può dire di una raccolta di contis a onde impegnative perché si fevele un momentin di una serie di testi che si muovono tra le realtà e tutta una serie di intersezioni con flabe fantastic, fantascientific fino a rival distopic perché là un momentin anche che potresti essi l'avvigni dal monte, no? Una dimensione anche attente alle situazioni ambientali e es derivis dai comportamenti umani sul mondo. Un fil che se volin non spè con un altro appuntamento che si luvarà in vestit proprio te le giornate finali del festival, quindi sabato e 10 di ottobre ali dal de sale dal foyer dal teatro Newf Giovanni da Udin
0: assisto sere prima dal concerton da Snuf sozzere, no?
1: Esatto, che alle una lettura sceniche musicate curate in collaborazione col teatro Stabil Furlan che è l'OMP che al plantave Arbui che disin così non ha bisogno di presentazione perché è un test che è il di Jean Giono che alla al tac aveva un post di Heinz sulle spalle ma resta di estreme attualità proprio per i suoi continuous anche di natura non so se si chiamano ambientalistiche, ecologistiche, perché in Thailand con che le sta scritto nessuno do prove che si sperava di chi e quindi all'era proprio sì. Un alc di visionari e a dai sostanze e saranno Massimo Somaglino, attore, autore, regista, insomma non ha bisogno di presentazioni, accompagnato per parte musicale dal contrabbasso di Alessio Zoratto. Quindi disin non tanti appuntamenti, ma che sono pensi importanti, qualità. Anche proprio come continuous.
0: Sì, grazie Carli. E a domani ad Alessio Vellici qualche anticipazione. Vingiadet, il mondo femminile, un lavoro presente. L'esplosività della vincitude l'anno passato, quindi si calici che stanno in una dimensione, come tu dicevi, più intima, lirica, poetica. Dinos un tic da call che è stato, no? Dai artisti, tanto che hanno inviato i loro talks e dopo da scelta da rosa finale.
2: Ma la call è restata più o meno che dall'anno passato, si ci vive siete groups che suonassero in due talks, sarà queste le formule che vi ho già l'anno passato sì. E che vi decido di mantenere perché non sa me la formula è più giusta per far venire fuori di un progetto, di un insomma di un gruppo c'è che è il trademark, le caratteristiche

caratteristica, no? E se, una volta magari quando si faceva un talk show che avevi la hit, potevi venire fuori più facilmente. Secondo me è importante che un gruppo vedi la possibilità di mostrare.

0: Lady Jukebox e Michela Franceschina, rappresentanze proprio dal Friuli, ma Varinganze la Grinte e un'evoglade poi politica e musica per bande di sudotori e di Sardegna. Che Luciatarin lui anche a San Vit le di dopo, ma insieme ai Pestefun e ai Adur, che per dire la verità sì, ti avevi anticipato un'edizione un po' più
1: ridotta,
0: ma non so sicuro che sede lì si può dire clamare. Insomma, sarà le tonade, sì. E dopo chiaramente invece delle settimane successive a Codroip Tacherin ha ascoltato i gruppi che sono sta selezionati sulle call,
1: ecco.
0: E dunque insomma.
1: E dopo si va proprio al final, che da saranno un tic, no, che stia siete groups a ponte, che
0: esatto.
1: esibiranno. Una vora ben, avevi proprio un minuto domani a Carli di Sierra la puntata con un invito, dice che vuole partecipare su Europa, anche pubblici, biglietti su Viva Ticket, al Teatron e anche attraverso il sito su Europa, no?
2: Esatto, e c'è poi io di... Se qualcuno la vuole di viaggiare, senza muoversi dal Friul, su Europa è l'occasione giusta, perché che parla da buono e le possibilità di conoscere lenghi, culturi, comunità di tanti spars d'Europa, un'evore differenti, su un'evore interessanti, tutti di conoscere.
1: Ecco, e mi piace ricordare proprio in Sieridura anche i volontari, no, di Suns Europe, anche io è stato fatto una call, un invito, e qui che lo vive dal di dentro, all'anche che è un'altra esperienza, vero, in Sieridura, Carli?
2: Sì, sicura, e tieni presente tra l'altro che questi volontari ski sono quasi tutti un'evore giovins, ma al stesso tempo anche un'evore preparati, perché lì per lavorare il minimo calcovente è muovisi su pui plans e su pui lenghis, e quindi per da bon è un'immersione totale e plena di diversità dal nostro continente.
1: Benon, grazie c'è tanto a Carli Pupe, ad Alessio Velici, che io ringrazio in una volta all'Aita a partecipare a Vivi Giolli su Europa. Grazie a Wacis per l'ascolto, a Daniel Apostu alla part tecnica e a Marco Fornasin alla regia. Mandi.

Una canzone nata in un momento collettivo, nel senso era in discoteca a Berlino, mi sa che era il Berghain, e lui ha cominciato a ballare, dice ma finalmente sto ballando solo per me stesso. Questo era gli Styles, Dance No More, ma qui al pomeriggio di Radio 1 abbiamo Anna Castiglia, che tra l'altro noi la prima volta ci incontriamo.

0: Però sei una vecchia amica di Radio 1, possiamo dire, no?
1: Sì, per Musicultura, certo, tre anni fa siamo stati a contatto parecchio, devo dire.
0: Parecchio a contatto attraverso Musicultura, che hai detto tu, è stata una bellissima esperienza.
1: Bellissima, unica.
0: Unica, sì. Davvero, quindi la rifaresti comunque.
1: Assolutamente, anche perché è lunga, è lontana dai social, cioè ci sono tante fasi.
0: Sì.
1: È un concorso alla vecchia, quindi molto bello.
0: Molto bello. Perché ti piacciono un po' le cose, cioè che non sono... diciamo alla moda o cosa?
1: Sì, possibile.
0: Per quello che può essere considerato alla moda.
1: In effetti cerco sempre di sviare la
0: di
1: moda.
0: Spicolare.
1: Sì, spero di non risultare troppo snob per questa cosa, però sì.
2: Ma insomma, anche nei testi, no? L'originalità. C'è sempre spazio per cercare introspezione, ironia, aprirsi un varco verso un pubblico che in genere viene... come luogo comune detto gli serve un messaggio semplice per arrivare, lineare, pop, e invece c'è un gran pubblico anche per la canzone d'autore.
1: Assolutamente, io penso che il messaggio possa anche essere difficile, anche se non capisco bene
0: la parola
2: dove è facile e dove è difficile,
1: sì.
2: Come una volta si diceva alto e basso,
1: esatto, no? Ora non è meno più quelli, però può essere, passiamo il termine, difficile, ma raccontato in un modo facile. L'ironia serve anche a quello, quindi a semplificare un tema magari pesante, noioso, e renderlo invece più ironico, più comico.
0: Simona, ci sei?
3: Anna,
0: eccola.
3: Sì, ma certo, sono tutto orecchio, non vedo l'ora di sentire, di intervistare Anna.
1: Grazie.
3: Per cui Anna, io parto dal titolo del tuo album, che mi ha colpito particolarmente, no? La paura in tasca. Tu hai dichiarato che la tua più grande paura è diventare la copia di te stessa. Allora, come fai a reinventarti? Dove trovi gli spunti, le energie?
1: Bella domanda, grazie per avermi ricordato questa dichiarazione che ho fatto.
0: A cui adesso dovrai essere fedele.
1: Esatto, ma diciamo che ho così tanta... ho sia la paura di essere la copia di me stessa, ma poi quando cambio così tanto in modo isterico, da occhiali a pettinatura a genere musicale, pure la paura di cambiare ti fa venire un po' le vertigini, quindi lasciare quello che hai sempre avuto. Io diciamo che sono già per indole una che cerca sempre il cambiamento, da brava Sagittario, non so se credete a queste cose, ma sono incostante proprio per natura.
3: Come vedi che è Sagittario come me, perché è simpatico.
1: Ecco. Quindi così, mi affido alla mia natura stessa e a volte devo stare attenta a restare più che a cambiare, andarmene sempre.
2: Ma oddio, io la paura in tasca, ma non è che c'hai le tasche bucate, perché non ti vedo tanto paurosa. No?
1: Ma infatti la paura la voglio, diciamo, le voglio dare un ruolo da protagonista e non da antagonista, come sempre. È una cosa bella, tenera, che fa parte di noi, non ti puoi scollare della paura. Più cerchi di evitarla, peggio è, inizia a urlare. Quindi sempre meglio ridimensionarla, guardarla e posarla nella tasca ogni tanto.
0: Questo vale un po' per tutto, no? Meglio affrontare qualcosa di cui insomma non ti lascia esattamente
1: qualcosa che sembra negativo, che a volte ci paralizza. In realtà, se si affronta, almeno questo è quello che ho capito in questi anni, è sempre meglio, ti fa meno scherzi.
0: Questo vale anche per la musica.
1: Assolutamente, tutto bisogna guardare in faccia.
0: Senti, leggo dalle note che mi sono arrivate, questo annuncio, ovvero il tuo singolo da questo La paura in tasca, apre il nuovo capitolo del percorso artistico di Anna Castiglia. È così? Cioè ne stai aprendo un nuovo capitolo? Hai aperto un nuovo capitolo?
1: Sì, sicuramente sì. Non me la sento di dire un nuovo libro, ma un capitolo dello stesso, perché con questo album voglio un po' confermare il primo, quindi dare un po' di quello che c'è stato nel primo, ma allo stesso tempo inserire qualcosa di nuovo, quindi un nuovo capitolo dal punto di vista testuale o di arrangiamenti. Sicuramente abbiamo sperimentato un po' di più.
0: Allora ci sentiamo a questo punto il singolo, che è quello che si chiama Niente di me.
1: Sì.
0: Questo che si riferisce a quello che racconti o a quello che suoni o a cos'altro? Niente.
1: Questo si
0: di
1: riferisce
0: me.
1: A una voglia di... cioè in un'epoca in cui ti chiedono di sapere tutto, di sposare tutte le cause, di performare
0: di avere sempre la
1: pezzo.
0: Risposta pronta.
1: Sempre, ma non solo, di essere anche consapevole di tutto, di tutti i tuoi disturbi, di qualunque cosa, di tutti i tuoi gusti. E in quella canzone voglio per un attimo rifiutare, non sapere più niente.
0: Mi pare una bella cosa e un buon proposito. Si chiama Anna Castiglia. È qui al pomeriggio di Radio 1, Niente di me.

0: L'edulcorazione, vittima e carnefice della mia condizione. Non voglio una lezione, ogni giorno una sana colazione, tantomeno contenere l'ossessione. Nella perversione imparo dagli sbagli.
1: Allora, la colazione, si parte dalla colazione alla Castiglia.
0: Più 200 matrimoni all'attivo per tutte le cause che ho sposato. E non ti sto dire quelle da cui ho divorziato, ma non è sufficiente.
1: Allora,
0: perché...
1: dicevamo, la colazione, si parte dalla colazione?
2: Sì, dipende a fare cosa.
1: Dipende la giornata che cosa ti propone. Senti, ti fai un sacco di domande però, sì, o anche di affermazioni. Quali sono più domande, che affermazioni?
2: Più domande, meno risposte, sì.
1: Simona.
3: Allora, io sono incuriosita dalla cifra stilistica di Anna, che si distingue sempre per un uso molto fine dell'ironia e del sarcasmo, ma in un'epoca come quella che viviamo oggi dei social, quanto è difficile riuscire a calibrare la leggerezza con la profondità del testo?
2: Beh, è molto difficile perché, come dicevamo, a volte alcuni temi vengono subito posti come difficili perché c'è poco tempo, meno tempo per ascoltare, per leggere, le soglie delle attenzioni sono decisamente molto più basse, quindi bisogna continuamente alleggerire tutto, il numero di parole, la pesantezza dei contenuti, è tutta una questione di taglio, di velocità, perché per essere virali bisogna essere veloci. Purtroppo a volte la creatività non combacia sempre con la velocità, ha bisogno dei suoi tempi, quindi è molto difficile trovare un equilibrio, però l'ironia sicuramente è un buon mezzo.
1: L'ironia è un buon mezzo per affrontare la vita in generale, anche per, sì, per riuscire a non farsi appesantire troppo dalle cose,
2: anche per non prendersi troppo sul serio. L'autoironia è anche quello, è un ottimo mezzo secondo me, se sì, per non darsi troppo peso, ecco.
4: Noi concludiamo sempre il pomeriggio di Radio 1 con una parola del giorno, e ieri ne abbiamo usato una, solipsismo.
2: Wow,
1: che parola, eh?
4: Tu dici niente di me, è anche una lezione appunto a quelli che pensano di sapere tutto di se stessi, e poi,
2: è vero
4: i solipsisti, appunto.
2: Ah, ok, vedi, ecco, che sono imparato,
1: vedi, si viene a Radio 1 e se ne esce sempre con qualcosa in più,
2: acculturati.
1: Abbiamo avuto, e ti saluto, lo dicevo prima di andare in onda, da Giulia May qualche, sì, tempo fa qui da noi, un paio, sì, di settimane fa, circa, sì, 10 giorni fa, e con la quale hai collaborato, mm-hmm, e dalla quale ti unisce anche una terra, no? Che è la, sì, la vostra terra.
4: Ma io sentivo un accento milanese.
2: Invece.
1: Invece no. Quanto è forte? Io me lo domando perché nei musicisti siciliani, penso a Battiato, penso alla Consoli, la radice siciliana è forte anche nella musica. A parte, sì, la Consoli che ha fatto un intero

0: siciliano, però come cosa vale questa terra in te e per te?
1: Ma penso che comunque è una terra molto invadente, anche in senso positivo.
2: Nel bene e nel male.
1: Resta, cioè, te la porti dietro senza volerlo, anche senza fare esplicitamente delle canzoni in siciliano. In questo disco non ne ho messa nemmeno una.
0: Però lei fa.
1: Però sì, poi ne ho anche altre che per ora ho lasciato fuori.
0: Quando la pronte.
1: Esatto, vedremo. Comunque in qualche modo te la porti quella cosa, non c'è bisogno di ricordarlo sempre per forza tutti i giorni, perché anche solo nella dizione
0: cioè, si sente, sì. No, è inequivocabile questa cosa. E ovviamente una parte importante, per te forse particolarmente importante, è l'esibizione dal vivo, i tuoi concerti che cominceranno, me lo sono anche appuntate, dal 5 novembre a Torino.
1: Sì, esatto.
0: Con per questo tour per La Paura in Tasca.
1: Esatto, il tour della Paura in Tasca, la dimensione live è assolutamente la più importante per me, è il mio habitat. Quindi
0: cioè, tu ti senti bene sul palco?
1: Sì, decisamente sì. Cioè, ho iniziato lì ancora prima di andare in studio, conoscere la discografia, il mondo delle radio, sono salita sul palco, quindi quello è il mio posto.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Buongiorno, in questa edizione del notiziario dell'Ora Venezia Giulia apriamo parlando della rotta balcanica. 5 giorni fa 5 migranti sono morti nel tentativo di attraversare il fiume Kolpa al confine tra Croazia e Slovenia. Il fratello di uno di loro è riuscito ad attraversare il fiume e raggiungere Trieste. Sentiamo.
5: C'è qualcuno che ha visto la scena?
6: Quella che è venuta insieme con loro ha detto quando è andato giù in acqua è la polizia che guardi.
7: 5 morti in un fiume lungo la rotta che porta verso Trieste, il 25 settembre, quando un gruppo di migranti, braccati dalla polizia croata, tenta di attraversare il Kolpa, il fiume che segna parte del confine tra Croazia e Slovenia. Vicino a Severin Nakupi qualcosa va storto, 5 persone annegano. Non è una storia di numeri, ma di volti, persone e un futuro che si erano immaginato diverso. Farman aveva il fratello e il cugino in quel gruppo. Farman è arrivato a Trieste per avere più informazioni su quanto è accaduto. Grazie a lui, dei 5 ragazzi annegati, ora abbiamo 2 nomi.
6: Uno c'è il mio fratello e anche uno cugino. Ho provato tanto per chiamare il mio fratello, però loro non mi rispondono niente. Dopo ho aspettato un giorno, per altro giorno sono andato a Curezia.
8: Questo fratello di Parman, questo è il cugino.
6: Era cugino questo, sì, tutti e due. Questo è il mio fratello, si chiama Sayed Karim. E dopo quello è il mio cugino, si chiama Fahad.
9: Quanti anni aveva?
6: 27. E il mio fratello 26 anni. Quello ragazzo mi ha detto, anche l'altro, quella che è venuta insieme con loro, ha detto quando è andato giù in acqua è la polizia che guardi, posso fare aiutare loro, ma però loro non vogliono aiuto niente. E gli altri 3, perché io non conosco niente, per quello non ho fatto niente. Vediamo. Quindi che loro.
9: Non si sa i nomi degli altri.
6: No, non lo so niente, perché loro non c'è documenti niente, per quello anche polizia non lo sa per quelli.
7: Mentre parliamo in Piazza Libertà, dove i volontari di Linea d'Ombra assistono le persone che hanno attraversato la rotta balcanica, ci avvicina uno dei sopravvissuti. Era con i ragazzi che sono poi annegati. Sì, la polizia ha visto tutto, poi è intervenuta solo quando i corpi sono riemersi, ma erano già morti.
9: Il giorno alle 3, quindi la polizia vi vedeva bene.
7: Fahad, Said e gli altri erano partiti tutti assieme da Istanbul, cominciando a piedi la rotta balcanica. Farman sa che i corpi di suo fratello e suo cugino sono a Rijeka, in Croazia. Visto che ha i documenti italiani, le autorità croate gli hanno proposto di portare i corpi in Italia, ma lui vorrebbe portarli dalla famiglia, in Pakistan. In piazza, con nazionali e non solo, si sono messi assieme. Ognuno prova a contribuire al rimpatrio delle salme.
10: Questo soldi perché noi hai messo 50, 10, loro non possono aspettare 7, 10 giorni, loro piangere.
7: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: E ci spostiamo fuori dai confini della Venezia Giulia per raccontare il processo dell'omicidio di Gemona, quello dove che ha visto la madre, la fidanzata, uccidere Alessandro Venier e poi farlo a pezzi. Oggi le 2 donne si sono presentate in aula. Sentiamo.
11: Entra nel vivo con le prime testimonianze, quelle dei carabinieri intervenuti nella villetta di Gemona di Via dei Lotti, dove è stato ritrovato in un bidone il corpo fatto a pezzi di Alessandro Venier, il processo che vede imputate la madre, Lorena Venier, 62 anni, e la loro compagna, Maylin Castro Monsalvo, 31 anni. Entrambe presenti in aula, in corte d'assise, sono accusate di omicidio volontario in concorso, pluriaggravato, vilipendio e occultamento di cadavere. Dalle testimonianze dei militari dell'arma, alcuni dei quali conoscevano bene sia la famiglia sia Alessandro, emerge il quadro di una situazione familiare a rischio.

0: Già a febbraio, dopo un atto autolesionistico di Mylin, i carabinieri avevano redatto una segnalazione scrivendo al tribunale di minorenni. La figlia dei due era nata da poco, all'azienda sanitaria, ai servizi sociali e al sindaco. A gennaio Alessandro Veniere era stato arrestato dopo una perquisizione. Vendeva armi da guerra pescate dal fondo di un lago su eBay. Finito ai domiciliari, fino a fine maggio aveva obbligo di firma. Due mesi dopo, il 25 luglio, sarebbe stato ucciso e fatto a pezzi. Delitto scoperto il 31. La notte precedente i carabinieri erano intervenuti nella villetta. Mylin aveva riferito di difficoltà di convivenza con Lorena, mentre Lorena, che la nuora, era seguita dal CSM. La prima chiamata al 112 la mattina del 31 luglio è di una donna che chiede aiuto piangendo e singhiozzando. I carabinieri ritornano in via dei Lotti, apre Lorena Venier con in braccio la nipotina, ringrazia ma dice che non c'è più bisogno del loro intervento. Ascoltati anche i RIS di Parma che hanno svolto i sopralluoghi e i prelievi sull'abitazione, sul bidone pieno di calce e in sala autoptica. A inizio udienza, la Corte d'Assise, presieduta da Enzo Truncellito, giudice latere e Giovanna Zingirian, ha nominato come perito il professor Ferracuti, professore ordinario di psicopatologia forense alla Sapienza di Roma, per effettuare su entrambe le imputate una perizia psichiatrica. Gli avvocati hanno nominato ciascuno i propri periti, medici psichiatri. L'esito della perizia è atteso entro fine dicembre. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: In Consiglio regionale oggi la riforma del governo del territorio, un disegno di legge che punta a rendere più attuali gli strumenti di urbanistica.
2: Una legge da cambiare dopo quasi 50 anni, su questo maggioranza e opposizione sono d'accordo. La riforma del governo del territorio, secondo l'assessore regionale Amirante, vedrà rafforzata l'autonomia dei comuni del Friuli Venezia Giulia. Ora le amministrazioni locali avranno la possibilità di intervenire sul territorio di area vasta di cui fanno parte, in modo ancora più incisivo, sottolinea Amirante. Ma il nuovo piano urbanistico regionale, secondo Moretti, capogruppo PD in Consiglio regionale, è una riforma centralista che concentra nella regione la pianificazione di area vasta, lasciando ai comuni un ruolo subordinato ed esecutivo. Non è d'accordo Treleani, Fratelli d'Italia, che elogia la riforma.
3: Sono cose non vere, perché sono previsti questi STL, questi strumenti di copianificazione che metteranno allo stesso tavolo la regione con le necessità locali dei singoli comuni, ma che a quel punto non possono arrivare fino al confine amministrativo di quel comune, ma devono avere un soggetto che ovviamente inquadra quell'opera in un contesto molto più grande.
2: Pellegrino, Alleanza Verdi Sinistra, è favorevole all'impianto generale della legge, ma non convince la questione di alcune deroghe affidate al privato. Il dubbio più grande, però, è la questione della programmazione della pianificazione di area vasta.
4: Quello che noi vogliamo è che alle province siano demandate delle deleghe importanti, tra cui la pianificazione di area vasta. Quindi tanti comuni che sono limitrofi possono pianificare assieme e sono coordinati dalla provincia.
2: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il centro congressi di Generali nel Porto Vecchio di Trieste mira all'ampliamento del magazzino 27 bis. Per la struttura sarebbero quindi a disposizione ulteriori 1600 metri quadri di superficie per la propria attività. Sentiamo come.
5: 10.000 metri quadrati, 6 aule e 2 hall, presentati questa mattina i bilanci del centro congressi alla terza commissione consiliare in trasferta al magazzino 27 del Trieste Convention Center. Un'occasione per esporre la proposta di integrazione tramite un passaggio in vetro all'adiacente magazzino 27 bis, edificio storico di 1640 metri quadri, un ampliamento del 17% degli spazi attuali con un investimento di 7,45 milioni di euro da dividere tra il Comune di Trieste e gli investitori privati, a cui si aggiunge l'estensione fino al 2050 della concessione degli spazi. Roberto Morelli, presidente di Trieste Convention Center.
6: Diventerà un pezzo aggiunto del centro congressi se il progetto sarà approvato, verrà fuso, integrato con l'attuale magazzino 27, dando più sale ai congressi e alle attività fieristiche.
7: E che tempi ci saranno?
6: Noi speriamo di poter avviare l'attività nel 2029, poi i tempi delle opere sono sempre complessi, però stiamo lavorando seriamente.
5: Nel corso dell'audizione il presidente Morelli ha illustrato i risultati raggiunti dal 2022 al 2025. Il centro congressi ha avuto un incremento benefico per l'economia della città, una grande opportunità per alberghi, ristoranti, trasporti e per le imprese che lavorano nel settore dell'organizzazione degli eventi. Una grande scommessa per il comune di Trieste e per gli investitori privati, in un'area che si sta aprendo al futuro.
6: Il Porto Vecchio è interamente vincolato, lo è anche il magazzino 27 bis, il recupero sarà conservativo e molto rispettoso dell'aspetto originario che prevedeva addirittura un magazzino unico, quello che diventerà di nuovo.
5: La commissione di oggi ha rappresentato un'opportunità di confronto tra l'amministrazione comunale e una realtà privata che ha consolidato il proprio ruolo nel sistema fieristico nazionale.

0: Trieste, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Anche i lavoratori dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone si preparano ad aderire allo sciopero nazionale proclamato in seguito all'infortunio sul lavoro che ieri ad Ancona è costato la vita a un 55enne impiegato in una ditta in appalto, mentre un altro lavoratore di 29 anni è ricoverato in gravi condizioni. I due uomini sarebbero stati investiti da una fiammata durante un'operazione di saldatura. Fiom CGL, Fim CISL e Wilm hanno già proclamato 8 ore di sciopero nello stabilimento di Fincantieri ad Ancona, mentre un'ulteriore iniziativa riguarderà gli altri stabilimenti. E siamo quasi alla conclusione di questa edizione del notiziario dell'Ora della Venezia Giulia, notiziario che è stato redatto e condotto da Dario Ronzoni con in regia Bruno Montevecchi. Dopo di noi ci sarà Sconfinamenti, si parlerà del ruolo dell'Università degli Studi di Trieste nella conservazione della memoria storica di queste terre attraverso l'opera di alcuni suoi archivi di interesse anche transfrontaliero, in particolare un approfondimento sulle decine di migliaia di elaborati custoditi dall'archivio dedicato alle tesi di laurea e l'importanza dell'ascito Fonda Savio. E ora l'ultimo servizio, si parla di 5 professioniste con competenze diverse che hanno scelto i social per parlare di stereotipi nel linguaggio e di prevenzione della violenza di genere. Sentiamo.
2: Nome:
3: Elisa.
4: Martina.
5: Beatrice.
6: Federica.
7: Marta.
8: Dall'avvocatura alla pedagogia, dalla comunicazione alle strategie digitali, 5 professioniste diverse al servizio della parità di genere, contro la violenza, e per farlo sfruttano la leggerezza dei social con video brevi e guide pratiche. Insieme hanno fondato l'associazione Don't Call Me Signorina e lavorano in tutto il Friuli Venezia Giulia, soprattutto con scuole, enti ed aziende. Ora però nelle scuole c'è un passaggio in più previsto dalla legge Val di Tara. Federica Licata, avvocata del Foro di Trieste.
9: Richiede per tutte le attività extrascolastiche che riguardano appunto i temi dell'affettività e della sessualità un consenso informato, scritto e preventivo da parte dei genitori o dagli stessi studenti se maggiorenni. E quindi sicuramente rischia di rallentare degli interventi di cui la scuola ha disperatamente bisogno. E ripetiamo che soprattutto si tratta di attività che non dovrebbero essere considerate extracurricolari, ma far parte proprio dell'offerta formativa scolastica ordinaria.
8: E mentre si discute di come affrontare questi temi nelle scuole, all'Università di Trieste non sarà più proposto il corso sulla violenza di genere, tenuto per anni dalla professoressa Patrizia Romito, perché Roberta Nunin, prorettrice dell'Università di Trieste, con delega al personale, alle relazioni sindacali e alle pari opportunità.
10: A volte appunto dipende dalla disponibilità dei docenti, ci possono essere dei pensionamenti, questi sono corsi tendenzialmente che sono corsi aggiuntivi rispetto a quello che è il programma ordinario di studi, però va anche detto che l'Ateneo di Trieste è da sempre attentissimo a questi temi, quindi esistono diverse altre iniziative che certamente possono andare a riempire, no? Vuoti che si creino magari temporaneamente.
8: Ad esempio c'è un percorso formativo open badge, cioè aperto a tutti, sui diritti discriminatori. E anche il corso di diritto della sicurezza sul lavoro è aperto a tutti gli studenti universitari e affronta, fra gli altri, il tema delle molestie e del reinserimento lavorativo delle vittime di violenza di genere. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: A Tempradale.

0: dalmata,
1: parte settentrionale dell'Istria,
2: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
3: una questione di Trieste,
4: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
5: Rovigno-Capodistria.
6: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

buon pomeriggio da Francesco Zardini, da Federica Ovan alla regia, da Bruno Montevecchi alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo.

0: Oggi a Sconfinamenti, il ruolo e l'impegno dell'Università degli Studi di Trieste per la conservazione del patrimonio storico, della memoria storica di queste terre, con degli spunti transfrontalieri e degli approfondimenti che ci porteranno a un archivio contenente le tesi di laurea dell'Ateneo e a un archivio degli scrittori e della cultura regionale che ci porterà all'ascito Fonda Savio. Ma cominciamo con il dare il benvenuto ai nostri ospiti. Cominciamo dalla rettrice Donata Vianelli. Buon pomeriggio e benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Alfredo De Luca, poi qua in studio, responsabile della Biblioteca di Psicologia e Geoscienze di San Giovanni a Trieste. Buon pomeriggio. E Maria Pinzani, responsabile dell'Archivio degli Scrittori e della Cultura Regionale. Anche questo archivio appunto all'interno della sfera dell'Università Triestina. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Cominciamo proprio con la rettrice, con un'introduzione sull'opera di conservazione, di catalogazione, di messa a disposizione della memoria storica e dell'importanza che questa opera ha per l'Ateneo triestino. Che cosa ci può dire?
1: Beh, l'Università di Trieste svolge un ruolo molto attivo, diciamo, accanto a quelle che sono delle istituzioni che sono specificatamente poi deputate a questo compito, come le sovrintendenze, gli archivi e i musei. Noi ovviamente conserviamo la memoria e abbiamo un compito di trasmettere anche la cultura delle nostre comunità negli anni. Sappiamo bene che l'università è un luogo di produzione, di conservazione della conoscenza, ma anche di valorizzazione e di promozione della cultura che la circonda, quindi fortemente legata al territorio, che è un territorio ampio che va oltre i nostri confini e che anzi si alimenta da tante collaborazioni in un territorio esteso, proprio legato alle nostre comunità. E quindi noi come Università di Trieste, oltre che a fare attività istituzionali come ovviamente la ricerca e la didattica, ci occupiamo, come vedremo, di conservare e di valorizzare quelli che sono i simboli della cultura e soprattutto la cultura che è passata, diciamo così, attraverso le nostre mura. L'archivio, ad esempio, delle tesi di laurea, di cui parlerà poi molto bene il nostro bibliotecario Alfredo De Luca, è proprio un primo esempio. L'archivio raccoglie le tesi degli studentesse e dei nostri studenti e sono lavori di tesi che, se per gli studenti rappresentavano un approfondimento della società in quel momento, di temi i più vari, che in qualche modo

0: modo chiudevano il loro percorso di studio, oggi rappresentano delle opere che sono tutelate dal diritto d'autore, quindi vere e proprie opere, e che sono consultabili da tutto il pubblico, e danno tante tante informazioni con uno spaccato ovviamente nel tempo di quello che era il nostro territorio e la nostra cultura. Quindi l'università è un po' un grande archivio della memoria, perché abbiamo produzioni artistiche, culturali, tecnico-scientifiche. A queste hanno contribuito studenti, hanno contribuito docenti, altre volte ovviamente sono state donate da artisti, da mecenati, da associazioni, anche da individui che hanno creduto, che credono e vedono in UNITS un'istituzione che valorizza ed è in grado poi di trasmettere alle future generazioni anche i simboli di questo territorio. E, ecco, questo patrimonio, ovviamente c'è un gran lavoro del sistema museale di Ateneo,
1: sì,
0: lo SMAS, che conserva e valorizza beni culturali che sono molto diversi tra loro, cioè andiamo dalle collezioni scientifiche a quelle artistiche, fino anche ai numerosi fondi in nostro possesso, che poi di uno di questi fondi ne parleremo anche oggi, che è quello legato alla famiglia Fondasavio.
1: Sì.
0: E questo ovviamente, ecco, è un esempio molto rappresentativo della memoria del nostro territorio, delle vicissitudini storiche, delle nostre comunità che hanno vissuto in questa terra, e lo custodiamo nell'archivio degli scrittori e della cultura regionale. Qui è un patrimonio, ne parlerà molto bene Cristina Pinzani, molto ricco, composito, in larga parte ancora da esplorare, e suscita molto molto interesse. Sappiamo che è stato anche proprio citato recentemente anche da un articolo di Zeno Saracino del Piccolo,
1: sì,
0: di pochi giorni fa. E il problema, ecco, che noi abbiamo è quello di conservare e valorizzare. E quindi proprio nei luoghi della cultura e negli archivi della memoria, quello su cui stiamo investendo tantissimo ovviamente è la digitalizzazione.
1: Sì.
0: Ad esempio, adesso negli ultimi 15 anni le tesi di laurea sono archiviate solo in forma digitale. Abbiamo addirittura aperto, proprio il sistema museale ha creato un portale per la visualizzazione pubblica dei nostri fondi e delle collezioni dell'università. Lo stesso sito del nostro sistema museale di Ateneo, dello SMAS, è un canale, rappresenta per noi e per il territorio un canale di diffusione di quelle che sono attività culturali, divulgative, e rappresentano proprio, vogliono anche dimostrare quello che è l'impegno pubblico e sociale del nostro Ateneo, che rappresenta quindi un po' la nostra terza missione dopo la didattica e dopo la ricerca. E questo, con la digitalizzazione ovviamente, noi crediamo di poter rendere questo patrimonio anche immediatamente fruibile, e ne garantiamo anche il futuro in termini di trasmissione alle future generazioni. Ecco, adesso proprio recentemente hanno lavorato moltissimo il sistema museale, e organizzerà, diciamo che ormai è arrivata a conclusione, ma proprio il 22 e il 23 ottobre organizzeremo proprio un convegno che sarà dedicato, parlerà anche proprio di protezione degli archivi della memoria, da quelli che sono i nuovi rischi, ad esempio quelli legati ai conflitti, ai rischi climatici, e a quelli anche connessi alla digitalizzazione. Quindi, insomma, per noi, ecco, questo spazio che ci avete anche aperto, che ci date, è molto importante, perché rappresenta anche un veicolo di quello che fa il nostro sistema museale di Ateneo, di quello che fa la nostra università, e approfitto anche per ringraziare proprio

0: personale di un ITS che oggi partecipa alla trasmissione e che potrà raccontarvi quelle che sono le specificità dell'archivio tesi, dell'archivio degli scrittori e della cultura regionale, perché loro vivono e il loro lavoro è dedicato proprio alla trasmissione della cultura per il futuro nel nostro territorio.
1: Donata Vianelli, rettrice dell'Università degli Studi di Trieste, grazie per questa introduzione, per queste prospettive anche che ha aperto, e grazie per aver sottolineato l'importanza di questa terza missione dell'Ateneo, la conservazione appunto della memoria. Noi chiaramente le auguriamo un buon lavoro e un buon proseguimento.
0: Grazie a voi.
1: Restiamo in studio a Sconfinamenti con Alfredo De Luca, responsabile della Biblioteca di Psicologia e Geoscienze di San Giovanni, e con Maria Pinzani, responsabile per l'archivio degli scrittori e della cultura regionale. De Luca, cominciamo da lei. Apriamo il coperchio, radiofonicamente, usiamo una metafora, apriamo il coperchio di un archivio dedicato alla conservazione delle tesi. Che cosa emerge da questo archivio riguardo magari proprio all'Istria, al Quarnero, alla Dalmazia? Quali sono le prime cose che saltano all'occhio?
2: Beh, è difficile scegliere, perché dopo 100 anni di storia dell'università e oltre 75.000 tesi conservate in tutti i modi all'interno dell'università, sia in cartaceo che in maniera digitale, puoi immaginare quanto anche l'argomento riguardante questi sconfinamenti, che non sempre sono stati sconfinamenti, sia ricorrente all'interno delle tesi laurea. C'è un po' di tutto, dalla storia alla storia dell'arte, all'architettura, ma anche cose a cui magari non si pensa subito. Proprio questa mattina stavo riguardando alcune estrazioni che ho fatto sui titoli delle tesi. Una che mi ha colpito molto è sui geni delle api istriane. Sì. Quindi sulla genomica delle api istriane, per studiare, per capire, insomma, adesso io non sono un esperto, però questo fa capire quanto sia interessante l'argomento, quanto gli studenti negli anni si sono interessati all'argomento e quanto questo l'argomento dell'Istria, delle terre che sono diventate sconfinanti ormai, sì, e quanto questi sconfinamenti avvengono, interessano e possano essere trattati nei modi più diversi.
1: Troviamo questo studio sulle api, troviamo anche altri studi magari sull'economia istriana o degli esempi di studi sull'architettura istriana per spaziare appunto in questa prospettiva?
2: Ce ne sono ovviamente tanti. L'economia, essendo la facoltà di economia quella fondatrice dell'università, è quella in cui possiamo trovare anche più esempi. Una proprio delle prime tesi degli anni 20 parla dell'economia istriana, ma anche una delle ultime tesi di pochi anni fa parla di nuovo dell'economia istriana. Ovviamente lo fanno da due punti di vista diversi, sono passati 100 anni e mezzo quasi, e lo fanno con tecniche, con modi diversi, lo fanno da anche interessi probabilmente diversi, ma si ripropongono. Questa dell'economia è una cosa che torna abbastanza spesso, devo dire la verità. Ovviamente la storia è un po' la regina da questo punto di vista, e anche in questo caso però storia to cure, quindi dalla preistoria fino ai nostri anni.
1: Questo archivio delle tesi, quando nasce? Che caratteristiche ha?
2: Beh, ovviamente nasce con l'università. È un archivio, diciamo banalmente, è un archivio di cui l'università ha bisogno, perché le tesi sono innanzitutto un documento che attestano ovviamente la fine di un percorso. Allo stesso tempo però sono anche, diciamo, sono la fine del percorso personale, e sono anche un'opera di ingegno umana, e come tale gli viene riconosciuta ovviamente, sono coperti da diritti d'autore, e non essendo in realtà opere pubblicate, ma essendo degli inediti a tutti gli effetti, sì, questi aspetti legali sono ancora più stretti ovviamente, quindi per poter consultare completamente le tesi di laurea bisogna avere il permesso d'autore, ovviamente.
1: Quando cominciamo a trovare in questo archivio delle tesi che trattano aspetti oggi appunto transfrontalieri?
2: Da subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi dalla fine degli anni 40 ci sono

0: già le prime tesi che parlano ovviamente dell'Istria, della possibilità della zona A e della zona B. Ovviamente negli anni 50 e negli anni 70 ci sono molti studi di questo tipo, ma arrivano ovviamente ancora oggi, se ne parla chiaramente.
1: Lei diceva, De Luca, che ci sono dei temi, dei soggetti di studio ricorrenti, magari ripresi a distanza di anni, di decenni, quasi di un secolo. Ci può fare qualche esempio di un tema di studio?
0: L'economia istriana, come abbiamo già parlato, ma è un tema abbastanza ricorrente, diciamo soprattutto degli anni 90 in poi, che secondo me è interessante dal punto di vista degli sconfinamenti, questa idea di macro regione, no? Quindi del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Carnia, Istria, quindi tutto quello che può essere questo contesto internazionale dal quale si possono tentare di togliere i confini. Questo è stato visto sia dal punto di vista economico, ho trovato molte tesi, ma anche dal punto di vista giuridico, ad esempio, quindi anche questo è qualcosa che ritorna presto, spesso. Interessanti secondo me anche che ce ne sono molti studi di linguistica sui vari dialetti istriani, sì. Questi sono anche ci sono varie tesi che parlano di questo argomento e secondo me sono molto interessanti.
1: Sta lasciando moltissimi spunti, sta aprendo davvero un archivio di dimensioni ciclopiche, si parla di decine di migliaia di sì. Documenti. Tutto ciò è consultabile in rete? Ci si può orientare in rete?
0: Allora, in rete abbiamo la digitalizzazione delle tesi native digitali, diciamo così, quelle che sono 15.000 dal 2013 in poi. Ce ne sono altre 14.000 circa che sono state digitalizzate, che sono degli anni precedenti, che sono tutte tesi moderne, e queste sono accessibili qualora l'autore abbia dato la propria disponibilità alla consultazione. E va detto che l'accesso deve essere fatto comunque da uno dei terminali all'interno dell'università, comunque basta andare in una qualsiasi biblioteca dell'università e chiunque può accedere a queste tesi. Un po' più complicato il discorso per le tesi cartacee, ma senza adesso perdere tempo, si può scrivere una mail dal nostro sito bibiunits.it, c'è la sezione delle tesi e lì c'è scritto tutto, se qualcuno è interessato poi noi valutiamo caso per caso.
1: Dalle tesi che vengono raccolte appunto anche a distanza di anni o di decenni, ci si accorge anche del trascorrere del tempo, del cambiamento di alcune dinamiche sociali, economiche, magari riferendosi proprio a uno stesso luogo, a uno stesso soggetto.
0: Beh, certamente, tornando sempre all'economia, ad esempio una delle ultime tesi che avevo visto di pochi anni fa parla ovviamente di internet, di usare il marketing attraverso i siti internet, attraverso la pubblicità via internet per portare il turismo in Istria, mentre magari le tesi degli anni 20, quando si parla di economia istriana, parlano non so di miniere di bauxite o cose di questo genere, quindi si parla di una cosa simile, ma da punti di vista ovviamente diversi.
1: Quindi da un punto di vista produttivo delle risorse di un territorio a situazioni quasi di archeologia industriale,
0: sì,
1: oggi.
0: Esatto, anche sì, e in più ad esempio ci sono anche abbastanza interessante secondo me le tesi che sono state fatte pochi anni fa, che riguardano invece le proposte di recupero, ad esempio, di paesi, di castelli, di istriani, quindi anche questo è qualcosa che anche torna nel tempo, perché comunque vengono descritte anche nelle tesi più vecchie.
1: Siamo in compagnia di Alfredo De Luca e di Maria Pinzani, stiamo scoprendo alcuni dei contenuti dell'opera di conservazione della memoria di queste terre, ma stiamo parlando di una macroregione, appunto, che ci porta all'Istria, al Quarnero, alla Dalmazia. In particolare con De Luca abbiamo appena percorso gli spazi virtuali dell'archivio di conservazione delle tesi di laurea. Dopo un intermezzo musicale assieme a Maria Pinzani esploreremo invece l'archivio degli scrittori e della cultura regionale, in particolare cominciando da un lascito, il lascito Antonio Fonda Savio. Rimanete con noi.

0: sempre a sconfinamenti, con le informazioni, le memorie, i ricordi documenti che emergono dagli archivi dell'Università degli Studi di Trieste, in particolare argomenti che riguardano l'Istria, il Quarnero, la Dalmazia, argomenti transfrontalieri. Ne abbiamo parlato poco fa con Alfredo De Luca, ricordiamo anche l'introduzione della rettrice Donata Vianelli. Ora andiamo da Maria Pinzani, con noi in studio. Ci può regalare delle immagini, aprendo questo coperchio dell'archivio, l'archivio degli autori e della cultura regionale? Che cosa vediamo?
1: Beh, entrando nell'archivio si vedono immagini molto diverse, perché si va dalla parte più prettamente iconografica a tanti volumi raccolti in questi armadi che sono le cosiddette biblioteche di persona, e poi anche a tutta una parte di documenti che diciamo offrono varie suggestioni già dai contenitori in cui sono conservati. Sicuramente entrando nell'archivio colpisce la parte iconografica, perché abbiamo tutta una serie di vedute, in particolare di località istriane ma anche triestine, che fanno parte del lascito Fonda Savio. Questo lascito è pervenuto all'università nel 2012, ma in realtà era stato donato dalla figlia di Italo Svevo, da Letizia, già nel 1992 ad un'associazione che era stata creata apposta da un gruppo di docenti dell'Università di Trieste. Questa associazione si chiamava Centro di Documentazione della Cultura Regionale e aveva proprio per statuto il compito, se possiamo dire, di raccogliere i beni che venivano proposti dagli eredi di tante personalità della cultura triestina, perché questo archivio non è solamente non conserva solamente il lascito Fonda Savio, ma conserva anche il fondo di Gianni Stuparic, il fondo Voghera, c'è fondi di personalità molto importanti a livello non solo locale ma anche nazionale. Tornando al lascito Fonda Savio, mi dicevo, Letizia decide di affidare all'Ateneo, tramite questa associazione, i beni che erano stati raccolti da lei e dal marito Antonio Fonda Savio. Ci sono tre nuclei importanti, e all'interno di questi tre nuclei troviamo tante suggestioni proprio legate anche ai luoghi dell'Istria.
0: C'è un nucleo beni artistici, sì, con immagini, appunto, alcune ce le ha già raccontate. Ne vediamo una pubblicata sull'articolo

0: Quello di Zeno Saracino, al quale faceva riferimento anche la rettrice in apertura di puntata sul Piccolo del 28 settembre, un'arena di Pola, ma da una prospettiva, diciamo, diversa rispetto a quella del passante che vede l'arena.
1: Esatto, e questa è una veduta molto particolare, è stata dipinta da Pietro Nobile e ci fa vedere l'arena di Pola dall'interno. Di solito l'arena di Pola viene vista dall'esterno con varie prospettive, in particolare all'archivio degli scrittori è conservata una veduta del 1849 dove si vede l'arena di Pola dal punto di vista dello scoglio degli ulivi, che poi diventerà un cantiere navale, lì verrà costruito un cantiere navale, quindi quella veduta oggi non c'è più, per quella vegetazione e quel tipo di prospettiva non c'è più perché è tutt'altro, no? Quindi un documento storico importante, perché alla fine tutti questi beni iconografici che Fonda Savio raccoglie sono testimonianze storiche. Non troviamo nomi di autori importantissimi nella sua raccolta iconografica, ma troviamo dipinti, grafiche, stampe che hanno soprattutto il valore storico. Ed è questa, diciamo, la chiave di lettura di tutto questo lascito molto consistente e molto variegato.
0: Troviamo anche informazioni su usi e costumi, abiti delle persone, abiti tradizionali dell'Istria.
1: Esatto, troviamo anche questo tipo di raffigurazioni e abbiamo tutta una serie di dipinti soprattutto, ma anche poi di stampe che raffigurano le contadine di Dignano, gli osti istriani, i pescatori di Capodistria. Sono, diciamo, aspetti etnografici che interessavano a Fonda Savio sempre perché legati alla storia della terra d'origine della sua famiglia.
0: Di che paese, di che località era origine la famiglia Fonda?
1: La famiglia Fonda era originaria di Pirano, il padre era un comandante del Lloyd e Antonio nasce, studia e vive a Trieste, però il suo legame con la terra d'origine della famiglia sarà fortissimo, tant'è che appunto nel lascito si trovano vari materiali, dai libri ai dipinti di cui dicevo prima, ma a un fondo documentale importantissimo che rimanda tutta la storia dell'Istria.
0: Alcuni volumi, parlando della biblioteca Fonda Savio, alcuni volumi particolarmente preziosi.
1: Allora, innanzitutto c'è da dire che la biblioteca Fonda Savio è veramente molto consistente perché è divisa in tre nuclei e come poi era stata divisa da Letizia ed Antonio, perché a noi questi materiali sono già pervenuti con un loro ordine che abbiamo cercato di mantenere poi nella catalogazione. Quindi c'è una sezione sveviana che racchiude 71 libri superstiti della biblioteca di Italo Svevo, con all'interno la nota di possesso o le annotazioni di Svevo proprio. Poi c'è la parte, un nucleo antico, dove qui troviamo veramente molti volumi legati alla storia dell'Istria, e in particolare troviamo un manoscritto di Gian Rinaldo Carli, studioso, erudito, numismatico, economista, che interessava molto a Fonda Savio, perché abbiamo molte pubblicazioni di Gian Rinaldo Carli e su Gian Rinaldo Carli. E questo manoscritto è particolare perché racconta la vita della moglie di Gian Rinaldo Carli, Paolina Rubbi, che morì giovanissima, 25 anni, per la tubercolosi, e Gian Rinaldo fece pubblicare questa storia, la vicenda della sua giovane moglie, ma poi decise di ritirare questa pubblicazione e ad oggi se ne conoscono solo due esemplari, uno conservato a Lucca e uno conservato all'archivio degli scrittori nell'ascito Fonda Savio. Questo manoscritto pubblicato ha ispirato Fulvio Tomizza per il suo romanzo L'ereditiera. Lui aveva però consultato quello di Lucca.
0: Non quello appunto che viene conservato nell'archivio.
1: Perché probabilmente lei

0: All'epoca non era ancora arrivato a Trieste, all'università.
1: Oggi invece risiede all'università, conservato dall'Università degli Studi di Trieste, questo lascito, il lascito Fonda Savio. Per quanto riguarda i documenti, alcuni documenti

0: non sono divulgati. Quindi si è partiti con la biblioteca che consta di circa 1600 unità, diviso fra nucleo antico, nucleo svevliano e nucleo moderno. All'interno del nucleo moderno moltissime pubblicazioni sull'Istria, la Croazia, ma in generale su quello che erano gli interessi di Antonio, no? Cioè la storia della terra d'origine, del territorio in cui lui viveva, cioè della Venezia Giulia, e poi del mare Adriatico, della Repubblica di Venezia. Quindi si è fatto prima la catalogazione della biblioteca, poi si è passato alla catalogazione dei beni artistici. Anche lì abbiamo numeri importanti, oltre 560 unità di beni di vario tipo, dai dipinti alle stampe, alle carte geografiche, un nucleo importantissimo, magari ne parlo dopo. E poi per ultimo è arrivata questa catalogazione della parte documentale grazie soprattutto a un finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo una collaborazione in essere con l'ERPA, che è l'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale, con cui condividiamo il catalogo dei beni culturali, e quindi grazie a questo finanziamento di 36.000 euro è stato possibile avviare una catalogazione sistematica di questo fondo documentale, che è molto variegato. All'interno, infatti, abbiamo ben 8 serie archivistiche che partono dai documenti personali di Fonda Savio, cioè dalla sua pagella, il suo certificato di nascita, le lettere quando era al fronte, per poi passare alla serie dei documenti antichi e pregiati, dove abbiamo bolle papali, editti imperiali e anche documenti istriani. E poi abbiamo documenti storici, documenti, appunto una serie dedicata proprio all'Istria, e lì abbiamo conservate 37 pergamene di atti notarili che vanno dal 1500. All'interno appunto di questo fondo documentale possiamo veramente scorrere tante vicende legate alla storia istriana, perché si arriva fino al Novecento. Quindi partendo dal 500 con queste pergamene più antiche, nel corso degli anni lui ha raccolto tutto quello che poteva, diciamo, ricostruire le vicende del territorio istriano fino ad arrivare fino alle tragiche vicende della Seconda Guerra Mondiale.
1: Anche su questo periodo abbiamo dei documenti.
0: Abbiamo vari documenti perché Fonda Savio è stato impegnato anche politicamente, no? Aveva partecipato con il movimento di liberazione, e in particolare abbiamo anche un nucleo di fotografie legate anche alla tragedia delle foibe. Quindi sono tutti materiali che per gli storici sono ancora, diciamo, di interesse, perché come forse non ho detto, Letizia dona all'università e non dona ad altri enti, perché identifica nell'università l'istituto che in qualche modo garantisce lo studio nel corso dei decenni, cioè quello che oggi viene studiato in una certa prospettiva, fra 50 anni potrà essere studiato con altri occhi, no?
1: Proprio pensando ad altri occhi, c'è chiaramente il filo conduttore della storia, che ci guida all'interno
0: Esatto.
1: di questo lascito, ma avete ricevuto anche un'attenzione chimica, potremmo dire.
0: Ecco, questa è veramente una vicenda particolare, perché all'interno della biblioteca di Fonda Savio sono conservati 4 volumi dell'Onore del Ducato di Carniola, l'opera di Johann Walker von Falvasor, scusate, il mio tedesco è terribile,
1: Valvasor, sì.
0: del 1689. Questa è un'opera imponente che diciamo, esplora da tutti i punti di vista la storia della Carniola, che corrisponde all'attuale Slovenia. E l'anno scorso sono stata contattata da una docente dell'Università di Lubiana, una docente di chimica dell'Università di Lubiana, che sta conducendo uno studio sulle varie stampe di quest'opera imponente, sia dal punto di vista dello studio della carta che degli inchiostri, perché soprattutto i volumi antichi sono soggetti ad alterazione. Ad esempio, se gli inchiostri sono molto metallici, si possono creare dei fori. se non sono conservati bene, ci sono dei bestiame

0: bestioline, insomma sono materiali anche delicati. Anche sotto questo punto di vista l'università è molto attenta, perché quest'anno abbiamo fatto un'operazione di controllo e di diciamo pulizia, per semplificare, della parte di questi volumi antichi che sono stati tutti poi condizionati, cioè sistemati all'interno di buste di carta in acida adeguata per garantirne la salute,
1: certo,
0: nel tempo.
1: Anche questo è il lavoro dell'Università degli Studi di Trieste. Tra poco il sommario di Panorama, ma prima salutiamo e ringraziamo Maria Pinzani, responsabile dell'Archivio degli Scrittori e della Cultura Regionale, facente parte appunto del sistema archivistico dell'Università di Trieste. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E così Alfredo De Luca, responsabile della Biblioteca di Psicologia e Geoscienze di San Giovanni, appunto all'interno dell'Università di Trieste, in particolare ci ha portati nell'archivio delle tesi. Grazie.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Prima di salutarci, il sommario di Panorama quindicinale della Edit di Fiume. Ai lettori, immaginare il futuro. Nel 2027 Panorama taglierà il traguardo dei suoi 75 anni. In una realtà mediatica profondamente cambiata servono nuove soluzioni. È giusto che a cercarle sia una persona in grado di leggere il mondo di oggi e anticipare quello che verrà. Dal prossimo numero la direzione della rivista passa a Kersto Babic. Primo piano, Marin Corva, l'Unione Italiana e l'unica voce della comunità nazionale italiana. Da un confronto svoltosi alla presenza dei rappresentanti della Farnesina, spunti per ridefinire e consolidare i rapporti diretti tra Roma e gli italiani in Croazia e Slovenia. L'opinione, la solita guerra tra due paesi, le consultazioni popolari dell'11 ottobre saranno il primo banco di prova per il governo Janša. Attualità, le elezioni più complicate, la Bosnia ed Erzegovina si avvicina al voto generale in un clima di profonda frammentazione e con un'architettura politica. Bruxelles frena sugli affitti brevi. La Commissione europea propone una legge per aiutare Stati membri e autorità locali ad affrontare con più chiarezza e maggiore certezza giuridica lo stress abitativo. Scenari, i ponti di Putin. Quali sono le vere intenzioni dello zar? Intanto fa riflettere l'alleanza tra Mosca e Pyongyang. Società, AI, se l'intelligenza artificiale va fuori controllo. I vertici delle aziende leader del settore ritengono che lo sviluppo debba rallentare. Eventi, la lingua geniale per ideare, progettare, creare. Dal 19 al 25 ottobre torna la settimana dedicata all'idioma di Dante, visto come uno strumento creativo e propulsore di idee di ogni settore della vita sociale e professionale. Recensioni, quei preti scomodi alla dittatura jugoslava. Il documentario In Odium Fidei, i martiri cristiani della persecuzione titina, diretto da Maximiliano Hernando Bruno e realizzato da Venice Film con il contributo della Lega Nazionale di Trieste, racconta una difficile pagina di storia attraverso le vicende di tre sacerdoti vittime della repressione comunista. Mostre, Marcello Dudovic, la réclame come opera d'arte, dalmata per origini, triestino di nascita, internazionale per vocazione. L'IRCI di Trieste esplora la produzione di uno dei massimi pionieri e padri fondatori del moderno cartellonismo pubblicitario. Ritratti, due piloti partiti da Montona. L'epopea dei gemelli Aldo e Mario Andretti, dall'Istria al campo profughi in provincia di Lucca agli States. Una vita dedicata fin dalla gioventù alle corse automobilistiche. Diventeranno famosi nel 1959 per aver vinto varie gare su una Hudson Hornet costruita da loro stessi. Poi le loro carriere si separeranno. Tra passato e presente, Freddie Mercury, il mito immortale, fragile ed esuberante. L'esuberante frontman e cofondatore dei Queen, dopo una vita piena di avventure ed eccessi, si è spento a 45 anni. I suoi brani continuano a risuonare ovunque, ricordandoci che le leggende non muoiono mai. Letture, una valigia in tre. Pochi indumenti, lo stretto necessario, documenti, alcuni oggetti dal forte valore affettivo. Soprattutto foto di famiglia, private delle cornici perché occupassero meno spazio. Di fronte al rischio di finire infoibati, la scelta dolorosa di lasciare l'Istria. Reportage, due specchi d'acqua ai piedi del Mangart, quasi nascosti come un tesoro da preservare in un angolo remoto d'Italia, nello splendido paesaggio delle Alpi Giulie, a pochissimi chilometri dal confine con la Slovenia, si possono ammirare due bellissimi bacini di origine glaciale, i laghi di Fusine. Rubriche, salute, bevande dolci, il pericolo nascosto, benessere, bere caffè la mattina ma nel momento giusto, tendenze, voglio essere come mia nonna, curiosità.

curiosità, la sindrome che deve il nome a Rodolfo Valentino? Moda. A Venezia esposte le visioni di Pierre Cardin. Alimentazione, Carruba, il cioccolato dei poveri. Enoguida, Pellegrini, un tempio dell'alta cucina. La taverna nel centro storico di Sebenico, guidata dallo chef e patron Rudolf Stefan, presenta un'offerta profondamente legata al territorio con una rilettura contemporanea della tradizione. L'Istria nel calice, Gurk 2025, Radovanovic da Smokvica, isola di Curzola. Questi i contenuti e così il termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Federica Ovan, Bruno Montevecchi, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Di cultura e di delle varie varietà che ci sono.
2: Ecco, direttore Francesco Di Lella, la comunità italiana, no, che abita Stoccolma e anche le attività che come istituto di cultura vengono svolte.
1: Sì, allora, gli italiani a Stoccolma è una comunità che, se non sbaglio, conta circa 6.000 residenti stabili. Sono, diciamo, persone molto diverse tra loro. Ci sono appunto italiani che sono venuti qui negli anni 60-70, e poi invece ci sono giovanissimi che vengono per frequentare l'università, soprattutto nelle materie scientifiche, in medicina, ingegneria, e che restano a lavorare o ricoprendo spesso anche posizioni, diciamo, di grande rilievo, e si integrano perfettamente in quello che è poi la scena più vivace dal punto di vista proprio del sistema produttivo. Molta attenzione anche al design. Noi come istituto abbiamo una programmazione che cerca soprattutto di offrire un'immagine contemporanea dell'Italia nei suoi vari settori. Abbiamo lavorato tanto sulla musica contemporanea, anche un ciclo dedicato al cantautorato pop. Abbiamo lavorato molto sull'arte contemporanea, sulla fotografia, sulla letteratura. Veniamo proprio siamo tornati da pochi giorni dalla Fiera del Libro di Göteborg, il principale appuntamento di editoria della Scandinavia. Abbiamo ospitato Vincenzo Latronico, che sta avendo grandissimo successo qui con le perfezioni

0: edizioni, la traduzione svedese è uscita pochi mesi fa, poi abbiamo ospitato Viola Ardone, Domenico Starnone, Davide Morosinotto, abbiamo presentato il nostro, abbiamo una piccola collana, siamo anche noi una piccola casa editrice, traduciamo ogni anno un libro italiano in svedese, quest'anno abbiamo presentato per la prima volta le poesie di Patrizia Cavalli, la prima raccolta Le mie poesie non cambieranno il mondo, con traduzione di Ida Andersen.
1: Bella firma, e, certo.
0: Sì, sì, no, siamo stati molto, molto contenti e lavoriamo molto sull'arte, sulla fotografia. Abbiamo un progetto di sculture all'aperto di Davide Rivalta che abbiamo inaugurato nel corso di quest'anno, per cui 12 animali monumentali di Davide Rivalta possono, adesso abitano Stoccolma, uno è anche nel Grande Leone, è in una delle piazze principali della città, Menturiet, che è la piazza tra il Palazzo Reale e il Parlamento, e gli altri sono invece in dei parchi pubblici nella città, uno è nel cortile dell'istituto, ad arricchire ancora di più, diciamo, il nostro patrimonio.
1: Allora, Francesco Di Lella, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, restiamo ancora a Stoccolma con la nostra ospite e leghiamo anche alle ultime attività che avete svolto, ma intanto la saluto, la ringrazio.
0: Mille, grazie.
1: Ed è con noi Ilaria Campioli, che è curatrice di collezioni fotografiche dei musei civici di Reggio Emilia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
1: Perché connessione con la città di Stoccolma? Ce lo racconta lei.
2: La collezione nasce da un grande progetto che abbiamo fatto alcuni anni fa, sempre con diciamo che coinvolgeva il direttore, che poi negli anni si è evoluta grazie al progetto Giovane Fotografia Italiana, che è il premio dedicato a Luigi Ghirri. Ogni anno noi ospitiamo appunto all'interno del Festival Fotografia Europea e promuoviamo appunto questo premio, che è un premio dedicato ai fotografi under 35, comunque agli artisti che utilizzano il medium fotografico. E fra le premialità che vengono riconosciute appunto a questi artisti c'è anche la possibilità di un periodo di residenza a Stoccolma, e questo periodo di residenza appunto ha un nome, è una menzione speciale, e il titolo appunto è Nuove Traiettorie, e già nel titolo Nuove Traiettorie c'è appunto questa idea che i nostri giovani finalisti abbiano la possibilità appunto di esplorare la città da un lato e di integrare o anche confutare a volte, diciamo, comunque mettere in discussione il proprio lavoro trascorrendo un periodo a Stoccolma. E siamo giunti alla quarta premialità, ci sono state le prime tre edizioni di questa menzione speciale, che hanno visto di fatto tre finaliste, che sono appunto Eleonora Agostini, Claudia Matruda e Erbiola Canda, che hanno condotto delle ricerche differenti, ma dove la città rientrava spessissimo, in particolare devo dire il tema ovviamente dell'elemento naturale, che è così presente, così come ad esempio il tema dell'acqua. Sono state tutte tematiche reinterpretate, affrontate, le hanno dato la possibilità appunto di svolgere una parte del lavoro e poi di avere una mossa appunto nell'importante e anche molto bel istituto di cui appunto il direttore ha appena raccontato. Hanno avuto la possibilità anche di confrontarsi con comunità, quindi di poter visitare appunto musei, di poter avere contatti con altri direttori di importanti istituzioni, o ad esempio anche Erbiola Canda, di entrare in contatto anche appunto con italiani che magari sono ormai da moltissimi anni a Stoccolma. Sì. E appunto presenteremo a breve anche un libro che è frutto di questa esperienza così, così significativa. Ecco.
3: Certo. Ecco, ma per un giovane chi sceglie di fare arte a livelli professionali, che cosa rappresenta un'opportunità come questa bellissima che ci ha ampiamente descritto, fare sperimentazioni, vivere per un periodo all'estero e soprattutto a Stoccolma per un artista della fotografia?
2: Allora, è molto importante, devo dire appunto che i giovani artisti, comunque gli artisti in generale, sono molto abituati a muoversi, posso dire già dalla storia dell'arte, no? ce lo insegna, quindi in realtà il movimento, la possibilità di confrontarsi è fondamentale. È fondamentale, devo dire appunto, questo bisogna ringraziare il lavoro fatto dal direttore e dall'istituto, perché hanno avuto questa intuizione e anche sono stati molto bravi in questi anni a creare delle connessioni, questo hanno fatto veramente la differenza. E la città di Stoccolma si è, diciamo, è stata molto aperta in questo senso, grazie anche a questi canali poi che sono stati aperti, e hanno offerto la possibilità davvero di entrare in connessione con realtà molto diverse, musei, archivi, appunto persone, archivi personali, e questo è stato fondamentale, perché la ricerca

0: magari può prendere delle strade diverse, può prendere delle nuove strade, può si arricchisce per poi proseguire magari anche in un altro luogo.
1: Saper riconoscere che poi tutto questo viene esposto in una città come Stoccolma, com'è che uno progetta anche una mostra, anche da un punto di vista proprio dell'impatto, del camminare tra le varie opere? C'è una peculiarità, c'è qualcosa di specifico rispetto a una città come Stoccolma?
0: Ma allora io credo appunto che diciamo in primis un po' come diceva il direttore, l'impatto molto ovviamente l'impatto fortissimo della città, come dicevo, quello dell'elemento naturale, dell'acqua, e poi ovviamente il confronto con questo edificio incredibile che veramente io consiglio a tutti di visitare, che è appunto l'Istituto Italiano di Cultura progettato da Giorgio Ponti, che è meraviglioso, e in particolar modo con un artista, con Claudio Matuda, c'è stato proprio un confronto fra alcuni di questi spazi che sono meravigliosi ma anche complessi e il proprio allestimento. Quindi ha significato proprio misurarsi non solo dal punto di vista della restituzione fotografica ma anche dell'allestimento, quindi creare un dialogo fra questo spazio che è così importante e anche così da un certo punto di vista ingombrante e il proprio allestimento. Poi l'impressione che ho avuto quando appunto ho potuto essere a Stoccolma insieme con nell'istituto è invece di una grande curiosità da parte appunto del pubblico di Stoccolma nei confronti delle attività che avvengono in questo luogo. Quindi si è molto frequentato tutta l'attività appunto sia di presentazione libri ma anche di concerti e anche di mostre, quindi c'è stata veramente una grandissima attenzione da parte di tutte le istituzioni, dal Moderna Muset, quindi istituzioni anche molto importanti comunque a livello internazionale.
2: Comunque non mi stupisce che lei citava Luigi Ghirri, uno dei nostri fotografi storici e che poi il tema della natura e dell'acqua,
0: esatto.
2: da Stoccolma ai vostri, insomma, allievi, ai nostri giovani fotografi, non mi stupisce che la ricerca sia passata di là, insomma.
0: Sì, l'idea insomma di intitolare, devo dire, grazie alla collaborazione con l'Erede Ghirri, oggi con la Fondazione Luigi Ghirri nel 2022, il premio è precedente, era proprio questo, di intitolare il premio alla memoria di Luigi Ghirri, un po' perché ovviamente insomma, la città di Reggio Emilia ovviamente conserva una tradizione fotografica importantissima in questo senso, ma l'idea era proprio di questo, di creare una connessione con il presente, un po' perché lo stesso Luigi Ghirri aveva un'attenzione particolare ai giovani, è sempre stato molto interessato a lavorare con giovani.
2: Un vero maestro in tutto.
0: Esatto.
2: Allora la salutiamo e la ringraziamo per essere stata con noi, Ilaria Campioli, grazie davvero per il vostro lavoro.
0: Allora, grazie a voi, grazie.
1: Grazie ancora e torniamo alla musica, torniamo con un gruppo che negli anni Ottanta è stato tra quelli che hanno più trainato le classifiche e più catturato l'interesse del pubblico di quei tempi, specialmente nella prima metà degli anni Ottanta. Sto parlando di un gruppo che arrivava da Sheffield e si chiama Human League, che ha raggiunto dopo una fase sperimentale un immediato successo con un brano che si chiama Don't You Want Me, ma non è quel Don't You Want Me che magari qualcuno canticchia ancora, che ci stiamo a sentire prima dell'arrivo del GR1, ma un grande successo successivo, 1986, si chiamava Human, loro sono Human League, subito dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, partito in rete! Siamo avanti noi!
2: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, venerdì 2 ottobre alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Prende sempre più piede l'ipotesi terrorismo per quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv. Lo sostiene apertamente il ministro israeliano della difesa Katz. Pare che il copilota dell'Oman, che ha aggredito il comandante degli Emirati, volesse far precipitare l'aereo.
3: La ministra dei trasporti israeliana Regev ha chiesto la sospensione dei voli Fly Dubai sul paese, chiamando in causa anche l'autorità per l'aviazione civile in merito a violazioni di un accordo da parte degli Emirati Arabi con il governo di Tel Aviv. Accordo che impone che solo i piloti in possesso di passaporti di paesi che hanno rapporti diplomatici con Israele possano atterrare nel paese. Il copilota coinvolto nell'aggressione era invece omanita e l'Oman non ha rapporti con Tel Aviv, appunto. Da quanto è stato possibile ricostruire, c'è stato uno scontro in cabina tra i due piloti, un omanita e un emiratino, non lontano dallo spazio aereo giordano. Durante la colluttazione è stato attivato un codice di emergenza generale, seguito pochi minuti dopo da un codice di dirottamento. L'omanita avrebbe comunque tentato di far precipitare l'aereo, ma un gruppo di passeggeri, una seconda squadra di piloti israeliani a bordo in abiti civili in incognito, glielo avrebbe impedito. L'aereo è infine atterrato in Arabia Saudita, all'aeroporto di Tabuk, e una volta atterrato il copilota è stato preso in carico dalle autorità saudite, che lo stanno interrogando con il coinvolgimento anche di quelle israeliane. Fabrizio Anoli, GR1.
2: Via libera della Commissione Affari Costituzionali della Camera al disegno di legge contro l'antisemitismo. A favore hanno votato, oltre ai gruppi di maggioranza, anche Azione e Italia Viva. Contrari, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico non

0: ha partecipato al voto e Più Europa si è astenuta. Sempre in commissione ha approvato anche il testo della legge elettorale, che è ora all'esame dell'aula di Montecitorio, dove è appena iniziata la discussione generale. Dal Senato invece ok definitivo, con voto di fiducia, al decreto sulla pubblica amministrazione. È stato condannato all'ergastolo Salvatore Ocone, l'uomo di 59 anni che un anno fa a Pao Pisi, in provincia di Benevento, uccise in casa la moglie Elisa di 49 anni, il figlio Cosimo di 15 anni con una grossa pietra e ferì gravemente anche l'altra figlia, 17enne. 2 anni fa aveva denunciato la scomparsa del marito Salvatore Giglio. Questa mattina a Cutro, in provincia di Crotone, i carabinieri hanno arrestato la donna e il figlio di 28 anni per concorso nell'omicidio del 69enne e occultamento di cadavere.
1: Ucciso e fatto sparire, ecco che fine ha fatto Salvatore Giglio. Un delitto dietro cui si nasconderebbe la mano di moglie e figlio dell'uomo. È questa l'ipotesi dei carabinieri di Crotone, che a distanza di 2 anni hanno arrestato i due con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Del 69enne non si avevano più notizie dal 28 settembre 2024, quando a Cutro la donna era andata in caserma a denunciarne la scomparsa, ben una settimana dopo da quando l'uomo si era davvero allontanato da casa volontariamente. Un racconto che non ha mai convinto i militari e che soprattutto non combaciava con le immagini riprese dalle telecamere della zona. Il destino di Salvatore Giglio sarebbe stato diverso: ammazzato dopo una lite dai suoi parenti più stretti, il suo corpo forse smembrato e poi gettato nelle acque del vicino fiume Tacina. Diversi sopralluoghi nella zona da parte degli uomini dei RIS e del nucleo subacquei di Messina. La salma però non è mai stata trovata. Dietro il delitto, probabilmente un movente economico, l'uomo si era separato dalla moglie e non aveva alcuna intenzione di riconoscerle diritti sulle proprietà contese. Lorenzo Gottardo, GR1.
0: La strage di Ustica. La Procura di Roma, come annunciato dopo l'apertura della Francia a fornire nuovi documenti, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ci sono nuove prospettive di indagine, ha detto il procuratore Lovoi. La decisione ora spetta al giudice per le indagini preliminari. WhatsApp introduce il parental control per gli account degli adolescenti. Meta, infatti, ha annunciato nuovi strumenti che consentiranno a genitori e figli maggiori di 13 anni di configurare insieme alcune regole sull'utilizzo delle app, intervenendo soprattutto su privacy, gruppi, canali e stato e accesso a Meta AI. In sostanza, se il teenager vuole modificare qualche impostazione, dovrà ottenere l'approvazione del genitore tramite PIN. L'incredibile Hulk dal Papa in udienza generale. Lou Ferrigno, il culturista statunitense che ha dato il volto al personaggio nella storica serie TV trasmessa tra il 1977 e l'82, ha coronato il suo sogno di incontrare Leone XIV, scambiando anche 2 chiacchiere con il pontefice americano al termine dell'udienza del mercoledì in piazza San Pietro. Lou Ferrigno ha poi posato per i fotografi, mimando il gesto che lo rese celebre durante la trasformazione sullo schermo da Bruce Banner al supereroe verde. È tutto, ci fermiamo qui.
2: Pomeriggio di Radio 1.
3: Puntuali alle 17:05 minuti, dopo il GR1 torniamo noi, Raffaele Roselli, Simone Arrigoni, Claudio De Tommasi, in studio per il nostro ultimo spazio di riflessione, la nostra parola del giorno. Se sei d'accordo, Simona, ci arriviamo con qualche citazione. Inizia tu.
4: Allora, Raffaele, inizio da un classico, Freud: ogni sogno ha un punto insondabile.
3: E io cito Arthur Schnitzler: nessun sogno è soltanto un sogno.
5: E io vado sul super sicuro con William Shakespeare: siamo fatti della stessa materia dei sogni.
3: Allora, potremmo dire che iniziamo un breve viaggio onirico a questo punto e ci facciamo accompagnare.
5: Sogni ad occhi aperti, sì. Raffaele Simona.
3: Con Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicanalista, professore ordinario di psicologia dinamica alla Sapienza di Roma. Buon pomeriggio, professore.
6: Buon pomeriggio, bellissime citazioni.
3: Beh, tra l'altro, insomma, citiamo anche il suo libro, L'ombelico del sogno. Ma ecco, cos'è il sogno per Vittorio Lingiardi?
6: Allora, oggi quando parliamo di sogno dobbiamo inevitabilmente parlare di più cose, perché il sogno è un'esperienza personale, direi unica, incondivisibile, in cui la nostra coscienza è assente e c'è soltanto il nostro essere sognatori. Poi ci svegliamo e il sogno diventa un'altra cosa, cioè un ricordo che inevitabilmente è pieno di lacune.

0: alcune. E poi una terza cosa molto importante che non dobbiamo dimenticare è che il sogno è un'attività del cervello, quindi è anche un evento, diciamo così, neurale. La bellezza del sogno è proprio il fatto che può essere studiato in molti modi, dalla mitologia, il sogno degli antichi come divinazione, alla letteratura, avete citato Shakespeare e Schnitzler, quindi due giganti del sogno, e anche naturalmente con la scienza, cioè si può studiare il sogno non soltanto sdraiandosi sul lettino dello psicoanalista, ma anche sdraiandosi sul lettino di una risonanza magnetica nucleare.
1: Quella.
2: Ah. Ma professore, ma c'è un limite, lei ha parlato di scienza, c'è un limite sì, oltre il quale la scienza non potrà mai spiegare un sogno, per quanto le neuroscienze mappino il cervello con estrema precisione, però c'è un limite, sì o no?
0: Io penso di sì, io penso che una cosa molto affascinante del sogno è proprio la sua l'impossibilità di catturarlo e di coglierlo fino in fondo, non solo diciamo nel suo significato, ma anche nell'impatto che ha poi nella vita di ciascuno. Sappiamo benissimo che ci sono sogni che ricordiamo, ci sono sognatori incalliti e accaniti che anzi magari tormentano tutti raccontando al mattino mentre si beve il caffè il sogno che hanno fatto la notte. C'è gente che invece dice: ma io non ho mai sognato in vita mia. Quindi è anche difficile da capire e studiare il motivo perché, per cui a volte il sogno supera la barriera, diciamo, della coscienza e quindi del giorno, e perché invece altre volte rimane nella notte. E devo dire che tra le vostre citazioni, alle quali mi permetto di aggiungerne una di Nietzsche che amo moltissimo e che dice: niente è più vostro dei vostri sogni, ricordiamocelo,
1: in una
0: società in cui sembra che tutto possa essere duplicabile, contraffabile, acquistabile, algoritmico, invece il sogno è proprio una proprietà privata difficile da scalfire. Però al di là di questo, quando dite che per Freud il sogno è sempre materiale insondabile, ha un punto di collegamento con l'ignoto, parla proprio dell'ombelico del sogno, che poi appunto è il titolo che ho voluto dare al mio libro, che sembra Jovanotti, l'ombelico del mondo,
1: sì, infatti,
0: invece,
1: ma non lo è
0: Freud ci dice, Freud che era quello che più di tutti ha voluto interpretare i sogni, quindi spiegarli, ha proprio scritto questo testo straordinario in cui proprio spreme i sogni come un limone, ma a un certo punto deve arrendersi e dire: c'è un punto che collega il sogno all'ignoto. E quindi io credo che anche le neuroscienze oltre un certo limite non potranno
1: mai andare. Professore, ma si sogna da sempre, l'umanità sogna da sempre, e in tutte le culture è presente anche una forte impronta rispetto al sogno. Penso alla cultura aborigeni, che addirittura dicono che questo mondo è il sogno delle formiche verdi. Ci fece anche un film Werner Herzog qualche tempo fa. Ma quindi è un bisogno connaturato all'uomo stesso, questo bisogno di sognare?
0: Ah, più che un bisogno, sa, è proprio un fenomeno che avviene a nostra insaputa e in modo del tutto involontario. Poi il bisogno dell'umano è capirlo, dargli una spiegazione, in qualche modo sia interpretarlo sia raccontarlo. Una delle più straordinarie e delle prime testimonianze dell'attività onirica è proprio nell'Odissea, peraltro ormai popolarissima.
1: Ormai fin troppo popolare, direi.
0: Quasi, bravo, concordo in pieno. Il film di Nolan è bello, ma non esageriamo. Nel canto 19, Penelope, quando riceve Ulisse come mendicante, gli racconta un sogno e dice una cosa incredibile. Dice: i sogni possono entrare da due porte, una di corno e sono i sogni veritieri, e una d'avorio e sono i sogni ingannatori.
3: Professor Ringiardi, in questo come dire, gioco anche delle citazioni, io vado su Walt Disney: se puoi sognarlo, puoi farlo. Come dire, è quello che spinge anche le nostre carriere in qualche modo.
0: Ma certo, e io ribatto con una citazione altrettanto bella da Rocky Horror Picture Show.
1: Bellissima.
0: Dice: don't dream it, do it. Non sognarlo, ma fallo. Quindi è chiaro che nel sogno queste due citazioni che abbiamo fatte, diciamo una per bambini e una per adulti, sono citazioni che collegano molto il sogno al tema del desiderio, e questa

0: è una delle.
1: Beh, c'è anche allora i sogni sono desideri. Eccolo, professore.
2: Facile.
3: Però, professore, dormiamo, facciamo finta che stiamo dormendo e che c'è un cosiddetto resto notturno, perché lei parla proprio di resto diurno e di resto notturno, che poi portiamo nella veglia. Cioè, come cambia la nostra giornata se noi impariamo a dare ascolto a quelle immagini che ci portiamo dentro al sonno?
0: Beh, intanto il sognare è già riportare qualcosa dal sogno al giorno, è la testimonianza che abbiamo una vita interiore e che siamo dei narratori, che siamo, scriviamo il romanzo del nostro inconscio, e quindi è la consapevolezza che non siamo tutta veglia, che non siamo tutto giorno, ma siamo anche sonno e siamo anche oscurità. Proprio anche oscurità di significato. Poi a volte i sogni ci fanno svegliare con un umore piuttosto che un altro, ci fanno rivedere persone che non vediamo, magari un genitore che non c'è più da tanti anni, una persona con cui abbiamo litigato, e allora nei sogni si fa la pace, si litiga ancora, si vivono vite che non vivremmo, andiamo al nostro funerale, io ho sognato una volta il mio funerale, quindi insomma è proprio una specie di
3: professore di porta regno. Bene però, e dicono che porti bene.
0: E qui introduciamo un altro bellissimo argomento, che si è sentita la necessità, come dicevate anche voi prima, fin dall'antichità, nelle tante spiegazioni, anche quella legata alla superstizione, cioè all'idea che i sogni mettono in comunicazione con un mondo magico, per certi aspetti, è un mondo che può prevedere il futuro. Io naturalmente non credo a questo, però nella storia del sogno
1: però c'è una tradizione forte, la smorfia,
0: caspita, moltissimo.
4: Professor Vittorio Lingiardi, purtroppo dobbiamo interrompere questo nostro sogno, viaggio onirico in nostra compagnia.
0: Un'ultimissima cosa, se avete tempo, 4
4: sì.
0: secondi,
4: sì.
0: Ricordiamo anche che ci sono dei sogni che non sono quelli che facciamo di notte, ma è il sogno di cui parlava Martin Luther King, è il sognare di cui parlava Papa Francesco, quindi anche il sogno come visione e speranza per il futuro.
4: We have the dream, per dire al plurale.
0: Ne abbiamo bisogno.
4: E ricordo lei sottolinea anche che sognare ci aiuta a vivere, appunto. Grazie davvero, Vittorio Lingiardi.
0: Grazie a voi, grazie.
4: Simona, i saluti.
3: Allora, noi ci salutiamo con un messaggio, Raffaele, velocissimo, di Antonio da Scampia, che dice: l'Iliade e l'Odissea è un sogno di uno scrittore o una realtà? E allora, mio Ulisse, Raffaele Roselli, mio Telemaco, Claudio De Tommasi, vi saluto così, saluto tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Stefania Livoli, Maurizio Mero, Lanessi Squittieri, Luca Torres.
1: E arriva ovviamente il saluto anche a Penelope, quindi
4: Simona Arrigoni.
1: Eccola qua, poi ci sono con noi Alessio Garanzetti alla parte tecnica e Alex Messina alla regia.
4: E allora, siamo ormai alle 17:15 in questo istante, il momento di passare dalla parola del giorno a Non Solo Parole con Noemi.
1: Noemi e Giuliano Nannini. A domani!
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
8: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
9: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
10: Non solo parole. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1 e buon pomeriggio a Giulia.
3: Buon pomeriggio Noemi, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Ogni giorno vi raccontiamo le storie, gli aneddoti, le curiosità che ci sono dietro a grandi pezzi. E che gran pezzo che abbiamo scelto per questa puntata.
10: Dai, dillo tu, dillo tu.
3: Grazie. Crazy in Love, Beyoncé.
10: Siamo
3: wow.
10: Leggermente fan di Beyoncé qua.
3: Beh, siamo millennial tutte e due, quindi per forza, come
10: beh,
3: si fa?
10: Sì, beh, ma è una canzone che ha raccontato un'epoca, ha dato la possibilità a una grandissima voce del pop soul mondiale di raggiungere il suo spazio, e ci buttiamo all'interno del racconto, che dici?

0: È il 2003 e Beyoncé, anzi Beyoncé, dai, pronunciamola Beyoncé, all'americana, bravo, dai, su, facciamo le fighe, sì, ha 21 anni, il pubblico la conosce già benissimo come leader delle Destiny's Child.
1: Sì, certo, delle Destiny's Child, che erano in qualche modo anche un po' costruite intorno a Beyoncé, posso dire.
0: Sì,
1: io
0: ho sempre avuto
1: questa sensazione.
0: C'era dietro la madre anche tanto.
1: Il papà che faceva da manager.
0: La mamma ai costumi, quindi c'era tutta un'azienda di famiglia dove lei era la protagonista, va bene, però ecco, questo è il momento in cui lei deve lanciarsi nel mondo della musica come solista e quindi serve un pezzo che proprio la butti nel firmamento, direi, delle stelle.
1: E secondo me questo pezzone già dalle prime note ci è riuscito, perché lei comunque sia faceva un all-in importante, perché stava abbandonando una situazione di grande successo con le Destiny's e doveva imporre se stessa con la sua fisicità, con la sua sicurezza, con la sua voglia di spaccare e raccontando un sentimento che è crazy in love, cioè questa sensazione di essere innamorati pazzi, quindi senza paure.
0: E tu mi insegni, io da queste poche puntate che abbiamo fatto per adesso di Non Solo Parole ho capito che la cosa importante è l'inizio.
1: Bravissima, guarda,
0: è vero, no?
1: No, è verissimo, guarda che le prime note devono essere riconoscibili, ti devono fermare, perché poi devi rimanere 3 minuti a sentire una canzone, quindi se già nei primi 5 secondi hai cannato è difficile riprendersi.
0: Perché tu mi vedi così col caschetto biondo, ma io studio.
1: Ma c'è il caschetto rosso, noi siamo
0: capito, io sembro, però poi ti prego.
1: Come diceva Dolly Parton, dice, ma noi non siamo delle bionde stupide perché non siamo, sappiamo di non essere stupide, ma soprattutto sappiamo di non essere bionde.
0: Esatto. Beh, benissimo. E allora, perché parliamo dell'inizio? Perché l'inizio di Crazy in Love ha una storia fantastica, cioè non nasce per essere l'inizio di Crazy in Love.
1: No.
0: Quei fiati che sentite all'inizio, quella fanfara di fiati, brava, viene in realtà presa da un altro pezzo del 1970 che è Are You My Woman?
1: Yes.
0: E il produttore di Crazy in Love,
1: Harrison.
0: Bravo, ti ringrazio, Marco, sembra studiata questa
1: lo
0: cosa.
1: Lo so, ma io ti sto dietro come un segugio.
0: Prende questo brevissimo frammento e lo trasforma in una specie di quasi sirena, possiamo dire.
1: E come al solito Beyoncé, io me lo immagino che entra in studio con la sua gomma da masticare, la guarda e fa, non mi convince questa cosa, non me la sento mia, capito? Che lui c'è stato magari 2 settimane a trovare sto coso, ma lei
0: esatto.
1: Entra 5 minuti e smonta la canzone. Però la grande Beyoncé che fa?
0: No, dillo te che fa, no, continua però a farmi Beyoncé.
1: No, aspetta, diciamo,
0: perché, allora, io faccio,
1: ti do 2 ore per rifare il pezzo.
0: No!
1: Purtroppo è così, lo sanno gli addetti ai lavori.
0: Allora, è una storia pazzesca perché il produttore si era preso questo campionamento di fiati, no? L'aveva isolato dalla canzone perché lo riteneva fortissimo e l'aveva lasciato nel cassetto per anni aspettando l'occasione giusta per dare giustizia a questo frammento musicale, e dice Beyoncé, adesso questo io ce l'ho all'inizio per la tua canzone, senti qua. Lei prende e se ne va, dice ti do 2 ore per convincermi, montare un pezzo e convincermi sia quello giusto.
1: E secondo me poi quando lei è tornata l'ha convinta, perché questo pezzo esce, spacca, e tra l'altro la cosa che lo rende super moderno è proprio questo inizio che sembra fuori dal tempo, no? Che diventa esattamente ciò che rende il brano timeless.
0: Esatto,
1: si dice.
0: esatto. È veramente come direste, come hai detto giustamente te, senza tempo. Ma sentiamolo un attimo, sentiamola, voglio
1: adoro.
0: Sentire.
1: Adoro. Cioè, proprio io la vorrei tutte le entrate della mia vita, devo avere sto pezzo sotto.
0: Sì, ma anche per entrare a Radio 1,
1: Anche per entrare al bagno.

0: lui è
1: Jay-Z, Jay-Z, ladies and gentlemen. All'epoca i due già si conoscevano, avevano già lavorato insieme su Bonnie and Clyde, quindi non era la loro prima collaborazione, e i malpensanti dicono che avessero già una relazione. Sì. Però questo non si sa, questo ce lo immaginiamo noi.
0: Questo come, no, capito? Quello che presumiamo.
1: Sì, ce lo immaginiamo.
0: Beyoncé che cosa racconta? Che lui arriva alle 3 di notte, sente questa canzone, l'ascolta una volta, parla tra sé e sé, entra, come si dice, entro spacco, ciao. E fa insomma questa parte sua rap molto rilassata, con un timing completamente diverso da quello che invece è della melodia di lei, che invece è molto più avanti, molto più aggressive, facendo una presentazione di questa donna super cool, Beyoncé. Ricordiamo che con The Blueprint lui aveva già spaccato tutto con il suo disco, e quindi diciamo che era una specie di benedizione da uno dei grandi della musica americana, e lei entra come la regina che è.
1: E probabilmente anche lì è una serie di pianeti che si allineano, no? E quando si allineano tutti, poi funziona tutto, perché lei proprio racconta, Beyoncé, Jay-Z in studio ci sarà stato 10 minuti o forse 2, ma comunque un tempo veramente molto breve per creare quello che
0: vedi
1: poi...
0: Vedi che il tempo breve per le cose fiche serve quasi.
1: Era proprio ispirato, capito? Che poi questa parte rap di Jay-Z aggiunge ancora qualcosa a una canzone che era già perfetta così com'era.
0: Beh, gli dà un po' di respiro dopo 2 strofe, 2 ritornelli molto molto intensi, con questi feti forti e molto, diciamo, no, accattivanti. Arriva lui come un Mosè, no? Apre le acque per arrare poi all'ultimo ritornello.
1: Sì, hai detto bene, spacca.
0: Spacca in 2 il pezzo e gli dà tanto. E poi lui la guarda con gli occhi dell'amore.
1: Questo sì.
0: Senti, ma un altro la guarda con degli occhi pazzeschi, il suo stylist, che gli fa un pazzesco look. Noi che siamo anche un po', no?
1: Noi siamo un po', no, scusami.
0: Beh, io
1: un
0: sono
1: po'.
0: Fan della questione.
1: Finisci la frase.
0: Beh, fan anche del look. Come si può dire? Tu
1: siamo un po' lookologist.
0: Lookologist.
1: No, un po' attenti al look, da un po'. Noi sì.
0: Beh, il suo stylist ha detto che aveva ricreato questo look molto semplice.
1: Quello con la canottiera bianca, gli shorts di jeans molto corti e le décolleté rosse. Perché?
0: Perché era riproducibile da tutti quanti. E questo mi sembra una bellissima intuizione. E poi il fatto che dovessero presentare lei, Beyoncé, da sola, senza nessuno vicino, ci dà anche la spiegazione del video, dove lei è protagonista assoluta con vari cambi, varie cose, varie scene, varie...
1: È vero, lei ha tanti cambi di stile e di look durante il video, ma la prima immagine
0: iconic,
1: che tu vedi proprio iconic è la semplicità, no? La canottiera bianca, lo shorts di jeans corto e questa décolleté rossa, direi veramente un'immagine. Sì, perché ti rimane forte in testa, però è anche davvero semplice, quasi la ragazza della porta accanto, che poi è Beyoncé e non è tanto la ragazza della porta accanto.
0: No, la porta accanto di Versace, però.
1: No, nello specifico non lo posso dire a Radio 1, ma mi perdonerà il direttore Nicola Rau, era di Prada la canottiera con tutti
0: era di Prada.

0: Oh, non si può dire basta,
1: basta, basta, no, no.
0: Va bene, grazie per essere stati con noi amici di Radio 1, siamo giunti alla fine di questa puntata, ringraziamo la nostra squadra in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo, in redazione Luca Torrisi, grazie Noemi di averci portato nel mondo dei millennial.
1: Ma grazie a te Giulia, perché beh, sei veramente un plus.
0: E a domani.
1: Ma ci sentiamo un pezzo? No.
0: Certo, certo, assolutamente sì. Chiudiamo con Madame Marrakesh, volevo capire.
1: Adoro.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Sono le 17.30, buon pomeriggio da Lorenzo Opice, benvenuti in trasmissione. Nel nostro focus oggi parleremo dell'assemblea di Conferlavoro che si è tenuta questa mattina a Roma, della necessità della calmierazione delle bollette energetiche per le piccole e medie imprese. Però prima ci colleghiamo con Milano per l'andamento delle borse europee che stanno chiudendo in questi minuti. C'è a Milano Luigina Venturelli. Luigina.
2: Sì, la seduta delle borse europee si sta chiudendo in territorio negativo. Milano e Francoforte cedono circa lo 0,7%, la più pesante invece Parigi, sotto di quasi un punto percentuale. A Piazza Affari sale la tecnologia, Tecnoprop guadagna oltre 2 punti percentuali, deboli invece le banche. Wall Street è invece in rialzo, sostanzialmente piatto il Dow Jones, invece S&P 500 e Nasdaq salgono di oltre mezzo punto percentuale dopo i dati positivi sull'andamento dell'economia negli Stati Uniti. L'inflazione al 3,4% ad agosto, sotto le stime, a rialzo invece le stime sulla crescita del PIL degli Stati Uniti nel secondo trimestre, più 2,2%. Gli occhi poi sono puntati ancora sul prezzo del petrolio, in questi minuti rialzo dell'1% a $103,5 al barile, tornato sostanzialmente ai livelli di una settimana fa, dopo qualche scossone. A voi.
1: Grazie a Luigina Venturelli. Adesso siamo all'analisi di mercato. Io in linea Adele Mantegazza. Benvenuta, dottoressa.
3: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
1: Ricordiamo, analista di mercato Banca Patrimoni Sella. Parliamo dell'inflazione. Sono stati pubblicati.

I dati Istat: a settembre si è registrato un dato più alto da 3 anni, secondo le stime preliminari. L'indice dei prezzi al consumo ha avuto una variazione pari a più 0,7% su base mensile.

0: avremo il tetto ai prezzi dei carburanti che dovrebbe frenare la componente energetica, dall'altro però potrebbero salire i prezzi non energetici che diciamo risentono indirettamente dei rincari dell'energia, quindi in primis gli alimentari, i servizi più legati ai costi dell'elettricità. In ogni modo, ecco, il picco dell'inflazione potrebbe non essere non lontano da questo 4,2, ma sicuramente l'inflazione rimarrà elevata più a lungo, anche perché i rincari del gas, ricordiamo, hanno effetti più diffusi e più persistenti rispetto a quelli del petrolio.
1: Diamo anche uno sguardo all'Europa. Sono sotto osservazione i conti pubblici francesi. Il deficit stimato al 5,4% del PIL nel 2026. A lei.
0: Ecco, sì, dicevamo, la situazione sui mercati per la Francia è complicata. Il rendimento del decennale, l'OATE, il titolo di Stato, rende ormai il 4,8, ben più alto del BTP italiano. Siamo ai massimi dal 2008. Ieri lo spread francese ha sfiorato i 120 punti base e anche qui siamo ai massimi dal 2012.
1: Sì.
0: A suscitare apprensione è sicuramente la situazione fiscale. Ieri sono usciti i dati, gli ultimi dati del debito pubblico francese, che ha raggiunto il 119% del PIL, record dal 1946, e il ministro delle finanze, Le Cornu, come diceva lei, ha posticipato il piano di rientro del deficit al 5% dal 2026 al 2027, quindi di un anno, ma comunque ben oltre la soglia imposta dall'Unione Europea, che
1: sì,
0: ricordiamo è il 3%, l'Italia
1: certo,
0: al 3,1%, quindi diciamo. Le Cornu in Parlamento oggi ha presentato la sua manovra di bilancio, ha proposto 54 miliardi di risparmi, sembra un obiettivo molto difficile da raggiungere. Ricordiamo che qualche settimana fa l'agenzia di rating Scope aveva abbassato il rating della Francia, e a questo punto un'altra bocciatura da parte di Moody's il 23 di ottobre è molto probabile.
1: E allora, grazie ad Adele Mantegazza, ricordiamo,
0: grazie,
1: analista di mercato Banca Patrimoni Sella. Buon pomeriggio, buon lavoro. Siamo al nostro focus. Questa mattina c'è stata l'Assemblea Nazionale di Conflavoro. In apertura c'è stato un messaggio di Giorgia Meloni sulle misure del governo a vantaggio delle piccole e medie imprese, definite la vera spina dorsale del paese. Benvenuto in trasmissione a Roberto Capobianco, che è presidente di Conflavoro. Benvenuto, presidente.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Come legge queste parole della Presidente del Consiglio?
2: Il messaggio è stato chiaro, concreto e schietto, come il Presidente di solito fa. Effettivamente anche noi abbiamo potuto vedere le misure che in buona parte anche gli anni passati sono uscite proprio dalle nostre assemblee e si sono trasformate in legge per quanto riguarda appunto la stabilità e anche la tenuta appunto dei conti, ma anche per quanto riguarda una gestione più chiara per quanto riguarda le imprese. Dobbiamo puntare adesso alla crescita, questo
1: sì,
2: è quello che è emerso dalla nostra assemblea, è una cosa che mi è piaciuta tantissimo nel messaggio della Presidente, e dobbiamo liberare dagli ostacoli le nostre imprese. Lo Stato deve essere un amico, un alleato e non un ostacolo per noi.
1: Sì, voi avete avanzato 3 proposte prioritarie da portare nella prossima legge di bilancio, ce le illustra sinteticamente?
2: Noi abbiamo chiesto e chiederemo anche in questa legge di bilancio una norma che va in direzione del 2025, che già riduceva la tassazione sull'utile reinvestito in azienda. Noi chiediamo l'utile zero, tasse zero sull'utile investito all'interno delle nostre aziende. Non è possibile pagare le tasse se quei soldi li utilizziamo per la crescita, e dobbiamo puntare al rilancio,
1: sì,
2: puntando più valore, quindi abbiamo bisogno di aumentare il valore che genera profitti, genera reddito e permette anche alle aziende di aumentare, e da qui quindi un credito d'imposta per poter innovare le nostre fabbriche, ma un qualcosa che possa essere fatto a misura della piccola e media impresa, senza lacci e lacciuoli. E poi abbiamo l'energia che, come abbiamo visto in questi giorni, le aziende da sole possono ridurre, facendo quindi delle norme con un tetto al del carburante. Oggi l'energia siamo ben felici, sia chiaro, ma vorremmo che ci fosse una norma con un disaccoppiamento dell'energia prodotta con il sole, con l'acqua delle nostre terre e il prezzo del gas, e sappiamo anche come poterla finanziare.
1: Sì, sì, sì, sì. Qual è oggi lo stato di salute delle piccole e medie imprese italiane, Presidente?
2: Le PMI italiane

0: stanno reggendo nonostante quello che ci succede intorno da anni, due conflitti, i dazi americani, l'energia alle stelle, i carburanti. Abbiamo bisogno quindi di aiuti, ma nonostante tutto riusciamo ancora a produrre e a vedere un futuro sempre più roseo. Ci sono settori poi che hanno più ossigeno e altri che purtroppo hanno bisogno di supporto, e qui la nostra associazione Conflavoro farà sentire sempre la sua voce per poi aiutare quei comparti vitali che hanno bisogno davvero di un aiuto a generare nuovamente quei profitti che hanno portato in alto le loro aziende.
1: Quali mercati esteri offrono oggi le opportunità più interessanti per le aziende italiane?
0: Ecco, qui abbiamo comunque sia dei mercati emergenti che sono molto ma molto interessanti. Chiaramente per noi gli Stati Uniti, nonostante i dazi, restano fondamentali, ma abbiamo il Nord Europa che è sempre a due passi e ci dà buone prospettive, ma abbiamo comunque sia come sempre l'Asia, ma anche il Sud America che sta portando a casa dei buoni risultati.
1: Perché diciamo il brand Made in Italy è molto apprezzato nel mondo, quella volta ce lo dimentichiamo noi italiani.
0: È lì, quella parola lì è qualcosa di incredibile. Il nostro Made in Italy c'è l'invidio del mondo, dobbiamo valorizzarlo, dobbiamo proteggerlo.
1: Sì.
0: Nell'associazione abbiamo certificato le aziende che producono realmente il Made in Italy attraverso una filiera e una e la blockchain per
1: Grazie.
0: Garantire l'italianità del prodotto fatto in Italia.
1: Grazie.
0: Con materie prime italiane.
1: Grazie. Ne parleremo ancora per altre due ore, però ci salutiamo. Roberto Capobianco, grazie ancora.
0: Buona serata, grazie mille.
1: Oggi Economia è un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica Daniele Di Noia, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco. La nostra mail economico@rai.it, da Lorenzo Opice. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata con Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia e oggi parliamo di un'associazione che unisce le eccellenze della produzione agricola nazionale rappresentata da Coldiretti con le principali aziende dell'industria alimentare e della distribuzione, e ho il grande piacere di avere con noi l'amministratore delegato Luigi Scordamaglia. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Grazie.
1: Allora, io vorrei dire che lei ha anche tantissimi altri incarichi, perché dirige le politiche comunitarie e internazionali di Coldiretti e ha anche una rappresentanza europea importante, perché è presidente di Eat Europe per la tutela della filiera agroalimentare comunitaria. Insomma, di temi ne abbiamo tanti: accordi di filiera, ristorazione scolastica, tutela dell'export. Ma vorrei partire da una domanda che davvero è di stretta attualità. Abbiamo visto gli ultimi dati sul carrello della spesa, che è in aumento, l'inflazione sale e anche i costi dei produttori agricoli. Qual è lo scenario, dottor Scordamaglia? Diciamo a breve e medio termine.
2: Sicuramente uno scenario complesso, con un filo conduttore che unisce due parti deboli: il cittadino consumatore al produttore agricolo o dell'industria di trasformazione più sana. Perché se è vero che l'inflazione aumenta, se è vero che il carrello della spesa aumenta, anche se con un passo decisamente meno forte rispetto all'inflazione che sta oltre il 3, il carrello della spesa siamo su un valore di più 1%, il prezzo riconosciuto agli agricoltori cala drasticamente, meno 8,2%, quindi in qualche modo aumentano i prodotti alimentari a scaffale, aumentano i costi di produzione sulle imprese agricole, ma non aumenta il prezzo riconosciuto agli agricoltori, c'è una specie di distribuzione iniqua lungo tutta la filiera. I prezzi in agricoltura aumentano perché aumenta l'energia che serve per irrigare, con questo periodo di siccità drammatica che ha fatto anche crollare le rese nei campi, perché aumentano del doppio i fertilizzanti agricoli colpiti dal divieto di importazione della Russia, piuttosto che dallo stretto di Hormuz, attraverso cui ne passavano il 30% dei fertilizzanti globali. Ed aumentano i costi perché, come dicevamo, crolla la produzione, per il caldo, la siccità o i fenomeni estremi, meno 40% produzione di riso, meno 20% di latte, insomma.

0: insomma una situazione non semplice in cui tutelare gli estremi più deboli, cittadino da una parte, agricoltore da un'altra.
1: Questo è il quadro. Quali soluzioni secondo lei?
0: Ma innanzitutto non ci sono percorsi ancora una volta troppo facili. Sicuramente il supporto che può essere dato alle fasce più deboli della popolazione attraverso iniziative mirate che ne aumentino il potere d'acquisto, è di questi giorni la carta cosiddetta dedicata per la spesa alimentare delle famiglie più in difficoltà, è una buona idea, è un buono strumento purché venga reso strutturale e non temporaneo, un buono strumento perché aiuta le famiglie che possono spendere meno nell'alimentare ma indirizza gli acquisti verso prodotti alimentari di qualità italiani e quindi fa bene anche alla filiera. Ma poi servono soluzioni più strutturali, è inutile rincorrere come un fenomeno saltuario la siccità quando ormai il cambiamento climatico è strutturale. Allora è oltre quasi 10 anni che continuiamo a proporre questo piano nazionale per i bacini di accumulo che raccolgono l'acqua piovana, non si può continuare a raccoglierne solo l'11% in un paese colpito da siccità anche nelle regioni più nordiche. Bisogna costruire questi bacini, raccogliere l'acqua, renderla sempre disponibile anche durante i periodi di siccità. Tra l'altro sono bacini di accumulo che producono anche energia idroelettrica a basso impatto ambientale. Quindi investimenti da un lato e tutelare poi il reddito delle persone meno abbienti, perché la cosa peggiore è fargli rinunciare ad un'alimentazione di qualità, che vuol dire condannarne le generazioni più giovani a patologie metaboliche molto gravi, perché se abbandoni il consumo di ortofrutta, di carni fresche e passi verso alimenti ultraprocessati che non fanno parte della nostra dieta, condanni a malattie metaboliche i nostri ragazzi, e questo non può succedere.
1: Allora, prima di entrare nello specifico di varie tematiche da lei affrontate di recente, parleremo anche di contratti. Io vorrei dire a chi ci sta seguendo, perché poi arrivano sempre molti messaggi, no? Che cos'è Filiera Italia? L'abbiamo detto, è un'alleanza strategica che unisce la produzione agricola rappresentata da Coldiretti con l'industria di trasformazione alimentare e la grande distribuzione organizzata. Quali sono gli obiettivi principali, scordamaglia, Made in Italy, la lotta contro la falsificazione e cos'altro?
0: Beh, come dicevo, il settore agroalimentare italiano è un settore traino del paese. Se noi consideriamo la produzione agricola più l'industria di trasformazione, la distribuzione e la ristorazione alimentare, siamo oltre i 707 miliardi di euro di valore complessivo a livello nazionale, oltre 4 milioni di occupati, con una serie di record, il record del valore aggiunto a quasi 43 miliardi, superiore a quello di qualsiasi altro paese europeo in agricoltura, ma è un valore aggiunto che sposa la sostenibilità, perché è quello che ha il massimo valore aggiunto ma il più basso impatto ambientale in materia di emissioni di CO2. Quindi è sicuramente la tutela della parte agroalimentare solida del paese, ma tutelando questa parte si tutela la salute dei cittadini e quindi delle future generazioni. L'obiettivo è rendere questa filiera sempre più competitiva, assicurare una equa ripartizione del valore creato lungo tutta la filiera, tutelare le parti negozialmente più deboli, offrire con l'agroalimentare un settore di sicura valorizzazione anche da un punto di vista occupazionale dei nostri giovani.
1: Allora, noi ci fermiamo, ascoltiamo un brano musicale, ma torniamo nel secondo blocco di questa puntata con un nostro graditissimo ospite, la prima volta qui a Cantieri Italia, spero che tornerà molto spesso, Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia. Ripartiamo da cosa? Dagli accordi di filiera, perché pensate che con l'accordo di filiera ci sono stati 9.800 occupati in Veneto. 15 anni fa, lo voglio dire prima che vada la musica, non si parlava neanche di contratti di filiera, è stata proprio Coldiretti, e vado a memoria, credo con Philip Morris, a consolidare nelle diverse regioni dei modelli anche di sviluppo regionale che hanno un diretto ritorno sul territorio. Di questo e di molto altro parliamo con l'amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, dopo la musica.

0: Bentornati a Cantieri Italia nel secondo blocco di questa intervista all'amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia. Allora, parlavamo dei contratti di filiera, vogliamo fare il punto? Io facevo riferimento all'accordo in Veneto, che insomma solo nella regione Veneto, va detto, sono oltre 9.800 gli occupati coinvolti e il valore, no? Il valore del tutto raggiunge i 55 milioni solo nell'ultimo periodo. E allora, Scordamaglia, contratti di filiera.
1: Contratto di filiera è un modello che si oppone alla globalizzazione selvaggia, è un modello che si oppone alla speculazione ed è una cosa molto semplice: metti insieme la produzione agricola, in questo caso di Coldiretti che ha lanciato il modello di contratti di filiera, con l'industria di trasformazione di diversi settori, perché invece di ogni anno rincorrere dei prezzi magari frutto di logica di speculazioni internazionali, ti metti d'accordo per periodi prolungati, per anni successivi, a conferire un determinato prodotto agricolo ottenuto qualitativamente in un determinato modo e ne assicuri sin da subito per i prossimi anni una giusta remunerazione. Questo vuol dire che tu hai garanzia che l'agricoltore possa fare investimenti, possa affrontare quel ricambio generazionale di cui oggi ci troviamo di fronte, perché tanto saprà sempre che anche negli anni successivi sarà dove conferire il proprio prodotto. Ma è altrettanto positivo per l'altra parte, per l'industria di trasformazione, lo abbiamo fatto per il pomodoro, mettendo regole rigidissime contro il caporalato, per le carni bovine, per il grano, in cui anche l'industria sa che può contare su un prodotto agricolo come quello italiano di grande qualità nella giusta quantità e non dover correre in giro per il mondo a comprare magari prodotti a standard inferiori. E quindi ancora una volta è un modo organizzato e moderno di rendere più competitivo il settore, di fare il bene del cittadino che sa di poter disporre di un prodotto 100% italiano e come tale più sicuro e di qualità.
0: E va detto che di fronte anche a un problema globale, no, di consolidamento delle forniture e di food security, avere un modello che consenta all'agricoltore, come diceva Scordamaglia, di consolidare la propria fornitura, cioè di investire, di affrontare con tranquillità un passaggio generazionale, è veramente fortemente innovativo e necessario. Scordamaglia, io ho detto prima, però lei mi corregga se sbaglio, che il contratto di filiera, no, che nasce un po' da questo rapporto tra Coldiretti e Philip Morris, ha fatto un po' da apripista. Io faccio riferimento al settore del tabacco.
1: Beh, quello è stato proprio forse uno dei primi che 15 anni fa ha lanciato il modello di collaborazione, addirittura prevedendo un conferimento di prodotto da parte dei produttori italiani

0: del settore per oltre 10 anni, immagini che vuol dire un commitment di 10 anni, sì, a cui ha corrisposto investimenti molto importanti anche nel settore appunto della trasformazione del prodotto, tra l'altro all'avanguardia globale perché non basato sulla combustione, in questa azienda. Ma come dicevo, hanno poi fatto seguito, una volta fatto da apripista, tutta una serie di altri settori del settore alimentare. Tra l'altro questa è la risposta, il contratto di filiera, di una situazione globale in cui la sicurezza alimentare viene data per scontata. C'è un concetto di food security in cui per tanto tempo si è pensato che uno potesse comprare in giro per il mondo il cibo che gli serve, stesso errore dell'energia, in cui poi ci si è ritrovati prima con il Covid, quando i paesi hanno chiuso le esportazioni, poi con le tensioni geopolitiche, Hormuz piuttosto che l'Ucraina, poi con gli equilibri geopolitici, oggi la Cina stocca circa il 60% del grano mondiale, a fare i conti con una mancata autonomia strategica. La globalizzazione senza regole è fallita, il contratto di filiera vuol dire consolidare una supply chain nel settore della sicurezza alimentare che è centrale ed importante. Ecco perché contestiamo, magari quando la presidente Ursula von der Leyen si dimentica dell'importanza della centralità del cibo e tende a ricordarsi più magari solo del riarmo.
1: Allora, lei ha detto di recente, ma lo dice un po' un suo mantra, no? Sapere cosa si mangia è un diritto e non un privilegio. Allora, prima di salutarci, io volevo ricordare che lei insiste spesso sul concetto di reciprocità, cioè se l'agricoltore europeo deve rispettare determinate regole e sostenere determinati costi e rinunciare a determinate pratiche agricole, lei sostiene non è accettabile che il mercato europeo venga alimentato da prodotti ottenuti attraverso quelle stesse pratiche. Faccio il caso del glifosato, che è emblematico. Due battute per chiudere e poi ci salutiamo.
0: Rapidissimo, non abbiamo paura di aprirci al mercato globale o ai prodotti globali con queste due regole che lei ricordava. Uno, reciprocità. Non si capisce perché i canadesi produttori di grano possono utilizzare il glifosato, questa sostanza molto pericolosa anche in fase di essiccazione, cioè vicino al raccolto, quando da noi è vietato. Così non si capisce perché il Mercosur poteva continuare ad utilizzare sostanze antibiotiche nelle carni degli animali. Abbiamo fatto chiudere in questo caso, fino a quando si adegueranno il Mercosur, vogliamo che le stesse regole valgano anche in futuro per il Canada, ma alla reciprocità va associata la trasparenza. Se io importo e non metto il consumatore con etichette chiari, trasparenti, che indichino il paese di origine, che abbiano scaffali dedicati magari al Made in Italy 100%, non lo metto in condizione di scegliere, faccio un atto contrario alla trasparenza, inaccettabile.
1: Grazie di cuore davvero a Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, per essere stato con noi. Noi ci risentiamo prestissimo. Grazie a chi firma la regia di Cantiere Italia, Roberta Di Casimirro, al coordinamento tecnico di Adriano Lippi. Noi ci risentiamo domani, la puntata è sulla piattaforma RaiPlay Sound. Un abbraccio affettuoso da Monica Setta. Grazie.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Hai mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.

0: GR1.
1: In studio Valerio Penna. È decollato dall'Arabia Saudita il nuovo aereo Fly Dubai inviato dalla compagnia emiratina per riportare a Tel Aviv 174 passeggeri, per lo più israeliani, coinvolti nell'incidente di stamattina. Come dichiarato dal premier Netanyahu sul volo Dubai-Tel Aviv, uno dei piloti, di origine omanita, ha tentato di accoltellare l'altro pilota e far precipitare l'aereo. Il sospettato è ora agli arresti. Il ministro della difesa israeliano Katz ha parlato di tentato attacco terroristico jihadista. Il fisco non deve soffocare famiglie e imprese, ma nessuna tolleranza per chi evade o elude, lo dice Giorgia Meloni all'assemblea di Conflavoro PMI. La premier rivendica il taglio del cuneo fiscale e la riforma dell'IRPEF, 21 miliardi l'anno, afferma, lasciati nelle tasche dei cittadini. Sul lavoro Meloni difende la scelta di affidare il salario alla contrattazione collettiva anziché fissare per legge una soglia decisa dallo Stato. Al Teatro alla Scala di Milano le celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Il dolore non si estingue e non si attenua da parte mia. Una vicinanza vera e personale, ha detto Mattarella ai familiari delle 118 vittime dell'incidente allo Scalo milanese. Presente anche Pasquale Padovano, l'unico sopravvissuto. Proseguiamo con la cronaca, con il processo per la strage di Pau Pisi in provincia di Benevento, avvenuta un anno fa. Sentiamo.
2: Ergastolo, è questa la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Benevento per Salvatore Ocone, il 59enne accusato del duplice omicidio della moglie Elisa e del figlio Colosimo e del tentato omicidio della figlia Antonia. Un verdetto che chiude il primo grado di un processo segnato da un dolore profondo. La sentenza arriva esattamente ad un anno da quella tragedia che ha scosso un'intera comunità. Secondo il PM Nicola D'Angelo, Ocone ha agito lasciando che il rancore e la rabbia contro la moglie prendessero il sopravvento. E nell'aula del tribunale era presente il figlio Mario, scappato alla tragedia perché fuori regione, era seduto tra il suo avvocato e quello del padre. Una vita spezzata la sua, Mario ha cercato lo sguardo del padre in aula senza mai trovarlo, era perso nel vuoto.
3: È passato un anno da quello che è accaduto e ci siamo affidati alla giustizia. Fortunatamente ho avuto tutti vicino durante questa

0: vicenda.
1: Napoli, Alessia Meloni, GR1.
2: Caso Garlasco, il lavoro della Procura di Pavia si concentra ora sulle analisi relative alle tracce genetiche trovate sui pedali della bici di Alberto Stasi.
3: Interrogatori, intercettazioni, analisi di consulenti. Da lunedì, con la chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio, gli interrogativi sul delitto di Garlasco sono, se possibile, ancora aumentati. Si torna al DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, una delle prove fondamentali che portarono alla sua condanna. Tracce genetiche di Chiara Poggi c'erano nei primi due test effettuati il 19 settembre 2007, ma non nelle controanalisi del giorno dopo. Perché l'esito delle controanalisi è poi sparito dalle indagini? La Procura di Pavia vuole fare chiarezza su questo. Gli ufficiali del RIS dell'epoca, a partire dal generale Garofano, hanno detto ai PM di non ricordare cosa accadde, ma smentiscono ogni ipotesi di complotto per incastrare Stasi. Per l'accusa, sulla scena del crimine quel giorno c'era Andrea Sempio, sarebbero sue le impronte trovate, mentre i consulenti della procura, nella nuova relazione depositata, scrivono che l'aggressione a Chiara Poggi si è protratta per decine di minuti e l'intervallo tra le prime lesioni e la morte è plausibilmente compreso tra 30 e 60 minuti, un intervallo cronologico che toglierebbe Alberto Stasi dalla scena del crimine. Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Ora agli esteri, il nuovo premier britannico Andy Burnham rompe il tabù sulla Brexit e non esclude un ritorno del Regno Unito nell'Unione Europea. In studio Alba Arcuri.
4: Di fatto il dossier sulla Brexit, anche se a piccoli passi. Nel suo discorso a conclusione del congresso del partito, il premier Andy Burnham ha detto chiaramente che l'uscita dall'Unione Europea ha fatto più danni che bene. Ha aggiunto anche che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, dal restare come siamo fino ad andare fino in fondo, quindi con la riadesione di nuovo all'Unione Europea. Lo ha affermato tra l'altro in una intervista dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit, annunciando di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti dell'Unione Europea. E c'è anche una replica da parte della Commissione: il Regno Unito è un partner stretto e prezioso dell'Unione, spetta al governo britannico definire in che modo intende andare avanti.
2: Il Festival del giornalismo organizzato dalla rivista internazionale compie 20 anni. Dal 2 al 4 ottobre a Ferrara oltre 200 professionisti dell'informazione per discutere le grandi trasformazioni del presente, dai conflitti globali all'intelligenza artificiale sino alla crisi climatica. Ampio spazio anche alla letteratura e alle arti, tra gli ospiti lo scrittore Nicola Lagioia e il fumettista Zero Calcare. È tutto, prossima edizione della GR1 alle 19.
5: Il rosso e il nero.
6: È stata eletta la prima premier donna in Marocco, si chiama Ezzara El Mansouri, sono 29 le donne premier nel mondo, soprattutto in Europa.
7: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
6: Allora, voglio controllare dove ci sono queste donne premier in Europa. Allora, c'è una donna premier in Slovenia, una nella Macedonia del Nord, Islanda, Irlanda, Danimarca. Dimentico qualcuna, Francesco?
8: Senti, non fare la sfiditosa. Siccome ieri hai avuto lo spazio, il campo libero, hai approfittato...
6: campo largo.
8: Anche in mia presenza di Giorgia Meloni, insomma, no? Avresti dovuto ospitarla da molto tempo fa, ben prima della premier del Marocco, alla quale rivolgo i miei auguri cortesi. No, non puoi approfittare.
6: No, facciamo una cosa, no? Visto che ormai si parla di record, facciamo un record anche qui in Italia. La prima premier trans. Che facciamo, Francesco? Mi candido io o ti candidi tu?
8: Tanto non ti voto e come vedi continuo a darti spazio, no? Perché sei sola anche oggi.
6: Dove sei?
8: Ma io sono nella cabina telefonica qui sotto a Saxa Rubra.
6: Ma perché non sali su, scusa?
8: Perché non ti, dopo quello che hai detto ieri, non voglio guardarti in faccia.
6: Ma guarda che ieri ho detto che mi mancavi, sono arrivati tanti messaggi di vicinanza che ti facevano gli auguri di pronta guarigione.
8: Non ne hai letto nemmeno uno.
6: Guarda che oggi ti è ritornata la voce, hai preso la suppostina che ti avevo suggerito?
8: No, ho fatto una telefonata, ho chiamato il numero 335 699 2949, i nostri ascoltatori.

0: loro possono comporre saranno sempre sani.
1: Allora, di cosa parliamo oggi? Scopriamolo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
0: Ecco, io mi chiedo che cosa si pretende da Antonio Tajani. Quelli dell'indipendenza della magistratura dalla politica, sul caso Regeni pretendevano giudici sotto dettatura del governo italiano? Quel povero ragazzo è stato sequestrato e ucciso, ma i responsabili dell'omicidio, non del sequestro, non vengono fuori, non è colpa dell'Italia. Poi l'opposizione trita tutto, pretende persino la rottura delle relazioni con l'Egitto dopo una sentenza di primo grado, ma non è stato condannato un paese, né i suoi governanti. Colpire senza prove è esattamente il contrario del diritto internazionale. In realtà la sinistra aveva un bisogno di un tema da agitare dopo la sconfitta di Reggio Calabria. Al centrodestra dico: lasciateli perdere, hanno dimostrato di saperlo fare. Editoriale rosso di Vladimir Luxuriosa.
1: Lo hanno gettato come un sacchetto di immondizia sulla strada desertica tra il Cairo e Alessandria. Era il 3 febbraio 2016 quando fu ritrovato il corpo di Giulio Regeni, che aveva come unica colpa interessarsi di sindacati e lavoratori. I genitori non hanno mai smesso di chiedere giustizia, mentre le autorità...
0: Infatti l'hanno ottenuta.
1: Mentre le autorità... certo, quelli stanno lì, non si sono manco presentati in aula.
0: Però la giustizia...
1: Allora, sei soddisfatto? Beato te. Dopo
0: no,
1: quasi...
0: Prendo atto.
1: Le autorità egiziane depistavano con tesi assurde, poi ne parleremo anche. Dopo quasi 10 anni, 3007 egiziani sono stati condannati a 10 anni, non per l'omicidio, ma per il sequestro. Il legale della famiglia Regeni chiede al governo di interrompere i rapporti col Cairo, quindi non l'ha chiesto la Schlein. Il ministro degli esteri Antonio Tajani dice che in fondo sono state condannate 3 persone e non l'Egitto, e che la sentenza è di primo grado, come se gli agenti segreti fossero un corpo estraneo rispetto al governo di Al-Sisi. E anche la Meloni non intende intraprendere azioni più severe contro un governo non collaborativo e complice. Ma che fine ha fatto il patriottismo?
0: Che fine ha fatto
1: il patriottismo, dico io?
0: Vade retro.
1: Retro è sempre buono. Abbiamo la nostra prima ospite.
0: Non andare retro.
1: Direttrice di Left, ritorniamo seri. Abbiamo con noi Simona Maggiorelli. Benvenuta.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: E grazie per aver accettato. La prima domanda la faccio io. Gli sviluppi del caso Regeni adesso sono colpa di Tajani?
2: No, non sono colpa di Tajani, però rimane che insomma l'affermazione che ha fatto il ministro degli esteri insomma è stata molto criticata insomma anche dalla stessa famiglia Regeni, perché in effetti non si può dire che questi fossero 3 passanti, erano evidentemente del personale dell'intelligence egiziana, quindi fanno capo direttamente ad Al-Sisi. Detto questo, ci potrebbe essere certo un po' di cautela in questo momento anche collegata al caso, no? Sappiamo della giovane Nessy Guerra,
0: esatto,
2: che in questo momento è stata accusata di essere praticamente processata per adulterio, ci sarà l'appello all'inizio d'ottobre, però questo non toglie che effettivamente chi si aspetterebbe che dallo Stato italiano, dal governo italiano, ci fosse una presa di posizione, perché è stato violato l'interesse di Stato, perché Giulio Regeni è un cittadino italiano, è stato riconosciuto che è stato sequestrato e torturato. E quindi questo è l'elemento, cioè un'occasione, io direi, no, per il governo italiano per fare un passo forte. Non vogliamo fare la fine che ha fatto Macron, diciamo così, che ha dato addirittura la legione d'onore ad Al-Sisi.
1: Senta, il servizio segreto interno egiziano, abbiamo scoperto con questa sentenza, è responsabile della morte di un nostro giovane connazionale.
0: Tre agenti del servizio segreto.
1: Il servizio segreto interno egiziano, fanno parte di questo corpo dei servizi segreti. Ma perché vuoi continuare a scusare,
0: no,
1: e a legittimare e attenuare la colpa?

0: dimentichi quante polemiche e servizi deviati anche in Italia.
1: Allora, possiamo ancora considerare l'Egitto un paese sicuro?
2: No, io non credo che lo si possa considerare sicuro, proprio perché appunto abbiamo visto torturato, e noi sappiamo ucciso, anche se poi non c'era prova definitiva e quindi giustamente durante il processo non si è potuto mettere anche questo elemento. Ci sono del resto delle sentenze anche di vari tribunali, no, che hanno riconosciuto rispetto a migranti che sono stati rimandati in Egitto per, come paese sicuro, essendo questi dei perseguitati politici. Noi sappiamo che il regime di Al-Sisi in questo è estremamente violento, le carceri sono sovraffollate, si usa sistematicamente la tortura, è un regime che potremmo definire paranoico proprio in questa persecuzione degli oppositori in ogni modo. Quindi io credo che questa sentenza sia anche importante per tutti gli altri regimi che ci sono in questo momento in Egitto e di cui non sappiamo.
0: Senti Vlad, io faccio finta di essere nella redazione di
1: è caduto. Ma ecco, no, prego, continua.
0: Campagne. Fino a qualche tempo fa si metteva persino in dubbio la celebrazione del processo.
2: Pronto?
1: Sì, sì, no, ha chiesto.
0: Ho fatto una domanda.
1: Sì.
2: Avevo perso un attimo l'audio.
0: Fino a qualche tempo fa si metteva persino in dubbio la celebrazione del processo.
2: Sì. Sicuramente e anche ora, diciamo, non siamo sicuri degli esiti, cioè nel senso ci potrebbe essere un ricorso, potrebbe finire la prescrizione nel 29, però io ribadisco, credo che sia estremamente importante invece essere arrivati a comunque una verità processuale, e questa condanna che comunque non è complessiva ha un significato veramente importante, potrebbe essere impugnata dal governo Meloni. C'è anche chi dice, per esempio un autorevole giurista come Michela Trulli, che si potrebbe arrivare a una contestazione internazionale dell'Egitto per mancata collaborazione. Io non credo sarà questa la direzione che prenderà il governo, e non è neanche un'accusa rivolta solo a questo governo, perché mi preme anche ricordare che purtroppo dall'epoca del governo Renzi a oggi l'atteggiamento dei governi di centrosinistra e di centrodestra, insomma, sono stati abbastanza analoghi nel cercare di preservare il più possibile le relazioni economiche con l'Egitto.
1: Senta, in poche parole, ricorda che avevano tirato fuori la pista della droga, avevano trovato dell'hashish, addirittura avevano tirato fuori il delitto passionale omosessuale pur di non dire la verità.
2: Sì, ci sono state veramente delle campagne infamanti rispetto non assolutamente non basate su elementi di verità di ogni genere e tipo, propalate sui giornali e anche dai politici. Io ho l'occasione di ricordare chi era Giulio.
1: Sì, lo abbiamo ricordato anche nell'editoriale. Purtroppo il tempo è tiranno e la ringraziamo di essere con noi, di essere
0: grazie
1: stata con noi. Simona Maggiorelli, direttrice di Left. Buona giornata.
2: Buonasera.
1: Buona serata, grazie.
0: Buona serata.
1: Prima di sentire il nostro prossimo gradito ospite, un
0: da
1: brano.
0: Da quant'è che non li vediamo? Da quant'è che non li
1: vediamo? Da pochi minuti fa. Si chiama Stay Love e lui è Lewis Capaldi.

0: Say Love, Luis Capaldi, mentre stiamo parlando del caso Regeni, lo continuiamo a fare con un altro ospite gradito, il condirettore di Libero, Pietro Senaldi. Grazie di essere
1: buonasera,
0: con noi.
1: Buonasera, grazie.
0: Buonasera. Allora, abbiamo appena scoperto che un paese amico, considerato un paese sicuro, è un paese dove i suoi servizi segreti sequestrano, torturano e uccidono. Io adesso non chiedo, se non interrompere i rapporti, come chiede il legale della famiglia Regeni, ma almeno una presa di posizione più netta, più patriottica, chiedere, questi hanno agito da solo, non lo so, mi sembra una risposta, anche quella di Tajani, molto debole.
1: Ma io credo che non è che noi abbiamo scoperto che il regime egiziano ha ucciso Regeni. Noi l'abbiamo sempre saputo. Cioè, chi è che, a parte che anche questa sentenza dice che l'hanno sequestrato, quindi non si sa che, non so, si è ucciso da solo, quindi anche questa sentenza è un po' incompleta, no? Diciamo così. Ma in Italia c'era un italiano che dubitava che il regime di al-Sisi abbia ucciso Regeni, cioè lo dubitava,
0: è il regime di al-Sisi
1: Matteo Renzi quando era preso, lo dubitava Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio ed è successo il fatto, lo dubitava Gentiloni quando era ministro degli esteri.
0: Sì, quindi lei sta dicendo che
1: dubitavano Draghi e Conte che sono succeduti a Renzi, non credo.
0: Quindi lei è d'accordo con me più che con Tajani, quindi è il regime di al-Sisi che è responsabile.
1: Beh, chi è se no, scusi. Non vedo altri responsabili, ma lo è sempre stato. Non è che l'abbia scoperto oggi. Tajani ha detto che questa è una sentenza di primo grado, ma io
0: ha detto anche che non è l'Egitto, ma che sono solo tre persone.
1: Beh, insomma, io credo che sia sì, gli esecutori materiali probabilmente sono tre persone, però penso che insomma tutti noi sapessimo da sempre questo e penso che nessuno in questi anni ha mai rotto i rapporti con l'Egitto perché per ragioni di realpolitik, non perché ci stia simpatico l'Egitto, non perché ci siano simpatici i dittatori, no? Ci sono dei dittatori,
2: allora,
1: Draghi bisogna cercare di andare d'accordo.
2: Ecco, io la domanda la voglio fare al direttore, salutandolo con il consueto affetto, ma il tema qui è un po' più complesso perché si pretende la rottura delle relazioni diplomatiche, ma a sinistra secondo te ce l'hanno più col governo egiziano o con quello italiano?
1: Ma secondo me a sinistra dovrebbe avercelo con loro stessi. Comunque, visto che la sinistra non ha un programma, può mettere al punto 1 del programma: se vinciamo le elezioni rompiamo l'Egitto e poi i rapporti con l'Egitto e poi se ne assumerà la responsabilità, perché è fin troppo evidente, no, che cosa è successo, chi ha

0: ucciso veramente. La tua storia è fin troppo evidente, no? Lui è stato mandato lì per uno studio accademico dall'Università di Cambridge, ok? A fare questa inchiesta sui sindacati egiziani.
1: Sì.
0: Si rendeva conto lui cosa stava veramente facendo? È stato protetto dal suo professore? È stato informato? Allora rompiamo anche i rapporti con la Gran Bretagna.
1: No, è colpa degli altri.
0: Perché non è che l'Università di Cambridge si sia molto comportata bene con Regeni, che era poco più di un ragazzo. Sì.
1: Senta, ricordiamo comunque per verità che non ha chiesto l'interruzione dei rapporti la Schlein, ma il legale della famiglia Regeni. Le chiedo però, dopo aver detto che se ci sono i droni non bisogna affacciarsi e che le donne maritabili sono quelle con la donna lunga, non è una gaffe dire, alla fine è solo una sentenza di primo grado, sono stati condannati 3007 nell'Egitto? Non è che sta difendendo al-Sisi il ministro?
0: No, io non credo che stia difendendo al-Sisi, io credo che stia difendendo una scelta non di questo governo, ma di questo governo e di tutti i governi che l'hanno preceduto, di qualunque colore, di realpolitik, ovvero sia di cercare di tutelare il più possibile la memoria di Regeni, come questo, ovviamente punendo i suoi responsabili, sapendo che noi non possiamo dichiarare guerra all'Egitto, come non possiamo dichiarare guerra a tutti quelli che ci stanno antipatici o che ci fanno un torto nel mondo.
2: Il paradosso è che protesta chi giurava di volere l'indipendenza della magistratura, ora invece il governo dovrebbe dettargli le sentenze.
0: Ma il punto, secondo me, anche questa sentenza qui, ripeto, è una sentenza un po' ipocrita, no? Dice un sequestro, però il problema non è che Regeni è stato sequestrato per 2 o 3 giorni, il problema è che Regeni è morto.
1: Grazie di essere stato con noi a Pietro Senaldi.
2: Grazie.
1: Leggo velocemente 2 messaggi. Gianluigi da Milano scrive: lezione di diritto per me, per Luxuria, la responsabilità penale e personale, però queste non ho. Ripeto, agenti 007. Ma perché, se sono passati 10 anni, di cui almeno 6 erano al governo la sinistra, perché non hanno interrotto loro i rapporti con l'Egitto? Ci scrive Alessandro da Cagliari. Pronti per la seconda parte, dove avremo un'altra storia.
2: Una storia commovente.
1: Che
2: ti fa arrabbiare.
1: Esatto. Quindi restate con noi, informazioni regionali, quindi saprete regione per regione cosa accade da voi, e poi ci sono le informazioni sul traffico. Possiamo dirlo, no? Chi abbiamo? Secondo me è importante.
2: Certo.
1: Abbiamo il papà di Michele Merlo, proprio il cantante che è morto nel 2000.
2: È davvero un programma.
1: Scopriremo insomma delle cose che ci dirà lui al telefono qui. Quindi a dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, partentino, rete! Siamo avanti noi!
5: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, venerdì 2 ottobre alle 20:35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati alle 18:26, gli aggiornamenti su traffico e viabilità in A4. Ci sono code per una perdita di carico tra Capriate e Dalmine verso Brescia, mentre in A8 code per traffico tra allacciamento A4 e Milano Fiera verso Varese. Ci spostiamo in A10, qui lunghe code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, ma troviamo traffico rallentato anche tra Spotorno e Orco Fellino verso Ventimiglia. Andiamo a un altro aggiornamento: Firenze Pisa Livorno, code a tratti tra la Stassigna e Svincola 1 verso Firenze, mentre in A14 in questo momento ci sono code per lavori tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona, ma in direzione dell'autostrada 1 troviamo code a tratti tra Castel San Pietro e allacciamento A13 Bologna Padova. Andiamo adesso invece sul ramo Casalecchio della A14, qui traffico intenso, ci sono code a tratti tra allacciamento A14 e allacciamento A1 Milano Napoli proprio verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.

0: collaborazione con il CIS. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è in monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Nessuna traccia di sangue o saliva sul cuscino che secondo l'accusa sarebbe stato usato per soffocare Alessandro Veniere. Al processo in corso a Udine emergono nuovi elementi dall'analisi del RIS al centro dell'udienza, anche le impronte e le tracce biologiche, mentre una perizia psichiatrica dovrà valutare le capacità di intendere e di volere delle due imputate.
4: Venerdì scorso 5 migranti sono morti annegati mentre tentavano di attraversare il fiume Kolpa lungo il confine tra Slovenia e Croazia. Alcuni di coloro che sono riusciti a raggiungere l'altra sponda sono arrivati a Trieste. Fra essi c'è Farman, che nel naufragio ha perso il fratello e il cugino. Nel GR la testimonianza di quanti hanno assistito alla tragedia.
3: Ancora tensione all'Electrolux di Porcia, dove i lavoratori tornano a mobilitarsi in vista del tavolo ministeriale del 5 ottobre. Tra tagli, incertezze sul futuro e timori per la tenuta dello stabilimento, i sindacati chiedono risposte concrete e garanzie sull'occupazione.
4: Parcheggi insufficienti e code nelle ore di punta. All'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine la sosta resta un problema. Per affrontarlo, il nuovo piano dell'azienda sanitaria prevede quasi 600 posti auto in più entro il 2030, anche grazie ad un parcheggio multipiano da 450 posti.
3: Sequestrati e poi confiscati 418 panettoni per un'irregolarità nelle etichette. È il caso di un pasticcere friulano che arriva davanti alla Corte Costituzionale. Il Tribunale di Udine solleva dubbi sull'automatismo della confisca per una violazione formale e correggibile dopo la sanzione già pagata e la regolarizzazione delle etichette.
4: Oltre 2 milioni di euro per incentivare la rottamazione di vecchie stufe e caldaie a biomassa. La Regione integra i fondi per far fronte alle numerose richieste delle famiglie. Il contributo potrà arrivare fino a 4.000 euro nei comuni più esposti alle polveri sottili, mentre un nuovo bando è previsto per la primavera del 2027.
3: Stop al consumo di suolo e più rigenerazione urbana, il principio condiviso alla base della riforma del governo del territorio in Friuli Venezia Giulia. Sul disegno di legge 90, l'esame in consiglio, restano però distanze tra maggioranza e opposizione, soprattutto sul ruolo e l'autonomia dei comuni.
4: Il mosaico continua ad attrarre giovani da tutto il mondo e al completo il 106esimo anno formativo della scuola mosaicisti del Friuli, con studenti da 15 paesi, 3 anni di alta formazione e un quarto di perfezionamento e la novità del corso biennale per tecnici del restauro dei beni culturali. Buonasera dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Dario Ronzoni e Antonio Cagliazza che vi parla. L'omicidio di Alessandro Veniere, ucciso e fatto a pezzi a Gemona nel luglio 2025 davanti ai giudici è in giudizio davanti ai magistrati della Corte d'Assise di Udine. Nel corso dell'udienza i carabinieri hanno ricostruito il contesto familiare che ha portato all'omicidio. In aula anche entrambe le imputate, la madre Lorena e la compagna di Alessandro Veniere, Maylin Castro Monsalvo.
5: Nessuna traccia di sangue o saliva sul cuscino con cui, per l'accusa, sarebbe stato soffocato Alessandro Veniere, il 35enne, ucciso e fatto a pezzi nel luglio 2025 a Gemona. Solo tracce biologiche generiche da contatto della compagna Maylin Castro Monsalvo, ma non della suocera Lorena Veniere, le due imputate per il delitto a processo in corte d'assise a Udine. Entrato nel vivo con le testimonianze dei carabinieri e degli esperti del RIS di Parma che hanno effettuato le analisi scientifiche sulla scena del crimine, ma anche sul contenuto del bidone pieno di calce in cui è stato ritrovato il cadavere sezionato di Veniere. Per le difese delle imputate, inutilizzabili ai fini processuali, alcune impronte di

digitali rinvenute. In certi casi, come quelle ritrovate su un guanto nel bidone, non presentano sufficienti punti di corrispondenza. In assenza di protocolli scientifici che permettano una datazione delle tracce biologiche, si tratta di elementi indiziari ma non di prove schiaccianti per attribuire una condotta all'una o all'altra, hanno obiettato nel corso dell'acceso dibattito gli avvocati delle imputate, Paolo

0: recente a diversi enti che la situazione familiare era a rischio. L'accusa è sostenuta dal sostituto procuratore Giorgio Melillo. Un consulente super partes nominato dal Tribunale, Stefano Ferracuti, professore di psicopatologia forense a Roma, avrà ora il compito di valutare la capacità di intendere e di volere delle due donne e un'eventuale loro pericolosità sociale. La perizia psichiatrica, coadiuvata dalle relazioni dei periti di parte, sarà consegnata entro fine dicembre. Prossima udienza il 19 ottobre. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Venerdì scorso 5 migranti sono morti annegati nel tentativo di attraversare il fiume Kolpa al confine tra Slovenia e Croazia lungo la rotta balcanica. Parte del gruppo che è riuscito a raggiungere l'altra riva è a Trieste. Ascoltiamo il racconto di Farman, che ha perso il fratello e il cugino.
2: C'è qualcuno che ha visto la scena?
3: Quella che è venuta insieme con loro ha detto quando è andato giù in acqua è la polizia che guardi.
4: 5 morti in un fiume lungo la rotta che porta verso Trieste il 25 settembre, quando un gruppo di migranti, braccati dalla polizia croata, tenta di attraversare il Kolpa, il fiume che segna parte del confine tra Croazia e Slovenia. Vicino a Severin Nakupi qualcosa va storto, 5 persone annegano. Non è una storia di numeri, ma di volti, persone e un futuro che si erano immaginato diverso. Farman aveva il fratello e il cugino in quel gruppo. Farman è arrivato a Trieste per avere più informazioni su quanto è accaduto. Grazie a lui, dei 5 ragazzi annegati, ora abbiamo 2 nomi.
3: Uno c'è il mio fratello e anche uno cugino. Ho provato tanto per chiamare il mio fratello, però loro non mi rispondono niente. Dopo ho aspettato un giorno, per altro giorno sono andato a Purezia.
5: Questo fratello di Farman, questo è il cugino.
3: Era cugino questo, sì, tutti e due. Questo è il mio fratello, si chiama Sayed Karim. E dopo quello è il mio cugino, si chiama Fahad.
2: Quanti anni aveva?
3: 27. E il mio fratello 26 anni. Quello ragazzo mi ha detto, anche l'altro, quella che è venuta insieme con loro, ha detto quando è andato giù in acqua è la polizia che guardi, posso fare aiutare loro, ma però loro non vuole aiuto niente. E gli altri 3, perché io non conosco niente, per quella non ho fatto niente. Vediamo che loro...
2: Non si sa i nomi degli altri 3?
3: No, non lo so niente, perché loro non c'è documenti niente, per quella anche polizia non lo sa per quelli.
4: Mentre parliamo in Piazza Libertà, dove i volontari di Linea d'Ombra assistono le persone che hanno attraversato la rotta balcanica, ci avvicina uno dei sopravvissuti. Era con i ragazzi che sono poi annegati. Sì, la polizia ha visto tutto, poi è intervenuta solo quando i corpi sono riemersi, ma erano già morti.
2: Il giorno alle 3, c'era luce. Quindi la polizia vi vedeva bene.
4: Fahad, Said e gli altri erano partiti tutti assieme da Istanbul, cominciando a piedi la rotta balcanica. Farman sa che i corpi di suo fratello e suo cugino sono a Rijeka, in Croazia. Visto che ha i documenti italiani, le autorità croate gli hanno proposto di portare i corpi in Italia, ma lui vorrebbe portarli dalla famiglia, in Pakistan. In piazza, con nazionali e non solo, si sono messi assieme. Ognuno prova a contribuire al rimpatrio delle salme.
6: Questo soldi perché noi hai messo 50, 10. Loro non possono aspettare 7-10 giorni, loro piangere.
4: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: L'economia, scioperi a scaglioni e blocco delle merci allo stabilimento di Electrolux a Porcia. I dipendenti della multinazionale sono in presidio a turno davanti ai cancelli dalle 7 di mattina in vista del tavolo ministeriale previsto per il prossimo 5 ottobre.
8: Siamo alla stretta finale.
9: In presidio, fuori dai cancelli della fabbrica dalle 7 della mattina, con attività di rallentamento delle merci in entrata e in uscita, i scioperi scaglionati per tutta la giornata. L'ennesima mobilitazione all'Electrolux di Porcia, l'obiettivo di rafforzare il tavolo ministeriale del 5 ottobre, che si spera possa essere decisivo. Pietro Mancino, RSU Electrolux.
10: Sarà un tavolo determinante per capire se la trattativa ha la possibilità di procedere in senso positivo, auspichiamo noi, oppure se si debba andare a uno scontro con Electrolux.
9: Il ministro Urso appronta una proposta di transizione.
10: Non sappiamo se l'ha già presentata ad Electrolux, quindi il 5 scopriremo che cosa ha in testa il governo e che cosa ha in testa Electrolux, perché quello che abbiamo in testa noi invece lo sappiamo benissimo, il pieno mantenimento di tutti gli stabilimenti produttivi con una prospettiva ragionevole e certa.
9: Fuori dai cancelli anche gli impiegati su cui pesa la scure dei tagli.
11: Più o meno già un centinaio sono già andati via, di cui l'azienda non ha neanche fatto nessun cenno, questo perché più o meno hanno rientrato un centinaio di computer e comunque dopo col passaparola sappiamo già di alcune persone che vanno via.
9: Roberto Zami, segretario Wilm.
12: Le nostre produzioni si... a dire di Electrolux dovrebbero essere spostate in Thailandia. Allora, incominciare a proteggere i nostri mercati e le nostre aziende anche con dei

0: dazi, che non è una cosa bella, ma è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per cercare di tutelarci in modo adeguato.
1: Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: A Tolmezzo, momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri nella locale autostazione dove un uomo di 58 anni ha estratto una motosega davanti ai presenti. L'episodio è avvenuto in un momento di particolare affollamento, con l'uomo che è apparso visibilmente alterato ha iniziato a minacciare i passanti. A dare l'allarme e intervenire sono stati 4 agenti di polizia che hanno raggiunto rapidamente l'autostazione. I poliziotti sono riusciti a bloccare il 58enne prima che potesse mettere in funzione l'attrezzo. La motosega estratta dalla custodia ha creato forte allarme tra le persone presenti. L'uomo è stato quindi accompagnato al commissariato. Al termine delle verifiche è stato denunciato in stato di libertà. Le accuse contestate sono di ubriachezza molesta e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.
3: Il problema dei parcheggi all'ospedale di Udine è in via di soluzione. Entro il 2030 sarà aperta una nuova struttura multipiano da 600 posti.
4: Arrivare a 2.648 posti auto entro il 2030, 617 parcheggi in più, un aumento del 30% rispetto ai 2.031 stalli oggi a disposizione di visitatori, pazienti e dipendenti dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sono gli obiettivi del nuovo piano di parcheggi della struttura presentato oggi dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e dall'assessore regionale alla sanità Riccardi. Prosegue dunque il percorso di espansione avviato nel 2019 e che a oggi, grazie a un investimento di 2,7 milioni di euro, ha consentito di incrementare del 17% i parcheggi, passando dai 1.740 agli attuali 2.031. I numeri aumenteranno già nel 2029, previsti 2.198 posti auto, e fondamentale sarà la realizzazione entro l'anno successivo del parcheggio multipiano da 450 posti, costo 11,5 milioni di euro, coperti per metà da regione e da azienda sanitaria, per arrivare a 2.648. Dennis Caporale, direttore generale azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.
5: Questo è un risultato importante che abbiamo ottenuto, naturalmente con la collaborazione della direzione centrale, dell'assessorato che ci ha sostenuto in questa esigenza che Santa Maria ha da tanti anni.
4: Alla fine dei conti, in 11 anni, dal 2019 al 2030, oltre 900 posti in più per i cittadini dipendenti dell'ospedale, oggi alle prese con lunghe attese quotidiane prima di trovare un parcheggio libero.
6: Ho parcheggiato sull'aiuola, non c'è altro modo di parcheggiare qua la mattina.
7: Viene di mattina molto presto, è più intasato, intorno alle 10:30, 10:45 è molto più fluido.
8: Mezz'oretta sì, infatti tocca venire molto prima.
9: Diciamo che è molto difficile da dipendente. Sì, insomma, bisogna arrivare presto.
4: Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Un'etichetta irregolare fa finire 418 panettoni davanti alla Corte Costituzionale. Il caso di un pasticcere friulano riapre il dibattito sulla confisca automatica per violazioni formali.
10: È il 15 dicembre 2025 quando i carabinieri del NAS di Udine entrano nel laboratorio di Kevin Dagaro e sequestrano 418 panettoni. La contestazione riguarda le etichette, dove non era indicata l'assenza di uvetta e o canditi. Il pasticcere, assistito dagli avvocati Katia Aris e Thomas Trevisol, paga la sanzione ridotta di 3.500 euro e provvede a regolarizzare le etichette. Ma il 29 dicembre arriva un nuovo provvedimento. L'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dispone la confisca dei prodotti applicando una norma che prevede la misura in modo automatico. Kevin Dagaro.
11: Sono rimasto colpito da questa cosa, soprattutto in un momento molto impegnativo sotto il punto di vista lavorativo. Ci aspettiamo che da un lato venga comunque riconosciuto l'impegno di noi piccoli artigiani nel mandare avanti queste produzioni e in qualche modo di essere anche un po' più tutelati.
10: Ed è proprio sull'automatismo della confisca che si concentra la questione sollevata dal Tribunale di Udine. Secondo il giudice, l'irregolarità contestata era di natura formale. I panettoni erano genuini e sicuri e la violazione poteva essere sanata attraverso la sostituzione delle etichette. Il 25 settembre 2026 il Tribunale di Udine ritiene quindi rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma che impone la confisca. L'avvocato Katia Aris.
12: Quello che abbiamo sollevato è la legittimità di una norma che prevede, impone la distruzione di prodotti dolciari da forno perché nell'etichetta non ne veniva riportata l'assenza di uva e canditi come previsto dal disciplinare. Quello che è stato contestato è la mancata evidenziazione.

0: di questi ingredienti.
1: Spetterà ora alla Consulta stabilire se l'obbligo di confisca previsto dalla norma sia compatibile con i principi costituzionali anche nei casi in cui la violazione riguardi un'irregolarità formale dell'etichettatura successivamente correggibile. Tolmezzo, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Situazione meteorologica, il cielo è nuvoloso sulla regione, sereno su Trieste e Lignano. Ecco le temperature alle 17. A Trieste 23 gradi e 5, il mare è calmo e ha una temperatura di 24 gradi e 5. A Pordenone 25 gradi, a Udine 24, a Gorizia 23 e 5, Tolmezzo 20, Tarvisio 17, Forni di Sopra 16 e mezzo, Sappada 13 e mezzo, Piancavallo 12 e mezzo, Montelussari 10 gradi e 5, Monte Zoncolan 10 gradi. A Lignano 25, la temperatura del mare di 21 gradi, a Grado 23 e mezzo, la temperatura del mare è di 23 gradi.
3: E queste invece le previsioni dell'ARPA regionale per domani. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio sarà variabile per il passaggio di velature e di nubi alte. Sulla costa soffierà borino che in serata potrà intensificarsi a bora moderata. Temperature massime sopra la norma del periodo.
2: Più di 2 milioni di euro per incentivare la sostituzione delle vecchie stufe e caldaie a biomassa. La regione aumenta le risorse per rispondere alle numerose richieste delle famiglie.
4: Più di 2 milioni di euro è la cifra stanziata dalla Direzione Centrale della Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione, che ha da poco firmato un decreto di integrazione per la rottamazione delle vecchie stufe e caldaie a biomassa. L'annuncio è stato dato dall'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, il quale ha spiegato che, vista la grande partecipazione delle famiglie al bando, mancherebbero all'appello più di 4 milioni e mezzo di euro. I 2 milioni messi a bilancio riusciranno a coprire le richieste arrivate entro luglio. I contributi previsti sono di 3.000 euro per la rottamazione di caldaie a biomassa o di pompe di calore e di 2.000 euro per stufe e camini. Per i 13 comuni in cui sono state rilevate criticità legate alle polveri sottili si somma un ulteriore bonus di 1.000 euro. Un decreto contro l'inquinamento atmosferico perché la salute dei cittadini e la qualità dell'aria sono importanti. Il nuovo bando per la rottamazione verrà aperto nella primavera del 2027 e sarà retroattivo, ovvero sarà possibile fare richiesta del contributo anche per le stufe comprate fino ad un anno prima. L'iter per la richiesta, ricordato l'assessore Scoccimarro, è stato semplificato al massimo, con una procedura digitale tramite SPID, CIE o CNS. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Rigenerazione urbana e stop al consumo di suolo sono i principi al centro della riforma del governo del territorio. Sul disegno di legge 90, maggioranza e opposizione si confrontano però sul ruolo dei comuni e della regione.
5: No al consumo del suolo, sì alla rigenerazione urbana, è il principio che accompagna il disegno di legge 90, riforma del governo del territorio, condiviso da maggioranza e opposizione, in contrasto però su alcuni punti, a cominciare dall'autonomia dei comuni. Secondo Moretti, PD, il rischio è quello di un'imposizione dall'alto che penalizza l'autonomia politica e decisionale dei comuni. Giudicate troppo deboli le competenze delle province, a cui invece dovrebbe essere assegnata la pianificazione di area vasta. La riforma, secondo Lo Bianco, Forza Italia, costruisce una nuova visione del governo del territorio con maggiore autonomia ai comuni e una regione concentrata su indirizzo, monitoraggio e verifica.
6: I comuni sono ben responsabilizzati, autonomi nella loro pianificazione, ma chiaramente la regione è un ente che andrà ad accompagnare i processi pianificatori.
5: Obiettivi della riforma condivisi da ONSEL, Open Sinistra e FVG.
7: Siamo riusciti a far entrare una clausola valutativa che mette questi obiettivi anche con degli indicatori proprio di risultato in questo senso, e quindi ci asteniamo.
5: Secondo Capozzi, 5 Stelle, deve essere una legge forte, capace di proteggere il territorio da pressioni esterne, a partire da quelle sulla transizione energetica. Treleani, Fratelli d'Italia, punta a distinguere inoltre la riforma dal futuro piano del governo del territorio.
8: Piano di governo del territorio, che è un documento che non sta dentro questa legge, ma che è il vero documento strategico che la Regione Friuli Venezia Giulia immagina per lo sviluppo territoriale dei prossimi decenni e quindi per il suo territorio, nel rispetto ovviamente nella tutela del paesaggio, no al consumo di suolo, sia alla rigenerazione urbana, concetti chiave che troviamo anche all'interno di questo disegno di legge.
5: Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: più di 100 milioni di euro di indotto per Trieste e oltre 326.000 presenze in 4 anni. Sono i numeri del centro congressi in Porto Vecchio, che rilancia e punta al raddoppio con l'impiego anche di un magazzino

0: 10.000 metri quadrati, 6 aule e 2 hall, presentati questa mattina i bilanci del centro congressi alla terza commissione consiliare in trasferta al magazzino 27 del Trieste Convention Center. Un'occasione per esporre la proposta di integrazione tramite un passaggio in vetro all'adiacente magazzino 27 bis, edificio storico di 1640 metri quadri, un ampliamento del 17% degli spazi attuali, con un investimento di 7,45 milioni di euro da dividere tra il Comune di Trieste e gli investitori privati, a cui si aggiunge l'estensione fino al 2050 della concessione degli spazi. Roberto Morelli, presidente di Trieste Convention Center.
1: Diventerà un pezzo aggiunto del centro congressi se il progetto sarà approvato, verrà fuso, integrato con l'attuale magazzino 27, dando più sale ai congressi e alle attività fieristiche.
0: E che tempi ci saranno?
1: Noi speriamo di poter avviare l'attività nel 2029, poi i tempi delle opere sono sempre complessi, però stiamo lavorando seriamente.
0: Nel corso dell'audizione il presidente Morelli ha illustrato i risultati raggiunti dal 2022 al 2025. Il centro congressi ha avuto un incremento benefico per l'economia della città, una grande opportunità per alberghi, ristoranti, trasporti e per le imprese che lavorano nel settore dell'organizzazione degli eventi. Una grande scommessa per il Comune di Trieste e per gli investitori privati, in un'area che si sta aprendo al futuro.
1: Il Porto Vecchio è interamente vincolato, lo è anche il magazzino 27 bis, il recupero sarà conservativo e molto rispettoso dell'aspetto originario che prevedeva addirittura un magazzino unico, quello che diventerà di nuovo.
0: La commissione di oggi ha rappresentato un'opportunità di confronto tra l'amministrazione comunale e una realtà privata che ha consolidato il proprio ruolo nel sistema fieristico nazionale. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il Mosaico Friulano conquista studenti da tutto il mondo. È iniziato il 106esimo anno della Scuola Mosaicisti del Friuli. 80 allievi da 15 paesi e una nuova proposta formativa dedicata al restauro dei beni culturali.
3: L'arte del mosaico continua ad attrarre giovani da tutto il mondo. Il nuovo anno formativo della Scuola Mosaicisti del Friuli, il 106esimo appena partito, è al completo con allievi e allieve provenienti da diverse parti d'Italia, ma anche da Francia, Germania, Polonia, Russia, Tunisia, Libano e Sri Lanka. 3 anni di alta formazione professionale per diventare maestri mosaicisti, più un quarto di perfezionamento, cui quest'anno si aggiunge la novità di un corso biennale per tecnici di restauro dei beni culturali. Il presidente della Scuola Mosaicisti del Friuli, Stefano Lovison.
4: Abbiamo un'80ina di allievi provenienti da 15 nazioni diverse e tutti i corsi sono completamente pieni e sono già operativi. Quest'anno, ulteriore motivo di orgoglio, è partito anche il corso del tecnico del restauro di beni culturali con la specializzazione in materiali lapidei, musivi e derivati. Anche qui sono 10 di allievi e allieve che hanno voluto appunto intraprendere questa importante carriera.
3: La scuola forma da oltre un secolo professionisti capaci di arricchire l'arte musiva in Italia e all'estero e la cui opera è visibile anche solo entrando nell'istituto. Dalila Loiacono, maestra mosaicista.
5: Siamo alle ultime fasi della produzione di un pavimento di quasi 1300 metri quadrati. Io faccio parte, insieme ad altre 9 persone, del team della produzione di questo pavimento. Quindi siamo agli ultimi rush finali e adesso attendiamo l'inaugurazione per festeggiare anche noi.
3: Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR. Friuli Venezia Giulia.
6: Sono le 18:52 minuti e 15 secondi. Grazie a Tommaso Vinoni e a Mauro Cumin per l'assistenza tecnica, a Matteo Bazzi per la collaborazione in redazione e a voi tutti per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 19:35 e poi alla radio col GR in onda domani mattina su questa frequenza alle 7:18. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili social della redazione e sul nostro sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra di internet Rai TGR FVG. Da Dario Ronzoni e da Antonio Cagliazza che vi parla, buona serata e a risentirci.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
9: Scioperaiola, e come te sbagli?
10: Non esagerato, era cattivo. Un brano, ho bisogno di un brano per riprendermi. Si chiama Walk of Life e sono i Dire Straits. Tu prepara l'ultimo.

0: Mora, mi raccomando, cerca di lavorare. Dove stai? Nella cabina sempre?
1: Sì.
0: Ma esistono ancora le cabine telefoniche? A me sembrano dei reperti archeologici. Dove le trovate?
1: L'hanno costruita qui. L'hanno trovata qui sotto, a destra.
0: Ah, per te, stile inglese. Vabbè, meglio sentire Dire Straits, va. Walk of Life.

0: Club Life, Dire Straits, mi collego con la cabina telefonica di Francesco Storace per sapere qual è la notizia dell'ultima ora.
1: Beh, oggi c'è questa notizia che ha un po' sconvolto tutti. Credo che domani magari faremmo bene a ritornarci sopra, su questa storia dell'aereo che da Dubai andava a Tel Aviv, oggetto di un attentato. Poi si dice sopra anche che fosse, ci fosse anche Netanyahu. Insomma, è una vicenda abbastanza complessa. Bisognerà ascoltare qualche esperto, che ne dici?
0: Sì, sì, dai, ce ne occupiamo domani. Mi hai dato un buon suggerimento. Allora.
1: Ma i nostri autori che ne pensano?
0: I nostri autori li ringraziamo, Moreno Mantini e Massimiliano Lenzi, come ringraziamo per la musica Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa e la parte tecnica Massimo Chiadroni. Ma che c'è un cane che vuole entrare nella cabina telefonica?
1: Si era abituato alla mia malattia, vuole che esco fuori dalla cabina, mi sta rincorrendo.
0: Mordilo, quel cattivone. A domani.
1: Ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Come porti i capelli, bella bionda?
4: Tu li porti alla bella marinara.
5: Io li porto come l'onda.
4: Come l'onda in mezzo al mar.
6: Là, in mezzo al mare, ci stancano che fumano.
5: Avvistamenti.
4: Veleggiate.
5: Ancoraggi.
4: Radio di bordo.
5: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Con Germana Brizzolari
5: e Raffaele Roselli.
7: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Terrore sul volo da Dubai a Tel Aviv, il copilota Humanita coltella il comandante. Tel Aviv e terrorismo, sventato un altro 11 settembre, rientrano i 174 israeliani a bordo ad accoglierli all'aeroporto Netanyahu. Istat, balzo dell'inflazione, sale al 4,2%, record degli ultimi tre anni, a pesare i prezzi dell'energia, aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. Giorgia Meloni scrive a Ursula von der Leyen, serve più flessibilità, priorità a sostegno a potere d'acquisto di famiglie e imprese. In questi cinque anni, dice la Premier, abbiamo cercato di proteggere gli italiani. Legge elettorale, rush finale alla Camera, primo atto, il voto sulle pregiudiziali, la maggioranza insiste sulla stabilità per il campo largo e un premierato mascherato che sarà bocciato dalla Consulta. Il delitto di Garlasco, ancora un colpo di scena, l'orma di una scarpa rinvenuta sulla scena del delitto sarebbe compatibile col piede di Sempio e spuntano nuove intercettazioni. Da TikTok al primo posto in classifica nel Regno Unito, Sienna Spyro brilla agli MTV Video Music Awards e ora punta su Milano, concerto il 27 marzo 2027. Calcio, la nazionale verso la sfida di venerdì alla Francia, l'Atlantino Scalvini, giocheremo a viso aperto e già domani tocca ai giovani dell'Under 21. Buonasera da Sonia Oranges. Il fallito dirottamento del volo Fly Dubai e atterraggio di emergenza in Arabia Saudita per il volo Dubai Tel Aviv che il copilota avrebbe tentato di fare schiantare. Israele parla di attentato jihadista. I 174 passeggeri sono appena rientrati in Israele dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Ad accoglierli all'aeroporto il premier Netanyahu, il corrispondente.
3: Una grande festa, commozione a Tel Aviv all'arrivo poco fa del volo con a bordo 174 passeggeri, in gran parte israeliani, tutti in buone condizioni di salute. Le indagini delle autorità saudite insieme con quelle israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico. Il volo, decollato stamane da Dubai, doveva raggiungere Tel Aviv, ma giunto nello spazio aereo giordano ha trasmesso prima il codice internazionale di emergenza e poi anche quello che indica un dirottamento. Dopo quasi tre ore di volo a bordo è scattato il panico, urla dalla cabina di pilotaggio. Il copilota originario dell'Oman ha accoltellato il pilota. Secondo testimoni voleva far schiantare l'aereo, ma alcuni passeggeri israeliani insieme con un membro dell'equipaggio sono riusciti a entrare nella cabina di pilotaggio a neutralizzare l'aggressore. Il pilota d'emergenza è riuscito a stabilizzare il velivolo e a farlo atterrare in Arabia Saudita, a Tabuk. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Il premier britannico Andy Burnham, a conclusione del congresso

0: Burista di Liverpool commenta l'incidente alla base militare della RAF affermando che ci sono forti indizi di un'implicazione dell'Iran e annuncia un cambio di rotta sulla Brexit.
1: Riteniamo che l'Iran abbia avuto un ruolo nell'incidente di Fairford. Il primo ministro Burnham torna sull'episodio che ha tenuto il Regno Unito col fiato sospeso, il tentato attacco alla base militare che la Royal Air Force condivide con gli Stati Uniti. Lavoriamo a stretto contatto con l'America, spiega, l'indagine però è ancora in corso. Il capo del governo britannico intanto guarda all'Europa. Da Brexit dice: abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo il voto del referendum è chiaro che non ha funzionato. Burnham ripete ai microfoni della BBC l'annuncio fatto alla conferenza laburista. Entro l'anno si terrà il vertice tra Regno Unito e Unione. Burnham presenterà al paese varie opzioni. Ritorno nell'Unione doganale oppure, spiega, arriveremo fino in fondo con il rientro pieno in Europa. Scelta sostenuta anche da Tony Blair e dalla sua fondazione. La separazione ha avuto un costo altissimo, il 7% di PIL secondo il Financial Times. Starmer, primo ministro fino a luglio, aveva iniziato il riavvicinamento. Burnham lo accelera e resta in primo piano tra i dossier il tema della difesa comune europea. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: La diplomazia vaticana è in campo ancora una volta sul conflitto tra Russia e Ucraina. Terminata la missione di 3 giorni a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, inviato da Papa Leone.
2: Al centro della missione del cardinale Matteo Zuppi a Mosca, le conseguenze della guerra sulla popolazione, missione diplomatica e umanitaria. L'intento è che attraverso gesti di umanità si possa mantenere vivo un dialogo che possa portare alla pace e dunque facilitare gli scambi di prigionieri, la tutela dei civili sfollati, dei bambini evacuati dalle zone di combattimento. E questa è una delle questioni più delicate. Sulle liste delle autorità ucraine ci sarebbero migliaia di nomi. Per Matteo Zuppi, nominato inviato di pace per l'Ucraina da Papa Francesco, poi confermato da Papa Leone, sono stati 3 giorni fitti di colloqui e incontri. Ma sentiamo il cardinale Matteo Zuppi.
3: La Santa Sede in questi anni ha portato avanti per le questioni umanitarie, anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare e anche dello scambio di civili. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oreschi.
2: Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
0: E all'indomani della minaccia russa di ricorrere al suo arsenale atomico dopo le esercitazioni NATO vicino a Kaliningrad, il segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte smorza gli allarmi: nessun rischio escalation. La corrispondente.
4: Non vi è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO, lo assicura il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, intervistato durante un convegno a Bruxelles. In Europa non c'è un serio rischio di escalation e che si arrivi a usare armi atomiche, come minacciato da Mosca, spiega Rutte. Risponde così alla lettera inviata ieri dalla Russia alla NATO con le minacce di Mosca in caso di operazioni intorno a Kaliningrad, l'exclave russa sul Baltico. Putin, dice Rutte, sa che non potrà mai vincere contro la NATO, perciò non prendo la cosa troppo sul serio. Era però necessario rispondere e chiarire che la NATO è un'alleanza difensiva e molto più forte della Russia. Kiev, sostiene il segretario generale, sta facendo meglio rispetto a 6 mesi fa, ma servono soprattutto missili intercettori per la difesa aerea. Chi può fornirli, e l'appello agli europei, lo faccia. E oltre all'Ucraina, l'Europa dovrà assumersi maggiori responsabilità, dagli Houthi nel Mar Rosso all'Iran. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: L'energia infiamma l'inflazione. A settembre vola al 4,2% ai massimi dal 2023, nonostante il calo di benzina e gasolio e il caro carburanti spinge i prezzi.
5: In Italia a settembre il livello generale dei prezzi è aumentato del 4,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. È una crescita molto sostanziosa rispetto al 3,3% che era stato calcolato ad agosto e che riporta l'inflazione al livello più alto degli ultimi 3 anni. È in gran parte una conseguenza della crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente, che ha fatto aumentare il prezzo di petrolio e gas e che in successione ha provocato i rincari dei carburanti e delle bollette. Per i prossimi mesi si spera in un ribasso dovuto all'effetto traino delle offerte sulle fatture di luce e gas ad opera dei maggiori players e del price cap di Eni

0: IP e Kuwait. Quest'ultimo sarà applicato da domani 1 ottobre per 30 giorni, una riduzione che si estende ormai a tutta la filiera della distribuzione. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale si attesta a 2,11 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,31 euro. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ed inflazione ha parlato anche la Premier Giorgia Meloni in video collegamento con il Gazzettino, in studio Francesco Macaro.
2: Sì, chiediamo flessibilità aggiuntiva per famiglie e imprese, quanto ha sottolineato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervista poco fa in videocollegamento con un quotidiano del Nord-Est. Dalla Premier per questo in arrivo una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere appunto più flessibilità a causa dell'aumento dell'inflazione registrata in questo periodo. Giorgia Meloni ha inoltre ricordato l'impegno e la responsabilità del governo pur, ha detto, con le poche risorse a disposizione. Priorità la difesa del potere d'acquisto degli italiani, le misure per spingere sulle assunzioni, sul miglioramento dei salari, sulla detassazione degli aumenti contrattuali che, ha spiegato, l'esecutivo vorrebbe prorogare in legge di bilancio. Allora sentiamo dalle sue parole proprio le priorità della prossima finanziaria.
3: Su salari e difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute.
2: Lo sguardo del governo, ha assicurato Giorgia Meloni, è sempre sulla gestione delle questioni legate al caro energia. Proprio a questo l'esecutivo vorrebbe dedicare i 14 miliardi di flessibilità ottenuti dall'Europa. Ascoltiamo.
3: Che vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese, che so essere e che è per me un'altra priorità assoluta.
2: La Premier ha poi messo in guardia sui rischi dell'intelligenza artificiale anche in politica e infine ha detto di essere impegnata a portare a termine il lavoro di questi 5 anni chiosando. Per il resto il mio futuro è nelle mani degli italiani.
1: E alla Camera è cominciato l'esame della legge elettorale dopo le modifiche del Senato.
4: Nuovo testo, stesse posizioni. A Montecitorio si ripete il canovaccio della prima lettura con la maggioranza che insiste sulla necessità di garantire stabilità e che gli elettori sappiano chi governerà con il loro voto. Ovvio che il testo non piaccia alle opposizioni, dice Fratelli d'Italia in aula. Amano la palude del pareggio per portare a Palazzo Chigi premier che non sono passati per le urne. Luca Sbardella.
5: Una sinistra abituata a governare anche quando non vince le elezioni, anche quando gli italiani non le conferiscono il mandato di governare l'Italia, non può condividere questa riforma.
4: Non si tratta di stabilità ma di un premierato mascherato che sarà bocciato dalla Consulta, si dice certo il campo largo, per cui il testo passando al Senato è persino peggiorato. Le minoranze citano i capilista bloccati che spiegano rendono inutili le preferenze, così come l'alternanza di genere. C'è poi l'aumento delle firme necessarie per le piccole liste contro cui Riccardo Maggi, più Europa, comincia lo sciopero della fame.
6: State segnando una giornata buia per la nostra democrazia, dimostrate di voler decidere voi chi può essere e chi non può essere sulla scheda.
4: Domani il primo voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità. Lucio Bondi, GR1.
1: Antisemitismo, prima via libera, alla Camera ma i partiti si dividono. In commissione sì della maggioranza e di Italia Viva, contrari Movimento 5 Stelle e AVS. Il PD non partecipa al voto. Il testo già approvato dal Senato passa ora all'Aula dove potrebbero arrivare modifiche. E al teatro alla Scala di Milano le celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL. Presente il Presidente della Repubblica Mattarella che ha incontrato i familiari delle vittime della strage di Linate dell'8 ottobre 2001. Ad accoglierlo il Segretario Generale della CGIL.
7: Il Capo dello Stato non ha voluto mancare all'appuntamento alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. La sua presenza ci onora, ha detto Landini, la ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori che lottano per il riconoscimento pieno dei propri diritti, a partire dalla sicurezza in tutti i posti di lavoro. Si deve vivere di lavoro e non morire.
8: Questa è una strage e io ho voluto esattamente parlare di questo perché non è più sopportabile, non è più accettabile. Perché è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide.
7: Landini parla di nuove sfide del sindacato, la persona al centro nell'era dell'intelligenza artificiale, dei contratti pirata e degli sconvolgimenti geopolitici. Per i primi di novembre annuncia una conferenza programmatica.
8: È un modo per aggiornare la nostra analisi su quello che sta succedendo, ma soprattutto per avanzare delle proposte molto precise su come riformare questo Paese.
1: Eleonora Di Lauro, GR1. Ex Ilva, Acciaierie d'Italia, ha chiesto il ricorso a una nuova cassa integrazione straordinaria per tutto il sito di Salerno. Insorgono i sindacati che si rivolgono al Ministero del Lavoro e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, chiedendo un incontro, poiché temono il progressivo coinvolgimento degli altri stabilimenti del gruppo. Rai Radio 1, 19:13 minuti, la cronaca, caso Garlasco. L'orma di una scarpa rinvenuta sulla scena del delitto sarebbe più grande di quanto saputo finora, compatibile quindi col piede dell'indagato Andrea Sempio, e spuntano nuove intercettazioni.
9: La diatriba va avanti da tempo. Per la sua difesa e per i consulenti della famiglia Poggi, Andrea Sempio calza un 44, perciò dicono non può essere sua l'orma di una suola a pallini fotografata sulla scena del crimine, che, è stato detto finora, è quella di una scarpa 42. I consulenti della procura di Pavia replicano ora sostenendo che la traccia di quella scarpa non è completa, quindi in realtà è più lunga. Quell'impronta venne attribuita ad Alberto Stasi nel processo che ha portato alla sua condanna. Quanto alla questione della mancata comunicazione dei RIS dei due test negativi sulla presenza del DNA di Chiara sulla bicicletta del fidanzato, secondo indiscrezioni la procura di Pavia starebbe valutando se indagare alcuni degli investigatori dell'epoca per false informazioni al pubblico ministero. Infine, dalle cimici piazzate dai carabinieri in casa Sempio emergono i dubbi della famiglia sull'ipotesi che qualcosa di strano fosse stato compiuto a loro insaputa per ottenere in fretta l'archiviazione del 2017. Tra un po', dice Andrea, intercettato a novembre 2025, l'accusa sarà verso i carabinieri. Non vorrei che l'avvocato ci abbia fatto qualcosa dietro le spalle. Claudio Vigolo, GR1.
1: La strage di Ustica. Il giudice per le indagini preliminari di Roma si è riservato di decidere sulla richiesta della procura di revocare l'istanza di archiviazione, un passo indietro che arriva dopo l'apertura della Francia a fornire nuovo materiale sull'incidente.
10: I documenti elencati nella nota inviata dalla Francia vanno dall'81, la strage, ricordiamo, avvenne il 27 giugno dell'80, al 94. Tra questi ci sono 9 documenti informatici, 2 documenti del Ministero della Difesa francese, oltre all'esplicita disponibilità a collaborare ancora. Il contenuto dell'informazione lo ha reso noto direttamente il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, che in udienza stamane ha chiesto al GIP di revocare la richiesta di archiviare l'ultima inchiesta sulla strage nella quale morirono 81 persone. Negli ultimi anni l'attenzione si era concentrata sulla Francia per 2 motivi: l'aeroporto di Solenzara in Corsica, che ospitava i caccia Mirage, e la presenza nell'area della portaerei General Foch. Il GIP dovrebbe accogliere la richiesta della procura, alla quale poi spetterà il compito di valutare il materiale inviato da Parigi. Cauto per ora Alessandro Gamberini, storico avvocato dell'Associazione Familiari delle Vittime.
11: Hanno avuto sicuramente dei riscontri radar, ci daranno questa documentazione?
10: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Torniamo alle tragiche morti sul lavoro, altri 2 casi in poche ore in provincia di Milano e di Ancona.
12: È un operaio tunisino di 55 anni, padre di 3 figli, l'uomo che nella notte ha perso la vita mentre lavorava nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Una fiammata lo ha investito, arrivato in ospedale in condizioni già disperate e deceduto poco dopo. Con la vittima era presente un altro operaio, 29 anni, di origine bengalese, gravemente ferito è stato trasferito al centro Grandi Studionati di Pisa. Intanto la polizia scientifica sta accertando la causa della fiammata letale, forse innescata da una scintilla sprigionatasi durante la saldatura. I 2 lavoratori erano impiegati in una ditta appaltatrice. I sindacati in presidio davanti allo stabilimento hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Sara Galassi, FIOM CGIL.
13: Qui si fa profitto sulla pelle di chi lavora e questo non è più accettabile.
12: Aveva 48 anni invece l'operaio che a Robecco sul Naviglio nel Milanese è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale. Fatale la caduta da un'altezza di 8 metri, illeso ma sotto shock il collega con cui stava lavorando, la sindaca Fortunata Barni.
14: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta.
12: Eleonora Fioretti, GR1.
1: Presentato al PRI Italia, in corso all'Aquila, Italiana, il nuovo canale della RAI dedicato alle bellezze del territorio e alla ricchezza culturale del nostro paese.
15: costruire un canale che sia allo stesso tempo divulgativo, culturale ed esperienziale.
16: E questa la missione di Italiana in onda su Rai Play e sul canale 57 del digitale terrestre, secondo il direttore dell'intrattenimento dei Time, Angelo Mellone.
15: Un laboratorio di contenuti

0: che vi possono mettere in viaggio, prima con la fantasia, poi con la memoria e magari anche col corpo. Per quello dico esperienziale, cioè noi costruiamo programmi che dicono alle persone anche spegnete la televisione e mettetevi in viaggio, conoscete qualcosa anche a 10 km da casa vostra.
1: Non un nuovo palinsesto, ma il meglio che la RAI già produce tra repliche di programmi in onda sui canali generalisti come Linea Verde e materiale d'archivio delle teche RAI, insomma da Mario Soldati a Federico 40 e Peppone Calabrese.
0: Che hanno capito che raccontare le radici, raccontare una nazione essenzialmente provinciale non è una diminuzio, anzi un valore aggiunto narrativo perché dà profondità alla scrittura.
1: Le nuove produzioni con dirette o programmi originali pensati per il canale Italiana partiranno nel 2027. L'Aquila, Timisoara Pinto, GR1.
2: Musica, 21 anni appena compiuti e con una carriera decollata da TikTok, la cantautrice Sienna Spyro si conferma ai vertici delle classifiche britanniche. Dopo aver vinto il premio come artista esordiente agli MTV Video Music Awards di domenica sera, il brano Great Expectation è al primo posto della classifica di singoli e l'album Visitor è ancora nella top 5. Il 27 marzo Spyro sarà in concerto al Fabric di Milano. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Max Gambino e Daniele Di Noia, tra poco lo sport da Sonio Ranges, buon proseguimento d'ascolto.
3: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Petroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
7: Sì?
6: Giura che non lo dirai.
8: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
9: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
10: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
11: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
12: Smettila di prendermi a calcio.
11: Fermati, Bourne.
10: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
14: Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
15: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
16: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
17: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
18: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
17: E tutte quelle persone nella foto?
18: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
17: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
19: GR1 Sport.
20: 19:22 minuti, bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Siamo a metà del periodo di sosta per il campionato di calcio. Dopo il KO con il Belgio e il successo in Turchia, la nazionale è al lavoro a Coverciano, agli ordini del CT Mancini, verso la sfida di venerdì in Francia. Tra i protagonisti del nuovo corso, l'atalantino Scalvini.
21: Il calcio delle scuole, dell'identità di gioco a seconda dei paesi, stereotipi in un certo senso, ma l'essenza poi è reale. Il palleggio della Spagna, la tecnica brasiliana, l'impronta della difesa e dei marcatori nel calcio italiano, Cannavaro e Nesta, Bonucci e Chiellini agli europei del 2021,

0: serve un'altra coppia così a questa nazionale. In Turchia Scalvini ha giocato con Bastoni, ha esultato per una chiusura efficace, perché il ruolo è cambiato, si imposta di più adesso. I riferimenti restano gli stessi però, come Chiellini e Bonucci, dice Scalvini.
1: Le cose magari che ci vengono chieste sono cose diverse rispetto al passato, chiaramente sono persone che ho sempre visto come idoli, avere avuto l'opportunità di condividere qualche allenamento, qualche partita con Bonucci e Chiellini è stato fantastico.
0: Tutti in campo nel pomeriggio assolato fiorentino, 4 portieri, 28 giocatori di movimento, mini partite su porzioni di campo con le porte piccole. L'Italia prepara la sfida con la Francia, anche nella mente, riflette Scalvini.
1: Penso che sicuramente troveremo un modo per andare là a giocare a viso aperto. Penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
0: Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
2: E prima ancora dei grandi toccherà i piccoli domani, quelli dell'Under 21 di scena in Armenia per la penultima partita del girone di qualificazione agli europei di categoria del prossimo anno. Silvio Baldini spinge i suoi ragazzi verso una partita da vincere a tutti i costi.
3: Noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare. E se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio ci ha sbagliato.
2: In chiusura gli aggiornamenti live sulla Champions League femminile. In campo Roma-Juventus, siamo al 40° minuto della seconda sfida del girone. Le giallorosse, impegnate in casa contro il Barcellona, sono sotto 2-0, mentre le bianconere in Svezia contro l'Aken sono ferme ancora sullo 0-0. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Bentrovati 19:27, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, code a tratti traffico tra tangenziale est di Milano e viale Certosa verso Torino, tempi di percorrenza 50 minuti circa. Un incidente sta creando delle code in A1 tra Reggio Emilia, allacciamento E22 verso Bologna. Ci sono rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno per traffico tra Scandicci e Svincola 1 verso Firenze. Code per lavori in A10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova, in A14 code per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona e code tra Castel San Pietro e allacciamento A1 verso questa autostrada. Ci spostiamo sul ramo Casalecchio, anche qui ci sono code e traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto e buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
12: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito cammino

0: di Francesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Doc!
2: Cosa è successo qui?
1: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
2: Stava per essere venduta una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
1: Andrei a più di un collega.
3: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
1: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
4: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione. Da giovedì 1 ottobre 21:30. Rai 1.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
6: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
7: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
8: Il premier mette a punto in queste ore.
9: The president did what he always would.
10: The Afghan government says they're not surprised.
5: Zapping.
11: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 30 settembre 2026. Vediamo subito di che cosa parleremo questa sera e quali saranno gli ospiti con noi. In apertura Roberto Chiudo di Forza Italia, presidente della Regione Calabria, vice segretario nazionale di Forza Italia, sta facendo un tour italiano, un tour nazionale per presentare il suo libro Il coraggio di governare, idee liberali, la forza di realizzarle, ed è anche, diciamo, un po' il vincitore della campagna elettorale, della battaglia elettorale per le suppletive che si è svolta in Calabria, dove il candidato di Forza Italia ha vinto, mentre, diciamo, il candidato ex Forza Italia promosso e lanciato da Vannacci, insomma, è restato al palo, almeno secondo quanto dicono le analisi del centrodestra e di Occhiuto stesso. Poi parleremo di inflazione. L'inflazione ha raggiunto i massimi da 3 anni, siamo ormai al 4,2% di inflazione. Bisogna tornare a settembre 2023, quando l'inflazione aveva toccato il 5 qualcosa, e questo ha delle conseguenze anche sul regime fiscale, la questione del fiscal drag, sulla fiducia delle imprese, delle famiglie. Insomma, di tutto questo parleremo con Marco Leonardi, professore di economia alla Statale di Milano. Poi, andando avanti con la puntata, torneremo a parlare di Ustica, perché se ne torna a parlare un po' su tutti i giornali per due cose, per due eventi collegati: la decisione della Francia di collaborare con le richieste della Procura italiana di fornire documentazione, quella che in gran parte ha già dato, ma probabilmente anche altri documenti nuovi o innovativi rispetto a quello che la Francia ha già detto dovrebbero servire al rinforzo, diciamo, di un'ipotesi di battaglia aerea. La Francia quindi ha già annunciato che fornirà agli investigatori italiani del nuovo materiale. Questo ha prodotto anche la decisione da parte della Procura di Roma di ritirare la richiesta di archiviazione presentata presso il GIP, che si riserva di decidere. Quindi il processo potrebbe salvarsi dall'archiviazione. Noi ne parleremo con Gregori Aleggi, professore di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli di Roma, che da tempo si occupa di questo tema anche con alcuni libri. Poi sarà con noi Natalia Augias, corrispondente dal TG1 da Londra. C'è stato un importante intervento del premier Andy Burnham, che ha parlato al congresso del suo partito, il Labour, e tra le tante cose dette ha anche ventilato l'ipotesi che il suo paese potrebbe a un certo punto anche ritornare a chiedere l'adesione completa all'Unione Europea, perché ha detto molto chiaramente che Brexit ha portato più danni che vantaggi, un'affermazione molto netta che i politici inglesi normalmente sono stati abbastanza restii a pronunciare. Ne parleremo con Natalia Augias. Poi con Natale Forlani, presidente dell'INAP, parleremo di uno studio fatto dal suo Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, dedicato all'uso dei social da parte dei bambini. La prima notizia, il primo dato che ne viene fuori è che solo un bambino

su 10 non ha lo smartphone già in seconda media, quindi a 12 anni. Parleremo di questo, delle misure che si stanno cercando di implementare per insomma correre ai ripari rispetto a questa invasione dei telefonini e dei social in giovanissima età. Poi alla fine incontreremo Paolo Strippoli come regista, uno sceneggiatore, suo è il film

0: Dubai, sul volo Dubai Tel Aviv, il copilota accoltella il pilota fermato dai passeggeri arrestato all'atterraggio in Arabia Saudita. Netanyahu voleva schiantarsi, e terrorismo. Vola l'inflazione a settembre più 4,2% su base annua, Istat accelerazione per bollette carburanti, carrello della spesa più 1,7%. Meloni a von der Leyen, serve più flessibilità europea per aiutare famiglie e imprese. Salvini, tassare le banche, opposizione, aumentare i salari divorati dal caro vita. La procura chiede di non archiviare l'inchiesta sulla tragedia di Ustica, nuove carte dalla Francia alle famiglie delle vittime, dopo tanti anni uno spiraglio di verità. Un operaio ucciso da una fiammata alla Fincantieri di Ancona, la protesta dei lavoratori, Brandizzo rinviata udienza per la strage ai legali, aula troppo piccola. Tutto esaurito nel cinema per Naza, confessioni di militari israeliani sulla guerra a Gaza e giornalisti del Guardian che lo hanno prodotto, testimonianze attendibili, è tutto vero.
1: Le 19.35 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando diamo il benvenuto a Roberto Chiuto di Forza Italia, presidente della Regione Calabria e vice segretario del suo partito. Buonasera Occhiuto, buonasera Presidente.
2: Grazie per l'invito.
1: Bentornato a Zapping. Insomma, lei è appena reduce da una battaglia elettorale che mi pare l'abbia piuttosto soddisfatta, quella per le suppletive appunto a Reggio Calabria. Come sono andate dal suo punto di vista?
2: Sono andate molto bene, perché Vannacci aveva candidato il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, un campione di preferenze, aveva detto che la Calabria sarebbe stata la sua Sassonia, che Forza Italia avrebbe perso, il centrodestra avrebbe perso, invece abbiamo stravinto, e quindi sono andate molto bene, abbiamo dimostrato che il centrodestra può vincere anche senza allearsi con i populisti.
1: Si potrebbe leggere anche da un altro punto di vista, un partito nuovo appena nato che in una delle elezione suppletiva prende l'11%, non è poca cosa. Vannacci sì. Si è detto molto soddisfatto dal canto suo.
2: Sì, si potrebbe leggere così se non si conoscesse la storia di queste elezioni suppletive. Vannacci ha candidato un campione di preferenze che un anno fa aveva avuto 11.000 preferenze, quindi più di quanti voti abbia avuto oggi Vannacci, in una competizione elettorale più complicata come le elezioni regionali. Vannacci era convinto addirittura di vincere, ora è convinto di sommare i suoi voti ai voti di questo candidato super votato l'anno scorso. Evidentemente ha fatto un flop, perché questo candidato in qualsiasi altra formazione politica avrebbe portato gli 8.000 voti che ha avuto Futuro Nazionale alle ultime elezioni. Quindi suggerirei a Vannacci, che prima ha fatto un po' lo sbruffone dicendo che avrebbe vinto in Calabria, che la Calabria sarebbe stata la sua Sassonia, e ora festeggia per una sconfitta, di non festeggiare per le sconfitte generali, quelli veri non lo fanno.
1: Ma a livello nazionale questo risultato ci dice qualcosa o è troppo difficile proiettare diciamo una suppletiva nell'ambito delle prossime elezioni politiche?
2: No, è difficile proiettare una suppletiva sulle elezioni politiche, questo per dovere di onestà va riconosciuto, ma ci dice che non bisogna aver paura di Vannacci, bisogna affrontarlo e lo si tiene fuori dalla coalizione, la coalizione di centrodestra ha tutti gli argomenti per poter rivincere le elezioni e soprattutto per poter governare. Chi pensa che con Vannacci il centrodestra, solo con Vannacci il centrodestra può vincere, sbaglia, perché in politica la politica è una cosa, l'aritmetica è un'altra, ma soprattutto vorrei ricordarlo a chi pensa questo, che le elezioni non si fanno per vincerle, le elezioni si fanno per governare, e con i populisti che non sono capaci di pensare ad una sola soluzione per i problemi degli italiani, di certo non si può governare.
1: Lei dice la matematica, la politica, però la matematica qualcosa la suggerisce, cioè che per le coalizioni di centrodestra raggiungere la soglia del 42% prevista dalla nuova legge elettorale per ottenere il premio di maggioranza senza Vannacci potrebbe essere difficile. Questo molti lo pensano.
2: La matematica dei sondaggisti che valutano i partiti e le coalizioni prima che cominci la partita vera. Guardi, il centrodestra

0: una risorsa straordinaria che Giorgia Meloni in campagna elettorale è fortissima. Aspettiamo di vedere chi sarà il candidato del centro del campo largo, così si chiama ora, perché io sono convinto che Giorgia Meloni sarà capace di sconfiggere chiunque. E vorrei ricordare che nel centrodestra c'è stato qualcuno qualche anno fa che ha fatto un partito e dopo 6 mesi l'ha fatto diventare il primo partito, per cui l'elettorato italiano e soprattutto l'elettorato del centrodestra è un elettorato che recupera fiducia nei partiti del centrodestra, sol che si abbia la forza, la capacità di recuperare la lezione di Berlusconi, che se lo ricorda aboliva la tassa sulla prima casa.
1: Tra l'altro in questi giorni viene festeggiato, avrebbe compiuto 90 anni, quindi viene festeggiato da Forza Italia, dalla famiglia.
0: Sì, infatti, ma lui se lo ricorda, ha abolito la tassa sulla prima casa. Era importante perché noi abbiamo negli ultimi 2 anni, nelle ultime 2 finanziarie, il centrodestra ha messo a posto i conti dello Stato negli ultimi anni, ha fatto bene a farlo, ma nelle ultime 2 finanziarie ha speso 3,5 miliardi il primo anno, 2 anni fa, per accorpare 2 aliquote IRPEF, 3 miliardi l'anno scorso per 2 punti di riduzione dell'IRPEF, nessuno se n'è accorto, e spendiamo 6,5 miliardi per queste iniziative. Ha abolito il bollo auto, pure parzialmente, tutti quanti ne parlano, quindi inviterei il centrodestra per esempio a proseguire su questa strada che era quella tracciata, indicata da Berlusconi. Bisogna abolire intere tasse, nel caso del bollo auto intere piccole odiose patrimoniali. Io spero che lo si faccia in legge di bilancio, abolendolo per tutti, e che si abbia qualche bandiera identitaria da utilizzare anche alle prossime elezioni. Per esempio io suggerisco nel mio libro di pensare ad una no tax area per tutti i giovani sotto i 35 anni. Noi siamo il paese del Made in Italy, della creatività, eppure stiamo perdendo i nostri giovani che vanno nel resto d'Europa, nel resto del mondo, dove sono pagati di più. Le grandi imprese invece investono sui giovani, li pagano meglio, e noi abbiamo invece un sistema retributivo nel pubblico e nel privato che funziona per scatti di anzianità. Più vecchio sei, più vieni pagato. Perché non farlo funzionare per scatti di futuro? Perché non invertire questo paradigma e pagare di più i giovani? Io sono sicuro che sarebbero più felici anche i loro genitori.
1: Lei ha citato Berlusconi, mi ha fatto venire in mente una risposta che lei ha dato in un'intervista. Lei, parlando del suo partito, ha detto che è un partito un po' ingiallito, che, e poi si chiedeva se a Berlusconi sarebbe piaciuto un partito ingiallito. Come mai Forza Italia?
0: Ah, perché
1: così.
0: Berlusconi, quando ha fondato Forza Italia, ha fondato un partito che ha rappresentato la più grande innovazione della politica italiana negli ultimi decenni, e mi chiedo, lo faccio nel mio libro, se Forza Italia sia ancora un partito dell'innovazione nel modo di comunicare.
1: Quando se lo chiede politiche. Vuol dire che la risposta è no.
0: Che evidentemente non lo è, ma non lo è per la responsabilità di tutti noi. Vorrei ricordare che io sono il vice segretario nazionale di Forza Italia, quindi sono uno di quelli che partecipano alla vita del partito, quindi non voglio gettare la croce su qualcuno in particolare. Dico soltanto che forse dobbiamo avere la capacità di parlare meno di Berlusconi e di attualizzare di più la sua lezione, di recuperare innovatività per un partito che era campione di innovazione, di far di Forza Italia un partito davvero aperto alle espressioni migliori dell'impresa, dell'economia, come fece Berlusconi, al ceto intellettuale del paese, come fece Berlusconi quando fondò Forza Italia, di parlare forse di più ai giovani col loro linguaggio, di non aver timore di parlare ai giovani anche di cose delle quali i giovani parlano quotidianamente, per esempio la libertà sessuale, i diritti civili. Forse non ci fanno guadagnare voti, però ci fanno rappresentare
1: lei con molta eleganza
0: i giovani come una formazione politica più moderna, e questo sarebbe un bene per l'intero centrodestra.
1: Lei con molta eleganza si prende una parte delle responsabilità per il fatto che Forza Italia non è tutte le cose che ci ho appena elencato e che dovrebbe tornare ad esserlo. A questo proposito mi chiedo se il suo libro, Il coraggio di governare, idee liberali, la forza di realizzarle, non sia un po', diciamo, un suo personale manifesto su come scrollarsi dalle spalle queste responsabilità e cominciare un gioco nuovo. Il coraggio di governare sembra proprio l'idea che lei, insomma, dopo aver governato la Calabria,

0: Calabria guarda ad altri orizzonti.
1: No, io ho ancora 4 anni di governo in Calabria, sono stato riconfermato l'anno scorso, il coraggio di governare, perché in Calabria, che è una regione notoriamente complicata, forse la più complicata d'Italia, sono riuscito a fare delle riforme che l'hanno fatta diventare, per esempio, secondo i dati di Banca Italia, la regione che è cresciuta di più in Italia nel 2025. Allora mi chiedo se le riforme se possono sortire dei risultati positivi nelle regioni più complicate, se si possono fare laddove è più complicato farlo, perché non si debbano fare a livello nazionale. Forse ci vuole più coraggio nel centrodestra, nella parte del centrodestra che dovrebbe essere proprio più attenta alle riforme, al pensiero liberale, cioè Forza Italia. Forse dovremmo avere la capacità di essere da stimolo per il centrodestra per fare riforme che non siano scritte sotto dettatura delle corporazioni, ma che intercettino davvero i bisogni dei cittadini. In Calabria io ci sono riuscito in alcuni ambiti, per esempio la Calabria è l'unica regione che ha UberX, ho sollevato il conflitto di attribuzione in Corte Costituzionale vincendo contro il governo per i decreti che aveva fatto Salvini e che limitavano la concorrenza del trasporto a domanda. Questo mi ha consentito di dare centinaia di licenze e oggi la Calabria è una regione che piano piano sta assicurando ai cittadini, ai turisti, un trasporto più civile. È possibile che invece in questo paese, quando si parla per esempio del trasporto a domanda, si debbano fare riforme sotto dettatura di chi il taxi lo guida anziché di chi il taxi lo aspetta senza
0: però tornare? Però mi scusi Presidente, proprio questo episodio, proprio questa vicenda delle licenze per UberX fa vedere una cosa, che alcuni ostacoli alle idee liberali di cui lei parla nel suo libro vengono proprio dalla coalizione a cui Forza Italia appartiene, in cui diciamo di spinte liberali non se ne vedono tante, probabilmente né nella Lega né tantissimo in Fratelli d'Italia, anzi diciamo la tutela delle corporazioni, penso appunto non solo ai tassisti ma anche ai balneari e a tante altre, è qualcosa che non corrisponde tanto alle ambizioni liberali che lei insomma solleva e auspica in questo libro. Ci sono difficoltà anche nella sua parte politica.
1: Sì, ma io nel libro dico che riconosco a Giorgia Meloni la capacità di aver fatto diventare la destra italiana, che lei rappresenta, una destra moderna, europea, e però dico che non possiamo stare tutti quanti a braccia conserte aspettando che Giorgia Meloni faccia anche la parte che deve fare Forza Italia. Non si può chiedere a Giorgia Meloni di essere liberale, riformista, più di quelli che all'interno di Forza Italia la lezione liberale e riformista l'avrebbero dovuta imparare da ragazzi. Per cui Forza Italia deve svolgere questo compito. In una coalizione ciascuno svolge un compito che è distinto dagli altri, per cui io chiedo al mio partito innanzitutto, quindi al partito di cui faccio parte, assumendomi anche la responsabilità di far parte del gruppo dirigente, di fare ciò che non si può richiedere a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni è una grande risorsa del centrodestra, perché come ho detto prima è bravissima in campagna elettorale, ha dimostrato una serietà straordinaria nella tenuta dei conti pubblici, ha fatto evolvere la destra in destra europea, è diventata il leader che tutti guardiamo con grande orgoglio per il piglio che ha in politica estera. Oh, ma deve fare tutto Giorgia Meloni o anche Forza Italia può aiutare Giorgia Meloni a far vincere il centrodestra, magari guardando alla parte più liberale, riformista dell'elettorato,
0: e questo mi pare di capire il suo impegno,
1: non è più rappresentata nemmeno al centrosinistra.
0: Questo mi pare di capire il suo impegno, insomma, aiutare Giorgia Meloni nel mettere più liberalismo nella coalizione e meno populismo. Sì, probabilmente
1: dovrebbe essere l'impegno di Forza Italia nel suo complesso. Io vorrei lavorare insieme a tutti gli altri dirigenti di Forza Italia per stimolarlo ancora di più questo impegno.
0: Senta, che cosa succede adesso con, diciamo, al momento di andare a votare, quando ci saranno i risultati, lei è ancora convinto, diciamo, che il bipolarismo italiano che ci accompagna da ormai 30 anni sia qualcosa di vero, di comprensibile, di sensato, cioè che si sta o di là diciamo, con il campo largo, come col centro-sinistra o con il centro-destra. Questo bipolarismo, queste suddivisioni corrispondono a qualcosa di reale o in realtà ci sarebbe bisogno di un

0: rimescolamento. Io per esempio vedo che la Lega è molto più simile al Movimento 5 Stelle in tantissime cose che non magari a Forza Italia, e anche nel PD ci sono esponenti, gran parte di esponenti che possono ancora essere definiti liberali, che sono molto lontani da 5 Stelle o anche da VS. Non pensa che ci sia bisogno di rimescolarlo questo strano bipolarismo italiano?
1: Guardi, questo bipolarismo per intanto ha assicurato 4 anni e saranno 5 di stabilità al governo del paese, quindi è stata questa la condizione per poter risanare i conti pubblici dopo i disastri del super bonus. Quindi se fosse durato solo un anno il governo, questo risultato non l'avremmo ottenuto. Rispetto alla Lega e alle somiglianze della Lega con alcuni populismi, chi conosce a fondo la Lega,
0: d'altronde hanno governato insieme 5 Stelle, Lega.
1: Ma chi conosce bene la Lega sa che la Lega è anche il partito di bravi governatori, di bravi sindaci che hanno saputo ancorare le scelte della Lega alla responsabilità di chi governa. Infatti la Lega in Parlamento non ha mai assunto nel centrodestra, quando governa con Giorgia Meloni, posizioni populiste attraverso i suoi voti. Nel centrosinistra invece quei riformisti a cui lei fa riferimento sono reietti, mi pare che il campo largo, perché oggi non si chiama più appunto centrosinistra, il campo largo non dia più alcun diritto di cittadinanza a quella parte del PD che prima era ritenuta riformista, non solo ai gruppi dirigenti ma agli elettori, perché il campo largo
0: ve li volete prendere voi gli elettori riformisti del PD?
1: Perché no? Perché non potrebbe essere Forza Italia a portare nel centrodestra i delusi, quelli che non riescono a vedere nel campo largo una coalizione davvero riformista, davvero capace di riformare il paese? Guardi, le condizioni che oggi ha il centrodestra sono condizioni che neanche Berlusconi ha mai sperimentato nella sua esperienza politica, perché quando c'era Berlusconi dall'altra parte c'era Prodi, c'era Letta, c'era Gentiloni, c'era Renzi, c'erano leadership che erano riformiste, moderate. Ora nel campo largo mi pare che la lotta sia fra la Schlein e Conte, che nulla hanno a che fare con il riformismo, mi pare.
0: Presidente, io la devo salutare. A proposito, lei preferisce le ragazze con le gonne lunghe o con le gonne corte?
1: Ma io preferisco le ragazze che scelgono quale donna indossare liberamente.
0: Non come diceva Annacci, senza gonna.
1: No, non come diceva Annacci.
0: Presidente, grazie per essere stato con noi. Buonasera.
1: Grazie,
0: buon
1: tanto,
0: lavoro. Roberto Chiuto, Forza Italia, ospite a Zapping. Noi andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo il professor Marco Leonardi, professore di economia alla Università Statale di Milano. Ha scritto con Leonzio Rizzo il libro Il prezzo nascosto, lavoro, salari e fisco nell'Italia dell'inflazione. Buonasera professor Leonardi.
2: Buonasera.
0: Bentornato a
2: Zappi.
0: Allora, l'Italia dell'inflazione capita a proposito, perché oggi la notizia è che a settembre è ai massimi di 3 anni, più 4,2, bisogna tornare a settembre del 2023 per trovare un dato del genere, che insomma comincia a smuovere qualche preoccupazione. E si spiega tutto con l'aumento dei carburanti, dell'energia, e questo è il problema. Se non ci fosse quello, saremmo senza inflazione?
2: In larga parte sì, però l'inflazione poi si trascina su tutti i beni di consumo, a iniziare dal cibo, perché ovviamente, anche se non ci piace, il petrolio, benzina e gasolio sono il meccanismo di mobilità di tutti i beni, quindi ovviamente poi l'inflazione passa anche ai beni di consumo.
0: Ma ci deve preoccupare questo dato o diciamo è tutto sotto controllo? Vedo che c'è un po' un calo anche nella fiducia dei consumatori e delle imprese, insomma sono, come lo dobbiamo leggere questo record?
2: Guardi, dopo 25 anni di inflazione molto moderata, nel 2022-2023 abbiamo avuto una fiammata di inflazione che ha portato un aumento complessivo del 20-25% dei prezzi, cioè i prezzi oggi, per esempio al supermercato, se vogliamo essere più chiari possibili, sono del 25% superiori a quelli che erano nel 2019 o nel 2020, prima dello scoppio dell'inflazione.

0: situazione. Adesso, nel 2026-27, noi non avremo una fiammata presumibilmente così alta, però certamente le previsioni Banca d'Italia di aumento dell'inflazione nei prossimi 2 anni cumulate, un aumento cumulato, variano dal 5,5 all'8. Quindi diciamo nel 2028 avremo 8% i prezzi più alti di quanto li abbiamo oggi. Così più chiaro di tutto.
1: Ecco, ma tutto questo che effetto ha sui salari che sono già, diciamo così, avviliti nella loro dinamica? Che cosa succede? Spieghiamolo un po' agli ascoltatori esattamente che cos'è questo fiscal drag di cui tanto si parla in questo periodo.
0: Allora, sono due fenomeni. Il primo è che noi abbiamo constatato che dopo 30 anni in cui il nostro sistema di contrattazione collettiva nazionale, che è il sistema con cui si rinnovano i contratti di lavoro settore per settore, c'è il contratto dei giornalisti, io c'ho il contratto dei professori, che in realtà non è, però insomma, il contratto del commercio, dei metalmeccanici, eccetera, vengono rinnovati ogni 3 anni. Questo sistema, che per 30 anni aveva comunque seguito l'inflazione, quindi non aveva prodotto sostanziali perdite di potere d'acquisto, salari molto fermi nel tempo, ma perlomeno seguivano l'inflazione. Questi ultimi 5 anni, soprattutto il settore del commercio, turismo, logistica, servizi di pulizia, multiservizi, eccetera, che però sono quelli che occupano un buon 60% dell'occupazione italiana, ecco, questi settori non hanno più seguito l'inflazione, quindi hanno perso potere d'acquisto nel termini di 6-7% e non l'hanno più recuperata. Adesso rischiamo la replica, perché nel 26-27 ovviamente c'è un nuovo aumento dell'inflazione e ci saranno dei nuovi rinnovi dei contratti, ma tendenzialmente direi che ci sarà una nuova perdita di potere d'acquisto di questi settori.
1: E qui arriviamo a quello che si chiama fiscal drag, cioè questa è una sorta di tassa occulta, no? Così viene anche definita. La paghiamo
0: questo
1: senza accorgercene.
0: Questo è il secondo pezzo. Sì. Esatto, questo è il secondo pezzo, perché sono due pezzi distinti che però lavorano insieme. Il primo pezzo riguarda i contratti e il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, e questo è senza guardare le tasse. Poi arrivano le tasse. E le tasse cosa dicono? Le tasse ti dicono che tu paghi l'IRPEF, se paghi l'IRPEF, quindi i lavoratori dipendenti, i pensionati e tutti gli autonomi che pagano l'IRPEF, non gli autonomi che sono a regime forfettario che non pagano l'IRPEF, tutti quelli che pagano l'IRPEF, quindi sono diversi milioni di persone, 16 milioni di persone, tutti loro sono tassati progressivamente. Cosa vuol dire? Che quando aumenta il mio salario, il mio stipendio, io vengo tassato progressivamente di più. E questo sembra giusto, sì, è giusto, ma se il mio salario, il mio stipendio sale, ma non sale sufficientemente tanto da compensare l'inflazione, quindi io sono più ricco in termini nominali, ma sono più povero in termini reali, cioè il mio stipendio aumenta, magari aumenta del 2%, l'inflazione aumenta del 5%, io sono più povero di prima, non è che sono più ricco. Certo. Però se il mio stipendio aumenta, comunque le mie tasse aumentano più che proporzionalmente. Questo è il fiscal drag. Quindi, se mi consente una battuta, che non so se si può fare tanto in radio, io tendenzialmente sono cornuto e mazziato, perché c'è un primo pezzo che io perdo potere d'acquisto quando il mio contratto di lavoro rinnovato non segue l'inflazione e perdo un pezzo. E poi sono mazziato perché comunque il mio contratto mi ha dato un po' di più, non sufficiente a compensare l'inflazione, ma mi ha dato un po' di più. E però questo po' di più è sufficiente per aumentarmi anche le tasse. Quindi cornuto e mazziato.
1: Ecco, ma che cosa si può fare? Che poi, diciamo, questo fiscal drag rappresenta un gettito importante per lo Stato. Sono più tasse, più entrate fiscali.
0: Sì.
1: È difficile che lo Stato ci voglia rinunciare per andare incontro a questa, diciamo, a questo essere cornuti e mazziati dei contribuenti.
0: Innanzitutto bisogna dire che molti paesi nel 2022-23 o in maniera automatica hanno sterilizzato il fiscal drag, cioè hanno cambiato le aliquote del fisco in modo da non far pagare di più.
1: Cioè hanno indicizzato gli stipendi.
0: Esatto, ma hanno indicizzato le aliquote.
1: Le aliquote, certo.
0: Gli scaglioni del fisco, in modo che non hanno fatto pagare più tasse di prima. E l'Italia non l'ha fatto, e ci ha guadagnato un sacco di soldi il governo, che poi ha restituito, diciamo, ha speso per ridurre le tasse, ma con una mano ha preso 25 miliardi, l'altra mano ne ha restituiti 25 nel corso di 5 anni. Quindi sostanzialmente la pressione fiscale non si è ridotta, anzi tendenzialmente è aumentata, perché fiscal drag ti aumenta le tasse in maniera automatica. Questa cosa si ripeterà anche nel 2026-27, perché noi non abbiamo aggiustato gli scaglioni dell'IRPEF,

0: E quindi cosa succederà? Che l'inflazione ti porterà a pagare più tasse, fino a 8, da 8 miliardi a 10 miliardi in più di tasse, di cui la metà lo Stato se le può spendere per fare le leggi di bilancio. Quindi un'entrata gratuita, imprevista, dovuta soltanto all'inflazione, dovuta al fatto che noi paghiamo più tasse quando c'è più inflazione.
1: Quindi, diciamo, per usare una parola un po' abusata, il governo trae da questo fiscal drag una sorta di tesoretto che può utilizzare per chiudere una manovra di bilancio che si annuncia complicata.
0: Sì, è vero, è così. Quanto sia, poi dopo lo vedremo, perché ovviamente quanto è, però si tratta di qualche miliardo, non di pochi soldi, 3, 4, 5 miliardi a seconda di come va l'inflazione nei prossimi mesi.
1: Ma diciamo, questa è una cosa che lei condivide, che si ritiene condivisibile, insomma il governo ha comunque bisogno di risorse per fare la manovra di bilancio e le prende dove le trova queste risorse, o no?
0: No, però attenzione, siccome questo è un fenomeno che colpisce tutti i paesi, l'inflazione c'è dappertutto, non c'è solo in Italia, e i sistemi progressivi come l'IRPEF ci sono dappertutto, le tasse sui redditi progressivi, è chiaro che in tutti i paesi in maniera diversa aggiustano i sistemi fiscali per evitare di imbrogliare tra virgolette i contribuenti, perché è una tassa che tu paghi in più senza neanche accorgerti. No? Perché tu hai un aumento del tuo contratto di lavoro, del tuo stipendio, e non ti accorgi che, sebbene sei più povero di prima perché l'inflazione corsa più veloce del tuo stipendio, però paghi più tasse di prima.
1: Quindi il governo può in teoria dire non mettiamo le mani nelle tasche degli italiani, ma in realtà queste mani invisibili c'entrano lo stesso.
0: Le mette in automatico senza fare niente, senza fare leggi, cioè così. Negli Stati Uniti tutti gli anni ti dicono quali sono gli scaglioni dell'IRPEF per evitare che l'inflazione ti mangi parte del tuo aumento di stipendio. In Germania, in Francia, in Belgio nel 2022-23, vista la malaparata sull'inflazione, hanno ritoccato gli scaglioni del loro IRPEF.
1: Quindi questo potremmo farlo anche noi volendo.
0: Certo, infatti però la Meloni quando dice ah, ma noi da 50.000-60.000 euro adesso promettiamo una riduzione delle tasse, alla fine finirà per cancellare il fiscal drag, ma solo su quelli lì, su quelli da 50.000 euro in su. Quindi cancella il fiscal drag, ma solo per quelli che in realtà l'hanno pagata molto negli anni passati, però io dubito che funzionerà.
1: Perché l'idea è quella di portare fino a 60.000 euro il beneficio, esatto, dell'aliquota al 33, no? È una mossa, esatto, giusta o no?
0: Sì, è giusta, si cancella il fiscal drag, ma la cancella per chi guadagna più di 50.000 euro, ma anche il fiscal drag colpisce tutti, dai 15.000 euro, diciamo, da quando inizia a pagare l'IRPEF in su, e quindi per quello dico che sarà un po' complicato da spiegare che tu cancelli questa tassa invisibile del fiscal drag, ma la cancelli solo per chi guadagna più di 50.000 euro.
1: Perché il governo dice è venuto il momento di tendere una mano al ceto medio, questa è un po' la fase in cui siamo.
0: È vero che nel passato ha pagato di più, ma è anche vero che il fiscal drag, se torna l'inflazione, se siamo in un nuovo mondo dove l'inflazione non è più ferma e sopita per sempre, ma ogni tanto torna su, bisognerebbe risolvere in maniera più strutturale.
1: Cioè ci vorrebbe un'indicizzazione delle aliquote, questo ci sta dicendo.
0: Esatto.
1: Professore, grazie per essere stato con noi. Marco Leonardi, economia all'Università Statale di Milano. Buonasera e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Sono le 20:02, abbiamo l'appuntamento con le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
7: Meteo Radio.
8: Nel corso della serata nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 1 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigini, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, orientali o variabili, tendenti a disporsi a regime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi, mossi Ionio e Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
9: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
7: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
9: Cecilia Mosetti
7: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Zapping.
1: Le 20 e 5 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con la nostra puntata, vi tengo aggiornati con i titoli del TG1.
10: Terrore su volo Dubai-Tel Aviv, il copilota pugnala il pilota, ha provato a far schiantare l'aereo, dice Israele, fermato da equipaggio e passeggeri. Panico a bordo, le testimonianze, siamo corsi ad aiutare, abbiamo fermato i terroristi, passeggeri già tornati a Tel Aviv, è stato un incubo. Meloni e von der Leyen, più flessibilità europea per sostenere famiglie e imprese, Schlein, inflazione mangia stipendi italiani, Conte, il paese fermo. Il caro energia spinge l'inflazione al 4,2%, il massimo da 3 anni, sconti su bollette di luce e gas dai principali gestori energetici. Garlasco, la perizia medico-legale, l'agonia di Chiara potrebbe essere durata un'ora, stasi al TG1, ho la speranza che qualcosa cambi. Cutro denunciò la scomparsa del marito 2 anni fa, una 60enne e il figlio arrestati per omicidio, sullo sfondo motivi economici. Pescara, nuovi avvistamenti della lupa che si aggira tra i palazzi in cerca di cibo, teleanestesia per catturarla e riportarla in natura. C'era una volta il ranch, in vendita in Andalusia il set in cui Sergio Leone girò buona parte di C'era una volta il West. Ci sono saloon, banca, ufficio dello sceriffo, una macchina del tempo che rimanda ad uno dei capolavori del nostro cinema.
1: Le 20 e 6 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, sempre 335-699-2949, sms whatsapp se volete intervenire in diretta, anche messaggi vocali se del caso. Noi andiamo avanti e salutiamo il professor Gregorio Aleggi, che insegna storia e politica degli Stati Uniti alla Università Luis Guido Carli di Roma. Parliamo però di Ustica, di cui il professor Aleggi si è ampiamente occupato anche con alcuni libri. E perché ci occupiamo di Ustica? Perché ci sono due notizie collegate. La prima, la Francia si è fatta avanti nella collaborazione, diciamo, con gli investigatori italiani per fornire probabilmente nuovo materiale per le indagini su quello che è accaduto quel giorno, il 27 giugno del 1980, e da questa decisione della Francia, da questa disponibilità della Francia, è scaturita anche la decisione della Procura di Roma, che ha ritirato la sua richiesta di archiviazione appunto su quella strage. Adesso si aspetta di capire se il GIP insomma accetterà questa rinuncia ad archiviazione oppure no. Noi di questo parliamo con il professor Aleggio. Buonasera, bentornato a Zapping.
11: Buonasera a voi.
1: Allora, sotto quali auspici si riapre il dibattito, si torna a parlare della strage di Ustica, secondo lei?
11: Ma in generale credo che qualsiasi novità che possa aiutare a far luce su un fatto che non è solo grave ma anche inaccettabile, cioè che dopo 46 anni e lunghissime inchieste, entrambe le inchieste sono finite con un'archiviazione perché è rimasto ignoto l'autore del fatto. Cioè noi alla fine abbiamo scenari, abbiamo, come dire, ipotesi secondarie eccetera, ma alla fine nessuno ha certezza di chi sia stato, una certezza, diciamo, non giornalistica, non mediatica,
1: processuale. Quindi, insomma,
11: Beh, insomma, un nome e un cognome, sì. Poi magari non si riesce a condannarlo, però insomma qualcuno che è stato, che stava lì e che l'ha fatto, con qualsiasi mezzo, fosse pure una fionda. Questo non lo sappiamo. Quindi, in linea di principio, qualsiasi cosa aiuti ad andare avanti è stra benvenuta.
1: Quindi le informazioni che potrebbero

0: potrebbero provenire dalla Francia, scusate, potrebbero mandare avanti l'inchiesta, chiarire, illuminare qualche ambito ancora rimasto oscuro?
1: Questo già è più difficile dirlo. Stamattina era sia un'udienza camerale, quindi non è un processo, è camera di consiglio col giudice. Il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, ha detto che la lettera che è arrivata dall'ambasciata francese prevede la consegna agli archivi italiani, agli archivi di Stato, dove tutti, io, lei, i nostri ascoltatori, potremo vederli, delle carte già consegnate durante l'inchiesta, e quindi da lì niente di nuovo, e però la disponibilità a rispondere a ulteriori domande, a ulteriori stimoli investigativi delle autorità italiane. Per cui il procuratore Lovoi ha detto: fermiamoci, fatemi vedere cosa ci danno per davvero, e sulla base di quello rivedere il lavoro fatto fino adesso. Sembra, diciamo, avendo sentito dalla sua viva voce la descrizione di quello che sta arrivando, roba finora già nota, ma la disponibilità a rispondere ad altre domande apre scenari, appunto, anche a novità sostanziali. Quindi è un po' a metà, bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Quello che ci hanno detto lo sapevamo già, però sono disposte ad aiutarci sul resto.
0: Perché i giornali in questi giorni hanno, diciamo, presentato la notizia della disponibilità francese come una cosa totalmente insolita e mai accaduta prima. Invece lei diceva che, insomma, molta documentazione, molte carte la Francia negli anni le ha già fornite, non c'è stato, diciamo, un muro di ferro tra l'inchiesta e i responsabili francesi.
1: C'è persino una lettera di Chirac, allora presidente del Consiglio italiano, che mi sembra il momento fosse l'onorevole Amato, in cui gli dice: hai fatto una serie di rogatorie e abbiamo dato puntuale risposta a tutte. Ora, la differenza per il passato è che indubbiamente l'allora giudice istruttore, perché si procedeva col vecchio rito, non ritenne soddisfacenti le risposte. Però tra dire non hanno risposto e non mi sono sentito dire quello che mi interessava, c'è una certa differenza. In più, nell'inchiesta bis di nuovo sono stati sentiti i francesi, che hanno dato molto materiale. Certo, in alcune cose sono state negate. Faccio un esempio molto semplice: l'annosa questione dove erano le portaerei. I francesi hanno sinteticamente detto erano in porto a Tolone, la procura di Roma ha detto dammi il diario di bordo, i francesi hanno detto non te lo do. Magari adesso ci danno il diario di bordo completo, però da lì a dire che siamo sicuri che nel diario di bordo completo c'è scritto non è vero che eravamo in porto, ti abbiamo preso in giro, è un certo salto interpretativo. Non è, certo, possibile naturalmente, ma non è per niente scontato, come invece un po' i giornali lasciavano immaginare. Ma
0: mi spieghi una cosa: tutta questa attenzione sulle risposte, la documentazione della Francia si innesta su una ipotesi, cioè sull'ipotesi di battaglia aerea, è questo che si vuole andare a vedere e a dimostrare, se capisco bene.
1: La procura di Roma ha lavorato per quasi 50 anni soprattutto in quella direzione. Per ordini di grandezza direi 90% battaglia aerea e 10% bomba. Ecco, ha anche scartato alcuni scenari specifici di battaglia aerea, cosiddetto quinto scenario del libro di Claudio Gatti, dove si parla degli israeliani, lo ha scartato. Questo l'ha ricordato anche l'altro giorno la senatrice Bonfietti. Quindi adesso si concentra su uno scenario di battaglia aerea che vedrebbe una responsabilità prevalente o decisiva francese. Ora vediamo cosa c'è nelle carte. Io personalmente trovo strano che i francesi ci diano delle carte dove si dice siamo stati noi, non nel senso che le falsifichino, badi bene, assolutamente no, dico solo che se fossero pronti ad ammettere una loro ipotetica responsabilità la direbbero direttamente loro, non ci darebbero un pacco di carte,
0: andatevela a cercare, insomma.
1: Ecco, no, cioè se si dovesse dire una cosa così grave nei confronti di un paese amico, alleato, il mondo politico francese, i vertici istituzionali direbbero guarda, ti abbiamo preso in giro, ci prendiamo la nostra colpa, parliamo, non ti do un mucchio di carte e vediamo, fai caccia al tesoro se trovi le bricioline giuste. Però questa è soltanto una mia sensazione,
0: perché non
1: è
0: questa

0: questa pista prova. Francese diciamo è sostenuta diciamo da un lungo arco di interventi che parte da Cossiga e arriva fino a Giuliano Amato, no? Che hanno sempre sostenuto questa idea che ci fossero degli aerei francesi in volo che probabilmente avevano scambiato l'aereo dell'Italia in quello che invece era pensavano che fosse l'aereo che portava Gheddafi. Questa è la tesi.
1: Questa è diciamo la seconda ipotesi, perché quella sulla quale si svolse principalmente l'inchiesta Priore, quindi il processo principale, ce ne sono state anche alcuni minori, era sull'ipotesi fossero stati gli americani, e in quel caso la portiera era la Saratoga, che poi si è dimostrato essere in porto grazie alle foto degli sposi, eccetera eccetera. Va bene, nel 2007 a processo Priore, chiamiamolo così, concluso, arrivato fino in Cassazione con l'assoluzione di tutti i militari che erano stati accusati di aver depistato, assoluzione nel merito, il fatto non sussiste, a quel punto l'ex presidente Cossiga dice: ma a me hanno detto che erano stati i francesi, al che la Procura di Roma riapre l'inchiesta e si focalizza su questo. Quindi è il secondo tentativo, diciamo, ferma restando la battaglia aerea, scusi, gli americani, sarebbero i francesi, con varie ipotesi. Una, colpire Gheddafi, che però diciamo non è stato mai dimostrato essere in viaggio quel giorno. L'altra, addirittura, che è stato scambiato con un aereo che trasportava uranio per l'Iraq, eccetera. Ci sono delle versioni molto
0: L'ipotesi battagliere è molto complessa, sia negli attori che negli scopi, diciamo.
1: Credo che ne siano state contate qualcosa come 35 varianti, varianti in cui può cambiare il motivo, può cambiare l'operatore, l'aereo che è, e il eccetera. Quindi sono permutazioni di vario genere, alcuni addirittura senza necessariamente il MiG che poi finisce in Calabria il 18 luglio, altre invece in cui c'è pure il MiG, eccetera. Io guardi, ho tentato per uno di quei libri che lei gentilmente ricordava di fare uno schemino, una mappa, e non ci sono riuscito, perché sembrava un gomitolo di lana col quale ha giocato un gatto. Quindi sono moltissime varianti, tutte simili e tutte diverse.
0: Però nessuna... in questi giorni sui giornali, sono andato un po' a leggere prima di parlare con lei, insomma, gli articoli che sono usciti in relazione appunto a questa novità della Francia, dell'archiviazione, l'altra ipotesi, quella della bomba piazzata a bordo, viene quasi sempre liquidata. Adesso leggo qui una riga che ho sottolineato, si dice per esempio su questo giornale: nell'82 questa teoria acquistò ulteriore solidità quando una perizia scoprì tracce di esplosivo in alcuni dei pochi reperti recuperati. La pista però fu abbandonata perché il ritardo di 2 ore con cui era partito l'aereo portò a escludere la presenza di una bomba orologeria a bordo. Quindi questa liquida questa...
1: Guardi, il discorso del ritardo c'entra fino a un certo punto, cioè dipende quando si immagina che sia stata messa la bomba. Certo che se l'avessero messa al mattino, quando l'aereo esce dall'hangar e incomincia a fare tutto un complesso serie di voli attraverso l'Italia, i ritardi si sono accumulati, l'ultimo volo è in ritardo di 2 ore. Ma se prendiamo l'ultimo volo, l'ultimo decollo da Bologna, rispetto a quando è arrivato a Bologna, non c'è un ritardo. Se la bomba è stata messa a Bologna, il ritardo lo conoscevano già, tanto per dirne una. La seconda ipotesi è: ma siamo sicuri che volessero uccidere 81 persone e non, per esempio, fare un atto dimostrativo in cui l'aereo in orario... Pronto?
0: Sì, no, mi è venuta bene la voce per un solo secondo. Volessero fare un atto dimostrativo, diceva?
1: No, è che l'aereo scoppiava a terra dopo che aveva finito i voli in orario. Cioè, l'assunto che fosse impossibile per le 2 ore di ritardo si basa sul fatto di dare per scontati degli elementi che, non essendo stati investigati, in realtà sono ipotesi legittime ma tutt'altro che dimostrate. Quindi, se la bomba l'hanno messa a Bologna un'ora prima del decollo, lo sapevano che l'aereo era in ritardo. Oppure, se l'aereo doveva scoppiare, la bomba doveva scoppiare con l'aereo già a Palermo vuoto come messaggio, come avvertimento, cambia il discorso. Il ritardo l'ha fatto diventare una strage anziché un avvertimento. Oppure il fatto che sia finito nel punto più profondo del Tirreno, anche lì è un dato di fatto, ma noi non possiamo dire che fosse lo scopo della bomba, proprio perché non abbiamo indagato sulla bomba con la stessa intensità e sistematicità dell'altra ipotesi.
0: Però le risultanze

0: istanze processuali rispetto alla bomba cosa hanno detto negli anni?
1: Ma in realtà, questa è un'ottima domanda, spero di essere sintetico. In realtà il processo non è mai stato su che cosa è distrutto l'aereo. Alla fine della mega inchiesta, sono quasi 2 milioni di atti, 2 milioni di fogli di carta ancora, fatta dal giudice istruttore Priore, era sui depistaggi. Quindi è su perché non mai detto che sapevi cos'era successo. In questo senso si è cercato di capire cosa sapessero i militari per poter valutare l'eventuale bugia, l'eventuale depistaggio. Però essendo mai stato formalmente accusato nessuno della distruzione dell'aereo, in realtà l'attività sulla causa è stata puramente istruttoria, non è stata mai finalizzata a trovare un responsabile. Appunto, sia l'ordinanza di rinvio a giudizio di Priore, sia la richiesta di archiviazione che oggi è stata ritirata, concludono con ignoti gli autori del fatto. Quindi in realtà nessuno è stato accusato di aver tirato il missile, messo la bomba, svitato i motori o qualsiasi altra cosa, e quindi in dibattimento dove si forma la prova se ne è parlato sempre in via incidentale. Tu che hai detto che non c'era il missile, perché lo hai detto? Non c'era o non c'era il missile. Quindi è un errore di prospettiva che sostanzialmente rende, diciamo, impreciso ciò che diciamo. Noi parliamo di un fatto che non è stato in sé sottoposto ad accertamento.
0: Però c'è in ballo una grande questione sui risarcimenti che è collegato all'idea di battaglia, all'ipotesi di battaglia aerea, no? O mi sbaglio?
1: I procedimenti civili che sono stati non contro persone ma contro lo Stato per una responsabilità oggettiva hanno trovato una responsabilità oggettiva nel non aver protetto la sicurezza del volo. Io, come ricordato prima, sono uno storico, non un giurista. Penso che lo Stato non l'avrebbe protetta questa sicurezza anche se avesse consentito di imbarcare una bomba a bordo. Il Ministero dei Trasporti ci sarebbe entrato lo stesso, magari al posto della difesa avremmo avuto gli interni. Quindi in questo senso di responsabilità non credo che cambi materialmente l'aspetto, che poi sono diversi. Ci sono risarcimenti alle famiglie delle vittime che sono di una certa entità, e poi c'è un risarcimento enorme agli azionisti della compagnia aerea, che sappiamo che diciamo per effetto della perdita dell'aereo poi cessò l'attività. Certo. Quindi sono due filoni. Le sentenze civili sono, per quanto sia complicato il processo civile, il processo penale, quelli civili sono ancora più arzigogolati, hanno avuto moltissimi appelli, rovesciamenti in Cassazione, nuovi processi, è un altro.
0: Servirebbe un'altra trasmissione per raccontarlo. Qua per oggi ci fermiamo qui. Grazie professore, grazie Gregorio Aleggi.
1: Grazie per l'ospitalità.
0: Grazie per essere stato con noi. Sono le 20 e 22 minuti, ci trasferiamo nel Regno Unito, dove il premier Andy Burnham ha presentato il suo programma, ha parlato al suo congresso, al congresso del partito laburista, facendo un discorso pieno di spunti interessanti che ci facciamo raccontare da Natalia Augias, corrispondente Rai da Londra. Buonasera Natalia, bentornata a Zapping.
2: Buonasera a voi. È stato effettivamente, noi eravamo a Liverpool e è stato un discorso che ha colpito moltissimo chi lo ascoltava. Cioè, noi abbiamo visto non soltanto il fatto che lui sul palco si è commosso, per esempio.
0: Allora aspetta un momento, perché se dici questo faccio sentire una cosa anche agli ascoltatori. Okay. Lui sul palco si è commosso.
3: Whatever its flaws, this country gave my dad a good life. And it has given his sons opportunities he didn't get for himself. He recognized that and was grateful for it and so proud of what Nick, John and I did with them. If only he had been able to appreciate that moment of the family in Downing Street.
0: Che cosa racconta Andy Burnham?
2: Era commosso veramente, cioè a un certo punto ha proprio dovuto smettere di parlare, stare un po' fermo e si avvertiva proprio questa tensione. Parlava di suo padre. Andy Burnham ha perso il padre 2 settimane fa, ha raccontato, l'aveva già detto nei giorni subito dopo la scomparsa, che il padre era malato di Alzheimer e quindi non ha mai saputo che lui era diventato primo ministro. Burnham è stato in politica tutta la vita, ha fatto il ministro ai tempi di Blair e poi ai tempi di Brown, ma insomma primo ministro era una cosa, però il padre non l'ha potuto sapere, nel senso che era troppo malato per comprenderlo, e Burnham ha raccontato ieri da quel

0: palco l'Inghilterra nella quale suo padre è cresciuto, un'Inghilterra povera che però credeva in dei valori di solidarietà, di unità anche del paese, e dice: l'Inghilterra, quel paese, anzi quel Regno Unito, ha dato a mio padre una buona vita, e lui tutto quello che ha messo insieme è stato per far andare avanti noi, la generazione dei suoi figli, e quindi io sono qui grazie al lavoro che lui ha fatto. Io credo anch'io nei valori di quel paese, molto diversi da quelli di oggi. Questa è la parte che non ha detto, e quindi è stato un momento di grandissima emotività, perché era reale. Probabilmente lui, non so, non aveva magari pensato di sentirlo così, così fortemente da addirittura da dover interrompere il discorso. Questo ha colpito molto chi lo stava ad ascoltare, cioè tutta la platea laburista, ma ha colpito anche quello che ha detto, perché ha disegnato un paese diverso, ha specificato delle riforme grosse.
1: Ha fatto un discorso di sinistra, tanto per capirci.
0: Ha fatto un discorso di sinistra, sì, che ha preso molto la sinistra del partito, ma noi sappiamo che, insomma, avendolo visto al lavoro, che Burnham è uno che però è stato in grado, quando ha lavorato, di tenere insieme tutto, il campo larghissimo, nel senso che lui è stato un ministro, ha lavorato con Blair a lungo, che era riformista, e ha mantenuto i rapporti con Blair. Infatti ieri, per esempio, al congresso c'era Alistair Campbell, che è stato l'abbraccio destro di Blair, che ha detto: un sacco di tempo che non vengo a queste cose. Quindi sembra aver parlato una lingua che tiene per adesso insieme tutti, e quindi ha messo sul piatto un piano di nazionalizzazioni dei servizi essenziali, a partire dall'acqua. È un grande problema quello dell'acqua privatizzata dalla Thatcher. Ha detto: dobbiamo abbandonare quella ideologia.
1: Ecco, la Thatcher è stata molto il suo bersaglio retorico, no? Bisogna cancellare l'era Thatcher, questo un po' ha fatto capire.
0: Sì, l'ha detto proprio chiaramente una volta, però poi è passato ad altro, dicendo: ridisegniamo il sistema sociale per i giovani, per esempio, che è un tema che ha a che fare con la crescita, perché qui c'è una disoccupazione come non hanno mai visto nell'ultimo periodo, e un sacco di gente che non trova lavoro, che vive sui benefits, vive di aiuti, e un governo che quegli aiuti non se li può più permettere. Quindi bisogna che, insomma, tornino, si creino posti di lavoro, tornino a lavorare, serve crescita. Lui non ha fatto un capitolo crescita, però tutte le misure possono essere lette sia da destra che da sinistra, cioè non da destra, insomma, dalla parte, dal punto di vista, diciamo, riformista, che da sinistra. La reazione è stata ottima. Poi ha parlato anche di una riforma di legge elettorale, sembrava l'Italia, ha parlato,
1: vuole il proporzionale, no?
0: Bisogna fare il proporzionale, perché questo sistema che abbiamo, cioè si chiama first past the post, in ogni collegio vince chi ha anche un solo voto in più.
1: Famoso uninominale secco, come lo chiamiamo qui in Italia.
0: È troppo divisivo e lascia un sacco di gente fuori, che però invece ha nel paese una rappresentanza, e quindi ha aperto a una, come potremmo dire, una bicamerale aperto a una commissione per tutti i partiti, quindi anche riforme, insomma, i verdi, cioè le estreme.
1: Ma al di fuori della sala del congresso, come è stato preso questo
0: aspetta,
1: tuo discorso?
0: Sto crescendo nell'elencarti tutte le cose che ho detto, perché voglio arrivare al terzo forte, che è Brexit.
1: Sì, ma infatti io avevo una domanda specifica su quello, ma ti lascio andare, vai, arrivaci.
0: No, e quindi questo, come è stato preso? È stato preso benissimo, ma sorpreso questa cosa.
1: Anche perché sulla stampa, nei giornali, cioè
0: è stato... Sì, è stato preso molto bene. E dai laburisti un po' me lo spiego, perché, diciamo, avendo già cacciato Starmer a luglio, questa è un po' l'ultima chance.
1: Se lo devono far piacere.
0: Quindi, se lo devono far piacere, perché anche perché l'hanno voluto a tutti i costi, avevano fatto tutta una trama per portarlo lì. Per esempio, nel discorso lui non ha mai citato i suoi antagonisti politici, non ha mai parlato di Badenoch, non ha parlato di Farage. Cioè, non era un discorso... anche se è un discorso con un'impronta di sinistra, però rivolto al paese. E su Brexit questo si è sentito molto, perché ha detto, diciamocelo chiaramente, sono passati 10 anni da quel referendum e stiamo peggio.
1: Ha fatto più danni che vantaggi, no?
0: Sì, more harm than benefits.
1: Ed è forse il primo premier, il primo primo ministro che lo dice in maniera così netta, mi pare, no?
0: Accidenti, non è mai successo. Cioè Starmer camminava, insomma, come si dice, tiptoeing, con

0: con cura cercava di tirare fuori questa cosa, dicendo una parola in più ogni tanto, poi mezza in meno, insomma era molto prudente, temendo la propaganda dell'estrema destra. No, lui ha proprio affrontato il tema e stamattina tra l'altro c'è tornato con un'intervista alla BBC in un programma molto visto la mattina, quindi parlando anche a quelli che magari non hanno guardato che cosa stava dicendo al congresso laburista o non hanno letto i giornali, dicendo la stessa cosa: non ci ha portato dei benefici, il 60% della popolazione secondo i sondaggi è a favore, quindi voglio proporre al paese una serie di possibilità che noi abbiamo su come rimettere in piedi un rapporto con l'Europa, che può essere l'unione doganale, il mercato unico o anche, e io sono di questo avviso, ha detto lui, tornare proprio in Europa.
1: Anche diciamo, questa è una specie di eresia, perché si è sempre detto ormai c'è stato il referendum, la democrazia, non si torna indietro, troveremo altre strade, ma nessuno ha mai detto potremmo tornare come full member dell'Unione Europea.
0: Nessuno, e dà un po' la misura del tipo di discorso che lui ha fatto, che poi è stato spiegato anche dai suoi spazi, gli special advisors che poi vengono lì e parlano con i giornalisti, dicendo le misure sono molto forti, le misure che lui propone, la riforma delle pensioni, cioè che questo governo poi farà, perché se dura lo farà, visto che hanno una grossa maggioranza, non sono mezze misure, sono cose grosse che cambiano molto il paese. E quindi la filosofia dietro è, siccome ormai i primi ministri non si sa quanto durano, meglio farle subito le cose, cioè uno arriva lì, deve avere un'idea chiara, e questo è sembrato avercela, e agire, perché non si sa quanto tempo è dato in una politica britannica che in questo ultimo periodo è diventata veramente molto instabile.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie davvero Natalia Augias, grazie, buonasera e buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi.
1: 20 e 31 minuti, abbiamo appena salutato Natalia Augias, corrispondente della RAI da Londra. Ci fermiamo solo un istante per le notizie da Rai News 24.
2: Ipotesi attentato sul volo Dubai-Tel Aviv atterrato in Arabia Saudita. Secondo Israele, uno dei due ufficiali in cabina avrebbe tentato di far schiantare l'aereo. Meloni, sto scrivendo a von der Leyen, serve flessibilità aggiuntiva per abbassare strutturalmente il costo dell'energia e sostenere famiglie e imprese. Il caro energia globale spinge l'inflazione di settembre in Italia più 0,7% e al 4,2% su base annua. Ancora sangue sul lavoro, un morto ad Ancona all'interno di un capannone di Fincantieri. Nel milanese un operaio è morto per il crollo di un solaio. Mattarella alla Scala per i 120 anni della CGIL. Landini, l'aumento delle spese militari a discapito di salari, sanità e istruzione. Presentate a Roma le giornate d'autunno del FAI, le aperture straordinarie in programma il 10 e l'11 di ottobre.
1: Le 20 e 32 minuti, questi i titoli di Rai News 24. Bentornati a Zapping, saluto subito Natale Forlani, presidente dell'INAP, che è l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Buonasera presidente Forlani, bentornato a Zapping.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, l'INAP ha reso noto i dati su un campione piuttosto vasto di bambine e bambini, ragazzi dai 7 ai 14 anni, e sull'uso degli smartphone e sull'uso dei social. Avete fatto delle interviste, avete scoperto alcune cose piuttosto interessanti e avete anche proposto delle contromisure. La prima cosa che balza agli occhi, ed è anche un po' il titolo di molti giornali che hanno ripreso i vostri studi, è che già a 12 anni, cioè quando si sta in seconda media, solo un bambino su 10 non ha lo smartphone. È un'età in cui non dovrebbero nemmeno averlo, non dovrebbero stare sui social, ma la stragrande maggioranza, diciamo il 99%, ce lo ha. Questo che cosa ci dice?
3: Beh, ci dice che probabilmente il fenomeno sta andando ben oltre le previsioni e il dibattito, diciamo così, istituzionale, cioè che tende a, comprendendo i rischi dell'abuso dei social e degli strumenti informatici a base di intelligenza artificiale, si sta pensando di introdurre delle norme anche di contingentamento autoritario, diciamo così, imposte. Si parla dei 13 anni. Noi invece osserviamo un fenomeno degenerativo che si colloca in uscita dalle

0: elementari alla seconda media.
1: C'è un salto, bambini, no? C'è un balzo nell'utilizzo.
0: È un balzo enorme, dal 52 al 90% come detenzione di telefonino e dal 31 al 75% come uso dei social, e oggi uso dei social con intelligenza artificiale. E quindi abbiamo

0: evitando la fatica di pensare, per capirti, tenendo conto dell'età di sviluppo del cervello, ha conseguenze e rischi, conseguenze durature, la perdita di socialità, la difficoltà ad allacciare un dialogo con i genitori e con gli amici che sia solido e basato proprio su
1: E questo è
0: sentimenti
1: direttamente collegabile
0: reali.
1: all'incremento dell'uso dei social, dei
0: È
1: telefonini.
0: associato all'incremento dei social. Questo distacco tra le quinta elementare e la media c'è sempre stato, perché il bambino prende autonomia, ma un abbattimento di questa natura, con conseguenze riconosciute anche dagli stessi bambini in termini di peggioramento anche di rendimenti scolastici e di senso di paranoia quando non si hanno i social, c'è cioè un senso di
1: Cioè,
0: noia.
1: tra l'altro vedevo che lo
0: L'intelligenza
1: studio.
0: emotiva, no, deve essere continuamente sollecitata, e viene sollecitata per motivi commerciali.
1: Lo studio dice anche che molti bambini, molti ragazzi dicono di aver tentato di distaccarsi dall'uso dei social e poi dicono anche di aver fallito, di non esserci riusciti, con una certa frustrazione anche, no?
0: Teniamo conto che sono per la gran parte interviste ai bambini, quindi probabilmente anche con un tasso di non veridicità, cioè di difficoltà a confessare la realtà, per capirci, comprensibile. Quindi il fatto che ci sia una dipendenza crescente, una difficoltà di uscita da questa condizione, ci fa presagire il fatto che non siamo nella condizione di dover prevenire il fenomeno, ma addirittura di dover anche curare i bambini che soffrono già un effetto di dipendenza, con conseguenze che possono essere croniche e deleterie anche su altri fronti.
1: Infatti voi
0: Ad
1: come
0: esempio
1: INAP,
0: la
1: sì.
0: dipendenza anche di potenziali di stupri di prospettiva.
1: Mi sembra che voi come INAP pensate proprio a questo, cioè di anticipare gli interventi di sostegno addirittura ai 10 anni. In che senso? Perché
0: Assolutamente.
1: questo? Che cosa
0: Sì.
1: servirebbe?
0: Beh, intanto il fenomeno lo consiglia, cioè la fase delicata è proprio l'uscita dalle elementari e il passaggio alla media, dove il livello di autonomia del bambino comincia, del ragazzo comincia a diventare reale. Quindi quel passaggio lì, la difficoltà di uscire dalla protezione familiare e entrare in un ambiente meno controllato, oggi non incontra un adeguato contrasto. Cioè un blocco sociale formato da istituzioni, scuola, famiglie, unitario, che, avendo consapevolezza delle conseguenze, crea anche dei deterrenti condivisi. Immaginiamo oggi il problema che hanno le famiglie di non dare il telefonino al proprio bambino quando gli altri ce l'hanno, no? E quindi il bambino si sente isolato dagli altri perché non comunica. E quindi questo effetto di isolamento dei singoli pezzi che costituiscono l'ossatura della comunità è la cosa più pericolosa. Ci sono però due segnali positivi. Primo, che c'è anche dal basso una consapevolezza di educatori, di insegnanti, di famiglie che si stanno anche associando per creare dei patti digitali, cioè diciamo nella famiglia conveniamo tutti che prima di X non si dà il telefonino o se lo si dà si usa in determinate condizioni, e le scuole, diciamo così, diventano già un punto di forza all'interno della classe per non avere, diciamo così, delle vie di fuga di comodo che possono generarsi nella comunità quando non c'è un'autorevolezza nel gestire questi processi. Poi c'è un dibattito istituzionale molto importante per capire come adeguare i processi educativi per affrontare una dimensione di impatto dell'intelligenza artificiale che è sistemica ed è a finalità commerciali, cioè a finalità compulsive, cioè il guadagno di chi investe in
1: Su
0: intelligenza
1: questo, su questo
0: artificiale
1: le
0: è che
1: grandi
0: tanti la
1: piattaforme
0: usino.
1: sono state anche sono state multate anche in America proprio per questa induzione alla compulsività, no? C'è stata quella sentenza che ha costretto
0: Assolutamente
1: Meta e
0: sì.
1: altri a pagare svariati miliardi di dollari per continuare a farlo poi sostanzialmente, ma comunque hanno dovuto pagare.
0: Sì, però questo tipo di, diciamo così, è aperto questo dibattito più generale sulle conseguenze dell'intelligenza artificiale, che non è l'oggetto della discussione, ma bisogna tenerlo presente, perché gli stessi, diciamo, protagonisti dell'innovazione sono quelli che adesso cominciano a manifestare il rischio che

0: Certo. Immaginiamo questo cosa voglia dire per i bambini, anche dal punto di vista della salute, dell'implicazione dell'uso sanitario, l'implicazione sanitaria e l'uso di social dal punto di vista del dormire, della capacità di rimanere svegli, di essere presenti, dell'attenzione e la capacità di riflessione nel gestire, diciamo così, i rapporti e le relazioni con i genitori e con gli amici e con, diciamo così, gli insegnanti.
1: Mi sembra
0: in
1: di
0: aver, generale.
1: Mi sembra
0: questo
1: di aver,
0: quindi sì. è un problema. C'è una sensibilità nuova, però bisogna creare una massa critica tra tutti i soggetti e gli attori che a vario titolo hanno dei compiti educativi e devono fare in modo che il complesso della comunità garantisca il risultato finale.
1: Mi sembra di capire che voi come INAP siete contrari a tutto quel grande tentativo, quei meccanismi di divieti, no? Ci sono molti stati, l'Australia, la Francia, in modi diversi, con meccanismi diversi, hanno tentato di percorrere la strada del divieto, cioè dire da questa età non si possono avere, devono essere tolti, devono essere requisiti, devono essere vietati. Questa è una strada che voi non condividete?
0: No, non si tratta di essere, non è bianco e nero il problema. È evidente che l'intelligenza artificiale ha delle componenti di vantaggio sociale e collettivo nella capacità di trattare informazioni, di calcolo, di produttività in prospettiva, di migliorare le condizioni di lavoro e di reddito, che non vanno trascurate. Si pensi ad esempio al problema sanitario, alla rivoluzione che è attesa dall'applicazione delle intelligenze artificiali in termini di prevenzione e di cura. Non è quello il problema è l'educazione a usarle. E indubbiamente, diciamo, noi che siamo vecchi siamo più attrezzati perché siamo analogici, non siamo abituati, abbiamo il problema di usarli questi strumenti. I bambini si identificano con questi strumenti, e quindi scambiare il reale con l'artificiale e avere un'idea della tecnologia omnivadente e risolutiva che ti accompagna, che ti soddisfa, che ti evita anche di pensare, è un pericolo immane. Quindi il problema è costruire un processo educativo che riesca a far gestire gradualmente questi strumenti attraverso però una capacità di educare il bambino a usarli. Quindi il problema non è da 0 a 100 o si fa 100 o si fa 0, ma di costruire un percorso che delimita gli strumenti e li fa imparare a usare i bambini in modo da avere poi una capacità di gestione, di discernimento dell'uso di questi, certo, di questi mezzi.
1: Presidente.
0: E altrimenti consegniamo i mezzi in fini, cioè confondiamo quello che è un mezzo, la tecnologia, e gli diamo la potestà di decidere cos'è il destino delle persone.
1: Certo.
0: E questo è il pericolo che viene paventato da chi ha inventato l'intelligenza artificiale.
1: Presidente, la ringrazio, dobbiamo lasciarci qui, grazie ancora. Natale Forlani, buonasera, buon lavoro, presidente dell'INAP, grazie ancora.
0: Grazie per l'attenzione, buona serata a tutti.
1: Abbiamo da proporvi i titoli del TG2, così sapete tutte le cose che stanno accadendo nel mondo in questo momento, nella giornata, e poi saluteremo Paolo Strippoli, regista del film L'Estranea.
2: Momenti di terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota accoltella il comandante ma viene bloccato dai passeggeri, l'aereo atterra in Arabia Saudita, Israele, sventato un altro 11 settembre. Il costo dell'energia spinge in alto l'inflazione, a settembre va a più 4,2% rispetto all'anno precedente, carburanti in calo grazie al tetto ai prezzi. Giorgia Meloni alla Commissione europea, ci vuole più flessibilità sul caro energia, siamo nel mezzo di una policrisi, dice la Premier, e annuncia in manovra priorità a salari e poteri d'acquisto. La maggioranza rivendica il calo dei prezzi dei carburanti, frutto, dice il centrodestra, della credibilità dell'esecutivo, le opposizioni, l'inflazione si mangia gli stipendi degli italiani, governo immobile. Si chiude la visita a Mosca del cardinale Zuppi, sullo sfondo il conflitto con Kiev, ha incontrato i prigionieri ucraini e mediato per il ricongiungimento delle famiglie. Il Cremlino, dialogo costruttivo. Strage di Ustica, dopo 46 anni l'indagine va avanti, un nuovo filone, nuove prospettive, ha detto il procuratore di Roma Lovoi, dopo che la Francia si è detta disponibile a collaborare. Una distesa d'oro dalla Tour Eiffel alla passerella, l'incanto della sfilata di Yves Saint Laurent alla settimana della moda di Parigi, abiti monocromatici per l'iconica Maison guidata da Anthony Vaccarello.
1: Le 20:45 minuti, questi erano i titoli del TG2 e bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Paolo Strippoli, è il regista, lo sceneggiatore del film L'Estranea, che è stato in concorso a Venezia e adesso è ufficialmente designato per rappresentare l'Italia agli Oscar 2027, ovviamente nella categoria miglior film internazionale. Paolo Strippoli, buonasera, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
3: Buonasera a voi, grazie per avermi invitato.
1: Allora, due momenti importanti per un regista che possiamo tranquillamente ancora continuare a chiamare giovane. Lei ha 33 anni, prima il concorso a Venezia e poi la candidatura per arrivare a Los Angeles. Insomma, è un momento intenso, immagino, per te.
3: Molto, molto intenso.
1: E ho visto che il film è una mia prima curiosità, ho visto che il film in francese e in inglese ha come titolo La Spirale. È una cosa che ti risuona e con cui hai trovato corrispondenza, non L'Estranea ma La Spirale.
3: Beh, La Spirale è lo stato mentale in cui i personaggi di questo film sono intrappolati. Le spirali nel film se ne vedono tante, in qualche modo sono proiettate nella vita vera, ma è quella forma in cui sono piombati i nostri protagonisti.
1: E anche dal punto di vista anche visivo, no? Nel film la spirale ha un suo ruolo, un suo peso.
3: Assolutamente, assolutamente. In questo film se ne vedranno tante spirali. Che cosa significa veramente la spirale, però... lo lascio scoprire agli spettatori quando, se vedranno il film.
1: Che uscirà l'8 settembre, mi pare, nelle sale, no?
3: L'8 ottobre, la prossima settimana.
1: L'8
3: ormai.
1: Settembre è passato, l'8 ottobre, sono rimasto un po' indietro. E, è un film, l'hanno detto in tanti, l'ho detto anche lei, è un film che usa la famiglia come affaccio anche sui problemi della società at large, cioè sui problemi della realtà, della modernità. Perché si passa dalla famiglia? Che cosa ci rivela?
3: Perché la famiglia è il primo nucleo, no? della società, è in qualche modo uno specchio in scala della società. La famiglia e soprattutto i rapporti tra genitori e figli. I genitori sono il primo filtro tra i bambini, i giovanissimi e la società esterna. E io in questo film esploro che cosa succede quando questo filtro in qualche modo non funziona e i danni che possono arrivare da un filtro che non funziona.
1: Per portare gli ascoltatori all'interno di questa temperie ho preso un piccolo pezzettino del trailer ufficiale del film.
4: Quando ti nasce un figlio sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
1: Sai, quando ti nasce un figlio sai che devi proteggerlo dal male, quel male devi prendertelo tu. Beh, qui ci dà parecchi indizi anche questa sola singola frase, no?
3: Eh sì, e anche tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi. Poi lo spettatore scoprirà che cosa ha fatto questa donna, perché di cose questa donna ne ha fatte tante.
1: E chi è questa donna che scoprirà?
3: Questa donna è una madre, sì. Poi una madre che incontrerà un'estranea che proporrà un patto che lei accetterà per eccesso di amore, ma questo film parla di come l'eccesso d'amore possa portare delle conseguenze non positive, ecco.
1: Anche un eccesso di dolore, un eccesso di amore. Può portare, esatto. Cioè c'è una connessione tra il troppo amore e il dolore. Dici che non ami molto farti definirti un regista di film horror, è così, no?
3: Non sono
1: un regista horror, hai detto qualche tempo fa.
3: Sì, ma sembra una cosa, io amo l'horror e lavoro anche dentro l'horror, però ecco, io ho anche storie che vanno oltre l'horror e che spero di fare, che scrivo, questo film, per esempio, non l'ho mai pensato come un horror. Questo è un thriller psicologico che ha delle incursioni horror, però è un film di mistero, è un puzzle che si compone scena dopo scena e che si rivela

0: fine. Penso che sia un film molto divertente da vedere.
1: Avevo trovato una tua risposta ad un'intervista che sembrava un po', come dire, una smentita a quello che poi è successo, però forse non è così, sentendo quello che tu hai detto. Tu in un'intervista di un anno fa dici: magari farò dei nuovi horror in futuro, perché penso che siano sempre ottimi per raccontare certe dinamiche, ma forse basterà un po' prima di tornare a quel genere. Il mio prossimo film sarà in continuità con quello che ho fatto prima, ma molto diverso, non un horror, insomma. Io ho pensato, beh, poi ci ha ripensato, invece forse non è del tutto vero.
0: No, assolutamente. Beh, io, sai, poi questo film è un thriller che ha, ripeto, degli elementi horror. Io non l'ho trattato in questa maniera, non l'ho trattato come un horror, però per me l'horror è il genere più nobile che esiste, e quindi anche giocando con i codici horror, per me, sai, l'horror è fatto di codici. Ok, e oggi l'horror si ibrida sempre con altri generi. Per me questo però è 70% thriller e 30% horror, se dobbiamo metterle a percentuali. Ma io ripeto, alla fine questo è un film. È un film.
1: E uno se lo deve godere, si deve divertire in sala quando ci va. Certo.
0: Ma sai cos'è? Secondo me ormai non vale nemmeno troppo più definirli film. Il film è divertente e il film racconta qualcosa che spero possa arrivare allo spettatore, spero lo spettatore si possa riconoscere in questo film.
1: Però se
0: e dunque
1: molto,
0: che senso era definirlo?
1: Si è molto scritto però nelle recensioni, nei giornali, nelle cronache anche di Venezia, che questo è un film di genere, e in quanto tale tra l'altro è stato accolto bene anche proprio per questo, perché si dice un film di genere è un po' al di fuori delle abitudini dello standard italiano, che non ci si avventura tanto volentieri. Tu la trovi vera questa cosa?
0: È assolutamente un film di genere, ma io vado oltre, ti dico che per me questo è un film di generi, e il fatto che sia al di fuori lo standard italiano è un po' un problema. Dovremmo riscoprire il genere, e il genere secondo me oggi è l'unico modo di fare un cinema che sia veramente contemporaneo. Io difendo questa opinione, difendo questo cinema perché lo amo anche da spettatore. Io cerco di fare cose che da spettatore mi piacerebbe vedere, e l'estranea a me piacerebbe vederlo da spettatore.
1: C'è qualcosa che collega un filo oltre alla questione del genere, i tuoi film, penso a Piove, penso alla Valle dei Sorrisi, alle strane appunto.
0: La pioggia.
1: Eh? Ah,
0: pure in questo piove tantissimo, piove ancora di più, piove un'infinità, piove, c'è tanta acqua.
1: Tu a un certo punto dici che ti piace anche il lieto fine, no? Che poi i buoni vincano. È una cosa vera, una cosa che vuoi fare, che pensi?
0: Ma è una speranza più che altro. Io penso che in un mondo, soprattutto in un mondo che è brutto, è un mondo che è pieno di brutture, uno spiraglio di speranza è qualcosa di importante, una cosa che io da spettatore sento il bisogno di avere. Però dipende dalla storia. Per esempio, questa storia ha un finale che.
1: Lo vogliamo dire?
0: No, lo diciamo. Meglio di no. Però io credo, ecco, credo che sia che ci sia anche tanta tenerezza in questo film, nonostante l'oscurità che racconta. E questo è importante. Per me la tenerezza e la violenza nel cinema devono sempre andare insieme.
1: In che momento hai deciso nella tua vita, quando ti sei detto voglio fare il regista, voglio dedicarmi al cinema? C'è stato un momento, un click, o è stato, diciamo, una crescita graduale?
0: Quando ho capito che il mondo non mi piaceva più di tanto, quindi durante l'adolescenza, ecco.
1: E lì tu hai detto, no, i film, fare film vuol dire un po' cercare di mettere sotto controllo il mondo, di ridargli una struttura rispetto al caos in cui si trasforma, è un modo per riordinarlo.
0: E se ci pensi è proprio così, in qualche modo nei film, ma in qualsiasi opera artistica, si mette ordine al caos del mondo, lo si fa all'interno di una narrazione mette in ordine le cose. Quindi cerca di farle capire meglio.
1: Quando si smette di essere dei giovani registi, si diventa dei registi e basta?
0: Ma in Italia puoi smettere a 60 anni di essere un giovane regista, però penso che le cose stiano cambiando.
1: Diciamo, tu un po' ne stai la dimostrazione.
0: Ma lo spero, ecco, però sai, le cose cambiano quando c'è un numero di dimostrazioni,
1: certo.
0: Ok? E quindi in Italia c'è ancora un po' da lavorare, ma ci arriviamo.
1: Intanto,
0: arriviamo.

0: Andate tutti l'8 ottobre a vedere le strane. Grazie, grazie a Paolo Strippoli.
1: Grazie a voi.
0: Buonasera e auguri per tutto. 20 e 55 minuti, finisce qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Elena Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena, redazione. Grazie a Nino Giuliano, che è il nostro regista. La parte tecnica stasera ringraziamo Massimo Chiadroni. Io adesso vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e Zona Cesarini. Vi ricordo che potete risentire questa puntata su www.raiplaysound.it. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma. Radio 1, un mondo da sentire. Le emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
3: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
2: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Don Antonio Luca Fallica, abate di Monte Cassino.
6: Potremmo fare un esercizio. Quando pensiamo alla parola, ci è più spontaneo immaginare una parola da ascoltare oppure da pronunciare? Non so come ciascuno risponderebbe a questa domanda. Se guardiamo Gesù, parola di Dio venuta nella nostra carne, c'è un aspetto che ci sorprende. Nel Vangelo di Luca i primi verbi che hanno per soggetto attivo Gesù li incontriamo nella scena dello smarrimento nel Tempio. Quando Maria e Giuseppe lo ritrovano dopo averlo a lungo cercato, lo vedono seduto in mezzo ai maestri mentre li ascoltava e li interrogava. Accade qualcosa di simile al risorto nei racconti di risurrezione. I verbi non sono gli stessi, ma gli atteggiamenti sì. Quando il risorto si accosta, non ancora riconosciuto, ai due discepoli di Emmaus, la prima cosa che fa è ascoltare i loro discorsi e porre loro alcune domande. Ascolta e interroga. E Gesù potrà dire poi una parola tale da riscaldare il cuore, perché la sua parola nasce da questo ascolto profondo che sa interrogare il vissuto di coloro che incontra. Dovremmo anche noi imparare da Gesù. Le nostre parole diventano vere, i nostri dialoghi fecondi, quando nascono da questa capacità di ascoltare e interrogare. Occorre ascoltare le inquietudini nascoste nel cuore degli altri. Occorre ascoltarle perché l'incontro con l'altro torni a suscitare anche in noi domande vere e accendere il fuoco di una ricerca sincera. Allora anche le nostre parole, nate da questo ascolto, forgiate nel crogiolo delle domande, diventano parole capaci di accompagnare, illuminare, consolare. Parole in ascolto, parole in cammino, parole in ricerca, come quelle di Gesù, parola vivente di Dio.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Sono rientrati a Tel Aviv i passeggeri israeliani rimasti temporaneamente bloccati in Arabia Saudita dopo l'atterraggio d'emergenza del volo da Dubai in seguito ad una violenta colluttazione in cabina di pilotaggio. Secondo quanto confermato dalle prime ricostruzioni dal premier israeliano Netanyahu, il copilota umanita ha accoltellato il comandante nel tentativo di far schiantare il velivolo. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Israele denuncia quanto avvenuto come un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre, riunito il gabinetto di sicurezza. Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere aeree e marittime. Restano le criticità legate alla situazione dell'esclave spagnola di Ceuta, spiegano al Ministero dell'Interno. La decisione del ministro Piantedosi è già stata comunicata alla Commissione europea e agli altri paesi dell'Unione. Sul caro carburanti, Palazzo Chigi tratta con la Libia per portare anche Tamoil nel price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait. Lo ha reso noto in serata Palazzo Chigi. L'inflazione intanto vola al 4,2%, ai massimi da 3 anni. E Meloni si muove in Europa. Italia e Repubblica Ceca hanno infatti scritto alla Commissione chiedendo più flessibilità sui parametri europei per sostenere famiglie e imprese. Una richiesta legata proprio alla fiammata dei prezzi. Ascoltiamo Giorgia Meloni.
2: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
1: Diana Bianchetti si dimette da capo delegazione della nazionale, incarico assunto la scorsa estate. L'ex campionessa di scherma motiva la scelta con una lettera aperta a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport Abodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, si legge in un comunicato: rassegno le dimissioni. In provincia di Crotone è arrestata per omicidio la donna che 2 anni fa aveva denunciato la scomparsa del marito, Salvatore Giglio. In manette anche il figlio di 28 anni.
3: A Steccato di Cuto l'abitazione di Salvatore Giglio viene perquisita in cerca di indizi sulla fine dell'uomo ucciso e fatto sparire da moglie e figlio, l'ipotesi degli investigatori che a distanza di 2 anni hanno arrestato entrambi per omicidio e occultamento di cadavere. Secondo chi indaga, Giglio sarebbe stato ammazzato e il suo corpo gettato nelle acque del vicino fiume Tacina. La salma non è mai stata trovata. A confermare la ricostruzione, lo scontrino di un supermercato, sacchi della spazzatura e acido muriatico acquistati per ripulire tutto. Lei avrebbe anche bruciato i vestiti sporchi di sangue prima di denunciare la sua scomparsa. Ben una settimana dopo, Salvatore frequentava altre donne. Il racconto davanti ai militari, che però non le hanno mai davvero creduto. Il movente sarebbe un altro, economico. Dopo la separazione, Giglio aveva iniziato a vendere immobili e terreni, ma non aveva alcuna intenzione di dividere il denaro guadagnato. Cosenza, Lorenzo. Enzo Gottardo, GR1.
1: Nuova protesta dei lavoratori a rischio licenziamento davanti allo stabilimento Electrolux di Porcia in provincia di Pordenone. Il 5 ottobre in programma un vertice al Ministero delle Imprese.
4: Siamo alla stretta finale.
5: In presidio, fuori dalla fabbrica, dalle prime luci dell'alba, con rallentamento delle merci in entrata, in uscita e scioperi scaglionati per tutta la giornata. È l'ennesima mobilitazione all'Electrolux di Porcia in vista del tavolo ministeriale del 5 ottobre. Pietro Mancino, RSU Electrolux.
6: Sarà un tavolo determinante per capire se la trattativa ha la possibilità di procedere in senso positivo, auspichiamo noi, oppure se si debba andare a uno scontro con Electrolux.
5: Fuori dai cancelli anche i colletti bianchi su cui pesa la scure dei tagli. 1450 esuberi a livello nazionale, 460 solo nel sito friulano, che perde anche una parte di produzione destinata alla Thailandia. Roberto Zami, segretario UILM.
7: Incominciare a proteggere i nostri mercati e le nostre aziende anche con dei dazi, che non è una cosa bella, ma è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per cercare di tutelarci in modo adeguato.
5: Porcia, Natascia Gargano, GR1.
1: Città italiane più smart, tecnologia e innovazione migliorano la qualità della vita, dalla mobilità alle opportunità fino all'inclusione.
8: È ancora Trento a primeggiare nelle classifiche sulla qualità della vita nelle città italiane. Questa volta il riconoscimento arriva dalla Rome Business School, che ha focalizzato la ricerca su mobilità e accesso tecnologico. 6 le categorie, con Milano prima nell'economia, Bologna nella capacità amministrativa e qualità del sistema educativo. Per quanto riguarda spostamenti e sostenibilità ambientale, spicca Aosta. Genova invece eccelle nella dotazione sanitaria, minor rischio di povertà e accessibilità abitativa.

0: educativa. Valerio Mancini, direttore del centro divulgativo di Rome Business School.
1: Il vantaggio di Trento non nasce da un singolo indicatore, ma dall'equilibrio tra ambiente, mobilità, servizi e qualità della vita. Ha il 46% di verde urbano, ha una mobilità molto più efficiente, 10 km vengono percorsi mediamente in 14,5 minuti contro i 31,6 di Milano e i 30,8 di Roma.
0: Milano al nono posto, Roma è tredicesima, si sta meglio nelle città più piccole?
1: Questo è quello che ci dà lo Smart City Index che abbiamo analizzato con la Rome Business School e il centro di ricerca. Abbiamo l'Aquila che comunque ottiene performance, Potenza che raggiunge 7,8 punti sull'ambiente con il 39% di verde urbano.
0: Flaminia Gullo, GR1.
2: Su Radio 1 ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
3: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
6: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
7: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
6: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
12: Zona Cesarini.
13: Bentrovati, Zona Cesarini, 21:08, lo spazio serale dedicato allo sport fino alle ore 23, due ore insieme, Diego Carmignani al microfono, Gabriele Brocan in regia, Toni Tisi in redazione, Gianluca Liberati alla parte tecnica, voi con il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, tanta bella musica, tra poco arriveremo subito alle note musicali, ma prima ci sono delle note importanti, l'avete sentito anche nel corso del giornale radio. Questa importante novità che riguarda proprio il mondo della nazionale, le dimissioni da parte della capodelegazione Diana Bianchedi, che in qualche modo dopo le parole e gli attriti che si sono generati soprattutto dopo le ultime esternazioni da parte del ministro dello sport e dei giovani Abodi, ha deciso di lasciare la nazionale. Tra poco parleremo proprio di nazionale con il nostro uomo sul campo a Coverciano, ovvero Daniele Fortuna, ci dirà nel dettaglio cosa è capitato. Comunque notizia davvero freschissima, anche un po' complesso e da decifrare quello che è stata la dinamica molto politica più in sede al CONI, mi sembra di capire, che alla FIGC. In ogni caso, sulle questioni della eleggibilità di Malagò si è già parlato nel corso di questa giornata. In questi giorni ci sono sicuramente novità dietro l'angolo. Dall'altra parte però ci sono novità importanti proprio in seno a queste ufficializzazioni. Sono arrivate queste dichiarazioni, ovvero gli stadi di 13 città, 14 stadi italiani che sono i candidati per andare a contendersi i 5 possibili posti per gli europei del 2032. C'è un dossier che è stato mandato all'UEFA e quindi insomma c'è da attendersi, poi anche da capire quali tra le città in questione. Ci arriveremo nel corso di questa nostra trasmissione, perché tra l'altro parleremo di uno stadio, parleremo di San Siro e i suoi 100 anni nella seconda parte. Vi

anche lì magari quelle che sono le città candidate, praticamente tutte erano note, adesso sono ufficiali 13 città e 14 stadi. Parleremo anche di calcio da un altro punto di vista, a proposito di Italia e Turchia a braccetto agli europei, calcio turco e campionato turco, quello che sta rappresentando sia in questione, per la questione degli incroci che stanno arrivando in Nations League per la nostra nazionale, sia per il diretto legame anche in seno di calciomercato. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp. Tante novità interessanti da insomma di cui discutere anche con il vostro contributo. Tra pochissimo inizieremo proprio dal fronte più caldo, quello della nazionale. Ma come detto, c'è la musica. A proposito di novità, questo è l'ultimo brano di YouTube.

0: Silenzio con U2, brano che fra i singoli che aprono la strada al nuovo lavoro degli U2, che si chiama Carnaval de Luz. Insomma, sono diventati latini dal punto di vista del lessico utilizzato. Band che uscì nell'inizio degli anni 80, ma che festeggia in realtà con questo disco i 50 anni, perché la loro prima volta risale al 1976, la fondazione degli U2. Scossa d'adrenalina con questo brano nuovo, anche per insomma una sorta di fulmine a ciel sereno dietro l'altro stasera, perché c'è anche un'altra novità, un altro divorzio. Dopo abbiamo detto le dimissioni di Diana Bianchetti come capo delegazione della nazionale di calcio, c'è anche Cristiano Ronaldo che ha preso l'aereo privato e se n'è andato dal ritiro del Portogallo. Insomma, aria di sipario almeno per questa serata così particolare. Ma sulla nazionale, su quello che sta accadendo a Coverciano in vista degli altri due impegni che rimangono in questo avvio di Nations League, andiamo a rivolgere il saluto, la buonasera a Daniele Fortuna. Ciao.
1: Buonasera Diego, siamo sempre qui a Firenze con Massimo Vasciaveo alla parte tecnica, sì, con la notizia della serata, arrivata da poco, abbastanza inaspettata, anzi completamente inaspettata, e cioè, l'hai anticipato tu, le dimissioni di Diana Bianchetti.

0: Kedi, capodelegazione della nazionale fortemente voluta da Malagò, invece ha deciso di dimettersi. Questione particolare che è legata però all'ipotesi di commissariamento della FIGC, ne avete parlato, ne abbiamo parlato, magari lo sapranno gli ascoltatori, cerchiamo di fare chiarezza e di semplificare la situazione. A Malagò si imputa il mancato tesseramento alla Federcalcio prima dell'elezione e dunque c'è appunto questo conflitto con il CONI, ma anche con la politica, con una possibilità di commissariamento che sarà decisa con ogni probabilità dopo queste partite della nazionale in Nations League, giunta della CONI fissata per il 6 ottobre se non ricordo male, ma comunque insomma alla termine di questo ciclo di partite. Che cosa ha detto Diana Bianchedi? Diana Bianchedi ha deciso di dimettersi a seguito delle dichiarazioni, leggo il comunicato che è arrivato in serata, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Abodi e dalle polemiche che sono scaturite negli organi di stampa questo pomeriggio, rassegno le mie dimissioni da capo delegazione della nazionale, una decisione maturata per il grande rispetto che ho del CONI, della sua giunta, della FIGC, delle istituzioni sportive, come dimostra la mia carriera da atleta e da dirigente. Poi, spiegazione, ho sempre agito con correttezza e serietà nel rispetto delle norme e delle persone per il bene dello sport, valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione. Questa è la posizione personale di Diana Bianchedi. Che cosa era successo? Diana Bianchedi è sì capodelegazione della nazionale voluta dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, ma allo stesso tempo, qui c'era anche un'ipotesi di conflitto che andava sciolta, allo stesso tempo resta vicepresidente del CONI, del Comitato Olimpico Nazionale, e c'è stata un'aggiunta del CONI, si decideva sul commissariamento della Federpesistica e Diana Bianchedi e un altro vicepresidente, Marco Di Paola, hanno votato contro e c'erano state le accuse del presidente della Feder Basket Petrucci, che appunto aveva detto se i vicepresidenti votano sempre contro il presidente Buonfiglio, insomma c'è una spaccatura, devono prendere una decisione in sostanza. È stato chiesto un commento ad Abodi, al ministro dello sport, in giornata e lui ha risposto che insomma fa riflettere, ha detto Abodi, che due figure così rappresentative alle quali è stato assegnato fiduciariamente un ruolo di primo piano non riescano a seguire questa fiducia. Sono scelte interne al CONI, poi ha proseguito Abodi, ma normalmente questi rapporti non durano molto, il vicepresidente ha diritto e dovere di esporre un'opinione, ma se è sempre contraria deve fare una scelta. È insomma è un conflitto, uno scontro aperto.
1: Sì, sì.
0: Insomma,
1: più sul
0: come,
1: CONI,
0: come si è capito,
1: più insomma intorno al CONI come motivazioni, poi sullo sfondo probabilmente c'è altro, c'è un nome che nel corso dei mesi, più settimane che mesi, forse ha comunque generato anche delle, insomma, non dico tanto delle polemiche, comunque delle considerazioni a margine. Insomma, di questo si parlerà a lungo anche in questi giorni, in vista poi di quello che sarà per la questione Malagò, Daniele. Insomma, a Coverciano tutto questo, come hai detto, non era previsto, perché è stata una giornata densa di altro.
0: Ah sì, cioè, qui c'è una partita, c'è la partita con la Francia fra due giorni, cioè, c'è anche questo da dire. E è chiaro che in qualche modo questa situazione si ripercuote anche sulla squadra, ma su tutto il gruppo, sullo staff. È evidente che c'è una mancanza di tranquillità che però non si vede, non resta, resta sotto la superficie per ora, anche perché poi Abodi ha detto che anche in caso di commissariamento si andrebbe comunque avanti con Mancini, ma questa poi è la sua opinione, è l'opinione della politica, entra anche la politica in questa vicenda del possibile commissariamento della FIGC, tutta quanta da decidere, conflitto Malagò e Buonfiglio, ci sono anche questioni personali evidentemente, e Malagò lo ha fatto capire, lo ha detto anche in maniera espressa a proposito delle posizioni e forse del suo rapporto anche con il presidente del CONI Buonfiglio, lui che è

0: Stato, presidente del Comitato Olimpico, però in tutto questo c'è la nazionale e allora ci si prepara. C'è stato un allenamento oggi pomeriggio, ci sono delle ipotesi di formazione, ancora ipotesi embrionali a dir la verità, e tutte supposizioni. Certamente rientreranno nella formazione titolare alcuni giocatori che sono rimasti qui a Firenze, a Coverciano, ad allenarsi mentre l'Italia giocava e vinceva per 4-1 a Bursa contro la Turchia, e mi riferisco a Nicolò Barella e a Gianluca Mancini. E poi ci sono un po' di dilemmi per Roberto Mancini, per il commissario tecnico, cioè magari far giocare per la terza partita consecutiva Sandro Tonali lì in mezzo al campo, fare lo stesso con Pio Esposito davanti. C'è ancora un allenamento domani mattina prima della partenza per Parigi, domani pomeriggio, e poi insomma Mancini deciderà, o probabilmente alcune cose le ha già deciso, la condizione fisica però c'entra, e come è una partita che mette alla prova l'Italia dopo il sollievo contro la Turchia, dopo le critiche magari anche meritate, dopo la sconfitta contro il Belgio, meritate ma a mio avviso esagerate. Ecco, cominciamo a far ascoltare a chi ci sente i giocatori che hanno parlato oggi. Nicolò Fagioli ha parlato con noi in un'intervista esclusiva e anche con i colleghi di Resport, con i colleghi della televisione. Lui che ha ritrovato la nazionale, una partita con la nazionale dopo 2 anni, e allora possiamo ascoltare le parole del centrocampista dell'Italia e della Fiorentina a proposito della Francia.
1: Beh, ovviamente parliamo di giocatori fortissimi della Francia, noi non sappiamo chi giocherà di loro, non sappiamo chi giocherà di noi, l'importante è che chi va in campo sfrutta le proprie qualità. Ovviamente se uno predilige la tecnica deve sfruttare la tecnica, e uno la fisicità deve sfruttare la fisicità, basta che poi in campo siamo uniti, vicini e compatti e facciamo quello che ci chiede il mister.
2: E vedremo insomma che succederà in Francia, vedremo anche se il divario è così incolmabile, se il gioco espresso sarà effettivamente un'arma per la nazionale che ci sta raccontando in queste serate. Daniele Fortuna, vi ricordo il numero 335-699-2949, arrivano insomma commenti anche riguardanti le novità di serata. Fagioli che si è soffermato anche su altro, Daniele.
0: Beh sì, perché c'è sempre una questione che è perennemente aperta, non riguarda soltanto gli ultimi giorni e quello che è successo ad Alessandro Romano, che ha fatto un errore nella partita con il Belgio, ma lui al debutto sono piovute critiche. Il mondo di oggi è il mondo dei social, aperto a commenti di ogni genere, commenti anche irriferibili, pesanti. E beh, Nicolò Fagioli ci è passato, perché lui comunque ha scontato una squalifica, è stato lontano dai campi per la questione delle scommesse, poi è rientrato. Però a proposito di tutto quello che arriva in maniera indistinta dai social, da internet, ecco, si è espresso in maniera piuttosto chiara, secondo me anche condivisibile. Ascoltiamo.
1: Guardo molto meno i social rispetto a prima, perché penso che ti destabilizzano, perché ti portano in alto appena fai male una partita fatta bene, ti portano in basso appena sbagli.
2: Insomma, è quello che bene o male anche un po' Tonali aveva suggerito, insomma, che c'è attenzione soprattutto nei giovanissimi, quello che esce fuori dai media e dai social. Bisogna essere molto corazzati se si è in nazionale, soprattutto, insomma, speriamo proprio che tutti questi scivoloni nel passato abbiano rinforzato questi ragazzi.
0: No, sì, sono destabilizzanti, cioè lui dice una cosa molto forte, che vale per tutti, per un personaggio pubblico ancorché giovane, giovanissimo, ancora di più, perché sei più esposto. Però poi vale anche per chi non ha questa fama, non ha questa popolarità e forse non ha nemmeno questa protezione per commenti. Quindi insomma lui ha detto parole chiare, precise. E poi si continua anche a parlare, si è continuato a parlare della Francia, dell'Italia di questo momento, con un giovane ma già abbastanza esperto di nazionale, Giorgio Scalvini, malgrado i suoi 22 anni, ma già 10 presenze, è chiamato già quando

0: era giovanissimo, ma poi insomma gli infortuni hanno un po' interrotto questo suo percorso, e con l'Atalanta e con la Nazionale poi ne parla anche lui, perché lui si è fatto male prima della partenza per gli europei in Germania nel 2024, due anni fa, con Luciano Spalletti commissario tecnico, sarebbe stato tra i convocati. Invece ultima partita di campionato, Atalanta-Fiorentina, infortunio molto molto grave alla ginocchio, e deve perdere l'opportunità. Lui che è difensore forte, insomma, da sempre promessa, che ha giocato in Turchia in coppia con Bastoni, ha esultato quando si è trattato di fare un bel recupero difensivo. Però la difesa, la scuola difensiva italiana, perché Diego, ci sono un po' di stereotipi, ma c'è anche un'essenza di verità. Il difensivismo, e non è una brutta parola, la scuola dei difensori italiana, come il calcio totale olandese, come il palleggio della Spagna, dei centrocampisti, e lo abbiamo visto anche ieri sera contro la Croazia nella vittoria della nazionale spagnola. Però a proposito dei difensori, ci sono ancora quei grandissimi marcatori che l'Italia ha avuto anche in tempi piuttosto recenti, Bonucci e Chiellini tra i protagonisti, tra i senatori dell'Italia che ha vinto a Wembley nel 2021, ma andando prima al mondiale del 2006, Cannavaro, Nesta, anche lo stesso Materazzi. Ecco, sentiamo la risposta da parte di Giorgio Scalfini, di Scalfini, che si sofferma anche su Bonucci e su Chiellini. Sentiamo.
1: Chiaramente il calcio è cambiato in generale, non solo per noi difensori, le cose magari che ci vengono chieste o comunque sono cose diverse rispetto al passato. Chiaramente sono persone che ho sempre visto come idoli, e avere avuto l'opportunità di magari condividere qualche allenamento, qualche partita con Bonucci e Chiellini è stato fantastico, perché puoi imparare veramente tantissime cose, ma anche ora avere comunque sì Bonucci nello staff o comunque grandi difensori come Bastoni, Mancini, è una cosa molto importante per noi giovani difensori, perché possiamo imparare tante cose che magari da fuori non riesci a capire, ma quelle piccole cose che solo da dentro puoi capire.
2: Eh sì, un nome, Scalfini, che doveva forse essere arrivato più lontano a questo punto, visto anche che ha un valore di mercato importante nell'Atalanta, tanti infortuni, ma una maturità che mi sembra di poter leggere anche in queste sue parole, quantomeno dal punto di vista della testa. Non ha avuto la possibilità di avere una continuità per mostrare al 100% il suo grandissimo valore.
0: Beh, c'è tempo però, perché ha appena 22 anni, deve ancora compiere 23 anni, quindi insomma tutte le possibilità, tutte le opportunità. A proposito, Scalfini non dovrebbe partire titolare contro la Francia, perché si dovrebbe formare la coppia Bastoni Gianluca Mancini, ma poi vedremo. Ecco, sulla difesa ci sono più certezze, anzi c'è un dubbio molto grande, ma Gianluca Mancini dovrebbero giocare al centro con Calafiori, che non ha giocato in Turchia, dovrebbe giocare da terzino sinistro. Grande dubbio a destra, confermare Kayode dopo quello che ha fatto vedere in Turchia, oppure affidarsi all'esperienza di Giovanni e di Lorenzo. Questo è un dubbio che secondo me, se non lo scioglierà Mancini pubblicamente, resterà a noi e anche ai tifosi fino alla fine, fino all'inizio della partita, fino a quando verranno comunicate le formazioni. Scalfini e gli infortuni, ne parlavo prima, lui di fatto dopo l'infortunio al ginocchio prima degli europei del 2024, poi in campionato ha avuto un infortunio molto molto grave alla spalla, e di fatto ha perso tutta la stagione con l'Atalanta. Però nell'ultima stagione, mi riferisco alla stagione 2024-2025, ha recuperato, ha giocato tanto, ha fatto 33 partite, è sembrato in forma, l'abbiamo visto in Turchia. Però gli infortuni, perché sono purtroppo una variabile molto presente ormai nella carriera dei giocatori, nella carriera degli sportivi di livello elite, di altissimo livello, come si fa, come si fronteggiano con il fatalismo? Beh, certamente con la scienza oggi, però soprattutto con la mente, con la capacità di reagire, perché possono capitare. Ascoltiamo ancora Scalvini.
1: Per quanto riguarda, diciamo, il fattore mentale, è chiaro che sono cose brutte.

0: brutte, diciamo, però ho sempre cercato di vedere il modo positivo, anche se era difficile, non mi sono mai fatto prendere la testa, e devo tanto a mia ragazza, a mia famiglia, ai miei amici, mi hanno aiutato tanto, la squadra sicuramente. Poi a livello fisico tanto va di prevenzione, di aiuto sul recupero. Penso che queste siano due cose con cui sto lavorando molto di più dopo gli infortuni rispetto a prima.
1: Scalvini pensiero, in chiusura velocemente, Daniele, visto che siamo leggermente in ritardo, visto che la notizia del giorno ci ha veramente tolto molto spazio, un ultimo pensiero di Scalvini mi sembra rivolto già al prossimo impegno, no?
2: Sì, con la Francia, ecco, vogliamo ascoltare, sentiamo che cosa dice a proposito della Francia. In sostanza, anticipo, non deve cambiare l'atteggiamento, non deve cambiare lo spirito, il modo anche di affrontare la partita sin dall'inizio. Ascoltiamo ancora.
0: La Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Noi siamo positivi, siamo coraggiosi, comunque siamo all'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio, e penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
1: E lo capiremo venerdì, Stade France, quando torneremo in campo.
2: A viso aperto, sintetizziamo così, Italia a viso aperto, speriamo che, insomma, che vada bene, però la scelta giusta, provare a giocarsela in questo modo con la fortissima Francia.
1: È quello che, insomma, tutti sperano. Credo che almeno la gara in Turchia abbia riconquistato sicuramente l'attenzione dei tifosi, tutti, ovvero i nostri connazionali. Grazie a Daniele Fortuna ovviamente per il lavoro quotidiano sulla nazionale, e a Massimo Vasciaveo per il racconto di questa giornata azzurra. Grazie mille ragazzi, a voi.
2: Grazie a te Diego, buona serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati, 21:32 minuti, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, lavori in corso, si viaggia con traffico rallentato tra Bergamo e Seriate verso Brescia, poi una 14 Pescara-Bari, rallentamenti per un trasporto eccezionale tra Vasto Sud e Termoli Molise verso Bari. Ci spostiamo in A3 Napoli-Salerno, e qui ci sono delle code, la viabilità esterna non riceve, siamo allo svincolo Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli. Prudenza sulla statale del Lago di Como, carreggiata chiusa tra Bellano e Pione in direzione Passo dello Splug, e quindi confine con la Svizzera. Sulla statale del Vesuvio invece un incidente, ci sono code all'altezza di Somma Vesuviana in direzione di San Giovanni a Teduccio. Per chiudere sulla statale 9, la Via Emilia, anche qui corsia chiusa, una perdita di carico 3 km dopo Parma Ovest in direzione Rimini, statale Adriatica. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
1: 21:34, zona Cesarini, insieme fino alle ore 23, già se n'è data la prima mezz'ora densa, anche perché abbiamo un po' ricostruito questa notizia dell'ultima ora, ovvero le dimissioni di Diana Bianchetti dal ruolo di capodelegazione della Nazionale di Calcio per divergenze, soprattutto dopo esternazioni del ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi, questioni, diciamo, di merito che riguardano più il CONI forse che la FIGC. In ogni caso, insomma, mi sembra che sia la spia di una fibrillazione che riguarda questa fase politica della Nazionale con invece quella che è sul campo, la Nazionale di Calcio, che va salvaguardata. Insomma, vanno in questa direzione tutte le dichiarazioni virgolettate del giorno di tutti gli interpreti. Il nostro Daniele Fortuna ci ha raccontato anche altri virgolettati, abbiamo sentito le voci dei calciatori. 335-699-2949, commenti, devo dire, anche aspri dei nostri ascoltatori su quello che sembra, insomma, un momento critico che va lasciato un po' più libero da queste

vicende, ripeto, che sembrano più di carattere politico che altro. Vi invito anche a scriverci per tutta la serata, non soltanto di questo parleremo, ci sono diversi temi. Torneremo tra pochissimo dopo un altro di

degli stadi italiani candidati. Lo faremo con un ospite, potete ovviamente intervenire anche noi, anche voi con noi, che chiacchiereremo su questo. Prima però un bel tuffo nel passato con i T-Rex.

0: Chiedono anche come stanno andando le nostre ragazze impegnate in Champions League, vale a dire le due squadre italiane che quest'oggi giocavano, come sono andate, perché sono archiviate le vittorie, la vittoria della Juventus fuori casa 3-0 con l'Aachen e la Roma femminile invece in casa straperso con il Barcellona 6-0, insomma pesante capitombolo per la squadra allenata da Piovani. Questo vi dovevamo per le ultime notizie fresche di giornata, una in particolare l'abbiamo esaminata finora, in pratica le dimissioni di Diana Bianchetti da capodelegazione della nostra nazionale di calcio. L'altro tema del giorno, secondo me, secondo insomma anche i giornali online, quello che troveremo è il dossier legato agli stadi che potrebbero ospitare gli europei insieme con la Turchia. Abbiamo visto lo stadio a Coccodrillo di Bursa, ci siamo rifatti gli occhi e non so quanto effettivamente potrebbero fare per gli stadi attuali, quelli che si sono proposti ma che verranno riqualificati. Sono 13 città, 14 stadi, magari ci arriveremo più tardi. Adesso dobbiamo, come detto, fare questo salto in Turchia con il nostro prossimo ospite, che è Bruno Bottaro. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: È un giornalista esperto di calcio turco, se non il più esperto forse che abbiamo in Italia da tantissimo tempo, e scrive su diverse testate, anche insomma su diversi media si rende sempre molto molto disponibile per quella che è una profonda conoscenza di quello che accade in Turchia, e anche perché l'ultima esperienza della nostra nazionale contro la nazionale turca. Ti chiederei una domanda a piacere anche su questo, partendo proprio da questo confronto che è sembrato a tratti impari, una Turchia, quella di Vincenzo Montella, che è stata a lungo in balia dell'Italia, un po' a sorpresa, soprattutto perché era un catino, quello di Bursa, molto complicato da domare. L'Italia se l'è cavata benissimo. Subito ti chiederei il punto di vista dell'altra parte, quella turca, che invece è rimasta malissimo da questa sconfitta pesante.
1: Sì, è stato un collasso inatteso, perché d'altra parte la Turchia era andata al mondiale e l'Italia no, quindi non è sbagliato pensare che la Turchia fosse addirittura favorita in casa. E invece quello che è successo è stato sotto gli occhi di tutti, è stato un vero e proprio massacro sportivo, se lo vogliamo chiamare così, soprattutto nel primo tempo. E quindi la prestazione dell'Italia eccellente, probabilmente la migliore da molti anni a questa parte, però d'altra parte c'è stata una Turchia molto sfilacciata e che ha dato la sensazione per la prima volta di non seguire più tanto le indicazioni di Montella, che in questo momento è il primo sul banco degli imputati insieme al presidente Ibrahim Aziz Osmanoğlu. E quindi da dove riparte la Turchia? Semplice, perché c'è il Belgio, poi c'è di nuovo l'Italia, quindi i fantasmi si riaffrontano subito, e per certi versi per Montella questo è meglio, perché è l'unica occasione che ha è dimostrare di avere in mano lo spogliatoio e la squadra, altrimenti potrebbe andare in discussione, nonostante sia appunto l'unico allenatore ad aver portato la Turchia al mondiale dopo 24 anni di assenza.
0: Eh sì, anche la sua conferma, no, dopo il mondiale è stata, non dico sorprendente, comunque è stato un segnale di fiducia. Anche durante la partita mi è sembrato di capire che c'è stata una certa contestazione per questa squadra, priva però di assi come Yıldız e Çalhanoğlu, che fanno parte del nostro campionato. La cosa più importante e interessante a livello giornalistico, Bruno, dell'estate, se vogliamo, e della attuale ancora forse classifica dei marcatori, è questo legame forte che si sta creando dal punto di vista del calciomercato tra il mondo calcistico italiano e quello turco, a tal punto che c'è chi sospetta la possibilità che ci sorpassino prima o poi, per soldi, per non so, fascino, per tantissime cose. Fatto sta che tu sicuramente hai un'opinione in merito e hai cose più lungimiranti di me da dire.
1: Ma io direi che è in Italia di dormire sonni abbastanza tranquilli, almeno finché la UEFA garantisce così tanti posti a chi è davanti nella classifica UEFA per i club, perché Italia, Francia, soprattutto in realtà Inghilterra e Germania e Spagna hanno molti più posti e quindi si permettono di poter fare più punti ranking anche soltanto con un po' di vittorie. Mentre la Turchia quest'anno ha due squadre in Champions, di cui una il Fener, che ha dovuto superare diversi turni di preliminari lottando e eliminando a sorpresa poi il Lione, e quindi stiamo parlando di due situazioni molto diverse per poter raggranellare quei soldi che servono poi per investirli sul mercato interno o all'estero, come è stato fatto molto in quest'estate in Super League. E quindi insomma devono fare veramente delle ottime prestazioni Galatasaray e Fenerbahce,

Mark Bolan con i T-Rex, tutta fino in fondo, perché è sempre un bel sentire, soprattutto super radiofonica, ci consente di conservare un buon ritmo in questa nostra puntata di Zona Cesarini insieme fino alle ore 23. Questa è Radio 1, 335-699-2949 per contattarci, per scriverci SMS e WhatsApp sulle questioni della nazionale, ma non solo. Ci

0: per poter portare punti al ranking, e sinceramente la vedo molto difficile che possa anche soltanto arrivare a avvicinarsi. L'obiettivo per la Turchia in questo momento è semplicemente avvicinarsi ad altri campionati che stanno sopra in questo momento nel ranking, cioè il Belgio, l'Olanda, il Portogallo. Qualcuno di questi in questi anni ha perso parecchi punti e sta rischiando, anche l'Olanda contro molti sospetti, però il crollo storico che ha avuto l'Ajax negli ultimi 5 anni, che va comunque un po' studiato, ha portato pochi punti alla sua nazione, quindi la Turchia punta più a quei posti lì. Insomma, la certezza di restare in Champions League, confermarsi, e questo significa a cascata portare soldi in Turchia per nuovi investimenti. Però a proposito di legami che riguardano l'Italia, in questo momento la capolista della Super League è una squadra di cui probabilmente in pochi
1: hanno
0: sentito parlare, che è l'Ahmed, Ahmed che è il nome curdo della città di Diyarbakir.
1: È qualcosa, sì, forte. Infatti è il, come dire, è il titolo più importante che possiamo dire dal punto di vista dell'attualità. Raccontaci un po', da credo anche esperto, ma grande come dire, conoscitore della Turchia, ma una fascinazione incredibile di questo paese che fa che è enorme e che spesso si concentra solo su Istanbul. Magari abbiamo conosciuto soltanto l'altro ieri di Bursa, molti ci sono però realtà complesse anche questa con questa radice curda, con una tifoseria che canta Bella Ciao. È qualcosa che non si è mai visto, forse bisognerebbe parlarne diffusamente su più fronti. Raccontaci di questa squadra che conoscerai ben prima di questi ultimi exploit.
0: Allora, da un lato è una buona notizia in generale per la Turchia che ci sia una squadra curda, perché di fatto il sud-est del paese è costantemente escluso dai discorsi sportivi, ci sono meno strutture, questo non soltanto per i motivi politici che ci sono stati, ma proprio per una arretratezza a livello economico che ha la regione, e quindi l'obiettivo dello Stato turco in primis è includere questa regione nei discorsi, proprio per evitare che si parli di indipendentismo e di questi temi che sono molto sentiti o erano molto sentiti tanti anni fa, e quindi anche di includere nel discorso turco una parte curda. Già concedere un nome curdo, che è stato fatto 10 anni fa a una squadra, è stata un'apertura importante da parte del governo. D'altra parte ci sono anche stati dei problemi che ha portato questo con sé, tantissime sfide proprio a Bursa o in futuro si immagina a Trabzon, che è un'altra città molto molto forte a livello di nazionalismo, e potranno esserci dei problemi, perché ovviamente tifoserie che sono state imbevute di nazionalismo per decenni da un lato, e anche dall'altro comunque, perché anche l'Ahmed aveva un giocatore che è entrato in campo una volta con un rasoio nascosto e ha provato ad accoltellare degli avversari, questo nelle divisioni inferiori. Quindi c'è un odio che viene placato in più modi possibili, però non si può, come ha fatto la Turchia per decenni, far finta che questa zona non esista. Piuttosto è meglio includerla, e in questo momento l'Ahmed sta diventando di fatto la squadra portabandiera di tutta la regione. È una bellissima storia e ha anche meno risorse economiche, ma non è che sia inesistente. Il governo comunque ha aiutato, lo stadio di Diyarbakir per esempio è stato costruito dal governo turco proprio per dare l'opportunità a quella regione. D'altra parte ci sono stati anche dei problemi politici, delle squalifiche, quindi del tipo vi diamo delle cose però non prendetevi troppo, non so se mi spiego. Però d'altra parte è comunque molto positivo che si parli di Diyarbakir in un discorso di questo tipo, anche se la città non è stata inclusa tra le 10 candidate a Euro 2032, e il fatto che la capitale del Kurdistan turco, se vogliamo chiamarlo così, abbia una struttura di livello, ma è stata esclusa perché ce ne sono altre, questo fa capire quanto gli stati in Turchia siano stati un investimento azzeccato e quanto in Italia questo problema invece ci sia, e appunto ne stiamo parlando tuttora. Questo è la Turchia in questo momento, a 9 stadi su 10 sono già completi.
1: E questo insomma fa sì che il solco esista, almeno da questo punto di vista. Non so se sugli investimenti e il fascino del campionato riusciranno a sorpassarci. Sappiamo, anzi lo riepilogo, visto che ci siamo, Bruno, faccio questo ritorno in Italia con questi che sono i seguenti stadi ufficializzati oggi nel dossier presentato all'UEFA: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Torino, Verona e Roma, con due, quello che potrebbe esistere e quello che esiste, ovvero lo Stadio Olimpico. Invece ci dicevi che ormai stanno già ben saldi con gli stadi nuovi che esistono in Turchia, all'avanguardia. Questo già è assodato.

0: Non so se vuoi aggiungere anche quelli che sono i fiori all'occhiello che presenteranno agli europei del 2032. Vi ricordo ancora una volta, ci vedremo a braccetto con una nazione, almeno dal punto di vista delle strutture, più evoluta di noi sicuramente in questo momento, la Turchia.
1: Sì, c'è quello di Ankara che sta finendo, 78.000 posti, e poi per il resto appunto diversi stadi a Istanbul, quello del Galatasaray, quello del Fenerbahce e quello Olimpico Atatürk, che poi è il più grande a livello di posti, ma se volete la mia opinione è anche il peggiore a livello di esperienza, e probabilmente lo sanno i tifosi dell'Inter che sono andati a vedere la finale di Champions. Non c'è una grande visibilità, la polemica lì è perché non hanno incluso Beşiktaş, che però è più piccolo. Quindi insomma, queste polemiche, per darvi l'idea, sono piuttosto sulla metratura degli stadi, su dove si vede meglio, perché ci sono stadi eccellenti che sono stati esclusi. Poi c'è anche per esempio la città di Smirne, è stata esclusa perché politicamente è un po' avversa, mentre è stata inclusa Bursa con lo stadio Coccodrillo che abbiamo visto, è stata inclusa Gaziantep, che è una città dove sono stato nel 18 personalmente ed è a soli 100 km dal confine siriano. È una bella storia quella di Gaziantep, perché appunto era la città dei rifugiati siriani che arrivavano e si sono fatti una seconda vita lì, quindi anche questa storia è stata premiata, e lì c'è uno stadio che può ospitare l'europeo. E poi c'è Ankara, c'è Konya, ce ne sono tante altre, insomma città, c'è Trabzon, quindi insomma uno più bello dell'altro. Quello di Trabzon è stato costruito sul mare, dove ora ci sono dei terreni, quindi hanno conquistato della terra sul mare, per darvi l'idea anche della complessità di alcuni di questi progetti.
0: Abbiamo detto dell'Amespor, di questo exploit clamoroso della squadra al momento in vetta al campionato turco. Ho anche fatto cenno a quanto siano state importanti le trasfusioni di giocatori ex Serie A nelle tante squadre turche che stanno diventando sempre più note anche dalle nostre parti per via delle coppe. Vi vado a leggere la classifica dei marcatori attuali in Turchia. Non l'abbiamo detta la parola Super League, perché va ricordato come si chiama la massima serie turca. Mohamed Salah, 7 gol, al pari di Gift Orban, che appunto gioca nel Amelspor, quindi ex giocatore del Verona fino all'anno scorso. A seguire Osimhen, Murici, Shomurodov, Vlahovic, Greenwood poteva giocare nella Roma forse, poi c'è Jesus Rodriguez, Benedicak, credo l'ex Parma, se non mi contraddici Bruno, insomma tanta Serie A anche con giocatori forse che abbiamo sottovalutato.
1: Corretto, sì, Orban sicuramente è quello che sta rendendo meglio, gli è stata data carta bianca nell'attacco del Ahmed, e in questo momento è anche favorito da un contesto in casa in cui una squadra che segna tantissimo gioca bene, allenatore albanese Besnika si sta facendo molto bene, e poi appunto in casa ne ha vinte 4 su 4, hanno un popolo intero dietro e un ottimo momentum, mi viene da dire, cioè un'energia molto forte, soprattutto le partite in casa. Le partite fuori hanno steccato qualche volta, però comunque il campionato è lungo, hanno steccato tanto anche le altre, va detto, finora il Trabzon in primis, che ha preso Salah sull'entusiasmo e tutto, però ha vinto una gran partita col Galatasaray di recente, però ha perso parecchi punti. Il Fenerbahce ha dovuto affrontare preliminari di Champions e ne ha persi tanti altri di punti, perché la mia favorita su quest'anno, creata come un instant team per vincere quest'anno, era sicuramente il Fenerbahce, con un Galatasaray un po' appannato. Invece sta giocando il calcio migliore di Turchia, lo sta giocando il Beşiktaş, con Vincenzo Italiano che ci ha messo pochissimo a dare la sua impronta, e invito chiunque a darsi far sentire anche su YouTube per vedere il gol del 2-1 al Fenerbahce fatto da Vlahovic, che deve solo toccare porta vuota, ma tutta l'azione che viene fatta prima, tantissimi passaggi, si vede tutta l'impronta di Italiano, a cui da italiani anche auguriamo il meglio, perché in pochissimo tempo si è fatto amare. Poi in Turchia l'abbiamo visto anche con Montella, ci vuole poco passare da le stelle alle stalle, però è un allenatore che in pochissimo tempo si è fatto amare e ha dato un'impronta molto chiara alla sua squadra, quindi molto bello da vedere.
0: Grazie a Bruno Bottaro, perché veramente ci siamo fatti una bella, come dire, cultura di calcio turco con tante cose da dire, forse ce n'erano altrettante che sono sfuggite, ma il tempo corre. Grazie al nostro esperto che ci ha raccontato tutte queste sfaccettature di un mondo così vicino, pieno di fascino, e con il pallone che rotola anche su questi campi che abbiamo visto in questa parentesi della nazionale. Grazie mille Bruno Bottaro.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Inflazione al 4,2%, ai massimi da 3 anni. Sul caro prezzi, Giorgia Meloni si muove in Europa per sostenere famiglie e imprese, ambiti indicati dalla Premier come priorità della prossima legge di bilancio e di cui ha parlato nell'intervista a un quotidiano del Nord-Est.
3: La lettera, firma Italia e Repubblica Ceca, è già arrivata a Bruxelles. Ora Giorgia Meloni attende dalla Commissione europea risposte sulla flessibilità in più chiesta per far fronte alle conseguenze dell'inflazione. Lo ha assicurato parlando con un quotidiano locale.
4: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario

0: È necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
1: La Presidente del Consiglio specifica che gli oltre 14 miliardi di flessibilità ottenuti dall'UE serviranno per abbassare in modo strutturale i prezzi energetici per le imprese. Sottolinea di aver ereditato una situazione dei conti non rosea, ma di aver dedicato le poche risorse alle priorità: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivi per natalità e salute. Obiettivi, assicura, anche della prossima manovra. Quindi la conferma dell'impegno per portare a termine il lavoro di 5 anni e sul suo futuro la chiosa lo decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR1.
2: Scuola, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto legge per garantire il regolare avvio dell'anno. Il provvedimento interviene anche sull'attuazione del PNRR, sulla formazione superiore, la ricerca e sull'integrazione degli studenti stranieri. Norme ultime queste che varranno a partire dall'anno scolastico 2027-28. Il capo dello Stato ha inoltre autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di conversione. Il copilota omanita che avrebbe tentato di far schiantare il volo da Dubai carico di passeggeri israeliani è stato descritto da un collega come un estremista religioso. Si era unito alla compagnia aerea solo 8 mesi fa, ha raccontato il testimone ad un canale televisivo israeliano. Secondo quanto confermato dal premier israeliano Netanyahu, il copilota ha accoltellato il comandante. La tragedia è stata evitata grazie al pronto intervento del resto dell'equipaggio. Israele denuncia quanto avvenuto come un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Riunito il gabinetto di sicurezza mentre sono rientrati a Tel Aviv i passeggeri israeliani rimasti temporaneamente bloccati in Arabia Saudita dopo l'atterraggio d'emergenza del volo. Andy Burnham rompe il tabù Brexit. Dal congresso laburista di Liverpool, il neo premier britannico non esclude un ritorno del Regno Unito nell'Unione Europea. Sul tavolo tutte le opzioni, ma servirà il consenso dei britannici. Burnham interviene anche sul presunto attentato alla base RAF di Fairford. Ci sono, dice, forti indicazioni di un ruolo dell'Iran. Torniamo in Italia. Ad Ivrea, al via il processo per la strage di Brandizzo, in cui persero la vita 5 operai travolti da un treno. La rabbia dei familiari separati da giudice e imputati.
3: Aule, non ci sono le aule, rinviano, è già iniziata male. Anche perché noi dovremmo vedere la gente che ha combinato il casino in faccia, no?
4: 3 anni ci avete messo per arrivare qui?
3: Per non vedere neanche in faccia
4: i colpevoli.
3: Vergogna, vergognoso.
5: Sono ancora amareggiati i parenti delle vittime della strage di Brandizzo all'uscita dal primo giorno di processo, che hanno aspettato per 3 anni alla ricerca di giustizia per i loro cari. 3 anni per guardare in faccia gli imputati per le mancanze nelle procedure di sicurezza che hanno ucciso i 5 operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari. Ma al primo giorno di udienza preliminare al Tribunale di Ivrea, le parti civili sono state messe in un'aula separata dal giudice e dagli imputati. Un affronto, lamentano i parenti, al dolore delle vittime e anche alle altre parti civili, Comune di Brandizzo, Regione e i sindacati CGL, CISL e UIL, ma anche al processo che potrebbe essere cardine della sicurezza sul lavoro in tutto il paese. Ivrea, Andrea Vignali, GR1.
2: E nelle scorse ore ci sono state altre 2 vittime sul lavoro. Un manovale tunisino di 55 anni investito mortalmente da una fiammata nello stabilimento Fincantieri di Ancona. Fatale a Casterno, nel milanese, la caduta da un solaio per un operaio di 48 anni.
6: Stava lavorando assieme a un collega allo svuotamento di un sottotetto quando è precipitato da un'altezza di 8 metri. Per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima, un operaio di 48 anni, italiano. L'ennesima tragedia sul lavoro è a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio, provincia di Milano. Immediati ma purtroppo inutili soccorsi. Le indagini sono affidate allo Spresal. Il collega è rimasto illeso ma sotto shock. L'edificio è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco, sul posto anche carabinieri e polizia locale, la sindaca del comune.
7: Il cordoglio più grande va ai familiari della persona deceduta e davvero ci stringiamo fortemente a loro.
6: Sono quasi 80 i morti sul lavoro in Lombardia dall'inizio dell'anno.
8: Da Milano, Ludovico Fontana per il GR1.
2: Un ragazzo maggiorenne è stato arrestato a Ferrara con le accuse di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio in seguito a un tentativo di aggressione nei bagni del liceo Ariosto ai danni di un 15enne. La vittima ha reagito all'uomo armato di un grosso coltello, riuscendo a metterlo in fuga nonostante una ferita riportata durante la colluttazione. Siamo al meteo, ancora alta pressione sull'Italia nei prossimi giorni, con sole prevalente e temperature che potranno raggiungere i 28-29 gradi. Segnali di cambiamento sono attesi nel prossimo fine settimana con una perturbazione

0: precipitazioni in arrivo al nord-est e i primi piovaschi. Ed è tutto per questa edizione, su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
1: Zona Cesarini.
2: Sono le 22:06, ben ritrovati in Zona Cesarini insieme fino alle ore 23. C'è Massimo Chiadroni che saluto alla parte tecnica, Gabriele Brocani in regia e Tony Tisi in redazione. Ricominciamo da capo anche ricordando quello che è successo oggi, ovvero la notizia dell'ultima ora, le dimissioni di Diana Bianchedi come capo delegazione della Nazionale dopo le parole di Abodi, del ministro Abodi, che sono arrivate in queste ore relative insomma a queste, possiamo dirlo, di politica dello sport, e non addentrarci oltre, avremo sicuramente degli strascichi, anche un altro addio, quello della Nazionale portoghese con Cristiano Ronaldo, che ha preso il jet privato, ha lasciato la squadra in Danimarca, impegnata in queste gare di Nations League, che ha detto poco fa: lascio il ritiro della Nazionale a tempo debito, spiegherò. Ricordiamo che nell'ultima partita Cristiano Ronaldo è rimasto in panchina tutto il tempo. 335-699-2949, diversi sms, qualcuno ci dice pure insomma leggeteli questi messaggi, è vero, uno in particolare ci ricorda, stiamo parlando di Antonio da Scampia, di una Italia, ricordando anche l'incrocio fra Francia e Italia che è imminente per la Nations League, che nel 2006 batté in finale la Francia di Zidane, senza quella testata probabilmente non sarebbe finita come è finita, ai calci e di rigore, insomma riporta fuori quello che ritira fuori quello che è stato un dibattuto tema, ovvero quello che è stato detto da Materazzi in quella occasione a Zidane. Ma c'è un altro messaggio che riguarda il calcio turco, ne abbiamo parlato in maniera approfondita poco fa con il nostro ospite graditissimo, esperto in tema, Bruno Bottà, ovvero ricorda il nostro ascoltatore Graziano da Adria quello che la Turchia non è riuscita a esprimere nella gara con l'Italia, è stato anche perché non c'era né Yıldız né Çalhanoğlu, una squadra che non meritava una sconfitta del genere, tra l'altro insomma è stata veramente largamente dominata dagli azzurri di Mancini. Buon per noi. E infine ringraziamo Luca perché dobbiamo anche dare gli aggiornamenti sul basket, ci arriviamo tra pochissimo.

0: Blues Brothers, il tema di Peter Gunn, la firma di Harry Mancini per, insomma, quasi un ingresso e sigla introduttiva del nostro prossimo tema, non prima di aver ricordato il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Molti ci stanno scrivendo ancora sulla nazionale, alcuni in particolare dicono che il bene della nazionale viene prima di qualsiasi bega, non ci interessa altro che la nazionale, lo dice Gennaro, altri sono, come dire, più local, e c'è chi celebra Mandragora, ovvero di nuovo un Granata in nazionale, dall'altra parte invece c'è chi vuole di più dal proprio Beniamino in rosso-blu, vale a dire Cambiaghi. Questi, insomma, sono anche dei punti di vista dei tifosi, benissimo direi, anche perché ha tanti colori questa maglia azzurra, ma il tema del momento è un altro, l'abbiamo in qualche modo introdotto anche facendo la lista di quelli che sono gli stadi che faranno parte, non tutti ovviamente perché ci sono 14 candidature degli europei del 2032, pare abbastanza scontato per almeno 3, ce ne sono altri 2 quantomeno di posti in palio, ma di stadi bisogna parlare perché bisogna continuare a festeggiare e a celebrare i 100 anni dello stadio Meazza di San Siro. San Siro 1926-2026, non a caso è il titolo dei 100 anni della Scala del Calcio, quando insomma siamo quasi ai saluti per questo impianto, per questo leggendario luogo di sport e non solo. Edizioni Mind, la firma è quella di Francesco Bogliari, che è il nostro ospite stasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti, grazie per avermi chiamato, eccomi qua.
0: Grazie a lei, grazie soprattutto per un volume splendido, perché è, lo dico anche per chi fosse interessato dal punto di vista, ecco, direi archivistico, di quello che c'è dentro, coloratissimo, pieno di foto, pieno anche di curiosità e anche un finale molto, un appendice molto interessante anche per chi è più da addetto ai lavori, per chi si interessa di urbanistica, mi stavo proprio soffermando su questa poco fa, perché è davvero interessante capire anche quello che ha rappresentato un luogo del genere. Insomma, domanda subito immediata, può essere scontata: quanto ci mancherà e perché ci mancherà questo posto, a quale probabilmente lì vicino qualcosa di simile verrà accostato? Ci dica tutto, ma è difficile perché questo libro è veramente denso di roba. Francesco Bogliari.
1: Vabbè, io ho dato alla fine della presentazione che abbiamo fatto a San Siro il 19 settembre, proprio il giorno esatto del centenario, ho dato appuntamento a tutti i partecipanti alla presentazione, dico: ci rivediamo qui in questo posto o in un posto qui vicino fra 105 anni, esattamente tutti insieme, vi voglio tutti presenti, quando presenteremo il libro sul centenario del nuovo stadio di San Siro. Questa è chiaramente è un augurio che faccio a me.
0: La ricontatteremo ovviamente fra 105 anni.
1: Ovviamente voglio anche lei, voglio essere di nuovo in questa trasmissione a parlare del nuovo San Siro. Il nuovo San Siro, allora, tutti sanno che San Siro è destinato all'abbattimento, questo almeno è il progetto delle proprietà. San Siro non è più proprietà pubblica, il comune di Milano, che lo comprò nel 35 da Pirelli, che l'aveva costruito nel 26 e lo ha tenuto per 90 anni, esattamente un anno fa, a settembre del 2025, lo ha venduto a Inter e Milan, alle società di Inter e Milan, che sono due fondi finanziari americani che detengono la proprietà dei club calcistici. I club hanno le società Inter e Milan hanno deciso di andare avanti a condividere lo stadio dove giocheranno le loro squadre, ma hanno valutato che l'attuale San Siro è diventato vecchio secondo i parametri del nuovo, diciamo, parametri del business sportivo mondiale.
0: Certo.
1: D'altra parte abbiamo visto tutti gli stadi, sì, americani nuovi.

0: dei mondiali del 90, ma basta anche non andare agli stadi di calcio, basta vedere se qualcuno è andato mai a vedere delle partite di NBA negli Stati Uniti. Io sono andato diverse volte, i palazzetti dello sport, enormi palazzetti dello sport americani dove si giocano le partite di basket, sono in realtà dei luoghi commerciali dove ogni tanto si gioca anche a basket sostanzialmente. E questo sembra un paradosso, ma il nuovo business del calcio è questo, diciamo, costruire dei luoghi commerciali chiamati stadi, ma che contengano, che possono essere fruiti dai clienti, dai cittadini 7 giorni su 7 tutto l'anno, anche quando non ci sono le partite, perché lì ci sono ristoranti di vari livelli, da quelli di lusso ai fast food, ai bar, ci sono negozi non solo di abbigliamento sportivo o abbigliamento tecnico, ma negozi anche dei piccoli centri commerciali, dove al centro c'è un rettangolo verde dove una o due volte alla settimana si gioca una partita di calcio. E sembra un paradosso, se voi lo sto dicendo anche un po' leggera, però sostanzialmente questa, il nuovo modello del business finanziario mondiale del calcio è questo.
1: Non permette, insomma,
0: esatto. Che non è stato pensato per questo, benché sia stato ristrutturato 3 volte dopo la prima. Quindi io, parafrasando Hitchcock, dico San Siro lo stadio che visse 4 volte perché ha vissuto, è nato nel 26, nel 39 c'è stata la prima estensione, nel 55 è nato il San Siro che abbiamo conosciuto noi, quello con le grandi curve lì, con i dadi meravigliose tutte bianche che salgono verso il cielo, e poi nel 90 per i mondiali di Italia 90 è stato costruito il terzo anello con le grandi torri esterne e le grandi travi rosse che reggono la copertura dello stadio, che è il San Siro che conosciamo oggi. E non lo so se sia ulteriormente modificabile, non sono un ingegnere, non sono un architetto, ma tu sa che le due squadre hanno deciso di costruirne uno a pochi metri di distanza, dove ci sono i parcheggi attualmente, che dovrebbe entrare in servizio, in funzione, tra 5 anni, in tempo, si sperano, per gli europei del 32, anche perché non rientrerebbe nel novero degli stadi abilitati, no, per giocare le partite dell'europeo, se non ci fosse la sicurezza che venga costruito. Comunque fra un mese dovrebbe essere presentato il piano progettuale, il piano architettonico, e vedremo, insomma.
1: E quello che sarà di San Siro è, diciamo, quello che è stato San Siro, è tutto raccolto in questo libro che si chiama San Siro 1926-2026, sul quale tornerei, soprattutto perché lei l'ha detto, insomma, ha vissuto 4 vite come Kim Novak erano due nel film di Hitchcock, ma soprattutto è un impianto a matrioska. Ci spieghi questo, perché non sapevo che aveva questa, come dire, connotazione lo stadio.
0: Allora, è nato nel 26 come 4 tribune scollegate tra loro, all'inglese, quando nacque appunto per iniziativa di Piero Pirelli, che era presidente del padrone del Milan, quindi lo stadio è nato rossonero, questo è importante dirlo. Nel 39, dopo che il comune di Milano lo aveva acquistato da Pirelli, quindi era diventato di proprietà pubblica, fu fatta la prima estensione dello stadio, il primo ampliamento, cioè vennero collegate le 4 tribune che erano scollegate e innalzate. Poi nel 55 fu fatto lo stadio che conosciamo oggi, lo stadio inglobò le due strutture precedenti, che non si vedono più. Diciamo, la prima matrioska è questa del 55, che ingloba e nasconde la struttura dello stadio come era stato costruito nel 26 e ampliato nel 39. L'ultima matrioska è quella del 90, quando appunto con le grandi torri esterne si va a costruire lo stadio con la copertura e le 11 torri esterne, che però riprendono architettonicamente il movimento elicoidale degli accessi allo stadio del 55. Quindi oggi vediamo lo stadio del 90 che estende, amplia quello del 55, il quale ingloba quello del 39 e quello del 26. È un unicum nella storia dell'architettura, credo, mondiale.
1: E non ci sarà più, purtroppo. Questa cosa mi fa impazzire, però è una roba che va, insomma, secondo me va tutelata. Sicuramente l'ha documentata con questo volume. Tra l'altro, in molti si stanno anche scrivendo con nostalgia di quello che rappresenta San Siro per loro. Al 335-699-2949, da quello che ho capito, è affezionato Francesco Bogliari, autore di questo volume, allo stadio di cui sta parlando, in cui ha riversato le sue attenzioni. attenzioni, non so se c'è un ricordo.

0: particolare anche dal punto di vista affettivo, perché qui parliamo proprio di cuore, non soltanto di storia, per quanto allora, concerne vado, anche non so, il tifoso forse, sì. Bogliari, non lo so.
1: Vado a San Siro dal 1981, io mi sono trasferito a Milano dalla Toscana nel 1981, quindi quest'anno faccio i 46 anni di presenza su questo stadio, fra 5 anni sarà ancora in vita, quindi farò, spero di esserci,
0: 50.
1: Le nozze d'oro con San Siro. Ho visto tantissime partite, sono tifoso di una delle due squadre milanesi, non dico quale.
0: Beh, quella con le strisce.
1: Tutte e due hanno le strisce,
0: lo so,
1: quindi diciamo, strisce di colori, quella con, ecco, quella con le strisce.
0: Okay.
1: Ho un ricordo, allora ne ho viste decine di partite, ma una ho un ricordo, diciamo, una partita è forse l'evento più divertente che sia mai successo a San Siro, almeno negli ultimi 50 anni. 20 settembre 2004, prima di campionato, Milan-Livorno, Livorno neopromosso in Serie A, ci sono allo stadio, ero in tribuna accanto a me, nella curva degli ospiti, c'erano 10.000 tifosi livornesi, tutti con la bandana in testa. Perché la bandana? Perché Berlusconi, poche settimane prima,
0: certo,
1: aveva esibito questa bandana nell'incontro con Tony Blair alla Maddalena. Allora, sappiamo bene che Livorno è una città piena di ironia, eccetera. Questi tifosi sfotterono Berlusconi per tutta la durata della partita. Ho detto, sembrava la copertina vivente del Vernacoliere. Il Vernacoliere è la rivista satirica livornese, e fu uno spettacolo divertentissimo. E poi fu corroborato da parte livornese dal fatto che finì 2-2, segnò due gol Cristiano Lucarelli, che era centravanti allora, sì, politicamente, sì, agli antipodi da Berlusconi, era quello che sotto la maglietta amaranto del Livorno aveva la maglietta di Che Guevara, no? Tanto per dire. E segnò anche un terzo gol che fu annullato, ma poi la moviola della Domenica Sportiva la sera disse che sarebbe stato regolare. Quindi ricordo di quella domenica divertentissima, di un calcio fatto di sfottò, fatto di ironia, fatto di allegria senza un minimo di violenza e senza una cattiveria. Quindi il calcio per me è anche quello, e forse era quello il calcio, chissà.
0: E noi speriamo ovviamente che cambi la cornice, ma il senso di quello che arriva anche dal calore del pubblico, dall'inventiva del pubblico, resti lo stesso. Questo per ricordare ancora una volta che è uscito questo volume, San Siro 1926-2026. Ricordo anche, insomma, che c'è la possibilità di dire la vostra, magari nei messaggi potremo leggere più in là nel corso della nostra trasmissione. L'autore è Francesco Bogliari, che ringraziamo tantissimo, perché veramente è, direi, quasi necessario questo libro, possiamo dirlo. Ne sono usciti diversi su San Siro per i 100 anni. Volevo chiederle, proprio da venditore, cos'ha questo libro secondo lei che altri non hanno, soprattutto qual è quel qualcosa che voleva metterci dentro di speciale, che secondo lei che la rende particolarmente fiera.
1: Gli altri libri sono quasi tutti con taglio calcistico, questo è un libro di taglio storico. Io nasco storico dell'economia, poi sono stato,
0: sì,
1: giornalista economico nella mia carriera professionale.
0: Sì, non l'abbiamo detto, ma volevamo dirlo.
1: È un libro in cui io racconto la storia dello stadio di San Siro dal punto di vista anche politico, economico, architettonico, urbanistico. C'è relativamente poco calcio, ma c'è tutta la storia di questo monumento, che è un emblema della città di Milano. Anche appunto dal punto di, perché su questo monumento, su questo luogo, si sono scatenati per 90 anni, per 100 anni, gli interessi politici più disparati, e ancora oggi siamo di fronte a dei combattimenti ideologici su questo stadio. Quindi questo è un libro che ha un taglio completamente diverso, un taglio storico, politico e economico fondamentalmente.
0: Sì, un libro direi davvero da avere per, anche per consultazione, visto che ce ne sono tantissimi di punti di vista al suo interno, tutti quelli che ha declinato il nostro ospite. E volevo anche aggiungere che San Siro è stata anche arena di concerti, eventi non soltanto sportivi, tra tutti forse il concerto di Bob Marley nell'80.
1: Giugno,
0: o sbaglio,
1: concerto di Bob Marley, sì, introdotto da Pino Daniele, anche questo è una cosa, penso, che va rimarcata. 100.000 spettatori allo stadio, record di capienza.
0: E lei c'era?
1: Io non c'ero, perché io sono arrivato a Milano nell'81, l'anno dopo.
0: Ah, vabbè, è arrivato sul forte di questa.
1: Arrivato sull'onda delle trecine rasta di Bob Marley.
0: Grazie a Francesco Bogliari, autore di

0: San Siro, 1926-2026, 100 anni della Scala del Calcio, ma in edizioni da avere, da leggere e da, insomma, tenere lì, anche perché tra poco, diciamo, tutto questo non ci sarà più, ma resterà questo volume. Grazie mille, ci sentiamo tra 105 anni, Francesco Bugliani.
1: Tra 105 anni tutti insieme, mi raccomando.

I wanna get lost with you, come recita il brano, gli ultimi versi che abbiamo sentito, quelli degli Stereophonics. Siamo alle 22:30, ormai quasi all'ultimo quarto di trasmissione, a metà della nostra ora di Zona Cesarini. Ben ritrovati ancora qui su Radio 1 al 335-699-2949. Ci scrivono, abbiamo poco fa affrontato l'argomento 100 anni dello stadio Meazza, lo stadio di San Siro. C'è chi sembra molto contrariato, come Massimo che ci scrive che vive a 100 metri dallo stadio, è cresciuto a pane e calcio, a 70 anni abbattendo San Siro si annulla la storia del calcio a Milano, grazie a chi ha pensato a questo, polemico ovviamente il nostro ascoltatore. Un altro ascoltatore ci chiedeva i risultati di basket, perché c'è l'Eurocup quest'oggi, siamo rimasti in sospeso con gli aggiornamenti, quattro squadre in campo, due hanno già archiviato la pratica, anzi sono state archiviate perché hanno perso, vale a dire la BC Roma, su esordio europeo con il Başakşehir.

0: 91-78 sconfitta esterna, così come per Tortona 86-84 di poco in casa del Rigazzelli. Stanno giocando basket Napoli che è avanti 84-76 sul Burg, ma c'è anche l'altra squadra di Roma che sta portando a casa l'incontro a 62-33 con Cluj-Napoca. Siamo molto vicini alla conclusione del terzo quarto, il quarto quarto invece per la squadra di Napoli. Ancora un argomento, ancora una digressione e ancora oggi un medagliato olimpico, perché non ce lo facciamo mai mancare, ma in questo caso in veste di tecnico della nazionale di canoa slalom, perché siamo reduci da un europeo fantastico in casa e dunque diamo il ben trovato, grazie per essere con noi a stasera, un po' tarda come orario, ma è con grande piacere che rivolgiamo il nostro saluto a Pierpaolo Ferrazzi, eccoci qua.
1: Buonasera.
0: Buonasera, insomma, a Ivrea con un bottino bello pesante, un bilancio importante per quello che questo sport, anche che ha avuto una recente gioia olimpica, il bilancio è quello di 9 medaglie, se non erro 2 ori, in sostanza si può parlare di, non so, di un europeo trionfale. Ci dica lei su quello che è la sensazione dopo questo lungo weekend.
1: Ma sicuramente è stato un ottimo mondiale, 9 delle medaglie, 4 sono specialità olimpiche, quindi anche un buon auspicio per Los Angeles 28. Sicuramente un mondiale organizzato molto bene, molto impegnativo anche sotto il profilo tecnico, perché il canale della Dora Baltica è un canale a detta di tutti molto impetuoso e molto difficile, quindi in futuro anche della qualifica olimpica dell'anno prossimo è un risultato di grande auspicio.
0: Un nome, quello forse più noto proprio perché è reduce anche lui da una medaglia olimpica, quella di Gennaro con Kaya Cross e l'oro individuale, poi c'è anche quello femminile a squadre, insomma è molto variegato mi pare il mondo del canoa slalom e un po' ovunque portiamo a casa qualcosa, sbaglio se dico questo?
1: No, assolutamente no, Giovanni ha riconfermato il suo stato di forma, non era facile dopo Parigi riconfermarsi, quindi diciamo sarà un osso duro in vista delle qualifiche olimpiche per Los Angeles. Abbiamo anche altri giovani e anche delle ragazze nelle altre categorie che possono aspirare a una qualificazione olimpica.
0: Sì, uno in particolare che si chiama Xavier, un bel nome, devo dire, insomma, sicuramente è sempre un po' complicato parlare di un pezzo di sé, però parliamo dell'erede di casa Ferrazzi. Ci dica qualcosa su questa medaglia, quanto è stata importante per suo figlio?
1: Ma per Xavi è stata una medaglia molto importante perché è il secondo anno della categoria senior, quindi diciamo non ha questa grandissima esperienza, sicuramente ha un ottimo compagno di squadra che è Giovanni, che fatalità diciamo si tirano uno con l'altro, nel senso che è una Giovanni è diciamo tra virgolette un atleta maturo, mentre Xabi è un ragazzo molto giovane, però hanno trovato una buona alchimia e questo penso faccia bene a entrambi per aumentare ancora il loro livello a livello di performance.
0: Insomma,
1: poi abbiamo delle ragazze, certo, anche molto giovani che possono aspirare nei prossimi anni a qualche medaglia pesante.
0: Ci dica un po' il panorama di questo sport, cosa sta raccontando in questa fase e quanto, diciamo l'Olimpiade è sempre quel qualcosa in più che uno vorrebbe raggiungere, quali sono i nemici da affrontare e quanto l'Italia sta rappresentando, come dire, uno spauracchio magari visto i recenti successi?
1: Ma sicuramente per quanto riguarda le categorie maschili, diciamo le nazioni più forti sono quelle europee. Abbiamo la Cechia, la Francia, la Germania, l'Inghilterra che hanno una grossa tradizione. Mentre nel calcio femminile, oltre alle europee, abbiamo un paio di australiane, campionesse olimpiche, un'americana che ha vinto medaglie nelle ultime

0: Olimpiadi a Parigi, quindi mentre nei K1 maschili è, diciamo, il monopolio ce l'ha l'Europa, per quanto riguarda le donne ci sono, diciamo, quattro continenti che si giocano le medaglie.
1: Naturalmente, ricordiamo, il nostro ospite in questo momento è Pierpaolo Ferrazzi. Stiamo parlando di un due volte medagliato, un oro a Barcellona, K1 Slalom, l'altro a Sydney 8 anni dopo, quattro Olimpiadi.

0: Ma magari ha avuto qualche occasione persa per strada, non so quanto ancora riluce quella medaglia che ormai ha diversi anni.
1: Ma diciamo che a livello sportivo mi sento molto fortunato. Poi ho avuto il piacere anche di seguire Daniele Molmenti alle Olimpiadi di Londra quando ha vinto l'oro, sì. Quindi diciamo che la mia carriera l'ho fatta. No, altre cose da chiedere a questa disciplina.
0: Però ha tanto da trasmettere, immagino, a queste nuove leve, a quello che sta per rappresentare anche in prospettiva il mondo della canoa slalom azzurra. Qual è, secondo lei, insomma, l'ingrediente che riesce maggiormente a instillare a questi ragazzi?
1: Ma sicuramente posso dare la mia esperienza sui campi di gara di tutto il mondo e poi anche dare, diciamo, quei pochi consigli anche nelle avvicinanze alle gare dove la tensione sale, quindi a volte anche piccoli dettagli possono fare la differenza.
0: Mi corregga se sbaglio, mi pare che a Parigi era artificiale, no? Il campo di gara, diciamo.
1: Sì, diciamo che tutti i campi olimpici sono artificiali.
0: Ah, ok.
1: Perché è proprio per garantire un livello costante dell'acqua, quindi diciamo si va tutti su canali artificiali.
0: E questo
1: è una prerogativa.
0: È una cosa che si può soffrire magari rispetto a quello che è la consuetudine. Ci dica un po' quanto è diverso, perché non credo che sia una roba così naturale rispetto a quella che è la normalità, come è accaduto nei recenti europei.
1: Beh, diciamo, i vantaggi del canale artificiale è che il canale è sempre uguale, quindi anche riescono a regolare la portata, sì, dell'acqua, mentre se un fiume naturale può cambiare molto il livello del fiume. E poi un'altra peculiarità è quella che ci si può allenare molto di più, perché di solito tutti i canali artificiali sono forniti di un tapirulan che ti riportano molto rapidamente alla partenza, mentre sui fiumi naturali devi risalire a piedi e quindi perdi molto più tempo.
0: Il Pierpaolo Ferrazzi atleta che preferisce?
1: Ma diciamo, io ho vinto le due medaglie che, anche se erano un bel po' di anni fa, c'erano già i primi canali artificiali, quindi diciamo io sono
0: di parte.
1: Sono, esatto.
0: E ovviamente, insomma, stiamo parlando di uno sport complicatissimo, anche che ha a che fare con la natura da vicino in contesti come quello di Ivrea, e noi speriamo anche che si possano replicare in contesti artificiali, magari quelli olimpici di Los Angeles. Già si sanno bene o male i tracciati che ci sono fra 2 anni, quando usciranno fuori?
1: Sì, abbiamo già fatto un collegiale in primavera. Quindi il canale, diciamo, c'è già. Adesso devono decidere che ostacoli mettere, diciamo, non è ancora definitivo, però conosciamo già il posto. La gara verrà svolta a Oklahoma City, non a Los Angeles, però è un canale artificiale di ultima generazione, quindi molto impegnativo e sicuramente molto spettacolare.
0: E quindi si inizia già a memorizzare, immagino, no? Magari
1: sì.
0: Speriamo che saremo presenti in massa, ovviamente, in quel posto, però si memorizza per automatizzare anche probabilmente a questo punto quelle che saranno le gesta dei nostri. Noi ringraziamo tantissimo per quello che ha fatto a Ivrea con la squadra azzurra, tecnico della nazionale di canoa slalom, tante medaglie che sono arrivate, tante ne arriveranno, speriamo. Pierpaolo Ferrazzi, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a lei e buona serata.

0: questo è un sogno.
1: Ogni giorno, ogni notte, Cosmo, ci avviciniamo quasi al momento dei saluti e insomma, della notte che va a permetterci di riposare. Nella fattispecie stiamo per in qualche modo anche andare a dare la buonanotte al nostro prossimo interlocutore, che è il signor Giuseppe Bisantis. Buonasera.
2: Ciao Diego, buonasera agli ascoltatori. Beh, qui è già notte, visto che è mezzanotte e 44 minuti, siamo 2 ore avanti.
1: Era la prima domanda.
2: E quindi qua siamo già nel cuore della notte. Se volete un'anticipazione della notte, ecco, ve la posso dare. È qui da Yerevan, bellissima piazza illuminata che vedo davanti a me. E insomma, e fra un po' dopo questa telefonata, forse sarà ora di andare a dormire.
1: E quindi, insomma, diciamo, la musica di Cosmo era introduttiva di quello che in realtà ci interessava chiederti, perché non sei in Armenia in gita, ma sei per raccontare, e lo farai domani dalle 18:30 alle 20:30 di Erevan, se non vanno male i miei calcoli, l'Under 21 di Baldini, che insomma retrocesso di nuovo all'Under 21, ma soprattutto è la nazionale che ci deve dare il serbatoio di giovani di cui si parla tantissimo, ed è evidente che è centrale in tutto questo, così come il racconto che farai domani. Introducici un po' a quello che ci interessa da vicino, poi ovviamente già la testa andrà probabilmente all'incontro con la Polonia, così importante, che viene subito dopo, ma insomma c'è da prima da affrontare una squadra armena che mi pare sia ultima in questo momento in classifica corsa all'Europeo 2027.
2: È così, incontri ravvicinati sia per la nazionale maggiore sia per la nazionale under 21, perché si giocherà domani giovedì qui a Yerevan con l'Armenia, ultima in classifica non solo ma a 0 punti, quindi una squadra decisamente modesta per quello che abbiamo visto. E poi lunedì a Pescara ci sarà la sfida decisiva con la Polonia che ha vinto ancora, perché ha giocato oggi contro la Svezia, ha vinto per 3-0. Ciò significa che la Polonia in 9 partite ne ha vinte 9 e quindi ci ha 27 punti. L'Italia al momento ne ha 21, però deve giocare 2 partite con l'Armenia e con la Polonia. Ha perso lo scontro diretto immeritatamente a Stettino, 2-1 per la Polonia.

0: Significa che, dando per scontato, adesso al di là delle parole di circostanza, la vittoria di domani con l'Armenia, insomma, sarebbe clamoroso non vincere con una squadra davvero molto molto modesta. Poi lunedì sarà davvero il dentro fuori con la Polonia, perché vincendo e vincendo con più scarto la scavalcheremo nello scontro diretto, anche se poi tanto l'Italia quanto la Polonia sono messe bene nel discorso qualificazione. Perché? Perché agli europei, che lo ripetiamo si disputeranno a giugno del prossimo anno, tra Serbia e Albania vanno le prime dei 9 gironi, e quindi sono 9 squadre, la migliore seconda, e quindi si arriva a 10. Poi, per delimitare le altre 4 squadre, ci saranno i playoff tra 8 squadre. Albania e Serbia, come paesi ospitanti, sono già qualificate. L'Italia in questo momento è messa molto bene, quindi anche se dovesse arrivare seconda, potrebbe davvero spuntare lo stesso la qualificazione senza passare dai playoff col secondo posto. Però questi sono calcoli che potremmo fare solo lunedì sera, quando tutti i gironi saranno terminati, c'è una po' un'incognita su altri gironi. E quindi andiamo per gradi, andiamo prima con l'Armenia e poi con la Polonia. Il calendario si è divertito perché ha messo l'ultima e la prima. E insomma, parte proprio da qui, perché questa mattina al centro tecnico di Tirrenia, provincia di Pisa, dove è il quartier generale dell'Under 21, proprio poi dall'aeroporto di Pisa siamo partiti per arrivare qui a Erevan. Siamo arrivati in serata alla partita, poi domani mordi e fuggi, si ritornerà subito in Italia al termine della partita. E quindi Baldini, nella conferenza stampa, parla proprio di questo doppio impegno. Direi di ascoltarlo.
1: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima, e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi, quando giocano, devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare. E se tu pensi che l'Armenia è ultima e quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio è già sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario. Sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse.
2: Al solito saggio, direi anche un po' paterno, Silvio Baldini. 335-699-2949, continua a arrivare messaggi legati alla nazionale. Credo che si sia soffermato anche sulla nazionale Baldini, visto che insomma ha appena lasciato quell'Italia che ha guidato per quelle due amichevoli, però ci sono pezzi anche in questa Italia qua di Mancini che conosce benissimo. Forse si può fare un attimo una digressione su quello che è capitato per quanto riguarda questa Italia qua di Roberto Mancini, perché anche mi pare che in conferenza qualcosa sia emerso. Quanto Baldini, che atteggiamento ha Baldini rispetto a questi suoi ragazzi e a questa Italia maggiore, questa nazionale maggiore?
0: Ma guarda, lui ha parlato questa mattina, non c'era stato le dimissioni della Bianchelli, della quale immagino che abbiate parlato nel corso di Zona Cesarini. Beh, insomma, è una situazione, la posizione del presidente Malagò, non proprio felicissima per la Federcalcio. La vittoria della nazionale in Turchia ha ridato un po' di serenità, perché poi alla fine i risultati sono quelli che contano. Tra l'altro oggi si è presentato il progetto stadi per gli europei che dovremmo ospitare insieme alla Turchia, però insomma ci sono alcuni stadi che ancora non esistono, quindi insomma sono progetti molto molto all'avvenire.
2: Abbiamo avuto un ospite esperto di campionato e calcio turco, ha detto che in Turchia stanno tranquilli, hanno già tutti gli stadi pronti, tra cui quello Coccodrillo, per cui insomma
0: abbiamo visto il Coccodrillo di Bursa. Io sempre con l'Under 21 un paio d'anni fa sono attacco Geli, squadra che gioca la Serie B turca. Ma aspettavo chissà che, ho trovato uno stadio meraviglioso che noi ci sogniamo, e quindi la B turca gioca in quello stadio, quindi loro sono sicuramente più avanti rispetto a noi. Ma tornando alla tua domanda su Baldini, uomo federazione, lui si trova molto bene in Under 21, ha avuto l'esperienza delle due partite di giugno in cui ha portato l'Under 21. Ecco, qui c'è stato un accordo con Mancini, che è vero che Caiode in età di Under 21, è vero che è più esposto in età di Under 21, però il gruppo è rimasto a Baldini, perché questi sono due partite importanti. Domani obbligatorio vincere, poi il dentro fuori con la Polonia, perché bisogna sì qualificarsi agli europei e bisogna puntare a tornare alle Olimpiadi. La Federcalcio, oppure chi c'è e chi ci sarà in Federcalcio, non accetta che dal 2008 non siamo alle Olimpiadi per quel che riguarda il calcio, e quindi hanno lasciato il gruppo, i vari Pisilli, i vari Favasuli, i vari Zisse, a Baldini, proprio

0: proprio per ottenere questo risultato. Poi è molto probabile che fra un anno o due molti di questi under 21 magari non li vedremo in under 21, ma saranno in nazionale maggiore, perché stanno facendo tutti davvero molto bene. Ci sono dei grandissimi talenti in questo under 21. Io credo che Baldini tra domani e lunedì schiererà due formazioni molto diverse, perché sono impegni ravvicinati e perché adesso, al di là delle parole, con la Polonia è tutto molto più difficile. Poi sottovalutare l'avversario potrebbe essere un rischio. Nell'unico precedente in Armenia, era il 2019, allo stesso stadio che è praticamente il centro di preparazione della nazionale armena qui a Yerevan, vincemmo solo tra virgolette 1-0, rischiando di non vincerla perché nel finale prese una traversa l'Armenia, decise un gol di Scamacca, pensate, allenatore era Paolo Nicolato. Domani io credo che sarà tutta un'altra cosa, e quindi ho visto una bella atmosfera oggi nel volo per Yerevan. Insomma, ma sono ragazzi che sono molto affiatati tra di loro, a grande merito è di Baldini.
1: Blocco Frosinone, mi sembra che insomma
0: Eh beh,
1: specchia. Sì.
0: sì. C'è un Palmisani che è assolutamente in auge, perché prima della pausa, se non ricordo male, l'hai commentato tu quella partita, con il Como ha
1: Sì.
0: parato pure le mosche,
1: Sì.
0: praticamente Palmisani, quindi portiere già seguito dalla Juventus, da altri club, è uno dei leader un po' di questo gruppo, ragazzo molto genuino, e quindi c'è il gruppo Frosinone. Purtroppo è andato via Raimondo, che sta facendo bene, però un problema, un infortunio, ha dovuto lasciare il ritiro di Tirrenia. Adesso si sta curando, è difficile che ci sarà la ripresa del campionato. E poi, insomma, tanti giocatori che con Pisilli, per esempio, abbiamo detto di Zisse, poi prima convocazione in Under 21 di Liberali, che ha fatto tanta Under 20, Favasuli, che è una delle note positive del Napoli. Io immagino che ci sarà da divertirsi
1: Sì.
0: con questa Under 21. Si aspetta, inutile nasconderlo, la partita di lunedì con la Polonia, perché sarà una specie di finale, ma domani bisogna vincere bene. Poi però nel regolamento il calcolo dei gol con l'ultima in classifica viene un po' messo da parte, perché insomma bisogna calcolare i gironi da 6, i gironi da 5, però l'ho detto, l'Italia è piazzata bene con i punti e potrebbe ambire, se dovesse andare male con la Polonia, ma ci auguriamo di no, anche a passare come migliore seconda, evitando quindi playoff. Ci sono buone possibilità, però visto che io ricordo la partita giocata a Stettino con la Polonia, quando l'Italia dominò, andò in vantaggio con Pisilli, poi ci fu un blackout di 10 minuti, prendemmo due gol, perdemmo
1: Certo.
0: quella partita, però non meritò l'Italia di perdere, e io credo che davvero a Pescara possa dettare legge, anche se la Polonia le ha vinte tutte finora, 9 su 9, si possa vincere, prendersi il primo posto e poi magari augurare alla Polonia di passare come migliore seconda, però l'Italia ha tutte le possibilità per arrivare prima ed andare poi a giocarsi l'Europeo in Albania e Serbia a giugno del 2027.
1: Sarà tra l'altro un ritorno per Baldini a Pescara, come per te forse è stato un
0: Certo.
1: ritorno a Erevan in Armenia. Non so se era
0: Sì.
1: già sulla tua mappa
0: Sì.
1: del
0: Già,
1: bravo
0: pensa
1: cronista
0: che
1: con la valigia.
0: venivamo dall'Irlanda, avevamo fatto una partita in Irlanda e poi erano 7 ore di volo, però insomma il bello dell'Under 21 è che ti porta anche in posti dove magari generalmente con i club oppure con le coppe non ci si va, e quindi c'ero anche lì, visto che poi quest'anno ho fatto 18 anni di Under 21, quindi insomma c'ero, e c'ero anche da un bel po', quindi insomma sono posti che conosco, stadi che rivedo sempre con piacere.
1: E immagino anche festeggerai la tua maturità con i tuoi 18 anni di Under 21. Domani alle 18:30, lo ricordo, su Radio 1 Sport ci sarà Armenia-Italia. Poi lunedì dalle 18:15, anche qui su Radio 1, data anche l'importanza e l'orario che ci permetterà di raccontare l'incontro decisivo proprio contro la Polonia. Parleremo di Under 21, e quando ascolteremo vicende di Under 21, sia domani che il prossimo lunedì, si sente la voce del nostro Giuseppe Bisantis. Buonanotte a te e buon proseguimento, ovviamente.
0: Grazie, buonanotte dall'Armenia e a sentirci a prestissimo.
1: Grazie a te, grazie anche alla squadra di Zona Cesarini, Gabriele Brogan in regia, Tony Tisi in redazione, Massimo Chiadroni che insieme a Gianluca Liberati è stato lì alla parte tecnica. Grazie a voi per l'ascolto, buon proseguimento qui su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pallone nella sua terra, schizza per il mezzo, partaggio in rete! Siamo avanti noi!
2: Dopo la larga vittoria in Turchia, torna in Nations League l'Italia di Mancini. Appuntamento a Parigi contro la Francia guidata da Zidane. Francia-Italia, venerdì 2 ottobre alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, nel carcere di Pisa una quarantina di detenuti si sono barricati in un intero reparto per chiedere un confronto con la direzione in seguito alla scoperta di microspie investigative nelle celle denunciata da uno di loro tramite una diretta TikTok. All'esterno della struttura sono presenti forze dell'ordine e reparti antisommossa. Gli esteri, i voli della compagnia aerea Fly Dubai da e per Israele sono sospesi dopo il tentativo di dirottamento di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Israele parla di minaccia terroristica. In studio Alba Arcuri.
3: È stato proprio il ministro della difesa israeliano Katz a parlare per primo di attacco terroristico sventato grazie al coraggio del copilota e di alcuni passeggeri. C'è anche chi evoca l'11 settembre. Tutto si svolge nella cabina di comando quando l'aereo di linea Fly Dubai stava sorvolando la Giordania. Urla una colluttazione, il copilota, un cittadino omanita armato di coltello, avrebbe tentato di dirottare l'aereo. Il pilota, un indiano che vive negli Emirati Arabi, cerca di fermarlo grazie all'intervento anche di altri passeggeri. Ora è ricoverato in ospedale. Ha definito il collega un estremista religioso che pregava sempre. Il premier Netanyahu ha abbracciato il pilota come un eroe. È un attacco agli accordi.

0: di Abramo, si legge in una nota del Ministero degli Esteri israeliano, in riferimento proprio all'intesa siglata nel 2020 tra Israele e Stati Uniti con alcuni paesi del Golfo, fra cui gli Emirati Arabi.
1: Andy Burnham non esclude il rientro del Regno Unito nell'UE. Dal congresso laburista di Liverpool, il primo ministro inglese ha parlato di diverse opzioni sul tavolo, ma servirà il consenso dei britannici. Burnham è intervenuto anche sul presunto attentato alla base RAF di Fairford. Ci sono, ha detto, forti indicazioni di un ruolo dell'Iran. Balzo dell'inflazione che sale al 4,2%, record degli ultimi 3 anni. A pesare i prezzi dell'energia, aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%, e la Premier Giorgia Meloni riapre la partita della flessibilità con l'Europa, inviando insieme alla Repubblica Ceca una lettera alla Presidente von der Leyen, chiedendo nuovi margini per sostenere famiglie e imprese. La cronaca: a Ferrara un giovane è stato arrestato per un tentativo di aggressione con un coltello nei bagni di un liceo. La vittima, di poco più giovane, ha reagito, riuscendo a metterlo in fuga.
2: Ha cercato di colpire uno studente di 15 anni nei bagni del liceo Ariosto di Ferrara con un coltello di grandi dimensioni. Il ragazzino si è difeso, riuscendo a evitare le coltellate ma ferendosi lievemente. Nella concitazione, l'autore dell'aggressione è riuscito a fuggire, perdendo l'arma. Il quindicenne, sotto shock, ai carabinieri ha raccontato di non avere idea di chi fosse quel ragazzo poco più grande di lui, e non lo hanno riconosciuto nemmeno gli altri studenti. Ma ai militari sono bastate poche ore per risalire all'identità dell'aggressore, un maggiorenne della zona, disoccupato, individuato anche grazie alla collaborazione dei suoi familiari. In casa i carabinieri hanno trovato il fodero dell'arma da taglio, compatibile con il coltello recuperato a scuola, e anche gli indumenti indossati al momento dell'attacco. Il giovane è stato quindi arrestato in quasi flagranza di reato. Interrogato dal PM di turno, indagato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio, è stato sottoposto agli arresti in una struttura sanitaria, in attesa dell'udienza di convalida. Le indagini hanno appurato che vittima e aggressore non si conoscevano. Restano da capire i motivi della vicenda. Roberta Castellano, GR1.
1: Allarme sigarette elettroniche, una ricerca ne sottolinea i pericoli, soprattutto per gli adolescenti.
3: Sigarette elettroniche sul banco degli imputati. I rischi sulla salute, anche mentale, emergono da una ricerca condotta da 2 medici sulla rivista Nature. Tra gli effetti rilevati, tosse, fastidio al petto e respiro sibilante, ma anche patologie orali e dentali, sintomi oculari e un aumento delle allergie, che riguarderebbero soprattutto la fascia anagrafica 14-17. Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
4: Ci parla di danni per la salute mentale dei ragazzi, quindi l'associa disturbi d'ansia, attacchi di panico, danni legati all'inizio del fumo delle sigarette tradizionali, disturbi del sonno. Poi parla anche di esiti nei neonati esposti in utero, quindi se la mamma nel momento in cui è in gravidanza fuma.
3: Flaminia Gullo, GR1.
1: È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, ora la linea al mix delle 23.
5: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
6: Jim, ti sta capitando proprio sotto il naso e tu neanche te ne accorgi. Noi prendiamo delle macchine e le rimpinziamo di informazioni finché loro non sono più in gamba di noi. Prendi un'auto. Molta gente spreca più affetto e tempo e quattrini su un'auto in un mese di quanto le dà la moglie ai figli in un anno.
7: Bentornati al Mix del 23. Avete sentito un pezzo del film per bambini Il Maggiolino Tutto Matto. Il Maggiolino è una delle auto più famose e amate del mondo, tanto da dedicargli appunto un film. Ma com'è nata questa vettura cult? Questa sera raccontiamo la sua storia e quella di chi l'ha inventata, Ferdinando Porsche. Ma quali segreti si nascondono dietro la vettura del popolo?
8: Berlino, 20 aprile 1938, una ricorrenza importante. Il costruttore Ferdinand Porsche offre al festeggiato un singolare regalo di compleanno, il modello di una Volkswagen. Un omaggio personale per l'uomo che gli ha permesso di realizzare la macchina del popolo tedesco. Adolf Hitler.
9: Quando io penso a Ferdinand Porsche, non posso fare a meno di pensare al costruttore d'auto più importante del XX secolo. Il

0: sogno della Volkswagen, la macchina del popolo, lo ebbe fin dall'inizio e l'ha potuto realizzare solo diventando il costruttore del diavolo.
1: Il diavolo è Adolf Hitler e Ferdinand Porsche ha dovuto collaborare col Führer e sostenere il nazismo per produrre la macchina dei suoi sogni. Ma chi era Porsche?
2: Ferdinand Porsche nasce il 3 settembre del 1875 a Maffersdorf, un villaggio della Boemia. Dimostra la sua passione per la ricerca fin da giovane, quando decide di realizzare un impianto elettrico per la casa di famiglia. Thomas Alva Edison è il suo idolo. Poi Alfred Porsche riesce ad andare a Vienna. La capitale austriaca è il posto ideale per chi vuole diventare qualcuno. È l'inizio del XX secolo, l'epoca delle grandi innovazioni tecnologiche. Per le strade circolano le prime automobili. L'officina Lohner è una fabbrica di carrozze con una lunga tradizione, ma Ludwig Lohner, titolare dell'azienda, comprende le potenzialità del nuovo mercato e assume un giovane ingegnere che progetta solo automobili. Il suo nome è Ferdinand Porsche e ciò che sa lo ha imparato da solo.
0: Nessuno possedeva una creatività così originale. Era un ingegnere straordinario, un vero talento, non solo da un punto di vista strettamente tecnico, ma anche per la singolarità e la straordinaria novità dei progetti e delle idee.
2: Vienna, 1906. Ferdinand Porsche ha lasciato gli stabilimenti della Lohner, ora è direttore dell'Austro Daimler. È padre di due bambini, avuti dalla moglie Luise. Costruisce il motore dell'Etrich Taube, il primo aereo austriaco. Per assistere al volo dimostrativo, una folla immensa si riversa a Wiener Neustadt, una cittadina a 40 km da Vienna.
3: In seguito Hitler ha sempre sostenuto di aver assistito a quell'evento e penso che sia vero, visto che vi partecipò tutta Vienna.
2: La Grande Guerra è finita. In Europa l'economia riprende a marciare. Ma all'inizio degli anni 20, quanti possono permettersi di acquistare un'auto? Porsche intuisce che i tempi stanno cambiando. La prima utilitaria, talmente semplice da essere alla portata di molti, si chiama Sascha Wagen. È il veicolo precursore della Volkswagen. Ma per l'Austro Daimler commercializzare questa vettura è un rischio troppo alto. Porsche viene licenziato.
1: È un momento di pesante crisi economica, mentre negli Stati Uniti infatti l'automobile è già un fenomeno di massa, in Germania è ancora un bene per pochi eletti. Ma Ferdinand Porsche non demorde.
2: Porsche è diventato direttore tecnico della Mercedes-Benz. Ora vive con la famiglia in una villa a Stoccarda. L'ingegnere coltiva sogni ambiziosi, privilegia la ricerca e la sperimentazione. I dirigenti della Mercedes, al contrario, hanno come unico obiettivo il mercato e le vendite. I conflitti si acuiscono, Porsche viene nuovamente licenziato. Ma non si dà per vinto e apre uno studio di progettazione a Stoccarda. La crisi economica mondiale travolge anche la Germania. Porsche stenta a trovare finanziamenti e commissioni. I suoi pochi collaboratori vengono pagati solamente con vitto e alloggio. Sono anni difficili. Anni scanditi dall'ascesa al potere di Hitler fino alla cancelleria del Reich. È il 30 gennaio 1933. Il Führer non ha una patente di guida, ma è un appassionato di motori. Da anni è favorevole alla motorizzazione di massa e ora ha il potere per realizzarla. Berlino, febbraio 1933, Salone Internazionale dell'Auto. Il discorso di Hitler per la cerimonia di inaugurazione viene trasmesso alla radio.
4: Vorrei ringraziare i numerosi tecnici e costruttori tedeschi il cui genio produce capolavori della creatività umana. È triste che il nostro popolo non conosca quasi mai questi uomini senza nome che sono invece sicuramente degni di essere ricordati.
2: Quello stesso giorno da Stoccarda, Porsche invia un telegramma di felicitazioni al cancelliere, ricordandogli le potenzialità delle auto da corsa da lui ideate.
5: È con gioia che ravvisiamo nel suo discorso la stessa volontà che anima il nostro operato. Esprimiamo la speranza che il nostro lavoro riceva l'attenzione e il supporto di Sua Eccellenza.
2: Marzo 1933. Hitler riceve il costruttore e gli promette tutto il sostegno necessario per la produzione delle sue auto da corsa. Nürburgring, 1934, Gran Premio di Germania. Sulla linea di partenza c'è Hans Stuck, star della Porsche. È un battesimo del fuoco, sia per il pilota che per la sua auto, una vettura dotata di grandi innovazioni.

0: innovazioni.
1: Alla Auto Union avevo avuto qualche perplessità su questa vettura col motore posteriore. Durante la gara a Nürburgring, dopo qualche giro andato molto bene, Porsche venne da me e mi disse: allora, qualcosa da ridire? Visto che si può correre anche con il motore posteriore di Porsche?
0: Hans Stuck ottiene la prima vittoria per la Auto Union. La Mercedes è battuta. Porsche ha dimostrato all'industria rivale di essere il più forte.
2: Ma nella mente di Porsche c'è un altro sogno, la macchina per tutti. Decide allora di presentare il prototipo al Führer, che lo invita a portare a termine il progetto entro un anno. L'imprenditore deve superare molte difficoltà. I grandi costruttori tedeschi cercano di ostacolare il lavoro di Porsche con calunnie e falsi rapporti diffamatori. Ma l'auto per il popolo, la Volkswagen e la costruzione di una nuova rete autostradale sono progetti fortemente voluti dal regime e sostenuti da una diffusa propaganda. Nell'inverno del 35, anche se un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia ipotizzata, il maggiolino fa i suoi primi percorsi di prova. Intanto Ferdinand Porsche continua a far correre le sue macchine negli autodromi di tutto il mondo, ottenendo grandi successi.
3: Su 17 gare internazionali finora disputate, 15 primi posti e 15 secondi posti sono andati alla Germania, un risultato senza precedenti.
1: Appena potevamo, correvamo al cinema per vedere quei servizi del cinegiornale. I nomi di quei mitici piloti seducevano non solo i giovani, ma il pubblico di tutta Europa.
0: E anche quello americano. Alla Vanderbilt Cup, il momento clou della stagione automobilistica degli Stati Uniti, sono state invitate per la prima volta le frecce d'argento di Porsche. E come sempre, Bernd Rosemeyer sbaraglia tutti i rivali. La propaganda tedesca sottolinea le immagini della bandiera con la svastica che sventola trionfante in terra americana. L'ambasciatore tedesco porge le sue congratulazioni a Ferdinand Porsche.
2: Luglio 1936, il maggiolino viene presentato al Führer, che ne è entusiasta. La vettura sarà prodotta in serie al costo di 990 marchi. Sarà l'auto per tutti i tedeschi, l'auto del popolo.
0: Lungo il canale Reno-Elba, a Fallersleben, sorge il più grande stabilimento della Germania. Secondo i progettisti, questa zona è al sicuro dagli attacchi delle squadriglie di bombardieri nemici. È Porsche in persona ad ispezionare il cantiere appena avviato. Adesso il capo è lui. Lo stabilimento viene costruito dal fronte del lavoro tedesco, la manodopera forzata di Hitler. Il finanziamento, invece, proviene da denaro rubato. La fabbrica modello del Terzo Reich viene realizzata con i fondi sottratti alle casse per gli scioperi e ai proventi della vendita degli immobili dei sindacati. Ogni anno da questo stabilimento dovranno uscire 500.000 auto per il popolo tedesco. Nel suo diario Goebbels scrive:
4: stiamo creando una grande cosa che farà felice il Führer.
0: 26 maggio 1938. Hitler posa la prima pietra dello stabilimento di Fallersleben. Per la prima volta, 50.000 persone possono ammirare la Volkswagen.
5: Con la posa della prima pietra, inauguro uno stabilimento che sono convinto diventerà un simbolo del grande popolo nazionalsocialista.
2: Una campagna pubblicitaria senza precedenti fa della Volkswagen il sogno di tutti i tedeschi, al punto che viene istituito un libretto di risparmio dove, versando 5 marchi alla settimana, in 4 anni si potrà entrare in possesso della vettura. Le adesioni sono moltissime, ma la guerra di Hitler sta per scoppiare.
0: Primo settembre 1939, la Germania aggredisce la Polonia. È la guerra. Sulle strade i carri armati nazisti prendono il posto delle macchine del popolo. Dallo stabilimento di Wolfsburg non è uscita ancora una sola auto KDF. Il gigantesco impianto di Porsche è un'opera incompiuta. Mancano macchinari, materie prime, lavoratori.
1: I primi oggetti costruiti in quella fabbrica gigantesca erano destinati agli armamenti, casse di legno per i serbatoi ausiliari degli aerei.

0: prodotti ridicoli che non avevano nulla a che fare con quell'impianto. A Wolfsburg montavamo stufe per il fronte orientale, nulla che potesse essere classificato come armamento.
1: Il Kübelwagen, una vettura sperimentale. È la versione militare della Volkswagen, ideata da Porsche anni prima dello scoppio della guerra. Alle porte di Mosca i radiatori dei veicoli della Wehrmacht gelano. Solo allora i generali riconoscono i vantaggi del motore raffreddato ad aria. Nel terzo anno di guerra ha inizio la produzione di massa. Durante tutto il conflitto Porsche mantiene il monopolio della produzione di autovetture. Hitler è entusiasta anche di questo nuovo veicolo Volkswagen. Il Kübelwagen diventa un punto di forza delle truppe di Hitler. In tre anni di guerra ne vengono costruiti 50.000 esemplari. Uno sforzo produttivo che verrà cancellato quando, nel dopoguerra, gli stabilimenti metteranno in pista autovetture a ritmi impensabili. Cancelleria del Reich. Hitler onora il suo manager degli armamenti.
2: Vengono nominati pionieri del lavoro il professor Ernst Heinkel, ideatore dell'Heinkel, un velivolo che si è distinto in molte circostanze, e il professor Ferdinand Porsche, costruttore della Volkswagen, il veicolo che ha saputo resistere al gelo dell'Est come alla fornace africana.
3: Nonostante le onorificenze e la stima che la Germania nazista gli manifesta, Porsche dichiara il suo disinteresse per la politica. Ma quando a causa della guerra le sue industrie hanno seri problemi per mancanza di operai, non esita a rivolgersi al Führer. I prigionieri dei campi di concentramento diventeranno lavoratori delle sue fabbriche, ma la loro vita sarà dura, durissima.
1: Dopo il completamento di questi capannoni, i 3.000 lavoratori ebrei prelevati dai campi di concentramento vengono rimandati nei lager della morte. Ma ne arrivano altri, questa volta dal fronte orientale, lavoratori forzati. Li chiamano forestieri e in breve tempo rappresenteranno i 2/3 del personale della Volkswagen. Vittime della caccia all'uomo di Himmler, reclutati con violenza, alcuni prelevati direttamente sul posto di lavoro e rinchiusi in carri ferroviari. Li attendono giornate lavorative di 11 ore, percosse, maltrattamenti, punizioni arbitrarie.
4: Posso dirle che ci davano anche dei soldi. In un mese di lavoro guadagnavo abbastanza da comprare un paio di chili di pane. Ci permettevano di portare il pane nel lager e io lo consumavo con molta parsimonia. Quello era il mio stipendio. 2 chili di pane per un mese di lavoro.
3: Porsche protesta ufficialmente per quei trattamenti disumani, ma la sua voce sarà inascoltata. Intanto l'ingegnere sta pensando a un nuovo progetto, vuole costruire carri armati.
2: Il Führer compie una visita speciale. Davanti a lui il professor Porsche, che ha realizzato un nuovo modello di carro armato. È così che il Führer vigila sullo sviluppo e la realizzazione di tutte le armi della Wehrmacht.
1: Ma alla fine il prototipo mostra inconvenienti notevoli. Per la prima volta Porsche esce sconfitto. Il suo Tiger viene convertito in semovente leggero, il Ferdinand.
3: Sul campo di battaglia il Ferdinand si rivela un insuccesso. Hitler allora commissiona a Porsche un nuovo carro, enorme e potentissimo, il Maus. Il carro viene realizzato, 180 tonnellate di peso, 6 metri di altezza. Dimensioni esagerate, per Porsche sarà un colpo terribile.
1: Alla fine del 1943 Porsche viene sollevato dall'incarico di direttore della commissione Panzer. Potrebbe uscire di scena, ha quasi 70 anni e la catastrofe per le sorti della guerra comincia a delinearsi, ma Porsche non vuole arrendersi. Il rifugio Porsche, una costruzione a pochi minuti dallo stabilimento Volkswagen. I dirigenti si riuniscono qui una volta alla settimana. Porsche vuole sfruttare al massimo il suo stabilimento, ad ogni costo. La Volkswagen deve potenziare i suoi impianti ed essere competitiva quando verrà la vittoria finale. La squadra di Porsche ha già in cantiere un nuovo progetto. È il razzo V1, una nuova arma di rappresaglia. Non è stata ideata da Porsche, ma sarà lui a produrla. Per lo stabilimento Volkswagen è una commessa importante. Con questa bomba volante, il vecchio progettista è convinto di poter aiutare il suo Führer a conquistare la vittoria. Non ha più il senso della realtà.
5: Probabilmente anche Porsche.

0: Era fra coloro i quali non dubitarono mai del fatto che bisognava resistere fino alla fine. Non si rendevano assolutamente conto che quella era un'impresa disperata.
1: TSLE, Lorena. Porsche consiglia che l'arma segreta venga costruita in queste gallerie prima che il nemico distrugga l'impianto di Fallersleben. Serve urgentemente manodopera, ma Porsche ha pronta una soluzione. Si rivolge personalmente al capo delle SS, Heinrich Himmler. 7 marzo 1944, colloquio al Ministero dell'Aeronautica. La riunione è presieduta dal Feldmaresciallo Milch. Tutti gli interventi vengono messi a verbale, anche quelli di Porsche.
2: Intendiamo riempire la galleria di detenuti dei campi. Ce ne sono stati accordati 3.500 per l'allestimento e la produzione. Per il potenziamento me ne verranno forniti altri dal Reichsführer delle SS.
1: Verranno prelevati da Auschwitz, la fabbrica della morte. Estate 1944. A Tiersele arrivano gli ebrei provenienti dall'Ungheria. Sono le ultime vittime della follia di Hitler. Anche Arthur Schmiele è coinvolto nell'operazione.
3: Mio padre era direttore dello stabilimento Volkswagen. Nel maggio del 1944, per ordine di Porsche, dovete andare ad Auschwitz a reclutare gli ebrei arrivati nel campo di concentramento. Servivano come lavoratori forzati nello stabilimento. Una volta arrivato li fece mettere in fila e li sottopose a dei piccoli esami. Ad esempio faceva eseguire semplici esercizi di matematica, oppure domandava se sapessero usare il regolo calcolatore o cose del genere. Chi rispondeva correttamente e dimostrava di avere qualche cognizione di tecnica e costruzioni veniva preso. Gli altri, quelli che venivano scartati, finivano nelle camere a gas.
1: Quasi tutti gli 800 specialisti ingaggiati per la produzione del V1 sono sopravvissuti alla guerra. L'arma, la cui produzione ha salvato loro la vita, colpirà migliaia di volte il suolo d'Inghilterra. Decine di migliaia di persone troveranno la morte fra le macerie.
4: Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Ferdinand Porsche viene arrestato dagli alleati e tenuto prigioniero per 2 anni. Non viene istruito alcun processo a suo carico e dopo pochi mesi torna in libertà. Continua a progettare e costruire vetture da corsa. L'ultimo successo sarà la 356, prodotta dall'azienda guidata dal figlio Ferdinand. Il successo commerciale del Maggiolino e il suo capolavoro, venduto in milioni di esemplari, continuerà anche dopo la sua morte.
5: Fin qui la storia di Porsche, il più grande costruttore di automobili prima della guerra, di carri armati per Hitler dopo, poi di nuovo di auto nel dopoguerra. E adesso?
6: Roberto Napoletano, direttore del Messaggero, siamo alla seconda riconversione militare di Volkswagen con tutte le sue eccellenze?
7: Sì.
6: Quindi la riconversione verso l'auto elettrica è morta col nuovo piano di riarmo tedesco?
7: No, questo è un po' troppo. Diciamo che piuttosto la concorrenza cinese, non solo sull'auto elettrica ma anche sui materiali che permettono lo sviluppo di questa componente, hanno fortemente diminuito il peso, però dalla volta del morto mi sembra troppo.
6: Ma gli investimenti nel riarmo faranno della Germania il primo esercito europeo?
7: No, anche questo è un po' troppo, nel senso che sicuramente possono sforeranno per la prima volta dopo decenni tutti i vincoli che hanno loro posto, sforeranno nel deficit, nel rapporto al PIL che loro hanno imposto, faranno grande spesa pubblica, però per esempio non hanno l'atomica, quindi prima di essere più veloce ci vuole, però insomma come industria della difesa saranno dei soggetti importanti.
6: Senti, ma le filiere che erano legate all'automotive saranno riconvertite anche loro alla produzione di armamenti?
7: Questo è un salto che a volte si pensa in maniera semplicistica. Non è così facile, non si può escludere.
6: Ma per l'Italia vale o no questo problema?
7: Allora, per l'Italia c'è già una grande filiera vera, che è quella che lavora intorno a Leonardo. Noi siamo sempre stati più

0: creativi. Quindi non ci dobbiamo precludere nulla, almeno nella parte dell'industria della difesa, però credere che sia così facile spostare un tipo di produzione meccanica per un tipo di prodotto di qualità in un pezzo per la difesa, poi per la nuova difesa, per i droni, è complicato. E anche rispetto alla leadership tedesca, un elemento, non dimentichiamo gli investimenti che hanno fatto in Polonia, gli investimenti nei paesi del nord, non ci dimentichiamo che la Francia l'atomica, quindi ci sono tanti elementi che ci devono far guardare con attenzione a questo fenomeno.
1: Ma ci sarebbero degli stabilimenti già pronti per questa riconversione anche in Italia?
0: C'è la filiera molto rilevante,
1: quella che diceva prima, insomma la filiera di Leonardo,
0: sì, che quello è molto importante. Poi il resto si può costruire, ma insomma ci vuole del tempo, non è proprio automatico.
1: Ecco, ma questo significa che comunque in medio periodo nella NATO il ruolo della Germania cambia rispetto a quello degli Stati Uniti?
0: No, sicuramente cambia, sicuramente è uno scenario che dal dopoguerra loro erano fuori da questo tipo di prospettiva per motivi anche ovvi,
1: certo.
0: Però cambiare le posizioni rispetto alla Francia, ignorare la crescita di paesi impegnati sul confine della guerra di invasione russa in Ucraina che hanno investito, permette anche di considerare questo tipo di crescita come una crescita che può essere importante per l'industria tedesca, ma non credo che possa consigliare alla Germania la leadership in questo campo, almeno non credo che possa andare così facilmente.
1: Ecco, ma può la Germania essere leader della difesa europea senza l'atomica, come dicevamo prima?
0: No, assolutamente no, questo è ovvio, è uno dei punti, dei contrappesi che mi permettevo di sottolineare prima.
1: Ma appunto un contrappeso oppure una necessità per la Germania di averla?
0: Ma guarda, questo è un tema veramente delicato.
1: Sì.
0: Siamo un paese che da 6 anni è in stagnazione e recessione. Perché è importante quello che stanno facendo, sforando la spesa pubblica, quindi cambiando proprio la mentalità, facendo debito, perché finalmente forse faranno un punto di PIL di crescita. Su questo punto ci arrivo, ma sul punto che nel clima politico che hanno, con una leadership politica in difficoltà, con l'estrema destra che avanza, in un paese che ha scelto di non fare il nucleare,
1: sì,
0: si possa cambiare tutto,
1: no,
0: mi sembra un po' troppo. Ecco.
1: Grazie, direttore Napoletano, grazie.
0: Grazie.
1: Il Mix del 23 torna domani, potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Questa è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Gennaro Strazzullo, le autrici Sara Tardelli e Chiara Vannoni, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Meteoradio. Nel corso della notte nubi più consistenti tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile con cielo sereno sul resto del paese. Domani, giovedì 1 ottobre, al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche nube più compatta tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria. Al centro e sulla Sardegna ampie schiarite per l'intero arco della giornata, con qualche nube in più lungo la dorsale appenninica. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti al sud e sulla Sicilia, salvo isolati e temporanei addensamenti più compatti, con brevi ed eventuali piovigini, sui rilievi interni siciliani. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 22 e 27 gradi al nord, tra 23 e 28 al centro e tra 24 e 29 al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, orientali o variabili, tendenti a disporsi a regime

0: prime di brezza lungo le coste. Mari in prevalenza poco mossi o calmi. Mossi Ionio e Mar di Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Quiet please, in exactly 15 seconds we'll be on the air.
2: On air, podcast.
3: Le 23:32, buonasera da Carla Manzocchi, benvenute e benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata di On Air Podcast. Questa sera parleremo di intelligenza artificiale e più precisamente dell'impatto che ha sul paese più popoloso del mondo, l'India, quasi 1,5 miliardi di abitanti. Ne parleremo tra pochissimo grazie a uno dei nostri podcast original che potete trovare sulla piattaforma Rai Play Sound. Ma cominciamo con la musica, questa è Ci vuole una laurea, Coez.

0: Allora, India IA è un podcast Rai Radio 1, sottotitolo Il più grande laboratorio del futuro. Autore del podcast Massimo Cerofolini, nostro collega esperto di tecnologie che è qui con me negli studi di Saxa Rubra. Ciao Massimo, benvenuto.
1: Ciao Carla e buonanotte agli ascoltatori.
0: Allora, intanto perché l'India?
1: Beh, perché l'India non è la Silicon Valley, non è la Cina, non è uno di quei luoghi che ogni giorno riempiono le cronache anche dei nostri giornali radio, ma è un modello completamente diverso che ha una forza intrinseca data proprio dal fatto di essere il paese più popoloso del mondo, soprattutto il paese con un'età media intorno sotto i 30 anni, a differenza della Cina in cui l'età media è circa attorno ai 40 anni, o per non parlare dell'Italia che ci avviciniamo all'età media di 50 anni, e questo significa che ha una forza propulsiva molto forte, ha una quantità di giovani informatici che per decenni sono state la fabbrica del software a livello mondiale, e ha una visione che gli è data dal governo Modi che vuole mettere l'intelligenza artificiale al centro di tutte le politiche per dare, diciamo, una crescita economica all'intero paese.
0: Allora, entriamo subito nel vivo, ascoltiamo un primo brano del tuo podcast.
1: A Mumbai il traffico non fa da sfondo, ti viene addosso. Clacson continui, motorini che si infilano ovunque, autobus, voci, frenate.

Siamo a Colaba, nel sud della città, e in mezzo a questo frastuono ci fermiamo a un banco del mercato per un bicchiere di chai. Costa 15 rupie, meno di 15 centesimi. Non c'è bisogno di tirar fuori banconote o carte di credito. Il venditore indica un foglietto plastificato appeso con uno spazio.

0: Te, chiedo in giro e tutti ne percepiscono i vantaggi. Sia i clienti.
1: Io uso solo UPI, non porto più soldi con me.
0: Che i venditori.
2: Non ho commissioni da pagare alle banche e non temo più le rapine.
0: Si chiama UPI, il sistema che ha trasformato l'India nel paradiso dei micropagamenti e reso il telefonino un portafoglio universale a costi quasi nulli. Dall'ambulante al miliardario, dal chiosco al negozio di lusso, il gesto è sempre lo stesso. Si apre la fotocamera, si inquadra il QR code e si conferma. L'idea nasce nel 2016 da un consorzio di banche guidato dal governo di Narendra Modi, che per superare la freddezza iniziale della popolazione, dalla sera alla mattina, fa ritirare tutte le banconote di maggior taglio, quelle da 500 e 1000 rupie, la grossa parte del contante in circolazione.
3: Massimo, quindi è un metodo drastico che ha funzionato perché è diffusissimo UPI.
0: Eh sì, come dicevo nel pezzo, anche un ambulante che vende 3 cipolle si fa pagare con questo QR code che va appeso con uno spago al carretto e tutti dall'ambulante al negozio di lusso usano questo sistema che è stato appunto introdotto in modo piuttosto autoritario da Modi, togliendo tutte le banconote, diciamo la gran parte delle banconote in circolazione, quindi costringendo di fatto un popolo da 1,5 miliardi di persone ad adeguarsi a questo sistema.
3: E come accennavi prima, infatti uno dei punti di forza dell'India è proprio l'intervento pubblico a livello di infrastruttura digitale.
0: Sì, l'intervento pubblico ha due grandi momenti. Uno è questo della UPI, no? Questo modo di pagare col cellulare. L'altro è l'ADAR. L'ADAR è un po' tipo il nostro SPID, ma con caratteristiche completamente diverse, perché anziché avere dei codici come abbiamo noi, l'identificazione degli indiani avviene attraverso la biometria, ossia il rilievo dell'iride, impronte digitali e foto del volto. E questo significa che l'India, quasi tutti gli indiani, 400 milioni di persone sono state identificate con questo sistema, che ha dei pro e dei contro. Da una parte elimina le mancanze di trasparenza, la corruzione; dall'altra però, se per esempio io ho trovato dei contadini che hanno le dita levigate dalle zappe e non veniva riconosciuta l'impronta, significa che non possono accedere ai sussidi, alla sanità, alla scuola per i figli. Ecco, quindi è un posto pieno di contraddizioni. Ecco, non è tutto positivo come magari può sembrare.
3: E poi questo viene molto fuori nel tuo podcast, ascolteremo anche nei prossimi contributi. E allora, come tu accennavi, sta crescendo molto rapidamente in India il settore dell'IA, un tasso annuo del 40%, dimmi se sbaglio, e ci sono punti di forza ma anche debolezze significative. Ascoltiamo un'altra clip tratta dal tuo podcast.
4: Siamo a Navi Mumbai, alle mie spalle il più grande data center dell'India. Lo stanno realizzando aziende come Yotta e NTT per l'intelligenza artificiale e il cloud. Il problema per chi vive qui sono i consumi idrici e elettrici, gli stessi di una piccola città.
0: All'ingresso veniamo subito allontanati dalle guardie, ma poco dopo mi avvicino a una donna sui 30 anni che abita in zona.
5: Ieri l'acqua c'è stata solo per 5 minuti. Stanno tagliando tutti gli alberi e spesso manca la corrente elettrica nelle nostre case.
0: Da una parte, insomma, c'è il piano del governo per accogliere una quota crescente della infrastruttura digitale mondiale. Dall'altra, la necessità di sostenere questa crescita dentro reti elettriche, città e territori che hanno già bisogni enormi. Chiara Rete.
6: Modi non ha chiesto il permesso a nessuno. La gente sicuramente non è contenta perché non se ne avvantaggia, non creano posti di lavoro. Vengono vissuti come una sorta di nuova colonizzazione.
0: Le contestazioni contro i nuovi impianti si moltiplicano. Il malcontento per l'acqua, l'energia e le terre sottratte alla comunità rischia di confluire nella rabbia giovanile del cosiddetto movimento degli scarafaggi, la più grande contestazione contro Modi, che lo scorso luglio ha costretto un suo ministro alle dimissioni. Fino adesso abbiamo parlato delle rotaie: identità, pagamenti, data center, potenza di calcolo. ma una ferrovia non serve a molto se non sai chi guiderà.

0: l'India incontra forse la domanda più scomoda. Per 30 anni ha formato milioni di persone per scrivere il software del mondo. Aziende da qualsiasi parte del globo facevano produrre qui le stringhe dei loro codici. E ora, con le nuove intelligenze artificiali generative, il software comincia a scriversi da solo. Lo possono fare tutti, o quasi. E il gioco cambia.
1: Allora Massimo, due punti: restare senza acqua per raffreddare il server, insomma costi umani molto significativi, e poi c'è il tema che introduci alla fine di questo contributo, cioè in pratica gli ingegneri indiani erano forti nel software, ora questo non serve più, è così?
2: Allora,
1: o serve di meno?
2: Allora, ti spiego. Primo punto sui data center: è un problema globale, anche negli Stati Uniti molti stati stanno rimandando le autorizzazioni per la costruzione di queste nuove grandi fabbriche dei chip, dove vengono addestrate e poi diffuse le intelligenze artificiali per tutto il pianeta, e questo comporta quindi una forma di opposizione all'intelligenza artificiale che è data soprattutto dalle contestazioni delle comunità locali, che si vedono, come nel caso indiano, deprivate dell'acqua, aumento dei costi delle bollette, consumo del suolo, rumore sempre continuo perché queste fabbriche di chip hanno questo sibilo che è fastidiosissimo, e quindi questo è un problema che poi può dar adito a un movimento anti-intelligenza artificiale che infila dentro anche gli altri grandi problemi dell'intelligenza artificiale, come il fatto che ruba il lavoro, che rischia di perdere il controllo, che può essere messa al servizio delle guerre, tanti altri fattori negativi. L'altra cosa che dicevi, sì, è molto interessante, perché tante aziende, anche italiane, no, per decenni mandavano agli indiani il compito di fare le stringhe di codice per i loro programmi di base. Ora l'intelligenza artificiale, una delle tante novità che ha introdotto, è anche quella di poter realizzare, anche io e te che non abbiamo nessuno studio di informatica alle spalle, semplicemente chiedendo all'algoritmo di fare un codice, o meglio ancora di avere un certo risultato tramite un codice, l'algoritmo lo fa, e questo significa che tanti lavori che prima venivano fatti in India ora uno se li fa in casa. Cosa succede? Succede che questi ingegneri, dopo una grande crisi perché le commissioni dall'estero sono venute meno, hanno deciso di cambiare lavoro, a operai del software stanno diventando degli orchestratori di questa nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, che sono i cosiddetti agenti autonomi, ossia quei software che non solo rispondono come faccia GPT e creano contenuti, ma fanno le cose al posto nostro. Ecco, sono molto utili, sono anche molto problematici. In questi giorni abbiamo sentito tanti casi di agenti autonomi fuori controllo, però appunto la nuova professione è proprio quella di coordinarli, controllarli, verificarli, orchestrarli.
1: Allora, l'India è un paese ancora ampiamente rurale e anche in questo settore è entrata l'intelligenza artificiale. Sentiamo un altro passaggio.
3: Akupaina macchallo vachinai, daniki em cheyali?
0: La conversazione che sentite avviene in un campo di cetrioli del Telangana, regione dell'India centro-meridionale. Uno dei due interlocutori è una giovane contadina. L'altro non è una persona. Shamala ha 30 anni e una figlia piccola. Come milioni di piccoli agricoltori del paese, mi spiega, per anni ha affrontato alla cieca infestanti sconosciuti e temporali improvvisi.
4: Andavo al negozio e compravo molti pesticidi, sperando di trovare quello giusto. Spesso facevano più danni che bene.
0: Poi, due anni fa, sul suo telefonino è arrivata un'app speciale. Da allora tutto è cambiato. Oggi i contadini parlano letteralmente con le piante. Come? Fotografano una foglia col cellulare, descrivono a voce il problema e l'algoritmo risponde. È come avere un agronomo

0: సెంపర్ ఇన్ టాస్క్
1: ఈ పంటలో ఏ వ్యాధి ఉందో గుర్తించడం ముఖ్యం.
2: రామ సీతారామ జయ జయ రామ సీతారామ రామ సీతారామ జయ జయ రామ సీతారామ.
0: L'app che sta trasformando l'agricoltura indiana si chiama Farmer Chat. Ha già 1.700.000 utenti in 6 nazioni ed è stata sviluppata dalla ONG Digital Green. Yashoda Chandragiri è la coordinatrice locale qui in Telangana.
3: Con la nostra app i coltivatori possono riconoscere parassiti e malattie fotografando le piante. Grazie al microfono anche chi non sa leggere o scrivere può fare domande e ascoltare le risposte.
4: Allora Massimo Ceroffolini, per realizzare questo podcast hai visitato città, abbiamo sentito anche data center, incontrato parecchie persone. Chi o cosa ti ha colpito di più? Cosa ci vuoi raccontare?
5: Beh, anzitutto le infinite contraddizioni, c'è un paese proiettato verso il futuro che però ha anche i più grandi slum, ossia le baraccopoli di tutta l'Asia. A Mumbai per esempio c'è quella di Dharavi che è immensa, e allo stesso tempo mi ha colpito molto l'industria di Bollywood, che è la più grande industria cinematografica del mondo, che come tutte le sale cinematografiche sta un po' in crisi perché le persone si vedono le cose in televisione a casa o sul cellulare, e quindi sta compensando la perdita dei ricavi utilizzando moltissimo l'intelligenza artificiale per creare scene di massa oppure per creare doppiaggi nelle tante lingue. In India ci sono 20 lingue diverse ufficiali. Insomma, l'intelligenza artificiale consente in qualche modo di velocizzare la grande fabbrica dei sogni che è Bollywood.
4: Abbiamo un'ultima clip che è stata registrata in una grande baraccopoli, sentiamo.
0: Mi sposto a Dharavi, lo slum di Mumbai, la più grande baraccopoli indiana.
6: What can a slum dog possibly know?
7: He went on the show. She's my destiny.
0: Oltre che il set principale del pluripremiato film The Millionaire.
8: Quando pensiamo al caldo, immaginiamo un termometro, ma qui la sfida è capire quale di queste costruzioni è a rischio e quale no. E in India si guarda al satellite e all'intelligenza artificiale.
9: What that does in cities like Delhi, which are dense agglomerations.
0: Occuparsene è SIZ, l'organizzazione che ha sviluppato algoritmi capaci di incrociare le immagini satellitari con i dati meteorologici e le caratteristiche delle singole abitazioni. Il suo programma è stato applicato al caldo estremo, ma anche a piogge e alluvioni in più città e stati indiani. Manu Gupta è il cofondatore di SIZ India.
10: Usiamo la AI per mappare il rischio legato alle ondate di calore e individuare gli isolati più vulnerabili. Grazie a questi dati possiamo avvertire le persone più esposte e intervenire per limitare i danni.
0: Una delle persone raggiunte dal progetto è Rinki, ha 29 anni.
11: Ho due figli. L'estate scorsa si sono ammalati entrambi. Avevano diarrea e vomito. SIDS ci ha fornito un kit per imbiancare il tetto con la calce. Dopo il trattamento in casa si sente la differenza.
0: Una soluzione questa che sembra rimettere la tecnologia al suo posto. Dietro ci sono satelliti, modelli, dati. Davanti c'è la calce bianca. L'intelligenza artificiale non è per forza ciò che risolve materialmente il problema, a volte è ciò che permette di capire dove intervenire prima.
4: Massimo, allora in definitiva che cosa ti rimane di questo viaggio?
5: Mi rimane un popolo che ha deciso in maniera molto perentoria di entrare nella modernità con l'intelligenza artificiale per fare qualcosa che non è semplicemente la potenza muscolare esibita dai grandi protagonisti americani e cinesi, ma è di dare a questi strumenti la capacità di risolvere i veri problemi delle persone. Questo tra luci e ombre, non ci sono ragioni populiste, nazionaliste da parte di Modi, però non puoi non apprezzare che laddove l'intelligenza artificiale può dare il meglio di sé è quando contribuisce a eliminare le diseguaglianze delle persone
4: entra nella vita
5: vera delle persone, e quando non la, soprattutto non lascia indietro nessuno.
4: Allora, abbiamo parlato di India AI, il più grande laboratorio del futuro. In 3 episodi, cercatelo su Rai.

0: Play Sound. Grazie a Massimo Cerofolini che è qui accanto a me.
1: Grazie a voi.
0: La regia del podcast è di Leonardo Patanè, che è anche il nostro regista stasera.
1: Bravissimo.
0: Alla console c'è Gianluca Liberati. Per la scelta musicale Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis. Io sono Carla Manzocchi. Mercoledì prossimo alle 23.30 On Air Podcast torna con Francesco Graziani e a questo punto non mi resta che salutarvi. Vi lascio con George Harrison, My Sweet Lord, che ci porterà fino al GR della mezzanotte.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Incubo su un volo Fly Dubai per Tel Aviv, copilota accoltella il comandante. Salvi i passeggeri, si sospetta volesse far schiantare l'aereo. Israele e terrorismo. Londra sempre più vicina a Bruxelles, Burnham critica la Brexit e sul mancato attentato a Fairford ci sono forti indicazioni sul ruolo iraniano. Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea, di fronte ai rincari dell'energia serve più flessibilità per famiglie e imprese. E il caro carburanti spinge in su l'inflazione, benzina e gasolio frenano con il tetto ai prezzi di Eni, IP e Kuwait, trattativa Tamoil. Pisa, la rivolta in carcere va in diretta su TikTok, detenuti protestano per le microspie nelle celle, scontri con la polizia penitenziaria. Caffè, il rito degli italiani celebra la sua prima giornata internazionale, un mercato globale da 34 miliardi di dollari. Musica, Anna Castiglia torna con La paura in tasca, il secondo album tra cambiamento, vertigini e il rischio di ripetersi. Calcio, Italia verso la Francia in Nations League, Bianchedi lascia da capodelegazione dopo le parole di Abodi, offesi i miei valori. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele attribuito al copilota omanita. Dopo l'episodio la compagnia ha sospeso i voli da e per lo Stato ebraico. Per le autorità locali l'uomo avrebbe tentato un attentato sul modello dell'11 settembre. Secondo un collega è un estremista religioso, pregava continuamente e non stringeva la mano alle donne. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv, accolti come eroi dal premier Netanyahu, che parla apertamente di attacco terroristico. La ricostruzione con il nostro corrispondente.
3: A bordo di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, dopo quasi 3 ore di volo, scatta il panico. I passeggeri chiedono cosa sta accadendo. Qualcuno piange. Dalla cabina di pilotaggio arrivano delle urla. Dopo un po' l'aereo comincia a precipitare.

0: evitare. L'incubo del dirottamento si materializza quando in Italia sono le 7.30 del mattino, mentre il volo della Fly Dubai si avvicina allo spazio aereo giordano. A bordo 174 passeggeri, in gran parte israeliani. In cabina di pilotaggio c'è una furiosa colluttazione. Il copilota ferisce a coltellate il pilota. Alcuni passeggeri israeliani e un pilota d'emergenza entrano in cabina e riescono a fermare l'aggressore. Il sospetto è che il copilota volesse far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Un pilota d'emergenza però prende il controllo del velivolo, portandolo in salvo in Arabia Saudita. L'aggressore, originario dell'Oman, ora è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. I passeggeri sono giunti sani e salvi in serata all'aeroporto di Tel Aviv. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Del tentato dirottamento del volo Fly Dubai, Netanyahu ha parlato con Trump. Il pilota era un terrorista o un matto, ha detto il presidente americano, che è intervenuto pure sui fatti di Fairford. Gli Stati Uniti studiano una risposta a Teheran per il fallito attentato alla base RAF in Gran Bretagna. Anche il premier britannico Andy Burnham parla di forti indicazioni sul ruolo iraniano e sulla Brexit, critica l'uscita dall'Unione Europea e apre a un possibile ritorno.
2: È possibile che nella vicenda di Fairford l'Iran abbia avuto un ruolo. Andy Burnham torna sul tentato attacco alla base militare che la Royal Air Force condivide con l'aviazione americana. Da subito il primo ministro inglese è invitato alla cautela a fronte delle dichiarazioni arrivate dalla Casa Bianca. Una prudenza che ribadisce, aspettiamo, dice, la fine delle indagini che sono ancora in corso. Nella due giorni del congresso dei laburisti a Liverpool, Burnham ha affrontato il rapporto con l'Europa. Intervistato dalla BBC, ripete il messaggio: da Brexit abbiamo avuto più danni che benefici. 10 anni dopo dice chiaro che non ha funzionato. Nessun primo ministro dai giorni del referendum era mai stato così esplicito. Il vertice tra Regno Unito e Unione Europea si terrà entro fine anno, probabilmente a novembre. Burnham presenterà al paese varie opzioni: ritorno nell'unione doganale, mercato unico o ritorno in piena regola, scelta sostenuta anche da Tony Blair e dalla sua fondazione. L'uscita dall'Unione è costata, secondo il Financial Times, il 7% del PIL britannico. Arrivano intanto le prime reazioni dai leader europei. Bentornati, dicono il presidente francese Macron e il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Le tensioni fra NATO e Russia. Dopo le minacce russe su Kaliningrad, il segretario generale Rutte smorza gli allarmi.
3: Dalla Russia non c'è alcuna minaccia imminente per il territorio della NATO. Indossa i panni del pompiere, Mark Rutte, all'indomani delle minacce nucleari lanciate da Mosca per le esercitazioni dell'alleanza volte a simulare l'isolamento dell'exclave russa di Kaliningrad. Rutte invita gli alleati alla calma, a non farsi trascinare in un vortice di tensioni e sollecita a restare concentrati sull'aiuto a Kiev. A non abbassare i toni però è Mosca che ribadisce: le fabbriche della difesa europee sono obiettivi militari, e convoca l'ambasciatore della Danimarca per le tensioni di alcuni giorni fa fra un elicottero militare danese e una fregata russa. Poi, bollando gli europei come teste calde, il Cremlino precisa che il ricorso all'arma nucleare contro i tentativi di bloccare Kaliningrad è prevista dalle norme russe. Agitare la minaccia nucleare per Kaliningrad è solo parte della guerra ibrida di Mosca. È un'operazione psicologica per metterci paura e farci indietro nel nostro sostegno a Kiev, ci dice l'ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO, Kurt Volker. Valeria Fraschetti, GR1.
1: In Ucraina intanto 7 morti negli attacchi russi, colpita in particolare la rete energetica di Kiev. Mentre a Mosca si è conclusa la missione di 3 giorni del cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa per la soluzione del conflitto. Il prelato ha incontrato prigionieri di guerra ucraini e discusso con le autorità russe di diversi aspetti umani. Lo ascoltiamo.
4: La Santa Sede in questi anni ha portato avanti le questioni umanitarie, anche per affrontare il problema dei dispersi, dello scambio dei prigionieri, del ricongiungimento familiare e anche dello scambio di civili. Abbiamo anche affrontato la situazione di emergenza di alcuni luoghi, in particolare Oreschi, per vedere tutte le soluzioni possibili per limitare le conseguenze terribili sulla popolazione.
1: Caso Regeni: prima della sentenza sull'omicidio del ricercatore ci sarebbe stata una telefonata tra Italia ed Egitto per una soluzione giuridica che tenesse conto dei rapporti bilaterali, lo scrive la testata egiziana Mada Masdr citando il governo del Cairo. Fonti di Palazzo Chigi hanno smentito la notizia, rimarcando che l'ultimo contatto tra Giorgia Meloni e Al-Sisi

0: risale al 23 luglio scorso in occasione della festa nazionale egiziana. A Rai Radio 1, 00:08, Giorgia Meloni scrive alla Commissione europea per chiedere maggiore flessibilità visti i prezzi in continuo aumento. L'annuncio in un video collegamento con un quotidiano del Nord-Est.
1: Parola d'ordine, flessibilità. Di fronte all'aumento dell'inflazione, Giorgia Meloni ha scritto insieme al premier ceco Babiš alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per ottenere risposte concrete.
2: Noi crediamo che a fronte di una crescita inflazionistica dovuta al caro energia a livello globale sia necessario riconoscere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva per sostenere famiglie e imprese.
1: La presidente del Consiglio chiede un UE in grado di adattarsi meglio ai cambiamenti, non si arrende alla necessità di una modifica radicale del meccanismo degli ETS, i rimborsi per le emissioni inquinanti, e chiarisce come verranno impiegati gli oltre 14 miliardi di flessibilità per il caro energia.
2: Vogliamo utilizzare particolarmente per abbassare in modo strutturale i prezzi dell'energia per le imprese.
1: La premier sottolinea poi di aver ereditato una situazione dei conti non rosea, ma di aver dedicato le poche risorse disponibili alle priorità: salari, difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia, incentivi per la natalità e salute, obiettivi assicura anche della prossima manovra. Quindi la conferma dell'impegno a portare a termine il lavoro di 5 anni con la chiosa sul proprio futuro, che, dice, decideranno gli italiani. Francesco Macaro, GR1.
0: Altri 15 giorni di stop a Schengen con la Spagna. Il Viminale proroga i controlli alle frontiere aeree e marittime. Restano le criticità legate alla situazione nell'exclav spagnola di Ceuta, spiegano dal Ministero dell'Interno. La decisione del ministro Piantedosi è già stata comunicata alla Commissione europea e agli altri paesi dell'Unione. In risposta, anche la Spagna continua i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto legge sulla scuola approvato dal governo lo scorso 24 settembre. Ora passerà all'esame delle Camere per la conversione in legge. Nel testo sulle misure per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, anche le norme sul tetto agli alunni stranieri, lo stop al volto coperto e i corsi di potenziamento di lingua italiana, che però entreranno in vigore dal 2027-28. Dopo le modifiche al Senato, è iniziato alla Camera l'esame della legge elettorale, oggi il primo voto.
3: La richiesta è scontata. L'opposizione sulle pregiudiziali di costituzionalità vorrà il voto segreto, con cui a luglio il governo andò sotto sulle preferenze, ma la maggioranza si mostra compatta. In aula gli interventi insistono sugli stessi argomenti. Paolo Emilio Russo, Forza Italia.
4: Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo, di conoscere prima il programma di chi vuol governare il paese, e consente di avere parlamentari autorevoli.
3: Vogliamo stabilità, spiega Fratelli d'Italia. La sinistra preferisce il pareggio per governare senza vincere. L'obiettivo del test è un altro, replicano dal PD: evitare la sconfitta della destra e mantenere il potere. Le opposizioni parlano di finte preferenze, quote rosa inefficaci e un premierato di fatto che porterà, prevede Roberto Giachetti da Italia Viva, a una bocciatura della Consulta.
5: Siete andati avanti come un treno e io penso che possiate andare a sbattere contro un muro con il vostro treno di questa legge elettorale inguardabile.
3: Dal Movimento Giuseppe Conte commenta anche la lettera di Meloni a von der Leyen. L'avrà scritta, dice ironico, con la stessa penna che ha firmato riarmo e patto di stabilità. Lucio Bondi, GR1.
0: Carburanti, benzina e gasolio in calo per il tetto del prezzo fissato da Eni, IP e Kuwait, ma il caro energia provoca una fiammata dell'inflazione a settembre al 4,2% e alcuni enti locali si muovono con bonus territoriali.
6: Mentre i prezzi dei carburanti continuano a scendere dopo gli annunci di price cap da parte di Eni, IP e Kuwait, in Sicilia via libera ai decreti che definiscono i parametri per assegnare 15 milioni di contributi contro il caro gasolio, aumentato del 200%, per sostenere le imprese dell'agricoltura e della pesca. In Basilicata, il comune di Laurenzana, in provincia di Potenza, interviene invece con un bonus carburante comunale da 150.000 euro destinato alle famiglie. L'intervento finanziato con il Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi, sarà modulato in base alla fascia di reddito. Il caro energia fa salire inoltre l'inflazione, che a settembre ha toccato il 4,2%, a livello più alto degli ultimi 3 anni. Aumenta anche il carrello della spesa, più 1,7%. L'analista di mercato di Banca Patrimoni Sella, Adele Mantegazza.
7: Nei prossimi mesi avremo il tetto ai prezzi dei carburanti, che dovrebbe frenare la componente energetica. In ogni modo, ecco, il picco dell'inflazione potrebbe non essere non lontano da questo.

0: 4,2.
1: Gelsomina Testa, GR1.
2: A Milano, al Teatro alla Scala, le celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione della CGIL.
3: Un lungo applauso saluta Sergio Mattarella alla Scala, ad accogliere il capo dello Stato Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, che ringrazia Mattarella per la costante sensibilità e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori che lottano per il riconoscimento pieno dei propri diritti, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, dice, non morire.
4: Questa è una strage che non è più accettabile, perché è il modello di fare impresa basato sulla logica dello sfruttamento che uccide.
3: La CGIL nacque a Milano un secolo fa su impulso delle Camere del Lavoro e di 700 sindacati territoriali. La sala è gremita dal popolo della CGIL. Landini parla di nuove sfide nell'era dell'intelligenza artificiale, dei contratti pirata, degli sconvolgimenti geopolitici. Per i primi di novembre annuncia una conferenza programmatica.
4: È un modo per avanzare delle proposte molto precise su come riformare questo paese.
3: A chiudere la festa alla Scala, Bella Ciao, intonata da tutto il teatro. Eleonora Di Lauro, GR1.
2: Apre oggi a Genova il 66esimo Salone Nautico, occasione per ammirare oltre 1000 imbarcazioni e per fare il punto su uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy, l'Inviata.
5: Bene, ma non benissimo. Ricavi ai massimi per gli industriali, ma il fatturato del settore nautico è cresciuto solo dell'1,4% nel 2025. Marina Stella, direttore generale Confindustria Nautica.
6: Quest'anno abbiamo una crescita, molto bene le esportazioni, più di un'imbarcazione su due nei mari del mondo e Made in Italy.
5: La cantieristica esporta il 90% della produzione, ma le imbarcazioni prodotte in Italia prendono nuove rotte. Sugli Stati Uniti pesano i dazi, sui paesi del Golfo incertezza. Mentre si fa sempre più largo nel nostro paese il divario fra il mercato delle imbarcazioni di lusso e quelle pensate per la classe media. E boom del refitting, cioè del rimettere a posto o riparare barche già sul mercato, più 14,6%. Stella.
6: Il ceto medio risente di più questa situazione, quindi gli armatori decidono di investire in un riammodernamento della propria imbarcazione.
5: Da Genova, Amalia Carosi, GR1.
2: Momenti di alta tensione nella casa circondariale Don Bosco di Pisa. Un gruppo di detenuti si è barricato all'interno di una sezione. Non sono mancati scontri con la polizia penitenziaria. La protesta, ripresa su TikTok, è tornata poi sotto controllo.
7: In 40 si sono barricati al piano della sezione secondo giudiziario del carcere di Pisa. I reclusi hanno chiesto un colloquio immediato con la direttrice della struttura e con il comandante della polizia penitenziaria per esporre le proprie rivendicazioni. Poi è iniziata la sassaiola con lancio di oggetti e acqua verso gli agenti. Rinforzi sono arrivati anche da Firenze. All'interno gli agenti in assetto antisommossa hanno cercato di riprendere il controllo del braccio con lancio di fumogeni e lacrimogeni. La protesta è stata trasmessa in tempo reale sui social. Un detenuto di nazionalità albanese ha infatti avviato una diretta su TikTok da una cella mostrando i momenti concitati della sommossa. L'uomo nel video ha raccontato che ieri la direzione del carcere li ha fatti uscire dalle loro celle per un paio d'ore con la scusa di eseguire una prova di evacuazione e oggi hanno scoperto la presenza di microspie e altri dispositivi elettronici nascosti all'interno delle celle. La situazione è attualmente sotto controllo. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il caso Garlasco. Prosegue lo scontro sui test del DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, con l'ipotesi che i carabinieri del RIS abbiano nascosto i risultati.
8: Se non ci fosse questo spasmodico interesse dell'opinione pubblica, questa disistima nella giustizia, penso che non verrebbe rinviata a giudizio.
9: Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio, commenta così la possibile, ma ormai ritenuta certa, richiesta di rinvio a giudizio per il suo assistito, per la quale, insieme alla collega Angela Tancia, sta preparando una memoria difensiva. Non ci sono nuovi elementi d'accusa, sostengono i legali dell'unico indagato. Quelli di Alberto Stasi preparano invece l'istanza di revisione del processo, partendo dagli ultimi clamorosi sviluppi sul profilo genetico rinvenuto nel 2007 sui pedali della bici di Alberto Stasi, attribuito a Chiara Poggi, ma smentito da due test negativi del giorno successivo, i cui esiti non furono però inseriti negli atti dell'inchiesta. Probabilmente non gli è stato dato un peso che forse meritavano, ammette l'allora capitano del RIS Alberto Marino davanti ai PM di Pavia. L'ex comandante del reparto, generale Garofano, smentisce e difende le analisi di allora.
10: Se ci fosse stata qualsiasi discordanza, qualsiasi dubbio, l'avremmo comunicato al pubblico ministero.
2: Claudio Vigolo, GR1. Oggi, 1° ottobre, si celebra la prima giornata internazionale

0: Del caffè, uno dei consumi più identitari della società italiana in un mercato globale da 34 miliardi di dollari.
1: Un rito quotidiano inscalfibile per gli italiani. Moka a casa, espresso al bar o cialda in ufficio, non importa, perché il rapporto con la tazzina di caffè è quasi sacro.
2: J'aime ta couleur café.
1: I dati aggiornati raccontano di un paese che beve ancora molto, con il consumo regolare di almeno una tazzina, stimato tra il 90 e il 95%. A sorpresa non è il sud a registrare la maggiore concentrazione di consumatori abituali. In vetta c'è infatti il Lazio, seguito da Lombardia e Campania, con preferenze generazionali molto marcate. Espresso per gli adulti, cappuccino per i giovani. Francesco Senapo, esperto di caffè.
3: Le usanze stanno cambiando proprio dalle nuove generazioni, che sono molto più attente a qualcosa che faccia bene e poi ad eliminare sempre più l'alcol dalla loro quotidianità.
1: E allora, dolce, amaro o senza caffeina, oggi si celebra un rituale che appartiene davvero a tutti.
3: Tutti abbiamo iniziato la nostra giornata bevendo e sorseggiando un buon caffè. Anche i luoghi dove questo viene consumato fanno parte della nostra cultura. Senza il caffè un italiano non vive, o quantomeno vive diversamente.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: Le bellezze del territorio e la ricchezza culturale del nostro paese. Di tutto questo si occuperà Italiana, il nuovo canale della RAI, che debutta oggi alle 8 su Rai Play e sul canale 57 del digitale terrestre. Il direttore dell'intrattenimento dei Time, Angelo Mellone.
4: Mette insieme quello che c'è già, cioè lo straordinario e straordinariamente enorme patrimonio che la RAI ha relativo a quello che noi chiamiamo il grande racconto italiano, con linguaggi nuovi per dire ai ventenni o ai trentenni: guardate che c'è un canale, c'è un'offerta, c'è una piattaforma, c'è un laboratorio di contenuti che vi possono mettere in viaggio, prima con la fantasia, poi con la memoria e magari anche col corpo.
0: Dopo la vittoria della targa Tenco come migliore album e opera prima con il disco d'esordio Mi piace, Anna Castiglia torna con un nuovo progetto discografico, La paura in tasca. La nostra intervista.
5: Non voglio più cultura, voglio solo canzoni.
6: Anna Castiglia, un secondo album che parla delle nostre paure, quando diventano delle opportunità.
7: Quando diventano delle amiche, delle opportunità, delle compagne, perché tanto non te ne liberi, quindi tanto vale farsele amiche, no?
6: C'è quella targa Tenco che può essere anche una pressione.
7: Ti mette delle aspettative. È stato faticoso realizzare questo secondo disco con alle spalle il primo. Nel primo ti lanci senza sapere davvero dove andrai, quindi sei incosciente, l'incoscienza ti rende felice. Il secondo invece vuoi controllare tutto, perché appunto arrivano le ansie che fanno d'antagonista, invece le paure possono essere protagoniste.
5: Che non dico ti amo.
6: Qual è la tua paura più grande?
7: Due cose opposte. Una è la paura della stasi, quindi di restare la copia di me stessa, e l'altra invece è la paura di crescere, il desiderio di cambiare, ma pure la paura del cambiamento che ti fa venire le vertigini quando ti rendi conto che sei un'altra e nemmeno ti riconosci.
6: Marcella Sullo, GR1. La mano.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Giovanni Leporale e Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro. Un buon proseguimento di serata.
8: GR1 Sport.
9: Mezzanotte e 21, un cordiale saluto da Giorgio Germano. Nazionale di calcio al lavoro in vista della sfida di Saint-Denis contro la Francia, capolista nel girone di Nations League. La partita a venerdì, ma intanto sul fronte federale arriva un colpo di scena.
10: Il calcio, i suoi confronti ruvidi, più fuori dal campo in questo momento. Dopo meno di due mesi, appena due partite, Diana Bianchedi, la prima donna capodelegazione della nazionale, si è dimessa. Era stata voluta da Malagò sullo sfondo, lo scontro con il CONI, con il presidente Buonfiglio, sul possibile commissariamento del numero uno della FIGC. Bianchedi è anche vicepresidente vicaria del Comitato Olimpico. Nell'ultima giunta, con un altro vicepresidente, Marco Di Paola, aveva espresso parere negativo sul commissariamento della Federpesistica. Il ministro dello Sport Abodi ha fatto notare che quello del vicepresidente ha un ruolo fiduciario e questa fiducia non è stata testimoniata in modo conseguente. Bianchedi ha risposto di aver agito sempre con correttezza e serietà, valori che oggi vengono ingiustamente messi in discussione, si legge nella lettera di dimissioni. Senza più il doppio ruolo, Bianchedi potrà esprimersi più liberamente contro il commissariamento della FIGC che Buonfiglio proporrà nella giunta del CONI che si terrà in ottobre, entro il 10. Partita aspra, forse più di quella che la nazionale si prepara a giocare con

0: contro la Francia di Zidane. Oggi pomeriggio partirà per Parigi senza capodelegazione. Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
1: Acque agitate anche in casa Portogallo. Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro dei Lusitani a Copenaghen saltando il terzo allenamento consecutivo. La decisione è arrivata dopo la conferenza stampa del commissario tecnico Jesus, che aveva spiegato di aver concordato con il capitano la gestione delle prossime partite. Danimarca e Norvegia le avversarie. È stato lo stesso Ronaldo a confermare l'addio al ritiro della sua nazionale con un messaggio sul web. Dopo la conferenza stampa dell'allenatore, ha detto Ronaldo, e dopo una conversazione con il presidente della federazione ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale al momento giusto, dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la squadra nazionale a cui mi sono sempre dedicato, è il momento però di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra. Invece oggi in campo la nazionale italiana Under 21 gioca contro l'Armenia a Yerevan, saranno le 18:30 italiane e le 20:30 locali. Gli azzurrini, guidati dal commissario tecnico Baldini, affrontano la penultima giornata del gruppo E per le qualificazioni agli europei Under 21 del 2027. È tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati, 24 minuti dopo la mezzanotte, traffico regolare su tutta la rete autostradale, solo un aggiornamento: in 10 Genova a Ventimiglia si segnala un incendio tra Albisola e lo svincolo a 10 a 6. Vediamo i cantieri attivi questa notte: in A4 tratto chiuso per lavori tra Montebello e Montecchio in entrambe le direzioni, poi ci spostiamo in A21 e qui è chiuso il nodo che riguarda l'allacciamento A7 Milano-Genova verso Torino. Sempre in A21 è chiusa l'uscita allo svincolo Broni-Stradella in direzione di Torino. In A7 tratto chiuso per lavori tra Binasco e raccordo Bereguardo-Pavia, qui siamo verso Genova. Un cantiere con tratto chiuso anche in A13 tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Per quanto riguarda la 1, tratto chiuso tra Fabbro e Chiusichianciano, siamo verso Firenze. Sul Roma-Napoli, tratto chiuso tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione di Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. L'ultima traccia.
4: Io sono Lucrezia Scardini.
5: E io sono Anna Vagli.
4: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
5: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
4: Appuntamento quindi con il giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23:05.
5: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
2: La nota del giorno dopo.
6: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce di tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a Cristiana, grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Il nostro convitato di pietra di questa sera, e poi ne parleremo anche nelle prossime sere per non darvi praticamente scampo, è un disco che viene ripubblicato in un'edizione monumentale. Sto parlando di Rubber Soul, una ristampa dove Giles Martin, il figlio di George Martin, che è stato il produttore dell'epoca di questo disco, ha ripreso la playlist originale e ha remixato i pezzi. Qualcuno tra chi ci sta scrivendo al 335-699-2949 dice sacrilegio, perché a un certo punto questa opera in qualche modo chiusa in un certo modo. Qualcun altro dice invece che ci voleva una spolverata a queste canzoni. Lasciamo chiaramente, come sempre, il giudizio da parte di chi ci ascolta. Insomma, chi ascolta la musica può dire quello che crede della musica, può avere i suoi gusti che sono assolutamente liberi. Per esempio, cosa pensate di

questo pezzo, che non è il primo pezzo in cui risuona un sitar, ma sicuramente è uno dei pezzi liberi di un John Lennon che sta trovando una strada autonoma dentro il suo modo di scrivere canzoni. Forse c'entra Bob Dylan, forse no, sta di fatto che in Rubber Soul ci sono due brani importanti. Uno si chiama In My Life, l'abbiamo ascoltato ieri, e l'altro è un pezzo che racconta di una relazione extraconiugale, perché all'epoca John Lennon è sposato, anche se i fan per esempio non lo sanno, ma ha questa storia con probabilmente una norvegese, che finisce in questa Norwegian Wood.

Norwegian Wood, This Bird Has Flown è uno dei pezzi più interessanti di un disco che ha anche una caratteristica importante. Siamo nel 1965, non è una raccolta di singoli. Rubber Soul è forse il primo album della storia del pop che è organico, ovvero le canzoni in qualche modo sono legate l'una all'altra, e soprattutto è l'LP, questo formato che all'epoca è troppo costoso per i ragazzi che preferiscono ascoltare i 45 giri, comincia ad imporsi. Rubber Soul ha una copertina che, come sapete, è strana, le facce dei Beatles sono allungate, è un errore che succede in un momento in cui viene proiettata la loro immagine su un cartoncino che piace così tanto ai Beatles che diventerà appunto la copertina di quell'album. È anche un album in cui non compare il nome della band, c'è solo Rubber Soul al lato sinistro della copertina. Stiamo ascoltando questi importanti remix, ma vi posso anticipare che da venerdì ascolteremo proprio le canzoni anche che su cui si lavorava, alcuni inediti in quel periodo. Pensatela come volete, ma hanno un tiro queste canzoni che è difficile trovare negli album dell'epoca.

0: Grazie.
1: Grazie a te, intanto primogenito, questa scusa Caterina l'abbiamo sentita anche in radio, è uscita a luglio, fa parte di un EP dal titolo sicuramente accattivante e confortante, Affogare in acque amiche, e fa parte questa scusa Caterina dello stile di primogenito che magari qualcuno voi ha intercettato al Miami oppure al concerto del primo maggio. È un cantautore romano i cui riferimenti possono andare direttamente dalle parti di un Rino Gaetano o giù di lì, ma al di là dei riferimenti che poi ognuno può un po' trovare, intanto grazie primogenito per essere qui,
0: grazie,
1: benvenuto.
0: Voi,
1: Caterina poi ti ha scusato in tutto questo, primogenito?
2: Ma diciamo che in realtà Caterina sono più io, ecco, diciamo, parla di questa casa che,
1: certo, confortevole ma un po' oppressiva forse.
2: Assolutamente.
1: E a cui poi uno reagisce anche in maniera scomposta, insomma, facendo cose che possono essere rompere un finestrino, insomma l'elefante nella cristalleria.
2: Io, guarda, sono veramente quello, cioè io mi definisco proprio una persona che porta caos, cioè io ogni volta che vado da qualche parte, nel bene o nel male, perché poi c'è un caos buono e un caos giusto, cioè un caos buono e un caos comunque che non è che fa così impazzire. E io sono così, ogni volta che vado da qualche parte porto la baldoria, porto un po' il... può essere un bene o un male, io in questo momento sto vedendo più il lato negativo, però diciamo che...
1: Spero che intanto arrivi a quello positivo. Intanto la cosa positiva è che tutto questo però diventa canzone, no? Qualcuno dice la canzone è una terapia, qualcun altro dice le scrive se stesso, ma soprattutto la canzone credo che sia un atto di condivisione nei confronti degli altri.
2: Assolutamente, cioè non c'è cosa più giusta, io questa cosa che la musica sia solo per se stessi, oppure, cioè, nel senso io se non mi rivedessi un

negli occhi degli altri non farei musica probabilmente, o meglio la farei per me, non la pubblicherei. Chiaramente sono una persona a cui piace che il messaggio sbatta, cioè nel senso, io poi non voglio dire nulla nelle mie canzoni, ma se mi ritorna qualcosa è chiaramente sintomo del fatto che il mio modo di esprimermi è questo, cioè io botta e risposta, quando sono arrabbiato si sente nelle canzoni, quando sono triste si sente

0: mi pare che ci sia proprio la scuola romana anche un po' dietro a questo modo tuo di scrivere, oppure no, oppure
1: no,
0: mi sto
1: no,
0: sbagliando?
1: Assolutamente no, no, io mi sento condannato al cantautorato perché mi piace tutt'altro, diciamo, cioè non,
0: okay.
1: È che è un modo molto, molto vicino a me per esprimere in forma, cioè, canzone.
0: Lo frequenti artisticamente, però ascolti altre cose, questo mi stai dicendo?
1: Assolutamente, nel senso, poi non è vero che ascolto tutt'altro, però sono io per esempio, cioè io fino a 2 anni fa ero vergine di cantautorato, nel senso che poi a me mi hanno introdotto persone che lavoravano con me, ma io...
0: Cosa ascoltavi, scusa, fino a 2 anni fa?
1: Fino a 2 anni fa ascoltavo tutto quello che passava in radio, musica impersonale, Tramonti e Stelle, diciamo, un po' questo era il Tramonti e Stelle, poi quando è arrivata l'epoca delle donne e dei soldi... Un po' più quello. Poi chiaramente qualcuno mi ha detto: sai che la tua voce, perché io ho problemi di raucedini, ho problemi con il naso, quindi canto molto di gola.
0: Anche Joe Cocker aveva i tuoi problemi.
1: Chi?
0: Anche Joe Cocker aveva gli adenoidi, quindi insomma può diventare una qualità.
1: A me l'hanno tolte 2 anni fa.
0: Ok, perfetto, quindi sei sull'asse.
1: E quindi mi sono operato al naso, turbinato. E quindi diciamo che mi hanno detto: guarda, che questo Rino Gaetano, questo ragazzetto qua, è da scoprire. Io prima scoprì un po' la sua personalità prima che le canzoni, perché diciamo che qualche canzone già l'avevo masticata,
0: certo.
1: Ma poi quando l'ho sentita cantata da una persona che parlava così alle interviste, che aveva questo modus operandi sia nella vita che comunque nel fare canzone, lì poi ho iniziato un attimo a bazzicare. Chiaramente adesso sono molto più su un'altra wave, sono su una wave un po' più elettronica,
0: okay.
1: Un po' più oltreoceano, sono fan sfegatato di Penelope Scott, che è questa ragazza. A me piace un sacco perché lei nasce in una famiglia di atei e sviluppa un po' questo culto pseudo cattolico derivato un po' dal senso di colpa, ecco, per cui nelle canzoni definisce un po' la figura di Dio come esistente perché odiante, ecco, un po', diciamo che è una filosofia un po' personale, un po' strana. Io personalmente sono di religione cattolica, però mi ritrovo molto
0: in queste cose. Tanto arriva da uno stato, la California, che è piena di ferventi cattolici,
1: assolutamente.
0: Uno magari non lo sa, però in California c'è tutta una tradizione importante,
1: e infatti lei a questo grande scisma interiore con l'ateismo, perché considera spesso l'ateismo peggio di ogni tipo di chiesa, diciamo.
0: Sì. Allora, quindi queste canzoni tu un po' vieni trascinato, però in realtà poi sono le canzoni che ho sentito da queste EP sono molto anche viscerali, no?
1: Assolutamente.
0: Delle cose, poi anche in questa intervista tu sei abbastanza ironico, metti un po' di distanza, ma il tuo percorso è quello di scrivere canzoni, di cantare in italiano, credo, e di condividere, quindi siamo solo all'inizio.
1: Assolutamente.
0: Cosa ti aspettano nei prossimi mesi, che tu sappia?
1: Ma io che so, noi stiamo preparando un disco, è un disco che ho scritto tra quest'anno e il prossimo, nel senso che poi alcune cose tra quest'anno e quello che sarà stiamo definendo determinate cose, ma diciamo che Sono contento perché voglio un po' racchiudere. Io sono molto fan del concetto, del concept, mi piace. Chiaramente non voglio essere schiavo del concetto in un disco, ma allo stesso tempo...
0: Però avere un disco che sia un'unità organica,
1: esatto,
0: quindi più
1: esatto.
0: Che una raccolta di singoli. Beh,
1: esatto.
0: Abbiamo aperto la nostra finestra su Rubber Soul, che è stato il primo disco un po' organico, quindi direi che a te i Beatles piacciono?
1: Io sono fan, prima stavo suonando Her Majesty fuori.
0: Ok, quindi vabbè, siamo sulla stessa asse. I Beatles erano innamorati di Soul, certe canzoni. Canzoni proprio di Rubber Soul arrivano da lì. La voce di Primogenito è anche un po' soul, nel senso un po' ruvida, così come l'avete sentita sicuramente. Se volete approfondire, per esempio, l'8 ottobre a Roma, se siete a Roma, al Monk fai un concerto con te stesso, diciamo.
1: Esattamente, sì, con me stesso, con delle persone
0: che
1: aprono il concerto,
0: e tu lo chiudi, insomma.
1: Io lo chiudo, esatto.
0: Allora, vi consiglio di attraversare, scusa Caterina, abbiamo ascoltato, a parte la simpatia di Primogenito, ci sono canzoni di proprietà in un momento strano in cui essere cantautori significa essere contemporanei, raccontare delle storie. Mi è piaciuto il riferimento a Penelope Scott, perché vuol dire che poi le canzoni hanno anche un loro milieu, che è quello delle storie che raccontano, della personalità, di chi mette insieme canzoni. Affogare in acque amiche è una cosa che purtroppo succede anche tragicamente a tanti che si trovano in un'acqua che dovrebbe, una volta era amica, il Mediterraneo, e ahimè non riescono a sopravvivere. Io ringrazio tantissimo, grazie Primogenito per
1: grazie a
0: qui.
1: Voi, gentilissimi.
0: Sono dolce della balena per le prossime avventure, e ho il piacere, intanto benvenuto, grazie per essere qui. Oscar Pizzo, è un piacere averla, intanto benvenuto ancora.
2: Grazie a voi.
0: È qui in qualità

direttore artistico di un'importante manifestazione che conoscevamo a Milano, che arriva a Roma, ne parleremo, Piano City. Il piano in tutte le sue declinazioni creative è, come sapete, uno strumento dal grandissimo eclettismo, è uno strumento che poi il jazz ha declinato in maniera incredibile. Vi proporrei un ascolto in sintonia con quello che può fare il piano di un musicista nato a Chicago nel 1919, scomparso nel 78, che è stato capace, molto prima dei Beatles, di sovrapporre pianoforti con incisioni e sovraincisioni. Si chiamava Lenny Tristano. Qualcuno all'epoca, siamo negli anni 40 quando comincia il suo percorso, furoreggiava il bebop, passava per arrivare Charlie Miles Davis, che andava da qualche altra parte. Lenny Tristano è stato classico e nello stesso tempo avanguardista. Più di tante parole, vi propongo un pezzo che si chiama Requiem, che è un modo per salutare proprio Charlie Parker. Pianoforti che si sovrappongono in un modo spettrale, malinconico, meraviglioso di portare avanti un'idea musicale che era solo di Lenny Tristano.

abbiamo sentito Requiem, è un grande pezzo, no, Scarpizzo? Tra l'altro un pezzo che mette assieme diversi periodi della storia del jazz, perché un Requiem è un blues da tutti i punti di vista,

0: però è anche un momento,
1: momento in cui... d'oro in quel periodo. L'America veramente aveva tutto, aveva la West Coast con tutta la tradizione dell'Oriente e la East Coast con la tradizione occidentale europea.
0: Siamo qui per raccontare di una manifestazione che arriva anche a Roma, risuonano molte piazze, si chiama Piano City. Che cos'è Piano City, Oscar Rizzo?
1: Dunque, Piano City è, come dice Primogenito, un altro caos, però un caos un po' più organizzato. È un 200 concerti in una città come Roma, che già è grande di per sé, e 200 concerti si spalmano in tutta la città, in tutti i municipi, all'esterno, all'interno, sottoterra, in tutti i luoghi possibili e immaginabili, ecco.
0: Nomi che vanno da Rita Marco Tulli a Leonora Armellini, Cesare Picco, eccetera, c'è Andrea Morricone, Filippo Gamba, Gilda Buttani, insomma tantissimi nomi che attraversano questo spazio che è una moltitudine.
1: Sì, guarda, il problema è: vogliamo far ascoltare uno strumento analogico, uno strumento importante, perché ormai un po' la musica noi l'ascoltiamo solo con un dito, toccando un tasto del computer, e la facciamo con un dito, sempre toccando lo stesso computer. Il fatto di ascoltare anche in una piazza o dovunque vuoi o dove ti trovi a camminare uno strumento reale suonato da 10 dita e da una persona, noi troviamo che sia molto importante, tanto importante che per esempio abbiamo anche chiesto, e lo continueremo a fare neanche nelle prossime edizioni, chi ha a caso un pianoforte, noi li portiamo il pianista gratuitamente. Basta che organizza un concerto per lo zio, il nonno, la nipote, i vicini, gli amici. Cioè l'idea è quindi di, attraverso il pianoforte, di stare insieme in una maniera tradizionale, non tradizionale casa dolce casa, ma proprio per ascoltare dei suoni che provengono dalle persone e non dall'intelligenza artificiale o dei suoni digitali, che per carità funzionano, però come sappiamo il pianoforte, come molti altri strumenti, stanno perdendo terreno, si chiudono i negozi di pianoforti, le classi di conservatori sono dimezzate, più che dimezzate, quindi c'è una crisi ed è un peccato, perché è uno strumento molto bello da ascoltare, molto bello da suonare.
0: Ecco, allora vi diamo appuntamento, per esempio, avete capito, questo è un evento completamente gratuito in cui risuonano varie piazze all'interno di Roma. Se vogliamo dire, c'è un gran finale il 4 ottobre in Piazza del Campidoglio con la partecipazione di tre fra le più grandi pianiste italiane, ed è un modo per anche individuare il pianoforte come uno strumento al di là dei generi.
1: Certo, è come uno strumento personale, cioè l'attenzione è proprio data dal venite, ascoltate il suono del pianoforte anche a 10 centimetri dal pianista. Ci sarà un pianoforte anche nei vagoni della metropolitana. All'andata il pianoforte suona il blues e il ragtime, al ritorno bisogna calmarsi un po', si suonerà Chopin, così come nel dormitorio della stazione Termini, il più grande dormitorio d'Europa per le persone senza tetto, così come nei centri per gli anziani, nelle scuole. A Piazza di Spagna ci sarà il flamenco dal più importante pianista di flamenco, Laura de los Angeles, come al Pincio ci sarà l'Alba con Gilda Buttà, la pianista di Morricone, e posso andare avanti.
0: E poi ci saranno le biciclette.
1: E poi alla fine, proprio l'ultimo concerto alle 21 al Campidoglio, alla fine delle tre pianiste molto importanti, ci saranno queste biciclette che partono proprio dal centro di Roma. Sono quattro biciclette che si chiamano Piano Mozart, Piano Chopin, Piano Keith Jarrett e Piano Leo Ferré, e con il gruppo dei Tête de Bois sulla bicicletta partiranno e andranno nei quattro lati cardinali. Ora pensate, a mezzanotte queste biciclette con queste casse autoalimentate che mandano per i quartieri questa bellissima musica e non questi suoni di traffico, di caos. Ecco, quindi questo mi sembra un bel finale, polveri di musica che si spargono in tutta la città.
0: E vorrei legare questo, ringraziando moltissimo Oscar Rizzo, che è il direttore artistico di questa edizione di Piano City, che ha una storia lunga, ideato da Andrea Schern, lanciato a Berlino 2010. Piano City è anche in Italia. Vorrei salutarvi ricordandovi che dalla settimana prossima cominciano le giornate del cinema muto a Pordenone. E cosa c'entra con il piano? Beh, c'entra tantissimo, perché l'accompagnamento del cinema muto era essenzialmente non solo quello di un'orchestra, le produzioni più importanti, quelle del pianoforte. Vi vorrei far sentire un brano che si chiama The Entertainer, è stato scritto da Scott Joplin. Il ragtime, che cos'era? Quello che state per ascoltare, questo pezzo poi è stato ripreso da Keith Emerson, quindi anche da un lato, diciamo, più pop rock della musica.

comica, e molto spesso le comiche, le slapstick comedy, dove potevate trovare Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd e altri, e tanti altri, erano accompagnate proprio da questo tipo di suono.

The Entertainer, Scott Joplin, per raccontare la vastità del pianoforte anche come strumento semplicemente di accompagnamento. Noi oggi vogliamo anche ricordare che proprio oggi, tanti anni fa, un tipo che non si chiamava artisticamente col suo vero nome, il suo vero cognome era Zimmerman, introduce un gruppo che si chiama semplicemente il gruppo, la band, The Band. Cos'è stata The Band? È stato forse il gruppo statunitense più importante di un certo periodo della musica americana, insieme a Bob Dylan, quando si sono chiusi alla fine del 60 in una casa rosa, hanno scritto canzoni che attingono alla tradizione e anche ai cantanti della storia della musica, come questa, Bessie Smith.

0: Bessie Smith, una canzone in cui Bob Dylan e The Band collaborano insieme. Insomma, abbiamo attraversato lo scibile della musica ancora una volta. Ringrazio molto intanto Primogenito e anche Oscar Pizzo per averci raccontato Piano City. Adesso la linea va al GR e poi arriva la notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Secondo Tel Aviv sarebbe un atto di terrorismo il tentativo del copilota di dirottare un aereo Fly Dubai per poi farlo schiantare su Israele. Il presunto terrorista ha accoltellato il comandante, ma è stato poi bloccato da alcuni passeggeri per la maggior parte di nazionalità israeliana. Il copilota, cittadino dell'Oman, è ritenuto da un testimone un estremista religioso. Si era unito da appena 8 mesi alla compagnia aerea. Il volo è atterrato per emergenza in Arabia Saudita. I passeggeri israeliani sono tutti rientrati. Il premier Netanyahu ha ringraziato le persone che hanno bloccato il piano del presunto terrorista, definendoli eroi. Il premier britannico Andy Burnham non esclude il rientro nel Regno Unito dell'Unione Europea. Dal congresso laburista di Liverpool il primo ministro ha parlato di diverse opzioni sul tavolo, ma servirà il consenso dei britannici. Burnham è intervenuto anche sul presunto attentato alla base RAF di Fairford. Ci sono, ha detto, forti indicazioni di un ruolo dell'Iran. Il conflitto russo-ucraino: nella notte raid di Mosca su Kiev, una donna è rimasta ferita, viene colpita anche Odessa sul Mar Nero. E un terremoto di magnitudo 5.7 poco fa è stato registrato a largo della costa occidentale del Costa Rica in Centro America. Non si hanno notizie di danni ad edifici o vittime. In Italia, per il caro carburanti, Palazzo Chigi tratta con la Libia per portare anche Tamoil nel price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait. Lo ha reso noto in serata Palazzo Chigi. Ma intanto l'inflazione vola al 4,2% ai massimi da 3 anni. E Meloni si muove in Europa. Italia e Repubblica Ceca hanno scritto alla Commissione chiedendo più flessibilità sui parametri europei per sostenere famiglie e imprese, una richiesta legata proprio alla fiammata dei prezzi dei carburanti. Abbiamo un'ultima ora: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. L'ex deputato e sottosegretario di Stato, nonché critico d'arte, 74 anni, sarebbe ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni. Ed era questa l'ultima notizia, linea alla notte di Radio 1 con Pamela D'Amico.

0: La notte di Radio 1.
1: L'1.02, puntualissimi. Qui è la notte di Radio 1. Fino alle 2 saremo insieme. La voce che sentite di Pamela D'Amico, grazie al collega che mi ha giustamente annunciata. In regia vedo Edi Brundo. Come stai? Tutto bene? Tutti riposati, tutti felici, tutti contenti? E poi alla parte tecnica ringrazio la presenza del nostro amico Pino Itri. Allora, una notte molto bella, una notte magica. Intanto musica da tutto il mondo, ma soprattutto

Abbiamo anche degli ospiti, quindi si parla di musica e questa notte voglio dare spazio proprio ai giovani, alla musica giovane, perché l'Italia è un paese pieno di talento e quindi sarà bello stare in compagnia di due giovani cantanti accompagnate da un direttore artistico e produttore italiano di quelli con la P maiuscola. Ma cominciamo subito con gli U2, che dedicano questo singolo che aprirà, che anticipa il loro nuovo album, che guardate un po', parla del carnevale, quindi ispirati al carnevale come celebrazione della vita e della libertà. Il disco sarà Carnaval di Luz e il brano è Silenzio. Vamos!

1:06, silenzio, U2 qui su Rai Radio 1 e queste sono le frequenze della notte. La notte che va via veloce, però in compagnia nostra è anche piena di notizie e anche di discussioni interessanti. Questa notte parliamo di musica, però voglio subito ricordarvi il numero, perché al 335-699-2949 aspetto i vostri messaggi, mi arrivano sempre numerosissimi. Sono curiosa perché ho voglia di sapere cosa state facendo. Intanto so che molti di voi stanno guidando, quindi magari dove state andando, se avete voglia di condividere un pensiero con me, perché la notte ci si offre, la notte ci si sente più aperti anche al dialogo. A volte soffriamo anche un dolore, per quello non riusciamo a dormire, altre volte invece non riusciamo a dormire per la gioia, per la felicità. Quindi sono felice se vorrete condividere con me i vostri pensieri, dove siete. Saluto ovviamente tutti quelli che stanno lavorando, che stanno preparando. Sento da qui l'odore dei cornetti freschi qui a Saxarubra. Noi aspettiamo, se volete qualche volta, insomma, potete mandare dei cornetti e sicuramente Eddie, che è dall'altra parte del vetro, se li mangerà tutti, perché e poi lui rimane magro e io no. Ecco, la vita non è giusta, la vita non è giusta. Andiamo ancora con la grande musica, tra poco arrivano i nostri ospiti. Lei è Madonna, Don't Tell Me.

0: Madonna, è sempre lei, l'una e undici. Ah, avete visto la frequenza dell'uno? Abbiamo 3-1 davanti e quindi siamo fortunati. Questa è la vostra notte, saremo in diretta fino alle 2. Però questa notte sono felice perché mi sono venuta a trovare degli amici. Intanto alla mia sinistra Gianni Testa, prima
1: buonasera.
0: Ve l'ho annunciato, il nostro grande produttore e soprattutto direttore artistico di questo festival J Music. Come stai Gianni?
1: Bene, benissimo, a quest'ora si sta da Dio perché per arrivare qua ci vogliono 10 minuti da San Pietro, quindi
0: esatto.
1: Un attimo, si sta benissimo dentro Roma,
0: hai
1: si
0: volato.
1: Gira da Dio, quindi poi in tua compagnia come si può stare? Più che bene,
0: ma
1: no?
0: Poi
1: benissimo.
0: Tu che sei abituato a produrre, essere in studio di registrazione, lavorare con i musicisti, ovviamente non è che ti chiedo com'è la tua notte, cioè piena.
1: La mia notte, guarda, io ultimamente riposo invece di notte, o viaggio oppure cerco di riposare, perché tu devi sapere che la mattina sono un mattiniero, quindi 6:30, 7, 7:30, perché poi ci sono tutti i WhatsApp che partono a raffica, insomma, e poi si apre l'ufficio, ci sono gli studi, gli appuntamenti, quindi bisogna essere produttivi. Se la notte sei troppo in giro, poi diventa un problema.
0: Quindi stanotte ti faccio perdere un po' di tempo,
1: ma
0: un po' di sonno.
1: Tanto, vabbè, due ore mi bastano.
0: C'è la segretaria,
1: tu
0: c'hai 10.000 persone. Parliamo anche veramente della tua label molto importante, con nomi di un certo livello. Ho visto uno dei tuoi artisti che ha fatto un'apertura a Samurai J, se non sbaglio.
1: Sì, abbiamo aperto Samurai J 2 giorni fa in Calabria con Giovanni Segreti Bruno, che è uno dei cantautori.
0: Come
1: insomma,
0: no?
1: Che
0: lo conosciamo
1: presente.
0: Bene.
1: Sì.
0: È passato da questi microfoni
1: è
0: già
1: passato,
0: tante
1: sì.
0: Volte. Anzi,

0: Sono io l'intruso, perché io faccio il produttore, dovrei stare dietro le quinte, invece oggi mi ritrovo davanti al microfono di Rai
1: Radio
0: 1.
1: Però ti posso fare un complimento, sei molto bravo a stare dietro le quinte, è un lavoro molto importante nella musica, e anche soprattutto questa notte ti ringrazio perché mi fai un grande regalo, perché alla mia destra ci sono le vincitrici del J Music Festival.
0: Sì.
1: Sono
0: sì,
1: ciao. Chiara e Serena.
2: Sera.
3: Ciao.
1: Buonanotte, come va? Sì. Tutto bene?
2: Tutto bene.
3: Tutto, posto, tutto bene.
1: Allora, intanto come vi pare stare qui? Come vi sembra questo studio?
2: È magico per me.
1: È magico.
2: Una cosa nuova, sì, sì.
4: Io mi sento a mio agio,
2: bravissima.
4: Luna è perfetto.
1: E certo, poi voi siete giovanissime, però siete abituate già a stare sul palco. Intanto avete vinto questo
2: sì,
1: festival
2: sul palco,
1: che
2: sì.
1: È
4: spesso
2: sul
4: ci
2: palco
4: piace.
2: Sì, forse in radio meno, sai, così dal vivo è un'esperienza nuova.
1: In radio meno, però in studio di registrazione sì.
2: Sì, in studio sì, assolutamente.
1: La musica...
2: Con Gianni ci divertiamo un sacco in studio.
1: La musica vi scorre nelle vene.
2: Sì.
0: Poi penso che per insomma due giovani cantanti essere sulla rete ammiraglia insomma della Rai stasera sia una grande esperienza, è un grande puntino da mettere, no? tra le cose che hanno fatto, da cui sono partite.
1: Posso dire che veramente ci tengo molto, perché questo spazio, ma anche a tantissimi altri contenitori di Radio 1, sono dedicati proprio alla promozione del giovane talento italiano, quindi due giovani artiste.
0: Sì, sì, ma infatti la Rai ultimamente sta dando tanto spazio ai giovani, ed è fondamentale, perché c'è stato un momento in cui c'era proprio un blocco, no? E lì i giovani non sì. Si volevano, non si cercavano, eccetera. Anche quello che sta facendo Stefano, promuovendo Sanremo Giovani quest'anno rispetto agli altri Sanremo Giovani che hanno messo in seconda serata, quest'anno invece lo sta promuovendo, e questo è tanto di cappello a Stefano.
1: Adesso ne continuiamo a parlare, bravo, mi piace questo discorso anche di Sanremo. Lunedì 15 noi invece andiamo con la grande musica, una canzone che voglio dedicare a tutti voi. Adesso leggo anche alcuni messaggi, mi state scrivendo, mi raccomando continuate al 335-699-2949. Arriva Karol G insieme a Bruno Mars, Still, vamos.

0: La superstar colombiana Karol G insieme a Bruno Mars ci ha regalato questa perla. Ancora in radio gira il pezzo Viajando por el Mundo. Lei ha cantato anche qui a Roma, ha fatto un super concerto insieme a Andrea Bocelli, ormai si fa conoscere in tutto il mondo, ha vinto tanti premi eccetera eccetera. L'una e 19, qui siamo in diretta, è la vostra notte di Radio 1. Allora Gianni, tu mi hai portato queste due ragazze che sono due talenti, due perle,
1: sì,
0: del J Music Festival.
1: Guarda, ma sono anche due esempi da seguire, sì, perché non sono soltanto delle cantanti, loro sono molto di più, ecco perché il J Music Fest le ha premiate non una, me ne abbiamo premiate due. Intanto mi andava anche di salutare Franco Iannizzi, che è il direttore artistico proprio della, di tutto quanto il teatro, e poi il presidente della città, della fondazione Città di Terracina, Francesco Di Maio. Quindi mi andava di salutarli intanto.
0: A parte un luogo bellissimo,
1: sì,
0: è un festival che raccoglie, sì, molto, sì, talento, poi
1: l'anfiteatro
0: da tutta Italia,
1: antico.
0: Anfiteatro antico che se non sbaglio qualche anno fa non c'era.
1: Non c'era qualche anno fa, quindi proprio il presidente della Sinfonica, avendo,
0: sì,
1: lavorato da Sanremo, mi viene sempre la Sinfonica di Sanremo, il presidente della Fondazione Città di Terracina, proprio, è stato proprio lui a scoprirlo, insomma, man mano a attivarsi per i lavori.
0: Ma di la verità che l'hai fatta aprire tu l'anfiteatro,
1: ma
0: se lo sanno tutti che sei uno potente,
1: magari.
0: Ma fai qualcosa qua per il piazzale dei Saxarubra, cioè,
1: possiamo metterci una statua di Pamela D'Amico per esempio.
0: Ma ci mancherebbe,
1: all'ingresso,
0: guarda,
1: io la farei, facciamo una petizione.
2: Noi firmiamo subito,
1: vogliamo la statua di Pamela D'Amico
0: con 5 kg di meno, però.
1: Ma basta, venito poi in palestra.
0: 5
1: la vogliamo all'ingresso con una statua alta 14 metri.
2: Beh, sì, top, direi.
0: Senti, sì, l'idea sarebbe mettere un palco davvero. Posso, anche bello, tipo jam session. Ma diciamo, sì, l'altro giorno con il nostro regista Edi, che sarebbe bello qui fare qualche live.
1: Ah. Sì,
0: ci manca.
1: Guarda,
0: un
1: qualche
0: po'
1: anno fa, forse 15-20, c'era un programma di Savino Zaba,
0: sì,
1: per Uno Mattina Estate, con il palcoscenico montato dall'altra parte, all'ingresso 2 credo ero, poi non so perché l'hanno fatto sparire. Era
0: adesso
1: bellissimo.
0: Gianni Testa lo farà rimontare, dai,
1: va
0: dai.
1: Bene. Chiamiamo subito il presidente della RAI.
0: Intercedi per noi. Allora, le ragazze, io volevo un attimino farmi raccontare da voi intanto i vostri studi.
2: Allora, io sono laureata in conservatorio, canto
0: Chiara.
2: Pop. Chiara, sì, io sono Chiara.
0: Cognome?
2: Massimo.
0: Sempre?
2: Sempre, sì.
0: Chiara Massimo.
2: Chiara Massimo, due nomi, non ci possiamo sbagliare.
0: Bella e brava.
2: grazie per il bella. E, quindi io sono laureata in canto e composizione pop al Conservatorio di Benevento, nonostante vengo da Latina, abbiamo scelto di studiare al sud e adesso continuo a studiare canto e anche insegno canto, quando diciamo che questo è il mio secondo lavoro. Io spero di vivere per la mia musica, della mia musica ovviamente.
0: Assolutamente. Serena?
3: E io diciamo che il percorso di studi è abbastanza simile, anch'io vengo dal Conservatorio di Benevento, dove ho conseguito già il triennio in canzone classica napoletana e adesso sto completando invece il biennio.
0: Che
3: anch'io
0: bello.
3: Ovviamente mi sono dedicata anche un po' all'insegnamento, soprattutto negli ultimi anni, e devo dire che forse è un'emozione quasi pari a quella di fare qualcosa di proprio, perché poi vedere qualcuno riuscire a cacciare delle emozioni tramite la musica che non riusciva a dire in altro modo è sicuramente una soddisfazione proprio enorme.
0: Bellissimo anche questo spunto. Allora io andrei con un pochettino di musica e poi rientriamo ancora, la prendiamo proprio da dove ci siamo lasciati, cioè voglio parlare con le ragazze dell'importanza di riuscire a dire con la musica quelle cose che magari non riusciremo a dire. Vasco Rossi, Ridere di te.

7:27, questa è la notte di Radio 1. Voglio salutare Graziano da Andra che mi dice: Pamela, praticamente mi stai spiando, guido e lavoro. Tra un po' mi leggerai anche nel pensiero, certo. Io conosco i miei polli, conosco, lo so quello che fate. Però abbiamo anche un fan di Serena. Buonasera, sono Samuele da Napoli, non vedo l'ora di

0: ascoltare in diretta la mia amica, collega e compagna di avventure, Serena.
1: Ciao Samu.
0: Ciao Samuele. Ciao Samuele, come stai? Grazie del messaggio.
1: Sì, assolutamente grazie. Samuele è il mio percussionista, noi suoniamo insieme tanto spesso.
0: Gliele suoni tu, penso, a lui, però.
1: No, le suona lui.
0: Lui le suona.
1: Sì, è molto severo, Samuele. Sì, uh-huh. Sì.
0: Senti, Serena e Chiara, vi posso chiedere un pezzettino di canzone così a cappella?
2: Sì, sì,
0: perché per le cantanti il modo migliore per farsi conoscere è utilizzare la voce.
1: Sì,
0: allora, Serena,
1: ragione.
0: Vuoi partire tu?
2: Vai.
1: Sì,
0: tu studi musica napoletana classica,
1: sì,
0: principalmente. Poi...
1: Esatto. Poi sperimentiamo, ci spostiamo, ci divertiamo. E con Chiara abbiamo questa passione comune per Pino Daniele, quindi direi che ci accomuna tutti,
2: sì,
1: ci appacifica, no? Che dici?
2: Perfetto, Pino Daniele.
1: Dubino, no?
2: Sì.

0: te e non ti tradirà. Papparapà. Forse seguirò il mio cuore. Tara. O forse l'ho seguito già.
1: Yeah.
0: In amore non c'è ragione. Perché dubbi non ha. Perché dubbi non ha.
1: Vai, Chiara.
0: Ma

0: una è grande come te. Perché
1: metti i tuoi sogni dentro ai miei
0: e riesci ad essere sempre come sei.
2: Wow, wow. Questa è la diretta, ragazzi, che come bello. Vedete a tale e quale show, voce dal vivo scritto sullo schermo, anche già. Noi abbiamo scritto qui voce dal vivo e sono talenti italiani. Allora ragazze, brevemente quindi, cosa state facendo, Chiara, in questo
0: allora,
2: momento?
0: Allora, stiamo scrivendo tantissimo, stiamo cercando con molta positività di far uscire un bel EP, e quindi sempre al lavoro, sempre propositivi.
2: Ti piace stare in studio di registrazione
0: tantissimo,
2: o più stare sul palco dal vivo?
0: No ragazzi, il palco non si batte secondo me, io credo, vorrei vivere la mia vita come vivo il palco,
2: ecco.
0: Perché sul palco dobbiamo avere una forza in più, no? Tu sei d'accordo con me?
3: Sì, sono d'accordo.
0: Dobbiamo essere molto forti, ci dobbiamo sentire fighe,
3: sì.
0: E quindi vorrei nella vita essere figa come mi sento sul palco, ovviamente di persona, di
2: certo.
0: Mood, eh?
3: Sì, sì.
2: Bello.
3: Condivido.
2: E anche tu, Serena, vero?
3: Sì, sì, anch'io assolutamente preferisco il live. Noi invece stiamo lavorando a un progetto che fonde, ecco, le nostre radici napoletane con l'elettronica. Sì, sì.
2: Bene.
3: Quindi stiamo un po' sperimentando, ci stiamo divertendo tanto su questo nuovo lavoro discografico, sempre insieme a Gianni Testa, capitanati da lui.
2: Sempre con Gianni Testa.
3: Sì.
2: Lo sapete che Gianni Testa è stato anche il mio primo produttore, lo dico sempre. Sì, è vero. Grande Gianni con la sua sensibilità. Lui è veramente uno.
4: Attenzione,
2: l'ho detto all'inizio. Produttore con la P maiuscola. Allora andiamo con un po' di musica. Vai, Sam Smith. Too good at goodbyes.
5: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before.

0: Smith alla notte di Radio 1, 1:35, siamo in diretta con ospiti. Questa notte è bellissima perché abbiamo Gianni Testa, il produttore, e poi abbiamo due talenti, due ragazze che hanno vinto il Jay Music Festival.
1: Sì, sì, che il Jay Music Fest che si svolge in modo completamente diverso rispetto agli altri festival. Cioè non sono loro ad iscriversi, sì, ma sono io personalmente, ad andarli a cercare, a scovare.
0: Dai.
1: Quindi li ho convocati io personalmente. Ci ho fatto un mese e mezzo sui social a guardare le cose, eccetera, eccetera.
0: No.
1: Dopodiché ho scelto i partecipanti.
0: Come si faceva prima, il produttore cercava i talenti.
1: Certo. E poi per me hanno vinto tutti, perché se erano su quel palcoscenico erano tutti quanti vincitori. Poi ne abbiamo scelte due perché loro due faranno i concerti live proprio nell'anfiteatro romano. Quindi
0: quando?
1: Il premio,
0: quando?
1: Sia nella nuova stagione, il premio è proprio un live nell'anfiteatro personale, che non è una cosa da nulla.
0: Ragazze, come vi state preparando a questo live? Con
2: per
0: la
2: ora,
0: band, ovviamente, con, cioè, la band.
2: Sì,
0: preparate
2: per ora tante idee. Esatto, per ora tante idee, un po' di brainstorming io ho già iniziato a fare.
0: Cover e inediti?
2: Sì, sì.
0: Cover, voi scrivete, quindi
2: fare.
0: Componete.
2: Sì, sì.
0: Componete di notte, com'è la vostra notte?
2: Io compongo tanto di notte, soprattutto i testi.
0: I testi.
2: Forse questo mood è più introspettivo.
3: La notte ti avvicina di più a quello che c'è dentro, secondo me. Diciamo che noi artisti abbiamo questa dote, ma anche questa che poi se ci vivi la vita, molto emotivi noi siamo, no? Quindi
2: sì,
3: diciamo che per guardarci dentro di notte è proprio sotto
2: il
3: le
2: top.
3: Coperte, che se là e pensi vabbè adesso non si dorme, si pensa e hai fatto.
2: Sì.
0: Ma voi avete avuto mai o avete durante il vostro percorso un dubbio di questo, per fare questo mestiere, o siete convintissime?
2: Non tanto un dubbio sul mestiere, ma sul starò facendo in modo giusto per arrivare dove voglio arrivare.
0: Voi pensate che ci sia un modo giusto?
3: No.
2: Io credo che bisogna sbagliare tanto, quello è il modo giusto.
3: Esatto.
0: Perfetto.
1: Sì, io invece penso che c'è un modo giusto.
0: Qual è?
1: Quello di farsi trovare preparati il momento in cui arriva quel momento fortuito, perché possiamo lavorare quanto vogliamo sulle cose, ma ci deve essere quegli astri si devono anche allineare, ma in quel momento tu devi essere preparato, devi far trovare pronto. Quindi prima, ecco il lavoro in studio, devi lavorare tanto, fare tanti live, tante cose, per poi farti trovare pronto quando arriva il successo, altrimenti il successo ti mangia, come è successo già, lo sappiamo, insomma, tanti cantanti che dopo il primo anno, dopo Sanremo, dopo talenti importanti, se ne sono scappati perché
0: si
1: non
0: crolla.
1: Reggevano il successo, assolutamente sì.

0: va costruito e va imparato, cioè tu devi imparare man mano ad avere a che fare con gli addetti ai lavori, col tuo manager, col tuo team, con gli autori, con i compositori, con gli uffici stampa, con i social media manager, cioè c'è un mondo.
1: Con te stesso, con te stesso per primo, perché poi l'artista vive un po' questo...
2: Sì. Una lotta interna,
1: interiore. Ok, 1:38 arriva un grande della musica italiana, ragazze. Vi piace Raff?
2: Sì.
1: Raff veramente Raff un grande. Ascoltiamoci Raff

e questa è la notte di Radio 1. Tantissimi messaggi arrivano al 335-699-2949. Molti mi raccontano che sono in viaggio, quindi sappiamo bene di accompagnare gli italiani in viaggio sulle strade delle autostrade di notte, ma moltissimi sono anche al lavoro. Quindi mi state mandando anche le foto dei cornetti, diciamo, appena sfornati, anche se è presto, ma saranno i cornetti di ieri, per farci soffrire meglio. Certo. Sì, sì, perché loro lo fanno. Però vi ricordo che qui a Saxarubra, ingresso 1, noi un cornettino, è vero, ragazze? Non è che ci dispiacerebbe per niente. Allora, stiamo continuando a parlare della musica. Voi siete due giovani musiciste che

0: amano, che voi amate sia il palco che lo studio, preferite comunque l'emozione del palco, siete compositrici, siete diplomate, quindi alla fine avete un piano B?
1: No.
2: Ah,
1: no.
0: Vai, dovete rispondere.
1: Va bene questo.
0: Brave.
3: Sicuramente lavorare nella musica.
0: Brave.
3: Sicuramente proprio.
1: Sì.
0: Brave. E qual è, diciamo, la vostra ispirazione, sia di genere che magari di artisti? Un paio di artisti che comunque vi ispirano, anche nel mondo.
1: A
0: non
1: me
0: solo
1: ispira tanto la gavetta di Massimo Ranieri.
0: Ah.
1: Lo ammiro tanto perché è partito proprio da nulla. E ha sbagliato tante volte, secondo me, lui, quindi per rimanere nel discorso di prima, ha sbagliato tanto, quindi lo ammiro proprio per questo, perché sbagliando poi sicuramente è riuscito a creare il personaggio fantastico che poi oggi vediamo sul palco.
4: L'istrione.
1: Sì.
4: Perché lui è un istrione, no?
1: Sì, sì.
4: Comunque ha imparato nel tempo a ballare, a cantare.
0: Ha studiato tantissimo.
4: Assolutamente sì. Sulla palla, in equilibrio, sulle corde, sì. A boxare,
1: a mantenere il respiro, sì, sì. Nella box.
4: Cioè, io ho avuto il piacere di lavorarci per più di 6 anni.
0: Vero,
4: farci
0: tournée,
4: ho fatto 550-600 repliche di 2 spettacoli con lui, quindi insomma lo conosco, ecco.
0: Si impara dai grandi.
4: Io ho imparato, guarda, penso il 70% di quello che ho appreso e che poi ho rimesso e sto rimettendo nelle produzioni in cui faccio, che seguo.
0: Io penso che anche questo discorso dell'artista che è istrione, dell'artista che comunque deve avere intanto una grande autostima, è una grande forza d'animo, non si deve mai arrendere, perché comunque la musica è difficile, e poi prepararsi e studiare, questo è un bellissimo messaggio, quindi non ci si improvvisa, bisogna studiare.
1: Sì,
3: assolutamente,
0: e continuare a studiare sempre, soprattutto. Allora, ci sono tanti messaggi, volete rimanere un altro po', ragazze? Ci salutiamo,
1: sì,
0: dopo,
1: certo.
0: dai
4: tanto la notte è il giovane,
0: la notte è giovane come me,
4: anzi
0: giovanissima, come dire. Allora, arrivano Ariete, altri 2 giovani artiste come voi, Ariete con Angelina Mango, che bella la vita, e questa è la notte di Radio 1. Vamos, Genci!
5: Quanto è piccola sta casa.

0: che bella vita.
1: Due talenti, Ariete e Angelina Mango, che bella la vita, e hanno ragione che la vita è bella. Però volevo un attimo salutare Stefano da Terni, mi sono arrivati tantissimi messaggi anche sui miei social personali. Ciao Pamela, cosa sto facendo? Aspettavo il tuo programma che ormai è diventato un appuntamento irrinunciabile. Stefano, ma così mi fai commuovere, emozionare, e poi ci credo. Mi metti sempre di buon umore, approfitto della circostanza per fare tanti auguri a Alessandro Di Battista, giusto, e a Vittorio Sgarbi, due persone autentiche a costo di passare per antipatici. Stefano da Terni. Beh, certo, abbracciamo Alessandro che ha dato una notizia molto, molto dura, ma ovviamente è un ragazzo forte, e anche Vittorio Sgarbi, che purtroppo è ricoverato al Gemelli in terapia intensiva. Facciamo una preghiera insieme, no? Perché è importante sempre essere uniti anche in questi momenti. Ragazze, stavamo ancora raccontando del vostro amore per la musica. Come nascono le canzoni? Allora, nasce dal testo, dalla melodia, da un'idea?
2: Dipende, per quel che riguarda Chiara. Me, Chiara, dipende. Io solitamente all'inizio partivo dal testo, adesso ho imparato anche a partire dalla melodia per poi scriverci qualcosa sopra di, diciamo,
1: però è
2: importante.
1: Un'intuizione, ti arriva come un'intuizione?
2: Sì, ti arriva. Diciamo che
1: una
2: poi,
1: linea melodica?
2: Sì, sotto sicuramente un piano o un beat, come dicevamo prima. E diciamo che sì, però c'è bisogno di lavoro. Non è una cosa che viene e basta. Cioè, la prima melodia non è quella corretta. Magari sì, magari no. Quindi c'è bisogno di costanza. Io, grazie a Dio, ho un coautore, Daniel Rigione, che mi aiuta molto, e il mio produttore
1: è
2: Franco
1: importante.
2: Iannizzi, che mi stanno appresso, e devo dire che è difficile, però
1: starti appresso.
2: Grazie, grazie Franco, Daniel, e devo dire che bisogna lavorare.
1: Brava.
2: Quindi noi settimanalmente, io poi da sola mi ci metto, perché altrimenti non... Se lo fa, può succedere una volta che ti viene ed è quella giusta. Bisogna sempre lavorare.
1: I brani bisogna sempre lavorarci, rilavorare. Poi alle volte devono sedimentare.
2: Sì.
1: L'idea la registri pure al volo così, la devi riascoltare il giorno dopo,
3: già,
1: dopo
2: sì,
1: una
2: sì,
1: settimana.
3: Ma elaborata.
1: Magari la ricambi completamente, oppure
2: sì,
1: rimane nel cassetto. Maurizio Fabrizio, il nostro amico
3: già,
1: in comune, ha raccontato
3: già
1: che la sua, il suo capolavoro era rimasto nel cassetto prima che Ria Martini la cantasse. Che era Gli uomini non
3: cantano, Almeno tu nell'universo.
1: Almeno tu nell'universo,
3: sì,
1: di,
3: sì,
1: de,
3: sì.
1: Ed era un brano che stava lì 15 anni?
3: 15 anni, sì, sì. Perché l'aveva proposto a Mia Martini sempre 15 anni prima, poi l'ha provinato comunque Ornella Vanoni e non mi ricordo chi altro, insomma, quindi un bel po' di...
1: Comunque è bello perché vedete che il tempo non esiste, cioè,
3: no,
1: soprattutto
2: sì,
1: nell'arte c'è sempre tempo, c'è sempre la possibilità di sviluppare le
2: sì,
1: idee,
2: di reinventare
1: e anche di avere le occasioni, come prima parlavamo di occasioni. Invece Serena,
2: sì, sì,
1: tu le tue canzoni
2: io
1: come
2: sono
1: nascono?
2: D'accordo che la squadra è importante, perché ecco, magari a me spesso arriva l'intuizione sul testo, mentre al mio coautore Vincenzo invece spesso arriva l'intuizione sul beat, e quindi nasce, ecco,
1: allora,
2: in modo diverso.
1: Serena,
2: sì,
1: Serena Di Palma e Chiara Massimo, io vi invito intanto a seguire i loro profili, tra poco uscirà la musica, la vostra musica, magari ci rivediamo
2: sì,
1: e ci risentiamo con queste ragazze, perché devo dire che sono due ragazze belle, more, del sud, talentuose, hanno studiato al conservatorio, compongono. Ragazzi, talenti italiani. Gianni.
3: Sì, intanto i complimenti a te per la trasmissione.
1: Grazie,
3: grazie per lo spazio.
1: Grazie.
3: Sei una conduttrice straordinaria come cantante.
1: Lo spazio,
3: insomma,
1: è poco perché io ne occupo tanto.
3: No, no, sei straordinaria, perché una cantante sublime. Quindi, che cosa ti devi imparare a ballare? O balli? Balli già.
1: Guarda, non lo so, lo sai, sì, un po' di samba, però
3: vabbè,
1: non è che sono chissà che cosa.
3: Vabbè,
1: ogni
3: comunque,
1: volta che
3: dobbiamo
1: mi muovo,
3: fare uno show tutto cantato, ballato.
1: Guarda, una spaccata, se vuoi te la faccio,
3: no,
1: subito.
3: Così a freddo, no?
1: Dici di no, no, quella
3: aiuto,
1: freddo va fatta. Anche Pinoitri la fa freddo. Pinoitri, fai vedere la spaccata.
3: Aia.
1: Guarda che lui la fa, di solito la fa, adesso si vergogna.
3: Lo immaginiamo già tutti spaccata
1: sì,
3: stasera. Fatto.
1: Lo spacchiamo. Edi Brundo, facciamo anche a lui un ringraziamento. Pinoitri in regia, Edi,
3: sì,
1: e la parte tecnica Pinoitri. È bello quando c'è il talento, quando c'è
3: già
1: la musica, Gianni. Investi tanto in questo.
3: Sì, investo, e diciamo che lo dico proprio quando vengono da me. Mi dicono voglio cantare, gli dico ma il tuo piano B qual è? Quando

0: e cominciano a dire voglio fare il dottore, dico no, il tuo piano B deve essere studiare musica,
1: solo la musica,
0: e la musica è il piano A.
1: E su questo bellissimo messaggio ovviamente io vi saluto, vi ringrazio, intanto grazie di tutti quanti i messaggi. Vi ricordo che su Rai Play Sound potete andare ad ascoltare comodamente tutte le puntate della notte di Radio 1. L'appuntamento, se vorrete, con me Pamela D'Amico, è la lunedì notte, lunedì tra il 5 e il 6. Grazie a Gianni Testa,
0: grazie a te,
1: grazie a Serena Di Palma,
2: grazie
1: Chiara Massimo,
2: grazie.
1: Buonanotte, ciao.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. In primo piano il fallito dirottamento di un volo Fly Dubai diretto in Israele attribuito al copilota omanita. Dopo l'episodio la compagnia ha sospeso i voli da e per lo Stato ebraico. Per le autorità locali l'uomo avrebbe tentato un attentato sul modello dell'11 settembre. Secondo un collega è un estremista religioso, pregava continuamente e non stringeva la mano alle donne. I 174 passeggeri israeliani rientrati in serata a Tel Aviv accolti come eroi dal premier Netanyahu, che parla apertamente di attacco terroristico. La ricostruzione con il nostro corrispondente.
3: A bordo di un aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, dopo quasi 3 ore di volo, scatta il panico. I passeggeri chiedono: cosa sta accadendo? Qualcuno piange. Dalla cabina di pilotaggio arrivano delle urla. Dopo un po' l'aereo comincia a precipitare. L'incubo del dirottamento si materializza quando in Italia sono le 7.30 del mattino, mentre il volo della Fly Dubai si avvicina allo spazio aereo giordano. A bordo 174 passeggeri, in gran parte israeliani. In cabina di pilotaggio c'è una furiosa colluttazione. Il copilota ferisce a coltellate il pilota. Alcuni passeggeri israeliani e un pilota d'emergenza entrano in cabina e riescono a fermare l'aggressore. Il sospetto è che il copilota volesse far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Un pilota d'emergenza però prende il controllo del velivolo, portandolo in salvo in Arabia Saudita. L'aggressore, originario dell'Oman, ora è sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. I passeggeri sono giunti sani e salvi in serata all'aeroporto di Tel Aviv. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino è notata raid di Mosca su Kiev. Una donna è rimasta ferita, colpita anche Odessa sul Mar Nero. In Italia per il caro carburanti Palazzo Chigi tratta con la Libia per portare anche Tamoil nel price cap già adottato da Eni, IP e Kuwait. Lo ha reso noto in serata Palazzo Chigi, ma intanto l'inflazione vola al 4,2% ai massimi da 3 anni e Meloni si muove in Europa. L'Italia e la Repubblica Ceca hanno scritto alla Commissione chiedendo più flessibilità sui parametri europei per sostenere famiglie e imprese, una richiesta legata proprio alla fiammata dei prezzi. Dopo le modifiche al Senato è iniziato alla Camera l'esame della legge elettorale. Oggi il primo voto.
4: La richiesta è scontata. L'opposizione sulle pregiudiziali di costituzionalità vorrà il voto segreto con cui a luglio il governo andò sotto sulle preferenze, ma la maggioranza si mostra compatta. In aula gli interventi insistono sugli stessi argomenti. Paolo Emilio Russo, Forza Italia.
5: Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo, di conoscere prima il programma di chi vuol governare il paese e consente di avere parlamentari autorevoli.
4: Vogliamo stabilità, spiega Fratelli d'Italia. La sinistra preferisce il pareggio per governare senza vincere. L'obiettivo del test è un altro, replicano dal PD: evitare la sconfitta della destra e mantenere il potere. Le opposizioni parlano di finte preferenze, quote rosa inefficaci e un premierato di fatto che porterà, prevede Roberto Giachetti da Italia Viva, a una bocciatura della Consulta.
6: Siete andate avanti come un treno e io penso che possiate andare a sbattere contro un muro con il vostro treno di questa legge elettorale inguardabile.
4: Dal Movimento Giuseppe Conte commenta anche la lettera di Meloni a von der Leyen. L'avrà scritta, dice ironico, con la stessa penna che ha firmato riarmo e patto di stabilità. Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca e i gravi disordini che hanno interessato il carcere di Pisa, dove una cinquantina di detenuti si sono rinchiusi in alcuni ambienti impedendo l'ingresso.